che di notte in notte, purtroppo di metro in metro, avanza sempre dalla parte sionista. Quindi vuol dire che oltre il 65% oggi è saldamente nelle mani. Sto parlando di uno sputo in terra di X striscia di Gaza, laddove abbiamo 39x9 o 40x12, dipende da dove lo si vuol leggere. Quindi abbiamo veramente uno spazio molto piccolo. Se il 65% di questi 40 km sono assolutamente a firma sionista, quindi ebraica, quindi a schiena zitta, tutto quello cacchio che volete, gli altri, i circa 2 milioni di abitanti palestinesi, dove sono conficcati? Di fronte a un mare, lo dico spesso, che è il Mediterraneo, che bagna le coste nostre e le coste loro. Quindi potremmo dare una mano in maniera più saliente, però se lo facessimo fino in fondo, ovvio che verremmo richiamati da quella forza che ha tutti i nostri dati in mano, perché la cybersicurezza è saldamente passata da un bel po' di, anzi non da tanto tempo, ma comunque saldamente passata in mano al fronte sionista, quindi al fronte di Israele. Abbiamo svenduto anche il nuovo petrolio, i dati sono sempre più il nuovo petrolio, e quindi li abbiamo dati. Se andate a leggervi la storia simpatica, ricordo il nome di colui che poi era proprio in prima linea della cybersicurezza in Italia, che dà le dimissioni e poi parla di queste dimissioni perché è arrivato a mal colloqui con la formula Ducetta e quindi con la Giorgia non si è trovato d'accordo su, no, è dovuto assolutamente a questo, perché di lì a pochissime ore il tutto prende la formula che ho appena accennato. Diamo la cybersicurezza al fronte israeliano, purtroppo. Per il resto, beh, insomma, con 120 basi americane più 20 segrete, non è che noi si possa pensare di fare una rivoluzione, assolutamente no. Quindi siamo davanti, tornando a Gaza, ad un anno di tregua che non c'è mai stato in assoluto. Le vittime, i morti, il sangue è continuato a scorrere all'interno del sistema di Gaza. È ovvio che noi non abbiamo i media che parlano in maniera chiara di quello che sta avvenendo in quel fronte là. È unicamente da tradursi il tutto. In che maniera? Semplice, noi abbiamo un cessate il fuoco che non ha mai fermato il genocidio, ha solo cambiato tutto quello che è il modo in cui questo viene portato avanti, cioè tutto quello che continua a venire effettuato. È brutto da dire, però è esattamente così. Board of Peace è impantanato, perché vedevo alcuni articoli, è impantanato da un bel po' di tempo. No, è una scatola, ovvio, vuota, ma così doveva essere sin dagli albori. Serviva unicamente fermare quel fermento pro-PAL che anche sottolineato in piccolo in rosso, anche nelle piazze italiane stava assumendo dei contorni un po' troppo larghi, un po' troppo accesi, un po' troppo a volume alto, e questo dava fastidio assolutamente a quel duo, a quel binomio Israele, cioè a quel fenomeno chiamato Trump, che affianca, perché sotto ricatto di Benjamin Netanyahu e di tutta quella cozzaglia messianica fatta di quei bestemmiatori vitali quali Benjamin Netanyahu, ok, ma c'è anche Smotrich, c'è Ben Gvir, c'è il signor Katz, c'è tutti gli elementi portanti a livello ministeriale e soprattutto anche di persone che abitano e sono al fianco di quella violenza intrapresa da tanto tempo, ma con una accelerata in su dopo il 7 ottobre 2023 in quel della Cisgiordania. Ma quando io dico Cisgiordania, loro non ci sentono, perché è sempre Giudea e Samaria, così il fronte sionista chiama appunto quella terra, perché l'effetto biblico deve essere profondo e veritiero secondo loro fino in fondo, e quindi anche da un punto di vista di nomea, Bene, non c'è nessuna tregua, se ne parlate con qualcuno, non c'è nessuna tregua in atto, anzi abbiamo sempre più notizia di tutto quello che riguarda una popolazione completamente ridotta allo stremo, perché se quella tregua veniva o venisse portata a compimento, noi avremmo dovuto vedere un tot di camion entrare ogni giorno, non un terzo di questi, tanto quanto l'assenza da un punto di vista di medicinali, di interventi laddove si bisognerebbe intervenire. Anzi, si continua ancora a demolire la struttura di Gaza, laddove più di qualcuno, inteso palestinese, ha trovato riparo con la famiglia, a volte anche numerosa, in termini di
presenza di bambini, però ogni tanto succede che ci sia un'esplosione, uno potrebbe dire,

maiuscolissima. Ripeto, le operazioni che Israele ha condotto in 3 anni di guerra su più fronti hanno toccato i 100.000 obiettivi bombardati, ma 65.000 di questi riguardano solamente quello sputo in terra che noi chiamiamo appunto Gaza. E attenzione, sono dati che loro hanno messo nero su bianco sino al 15 ottobre dell'anno scorso. Nel frattempo è passato un anno. E quindi quell'anno che avrebbe dovuto essere di tregua, e invece no, 1.500 morti, tantissimi feriti e centinaia di bambini mandati all'aldilà. Questo, ripeto, è un dato di un conteggio dell'IDF, sempre quell'espressione sanguinaria e genocidaria dei militari che purtroppo si continua a sentire ancora vicini, tradotto dalle nostre parti, sotto formula vacanziera, perché la decompressione psicologica li investe in maniera elevata. Solamente anche per controllare quella striscia gialla, tu hai sempre quel terrore, quella paura che possa arrivare un attacco, possa arrivare, che ne so, una mina in tel muso, e quindi vivi in maniera altamente stressante, e così ha bisogno di poterti liberare di quello stress, ripulire quelle stanze interne. E l'Italia è assolutamente a braccia aperte. Se ti interessa l'aspetto Sardegna o le Marche o l'Abruzzo, oppure la Valsusa, nel caso Valsusa perché la neve nei contesti alti di una montagna che soffre nei ghiacciai e nella presenza nevistica, ebbene ti vai a fare una sciata a spese nostre, tanto quanto te ne vai nelle piscine a sfioro nei grandi villaggi dove la Digos e il nostro apparato tra virgolette militari è lì ad accerchiare il tutto per farti godere al massimo livello una sbronza di birra, una realtà di sesso e soprattutto quindi un'Italia schierata continuamente dalla tua parte. Parlo della decompressione psicologica, perché ormai li abbiamo altamente sgammati, ma l'Italia continua ancora a dar man forte a questi assassini dell'esercito dell'IDF che arrivano non a svernare in maniera definitiva per appendere lo sciopetto al chiodo, no, ma per casomai ritemprarsi e ripartire. Quindi e ritornare nei campi di battaglia, anche se dire campi di battaglia sembra una cosa, insomma, con due fronti molto belli lì partecipi, ma siamo di fronte assolutamente a qualcosa di totalmente diverso. Non so se avete registrato l'ultima notizia che arriva proprio dal fronte di Gaza, denunciata da tantissime ONG, perché a un certo punto noi abbiamo una guerra da dipanarsi e svilupparsi in maniera anche differente. E allora cosa hanno fatto quelli dell'IDF in prima linea, ma comunque i signori di Israele? Il sionismo ha deciso di dare in là questi carri armati telecomandati a distanza, oppure hanno cominciato, una volta occupate le case precedentemente parlando, hanno imbottito i giocattoli di bambini di esplosivo, e così hanno fatto per quanto riguarda le lattine delle bibite, quelle più famose e quelle meno conosciute. Di sicuro non sono quelle legabili al nome della Gaza Cola. Le hanno riempite di esplosivo ed è per questo che un'infinità o comunque tantissimi bambini sono stati feriti piuttosto che amputati, con tutto quel mal di Dio da un punto di vista sanitario che intercorre in quelle situazioni, in quel territorio, con estrema difficoltà di far decollare per uscire dal contesto di confine di Gaza i bambini che sono quindi feriti. E quindi di questo accenneremo magari anche lunedì prossimo, perché se magari si tratta di una bambina, magari il decollo risulta più semplice rispetto magari al maschietto, anche perché dobbiamo farli fuori tutti. Sembra uno sproposito, ma non lo è così nel disegno più profondo, oggi non menzionabile, nel senso non si può dire, ma ci sta alla base anche di quel progettone che si traduce come la grande Israele. Il grande sogno è quello, la grande Israele, e poi soprattutto l'annientamento psicologico, ma soprattutto fisico, perché quello in atto è quello fisico, per quanto concerne la popolazione quindi palestinese. Quindi abbiamo i carri armati telecomandati, abbiamo giocattoli all'esplosivo, sono tutte armi automatizzate che stanno devastando Gaza, e questo soprattutto in questi ultimi mesi. Attenzione, perché dicevo prima, dovremmo essere all'interno del
quindi progetto del Board of Peace e quindi della tregua, così però

0: non lo è assolutamente. La linea gialla nel frattempo è andata oltre il 65% in tasca a Israele, e quindi dobbiamo registrare purtroppo che la situazione non è migliorata nemmanco di un miliardesimo, assolutamente. Quello che invece interessa anche noi in maniera diretta, non so se lo sapete, ma Israele starebbe da un bel po' di tempo, dico tutto questo perché da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di pianificazioni, di programmazioni, di interventi, Israele, ovunque Israele, 10 milioni di abitanti, ma lobby che imperano in ogni sollevante del pianeta terracqueo, ebbene tutto quello che noi stiamo leggendo, perché quando parlo dei cosiddetti, ad esempio, carri armati telecomandati, cioè telecomandati vuol dire io li mando nelle adiacenze di una struttura che sta quasi cadendo essa stessa, ma la agevolo bombardando, sapendo benissimo che tutto quello che avviene viene registrato come effetto collaterale. Ci sono degli umani là dentro? Ci sono dei bambini? Ma non importa, non importa. Faremo fuori anche tutti quei topi che nel frattempo si stanno quindi dando da fare per sopravvivere nel mangiare i cadaveri che lì sono sotto da tanti anni. Tanti anni, per la qual cosa noi il computo generale delle vittime che Gaza ha dovuto subire non lo sapremo mai. Il dato passato dall'IDF, oltre 70.000, un numero terrificante per noi, per quello che abbiamo letto, i dati che sono arrivati a noi altri sono sicuramente molti di più, però ci sta anche il fatto che noi eravamo fermi a quegli oltre 3.000. Siamo fermi solo a quegli oltre 3.000 evaporati o sono diventati nel frattempo molti di più? Voi sapete quello che ha utilizzato Israele, quindi un'arma americana con una gradazione elevatissima che ha portato completamente all'evaporazione di quei corpi trafitti e colpiti. Si parla di quello che è avvenuto all'interno delle tende, all'interno di contesti molto friabili, inteso quei palazzoni, ripeto, che erano già stati precedentemente bombardati, e quindi mi sono spariti anche quelle possibilità di conteggio delle vittime, fatto apposta, non so, evidentemente avranno sperimentato queste nuove armi. Bene, per quanto tempo l'hanno fatto? Siamo solo fermi a quello che dicono anche loro, fino a 3.000 li abbiamo fatti evaporare, scomparire definitivamente, quindi in quel computo possiamo metterli, ma anche no, perché non troverete mai nulla di nulla ove poter andare a piangere, quindi nemmanco vi permetteremo di elaborare quel vostro lutto, quello che si fece anche per la questione del Vajont, quando arrivi perché emigrante e quindi da lì di lontani, laddove lavoravi per sostenere la famiglia e tutto il resto, quando arrivi non trovi più nulla, non puoi nemmanco stringere tra le mani una foto, un oggetto, un qualcosina, nemmanco ti rendi conto dove la tua casa potesse essere quindi ubicata in termini di fondamenta e dintorni, è ovvio che quel lutto tu non riesci a elaborarlo, e se non riesci a elaborarlo è ovvio che il tuo fisico, la tua psiche e quindi la tua interezza psicofisica emotiva comincia ad elaborare tutto quello che diventa malattia e che si tramuta in cancro o in realtà degenerativa per la qualcosa. Quanti morti in più abbiamo? Un'infinità, anche nel contesto del ricordo a 63 anni di distanza dal Vajont. Ma vi stavo dicendo che Israele, quindi con tutta questa tecnologia che ovvio vi ho portato per mano a far capire che però veniva a mancare unicamente per quella giornata maledetta del 7 ottobre 2023 con quella festa rave e tutto il resto, perché non si sono accorti che Hamas da oltre un anno stava pianificando tutto quello che poi è diventato invasione da parte di migliaia di aderenti o comunque terroristi o comunque assassini di Hamas, tutto quello che volete, e quindi ci sono stati 1200 vittime, molte sacrificate sull'altare appunto anche di quelle armi amiche, perché molti sono morti quando dopo diverse ore interviene l'esercito israeliano anche con gli elicotteri che bombardano tutte quelle strutture abitate da israeliani, ma con quella certezza che lì all'interno si trovano anche uno, due, tre terroristi, e quindi ovvio per legge tu puoi bombardare ed è ovvio che muoiono anche quelli che hanno passaporto o comunque anzi carta d'identità israeliana. Dico ciò perché Israele sta schedando tutte le manifestazioni che al momento sono pro palle in giro per il mondo. Sembra impossibile, però purtroppo noi abbiamo oggi tutta quella strumentazione che con un semplice click permette anche questo. Vuol dire Israele sta monitorando centinaia e centinaia di manifestazioni contro il genocidio di Gaza, leggo, in tutto il mondo. Lo fa costruendo report settimanali che pubblica sul sito del Ministero della Diaspora. Questi registrano i luoghi, le coordinate, gli organizzatori, i follower, i like e la distanza da quelli che Israele chiama asset israeliani. Molte di queste iniziative vengono classificate come anti-Israele, quindi tutte quelle propal praticamente, tutto quello che noi stiamo dicendo qua è ovvio, sono descritte dagli stessi documenti come proteste per i diritti palestinesi, contro la guerra o per un embargo sulle armi. Noi oltretutto siamo legati anche a quel vecchio BDS, quel boicottaggio disinvestimento, se vi ricordate, cioè quella presa di posizione che molti a livello globale, tanti in Europa, tanti anche al di fuori d'Europa, continuano a prorogare, a tenere quindi in ampia considerazione. Lo so che non conta più di tanto, ma ditemi voi allora cosa è possibile fare. Tanto quanto sentivo qualcuno dire bene fanno e altri cosa ha avuto che serva sulla questione, scusate se deraglio, ma deraglio fin là, sulla questione Conad. In riferimento a Bosco Ospizio, Reggio Emilia, quello che è successo è assolutamente brutta cosa, è una situazione che per chi l'ha seguita avrà visto comitati infarciti di gente normalissima che ha detto siamo qua ad abitare su case non assolutamente di ultimo grido, ne è nato questo boschetto, perché la Conad già tanti anni fa aveva acquistato quindi quell'area, ne è nata una biodiversità B maiuscola con particolare pregio da un punto di vista floreale, da un punto di vista vegetativo, da un punto di vista anche animalesco. Ebbene, lasciateci questo polmone verde primeggiare attorno alle nostre case. Così non è stato. Hanno fatto sit-in, hanno fatto manifestazioni, raccolta firme, migliaia e migliaia di firme, hanno fatto praticamente anche i presidi. Dopodiché non è bastato, hanno mandato la forza militaresca, quindi vuol dire tutte le divise, come avete visto nei filmati. Questi sono entrati nelle pale dei gruppi e ruspe, salendo i mezzi che lì erano stati fatti arrivare e quindi per distruggere il tutto, e così è avvenuto. Il bosco è stato completamente o quasi distrutto. Non dico questo perché l'altro giorno mi arriva il Consiglio di Stato che blocca i lavori, blocca tutto. Sì, ma cacchio, ragazzi, con un bel notevole ritardo però. Questa è un'ennesima battaglia che noi avremmo sicuramente sostenuto nel caso noi fossimo lì vicini, ne abbiamo letto però ultimamente, e quindi un applauso a tutti quelli che sono messi per traverso a difendere quel piccolo angolo verde. Non è che fosse chissà che cosa, la Conad con tutti i miliarduzzi che ha non avrebbe potuto sicuramente trovare, perché le alternative, quelli che quindi difendevano questo bosco, le avevano già messe nero su bianco, ovvio magari sfilacciate o non magari concretamente a realizzarsi fino in fondo, però cioè vieni in soccorso un po' anche a quel fronte popolare formulato in migliaia e migliaia di firme raccolte che ti dice peste e corra nel caso tu distrugga quel bosco. Così purtroppo è avvenuto per l'ennesima volta, sottolineo, in Italia. Consiglio di Stato ha intervenuto molto in maniera molto tardiva, e allora è ovvio che in diversi contesti d'Italia, Livorno una delle prime, che non è proprio in prossimità insomma di Reggio Emilia, ma così anche in tanti altri contesti, si sente di questa forma di boicottaggio nei confronti della Conad. Per carità, per chi non c'è mai entrato ma sottoscritto, vabbè, se l'abbiamo indirettamente insomma boicottata da immemore tempo, però ditemi voi altrimenti cosa non si potrebbe fare, a parte le maledizioni, a parte che poi possono tornare utili, perché magari se karmicamente questi la pagheranno cara, e così sarà anche per tutto quel fronte dei nomi, quelli luciferini che abbiamo appena estratto da un cilindro semplice in Netanyahu, Katz, Smotrich, Ben-Gvir, ma poi ci sarebbero anche altri, sia molto chiaro, ma intanto questi sono quelli che più di tutti rimbalzano nelle cronache anche del nostro fenomeno mainstream, nell'elencare quello che non sta succedendo in quel contesto, e poi fly Dubai, notizie, video, servizi, perché coltello no e lascia no e porta aperta chiusa no, il terrorismo 11 settembre e l'hanno costruita. Ma d'altronde ripeto, Netanyahu aveva già detto siamo in attesa di un attentato, siamo in attesa di qualcosa di forte. No, la cosa forte sono le elezioni, con quei sondaggi che danno tutto sommato lui o l'altro dover vincere. Dico l'altro in Eisenkot, generale straordinario per chi segue le vicende israeliane ed è di carta d'identità israelitica, ma sinceramente lo diciamo già con netto anticipo, il 27 le votazioni fine mese, indipendentemente da chi sarà stato eletto, l'uno o l'altro, non cambia nulla, nella questione israelo-palestinese non cambia nulla, per quella linea gialla non cambia nulla, per il fenomeno dei palestinesi, anche ripercorrendo soprattutto il curriculum vitae di Eisenkot. Ecco, andate a leggervi qualcosa per quanto riguarda Eisenkot, non è che cambi nulla, sembra adesso leggermente messo un po' meglio rispetto a, e potrebbe la, e oltretutto potrebbero anche scendere in campo in maniera forte quegli aredi, quei messianici ortodossi e cacchio sono, quei signori particolari che stanno manifestando da tanto tempo, perché questi dicono, noi non vogliamo saperne di indossare la mimetica, non vogliamo saperne del servizio militare, ve lo anticipiamo, eh? Non so se questi rappresentino una percentuale anche importante da un punto di vista di seggi e tutto il resto, e quindi sarà da vedere, ma ci si gioca anche il voto di questi aredi. E così anche poi degli arabi, visto che prima erano stati messi in disparte per quanto riguardava non potete partecipare al sistema elettorale, poi invece sì, e questi sarebbero anche a rappresentare lì il 20%, insomma, ecco. Però ripeto, non cambia niente di niente di niente di niente. Ovvio che seguiremo le cronache, seguiremo appunto le vicende, qualche nuova faccetta più o meno nera si manifesterà in quel contesto, ma ripeto, se noi sostituiamo, che ne so, Smotrici con altro, con il curriculum vitae identico, non è che cambi nulla per noi, non cambia nulla di nulla, nulla, se non il fatto che il genocidio che si è intrapreso da un po' di tempo è attualmente in corso in altre formule, come dicevo poc'anzi, a singhiozzo, formula a singhiozzo. Per il resto, schedature in ogni dove, compreso soprattutto il fronte italiano, ma in Italia avevamo qualche dubbio che questo avvenisse o non avvenisse, cioè quando abbiamo sentito la manifestazione, non era Parma, adesso mi ricordo, Modena, Parma, allora Propal con una piazza alquanto bella in fermento, e sì, per il servizio d'ordine abbiamo anche quelli dei servizi segreti israeliani che sono lì a coordinare un po' il tutto in attesa magari che le divise nere, Black Bloc, possano arrivare a rompere un po' i maroni, ma è ovvio che noi abbiamo, cioè, il Mossad in casa nostra da tanto tempo, si legava ancora a quell'esperienza storica, se vi ricordate, di una Renault 4 in quel di Roma con Aldo Moro, con il sequestro, con Via Fani, tutto quello che abbiamo detto tante volte, quella stella a 5 punte che diventa anche a 6 punte, perché insomma una punta in più fa Israele, una punta in meno fa sicuramente quel Curcio piuttosto che Franceschini, piuttosto che tutto quel momento. A differenza di oggi non c'erano quei social, quei computer, però qualcosa bisognava battere con la macchina a scrivere e andare a cestinare tutto questo, ma non cestinare nel senso che la roba va buttata via, nel cestino X trovavi il volantino che ti diceva dovete fare questo, questo e questo, perché magari anche redatto con l'aiuto del Mossad e dintorni, insomma. Però qua si aprirebbe anche altra questione, va bene, se non è il Mossad è lo Shin Bet, però questo opera in casa loro, e se non è lo Shin Bet e il Mossad è l'Amman, e questo opera nel mondo delle divise militari. Però bene, bene, benissimo, l'importante è quindi che Israele sia lì a schedare di tutto e di più, però si è fatta scappare, io utilizzo sempre questi passaggi, perché si è fatta scappare quel 7 ottobre 2003, madonnina, però quante valigie piene di dollaroni sono passate grazie al via di Netanyahu nelle mani di Hamas, perché ciò, la NP è troppo schierata anche quasi per un sistema di pace, di riequilibrio nella questione israelo-palestinese, la NP, dai, siamo a perdere, e quindi meglio Hamas. Poi serviva assolutamente casus belli, serviva la motivazione, la giustificazione per intraprendere quello che abbiamo purtroppo sentito in maniera talmente elevata, talmente sanguinaria, che io non avrei mai pensato a sti livelli qua, cioè tu hai, cosa sono, 20-30 mila bambini morti, ovvio pesano tanto quanto quelli all'interno di 1200, qualche centinaia di allora, ma qua siamo a decine di migliaia decine di migliaia, assolutamente. Poi ripeto, anche vedendo anche la stessa, conoscendo un po' della storia di Dima, quella bambina undicenne, cioè incredibile, 2 anni con tutte le schegge nelle gambe e una difficoltà enorme per compilare tutte le carte, farla atterrare a Verona, da Verona a Padova, da Padova l'operazione che la segnerà per tutta la vita, anche se è migliorata tantissimo, anche perché è un corpo molto elastico, una minuta ragazzina che ho visto con un sorriso straordinario quando mi ha visto all'ospedale di Padova con la kefia, mi ha detto che è la kefia, la kefia. Abbiamo portato la lattina di Gazzacola, cioè è ovvio che sta roba ti tocca e siamo stati felicissimi di poter dare quella microscopica mano in quel momento là, e grazie ai nostri volontari o alla Luigia che anzi si sta da fare in maniera concretissima. E poi ripeto, sentiremo lunedì, intanto li faremo presentare, poi magari se servirà qualcosina lo faremo arrivare anche in casa vostra via etere, assolutamente. Giusto, assolutamente, che registrato assolutamente, se no mi è secca, spero non sia Dio mastegare, mi ha perso un assolutamente delle 13.50, mi raccomando, mi bisogna che sia sempre quindi a numero perfetto o elevato o non elevato, ma tieni sempre informato che mi sono felice, assolutamente sì. Quindi viva Palestina, viva la Palestina in assoluto! Viva la Palestina in assoluto, finché possiamo dirlo. Vedevo le immagini di una manifestazione in America, credo che sia viva Palestina, ha portato via i militari, oppure la violenza in quel di Berlino piuttosto che in altre piazze d'Europa, mamma che violenza, oh ragazzi, una violenza veramente unica. Vabbè, comunque i giovani in Spagna si stanno un po' ribellando, chi ci crede, chi non ci crede, la situazione si lega al mondo delle case, dell'habitation, dell'abitazione. In Francia parliamo di scuole che sono lì decrepite, non è che dalle nostre parti la questione vada meglio, evidentemente forse sul lato italiano la mattonella tecnologica ovvio li ha ingobbiti e quindi li ha fatti prigionieri più del previsto. Probabilmente sarà così, perché noi continuiamo a vedere sicuramente quelle immagini terrificanti tra virgolette, e vedo spesso insomma le fermate dei bus sono quasi uno slegato dall'altro. Noi al manco qualche cartellata in tel muso la si dava allora, e le doppie battute, i doppi sensi con le ragazzine, cioè per carità, non eravamo lodevoli, non eravamo sicuramente dei don o comunque da tenere in palmo di mano, ci mancherebbe altro, dalla capigliatura tutto il resto, ma vederli adesso così proprio separati, sono incollati spalla a spalla, ma ognuno concentrato sul proprio sistema di che cosa, non lo so, giochetto piuttosto che infarinatura, video, perché ormai è tutto quel social di video, di tutte quelle immense cagate, perché internet ovvio è una formula anche vincente, un grande mare all'interno del quale però si trova anche tutto di più, e quindi sapere un po' scremare le cose dovrebbe essere anche da insegnarsi ai nostri futuri elettori, perché siamo sempre semplici elettori, e se il voto servisse a qualcosa con il cacchio ce lo farebbero fare. Comunque va ben così, perché bisogna anche impostare un po' di pseudodemocrazia anche a livello nazionale, idiota, e d'altronde questo è quello che forse ci meritiamo tutti, nessuno escluso, dire quello non lo so, ma tutti intanto sì, questo assolutamente. Va bene, incateniamoci un pochettino, perché mi ha fatto un po' sorridere il ritorno in campo, non è che si sia mai messo in disparte il nostro sindaco di Taormina, perché Taormina è una mena realtà vacanziera turistica molto bella, che ha un sindaco che ben conoscete qua dentro, perché il nome è stato fatto rimbalzare spesse volte, se vi ricordate nella tornata europea di qualche anno fa, Cateno De Luca, quel sud chiama nord, chiamava proprio a raccolta anche tante formule del dissenso del nordestino, a partire da Vita, no? C'era Vita allora, nel senso di speranza, noi avevamo la Sara Cunial, che salutiamo ancora perché è grande amica, ci mancherebbe altro, grande amica, allora con Vita la speranza era quella di allearsi al pari di altre formule del dissenso, oppure anche con Italexit, con il fenomeno di Cateno De Luca. Non so se voi abbiate proprio remember di quello che sto dicendo, però quando dico Cateno De Luca io vorrei anzi farvi ascoltare il personaggio in questione, perché è passato alla cronaca anche per quello che ha fatto in quel maledetto 2020. 2020 inizia il percorso di obnubilazione mentale, quindi quell'ipnosi collettiva, dico sempre così, quell'ipnosi collettiva che ha deciso le sorti, almeno per 1000 giorni, di come noi ci si doveva comportare. Sentivo l'altro giorno, sono andato ad ascoltarmi il video bellissimo di Zaia che parlava della nostra uscita da casa di 200 metri con il cane a passeggio, cioè straordinario, e poi quel suo ventilar va messo tra virgolette, cioè tutto quel vento là che nel momento del pranzo ci ha fatto digerire male, perché ogni giorno c'ero stia quattro da sventolare tra morti e curve contagio piuttosto che accidenti vari, vi ricordate, in diretta e Antenna 3 piuttosto che Canale Italia, cos'era, lo so, tutti i canali lo vedevano protagonista, e vai durante l'ora del pranzo, se voglio masticare, però dice non tenere il televisore acceso, ma allora dovevamo rimanere informati, perché se quei 200 metri fossero diventati 80 metri, noi si faceva la rivoluzione, ve lo dico subito. Se quei 200 metri con il cane fossero diventati, ma quando mai, ragazzi, dai, una bleffata veramente assurda la mia, ci siamo cioè messi proni a quel sistema locale, nazionale, internazionale, nei primi giorni una paura devastante, e poi con il cane sì, li abbiamo stressati tutti i cani. Chi andava addirittura, ha detto anche a caldo Stefano Montanari, andava ad affittare quasi il cane al vicino, prestami il cane perché col cane potevi andare, 200 metri, una roba allucinante, tutti mascherati all'interno dei supermercati, mascherati secondo le volontà del governo. A volte ho visto alcuni con sembrava di vivere un sogno, ma forse è stato un sogno dal quale ci risveglieremo, oppure vedremo un domani a caratteri cubitalissimi nel cielo sospeso la scritta eravate o siete su, eravate più che altro, eravate su scherzi a parte, cioè probabilmente finirà così, non lo so. Ho visto alcuni con le maschere a gas, non so se avete presente quelli là, per affrontare, che ne so, io i lavori forse a Porto Marghera, ma che ne so, in miniera più profonda, non lo so, quando non so gli attacchi contro i lacrimogeni, qualche black block ha questa prominenza nasale, no, che vuol dire quelle maschere particolari antigas, visti alla Coppa Castelfranco, visti in alcuni supermercati del circondario, abbiamo capito che assolutamente non ci siamo. E una volta in fila mi ricordo in quel momento le due signore che sono spalla a spalla, si stanno alitando in tel muso, ma hanno questa mascherina, finché sai passano i minuti, e l'altra a un certo punto dice: ma scusa, ma sento la, invento un nome, non mi ricordo, ma sei tua Marietta? Eh sì! E vai. No, e vai nel senso che è partita la discussione, perché hai detto, neanche riconosco, e come fiamo a riconoscere questa roba qua indosso? Ieri le mascherine, no. A parte cosa, ragazzi, no, ecco, non fatemi venire in mente quelli con la mascherina nella Renault 4. No, quelli sono quelli da portare subito in un altro pianeta. Quindi al posto di Laika, mandarli veramente stavolta sulla Luna. Mandarli veramente stavolta sulla Luna, al posto di Laika, che era il cane allora, no? Ecco, mandarli subito. Subito. No, Dio, queste due signore anziane, e allora contentissime perché? Perché il figlio, insomma, che aveva regalato il telefonino e che aveva insegnato come fare la videochiamata, ragazzi. La videochiamata. Eh no, il mio nipotino, eh sì, ciò, ma come sai che te fatiche, diceva che altra, eh no, che videochiamata, ciò, me ne hai insegnato, e ora, questo tasto, che altro tasto, bellissimo ragazzi, però ripeto, quelli erano il 4, sono ancora da condannare, nonostante siano passati un po' di anni, da condannarsi. Uno che guida le marce a cloche con la Renault 4, col gumio fuori in quel semifinestrino che si avverse per il 50% lateralmente parlando, signori, questi non possono essere assolutamente ricordati in maniera positiva e non possono essere perdonati in nessuna maniera. La Renault 4 è una cosa che va oltre, come diceva la pubblicità allora, la Renault 4 stile Docavai, però, che era più di qualche volta la Renault 4 da soli in mascherata, mi ricordo quell'argento che vedevo spesso, quindi vuol dire anche riverniciata di fresco argento stile Riva i Rockets, i calvi di allora. E così non è stato, nel senso che era ste signore, ma anche giovani, al volante con mascherine e tutto. Ma l'anno 4, no, quello è impossibile. Metti a suo appunto, fa quello che te vuoi, Zeta bestemma lo stesso, ma ne erano il 4, no. le ali della libertà su quattro ruote, la tiene la Renault 4, la macchina più bella al mondo in assoluto, per carità, lì a gareggiare con il Palas, ferro da stiro, lo squalo, cabrio, sicuramente sì. Ah, ormai ho perso tempo, pubblicità, e poi noi ci risentiamo e rientriamo con la voce di Cateno De Luca 2020, i droni e guai chi che becco fuori da casa. Ma dove cazzo vai?
1: Non vedo l'ora già di averle così con gli schermi che controllo tutti i villaggi. Non vedo l'ora. Droni ovunque, ovunque. Con la mia voce come di becca vi dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Dove cazzo vai? Torna a casa. Dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Questa sarà la voce del drone.
2: Il mio territorio non si passeggia.
3: Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta!
2: Ti becco uno a uno.
3: Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa?
2: Bene,
3: vi impedisco di passare un po'. Non si esce da casa, nel passio, nel bambino. Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta!
2: Dove cazzo vai? Con la casa!
3: De Luca e basta!
2: Dove cazzo vai? Con la casa!
3: A cacci in culo!
0: Non si esce, signori, noi forse siamo anche figli e sta roba qua, perché questo abbiamo permesso. De Luca, Scateno, Cateno De Luca, tornato sui fronti della ribalta, soprattutto di un sistema mainstream che dice mi sono schierato, e quindi il ragazzo si è ufficialmente schierato l'altro giorno con il centrodestra, ma anche il centrosinistra ha bussato alla sua porta. Anche qui capiamo esattamente che livelli siamo, indipendentemente dalla colorazione e soprattutto dalla direzionabilità partitica, assolutamente. Quello che avete sentito è Dove cazzo vai? Siamo a Messina 2020, sono i droni che hanno registrato la voce di De Luca, e quindi tutti coloro che violavano i divieti per il coronavirus venivano quindi dall'alto sanzionati oratoriamente o comunque oralmente da questo personaggio, che a un certo punto se ne parla anche all'interno del nostro sistema radiofonico, soprattutto per quanto riguardava quelle europee, mi sembra fosse il 2024, perché ovvio la parola libertà piace a tutti, e in quel momento da parte di De Luca c'è questo simbolo, questa lista libertà lì dentro, all'interno della quale noi abbiamo quasi una ventina di sigle diverse, abbiamo i movimenti civici, quelli sovranisti, abbiamo i regionalisti, abbiamo gli antisistema, abbiamo quelli del dissenso, abbiamo tutte quelle formule che anche noi abbiamo affiancato, applaudito e che conosciamo attraverso anche alcune delle loro figure. Quando io dico vita, come accennavo prima, ovvio che era rappresentata anche a livello nazionale, se vi ricordate la grande figura, la nostra amica Sara Cunial, e così poi trovavamo allora dal partito dei pensionati al Grande Nord, avevamo noi agricoltori e pescatori, avevamo anche Insieme Liberi, avevamo l'Italexit, come dicevo prima, Italexit. Ovvio che all'interno di quel calderone, in quella lista libertà che si presentò appunto sul fronte europeo, sognavano anche di poter, non so, essere incistati all'interno quelli della Democrazia Sovrana e Popolare. Quindi allora era Marco Rizzo a primeggiare tanto quanto Toscano. Oggi Marco Rizzo è partito completamente con l'Italia del Domani, quindi un nuovo partito, ne parleremo anche di questo prossimamente. Ci stava l'idea che anche l'indipendenza di Gianni Alemanno potesse farne parte. Oggi Gianni Alemanno è completamente abbracciato post uscita carceraria con il generale nazionale Vannacci, però per quanto riguarda, ripeto, DSP e anche indipendenza, ci sono stati tutti i tentativi di alleanza che sono andati però poi sbattendo frontalmente, nel senso che sono falliti ancora prima di arrivare al voto. Si parla di questo Cateno De Luca in riferimento a quello che è avvenuto qualche giorno fa, perché Cateno De Luca torna alla ribalta, nel senso semplice, si allea con con il centrodestra, quindi vuol dire con la Giorgia Meloni, dopodiché ovvio la speranza è quella di avere colui un frangiflutti, una specie di muraglia di scoglio contro il Vannacci. Lui si è un po' sentito quindi importante di fronte a tutto questo, perché Sud chiama Nord, è finito completamente tra le braccia di Giorgia Meloni. È ovvio che forse la traduzione più semplice di tutto questo è: con la formula elettorale, la nuova legge elettorale, quella quindi promossa dal fenomeno Giorgia Meloni in testa, ma comunque accettata anche dalle altre forze di governo, dicasi Lega del Giussano piuttosto che quel Forza Italia del migliore ministro degli esteri che l'Italia abbia mai sentito in vita, ebbene noi ci si trova con quindi questa possibilità di nuova alleanza tra quindi Cateno De Luca e il fronte della destra. Ma il punto focale è, cari amici all'ascolto, che con la nuova legge elettorale questo signore avrebbe avuto l'occasione e la possibilità di raccogliere quelle oltre 400.000 firme per presentare una lista, listarella? No, assolutamente. Qui quindi il gioco diventa molto molto più semplice. E leggendo proprio l'intervista rilasciata esattamente 48 ore fa dal personaggio in questione, entriamo nei meriti. Ad esempio, quando ci dice: beh, io vado con il centrodestra, a sinistra preferiscono il civismo salottiero di Onorato a quello delle trincee. Quindi è quasi un'entrata in guerra, no? Cateno De Luca ufficialmente alleato col centrodestra. Sì, finalmente sono uscito dalla fase barbiere di Siviglia. Barbiere di Siviglia? Gli chiedono. Sì, nel senso, tutti lo cercano, tutti lo vogliono, ma uno solo lo piglia. Quindi avete capito, addirittura una specie di calciomercato, no? Va bene, su Giorgia Meloni lui dice una super eroina. Ecco qua, bisogna capire se è tutto attaccato oppure se, non so, nel senso che supereroina. Non vediamo l'ora di iniziare, anche se il campo largo fino a ieri notte ha provato a trattare con noi mandandoci ambasciatori e segnali. Noi abbiamo posto una condizione preliminare alle due coalizioni: che i comuni smettano di essere il bancomat del governo centrale. Viene da ridere. Il centrodestra ha accettato, il centrosinistra muto. Dai ragazzi, dai. Noi con le sole nostre forze siamo già riusciti nel 2022 a eleggere dei parlamentari nei collegi, e sempre da soli abbiamo eletto sindaci come Messina. Questo è il civismo da trincea, e da sindaco di Messina era quel: ma dove cazzo vai? Resta a casa! Addio. Questo è il civismo da trincea. Quello da salotto punta a pesarci come se fosse una correntina, per vedere se riesce a fare eleggere qualcuno in Parlamento. Nell'accordo col centrodestra di Meloni c'è anche la regione siciliana. Alt, dice Cateno De Luca. Scateno De Luca. L'accordo vale in ambito nazionale, ma non per la regione siciliana, dove abbiamo mani libere. Sono anni che vado in giro a dire che le precondizioni per allearsi con Sud Chiama Nord è l'adesione alla candidatura del sottoscritto a presidente della regione siciliana. Ambizioso! Valiamo già l'1,5 nazionalmente parlando. Ha preso molto sul serio il ruolo anti-Vannacci. Pongono sta domanda: faremo vincere il centrodestra rendendo ininfluente il risultato di futuro nazionale. Vannacci è una caricatura? Cateno De Luca fa cose serie, Vannacci fa supercazzole. Lo sfiderebbe in un confronto? Confronto? Ditemi dove, ditemi quando. Una parola per i suoi futuri alleati, Tajani, eccessivamente moderato, ma agli esteri sta facendo bene. dai. Spero che qualcuno di voi non stia masticando e digerendo in sto momento. La prima digestione viene sempre in bocca. In questo caso lasciate perdere, nel senso, girate canale, sperando voi l'abbiate già fatto dalle ore 12, però girate canale, molto meglio in assoluto. Eccessivamente moderato, ma agli esteri sta facendo bene. Ale, alziamo le mani. Salvini, ecco, Salvini in affanno per via della guerra interna alla Lega. Salvini in affanno. Meloni, una supereroina, ma l'avevamo già anticipato poc'anzi. Cateno De Luca ha chiuso l'accordo l'altro giorno con Giorgia, la Giorgia nazionale, e quindi il leader del Sud Chiama Nord annuncia questa intesa con Fratelli d'Italia per creare una componente parlamentare. La scelta favorirà la presentazione delle liste alle prossime politiche. Favorirà la presentazione, mentre gli altri, è ovvio che se andate a vedervi il video rispetto a quello che sto dicendo di Toscano, leader ormai per distacco di DSP, perché prima era un po' in coabitazione con quell'altro fenomeno calvo tifoso del Toro che fa sempre Marco Rizzo, passato dalla falce al martello a qualcosa che si distanzia e di molto anche. Dietro l'intesa c'è anche una ragione molto concreta. De Luca spiega che la costituzione della componente parlamentare consentirebbe di alleggerire gli obblighi legati alla raccolta delle firme per presentare le liste alle elezioni politiche, e quindi lui ricorrerà al vecchio sistema, quelle 1500 firme per collegio, ma non le 6000, quattro volte tanto, che porta quindi ad un'impresa improba, impossibile, però nel raggiungerla sarebbero godimenti stellari. Sto parlando soprattutto in riferimento a quello che di qui a 5 giorni sarà proprio della piazza in quel di Roma per quanto concerne il partito Novax, con il nostro conosciutissimo ex leader del Movimento Trevi, come caso si chiamava, Luca Teodori, eccoci qua, con il portavoce Luca Teodori a dire che ormai le cose sono pronte, preparate. È ovvio che pensare di poter raccogliere quell'infinità di firme vorrebbe dire tanto, ma nel caso, ne dubito in maniera assoluta e quasi a livello industriale, ma nel caso ce la facessero, arriverebbero talmente stanchi e stracchi tanto quanto si è vissuto, se vi ricordate, in quel momento di raccolta firme in piena estate, in pieno calura, anche qui sui fronti di Radio Gamma 5, per arrivare un po' stressati, un po' stanchi, perché bisogna impostare quello che gli altri hanno già accelerato da mo' per quanto riguarda la campagna elettorale, e quindi tutto quello che sul territorio si bisognerebbe fare. Per ovvio, abbiamo un sacco di fronti del dissenso accesi, meno accesi. DSP non penso sia lei assolutamente col partito Novax. Abbiamo visto il programma del partito Novax, da elogiarsi sicuramente sì, però stiamo parlando di una realtà che, secondo il mio punto di vista, nella raccolta firme troverà un muro quasi invalicabile. Dico quasi invalicabile perché la speranza potrebbe anche essere quella, tutto sommato, di trovare delle formule vincenti. Non sappiamo come, perché oltre al fatto di aver questo mi porta a dirvi sempre quanto ormai siamo schiavi di tutto, quanto ormai siamo veramente a 90.000 gradi, quanto ormai siamo passivi, quanto ormai siamo nulla tenenti da un punto di vista di pensiero attivo, costruttivo, di iniziativa popolare per imprimere una svolta almeno canora nelle piazze, e quindi cantargliene quattro, quando mai. No, dico questo perché quando noi parliamo del quadruplicamento della raccolta firme, attenzione, con l'impossibilità, sempre che non cambi qualcosa nei prossimi giorni, ma non può cambiare, con l'impossibilità di raccogliere le firme attraverso ciò, ragazzi, la piattaforma digitale è quella imposta, tra virgolette, dal Ministero. Ma come? Se abbiamo raccolto le firme fino all'altro giorno, quelle fino a 50.000 andate tranquilli e rilassati, quelle per un referendum dove non riuscite a raccogliere nemmeno le 500.000, in questo ultimo caso mi riferisco alle firme raccolte per indire un referendum contro quel flusso di denaro pubblico per il mantenimento di alcuni quotidiani, quello promosso da Alessandro Di Battista, che sempre salutiamo, di pronta guarigione, e soprattutto quelle firme che abbiamo conteggiato sino a 380.000, ma ne servono 500.000 valide. E le 50.000 le abbiamo raccolte? Sì, di DL Cieli Blu, per chi è andato a raccogliere. Io non ho firmato assolutamente, non condividendo assolutamente il pensiero di Chialastri e quindi di quell'avvocato, e ne manco, diciamo, del maresciallo Nuzzo, assolutamente, condividendo assolutamente la presa di posizione ancora all'inizio del nostro Rosario Marciano, che prossimamente andremo a risentire in diretta per essere un po' aggiornati su tutto quello che ha pubblicato, e in riferimento sempre a quello che avviene sopra le nostre teste, a nostra saputa, qua dentro almeno a nostra saputa, perché adesso si dice a nostra insaputa, e quindi vuol dire tutto quello che si manifesta festa sotto forma di geoingegneria clandestina, alias un po' anche chemtrace, quindi scie chimiche, e indipendentemente che siano o non siano scie di condensazione, quella ricaduta ha conseguenze? Io penso assolutamente di sì. Possiamo spiegare tante malattie degenerative, magari tanti fronti cancrenosi e tante altre malattie che abbondano e quindi riempiono assolutamente le stanze o i corridoi, insomma, ospedalieri. Insomma, è ovvio che quello che ricade, se andiamo a respirarlo, berlo, mangiarlo, e quindi se a pori aperti si introduce e va a sgattaiolare all'interno delle nostre vene pulsanti, è ovvio che i danni li compie assolutamente. Però ripeto, difficile pensare che quei cruciverba, quelle croci manifeste là sopra, vedrete che prima delle elezioni vedevo spesse volte i cieli con queste striature, quindi le chemtrails, quindi le scie chimiche, e tante volte c'è questa grande croce che si manifesta come un invito in maniera, quindi celestiale, anzi meglio dire celestiale, per spingerci quindi al voto, laddove ultimamente la gente, capendo un po' il giochetto, ovvio che decidono gli altri, lo sappiamo benissimo, che se vanno in tre anche in Italia, due dicono una cosa e sono quelli che vincono e l'altro se la prende quel posto, però non ce la sentiamo assolutamente di far parte di questa giostra, i cui risultato già lo conosciamo in nettissimo anticipo. Vi riporto quindi anche Cateno De Luca a tal riferimento, insomma, Cateno De Luca tirato per la giacchetta da destra a sinistra, e quindi figuratevi cosa gliene frega il sistema della Georgia. L'importante è che non vada a raccattare qualche voto per gli altri, poi ovvio daranno questa agevolazione in maniera tale che lui possa raccogliere firme, e ripeto ancora, non si può ricorrere alla raccolta firme attraverso alla piattaforma digitale, quella che gratuitamente da qualche tempo a sta parte è stata messa a disposizione, perché prima dovevamo pagare, se vi ricordate, 1,50 euro, la media era sempre quella, raramente 2 euro, ma 1,50 euro a firma se bisognava, perché le piattaforme erano quelle private, non così appunto come quella messa a disposizione dal ministero. Però guarda caso, qua bisogna fare i banchetti, tornare a quel puzzare sotto le braccia, perché vuol dire darsi da fare per mesi e mesi, richiedendo i permessi, avendo gli autenticatori al fianco, e se sono della tua linea partitica li trovi anche con una certa facilità. Noi ne abbiamo vissuto tante di queste esperienze, non dovuto partitico ma di raccolta firme, e se non sei in linea, ragazzi, ricordo ancora, e per questo lo voglio ancora ringraziare in diretta, il grande notaio di Campo d'Arsego, uno dei pochi che si mise a disposizione, anzi l'unico, cacchio dico, uno dei pochi è il plurale, uno dei pochi, coglione Luca, l'unico che si mise a disposizione per, se vi ricordate, quel compra un posto in prima fila. Si trattava di quindi intercettare quelle malevoglie dei grandi costruttori dell'alta velocità in Val di Susa, dove non è partito nulla in termini del tunnel di base attualmente parlando. Se vi ricordate, abbiamo dato il là a 3 iniziative su 4 con lo stesso titolo, compra un posto in prima fila. Si trattava di acquistare quel metro quadrato per rendergliela dura, erano le famigerate barricate di carta. Ricordo ancora la presa di posizione del grande notaio, che ci disse sì, ok, con un prezzo altamente ragionevole, e una delle 3 volte addirittura venne anche ad aspettare tutti quanti noi, perché bisognava firmare in maniera collettiva. Noi portammo 70 persone, ricordo ancora quella domenica, a firmare col documento valido esattamente nel suo ufficio, e un'altra volta l'abbiamo fatto direttamente nel salone di Radio Gamma 5, quindi diversi anni fa. Serviva anche una certa dose di coraggio, non era solo l'aspetto economico, attenzione, perché schierarsi dalla parte di quelli che raccolgono sta roba contro il sistema, contro Telt, contro il governo di allora, che diceva chiaro e tondo di quanto noi si fosse terroristi, delinquenti e quasi quasi assassini. Sì, fino in fondo no, però delinquenti sì, perché noi siamo quelli che quelli del no a tutto, e però ripeto, da 30 anni a questa parte, da quello che stiamo osservando, l'opera non si è nemmeno concretizzata con il primo taglio del nastro. Un semplice tunnel geognostico per assaggiare un po' l'indolenza o la dolenza del sistema della montagna, e poi sarà tutt'altra questione quando dovrà partire veramente l'opera, considerando per tale l'opera da Susa a Saint-Jean-de-Maurienne, laddove in Francia ti dicono beh, l'alta velocità per noi può pazientare sino al 2042. Nel frattempo sì, diamo in là un po' di discenderie, quelle stesse lavorazioni in discenderia che hanno comportato anche l'intercettamento di falde acquifere con un dispendio d'acqua che è allucinante. Poi mi si dirà ma torna sotto, beh nel frattempo però l'abbiamo anche fatta esplodere in malo modo all'interno di quelle discenderie, di quelle gallerie, per capirci. Ma la Francia è molto più distante da noi nell'idea di un'alta velocità, anche perché, detto a denti stretti, abbiamo merci da far spostare con elevata velocità, nel senso c'è obbligo, bisogno, no, non c'è nessun bisogno. Dico le merci perché sapete quanto ci hanno buggerato e preso in giro con l'alta velocità, e quindi vuol dire i passeggeri. Quando però a un certo punto la Torino-Lione viene quindi sospesa, cioè il diretto Torino-Lione viene soppresso, voi capite che bisogna cominciare a ragionare, a far imbalzare delle nuove note, e le nuove note suonano con il TAV che diventa TAC. non è tomografia assiale computerizzata, è roba purtroppo ospedaliera questa, ma parlo di un treno alta capacità, significa le merci, e dobbiamo agevolare le merci, anche perché è ovvio, il camion inquina, no, su gomma vai sul ferro. Quando però abbiamo capito che anche da un punto di vista economico siamo alquanto frenati, perché abbiamo guerre e difficoltà e siamo solamente così pronti a far palleggiare il sistema della sopravvivenza l'un l'altro, a parte quella forbice che sta allargando, i ricchi sono sempre più ricchi e gli altri ne stanno patendo le dovute conseguenze in termini peggiorativi della loro resistenza, no resilienza, termine utilizzato dal sistema ufficiale. Ebbene, hanno detto, ma se noi avevamo il TAV che diventa TAC, ma se lo facciamo diventare TAM, dov'è? Il TAM, M l'ho inventata io, ma si traduce come treno alta militarizzazione, visto che dobbiamo anche pensare prima o poi a qualcosina di bellico in maniera eccelsa, perché magari la Russia propenderà per bombardarci, ecco, nel caso dovesse succedere la guerra nucleare, noi possiamo avere anche il treno alla Speedy Gonzales, cioè parte da qua, siamo già di là quasi a velocità della luce, ma non avremo nessuna capacità di salvarci. Per il resto dico militare perché si cercano di si è lì a costruire dei corridoi militari, tanto quanto si è cercato anche di far passare nei termini del ponte sullo stretto, NATO, militare, cioè si cerca sempre di trovare una giustificazione per giustificare l'inammissibile, e quindi tutta quella progettualità che diventa progettificio a livello nazionale, perché l'importante è far partire il progetto. In Italia abbiamo un'infinità di progetti che sono sempre lì praticamente a ballonzolare, cioè non arrivano mai alla fine, ma è quello che è nel progetto di lor signori, tanto quanto il ponte. Abbiamo già investito milioni, vagonate di milionate di euro, l'importante è mettere in atto il progettificio, soprattutto per quel lasso temporale che investono gli altri, vedi Salvini orora, che quando siamo al potere con questa promessa facciamo due sondaggi di base, ma soprattutto nel caso del ponte, ovvio, agevoliamo tutto quel sistema di enti costruttori che poi si rifanno a quell'Eurolink del passato, oggi WeBuild, ma non cambia niente. I Salini sono sempre quei personaggi che hanno da sempre oliato tutte le correnti partitocratiche, quelle che contano, vanno da Cateno e Luca magari, oppure facilmente sì, perché Taormina il sindaco non diventi facilmente e ne manco Messina prima, però a parte questo ho lì tutti i meccanismi in maniera tale che se vinca uno o l'altro poi passi all'incasso. Sono il benefattore elettorale che va sicuramente ad agevolare la tua campagna e quindi politica attraverso i fondi che ti destino, cioè ti do soldi, e poi però è ovvio che devo passare un po' all'incasso, nel senso ceo, toc toc toc, ti ricordi che, e allora vai a regolare il tutto, nel senso che rientrano con formule di legge a loro più piacevoli, con normative che vanno ad accelerare magari i loro progetti senza il bisogno magari della VIA, della VAS, che vuol dire valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, tanto quanto si vorrebbe fare, ripeto, come dicevo all'inizio, sulla centralina idroelettrica nel Vajont. Non puoi non fare la VIA completa in un contesto. Noi lo aborriamo, lo abbiamo detto in tutte le salse, mi auguro che sia ancora lì sventolante sulla terrazza di fronte al Monte Toc, lo striscione che ieri abbiamo messo, no centralina del Vajont, no centralina Vajont. Noi l'abbiamo scritto ieri, ringrazio Ottavio, si è messo a lavorare tutta la notte con quel nero pece brillante incolloso che metà basterebbe, incollato in quel fronte lì a caso, perché sapete che lì è il Friuli, e quindi anche il sindaco Carrara ha detto ma come no ragazzi, anche lì capiamo com'è strutturata l'Italia, cioè tu metti alla fame il contesto d'amministrazione, nel senso fai arrivare veramente briciole economiche, pochi soldi. Ovvio che lui di fronte a 100.000 euro annui con centinaia di abitanti, che vuol dire pochissimi sul fronte Erto, sono 14-15 gli abitanti, ieri incerta la nostra Teresa in quel di Casso, 14 o 15, tre bar. 3 bar, 14-15, era Guinness dei primati, però il suo non è proprio un bar, però lo assimilo a un bar. 3 bar in 14-15 abitanti, ragazzi, incredibile. E allora Carrara, sindaco, dice 100.000 tornano buoni, e come li giustifica? Signori, sapete cosa costa la scuola da noi? L'istruzione? L'infrastruttura? Le strade? L'asfalto? Il pontile? E ha ragione, non è lo Stato li lascia morire di fame. Dopodiché, ovvio, la giustificazione adesso è: perché non facciamo 63 anni dopo la centralina? Non la fai perché stai infangando nel nome del profitto, tanto quanto allora, quel sacrario che vede quel sangue sgorgare. È un sangue di colore non più rosso ma trasparente, che comunque continua a bagnare ancora le ossa di oltre 400 persone mai più ritrovate in quel di Longarone e lì tra Erto e Casso. Vuol dire Le Spese, vuol dire Cristo, vuol dire Pineda, vuol dire Prada, che non è solo un marchio, era una borgata importante che aveva le sue bestie dall'altra parte, gli orti a tutto patate, coi frutteti ciliegi e anche le pesche e mele e tutto, perché il Toc era fertile. Sì, ma era anche un fronte franoso e quando l'ha capito è stato troppo tardi. Lo Stato ne è assoluto responsabile e quello diventa un sacrario e così dovrà rimanere. Mi auguro che noi ieri, ripeto, avevamo tre superstiti al fianco e siamo stati orgogliosi e contentissimi di averli. Ringrazio la loro presenza. Mi ha stupito leggermente una cosa, ma favorevolissima, il sottoscritto, quando mi hanno detto che mi ha ringraziato tantissimo perché tante cose le hanno sentite ieri per la prima volta dal sottoscritto, cioè 63 anni dopo, ragazzi. E qui quindi mi sovviene alla memoria tutto quello che lo Stato ha fatto come minimo per 34 anni, ma evidentemente ha continuato ancora a fare. Cioè tu certi dati non li passi, adesso io sto parlando di Emiliana Sacchette, si è fatta tutta la salita. Per chi è venuto con noi si renderà conto, dal distributore a Casso, mezz'ora di salita, ma è una salita che tira. Attenzione, devo salutare Giorgio Bicicletta che è venuto, e sono venuto in mente che è Giorgio Bici, ragazzi, perché il nostro grande Giorgio Bici è arrivato con la maglietta che ha fatto il Giro d'Italia Resistenti, ma tanto se ne è innamorata la nostra Teresa che la maglietta adesso è apposta al negozietto a Casso. Dispiaceva da una parte, era felice dall'altra, e così anch'io, però la maglietta oggi è posizionata all'interno del sistema, quindi di Casso, laddove noi siamo assolutamente di casa, assolutamente di casa. Vabbè, oggi vi abbiamo tediato anche troppo, c'è ancora una mezz'ora di tediamento per la qualcosa. Devo dirvi anche sulla questione votazioni, torneremo tra poco. Vedevo la presa di posizione dell'Italia qualche giorno fa a livello europeo, ma come abbiamo detto tante volte e anche i giornali hanno rimarcato questo, nel senso, siamo in un momento molto difficoltoso, quella forbice si sta allargando in maniera esagerata, abbiamo una fetta imponente di popolazione che ne sta pagando le conseguenze, basta unicamente alzare lo sguardo verso i prezzi al supermercato oppure al mercato stesso oppure là dove abbiamo quindi le pompe di benzina. Tutto sta lievitando purtroppo in maniera stellare, non a nostra insaputa, perché è tutto legato assolutamente a quel binomio assassino chiamato Israele in prima linea. Poi ci sono altre sicuramente dinamiche che comportano anche magari l'aumento dei costi, però assolutamente la guerra in Iran e tutto quello che sta succedendo, e quindi lo stretto di Hormuz, Bab el Mandeb con gli Houthi dall'altra parte, si è infuocata anche quindi la situazione sul fronte, quindi Arabia Saudita, Houthi e quindi Yemen, e quindi anche là sarà da fare attenzione. Abbiamo detto tante volte, abbiamo però questo momento nel quale si sono arricchiti tutti quei cani, purtroppo, lo dico in senso negativo e in senso negativo e basta, che quei cani hanno sicuramente sei zampe, a partire da Leni, che è roba proprio dello Stato, visto che il 30% è ancora quindi saldamente nelle mani e nelle tasche dello Stato. Però quel Leni, avete visto, sta facendo qui profitti al pari quindi anche degli altri capoccia al suo fianco, che metà basterebbe. Abbiamo detto tante volte, tassiamo gli extra profitti di questi petrolieri, andiamo almeno a intercettare qualche soldino da quella parte di là. Però vedevamo che con una giustificazione sempre modificabile nel decorrere di questi ultimi settimane barra mesi, il governo non ha mai messo le mani nelle tasche dei petrolieri, di questi signori delle materie prime che contano, e quindi potevamo tassare in maniera seriosa questi extra profitti dei petrolieri, sì o no? Ogni tanto, intervistando anche alcune prime linee di questo etto diretto governicchio, sembrava che tutto sommato l'attenzione fosse rivolta anche nel fare questo. Però non capisco perché alla vigilia del Vajont, l'8 ottobre, noi abbiamo dovuto leggere che il governo italiano in Europa ha votato no alla tassazione sugli extra profitti dei petrolieri. Abbiamo votato no. Eh sì, abbiamo votato no. E quindi basterebbe unicamente tradurre tutto questo come dire: è ovvio, sono tutti impelagati l'un l'altro, evidentemente non possono farlo, non conviene farlo, non sappiamo, forse non sapremo mai a che motivo, non lo so. Stai fatto che comunque, ripeto, 2 settimane fa noi abbiamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che rivendicava tutti gli sforzi possibili da parte del governo italiano nelle sedi europee per chiedere alle istituzioni europee, quindi la realtà comunitaria, un intervento sugli extra profitti per quanto riguarda i colossi del petrolio. Sto leggendo, spero che anche il resto d'Europa si svegli. Però a un certo punto si arriva al voto e l'Italia vota no alla tassa sugli extra profitti. In appena 2 giorni, portavoce dell'esecutivo europeo non ha rispedito la richiesta al mittente dando il via allo scaricabarile istituzionale. Tassare gli extra profitti, voce europea quindi, è competenza degli stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Il governo italiano non ha mai risposto a tali dichiarazioni. L'Europa quindi passa la cosiddetta patata bollente direttamente all'entità degli stati che la rappresentano, che uniti nel numero di 27 purtroppo noi ne facciamo parte. Incredibile, se ha votato no. E allora vale la pena andare magari a trovare qualche nuovo partito all'orizzonte, oppure no, non vale la pena? Perché voi dovete sapere che l'Aspen si lega a qualcosa di famigerato e qualcosa di bello nel nostro pensiero. Nel primo caso è quel ricordo di quella moto che faceva il salitone alle seconde cave in quel di Castelfranco Veneto, non tanto distante dal quartiere

Italia, noi abbiamo un club che decide in maniera diretta quelli che saranno i vertici che si conficheranno a livello italiano. Potrebbe anche non essere così, però seguendo sicuramente le mosse dei presidenti eletti in questi ultimi anni e così negli ultimi decenni, noi abbiamo questo think tank apartitico, ci dicono loro, che decide le sorti di quelli che noi avremmo dovuto scegliere attraverso magari anche il sistema elettivo. Quando dico think tank lo diciamo in questa maniera qua perché il mio professore di inglese diceva, quando devi dire questa parola schiacci la lingua tra i denti, think tank, e ti viene fuori qualcosa di alquanto valido. Bene, l'Aspen Institute Italia, AII statunitense, è il club che produce i presidenti, quasi mai trattato come lobby nei media mainstream perché si presenta come think tank apartitico. Cosa è? La filiale italiana dell'Aspen Institute, fondato nel 1949. È il momento della tragedia di Superga. Quante tragedie oggi, ragazzi? No, la tragedia unica è la nostra parlamentare e basta, intanto. L'altra la ricordiamo in termini di memoria profonda. Bene, dicevo, filiale italiana dell'Aspen Institute, fondato nel 1949 in Colorado da Walter Papke, penso che sia così la pronuncia, e dalla galassia Rockefeller, potevano mancare, no, sede italiana a Roma e così a Milano. L'Aspen Institute stesso ha pubblicato nel 2013 una nota di vanto, nota di vanto, quindi vuol dire 13, 23, 26, 13 anni fa ha pubblicato questo: tre degli ultimi quattro presidenti della Repubblica Italiana, Cossiga, Ciampi, Napolitano, erano membri di Aspen Italia prima di essere eletti. Cinque degli ultimi sei presidenti del Consiglio, o Prodi, D'Alema, Baffetto, Amato, Montiletta, ripeto, Prodi, D'Alema, Amato, Montiletta, erano membri di Aspen Italia. Solo Silvio Berlusconi, e qui si aprirà qualche vostro pensiero, solo Silvio Berlusconi non era socio, anche se la sua Mediaset finanziava l'istituto. È quello che si diceva anche nei tempi del boss del Mose, Mazzacurati. Voi vi ricordate Mazzacurati? Morto al di là dell'oceano Atlantico perché tutto intestato alla moglie, su quella maca nella villa intestata alla moglie, perché quando dovete scappare dalla retata storica, mi sembra 2014-16, cosa 2014 o 16, in riferimento al Mose, perché voi sapete, lui disse: noi non dobbiamo farci scappare nulla, noi dobbiamo oliare tutti i sistemi, dalla sagra di Arenga al prete Visin, all'istituzione più elevata. Signori, voi sapete che il Mose costa 6 miliardi, di cui un miliardo, il 20%, è sotto formula di mandorla, mazzetta, barra bustarella, barra pago, tutta quella roba là. Il tutto andava gestito attraverso la masticazione facile. Non sto inventando nulla, ovvio, sto esagerando, sto deviando, vi sto portando un'altra parte dicendo masticazione utile, sto parlando della carta edibile che il signor sottoposto del Mazzacurati, Baita, Pier Giorgio Baita, oggi in quel di Mogliano Veneto, lì a tutto ortoterapia, si è messo calmo il Boccia, che non è un Boccia ovvio, ma era uno dei boss del Mose, del progetto di finanza, di tutto quel sistema per costruire quella roba, che poi abbiamo pagato con i soldi pubblici, sia molto chiaro, dico progetto di finanza in tanti altri ambiti infrastrutturali a livello veneto e non solo. Pier Giorgio Baita distribuiva quella carta edibile, vuol dire masticabile, vuol dire digeribile, perché c'erano i pizzini allora. Non ricorrete al cellulare possibilmente, non ricorrete all'email possibilmente, non ricorrete a nessun sistema tecnologico, le carte, ma avevano talmente tante cimici non asiatiche, ma delle strutture che ben noi possiamo immaginare a livello nazionale, servizi o non servizi, impresse in ogni loro marcia d'autovettura, e quindi dallo specchietto della luce là dentro, insomma, la segretaria famigerata, non mi ricordo il nome, ma comunque tutti completamente sotto ascolto. Però lui distribuiva questi pizzini, inteso le carte, nel caso vedete qualche persona strana che vi punta in malo modo e che potrebbe arrivare fino magari a chiedervi documenti oppure prelevare quello che avete indosso, mettete in bocca il tutto, masticatelo e buttatelo giù. Altri tempi dirà qualcuno, beh, insomma, fin là, in riferimento al Mose, che comunque salverà Venezia dall'acqua. Però di quei 10 progetti hanno scelto quello più costoso, più artefatto, più strambo, sperando sempre che veramente qualcuno abbia ragione nel dire appunto che il mare o l'oceano potrebbe, il mare potrebbe quindi

salire anche in gradi, in altezza. Siamo fermi a Silvio Berlusconi, l'Aspen, però ripeto, lui uno di pochi a non farne parte, così si dice, ma la sua Mediaset finanziava l'istituto. Aggiornamenti al 2026 è l'anno all'interno del quale oggi siamo introdotti, sempre nel classico novero dell'eterno presente. Tutto è già scritto, noi vediamo di fotogramma in fotogramma la vita che va avanti, ma siamo fermi e ancorati da sempre nell'eterno presente. È già tutto scritto, è già tutto fatto, a posto. Sono passati per Aspen Italia anche Mario Draghi, servirebbe sai quello lì gigantesco, Giorgia Meloni nel 2021, in epoca Covid lei sceglie, fa il passo all'interno dell'Aspen, Giulio Tremonti, Marta Dassù, Paolo Savona, John Elkann, Francesco Starace, Mario Monti 2012, vi ricordate quel governo tecnico messo là da Mariolino Monti con l'altra che si mette a piangere per la questione delle pensioni, anch'essa l'avete vista mettersi in disparte in maniera totale? No, è spesse volte espressione anche di martedì, è espressione di martedì, sarebbe da dire di martedì, perché la trasmissione appunto che la vede partecipe, però da remoto, come da inviata insomma esterna, là dove è casa sua, cazzo sia. Bene, e dopo Mario Monti Giuliano Amato non può mancare, ma d'altronde se servisse questo è uno dei più preparati a entrare nei nostri conti correnti bancari in piena notte, uno si risveglia dopo il russamento e sento che blasfemia, altro che 25.000 euro, 100.000 euro in caso di recidiva. Ragazzi, questi vien torte anche il pacchetto di riso che tagli in casa, oltre alla torta tutto prima. I soci sostenitori, vuol dire chi finanzia con la quota annuale questo Aspen? Beh, tutti i principali capitali italiani. Vogliamo mettere Generali, vogliamo mettere Fincantieri o Confindustria? Vi bisogna la RAI o Papa Mediaset? Volete la Pirelli o Poste Italiane? Volete Autostrade o la Enel? La Fiat o l'Eni? Leonardo Unicredit, Intesa San Paolo o Telecom Italia? Volete Atlantia o la Banca d'Italia? Perché Atlantia fa molto autostrade. È ovvio. O meglio cassaforte di Benetton, famiglia di Ponzano, che a un certo punto 3.000 chilometri sono destinati alle loro tasche. Quanto hanno introitato in termini di profitto, di guadagno, di potere economico? Un'infinità. Poi ha crollato il ponte alla vigilia di quel Ferragosto del 2018. E ragazzi, e l'indomani? Beh, l'indomani i signori sono andati a Cortina a festeggiare esattamente con una bella grigliata di fronte a quel laghetto, non so se artificiale o al naturale, ma l'espressione assolutamente favolesca di quel luogo, di quella mena realtà paesaggistica è ancora dentro di me in maniera saliente e prepotentemente bella. Quindi l'indomani della tragedia del Ponte Morandi sono andati a Cortina con la grigliata. Sapete chi ha fatto la stessa identica cosa l'indomani uscito dal carcere dopo 2 anni di carcere a Venezia? Visto che siamo in realtà di vicinanza, Treviso, Ponzano e quindi Venezia? Alberico Biadene, l'unico a pagare le conseguenze per il Vajont. 2 anni, però 2 anni passati in maniera straordinaria, ragazzi. Come fossi in vacanza. L'unico ad avere un permesso di avere un detenuto che poteva soddisfarlo, attenzione capiti da un punto di vista della roba oggettistica e tutto, però ogni giorno la moglie arrivava perché lei poteva, gli altri no, poteva portare qualsiasi cibo, qualsiasi roba da mastegare senza nessun problema. La prima uscita che lui fece dal carcere partì esattamente per andare in vacanza a Cortina. Cosa vuol dire? Vuol dire che il signore in questione, Alberico Biadene, detto Nino, cioè colui che sostituisce il costruttore della diga e quindi grande responsabile di quello che è avvenuto in quella notte, ricordo che oltretutto lui, dopo le ore 21 e qualcosa, chiama il giovanissimo geometra Giancarlo Rittmeier. Costui aveva lavorato nella giornata in quel di Longarone, parte, va a Mestre, arrivato a Mestre si sta coccolando, è pronto a coccolarsi la moglie incinta di 5 mesi, di lì a 4 mesi nasce il bambino, il cui nome mi sembra sia stato dato proprio Giancarlo in riferimento al papà mai più ritrovato. Perché? Perché arriva una telefonata, non riesce nemmeno a mettere il boccone in bocca della cena e
è Alberico Bianere che gli dice esattamente di partire immediatamente per andare a gestire la cabina comandi lì in prossimità della diga. In prossimità della diga, la cabina comandi era un edificio su due piani con ampie vetrate, per quindi visionare benissimo il manufatto di che si diga e così anche una parte del bacino idrico. Lui dice assolutamente sì a questo superiore, perché ovvio Alberico Bianere gli dice: io mi fido in questa particolare notte solo di te. E lui quindi è ovvio parte e arriva in quel contesto, vi dico appunto, mai più ritrovato e tutto, e lasciava a casa una moglie incinta di 5 mesi. Quindi tanto uno tanto l'altro, tanto i benettoniani, quindi la famiglia di Ponzano Veneto, tanto quanto Alberico Bianere, appena uscito proprio dal carcere se ne andò immediatamente in vacanza a Cortina d'Ampezzo. Che vuol dire Cortina d'Ampezzo? Vuol dire passare davanti. L'avrà sbirciata quella realtà o non l'avrà sbirciata? Cioè passare di fronte esattamente a quel luogo sacro da quel momento sino al giorno d'oggi. Ma eravamo all'Aspen, che decide anche le sorti d'Italia, soprattutto per quanto riguarda i grandi vertici dei presidenti. A tutta Repubblica della banana, dirà qualcuno, probabilmente sì. Bene, le quote non sono pubblicamente divulgate, riunioni a porte chiuse, va bene, comunque questa regola insomma della non divulgabilità. Discussione tra dirigenti industriali, banchieri, ministri ed ex ministri, funzionari pubblici, magistrati, c'è questa regola, ripeto, del non divulgabilità. Esempio, marzo 2021, Giovanni Pitruzzella, avvocato generale della Corte di Giustizia Europea e vicepresidente di Aspen Italia, partecipa a un evento Aspen con Farmindustria sulle regole europee per i brevetti sui vaccini Covid. E anche qua già tanto abbiamo detto, anche se abbiamo i viaggi americani della nostra ministra essa allora, 2017, quando riempimmo la piazza di Pesaro prima di quella mala brutta scivolata di quel maggio di qualche anno fa, lì a contestare il Biolab che nel quartier Torraccia avrebbe dovuto essere quindi costruito e quindi ubicato, cosa che poi non è avvenuta, anche perché quasi in immediatezza, se vi ricordate, insomma, è arrivata quella piccola alluvione che ha allagato poi tutto quel quartiere. Quindi farne un Biolab terzo quarto livello, tanto quanto abbiamo a Trieste, non è cosa piacevole. Aspen Institute Italia non è un'entità segreta né un'agenzia occulta, è un organismo reale con una struttura pubblica, una sede, organi direttivi, una presenza stabile nel circuito della formazione delle elite italiane, quindi non si nasconde neanche più da tanto. A parte il fatto di non divulgare qualcosina di cui si discute all'interno, tanto quanto avviene anche nel Club Bilderberg, il punto non è negarne l'esistenza, ma capire che cosa rappresenti davvero, davvero nel sistema di potere del paese. Nei documenti pubblici, nelle liste accessibili dell'istituto, compaiono figure come Romano Prodi, Massimo D'Alema, Giuliano Amato, Mario Monti, Mario Draghi, Giulio Tremonti, Gianni Letta, John Elkann e in tempi più recenti anche lei, Giorgia Meloni. Non poteva non far parte di questo parterre, di questo think tank, sempre lingua tra i denti. La presenza di profili così diversi per storia politica e collocazione istituzionale non prova una regia nascosta, ma pone una questione molto seria: perché soggetti che si presentano come avversari nel dibattito pubblico condividono lo stesso spazio privato di confronto? Perché? Rileggiamo. Perché soggetti che si presentano come avversari nel dibattito pubblico condividono lo stesso spazio privato di confronto? Semplice. Perché sono tutti ladri, solo che in questo caso sono i ladri di Pisa. Sono i ladri di Pisa, di giorno belli abbracciati e di giorno belli divisi in bagarre, in baruffe, ciosote e non ciosote, e alla sera tutti alleati per andare a derubare il prossimo o comunque lì dove c'è da rubare. Signori, questa risposta è... Vediamo se abbiamo qualcos'altro sottolineato per quanto riguarda l'Aspen. Se persone che hanno guidato governi, occupato posizioni di vertice nell'economia, influenzato le grandi scelte nazionali, si ritrovano nello stesso circuito, allora il problema non è la loro legittimità individuale. Il fatto che la classe dirigente sembra passare attraverso canali comuni prima ancora di confrontarsi in pubblico. Ovvio. Prima tutto passa là, poi diventa assolutamente motivo di propaganda o comunque soprattutto di programma elettorale e quindi campagna elettorale, ma le cose sono già debitamente, quindi saldamente più che altro, decise in anticipo. Aspen non ha bisogno di essere segreto per essere influente.
Aspen non ha bisogno di essere segreto per essere influente. Spesso il potere più efficace è quello che agisce in piena luce, attraverso relazioni stabili, linguaggi condivisi e una comune visione del mondo. Quando nel medesimo perimetro si incontrano ex presidenti del Consiglio, leader politici, grandi imprenditori e figure centrali dell'establishment economico, la questione diventa inevitabile. Chi seleziona chi e in base a quali criteri? Prodi, D'Alema, Amato, Monti, Draghi, Tremonti, Letta, Elkann, Meloni. Una continuità che attraversa schieramenti, stagioni politiche, formule di governo. L'esistenza di un linguaggio comune tra elite che spesso si presentano come alternative, ma che nei luoghi riservati sembrano condividere priorità di fondo. Ovvio, la domanda che noi dobbiamo porre e opporci è le seguenti. Chi decide l'ingresso e la partecipazione dei membri? Quali criteri guidano la selezione dei profili invitati? Qual è il rapporto tra gli iscritti e i luoghi del potere pubblico? Quali finanziamenti sostengono l'attività dell'istituto? Quanto spesso i nomi presenti nell'associazione ricoprono incarichi di governo o ruoli strategici nell'economia? Non basta che tutto sia formalmente legittimo. In una democrazia matura, ciò che conta è anche la trasparenza sostanziale, così dovrebbe essere, di come si formano le relazioni che poi incidono assolutamente sulle decisioni collettive. E quindi il tutto tende a ritrovarsi negli stessi ambienti, a parlare lo stesso lessico, quindi questa fa parte della visione convergente, no? A parlare quindi lo stesso lessico e a condividere una visione sostanzialmente convergente su Europa e così vincoli di bilancio. Così vuol dire sulla NATO, sui mercati, sulle grandi privatizzazioni, le grandi svendite e vendite e sulla sovranità economica. La domanda che resta aperta è semplice ma decisiva. Questi nomi rappresentano davvero una pluralità di visioni o soltanto una pluralità di ruoli dentro un medesimo perimetro di consenso? È un bellissimo articolo che riporta quello che già tanti miei colleghi hanno quindi detto all'interno di 94 MHz in riferimento anche a questo istituto, a questa realtà chiamata Aspen, parlando poi del Club Bilderberg. Cioè sono tutte realtà che a noi sono distanti, ma è qui che si prepara il tutto, è qui che si quindi decide come poi dovremmo obbedire o ubbidire di fronte alle pretese di un uccidente, con un gioco di parole insomma del filosofo che ben conoscete, e quindi di uccidente in uccidente. Questi ci stanno uccidendo e soprattutto promettendo che le prossime saranno quelle veritiere, inteso elezioni, inteso quindi tornata elettorale, ma quando mai? Tanto quanto è avvenuto, mi dicevo prima, in minima parte anche sul fronte di quegli anni di piombo, quell'Italia ancorata in quella violenza espressa da qualcosina, dicono, di sinistra, da qualcosona di destra. Quando dico qualcosona di destra intendo dire soprattutto quello che poi è passato anche alla storia in quelle pagine più o meno importanti, ma per carpire soprattutto quei segreti di quell'Italia violenta, laddove avevamo questa collaborazione strategica e anche molto stragista per molti aspetti tra quello che era ordine nuovo e il Mossad, torna in auge il Mossad, servizio segreto israeliano, e ordine nuovo, quindi espressione di quella destra, quell'ordine nuovo che a Camp Derby si dice ancora oggi facesse il bello e il cattivo tempo. Ordine nuovo poteva entrarci, siamo nelle stanze del più grande magazzinone, passatemela, ma comunque più o meno così, del più grande magazzinone di armi che noi abbiamo quasi a livello europeo. Siamo di fronte, diciamo, a quel silenzio globale che da un bel po' di decenni continua ad essere elevato, per non dirci esattamente cosa stava succedendo quella maledetta notte della tragedia del Moby Prince, quei 140 morti su 141. Avevamo tante navi di provenienza, insomma, dalla guerra del Golfo, e tutto quella, quindi spostare armi da una parte all'altra. Quell'Agip Abruzzo che sbatte contro, anzi no, il Moby Prince che sbatte contro l'Agip Abruzzo, una petroliera enorme, alta come, che ne so, di un sacco di metri, e poi ovvio quell'esplosione infuocata che porta alle estinzione di quei 140 persone. Si salva solo il mozzo Bernard, non mi ricordo più il cognome, cosa Bernard si chiama, comunque più o meno si è salvato, ma con soprattutto soccorsi che sono arrivati con un ritardo siderale. E allora noi vorremmo
poter visionare tutto quello che sa, chiedere a Camp Derby, perché c'erano navi assolutamente americane lì fronte, quindi vuol dire nella rada del porto di Livorno, che trafficavano che metà basta per quanto riguarda armi e tutto il resto. È ovvio che anche nell'immediatezza hanno abusato del nostro sistema informativo utilizzando la parola nebbia. Nebbia e deconcentrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire quella nebbia che non esisteva, ma se c'è la nebbia, ovvio che il comandante Ugo Kessa, uno dei più grandi comandanti della marineria italiana, ma non esiste, e in effetti hanno giocato in maniera sporca. C'era la nebbia, ma lo stesso Fraiese lì, inviato alla RAI, disse immediatamente: ma qua non c'è nessun fronte di nebbia, non esiste, non esisteva. Ma per tanto tempo abbiamo sentito parlare di nebbia. E poi la disattenzione, perché? Perché erano tutti quasi presi da quella partita di, mi sembra, Coppa Campioni tra il Barcellona e la Juventus, se non erro. Mi sembra Barcellona e Juventus. E quindi la distrazione probabilmente il Moby Prince ha dovuto zigzagare all'interno di un sistema di bettolini e di navi americane che trasportavano armi e le trasbordavano da una parte all'altra, fino a perdere il controllo per andare a sbattere contro la Gibraltar, per farla molto veloce. Quindi siamo ancora in attesa di una verità che arriverà di qui a qualche decennio, come spesse volte avviene in Italia. Dobbiamo far passare veramente un'infinità di tempo prima di carpire esattamente quello che è avvenuto con le vere firme e i grandi responsabili. E qui ne abbiamo veramente in maniera industrialissima per tutto quello che è già stato detto, ma soprattutto per quello che avremmo potuto trovare analizzando per bene anche il fronte della Moby Prince. Non è possibile che in un lasso temporale brevissimo venga portata in India e completamente divelta, completamente portata ai minimi termini, quindi completamente distrutta. Era ovvio che è bruciata per gran parte, però fin là è arrivata. Poi ci si lega anche alla presenza di imbarcazioni che si legavano allora alla Somalia, al traffico di rifiuti particolari, se vi ricordate Ilaria Alpi. Cioè quella notte là, maledetta, dell'aprile, mi sembra, cos'era, il aprile del 91, se non erro, sì, mi sembra il 91, ebbene è successo tanta di quella roba, dove il silenzio è calato, come sempre spesso è avvenuto in Italia, laddove avevamo le grandi stragi e quindi anche un numero elevato di morti, come lo è stato anche, ripeto, per il Moby Prince. Poi ovvio, la celebrazione una volta all'anno quando tocca, però noi si è bisogno soprattutto di verità. Ovvio, era l'Italia allora, ma non diversa da oggi per quanto riguarda l'Italia a tutta nebbia, che quella sera non c'era, ma soprattutto dei porti delle nebbie, questo sicuramente sì, e degli insabbiamenti all'italiana, quegli insabbiamenti che hanno messo sotto quella sabbia un sacco di, quindi, risposte che bisognerebbero ancora di essere carpite, capite, portate in superficie per capire esattamente da dove proveniamo, nella speranza che qualcosa possa cambiare. Per il resto c'era Mastercard, oggi c'è una tornata elettorale con la quale ce lo mettono in quel posto in maniera silenziosa, con o senza vaselina. Ciao Luca, a sproposito di droni, ma le immagini riprese dal drone di ieri si riescono a vedere da qualche parte? Grazie da Giorgio Bici, ciao bello. Il drone che era ieri presente alla falesia di Erto era dell'accompagnatore del nostro Beppe Vazza. Se ne ho l'occasione le facciamo pervenire. Ma il Cairone si è fatto le dosi? Allora avremo buone speranze, come dice il gran professore Montanari. A proposito, conservo come un oracolo la sua trasmissione lunedì 20 gennaio 2020, con ospite il professore che le ha indovinate tutte. Un top trasmissione. Grazie Michele a Venezia. Michele, il conto alla rovescia è iniziato, siamo lì.

0: sono sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col veo. Ta radio mai se muoia e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dire può duro stare senza.
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.

Luca Baruca, i grandissimi, eterni, pittura fresca. Vabbè, oggi la voce è questa, siamo stanchini ma di una felicità ad F maiuscola. Ciao a tutti, intanto è il 12 ottobre 2026, 12 ottobre 2026.

Vegno avanti coe onde, salari e carovita in Veneto ha perso quasi il 14% di potere d'acquisto negli ultimi 10 anni. Beh, noi non ci siamo accorti di nulla, non ci siamo accorti di nulla, quindi vuol dire che con la vaselina ci hanno messo in quel posto. Ciao bei. E come ce ne siamo accorti? Altro che...

Beh, che sia da domenica non lo sappiamo, però nelle prossime settimane barra prossimi mesi, se sentite via radio, via etere, qualche bombardamento, probabilmente non siamo in guerra, probabilmente non abbiamo a che fare con i droni del Mossad che potrebbero arrivare a dar giustizia da parte loro in casa nostra e quindi trafiggerci in maniera mortale. Potrebbero essere i lavori invece di inizio per quanto concerne l'allargamento del capannone, quindi laddove abbiamo il circolo si è deciso ormai di imprimere una svolta per quanto riguarda lo spazio, la dinamica del quanti puoi mostarghe rispetto a prima. Ecco, visto che quando andiamo in giro a destra e a sinistra, in alto e in basso, a parte l'aspetto economico che è lievitato, ma l'aspetto che conta di più è sempre chi siete, di cosa parlate, cosa trattate. Ragazzi, un fiorino, nel senso che conviene rendersi sempre più indipendenti, sempre più autonomi, sempre più capaci di quindi magari organizzare anche serate con l'elemento X o Y di quindi elevato richiamo, oppure quando abbiamo da allargare a toa e quindi le sedie per magari qualche pranzetto, qualche cenetta, qualche bagnacauda piuttosto che la festa del gas, bene, noi si potrebbe quindi dare in là questo allargamento, e così appunto dopo un peregrinare di stanza in stanza bussando a tutte le porte possibili e impossibili, sto parlando esattamente dell'iter che sia bisogna fare per quanto riguarda lo sciare, comunque è solo la prima parte la scia, nel senso che bisogna iniziare i lavori con la scia, e quindi probabilmente prossimamente potrete sentire anche un po' di rumori. Ci stiamo allargando anche per voi in maniera tale da poter dare spazio, ripeto, anche a serate interessanti e quindi con una bella dose di presenza. Poi cercheremo di risolvere magari anche l'annoso dilemma e problema dei parcheggi. Magari si potrebbe parcheggiare a Padova e lì siamo assolutamente legati con il comune e l'amministrazione padovana, anche ciao, dovuto che andiamo col sindaco, e quindi insomma navette speciali gratuite per tutti i nostri radioascoltatori. Penso che parlando col sindaco Giordani noi si possa risolvere sta roba in 448. Va bene, quindi dovrete attendere se l'iniziativa è di giorno al sole, perché non c'è più ombra visto tutte le chiome che hanno spazzato via, quindi c'è più nulla da fare. Beh, non importa. Detto questo, quindi avete capito, vi anticipiamo l'inizio dei lavori in previsione di quello che potrebbe essere anche un richiamo della tredicesima nel periodo di dicembre, quindi per tutti quelli che hanno cuore resistente, ma soprattutto anche cuore fedele, e soprattutto anche quelli che ci danno una mano, quelle classiche gocce oceaniche che da sempre a livello storico hanno permesso anche il mantenimento in vita di questa frequenza, perché le bollette piuttosto che tutto il resto, ecco, servirà magari un annuncio potente nel caso arrivi una sanzione attraverso l'articolo 724, perché nel caso di recidiva blasfema, e vuol dire praticamente un Dio oltre l'altro, anzi sì, oltre l'altro con cadenza, come mi avete già capito, qui si legge, ragazzi, da un minimo edittale di 25.000 euro, fa sempre 50 milioni al vecchio conio, sino ai 100.000 euro nei casi più gravi o in caso appunto di recidiva. Vabbè, allora cercheremo di trattenerci, non sarà semplice. Se pensiamo al governo sarebbe da bestemmiare che metà basta, se pensiamo all'ultima legge elettorale, se pensiamo alle ultime trampate ancora di più, però dobbiamo cercare di mordere il freno e resistere. Va bene, come speriamo continui a resistere la memoria in riferimento a quello che abbiamo fatto ieri. Devo ringraziare un bel po' di persone, perché insomma se la giornata è altamente riuscita lo si deve, diciamo, a tutto quel fronte di volontari che hanno incorniciato all'interno di domenica 11 ottobre, lì dopo 48 ore dalla grande commemorazione del 63° anniversario, tutto quello che siamo riusciti quindi a confezionare ieri. E quindi anche ringraziamo anche il Dio del tempo, tutto sommato, perché le nuvole ieri stavano lì in alto, sospese, ma per noi era un bel colpo, perché considerando anche la zona del pranzo con il sole degli anni trascorsi, in quel della falesia di Erto, ti arrivano di quelle stecche tremende, tanto quanto prese in questo agosto il nostro buon Beppe Vazza, ieri al nostro fianco, incredibile, incredibile, grandissimo.
preso l'insolazione, ha dovuto portarlo all'ospedale e vai qui flebo per 2 settimane per rimetterlo in carreggiata. E il ragazzo è in supersonica carreggiata, ve lo anticipo subito. Però ieri, durante il 33° anniversario, ci ha deliziato poi con suo intervento, ha portato i libri, tutto il resto, ha mangiato con noi, insomma, è stato nostro ospite, al pari poi anche degli altri superstiti, perché ieri abbiamo veramente allargato il raggio d'azione per quanto riguarda i superstiti, quindi abbiamo avuto una superstite dalla zona di Longarone, un'altra zona Codissago, Castellavazzo e poi Beppe Vazza, e poi in quel di Casso il nostro inconfondibile grande Ugo. Comunque la prima tappa l'abbiamo tenuta al cimitero, per la prima volta all'interno, esattamente all'interno. È ovvio che le sensazioni e quindi anche il raccontare, il narrare il tutto diventa molto più, quindi anche sentimentalmente alto, in considerazione che sei proprio lì addentro a quell'energia fatta dei cippi, della chiesetta, delle lapidi, delle sculture come quella di Franco Fiabane. Tutto quello che abbiamo raccontato ieri, e la prima tappa è stata quella forse più corposa in assoluto. Per la prima volta, ripeto, l'abbiamo fatta all'interno, e quindi se dovessimo atterrare anche l'altrui anno, il prossimo anno, saremo in quel contesto là. Bene, dicevo, la presenza dei superstiti, li saluto perché Emiliana Sacchetta era al nostro fianco, allora aveva 11 anni. Nella seconda tappa poi ha raccontato come ha vissuto quella notte con la nonna al fianco. I genitori erano in Germania con la sorellina per lavorare, e come appunto ha vissuto quei tremendi momenti del 9 ottobre 63, il tutto partito alle 22:39. Poi saluto la Marisa, la superstite, accompagnata dal marito, con quindi l'abitato ancora lì bello ubicato in quella di Codissago, che poi è anche realtà di museo, ma museo non in riferimento alla tragedia del Vajont, ma più che altro soprattutto al mondo dei naviganti, in questo caso non quelli internettiani. Allora si aveva roba tutta in legno, e stiamo parlando di zattieri, quelli che quindi erano professionisti per quindi lavorare sul pelo dell'acqua della Piave, quindi quell'autostrada acquea. Poi saluto e ringrazio in assoluto Beppe Vazza. Dovete pensare che Beppe Vazza il giorno prima era al mattino impegnato in quel di Longarone, alle 15 a Susegana, la sera al teatro a Maniago, è rientrato a casa all'1 di notte e la mattina era già pronto lì ad aspettarci. Attenzione, perché ovvio 93 anni non è cosa di poco conto, e lui lì tiene in maniera straordinaria. Arriva con la sua pandina beige o comunque giallognola, e quindi è stato al nostro fianco per un bel pezzetto di domenica di ricordo che abbiamo vissuto ieri, grandissimo, e quindi lo saluto ancora in maniera ampia. Se qualcuno fosse interessato, ricordo che il suo libro merita assolutamente la vostra lettura per capire esattamente cosa è successo, soprattutto anche nel dopo, va bene? Oltretutto, una giornata del genere, noi siamo arrivati a quota alta, nel senso che, salutando anche l'amico che per primo è arrivato con una, diciamo, quindi puntualità svizzera, ma lui è felsinio e bolognese, quindi ringrazio e saluto Andrea Bologna con la compagna, e lui da 18 anni praticamente tirati, filati e consecutivi ci affianca in questo appuntamento, quindi è tanta roba, insomma, quindi lodevole da parte sua essere sempre al nostro fianco, io lo voglio ringraziare. Però dicevo che una giornata del genere non è che la si improvvisi così in 4-4-8, e quindi la meritocrazia per quanto riguarda la buona riuscita è da destinarsi, è dovuta soprattutto anche ai grandi volontari, e quindi il primo grazie va ai volontari. Vuol dire i trasportisti, vuol dire le cuciniere, vuol dire gli uomini di peso, quelli insomma della distribuzione del menù, insomma tutto di più, insomma, perché serve poi anche dal curvone portare tutto in prossimità della falesia di Erto. Quindi grazie a Fabrizio, mi sono qua scritti, Laura, Arianna, e poi abbiamo Maria Grazia, abbiamo quindi anche Kiki, Gianni, abbiamo Albino, Filippo, l'883 con la maglietta ricordo, quella che oltre 3 lustri fa noi abbiamo praticamente utilizzato per quindi contrastare l'idea malsana di una centralina idroelettrica. Poi salutiamo anche la Sandra, Paolo, e quindi Ettore, Free Flower, Luciano, Alberto, ottimi anche i nuovi microfoni che abbiamo utilizzato ieri di tappa in tappa. Detto tutto questo, noi quindi ci siamo
dati da fare per quindi far star bene tutti quelli che sono arrivati al nostro fianco. Eravamo un po' più di 100 anche ieri, ed è un gran numero, e 50 macchine da gestire non è cosa semplicissima, però tutto sommato ne siamo anche abituati, bloccando anche la statale, bloccando la strada principale, quella che porta a Cortina, insomma. Quindi ringrazio Gianni e Laura che sempre si danno a fare col giubbettino giallo, e anche Free Flower, mi sembra, insomma, in maniera macrobiotica si è messo un po' a dirigere il traffico e le danze. Quindi bisognava bloccare le macchine, perché noi dovevamo introdurre il nostro serpentone motorizzato per arrivare alla seconda tappa, alla seconda tappa. Va bene, detto questo, siamo leggermente, diciamo, anche stanchi, perché parte la giornata di ieri, anche perché le ultime quattro settimane abbiamo fatto tre iniziative, insomma, alquanto ovvio lavorative: la Foresta del Cansiglio, ieri il Vajont, poi prima ancora il pranzo del 24esimo anniversario del gas. E quindi, insomma, 3 su 4 vuol dire che adesso ci prendiamo una pausa di qualche ora, no, vabbè, comunque di qualche settimana, ma insomma, ecco, ci riposiamo leggermente, altrimenti li facciamo decollare tutti verso altri lidi, mi dirà qualcuno, i volontari. Sì, in effetti sì, quindi bisogna anche un po' darci una regolata. Detto questo, comunque ringrazio Ottavio, anche perché Ottavio si è dato da fare in maniera notturna, nel senso Stakhanov notturno, per ideare e confezionare quello che era lo striscione che abbiamo esibito dalla seconda tappa in poi. E così poi abbiamo fatto anche nella tappa finale, perché abbiamo messo lo striscione, no, centralina Vajont, tutto quello che trovate anche in foto già pubblicate ieri sera sulla pagina Telegram Gas Associazione Franco Caro 86. Lo ringrazio, perché un nero pece è quello che ha aggredito quello striscione bianco che noi abbiamo srotolato con i superstiti Beppe Avazza al fianco, nella diga, nella falesia di Erto, e poi soprattutto nell'ultimo passaggio a Casso. Perché? Perché voi sapete che la centralina è diventata un dibattito molto acceso su quel fronte. Parlavo poc'anzi di come noi oltre 15 anni fa abbiamo affiancato le battaglie dei comitati, dei superstiti sopravvissuti soprattutto. Ne abbiamo ancora le t-shirt, una l'avevo ripescata, ma lei indossava in maniera perfetta il nostro ormai Vipparo 883, che fa sempre 16, anzi no, più 3, fa 19. E quindi adesso si esplode nuovamente con questa idea di proporre questa centralina. Purtroppo l'iter è alquanto avanzato, e allora dico che il fronte friulano, quello di Erto e Casso, attraverso Carrara, che ne è il sindaco, è alquanto felice, insomma, di poter mettere le mani su questo progetto e quindi portarlo a compimento, anche senza bisogno di una via completa, quindi vuol dire la valutazione di impatto ambientale. Questo vorrebbe dire, soprattutto per le casse sempre più piangenti in rosso dei bilanci dei comuni, generalmente quasi tutti in Italia, figuratevi anche quello di Erto e Casso, e quindi magari ipotizzare che il privato possa dare una mano sotto forma di 100.000 euro anno è tanta roba. È tanta roba. Noi però abbiamo messo nella terrazza, quella frontale a richiamo della frana del TOC, in maniera vibrante, perché c'era anche un bel venticello ieri, tanto quanto abbiamo dalle nostre parti oggi, con il cielo al suo posto ancora, un bel azzurro sembrerebbe qui, almeno nel visionare quest'angolo sospeso qui nella porta a gauche alla sinistra, con le nuvole come le disegnavamo ai tempi delle elementari. Quindi lì l'abbiamo posizionato, ripeto, e lì l'abbiamo lasciato. Per quanto rimane non abbiamo la minima idea, però noi abbiamo portato il nostro messaggio anche sulla questione della centralina del Vajont. Di solito l'indomani della calata in quei luoghi io mando tutto in soffitta, nel senso che se ne riparla l'anno successivo, se ne parlerebbe quindi per il 64esimo anniversario, però purtroppo in queste ultime ore, avevo già accennato qualcosa anche sabato scorso, sono avvenute un po' di situazioni particolari, come ad esempio l'idea molto malsana di quel personaggio chiamato Marco Paolini, che ieri ho assolutamente applaudito nel ricordo di quel giovedì, mi sembra fosse 9 ottobre del 1997, in diretta su Rai 2, per quell'orazione civile, quel teatro civile, per tutto quello che ha portato a risvegliare anche un'infinità di coscienze che erano completamente assopite dal sistema, perché così il sistema voleva, e cioè il silenzio per 34 anni noi l'abbiamo completamente coltivato e seminato in tutta quell'area toccata malamente dal fronte della frana, quei 1910 corpi. Ma attenzione, perché anche ieri ad esempio Emanuela mi diceva che suo papà è venuto a mancare un mese dopo per tutto quel dolore che nel frattempo era entrato dentro di lui, ed è quello che tante volte abbiamo fatto capire, per malattia, per quindi tutto quello stress accumulato, quella rabbia accumulata, ovvio si trasforma in malattia. Però ovvio, in meno di 4 minuti noi abbiamo questo
quasi Guinness dei primati per quanto riguarda la più grande tragedia avvenuta in Italia, almeno lì dove parliamo di bacini idrici o serbatoi idroelettrici. Però detto questo, ero qui a ringraziare, perché quando ci si è messi in fila per il pranzo è ovvio che... Intanto ringrazio i dolci arrivati ieri come sempre, quindi è una formula vincente quella dei dolci. Ringrazio tutti quelli che hanno portato quindi dolci, altri hanno portato anche frutta. Avevamo, cosa avevamo? Kiwi o roba similare, non mi ricordo insomma cosa hanno portato ieri, e brombe piuttosto che di tutto e più. Però a parte questo, ringrazio quindi anche tutte le spose che sono messe ai fornelli, perché ieri insomma si serviva in quel contesto là, quindi vuol dire insomma un'ora e mezza da casa, portare su fornelli, bomboon, bomboletta, capitemi anche il tempo. Bisognerebbe insomma di non dire magari anche queste cose qua, considerando che se noi dovessimo chiedere i permessi, noi probabilmente arriveremo anche a fare un anniversario del Vajont, penso il 113esimo anniversario, perché adesso siamo a 83, ma i prossimi 40-50 ce li sogneremo assolutamente. Però ovvio che ieri insomma quella zuppa di orzo e farro è piaciuta molto, tanto quanto poi la vellutata di zucca fatta dalla nostra inconfondibile Laura, tanto quanto tutta quell'insalata vegetariana e quindi vegetale, piuttosto che i panini da una parte all'altra. Ringrazio Fabio Becker, perché se abbiamo imbottito alla grande il tutto con soppressa e salame, lo dobbiamo assolutamente alla donazione del nostro Fabio Becker, sempre Istrana, laddove tutto mondo e paese fora che Istrana, ma noi abbiamo anche il nostro Fabio in quel contesto, andate a trovarlo, perché se volete essere un po' garantiti anche rispetto al pio pio di così tipo pulcini, piuttosto che delle galline quando crescono, piuttosto che del gaio, piuttosto che della carne, piuttosto che soprattutto anche del sistema di ovi, ecco, datevi da fare, andate a conoscerlo assolutamente. Beh, detto questo, quindi saluto anche Fabio Becker per l'imbottitura paninesca. E poi basta, nel senso che abbiamo quindi accennato ieri a questa attesa che teniamo per quanto riguarda l'inizio del 2027, dovrebbe uscire quel documentario finalmente che parla anche del post Vajont, cioè di un'altra tragedia, di quell'umiliazione, di quella sopraffazione, di quella violenza intrapresa nei confronti di superstiti sopravvissuti, e così calpestando ancora le anime di quei 2000 circa morti sacrificati sull'altare, come dico spesso, del profitto e del potere, e lì quelli che, come un grande giornalista nel passato ha detto, hanno combattuto una guerra, caro Luca, che non seppero, anzi morirono in una guerra che non seppero praticamente di aver combattuto. E quindi sì, torna utile anche ricordare questo. Ma il documentario che dovrà uscire nei primi mesi appunto 2027 si lega ad un regista pordenonese alquanto preparato, mi diceva più di qualcuno ieri, in riferimento anche, amico poi anche del nostro Ugo insomma di Casso e di così di Teresa, con quel bel titolo insomma, e quindi Dio ci salvi dai sciacalli del Vajont, scritta storica fatta nelle immediatezze della tragedia a via Roma, nella quindi centralità di quella storica Erto Vecchia, perché poi l'hanno costruita circa 150 metri più in alto, con sempre quella figura stretta che tutti voi conoscete, perché da Bianchina in poi 40 libri li ha già sfornati. Qualcosa abbiamo accennato anche ieri proprio sul fronte della terrazza in riferimento a quella sua assenza quel giorno, ma qui dovrei aprire un capitolo molto particolare. E oggi, ripeto, mandiamo per molti aspetti in soffitta quindi quello che riguarda la Vajont, però mi fermo leggermente perché ripeto, sentire il Marco Paolini, come dicevo poc'anzi, parlare di un'eventuale ripresa, perché ormai i tempi potrebbero essere anche maturi, e quindi a difesa dell'agricoltura, a difesa del cambiamento climatico, sul riscaldamento, cioè io da lui non me lo sarei mai aspettato. E ripeto, ci si lega assolutamente ad un'intervista che lui ha rilasciato al quotidiano di Urbano Cairo, la famigerata quindi corrierata della Serva, che sarebbe il Corriere della Sera per dirla tutta, con Gian Antonio Stella che lo ha intervistato. Il titolo è molto accalappiante ed è quello appunto che accennavo sabato scorso, però è ovvio che adesso si parla di un Marco Paolini che accenna a poter riutilizzare la diga del Vajont. Ovvio, sappiamo nemmeno quanti cambi bisogneranno per togliere casomai il malloppo. Pensavo magari che fosse una esagerazione, una buttata quella di Marco Paolini, ma così non sembrerebbe, ripeto, a 48 ore dall'uscita dell'articolo sabato scorso, una lunga intervista, ripeto, rilasciata a Gian Antonio Stella direttamente da Marco Paolini. Dice insomma i tempi potrebbero essere anche maturi per quindi riutilizzare il Vajont. Ovvio che più di qualche voce si è già sollevata,
tanto quanto la nostra, per dire giù le mani dal Vajont, giù le mani da quell'area sacra. Non riusciamo a capire come colui che ha dato il là a qualcosa di sensazionale nel 1997 possa pensare, anzi dico di più, considerando la sua presa di posizione nel luglio di quest'anno in riferimento al suo no alla centralina idroelettrica da costruirsi in quel contesto, laddove, ripeto, intanto portiamo a compimento la via in maniera completa, valutazione di impatto ambientale, poi questi vorrebbero sfruttare i 123 metri di salto dell'acqua per produrre energia elettrica, e per 345 giorni all'anno, 345 vuol dire 345 giorni all'anno, il flusso, il deflusso di quell'acqua, che ovvio parte dal lago residuo là dove arriva praticamente la prima imperata del torrente Vajont, poi passa sotto tutto il fronte della frana per calarsi quindi nella stretta gola del Vajont, quell'angusta realtà che abbiamo visto ieri nella seconda tappa, ebbene quell'acqua andrebbe anche diminuendo in uscita, hanno già conteggiato i giorni, quindi tutto quel borbottio che abbiamo visto questi ultimi anni, ieri molto acceso, sinceramente molto acceso, poi ovvio arriva in quella piave larga espansa dove praticamente c'è il solito refolo di respiro della piave al femminile, come si vuol dire in questi casi, e questo ovvio ci fa pensare quanto la Sade abbia operato in quel contesto sin dagli albori del secolo scorso, non tanto sulla questione del Vajont, ma da Pontesei a tante altre realtà, laddove ha conficcato quindi serbatoi idrici in scala molto più ridotta rispetto al Vajont, intendo dire, ma dighe e tutto quello che anche allora portò più di qualche fronte popolare ad incazzarsi, ad arrabbiarsi nei confronti proprio di quella società adriatica di elettricità. Però ripeto, la notizia bomba è esattamente quella di un Marco Paolini che dice tutto sommato, questa è una sua proposta di poter utilizzare l'acqua del torrente Vajont come riserva per l'agricoltura e per uso civile. Beh, io direi una minchiata enorme, sempre che non arrivi prossimamente una smentita. Vi ricordo che per le stesse attenzioni di agricoltura, uso civile e tratteniamo l'acqua, perché altrimenti l'acqua che oggi ricade in maniera torrenziale non riusciamo a quindi metterla in tutti i cesti di casa nostra, o comunque quelli che poi nel caso dell'arrivo dell'ennesima emergenza siccitosa idrica, tutto quello che ben conosciamo perché abbiamo vissuto anche quest'anno nell'estate più fecondamente calda e torrida dell'ultimo di sempre praticamente, e se ne parlava appunto in riferimento alla diga del Vanoi. Lì però abbiamo il Trentino, qui abbiamo il Friuli, là abbiamo il Trentino che sta battendo dei colpi in netta contrarietà, ma è l'idea di Zaia di poter edificare casomai una diga in quel contesto sfruttando quel torrente, il Vanoi, l'ultimo quindi torrente che può insciarparsi di acqua libera, a differenza del Cismon che poi ovvio viene ad abbracciarlo, e soprattutto poi entrambi si conficcano all'interno della Brenta, sempre al femminile. Quindi dovremo per forza di cose magari aggiornare la situation per quanto riguarda questo ipotetico scenario. Ripeto, da una parte abbiamo la E di economicità, dall'altra parte abbiamo assolutamente quella E di etica. È un gioco con le lettere E, aspetto economico e quindi aspetto etico. Noi siamo assolutamente qui a considerare quell'acqua altamente sacra, quell'acqua che scorre quindi su un sacrario che ha bagnato e continua a bagnare, perché oltre 400 corpi non li abbiamo mai ritrovati, 1910 vittime meno per quanto riguarda l'immediatezza, di qui meno di 4 minuti nei quali si svolge il tutto e di più. Poi ovvio che il contesto di Longarone è lì a dirci che sì, tutto sommato noi siamo contrari, ma nel caso non si trattasse unicamente di un'opera a firma privata ma pubblica, noi potremmo anche ripensarci. Beh, nel frattempo però ci hanno fatto un po' arrabbiare in riferimento al ricorso che non hanno sostenuto, lasciando da sola quell'associazione Vajont, il futuro della memoria, dell'ex appunto presidente Mingotti.
tante volte magari visto anche in questi passaggi a tutto zeppi in questi ultimi giorni, perché del Vajont ne hanno parlato tutte le nostre realtà locali del 44esimo anniversario, 56esimo, 60esimo, nel senso che si prendono vecchi servizi, però insomma più di qualcuno, da Focus alla 9 piuttosto che Antenna 3, TV a Vicenza, insomma tante realtà hanno riportato in auge, ricordo almeno venerdì scorso del 9 quindi ottobre 1963. Quindi ripeto, si parla con voce Paolini e conta molto, sinceramente io non avrei mai pensato una sua presa di posizione tale, però ripeto, siamo sempre in attesa di ulteriori chiarimenti e mi auguro di una smentita, perché qui si parla esattamente di poter fare una banca dell'acqua, le opere ci sarebbero già, la Sade ricordo l'aveva prevista proprio all'epoca lì nei confini tra il Veneto e il Friuli, e quindi serve fare che cosa? Un bel contenitore, un grande vasone di acqua per irrigare la pianura di entrambe le regioni e quindi conficcare attraverso poi anche i sovraccanoni e quant'altro un po' di soldini ai vari bilanci comunali. Noi dovremo per forza di cose quindi aggiornare il tutto. Poi mentre leggevo questo, ieri sera mi è arrivata la notizia che lo striscione non passa. Eravamo di fronte alla Piave, la Piave mormorava allora, vi ricordate, lo straniero non passa, in questo caso non passa lo striscione. Cosa allucinante, però nulla, nel senso che siamo in tempi di magra in tutti i sensi, siamo sempre più stabilmente all'interno di gabbie, la peggiore è quella mentale, però abbiamo anche le altre gabbie per quanto riguarda ad esempio la nuova legge elettorale, ovvio ci ingabbia ulteriormente, però ovvio abbiamo questa libertà, pseudo libertà di andare a votare nella speranza, nella possibilità di cambiare, no assolutamente no, almeno per quanto riguarda il 2027 indipendentemente che sia aprile, maggio oppure a cadenza naturale, e quindi per quanto riguarda quei 5 anni del governo più longevo d'Italia, la tornata elettorale, quindi parlo del momento del voto, non cambierà nulla di nulla di nulla di nulla. Però nel frattempo ci si diverte anche a seguire magari le vicende di uno scatenato Scateno De Luca, straordinario, perché Scateno De Luca ha fatto capire insomma che la politica si manifesta in questa maniera, casomai ne parleremo tra poco. Dicevo piuttosto, il girone A della Serie C, entriamo leggermente in un rettangolo verde, vede appunto la passione degli ultra, dei tifosi, e nel caso di qualche giorno fa, mi sembra sabato o domenica, addirittura ieri forse, ci stava questa partita tra, cos'era? Mi sembra il Desenzano e il Dolomiti Bellunesi. Quando parliamo di Dolomiti Bellunesi, qui siamo di fronte ad una società calcistica che mi rappresenta un trittico di comuni. Noi prendiamo Belluno, ci mettiamo Feltri a fianco e Sedico idem, e quindi quel triangolo mi dà la squadra di calcio che oggi, ripeto, giostra e gioca in Serie C, girone A, Dolomiti Bellunesi. Ieri, o l'altro ieri insomma, in trasferta contro il Desenzano ha beccato 2 scopole, ma la notizia che è finita nei giornali è completamente diversa. Voi dovete pensare che i tifosi del Dolomiti Belluno avevano fatto uno striscione con una scritta che noi non possiamo che condividere a 1000 volte, è quello che poi ieri ho detto, sì, ma con formula molto più cattiva sinceramente da parte del sottoscritto, però loro sono presentati allo stadio con lo striscione quando il profitto vale più della vita. Ovvio, siamo lì nel momento del ricordo del 63esimo anniversario e i tifosi, ripeto, del Belluno Dolomiti si presentano con questo striscione ben fatto quando il profitto vale più della vita, con proprio anche ben marchiato 9 ottobre 1963. Questo striscione è stato fatto e quindi firmato dalla Brigata Piave, penso che sia assolutamente quindi quel 12esimo uomo in campo per quanto riguarda Dolomiti Bellunesi, quindi vuol dire gli ultra, insomma i tifosi più caldi e più accesi. Bene, quando le forze dell'ordine hanno visto questa scritta, hanno detto cari signori, questo è uno striscione troppo polemico e troppo politicizzato, non
si entra con lo striscione. Al che la Brigata Piave, questi tifosi, hanno deciso quindi di non entrare essi stessi all'interno quindi dello stadio. Nel frattempo si erano fatti un bel po' di chilometri per sostenere quindi le prestazioni della loro squadra, che milita, penso, un po' sotto la metà classifica. Attenzione, noi parliamo di uno striscione, quindi vuol dire che siamo arrivati a questo punto in questa miserevole realtà italica. Non cambia nulla rispetto anche in tempi trascorsi, ma anche da qua noi capiamo esattamente quanto poveri noi si sia anche in termini di sana, lo metto tra mille virgolette, ribellione. Ma ripeto, quando il profitto vale più della vita, è ovvio, è quel profitto che allora ha portato a quell'immane tragedia. Il profitto è il potere, ma il profitto in primis, ed è anche per questo che oggi nei confronti della nuova centralina idroelettrica noi diciamo: guarda che il profitto è la vostra mela da masticarsi, quella mela stile adamitica che voi volete portare quindi in maniera vincente nelle vostre tasche. E allora, nel nome del profitto di allora e in quello di oggi da non farsi, noi consideriamo quell'acqua come sangue e il tributo di quelle 2000 anime, quindi uccise da firme precise, laddove in prima linea ci stava lo Stato, l'Enel, che gestiva la diga dal maggio ufficiale del 1963, nonostante i molti elementi della SADE direttamente in prima linea, compreso Alberico Biadene detto Nino, e quindi come testa di serpente ci stava ancora la SADE, per dirla tutta. Ma l'Enel SADE quindi è responsabile, colpevole di quello che viene tradotto come omicidio colposo plurimo, con l'aggravante della prevedibilità, come abbiamo detto ieri lì a fianco alle vittime del Vajont. Bene, dicevo, siamo a sto livello qua, cioè siamo davanti a uno striscione che commemora la strage del Vajont. È ovvio che abbiamo già visto un bel po' di tempo fa quanto l'articolo 21 sia stato completamente maciullato e quindi fatto a pezzi. Vuol dire negare anche nel caso della partita uno striscione che, insomma, la libertà di espressione possiamo averla oppure no. Io non trovo nulla di così offensivo all'interno di questo striscione. È un precedente questo molto pericoloso. Dico questo perché l'anno scorso la Brigata Piave di striscioni, mi sembra in uno un palasport del palaghiaccio, insomma una cosa del genere, l'aveva esposto senza problemi che lo striscione venisse ritirato. Evidentemente siamo in un momento ancor più particolare rispetto a quello che noi si pensava essere, e quindi dobbiamo pagarne le conseguenze fino in fondo. Però quando il profitto vale più della vita, penso sia uno striscione che dovrebbe essere casomai fatto srotolare in tutti gli stadi lì dove la tragedia ha toccato quindi quelle anime sacrificate in quell'altare, appunto, a tutto profitto. Mentre quando invece si è parlato di legge Vajont 357-64 in termini numerici, lì non valeva più la regola

0: defunto fino al massimo, però volevo dirvi anche questa notizia qua, considerando quindi, secondo il mio punto di vista, una vigliaccata enorme nel bloccare questo striscione che, quando il profitto vale più della vita, io penso stesse molto bene all'interno dello stadio, portato poi da tifosi che oltretutto, quindi anche altri anni, hanno ricordato in prossimità del 9 ottobre la tragedia. Va bene, diversi esponenti poi della politica anche locale, inteso Belluno, Feltre e dintorni, sono intervenuti. Tre righe ho qui sottolineato con la firma di ministro, penso sia. Ritengo che vietare lo striscione dedicato al Vajont sugli spalti durante la partita Desenzano-Dolomiti-Bellunesi sia stata una dimostrazione di scarsissima sensibilità. Ringrazio invece i ragazzi, appunto, di questa Brigata Piave, che anche quest'anno, come del resto ecco l'anno scorso a Fontana Fredda, a ridosso della ricorrenza, hanno voluto ricordare il manetragia. L'altra volta è stato quindi permesso e autorizzato l'introduzione dello striscione. Quindi questa tragedia che nel 63 si è abbattuta sul nostro fragile territorio ad opera di chi mise il profitto ovvio davanti a tutto, i ragazzi rifiutandosi di entrare una volta negata la possibilità di esporre lo striscione, nonostante i chilometri macinati per raggiungere l'ospitaletto, sede dell'incontro, hanno interpretato il sentimento di tutta una provincia e non solo, e quindi la memoria è qualcosa che si allena ogni giorno e in ogni contesto, quindi non solo nell'attesa appunto di quel giorno X o Y per manifestare con gli interventi, le corone, tutto quello che abbiamo visto anche ieri, che ovvio è utilissimo fare, ma non poi spegnere completamente la luce di fronte anche a casi come quelli che abbiamo appena sottolineato. Però in casa nostra noi abbiamo una ducetta che risponde al nome di Giorgia Meloni, che per quanto riguarda la situazione della nuova riforma elettorale è di una felicità disarmante in riferimento a quello che è avvenuto qualche giorno fa, ma soprattutto, come vi accennavo anche sabato scorso, noi dobbiamo sperare in un ribaltamento di fronte. No, questo è un incubo, un sogno da parte del sottoscritto, non può esistere, nel senso che basterebbe far passare magari in maniera cadenzata durante l'arco della giornata attraverso TG e dintorni quello che lei disse nel 2019 in riferimento alle accise, ma quello che lei anticipò nel 2017, due anni prima ancora, in riferimento esattamente alla legge elettorale. È ovvio, quando sei all'opposizione hai tutt'altra veste, quando sei lì ai comandi devi assolutamente sentire chi ti tira praticamente i braccetti verso l'alto, cioè nel senso ti hanno innestato dei fili e quindi tu sei una marionetta, una pagliaccetta, una marionetta per meglio dire, i cui fili sono mobilitati dall'alto e devi rispettarli se vuoi continuare sicuramente a riscaldare quel caregon da un punto di vista partitico, politico. Però nel 2017 la nostra ducetta Giorgia Meloni, quindi quella del governo più longevo d'Italia, quindi figuratevi che razza, diciamo, di non opposizione contiamo a livello italico, diceva esattamente questo.
1: Approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il presidente Mattarella dov'è?
2: Renato Brunetta si è detto un po' dispiaciuto del fatto che questa legge non piaccia a Fratelli d'Italia.
1: Sono dispiaciuta io del fatto che qualcuno abbia cambiato posizione, perché noi siamo sempre rimasti coerenti come Fratelli d'Italia su due richieste. Volevamo una legge elettorale che avesse un premio di maggioranza, perché è l'unico modo per consentire ai cittadini di avere un governo scelto da loro e non fatto con un inciucio di palazzo, e volevamo una legge elettorale che prevedesse le preferenze, cioè la possibilità da parte dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Mi pareva che fossimo tutti d'accordo sul fatto che le liste bloccate fanno schifo, e invece ci stanno rifacendo una legge con le liste bloccate.
2: Vi appellerete a Mattarella?
1: Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia. Insomma, non che purtroppo ormai ci fidiamo del Partito Democratico, ha già approvato un'altra legge elettorale con il voto di fiducia, ma almeno si era un po' più avanti. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualunque cosa. La domanda che io ho è: ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari, che devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani?
0: Esatto, dopo vogliono il voto di italiani, punto interrogativo. 2017, Meloni appunto sulla legge elettorale, quindi era scandaloso da parte sua approvare quella legge elettorale col voto di fiducia. Lei oggi praticamente cavalca quell'onda, non importa, si è sentito parlare di Mattarella tanto allora tanto quanto oggi, sono passati un bel po' di anni, al 2017 esattamente due lustri, ormai ci siamo tra poco, e Mattarella proprio l'altro giorno ha promulgato il Melonellum, cioè questa nuova legge elettorale, che in maniera riassuntiva a queste 10 righe ci portano all'interno in maniera semplice e penso capibile anche da parte di tutti. Quindi abbiamo una

Nuova legge elettorale. Ovvio, molti sono scandalizzati perché spesse volte l'Italia ricorre a queste nuove leggi elettorali in prossimità delle tornate, appunto, a tutto voto, ma sappiamo che oggi andare a votare non serve un fico secco, per non dire cose molto più volgari, ma sarebbe per caso, però lì siamo a 1.000 metri nel nome della memoria. Si diceva, secondo Meloni, con questa riforma decidiamo tutto noi cittadini. Ecco, già il primo punto è bello, perché se decidiamo tutto noi, è perché dovremmo contrastare questa riforma elettorale. Prima cosa, il capolista, cioè il primo della lista, è sempre il favorito. Lo mettono lì i partiti e non lo schioda nessuno. Ah, eppure ci avevano detto che la situazione si sarebbe ribaltata anche in riferimento alle preferenze, e invece con la lista bloccata ci bloccano nella nostra idea di speranza di poter votare e magari modificare qualcosina ina ina. No, adesso aspettiamoci, perché è già partita la campagna elettorale. Da noi spariamo tutta una serie di vomitevoli mendacità che metà basterebbe. Invece sul fronte delle elezioni del 27 di ottobre di questo mese, e quindi parlo del fronte sionista, e quindi parlo delle elezioni in Israele, lì dobbiamo fare attenzione, perché attenzione, perché quella parla di terrorismo, l'aereo Fly Dubai, e la situazione è molto più caotica, nel senso anche pericolosa. Qui noi dobbiamo assorbire tutte le varie promesse, il grande cestino a tutto promessaio, sapendo benissimo che poi non applicheranno nulla di nulla di nulla, tanto quanto è avvenuto in questi ultimi 5 anni, ormai in riferimento quindi alla performance di questo governo, anzi etero diretto governicchio. Come da sempre sono etichettati giustamente i governi che si alternano a livello nazionale. Però siamo fermi a dire, lo mettono lì i partiti e non lo schioda più nessuno. Pure se tutti votassero per il secondo o il terzo candidato, passa comunque sempre il primo. Quindi lo decidono le segreterie di partito. Se in quella zona si elegge un solo deputato, prende il posto il primo e basta. E come si entra in quella lista per il secondo, terzo o decimo posto? Mica ci si entra per merito o per grazia ricevuta. Decidono sempre i partiti chi metterci. Alla fine noi cittadini possiamo scegliere solo tra le persone che i politici hanno già scelto per noi. Vabbè, questo avviene da sempre. Poi c'è il premio di maggioranza, e qui più di qualcuno ha cominciato a sbuffare come un toro pronto alla carica quando vede il vessillo rosso. A proposito, vi ricordo sempre, no al turismo nel paese del sadismo, lasciate perdere la Spagna, quei maledetti appunto signori, quei toreri, quando vengono infilzati c'è un olè che parte anche dalla zona castellana della città del Giorgione, e ci fermiamo qua. Poi c'è il premio, dicevo, di maggioranza. Chi arriva al 42% dei voti si prende ben il 55% dei seggi in Parlamento, ma sapendo che ormai la metà degli italiani non va nemmeno a votare, quel 42% in realtà corrisponde solo al 21% di tutti noi cittadini. Significa che un gruppo politico votato da appena un italiano su 5 si ritrova in mano tutto il Parlamento. Con il 55% dei seggi possono persino eleggersi da soli il Presidente della Repubblica, delle banane o non delle banane, i giudici della Corte Costituzionale e così gli altri organi che dovrebbero controllare il potere e magari dare al CNEL un continuo sontuoso aumento, perché il nostro buon, quindi elevato di Venezia, l'elevato di Venezia, che ne è il presidente di quel CNEL che non serve a nulla da immemore tempo, lo si poteva bocciare nei tempi trascorsi attraverso anche il fu referendum di quel tempo, eppure il nostro Brunetta continua a dirci che lui lavora per noi italiani. Inizialmente doveva essere tutto gratuito, poi sono arrivati anche là un po' di finanziamenti, e quindi va ben così. E quindi va bene. Viva il CNEL! Quindi, se avete un figlio che per caso, non so, madre in ascolto, laureato, fresco, e dice: guarda che mi hanno chiamato a lavorare al CNEL. Uno pensa: Madonna, no, CNEL! Ma oh! No, lasciatelo andare, ragazzi. È una pacchia. In quella villa là è straordinaria, bellissimo posto, con tanto verde attorno, è bellissimo. E l'elevato di Venezia, e lui ancora il capo lì a dominare la scena. Sarà ancora un po' arrabbiato da qualcuno, ma da un punto di vista stipendio no, di sicuro. Per quanto riguarda, sai, perché lui aveva un sogno nel cassetto, ed è quello di vincere il premio Nobel per l'economia. Sì, ma quanti sogni hanno le grandi personalità sparse per il mondo? Le grandi personalità, cazzo stai dicendo? Cioè, quei personaggi là, perché anche un altro, Ciuffo Arancione, teneva il grande sogno di vincere finalmente, perché
cara Norvegia, adesso ti aspetta la bomba atomica, è per forza, dai, è impossibile aver fatto quel gesto là. A noi è aggradato, è piaciuto assolutamente vedere quella signora sudafricana che ha vinto il premio Nobel, però adesso aspettiamoci un po' di tutto, perché la Machado prima ha detto: "Ara qua, una fotocopia te la do, se come se tu avessi vinto te", e lui è stato contento, insomma, ha portato via l'elemento, quindi, che primeggiava allora con tanto di moglie in pigiama, quella maledetta notte svegliate in Venezuela. Adesso sarà un po' più difficile, però ha detto sanzioni a S maiuscola nei confronti della Corte Penale Internazionale, la pagheranno in maniera profonda. Ovvio, è tornata questa grande alleanza con Israele, perché Israele è andato anche oltre, Goebbels starà applaudendo dagli inferi, no, inferi aggiungo io, ma comunque insomma dall'oltretomba, come ha detto Benjamin Netanyahu, quindi adesso aspettiamoci di tutto e casomai ne parliamo tra poco. Però ripeto, siamo di fronte a una nuova legge elettorale, Mattarella l'ha promulgata, ovvio se ne sarà risentito un pochettino, potrebbe essere, abbiamo qualche possibilità di, sì, abbiamo qualche possibilità per magari ribaltare il fronte, per chi segue le vicende della nuova legge elettorale e non accetta assolutamente tutto quello che è imposto all'interno di questa legge, ma d'altronde questi sono oggi i paroni del vapore, gli altri, inteso quelli d'opposizione, contano poco, però c'è anche già chi si è messo e si è mobilitato per quindi dare il là ai ricorsi. Perché? Perché secondo diversi costi costituzionalisti è assolutamente questa legge, questa nuova legge elettorale, anticostituzionale per molti aspetti, appunto dalle liste bloccate, piuttosto che il premio di maggioranza, soprattutto si batte molto sulla questione del premio di maggioranza, colui che arriva al 42% dei voti si prende sino al 55% dei seggi, sia alla Camera che anche dall'altra parte a livello senatoriale, e quindi ci sono questi ricorsi in maniera tale che quindi consulta si metta in moto il prima possibile per soprattutto sentenziare prima della tornata elettorale, quindi probabilmente ne sentiremo ancora delle belle dopo aver sentito comunque il 2017 l'esternata meloniana, ma tutto risultava più facile, con una pelle molto più glabra rispetto a quella che assume oggigiorno, nonostante ritocchi e ritocchini, ma allora sotto i riflettori era una grande oratrice del fronte d'opposizione, che cosa che oggi invece vede la nostra ingessata Alice Line. Vuol dire in jeans, ecco, ingessata, no? Ingessata, sì, dirà qualcuno, no, ingessata. Bene, dicevo, mancano quindi 15 giorni anche alle elezioni sul fronte sionista, lì in casa israeliana. Sapete quello che è in atto da tanto tempo, però come avrete notato noi da un anno a questa parte abbiamo tutta la realtà mainstream, soprattutto quei giornaloni spesse volte sfogliati in Italia, mai letti da nessuno, ma comunque sfogliati sì, e anche arricchiti magari da qualche obolo quindi pubblico che li sostiene, non tutti ma comunque più di qualcuno assolutamente sì. Non si parla più di Gaza, perché? Perché ovvio l'altro giorno ci hanno fatto capire che ormai ci siamo, perché tra poche ore noi toccheremo anche il primo anno di tregua. E che bello, ragazzi, il primo anno di tregua per quanto riguarda Gaza, finalmente era ora, perché abbiamo vissuto veramente dei momenti tremendi. A proposito, mi viene la memoria che la Dima, quella bambina palestinese undicenne che abbiamo così affiancato per l'appartamento, i lavoretti, i volontari anche di Radio Gamma 5, che sempre ringrazio, ecco, mi ero ripromesso di portarvi quell'associazione Padova Abbracci Bambini, che fanno arrivare quindi questi bambini bisognosi dal fronte, perché generalmente feriti e malati e feriti soprattutto dal fronte palestinese con estrema difficoltà, dovrebbero, metto un condizionale perché finora è saltato sempre, ma comunque la Luigia mi ha promesso lunedì prossimo alle ore 13 avremo quindi i massimi responsabili per quanto riguarda, così appunto mi hanno detto, compresa la Luigia, di questa associazione, quindi sentiremo esattamente come sta Dima intanto e poi anche come si sta andando da fare per tutti gli altri bambini che
nel frattempo hanno portato, il lavoro è eccellente, strepitoso, da supersonici applausi nel loro caso, con comunque anche difficoltà, e quindi capiremo anche se abbisognano magari di un aiuto, magari attraverso, non so, il loro 5 per 1000, non so, il suo invento, qualcosina, ma potrebbe essere, oppure come poter dare una mano magari sotto formula di volontariato, ma capire e soprattutto presentare questa associazione, ripeto, Padova abbraccia i bambini, in riferimento a quello che hanno fatto per situazioni dove la guerra è assolutamente artigliata, ferente al massimo livello, e ultimamente hanno quindi acceso i riflettori sulla questione, giustamente, di Gaza, comunque non solo Gaza, loro quindi trattano bene. Dicevo, un anno dopo il termine tregua, perché siamo legati a quel malsano personaggio arterioscleroticamente sesquipedale Donald Trump, quindi vuol dire una cosa molto elevata, e ogni giorno ne ha una di nuova, sinceramente, detto tra noi. L'ultima: io mi prendo la materia prima da Putin e voi che cazzo volete? Tu Europa, ma come? Anche lì avremmo dovuto riempire un po' di piazze, alzare un po' il volume, almeno nel dire, beh, insomma, sta presa per i fondelli nei confronti dell'Europa, e noi facciamo ancora parte di quella UE, ma è un onomatopea, cioè un pianto continuo, quell'UE da parte nostra, come si mette nei fumetti ormai, UEG, e l'Italia fa parte di quei 27. Quindi anche questo ultimo passaggio è talmente semplice capire come sta andando, diciamo, questo brutto mondo, eppure aspettiamo la festa della castagna, o della zucca, che è giusto assolutamente distrarsi, ma se aspettiamo solo quello, forse no, però ripeto, quest'ultimo passaggio, ma è di una incredibilità unica, io mi faccio arrivare materia prima dal Signore, sto pensando anche di poter riprodurre il Nord Stream tra noi e lui, e voi che cacchio volete? Anzi, vedi, caro ex comico Zelensky, di non bombardarmi le raffinerie in Russia, fammi un piacere, perché altrimenti non ti diamo neanche più armi. Cioè, siamo a quei livelli che io capisco, forse, non so, in stai a Fio, un'opera teatrale della Scapineo a Castelfranco, quando la si andava a seguire, in riferimento sicuramente alle storicità di quello che si narrava, ci si raccontava all'interno della stai, appunto, di stai a Fio, torno un falò, o comunque in quei momenti. Ma qua siamo di fronte a qualcosa che poi intercede e soprattutto sgambetta la nostra resistenza, sia molto chiaro, però ste prese per i fondelli allucinanti. L'altro signore che viene a dirci 8 guerre e un quarto fermate, pretendo il premio Nobel perché è dato anche Obama un po' di tempo addietro, ragazzi, basta, o pasta, ecco, meglio pasta. Desti tempi una canna fa sempre bene, tutti a pesca.

Buongiorno Luca, oggi dalle ore 12:11 alle ore 13:22 volte, ovvio 18 volte assolutamente, neanche male per oggi, dai un abbraccio. Ciao bello, ciao al nostro 348-564-6612. Aspetta che devo registrarlo, 348-564-6612. Ciao bello, io ho contato invece il tuo prudere posteriore, il tuo innesto forzato posteriormente parlando e siamo a quote troppo elevate, le diremo più tardi. Ciao Beo. Vara che non sei tutto mal, per esempio mi faccio il pien de benzina e raddoppio il valore de appunto e allora vai, ripuntiamo l'appunto, Ale. Sempre Fiat, se va. Vava Uma se va. Coglionome pure, meo merito. Gallo tira fuori il batipani e sveglia fuori i tosi. Ciao bello l'ondulè. Non so se sia il canarino che azzanna e quindi rompe i pioli della scala veronese dell'Ella Sarmi, non lo so, ma il riferimento potrebbe essere quello. Per quanto riguarda soprattutto quindi la partita giocata ieri sera tra il Verona in vantaggio a fine primo tempo e poi la debacle 3-2. Mi sembra il finale, non lo so. Ciao Luca, tu mi ricordi Dustin Hoffman nel film bellissimo Il piccolo grande uomo, te l'ha mai detto nessun altro? No, va inteso come un complimento. Anche tu sei un grande combattente per la verità e la libertà, grazie, continua così. Conto corrente, Davide Vicenza. Ciao Davide Vicenza, thank you very much. E allora viva Dustin Hoffman DH. Ciao, sappiamo che tutto è controllato ormai, anche gli striscioni e anche nei social. In ogni caso, male non far paura, non avere. Ma chi vive nella paura? Noi o loro? Un abbraccio alla compagnia di Radio Gamma 5, il finale il 274. Ciao Luca, pensa che ridere se vincessero i Campo Largo. Vale, i Campo Largo, ma diamo l'intanto dei campi a darsi da fare. E dopodiché magari Campo Largo, ma comunque nel gioco dell'alternanza e non dell'alternativa in Italia. Probabilmente arriverà, anzi ovviamente arriverà anche il loro momento, ma che per noi non cambierà nulla di nulla di nulla. Siamo in attesa del risultato stasera, caro Michele da Venezia, questo sì. E in effetti, buongiorno Luca, i fili li tirano alla maggioranza e all'opposizione oramai da parecchio. È tutto un teatro con figure variegate, tanto che in quel teatro non ci starebbe male il presidente Cairone, no, assolutamente no, nel girone infernale ne manco. Almeno lascerebbe vacante, seppur con punto di domanda, la presidenza che a noi interessa di più. Eh sì, dopo 21 anni è tanta roba. Cioè quella granata e forza, questi alti nostri colori, che oggi a singolar tenzone con l'Udinese del furbissimo presidente Pozzo, che di colore se ne intende più di Benetton. Grazie Michele Venezia. Sì, oggi contro i bianconeri stasera 20:45 dovremo dare un colpetto di forza tremendista, questo me lo auguro. Però se hai sentito il loro allenatore ha detto, beh, noi dobbiamo andare a Torino per fare i tre punti con estrema facilità. Ottimo, ci voleva una mangiatoia più grande, arriva dal grande nostro amico Mariano Bastianello, che ieri sera mi ha riempito il telefono con un supersonico messaggione in riferimento all'Ucraina invasa. No, anzi, l'Ucraina che ha invaso l'Iraq. Aspetta che prendo il cellulare a sto punto, quello da 10 euro, perché te me che blocca tutto, caro Bastianello. E tanto non è neanche entrato, nel senso che tutti i puntini contro puntini, ovviamente, assolutamente. Luca, nel libro Quando l'Ucraina invase l'Iraq, dello scrittore David Colantoni, che dovevo intervistare un bel po' di tempo fa, asserisce che l'Ucraina fece 1 milione di morti civili nel 2003, dopo numerose ricerche ha postato un video su Facebook di immagini reali dell'invasione. Poi guardo su Google e dice quanto segue. Comunque cambia poco, fare il lavoro sporco per gli americani è sempre un atto criminale. Questo è solo un messaggio che bisogna aprire gli altri. L'Ucraina non ha mai invaso l'Iraq, l'espressione si riferisce a un tema storico-politico legato al contributo di truppe ucraine alla puntini, da David Colantoni, che analizza il coinvolgimento di militari puntini, la partecipazione puntini, cioè qua salta tutto. Vado a un altro messaggio, il contributo di truppe ucraine alla collezione internazionale guidata dagli Stati Uniti dopo il 2003, oppure al titolo di un saggio del 2024 pubblicato su Amazon, scritto da David Colantoni, che analizza, saltemo, il saggio, quindi quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono sulla storia, utilizza questa espressione in senso polemico e poi vai così e te me che manda, anche io non ho il mondo dei WhatsApp, ti ripeto, qua entra un messaggio con pochi caratteri. In effetti, non so neanche tra tutto come te l'hai visto, ma se blocca anche il resto. Quello comunque che si aggancia al messaggio del nostro buon Mariano Bastianello, l'uomo della carta rilegata, quindi vuol dire libri,
Ebbene, questo libro si propone, il libro è Quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono su una storia. Questo libro si propone di scandagliare alcuni momenti fondamentali della storia delle relazioni post-Unione Sovietica fra Ucraina e Stati Uniti, barra NATO, che portano a luce come il potere militare americano, il Pentagono, attivissimo nello Stato ucraino fin dal 92, costrinse letteralmente il governo ucraino di allora a mandare il terzo maggior contingente militare alleato nell'occupazione dell'Iraq del 2003. Noi saltiamo, salutiamo e soprattutto ripensiamo a quella magica provetta. Perché Colin Powell allora sfidò l'ONU, tanto quanto ha fatto Benjamin Netanyahu qualche ormai settimana fa, dicendo codardi, bastardi, infami, vi siete alzati, bene, ce ne sono altri che vogliono alzarsi, se ne vadano. E tre quarti della sala in effetti ha dato le spalle, con un medio bello segnalato nel loro core interno, a quel personaggio sanguinario, genocidario, assassino, terrorista. Posso dirlo perché il DDL 1004 entrerà di qui a qualche settimana e quindi al momento l'arresto non è previsto. Ovvio, l'arrivo del polonio sotto formula di bombolone con lo zucchero sopra sicuramente sì, oppure un drone. E quindi, ripeto, in quel caso o sono l'inizio dei lavori per quanto riguarda l'allargamento del Capannon, oppure la nostra miserrima fine. Va ben così, tutto sommato siamo abituati. E Ciluccio, se alle tomelle al porcio, perché qua ragazzi noi non possiamo sempre dimenticarci che abbiamo sotto contratto l'uomo, questo qua, e quanto dura il contratto, vita natural durante, chiuso basta, quindi abbiamo firmato con il sangue, quello blu. E Ciluccio, se alle tomelle e al porcio scappano i mongorilli, caggiufetriti dalla giva craniata, la mulveriera dei pedoidi affoga di andare sul macacone intriso di pastuffi seramatici col nodo alla cola, con la K, bensì dentro allo zip ci stia la coca coda. Ecco, gioco di parole, perché il 625 poeta pazzo è già arrivato a medaglia d'oro. Eccoci da 10 minuti, ascolto, bravo, da 10 minuti, ottimo. FDP, FPV, DRF, GGFP, DR... ragazzi, qua che sei, tanta che roba, ragazzi, allucinante. Un grande grazie a Luca, a tutti gli organizzatori e a tutte le stupende anime intervenute, per non dimenticare una strage volutamente creata per il profitto. Un abbraccio da Ottavio, grazie Ottavio, in effetti è stata una giornata molto intensa, molto bella. Ciao Luca, la cosa più brutta del disastro di Longarone, fra le tante secondo me, sono tutti quei fazzoletti appesi al parcheggio della diga coi nomi di bambini e dei ragazzini volati in cielo, 487 angeli innocenti, ogni volta che ci passo accanto mi emozionano. Comunque eravamo davvero in tanti ieri, Luca e company sempre number one. Adriano Santotto da Schiavon, sì, Adriano ieri 68 con la Marina, che salutiamo, e quindi anche l'amico nostro che arrivava direttamente da Milano, che si arrabbia quando gli dico Ucraina, ma invece devo dire Russia, lui si sente più russo che ucraino, assolutamente, così lo è. E no, mi fa venire in mente, non so però se hai notato quello che tu mi hai segnalato, caro Adriano Santotto, nel messaggio. Sì, noi abbiamo quindi visto i 487 fazzolettini che riportano, ripeto, dalla staccionata finale verso la diga, portano i nomi dei cosiddetti bambini morti sotto i 15 anni in quella maledetta notte. Però se hai notato, ogni tanto ci stava un lavoretto all'uncinetto, una specie di fiore d'uncinetto di diverse colorazioni. E quel fiorellino là è stato posizionato, penso, nel numero più o meno di una trentina di volte. Non so se l'hai notato. E esattamente laddove ci stava questo lavoro in uncinetto a forma di fiore, petaloso praticamente, lì ci stava il nome di un bambino morto al Vajont, ma che non aveva visto la luce. Tradotto vuol dire gli angeli del Vajont, cioè tutti quei bambini che erano nelle pance delle loro madri incinta, quindi in stato interessante, quelle mamme che sono state travolte mortalmente dall'onda, e quindi quei bambini che raccontavo il mattino nella prima tappa sono rappresentati da quella bellissima statua di Franco Fabiani, laddove abbiamo le mamme che alzano verso quella luce che mai hanno potuto incontrare, quindi i bambini, quindi quelli mai messi al mondo, quelli che mai hanno conosciuto il fenomeno luce. E ieri erano assolutamente benissimo riportati, perché ogni tot di metri
ci stava questo lavoro in uncinetto e ci stava questo bambino mai nato per quanto concerne la storia del Vajont. Quindi per dire che i bambini morti sarebbero anche 487 più 30 con un conteggio molto della serva, per dirla tutta. Visualizzazione e cos'è? Comunità ribelle, qui vediamo, ah sì, con l'intelligenza artificiale, cara Michela, hanno costruito questo, penso. Esegio, dai, cosa? Un pezzo, uno sta mangiando un pezzo di pizza, sarà Trump. Ah sì, dovrei aprirlo, aspetta. D'altra parte c'è Zelensky, poi abbiamo il cicciottello della Corea del Nord e poi anche Putin qua in immagine, in immagine. Tanto non vago a votare, si metto e palsesto così. Un caro saluto da Tiz. No, ma non sai che serva aggiungere quello che abbiamo detto ultimamente per capire qual è il gioco che da tanti anni a sta parte si fertilizza a livello nazionale. Abbiamo ricordato spesse volte la grande esternazione del nostro gobbo nazionale, magari poter aprire quella scatola nera, come dico spesso, per carpirne un po' di più nei segreti d'Italia o per i segreti d'Italia, soprattutto nella sua epoca, quell'Andreotti che ha sempre detto: a noi sinceramente non interessa nulla che voi andiate a votare per la destra, la sinistra, oppure per qualsiasi idea di centro di qua o centro di là, o realtà alta o realtà bassa, a noi non interessa un fico secco, l'importante è che voi andiate all'interno delle vostre scuole elementari di vecchio ricordo, dove sono allestiti i cosiddetti gazebi elettorali, o comunque, quindi vuol dire laddove trovate le urne, laddove trovate la scheda elettorale. A noi interessa questo, poi ci pensiamo noi. Ce l'hanno fatto capire in maniera talmente semplice e trasparente che già da allora avremmo dovuto capire quanto sia inutile, purtroppo, perché ovvio mi dicono no, l'arma più importante a livello democratico, sì, ma non è più quella democrazia che la possiamo tradurre nel vecchio sistema greco demos kratos, il potere del popolo, ve l'ho sempre detto, è quella preposizione articolata messa in maniera centrale che mi diventa non del popolo, potere del popolo, ma è potere sul popolo, e hanno cambiato due letterine su tre, quindi il gioco è alquanto semplice. Poi ovvio, dati di fatto rispetto alle programmazioni durante la campagna elettorale, quindi le promesse praticamente durante la campagna elettorale, ci si rende conto assolutamente, stiamo pagando le conseguenze da un punto di vista anche di sopravvivenza, considerando quello che si permettono di fare alla pompa, tradotto in maniera ancora più semplicistica, ma soprattutto anche legata agli avvenimenti di quest'ultima ora, dicevo prima dello spot, cioè noi abbiamo il signor ciuffo arancione Trump che dà il là ad un accordo sul gasolio con Putin, più di qualcuno è arrivato immediatamente a dirci, beh, è un accordo che strangola l'Europa, ovvio noi facciamo parte di questa Europa, ci mancherebbe altro, sì ovvio, anzi ovviamente, perché bisogna sempre fare il conteggio, assolutamente avviene questo, quindi Washington sta aumentando la pressione sull'Ucraina però la alleggerisce sulla Russia. È straordinario, perché il segnale è chiarissimo, è molto eloquente. Ripeto, Washington aumenta la pressione all'Ucraina, ma la alleggerisce sulla Russia. Noi non abbiamo la possibilità quindi di far arrivare materia prima in maniera consistente come prima, anzi nel 2027 avremo anche da sanzionarli fino in fondo, per quindi non tanto consumo di suolo zero, ma assolutamente consumo di suolo zero, sì, no, ciao, ma consumo zero di quello che potrebbe arrivare dal fronte russo. Che più di qualcuno ci dice, da un punto di vista quantitativo, il ragazzo sotto i piedi ha ancora le tubazioni valide, o comunque anche da un punto di vista qualitativo rispetto magari a quel petrolio che potremmo prelevare dal microscopico areale che abbiamo nel sud Italia, che la chiamano sì la Texas d'Italia, però anche dal punto di vista qualitativo quel petrolio che abbiamo in Basilicata, dicasi Lucania, non è che abbia un peso importante e soprattutto in percentuale molto molto contenuta. Quindi noi siamo di fronte ad una presa di posizione di Trump che si fa due conti in tasca, perché ha le elezioni immediate, meno di un mese, le elezioni di mid term, quelle di metà mandato, e quindi rischia anche secondo determinati sondaggi a lui amici, nel senso che gli hanno detto datti da fare, vai, imprimi una mossa importante. E allora, visto che la popolazione americana è arrabbiata anche per quel elevarsi del costo della vita che si gioca anche in casa loro per quanto riguarda il salire dei prezzi energetici, lui batte un colpo importante dalla parte putiniana, cosa che avremmo dovuto fare noi, anche perché molto più ravvicinati al personaggio orso putiniano e quindi al personaggio in questione. Questo non sta avvenendo, quindi noi abbiamo queste parole iconiche di Trump che noi traduciamo come
Ma quanto ci stanno prendendo per i fondelli? Quanto? Cioè da 0 a 1000, quanto oltre il 1000? E purtroppo l'Europa è lì tra incudine e martello, come sempre avviene, perché mai abbiamo contato qualcosina, e d'altronde non sarebbe arrivata l'ex ministro della difesa tedesca a guidare le stanze dei bottoni a livello europeo, quella mamma di 7 figli, dicasi sempre nostra Ursula. Poi abbiamo anche la Callas, che non è con quella voce squillante nel ricordo delle canzoni del passato, e così la Metsola, presidente del Parlamento europeo, no? La Metsola, tornando al mio discorso iniziale sul Vajont, aveva fatto la promessa di essere presente nel 60° anniversario. Secondo il vostro punto di vista, si è paventata, non so, agli occhi dei superstiti, dei sopravvissuti 3 anni fa? No. L'anno scorso, però, alle ore 15, ha detto: guarda, che ho un video messaggio se volete farlo passare. Così è stato fatto al cimitero di Fortogna. Attenzione, non è cosa che arriva direttamente dal suo cuore, poi per dire un sacco di ovvietà, un paradigma di ovvietà dietro l'altro, perché è ovvio, dobbiamo tenere in considerazione tutto quello che è di monito post Vajont, quindi l'avvertimento, sì, ok, tutte le solite robe. Lei aveva fatto una promessa di sostituire Davide Sassoli, perché Davide Sassoli, l'italiano allora presidente del Parlamento europeo, aveva detto: fisicamente porterò lì, quindi, l'istituzione del Parlamento europeo per la prima volta dopo 60 anni al Vajont, nel ricordare una delle tragedie, forse la più grande per come si è manifestata con quella dinamica e in quel contesto, esattamente, quindi in Europa. Poi lui nel gennaio, mi sembra, adesso vado a memoria, nel gennaio 2022 muore causa malattia e viene sostituito da questa maltese che ha detto: no, ci vado io, ma neanche a dirlo, 60, 61, 62, campa cavallo. L'anno scorso un video al volo. Ah, mi ero dimenticato di dire che tra gli aggiornamenti che andremo seguendo per quanto riguarda il fronte vajonistico ci sta anche quindi lo studio arrivato dopo 15 anni, presentato il 7 ottobre, quindi 5 giorni fa, da parte dell'Università di Parma, oppure dell'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, in riferimento alla dinamica della frana. La frana dopo 63 anni ha una dinamica completamente, non totalmente, ma diciamo abbastanza diversa rispetto a come il tutto avvenne nella giornata del 9 ottobre, nella serata più che altro del 9 ottobre 63. Quindi anche novità per quanto concerne come è caduta la frana, quella frana bipartita, oggi la chiamano così, una specie di partita due volte in maniera altamente ravvicinata, prima il fronte quello basso, quello impermeabile, quello argilloso, e poi quella massa molto più concretamente dura che era la parte più esposta, quella superiore del ventre del TOC. E quindi dico, nel 63° anniversario ci sono ancora un po' di compitini da affrontarsi e quindi magari da approfondire. Perfetto, comunque ennesima presa per i fondelli da parte del nostro grande uomo forte americano Ale. E allora è ovvio, in casa sua tira le somme per migliorare un po' il richiamo all'ordine del popolino statunitense e almeno cercando di abbassare quindi soprattutto i costi energetici. Non lo fanno i nostri qua, assolutamente no. Però prima lo spot mi ero quindi soffermato su questo anno di tregua sul fronte di Gaza. Ovvio, si tratta unicamente di aver dato il là ad un genocidio ad elastico, si tira in avanti, indietro, ma soprattutto a singhiozzo, e più che altro, come dico spesso, con una nuova formula. Le morti purtroppo stanno avvenendo in 12 mesi. Noi dovrebbe cadere tutto il 15 di ottobre, mi sembra fosse il 15 ottobre il momento del grande Board of Peace, di quella scatolissima vuota, laddove con la nostra Ducetta alle spalle, oltretutto affiancata da massicci uomini, era lì a presenziare e a prendersi tutti gli elogi anche da parte trampiana, poi la baruffa, adesso il rientro. Ma d'altronde, ripeto, quando sei arterioscleroticamente sesquipedale, oltretutto non ne vieni fuori assolutamente, non ne vieni fuori bene assolutamente. Registrato, mi raccomando, che altro, che sennò farissimo lì, ragazzi. Quindi siamo di fronte a un genocidio a singhiozzo, vuol dire circa 1500 morti. Quindi secondo questo punto di vista, uno dai là ad una tregua e noi contiamo in un anno 1500 vittime e decine di migliaia di feriti, e abbiamo centinaia e centinaia di bambini morti. Oltretutto, anche nelle ultime ore vedevo il drone che ha colpito quella bambina
che non aveva nessuna colpa, sinceramente parlando. Siamo ancora lì con sti benedetti, maledetti tunnel di Hamas, ma Hamas quanta forza ha a sto punto, perché non riusciamo a capire, eh? Noi abbiamo una linea gialla che di notte in notte, purtroppo di metro in metro, avanza sempre dalla parte sionista, quindi vuol dire che oltre il 65% oggi è saldamente nelle mani. Sto parlando di uno sputo in terra di X striscia di Gaza, laddove abbiamo 39x9 o 40x12, dipende da dove lo si vuol leggere, quindi abbiamo veramente uno spazio molto piccolo. Se il 65% di questi 40 km sono assolutamente a firma sionista, quindi ebraica, quindi a schiena zitta, tutto quello cacchio che volete, gli altri, i circa 2 milioni di abitanti palestinesi, dove sono conficcati? Di fronte a un mare, lo dico spesso, che è il Mediterraneo, che bagna le coste nostre e le coste loro, quindi potremmo dare una mano in maniera più saliente, però se lo facessimo fino in fondo, ovvio che verremmo richiamati da quella forza che ha tutti i nostri dati in mano, perché la cybersicurezza è saldamente passata da un bel po' di, anzi non da tanto tempo, ma comunque saldamente passata in mano al fronte sionista, quindi al fronte di Israele. Abbiamo svenduto anche il nuovo petrolio, i dati sono sempre più il nuovo petrolio, e quindi li abbiamo dati. Se andate a leggervi la storia simpatica, ricordo il nome di colui che poi era proprio in prima linea della cybersicurezza in Italia, che dà le dimissioni e poi parla di queste dimissioni perché è arrivato a mal colloqui con la formula Ducetta e quindi con la Giorgia non si è trovato d'accordo su, no, è dovuto assolutamente a questo, perché di lì a pochissime ore il tutto prende la formula che ho appena accennato. Diamo la cybersicurezza al fronte israeliano, purtroppo. Per il resto, beh, insomma, con 120 basi americane più 20 segrete, non è che noi si possa pensare di fare una rivoluzione, assolutamente no. Quindi siamo davanti, tornando a Gaza, ad un anno di tregua che non c'è mai stato in assoluto. Le vittime, i morti, il sangue è continuato a scorrere all'interno del sistema di Gaza. È ovvio che noi non abbiamo i media che parlano in maniera chiara di quello che sta avvenendo in quel fronte là. È unicamente da tradursi il tutto. In che maniera? Semplice, noi abbiamo un cessate il fuoco che non ha mai fermato il genocidio, ha solo cambiato tutto quello che è il modo in cui questo viene portato avanti, cioè tutto quello che continua a venire effettuato. È brutto da dire, però è esattamente così. Bordovo Peace è impantanato, perché vedevo alcuni articoli, è impantanato da un bel po' di tempo. No, è una scatola, ovvio, vuota, ma così doveva essere sin dagli albori. Serviva unicamente fermare quel fermento propal che anche sottolineato in piccolo in rosso, anche nelle piazze italiane stava assumendo dei contorni un po' troppo larghi, un po' troppo accesi, un po' troppo a volume alto, e questo dava fastidio assolutamente a quel duo, a quel binomio Israele, cioè a quel fenomeno chiamato Trump, che affianca, perché sotto ricatto di Benjamin Netanyahu e di tutta quella cozzaglia messianica fatta di quei bestemmiatori vitali quali Benjamin Netanyahu, ok, ma c'è anche Smotrich, c'è Ben Gvir, c'è il signor Katz, c'è tutti gli elementi portanti a livello ministeriale e soprattutto anche di persone che abitano e sono al fianco di quella violenza intrapresa da tanto tempo, ma con una accelerata in su dopo il 7 ottobre 2023 in quel della Cisgiordania. Ma quando io dico Cisgiordania, loro non ci sentono, perché è sempre Giudea e Samaria, così il fronte sionista chiama appunto quella terra, perché l'effetto biblico deve essere profondo e veritiero secondo loro fino in fondo, e quindi anche da un punto di vista di nomea, Bene, non c'è nessuna tregua, se ne parlate con qualcuno, non c'è nessuna tregua in atto, anzi abbiamo sempre più notizia di tutto quello che riguarda una popolazione completamente ridotta allo stremo, perché se quella tregua veniva o venisse portata a compimento, noi avremmo dovuto vedere un tot di
camion entrare ogni giorno, non un terzo di questi, tanto quanto l'assenza da un punto di vista di medicinali, di interventi laddove si bisognerebbe intervenire. Anzi, si continua ancora a demolire la struttura di Gaza, laddove più di qualcuno, inteso palestinese, ha trovato riparo con la famiglia, a volte anche numerosa in termini di presenza di bambini. Però ogni tanto succede che ci sia un'esplosione, uno potrebbe dire, ovvio, abbiamo una festa particolare, magari con i fuochi artificio, non esiste assolutamente, anzi va vietato l'utilizzo, come è avvenuto all'interno della striscia degli aquiloni, perché potrebbero essere quindi da confondersi con qualche drone camuffato. Anche questo abbiamo dovuto leggere, e anche questo è stato attivato proprio sul fronte di Gaza. Quello che stupisce è il dato che l'IDF ha dato l'altro giorno, dato, perché in effetti quando parlo di 100.000 obiettivi bombardati, di cui 65.000 a Gaza, noi capiamo che siamo di fronte ad un genocidio a G maiuscolissima. Ripeto, le operazioni che Israele ha condotto in 3 anni di guerra su più fronti hanno toccato i 100.000 obiettivi bombardati, ma 65.000 di questi riguardano solamente quello sputo in terra che noi chiamiamo appunto Gaza. E attenzione, sono dati che loro hanno messo nero su bianco sino al 15 ottobre dell'anno scorso. Nel frattempo è passato un anno, e quindi quell'anno che avrebbe dovuto essere di tregua, e invece no, 1.500 morti, tantissimi feriti e centinaia di bambini mandati all'aldilà. Questo, ripeto, è un dato di un conteggio dell'IDF, sempre quell'espressione sanguinaria e genocidaria dei militari, che purtroppo si continua a sentire ancora vicini, tradotto dalle nostre parti, sotto formula vacanziera, perché la decompressione psicologica li investe in maniera elevata. Solamente anche per controllare quella striscia gialla, tu hai sempre quel terrore, quella paura che possa arrivare un attacco, possa arrivare, che ne so, una mina in tel muso, e quindi vivi in maniera altamente stressante, e così ha bisogno di poterti liberare di quello stress, ripulire quelle stanze interne. E l'Italia è assolutamente a braccia aperte. Se ti interessa l'aspetto Sardegna o le Marche o l'Abruzzo, oppure la Valsusa, nel caso Valsusa perché la neve nei contesti alti di una montagna che soffre, nei ghiacciai e nella presenza nevistica, ebbene ti vai a fare una sciata a spese nostre, tanto quanto te ne vai nelle piscine a sfioro nei grandi villaggi dove la Digos e il nostro apparato tra virgolette militare è lì ad accerchiare il tutto per farti godere al massimo livello una sbronza di birra, una realtà di sesso e soprattutto quindi un'Italia schierata continuamente dalla tua parte. Parlo della decompressione psicologica, perché ormai li abbiamo altamente sgammati, ma l'Italia continua ancora a dar man forte a questi assassini dell'esercito dell'IDF, che arrivano non a svernare in maniera definitiva per appendere lo scioppetto al chiodo, no, ma per casomai ritemprarsi e ripartire, quindi, e ritornare nei campi di battaglia. Anche se dire campi di battaglia sembra una cosa, insomma, con due fronti molto belli lì partecipi, ma siamo di fronte assolutamente a qualcosa di totalmente diverso. Non so se avete registrato l'ultima notizia che arriva proprio dal fronte di Gaza, denunciata da tantissime ONG, perché a un certo punto noi abbiamo una guerra da dipanarsi e svilupparsi in maniera anche differente. E allora cosa hanno fatto quelli dell'IDF in prima linea, ma comunque i signori di Israele? Il sionismo ha deciso di dare in là questi carri armati telecomandati a distanza, oppure hanno cominciato, una volta occupate le case precedentemente parlando, hanno imbottito i giocattoli di bambini di esplosivo, e così hanno fatto per quanto riguarda le lattine delle bibite, quelle più famose e quelle meno conosciute. Di sicuro non sono quelle legabili al nome della Gaza Cola. Le hanno riempite di esplosivo, ed è per questo che un'infinità, o comunque tantissimi bambini, sono stati feriti piuttosto che amputati, con tutto quel mal di Dio da un punto di vista sanitario che intercorre in quelle situazioni, in quel territorio.
con estrema difficoltà di far decollare, per uscire dal contesto di confine di Gaza, i bambini che sono quindi feriti. E quindi di questo accenneremo magari anche lunedì prossimo, perché se magari si tratta di una bambina, magari il decollo risulta più semplice rispetto magari al maschietto, anche perché dobbiamo farli fuori tutti. Sembra uno sproposito, ma non lo è così nel disegno più profondo, oggi non menzionabile, nel senso non si può dire, ma ci sta alla base anche di quel progettone che si traduce come la grande Israele. Il grande sogno è quello, la grande Israele, e poi soprattutto l'annientamento psicologico, ma soprattutto fisico, per quello in atto è quello fisico, per quanto concerne la popolazione quindi palestinese. Quindi abbiamo i carri armati telecomandati, abbiamo giocattoli all'esplosivo, sono tutte armi automatizzate che stanno devastando Gaza, e questo soprattutto in questi ultimi mesi. Attenzione, perché dicevo prima, dovremmo essere all'interno del quindi progetto del Board of Peace e quindi della tregua, così però non lo è assolutamente. La linea gialla nel frattempo è andata oltre il 65% in tasca a Israele, e quindi dobbiamo registrare purtroppo che la situazione non è migliorata nemmanco di un miliardesimo assolutamente. Quello che invece interessa anche noi in maniera diretta, non so se lo sapete, ma Israele starebbe da un bel po' di tempo, dico tutto questo perché da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di pianificazione, di programmazione, di interventi, Israele, ovunque Israele, 10 milioni di abitanti, ma lobby che imperano in ogni sollevante del pianeta terracqueo, ebbene tutto quello che noi stiamo leggendo, perché quando parlo dei cosiddetti, ad esempio, carri armati telecomandati, cioè telecomandati vuol dire io li mando nelle adiacenze di una struttura che sta quasi cadendo essa stessa, ma la agevolo bombardando, sapendo benissimo che tutto quello che avviene viene registrato come effetto collaterale. Ci sono degli umani là dentro? Ci sono dei bambini? Ma non importa, non importa. Faremo fuori anche tutti quei topi che nel frattempo si stanno quindi dando da fare per sopravvivere nel mangiare i cadaveri che lì sono sotto da tanti anni. Tanti anni, per la qual cosa noi il computo generale delle vittime che Gaza ha dovuto subire non lo sapremo mai. Il dato passato dall'IDF, oltre 70.000, un numero terrificante per noi, per quello che abbiamo letto, i dati che sono arrivati a noi altri sono sicuramente molti di più, però ci sta anche il fatto che noi eravamo fermi a quegli oltre 3.000. Siamo fermi solo a quegli oltre 3.000 evaporati o sono diventati nel frattempo molti di più? Voi sapete quello che ha utilizzato Israele, quindi un'arma americana con una gradazione elevatissima che ha portato completamente all'evaporazione di quei corpi trafitti e colpiti. Si parla di quello che è avvenuto all'interno delle tende, all'interno di contesti molto friabili, inteso quei palazzoni, ripeto, che erano già stati precedentemente bombardati, e quindi mi sono spariti anche quelle possibilità di conteggio delle vittime, fatto apposta, non fatto apposta, non so, evidentemente avranno sperimentato queste nuove armi. Bene, per quanto tempo l'hanno fatto? Siamo solo fermi a quello che dicono anche loro, fino a 3.000 li abbiamo fatti evaporare, scomparire definitivamente, quindi in quel computo possiamo metterli, ma anche no, perché non troverete mai nulla di nulla ove poter andare a piangere, quindi nemmanco vi permetteremo di elaborare quel vostro lutto, quello che si fece anche per la questione del Vajont, quando arrivi perché emigrante e quindi da lì di lontani, dove lavoravi per sostenere la famiglia e tutto il resto, quando arrivi non trovi più nulla, non puoi nemmanco stringere tra le mani una foto, un oggetto, un qualcosina, nemmanco ti rendi conto dove la tua casa potesse essere quindi ubicata in termini di fondamenta e dintorni, è ovvio che quella lutto tu non riesci a elaborarlo, e se non riesci a elaborarlo è ovvio che il tuo fisico, la tua psiche e quindi la tua interezza psicofisica emotiva comincia ad elaborare tutto quello che diventa malattia e che si tramuta in cancro o in realtà degenerativa per la qualcosa. Quanti morti in più abbiamo? Un'infinità, anche nel contesto del ricordo a 63 anni di distanza dal Vajont. Ma vi stavo dicendo che Israele, quindi con questa tutta tecnologia
che ovvio io ho portato per mano a far capire che però veniva a mancare unicamente per quella giornata maledetta del 7 ottobre 2023 con quella festa rave e tutto il resto, perché non si sono accorti che Hamas da oltre un anno stava pianificando tutto quello che poi è diventato invasione da parte di migliaia di aderenti o comunque terroristi o comunque assassini di Hamas, tutto quello che volete, e quindi ci sono stati 1200 vittime, molte sacrificate sull'altare appunto anche di quelle armi amiche, perché molti sono morti quando dopo diverse ore interviene l'esercito israeliano anche con gli elicotteri che bombardano tutte quelle strutture abitate da israeliani, ma con quella certezza che lì all'interno si trovano anche uno, due, tre terroristi, e quindi ovvio per legge tu puoi bombardare ed è ovvio che muoiono anche quelli che hanno passaporto o comunque anzi carta d'identità israeliana. Dico ciò perché Israele sta schedando tutte le manifestazioni che al momento sono pro palle in giro per il mondo. Sembra impossibile, però purtroppo noi abbiamo oggi tutta quella strumentazione che con un semplice click permette anche questo. Vuol dire Israele sta monitorando centinaia e centinaia di manifestazioni contro il genocidio di Gaza, leggo, in tutto il mondo. Lo fa costruendo report settimanali che pubblica sul sito del Ministero della Diaspora. Questi registrano i luoghi, le coordinate, gli organizzatori, i follower, i like e la distanza da quelli che Israele chiama asset israeliani. Molte di queste iniziative vengono classificate come anti-Israele, quindi tutte quelle propal praticamente, tutto quello che noi stiamo dicendo qua è ovvio, sono descritte dagli stessi documenti come proteste per i diritti palestinesi, contro la guerra o per un embargo sulle armi. Noi oltretutto siamo legati anche a quel vecchio BDS, quel boicottaggio disinvestimento, se vi ricordate, cioè quella presa di posizione che molti a livello globale, tanti in Europa, tanti anche al di fuori d'Europa, continuano a prorogare, a tenere quindi in ampia considerazione. Lo so che non conta più di tanto, ma ditemi voi allora cosa è possibile fare. Tanto quanto sentivo qualcuno dire bene fanno e altri cosa ha avuto che serva sulla questione, scusate se deraglio, ma deraglio fin là, sulla questione Conad. In riferimento a Bosco Spizio, Reggio Emilia, quello che è successo è assolutamente brutta cosa, è una situazione che per chi l'ha seguita avrà visto comitati infarciti di gente normalissima che ha detto siamo qua ad abitare su case non assolutamente di ultimo grido, ne è nato questo boschetto, perché la Conad già tanti anni fa aveva acquistato quindi quell'area, ne è nata una biodiversità B maiuscola con particolare pregio da un punto di vista floreale, da un punto di vista vegetativo, da un punto di vista anche animalesco. Ebbene, lasciateci questo polmone verde primeggiare attorno alle nostre case. Così non è stato, hanno fatto sit-in, hanno fatto manifestazioni, raccolta firme, migliaia e migliaia di firme, hanno fatto praticamente anche i presidi. Dopodiché non è bastato, hanno mandato la forza militaresca, quindi vuol dire tutte le divise come avete visto nei filmati, questi sono entrati nelle pale dei gruppi e ruspe salendo i mezzi che lì erano stati fatti arrivare e quindi per distruggere il tutto, e così è avvenuto. Il bosco è stato completamente o quasi distrutto. Non dico questo perché l'altro giorno mi arriva il Consiglio di Stato che blocca i lavori, blocca tutto. Sì, ma cacchio, ragazzi, con un bel notevole ritardo, però questa è un'ennesima battaglia che noi avremmo sicuramente sostenuto nel caso noi fossimo lì vicini, ne abbiamo letto però ultimamente, e quindi un applauso a tutti quelli che sono messi per traverso a difendere quel piccolo angolo verde. Non è che fosse chissà che cosa, la Conad con tutti i miliarduzzi che ha non avrebbe potuto sicuramente trovare, perché le alternative, quelli che quindi difendevano questo bosco, le avevano già messe nero su bianco, ovvio magari sfilacciate o non magari concretamente a realizzarsi fino in fondo, però cioè vieni in soccorso un po' anche a quel fronte popolare formulato in migliaia e migliaia di firme raccolte che ti dice peste e corra nel caso tu distrugga quel bosco. Così purtroppo è avvenuto per l'ennesima volta, sottolineo, in Italia. Il Consiglio di Stato ha intervenuto molto in maniera molto tardiva, e allora è ovvio che in diversi contesti d'Italia, Livorno una delle prime, che non è proprio in prossimità insomma di Reggio Emilia, ma così anche in tanti altri contesti, si sente di questa forma di boicottaggio nei confronti della Conad. Per carità, per chi non c'è mai entrato ma sottoscritto, vabbè, se l'abbiamo indirettamente insomma boicottata da immemore tempo, però
ditemi voi altrimenti cosa non si potrebbe fare, a parte le maledizioni, a parte che poi possono tornare utili, perché magari se karmicamente questi la pagheranno cara, e così sarà anche per tutto quel fronte dei nomi, quelli luciferini che abbiamo appena estratto da un cilindro semplice in Netanyahu, Katz, Smotrich, Ben-Gvir, ma poi ci sarebbero anche altri, sia molto chiaro, ma tanto questi sono quelli che più di tutti rimbalzano nelle cronache anche del nostro fenomeno mainstream, nell'elencare quello che non sta succedendo in quel contesto, e poi Fly Dubai, notizie, video, servizi, perché coltello no e lascia no e porta aperta, chiusa no, il terrorismo 11 settembre e l'hanno costruita. Ma d'altronde, ripeto, Netanyahu aveva già detto siamo in attesa di un attentato, siamo in attesa di qualcosa di forte. No, la cosa forte sono le elezioni, con quei sondaggi che danno tutto sommato lui o l'altro dover vincere. Dico l'altro in Eisenkot, generale straordinario per chi segue le vicende israeliane ed è di carta d'identità israelitica, ma sinceramente lo diciamo già con netto anticipo, il 27 le votazioni fine mese, indipendentemente da chi sarà stato eletto, l'uno o l'altro, non cambia nulla, nella questione israelo-palestinese non cambia nulla, per quella linea gialla non cambia nulla, per il fenomeno dei palestinesi, anche ripercorrendo soprattutto il curriculum vitae di Eisenkot. Ecco, andate a leggere qualcosa per quanto riguarda Eisenkot, non è che cambi nulla, sembra adesso leggermente messo un po' meglio rispetto a, e potrebbe la, e oltretutto potrebbero anche scendere in campo in maniera forte quegli aredi, quei messianici ortodossi e cacchio sono, quei signori particolari che stanno manifestando da tanto tempo, perché questi dicono noi non vogliamo saperne di indossare la mimetica, non vogliamo saperne del servizio militare, ve lo anticipiamo. Non so se questi rappresentino una percentuale anche importante da un punto di vista di seggi e tutto il resto, e quindi sarà da vedere, ma ci si gioca anche il voto di questi aredi. E così anche poi degli arabi, visto che prima erano stati messi in disparte per quanto riguardava non potete partecipare al sistema elettorale, poi invece sì, e questi sarebbero anche a rappresentare lì il 20%, insomma, ecco. Però, ripeto, non cambia niente di niente di niente di niente. Ovvio che seguiremo le cronache, seguiremo appunto le vicende, qualche nuova faccetta più o meno nera si manifesterà in quel contesto, ma ripeto, se noi sostituiamo che ne so, Smotrich con altro con il curriculum vitae identico, non è che cambi nulla per noi, non cambia nulla di nulla, nulla, se non il fatto che il genocidio che si è intrapreso da un po' di tempo è attualmente in corso in altre formule, come dicevo poc'anzi, a singhiozzo, formula singhiozzo. Per il resto, schedature in ogni dove, compreso soprattutto il fronte italiano, ma in Italia

Ele una punta in meno fa sicuramente quel Curcio piuttosto che Franceschini, piuttosto che tutto quel momento. A differenza di oggi non c'erano quei social, quei computer, però qualcosa bisognava battere con la macchina a scrivere e andare a cestinare tutto questo. Ma non cestinare nel senso che la roba va buttata via. Nel cestino X trovavi il volantino che ti diceva dovete fare questo, questo e questo, perché magari anche redatto con l'aiuto del Mossad e dintorni, insomma. Però qua si aprirebbe anche altra questione. Va bene, se non è il Mossad è lo Shin Bet, però questo opera in casa loro, e se non è lo Shin Bet e il Mossad è l'Amman, e questo opera nel mondo delle divise militari. Però bene, bene, benissimo. L'importante è quindi che Israele sia lì a schedare di tutto e di più, però si è fatta scappare, io utilizzo sempre questi passaggi, perché si è fatta scappare quel 7 ottobre 2023. Madonnina, però, quante valigie piene di dollaroni sono passate grazie al via di Netanyahu nelle mani di Hamas? Perché ciò, la NP è troppo schierata anche quasi per un sistema di pace, di riequilibrio nella questione israelo-palestinese, la NP, dai, possiamo perdere, e quindi meglio Hamas. Poi serviva assolutamente casus belli, serviva la motivazione, la giustificazione per intraprendere quello che abbiamo purtroppo sentito in maniera talmente elevata, talmente sanguinaria, che io non avrei mai pensato a sti livelli qua. Cioè tu hai, cosa sono, 20-30 mila bambini morti, ovvio, pesano tanto quanto quelli all'interno di 1200, qualche centinaia di allora, ma qua siamo a decine di migliaia, assolutamente. Poi ripeto, anche vedendo anche la stessa, conoscendo un po' della storia di Dima, quella bambina undicenne, cioè incredibile, 2 anni con tutte le schegge nelle gambe e una difficoltà enorme per compilare tutte le carte, farla atterrare a Verona, da Verona a Padova, da Padova l'operazione che la segnerà per tutta la vita, anche se è migliorata tantissimo, anche perché è un corpo molto elastico. Una minuta ragazzina che ho visto con un sorriso straordinario quando mi ha visto all'ospedale di Padova con la kefia, mi ha detto che è la kefia, la kefia. Abbiamo portato la lattina di Gaza Cola, cioè è ovvio che sta roba ti tocca, e siamo stati felicissimi di poter dare quella microscopica mano in quel momento là, e grazie ai nostri volontari o alla Luigia, che anzi si sta da fare in maniera concretissima. E poi ripeto, sentiremo lunedì, intanto li faremo presentare, poi magari se servirà qualcosina lo faremo arrivare anche in casa vostra via etere, assolutamente. Giusto, assolutamente, che ho registrato assolutamente, se no mi è secca, spero non sia Dio mastegare, mi ha perso un assolutamente delle 13.50, mi raccomando, mi bisogna che sia sempre quindi a numero perfetto o elevato o non elevato, ma ti è sempre informato che mi sono felice, assolutamente sì. Quindi viva Palestina, viva la Palestina in assoluto! Viva la Palestina in assoluto, finché possiamo dirlo. Vedevo le immagini di una manifestazione in America, credo che sia viva Palestina, portato via i militari, oppure la violenza in quel di Berlino piuttosto che in altre piazze d'Europa. Mamma che violenza, oh ragazzi, una violenza veramente unica. Vabbè, comunque i giovani in Spagna si stanno un po' ribellando, chi ci crede, chi non ci crede. La situazione si lega al mondo delle case, dell'habitation, dell'abitazione. In Francia parliamo di scuole che sono lì decrepite, non è che dalle nostre parti la questione vada meglio, evidentemente. Forse sul lato italiano la mattonella tecnologica, ovvio, li ha ingobbiti e quindi li ha fatti prigionieri più del previsto. Probabilmente sarà così, perché noi continuiamo a vedere sicuramente quelle immagini terrificanti, tra virgolette, e vedo spesso, insomma, le fermate dei bus sono quasi uno slegato dall'altro. Noi al manco qualche cartellata in tel muso la si dava allora, e le doppie battute, i doppi sensi con le ragazzine, cioè, per carità, non eravamo lodevoli, non eravamo sicuramente dei don o comunque da tenere in palmo di mano, ci mancherebbe altro, dalla capigliatura, tutto il resto, ma vederli adesso così proprio separati, sono incollati spalla a spalla, ma ognuno concentrato sul proprio sistema di che cosa, non lo so, giochetto piuttosto che infarinatura, video, perché ormai è tutto quel social di video, di tutte quelle immense cagate, perché internet, ovvio, è una formula anche vincente, un grande mare all'interno del quale però si trova anche tutto di più, e quindi sapere un po' scremare le cose dovrebbe essere anche da insegnarsi ai nostri futuri
elettori, futuri elettori, perché siamo sempre

0: semplici elettori, e se il voto servisse a qualcosa, con il cacchio ce lo farebbero fare. Comunque va ben così, perché bisogna anche impostare un po' di pseudodemocrazia anche a livello nazionale. Idiota. E d'altronde questo è quello che forse ci meritiamo tutti, nessuno escluso, dire quello, non lo so, ma tutti intanto sì, questo assolutamente. Va bene, incateniamoci un pochettino, perché mi ha fatto un po' sorridere il ritorno in campo. Non è che si sia mai messo in disparte il nostro sindaco di Taormina, perché Taormina è una mena realtà vacanziera turistica molto bella, che ha un sindaco che ben conoscete qua dentro, perché il nome è stato fatto rimbalzare spesse volte. Se vi ricordate, nella tornata europea di qualche anno fa, Cateno De Luca, quel sud chiama nord, chiamava proprio a raccolta anche tante formule del dissenso del nordestino, a partire da Vita, no? C'era Vita allora, nel senso di speranza. Noi avevamo la Sara Cunial, che salutiamo ancora perché è grande amica, ci mancherebbe altro, grande amica. Allora, con Vita la speranza era quella di allearsi, al pari di altre formule del dissenso, e oppure anche con Italexit, con il fenomeno di Cateno De Luca. Non so se voi abbiate proprio remember di quello che sto dicendo, però quando dico Cateno De Luca, io vorrei anzi farvi ascoltare il personaggio in questione, perché è passato alla cronaca anche per quello che ha fatto in quel maledetto 2020 inizia il percorso di obnubilazione mentale, quindi quell'ipnosi collettiva, dico sempre così, quell'ipnosi collettiva che ha deciso le sorti, almeno per 1000 giorni, di come noi ci si doveva comportare. Sentivo l'altro giorno, sono andato ad ascoltarmi il video bellissimo di Zaia, che parlava della nostra uscita da casa di 200 metri con il cane a passeggio, cioè straordinario, e poi quel suo ventilare va messo tra virgolette, cioè tutto quel vento là che nel momento del pranzo ci ha fatto digerire male, perché ogni giorno c'erano sti A4 da sventolare tra morti e curve contagio piuttosto che accidenti vari. Vi ricordate in diretta e Antenna 3 piuttosto che Canale Italia, cos'era? Non so, tutti i canali lo vedevano protagonista, e vai durante l'ora del pranzo, se voglio masticare, però dice non tenere il televisore acceso. Ma allora dovevamo rimanere informati, perché se quei 200 metri fossero diventati 80 metri, noi si faceva la rivoluzione, ve lo dico subito. Se quei 200 metri con il cane fossero diventati, ma quando mai, ragazzi, dai, una bleffata veramente assurda la mia. Ci siamo, cioè, messi proni a quel sistema locale, nazionale, internazionale, nei primi giorni una paura devastante, e poi con il cane sì, li abbiamo stressati tutti i cani. Chi andava addirittura, ha detto anche a caldo Stefano Montanari, andava ad affittare quasi il cane al vicino, prestami il cane, perché col cane potevi andare 200 metri, una roba allucinante. Tutti mascherati all'interno dei supermercati, mascherati secondo le volontà del governo. A volte ho visto alcuni con sembrava di vivere un sogno, ma forse è stato un sogno dal quale ci risveglieremo, oppure vedremo un domani a caratteri cubitalissimi nel cielo sospeso la scritta eravate o siete su, eravate più che altro, eravate su scherzi a parte, cioè probabilmente finirà così, non lo so. Cioè, ho visto alcuni con le maschere a gas, non so se avete presente quelli là, per affrontare, che ne so, io i lavori forse a Porto Marghera, ma che ne so, in miniera più profonda, non lo so, quando, non so, gli attacchi contro i lacrimogeni, qualche black block ha questa prominenza nasale, no? Che vuol dire quelle maschere particolari antigas, visti alla Coppa Castelfranco, visti in alcuni supermercati del circondario, là abbiamo capito che assolutamente non ci siamo. E una volta in fila, mi ricordo in quel momento, le due signore che sono spalla a spalla, si stanno alitando in tel muso, ma hanno questa mascherina, finché, sai, passano i minuti, e l'altra a un certo punto dice: ma scusa, ma sento la, invento un nome, non mi ricordo, ma sito a Marietta? Eh sì! E vai. No, e vai nel senso che è partita la discussione, perché ho detto: ma riconosco, e come fiamo a riconoscere questa roba qua indosso? Ieri le mascherine, no? A parte cosa, ragazzi, no, ecco, non fate venire in mente quelli con la mascherina nella Renault 4. No, quelli sono quelli da portare subito in un altro pianeta. quindi al posto di Laika mandarli veramente stavolta sulla Luna, mandarli veramente stavolta sulla Luna al posto di Laika, che era il cane allora, no? Ecco, mandarli subito. Subito, no, Dio, queste due signore anziane, e allora contentissime perché il nipote, no, il figlio, il nipote, insomma, gli aveva regalato il telefonino e gli aveva insegnato come fare la videochiamata, ragazzi. La videochiamata, eh no, il mio nipotino, eh sì, ciò, ma come sai che te fai che dice che altra, eh no, che videochiamata, ciò, me l'ha insegnato, e ora questo tasto, che altro tasto, bellissimo, ragazzi. Però ripeto, quelli erano il 4, sono ancora da condannare, nonostante siano passati un po' di anni, da condannarsi. Uno che guida le marce a cloche con la Renault 4, col gumio fuori in quel semifinestrino che si avverse per il 50% lateralmente parlando. Signori, questi non possono essere assolutamente ricordati in maniera positiva e non possono essere perdonati in nessuna maniera. La Renault 4 è una cosa che va oltre, come diceva la pubblicità. Allora la Renault 4 stile Docavai, però, che era più di qualche volta la Renault 4 da soli immascherata, Dio, immascherata, mi ricordo quell'argento che vedevo spesso, quindi vuol dire anche riverniciata di fresco argento stile Riva i Rockets, i calvi di allora. E così non è stato, nel senso che era ste signore, ma anche giovani, al volante con mascherine e tutto. Ma l'anno 4, no, quello è impossibile. Metti a suo punto, fa quello che te vuoi, Zeta bestemma lo stesso, ma ne erano il 4, no. Le ali della libertà su quattro ruote la tiene l'anno 4, la macchina più bella al mondo in assoluto, per carità, lì a gareggiare con il Palas, ferro da stiro, lo squalo, cabrio. Sicuramente sì. Ah, ormai ho perso tempo, pubblicità, e poi noi ci risentiamo e rientriamo con la voce di Cateno De Luca 2020, i droni e guai chi che becco fuori da casa. Ma dove cazzo vai?
1: Non abbiamo uno, non vedo l'ora già di averle così con gli schermi che controllo tutti i villaggi. Non vedo l'ora. Droni ovunque, ovunque. Con la mia voce come di becca vi dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Dove cazzo vai? Torna a casa! Dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa! Questa sarà la voce del drone.
2: Il mio territorio non si passeggia.
3: Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta!
2: Ti becco uno a uno.
3: Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa?
2: Bene,
3: vi impedisco di passare un po'.
2: Non si esce da casa, nel passio, nel bambino. Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta!
3: Dove cazzo vai? Torna a casa!
2: De Luca e basta!
3: Dove cazzo vai? Torna a casa!
2: A cacci in culo! Ecco qual è il modo per far applicare le norme! A cacci in culo! Ecco qual è il modo per far applicare le norme!
3: Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta!
2: Non si esce da casa!
0: Non si esce, signori, noi forse siamo anche figli e sta roba qua, perché questo abbiamo permesso. De Luca, Cateno De Luca, tornato sui fronti della ribalta, soprattutto di un sistema mainstream che dice mi sono schierato, e quindi il ragazzo si è ufficialmente schierato l'altro giorno con il centrodestra, ma anche il centrosinistra ha bussato alla sua porta. Anche qui capiamo esattamente che livelli siamo, indipendentemente dalla colorazione e soprattutto dalla direzionabilità partitica, assolutamente. Quello che avete sentito è dove cazzo vai, siamo a Messina 2020, sono i droni che hanno registrato la voce di De Luca, e quindi tutti coloro che violavano i divieti per il coronavirus venivano quindi dall'alto sanzionati oratoriamente o comunque oralmente da questo personaggio, che a un certo punto se ne parla anche all'interno del nostro sistema radiofonico, soprattutto per quanto riguardava quelle europee, mi sembra fosse il 2024, perché ovvio la parola libertà piace a tutti, e in quel momento da parte di De Luca c'è questo simbolo, questa lista libertà all'interno della quale noi abbiamo quasi una ventina di sigle diverse, abbiamo i movimenti civici, quelli sovranisti, abbiamo i regionalisti, abbiamo gli antisistema, abbiamo quelli del dissenso, abbiamo tutte quelle formule che anche noi abbiamo affiancato, applaudito e che conosciamo attraverso anche alcune delle loro figure. Quando io dico vita, come accennavo prima, ovvio che era rappresentata anche a livello nazionale, se vi ricordate la grande figura, la nostra amica Sara Cunial, e così poi trovavamo allora dal Partito dei Pensionati al Grande Nord, avevamo noi agricoltori e pescatori, avevamo anche Insieme Liberi, avevamo l'Italexit, come dicevo prima, Italexit. Ovvio che all'interno di quel calderone, in quella lista libertà che si presentò appunto sul fronte europeo, sognavano anche di poter, non so, essere incistati all'interno quelli della Democrazia Sovrana e Popolare, quindi allora era Marco Rizzo a primeggiare tanto quanto Toscano. Oggi Marco Rizzo è partito completamente con l'Italia del Domani, quindi un nuovo partito, ne parleremo anche di questo prossimamente. Ci stava l'idea che anche l'indipendenza di Gianni Alemanno potesse farne parte. Oggi Gianni Alemanno è completamente abbracciato post uscita carceraria con il generale nazionale Vannacci, però per quanto riguarda, ripeto, DSP e anche indipendenza, ci sono stati tutti i tentativi di alleanza che sono andati però poi sbattendo frontalmente, nel senso che sono falliti ancora prima di arrivare al voto. Si parla di questo Cateno De Luca in riferimento a quello che è avvenuto qualche giorno fa, perché Cateno De Luca torna alla ribalta, nel senso semplice, si allea con il centrodestra, quindi vuol dire con la Giorgia Meloni, dopodiché ovvio la speranza è quella di avere colui un frangiflutti, una specie di muraglia di scoglio contro il Vannacci. Lui si è un po' sentito quindi importante di fronte a tutto questo, perché Sud chiama Nord, è finito completamente tra le braccia di Giorgia Meloni. È ovvio che forse la traduzione più semplice di tutto questo è con la formula elettorale, nuova legge elettorale, quella quindi promossa dal fenomeno Giorgia Meloni in testa, ma comunque accettata anche dalle altre forze di governo, dicasi Lega del Giussano piuttosto che quel Forza Italia del migliore ministro degli esteri che l'Italia abbia mai sentito in vita. Ebbene, noi ci si trova con quindi questa possibilità di nuova alleanza tra quindi Cateno De Luca e il fronte della destra, ma il punto focale è, cari amici all'ascolto, che con la nuova legge elettorale questo signore avrebbe avuto l'occasione e la possibilità di raccogliere quelle oltre 400.000 firme per presentare una lista, listarella? No, assolutamente. Qui quindi il gioco diventa molto molto più semplice. E leggendo proprio l'intervista rilasciata esattamente 48 ore fa dal personaggio in questione, entriamo nei meriti. Ad esempio, quando ci dice: beh, io vado con il centrodestra, a sinistra preferiscono il civismo salottiero di Onorato a quello delle trincee. Quindi quasi un'entrata in guerra, no? Cateno De Luca ufficialmente alleato col centrodestra. Sì, finalmente sono uscito dalla fase barbiere di Siviglia. Barbiere di Siviglia? Gli chiedono. Sì, nel senso, tutti lo cercano, tutti lo vogliono, ma uno solo lo piglia. Quindi avete capito, addirittura una specie di calciomercato, no? Va bene, su Giorgia Meloni lui dice una super eroina. Ecco qua, bisogna capire se è tutto attaccato oppure se, non so, nel senso che supereroina. Non vediamo l'ora di iniziare, anche se il campo largo fino a ieri notte ha provato a trattare con noi mandandoci ambasciatori e segnali. Noi abbiamo posto una condizione preliminare alle due coalizioni, che i comuni smettano di essere il bancomat del governo centrale. Viene da ridere. Il centrodestra ha accettato, il centrosinistra muto. Dai ragazzi, dai. Noi con le sole nostre forze siamo già riusciti nel 2022 a eleggere dei parlamentari nei collegi e sempre da soli abbiamo eletto sindaci come a Messina. Questo è il civismo da trincea, e da sindaco di Messina era quel: ma dove cazzo vai? Resta a casa! Dio, questo è il civismo da trincea. Quello da salotto punta a pesarci come se fosse una correntina per vedere se riesce a fare leggere qualcuno in Parlamento. Nell'accordo col centrodestra di Meloni c'è anche la regione siciliana. Alt, dice Cateno De Luca, Scateno De Luca, l'accordo vale in ambito nazionale ma non per la regione siciliana dove abbiamo mani libere. Sono anni che vado in giro a dire che le precondizioni per allearsi con Sud Chiama Nord è l'adesione alla candidatura del sottoscritto a presidente della regione siciliana. Ambizioso, valiamo già l'1,5 nazionalmente parlando. Ha preso molto sul serio il ruolo anti-Vannacci. Pongono sta domanda: faremo vincere il centrodestra rendendo ininfluente il risultato di futuro nazionale? Vannacci è una caricatura? Cateno De Luca fa cose serie, Vannacci fa supercazzole. Lo sfiderebbe in un confronto? Confronto? Ditemi dove, ditemi quando. Una parola per i suoi futuri alleati, Tajani, eccessivamente moderato, ma agli esteri sta facendo bene. dai. Spero che qualcuno di voi non stia masticando e digerendo in sto momento. La prima digestione viene sempre in bocca, in questo caso lasciate perdere, nel senso girate canale, sperando voi l'abbiate già fatto dalle ore 12, però girate canale, molto meglio in assoluto. Eccessivamente moderato, ma agli esteri sta facendo bene. Ale, alziamo le mani. Salvini, ecco, Salvini in affanno per via della guerra interna alla Lega. Salvini in affanno. Meloni, una supereroina, ma l'avevamo già anticipato poc'anzi. Cateno De Luca ha chiuso l'accordo l'altro giorno con Giorgia, la Giorgia nazionale, e quindi il leader del Sud Chiama Nord annuncia questa intesa con Fratelli d'Italia per creare una componente parlamentare. La scelta favorirà la presentazione delle liste alle prossime politiche. Favorirà la presentazione, mentre gli altri, è ovvio che se andate a vedervi il video rispetto a quello che sto dicendo, di Toscano, leader ormai per distacco di DSP, perché prima era un po' in coabitazione con quell'altro fenomeno calvo tifoso del Toro che fa sempre Marco Rizzo, passato dalla falce al martello a qualcosa che si distanzia e di molto anche. Dietro l'intesa c'è anche una ragione molto concreta. De Luca spiega che la costituzione della componente parlamentare consentirebbe di alleggerire gli obblighi legati alla raccolta delle firme per presentare le liste alle elezioni politiche, e quindi lui ricorrerà al vecchio sistema, quelle 1500 firme per collegio, ma non le 6000, quattro volte tanto, che porta quindi ad un'impresa improba, impossibile, però nel raggiungerla sarebbero godimenti stellari. Sto parlando soprattutto in riferimento a quello che di qui a 5 giorni sarà proprio della piazza in quel di Roma per quanto concerne il partito Novax, con il nostro conosciutissimo ex leader del Movimento 3V, come cazzo si chiamava, Luca Teodori, eccoci qua, con il portavoce Luca Teodori a dire che ormai le cose sono pronte, preparate. È ovvio che pensare di poter raccogliere quell'infinità di firme vorrebbe dire tanto, ma nel caso, ne dubito in maniera assoluta e quasi a livello industriale, ma nel caso ce la facessero, arriverebbero talmente stanchi e stracchi tanto quanto si è vissuto, se vi ricordate, in quel momento di raccolta firme in piena estate, in pieno calura, anche qui sui fronti di Radio Gamma 5, per arrivare un po' stressati, un po' stanchi, perché bisogna impostare quello che gli altri hanno già accelerato da mo' per quanto riguarda la campagna elettorale, e quindi tutto quello che sul territorio si bisognerebbe fare. Per ovvio, abbiamo un sacco di fronti del dissenso accesi, meno accesi. DSP non penso sia lei assolutamente col partito Novax. Abbiamo visto il programma del partito Novax, da elogiarsi sicuramente sì, però stiamo parlando di una realtà che, secondo il mio punto di vista, nella raccolta firme troverà un muro quasi invalicabile. Dico quasi invalicabile perché la speranza potrebbe anche essere quella, tutto sommato, di trovare delle formule vincenti. Non sappiamo come, perché oltre al fatto di aver questo mi porta a dirvi sempre quanto ormai siamo schiavi di tutto, quanto ormai siamo veramente a 90.000 gradi, quanto ormai siamo passivi, quanto ormai siamo nulla tenenti da un punto di vista di pensiero attivo, costruttivo, di iniziativa popolare per imprimere una svolta almeno canora nelle piazze e quindi cantargliene quattro, quando mai. No, dico questo perché quando noi parliamo del quadruplicamento della raccolta firme, attenzione, con l'impossibilità, sempre che non cambi qualcosa nei prossimi giorni, ma non può cambiare, con l'impossibilità di raccogliere le firme attraverso ciò, ragazzi, la piattaforma digitale è quella imposta, tra virgolette, dal Ministero. Ma come? Se abbiamo raccolto le firme fino all'altro giorno, quelle fino a 50.000 andate tranquilli e rilassati, quelle per un referendum dove non riuscite a raccogliere nemmeno le 500.000, in questo ultimo caso mi riferisco alle firme raccolte per indire un referendum contro quel flusso di denaro pubblico per il mantenimento di alcuni quotidiani, quello promosso da Alessandro Di Battista, che sempre salutiamo di pronta guarigione, e soprattutto quelle firme che abbiamo conteggiato sino a 380.000, ma ne servono 500.000 valide. E le 50.000 le abbiamo raccolte? Sì, di DL Cieli Blu, per chi è andato a raccogliere. Io non ho firmato assolutamente, non condividendo assolutamente il pensiero di Chialastri e quindi di quell'avvocato, e ne manco diciamo del maresciallo Nuzzo, assolutamente condividendo assolutamente la presa di posizione ancora all'inizio del nostro Rosario Marciano, che prossimamente andremo a risentire in diretta per essere un po' aggiornati su tutto quello che ha pubblicato, in riferimento sempre a quello che viene sopra le nostre teste a nostra saputa, qua dentro almeno a nostra saputa, perché adesso si dice a nostra insaputa, e quindi vuol dire tutto quello che si manifesta sotto formula di geoingegneria clandestina, alias un po' anche chemtrace, quindi scie chimiche, e indipendentemente che siano o non siano scie di condensazione, quella ricaduta ha conseguenze? Io penso assolutamente di sì. Possiamo spiegare tante malattie degenerative, magari tanti fronti cancrenosi e tante altre malattie che abbondano e quindi riempiono assolutamente le stanze o i corridoi insomma ospedalieri. Insomma, è ovvio che quello che ricade, se andiamo a respirarlo, berlo, mangiarlo, e quindi se a pori aperti si introduce e va a sgattaiolare all'interno delle nostre vene pulsanti, è ovvio che i danni li compie assolutamente. Però ripeto, difficile pensare che quei cruciverba, quelle croci manifeste là sopra, vedrete che prima delle elezioni vedevo spesse volte i cieli con queste striature, quindi le chemtrails, quindi le scie chimiche, e tante volte c'è questa grande croce che si manifesta come un invito in maniera quindi celestiale, anzi meglio dire celestiale, per spingerci quindi al voto, laddove ultimamente la gente, capendo un po' il giochetto, ovvio che decidono gli altri, lo sappiamo benissimo che se vanno in tre anche in Italia, due dicono una cosa e sono quelli che vincono e l'altro se la prende in quel posto, però non ce la sentiamo assolutamente di far parte di questa giostra il cui risultato già lo conosciamo in nettissimo anticipo. Vi riporto quindi anche Cateno De Luca a tal riferimento, insomma, Cateno De Luca tirato per la giacchetta da destra a sinistra, e quindi figuratevi cosa gliene frega il sistema della Giorgia, l'importante è che non vada a raccattare qualche voto per gli altri. Poi ovvio daranno questa agevolazione in maniera tale che lui possa raccogliere le firme, e ripeto ancora, non si può ricorrere alla raccolta firme attraverso alla piattaforma digitale, quella che gratuitamente da qualche tempo a sta parte è stata messa a disposizione, perché prima dovevamo pagare, se vi ricordate, 1,50 euro, la media era sempre quella, raramente 2 euro, ma 1,50 euro a firma se bisognava, perché le piattaforme erano quelle private, non così appunto come quella messa a disposizione dal ministero. Però guarda caso qua bisogna fare i banchetti, tornare a quel puzzare sotto le braccia, perché vuol dire darsi da fare per mesi e mesi richiedendo i permessi, avendo gli autenticatori al fianco, e se sono della tua linea partitica li trovi anche con una certa facilità. Noi ne abbiamo vissuto tante di queste esperienze, non dovuto partitico ma di raccolta firme, e se non sei in linea, ragazzi, ricordo ancora, e per questo lo voglio ancora ringraziare in diretta, il grande notaio di Campo d'Arsego, uno dei pochi che si mise a disposizione, anzi l'unico, cacchio dico uno dei pochi, è il plurale, uno dei pochi, coglione Luca, l'unico che si mise a disposizione per, se vi ricordate, quel compra un posto in prima fila. Si trattava di quindi intercettare quelle malevoglie dei grandi costruttori dell'alta velocità in Val di Susa, dove non è partito nulla in termini del tunnel di base attualmente parlando. Se vi ricordate, abbiamo dato il là a 3 iniziative su 4 con lo stesso titolo, compra un posto in prima fila. Si trattava di acquistare quel metro quadrato per rendergliela dura, erano le famigerate barricate di carta. Ricordo ancora la presa di posizione del grande notaio che ci disse sì, ok, con un prezzo altamente ragionevole, e una delle tre volte addirittura venne anche ad aspettare tutti quanti noi, perché bisognava firmare in maniera collettiva. Noi portammo 70 persone, ricordo ancora quella domenica, a firmare col documento valido esattamente nel suo ufficio, e un'altra volta l'abbiamo fatto direttamente nel salone di Radio Gamma 5, quindi diversi anni fa. Serviva anche una certa dose di coraggio, non era solo l'aspetto economico, attenzione, perché schierarsi dalla parte di quelli che raccolgono sta roba contro il sistema, contro Telt, contro il governo di allora, che diceva chiaro e tondo di quanto noi si fosse terroristi, delinquenti, e quasi quasi assassini. Assassini fino in fondo no, però delinquenti sì, perché noi siamo quelli che quelli del no a tutto. E però ripeto, da 30 anni a questa parte, da quello che stiamo osservando, l'opera non si è nemmeno concretizzata con il primo taglio del nastro, un semplice tunnel geognostico per assaggiare un po' l'indolenza o la dolenza del sistema della montagna, e poi sarà tutt'altra questione quando dovrà partire veramente l'opera, considerando per tale l'opera da Susa a Saint-Jean-de-Maurienne, laddove in Francia ti dicono beh, l'alta velocità per noi può pazientare sino al 2042, nel frattempo sì, diamo in là un po' di discenderie, quelle stesse lavorazioni in discenderia che hanno comportato anche l'intercettamento di falde acquifere con un dispendio d'acqua che è allucinante. Poi mi si dirà ma torna sotto, beh nel frattempo però l'abbiamo anche fatta esplodere in malo modo all'interno di quelle discenderie, di quelle gallerie, per capirci. Ma la Francia è molto più distante da noi nell'idea di un'alta velocità, anche perché detto a denti stretti abbiamo merci da far spostare con elevata velocità, nel senso c'è obbligo, bisogno, no, non c'è nessun bisogno. Dico le merci perché sapete quanto ci hanno buggerato e preso in giro con l'alta velocità, e quindi vuol dire i passeggeri. Quando però a un certo punto la Torino-Lione viene quindi sospesa, cioè il diretto Torino-Lione viene soppresso, voi capite che bisogna cominciare a ragionare, a far imbalzare delle nuove note, e le nuove note suonano con il TAV che diventa TAC. Non è tomografia assiale computerizzata, è roba purtroppo ospedaliera questa, ma parlo di un treno alta capacità, significa le merci, e dobbiamo agevolare le merci, anche perché è ovvio, il camion inquina, no su gomma vai sul ferro. Quando però abbiamo capito che anche dal punto di vista economico siamo alquanto frenati, perché abbiamo guerre e difficoltà e siamo solamente così pronti a far palleggiare il sistema della sopravvivenza l'un l'altro, a parte quella forbice che sta allargando, i ricchi sono sempre più ricchi e gli altri ne stanno patendo le dovute conseguenze in termini peggiorativi della loro resistenza, non resilienza, termine utilizzato dal sistema ufficiale. Ebbene, hanno detto: ma se noi avevamo il TAV che diventa TAC, ma se lo facciamo diventare TAM, dov'è? Il TAM, M l'ho inventata io, ma si traduce come treno alta militarizzazione, visto che dobbiamo anche pensare prima o poi a qualcosina di bellico in maniera eccelsa, perché magari la Russia propenderà per bombardarci, ecco, nel caso dovesse succedere la guerra nucleare, noi possiamo avere anche il treno alla Speedy Gonzales, cioè parte da qua, siamo già di là quasi a velocità della luce, ma non avremo nessuna capacità di salvarci. Per il resto dico militare perché si è lì a costruire dei corridoi militari, tanto quanto si è cercato anche di far passare nei termini del ponte sullo stretto, NATO, militare, cioè si cerca sempre di trovare una giustificazione per giustificare l'inammissibile, e quindi tutta quella progettualità che diventa progettificio a livello nazionale, perché l'importante è far partire il progetto. In Italia abbiamo un'infinità di progetti che sono sempre lì praticamente a ballonzolare, cioè non arrivano mai alla fine, ma è quello che è nel progetto di lor signori, tanto quanto il ponte. Abbiamo già investito milioni, vagonate di milionate di euro. L'importante è mettere in atto il progettificio, soprattutto per quel lasso temporale che investono gli altri, vedi Salvini orora, che quando siamo al potere, con questa promessa, facciamo due sondaggi di base, ma soprattutto nel caso del ponte, ovvio, agevoliamo tutto quel sistema di enti costruttori che poi si rifanno a quell'Eurolink del passato, oggi WeBuild, ma non cambia niente. I Salini sono sempre quei personaggi che hanno da sempre oliato tutte le correnti partitocratiche, quelle che contano, vanno da Cateno e Luca magari, oppure facilmente sì, perché Taormina il sindaco non diventi facilmente, e ne manco Messina prima, però a parte questo oli tutti i meccanismi in maniera tale che se vinca uno o l'altro poi passi all'incasso. Sono il benefattore elettorale che va sicuramente ad agevolare la tua campagna e quindi politica attraverso i fondi che ti destino, cioè ti do soldi, e poi però è ovvio che devo passare un po' l'incasso, nel senso ti ricordi che, e allora vai a regolare il tutto, nel senso che rientrano con formule di legge a loro più piacevoli, con normative che vanno ad accelerare magari i loro progetti senza il bisogno magari della VIA, della VAS, che vuol dire valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, tanto quanto si vorrebbe fare, ripeto, come dicevo all'inizio, sulla centralina idroelettrica del Vajont. Non puoi non fare la VIA completa in un contesto. Noi lo aborriamo, lo abbiamo detto in tutte le salse, mi auguro che sia ancora lì sventolante sulla terrazza di fronte al Monte Toc, lo striscione che ieri abbiamo messo: no centralina del Vajont, no centralina Vajont. Noi l'abbiamo scritto ieri, ringrazio Ottavio, si è messo a lavorare tutta la notte con quel nero pece brillante incolloso che metà basterebbe incollato in quel fronte lì a caso, perché sapete che lì è il Friuli e quindi anche il sindaco Carrara ha detto ma come no ragazzi, anche lì capiamo come è strutturata l'Italia, cioè tu metti alla fame il contesto d'amministrazione, nel senso fai arrivare veramente briciole economiche, pochi soldi. Ovvio che lui di fronte a 100.000 euro annui con centinaia di abitanti, che vuol dire pochissimi sul fronte Erto, sono 14-15 gli abitanti, ieri incerta la nostra Teresa in quel di Casso, 14 o 15, tre bar. Tre bar, 14-15, era Guinness dei primati, però il suo non è proprio un bar, però lo assimilo a un bar. Tre bar in 14-15 abitanti, ragazzi, incredibile. E allora Carrara, sindaco, dice 100.000 tornano buoni, e come li giustifica? Signori, sapete cosa costa la scuola da noi, l'istruzione, l'infrastruttura, le strade, l'asfalto, il pontile? E ha ragione, non è lo Stato li lascia morire di fame. Dopodiché, ovvio, la giustificazione adesso è: perché non facciamo 63 anni dopo la centralina? Non la fai perché stai infangando nel nome del profitto, tanto quanto allora, quel sacrario che vede quel sangue sgorgare. È un sangue di colore non più rosso ma trasparente, che comunque continua a bagnare ancora le ossa di oltre 400 persone mai più ritrovate in quel di Longarone e lì tra Erto e Casso. Vuol dire le spese, vuol dire Cristo, vuol dire Pineda, vuol dire Prada, che non è solo un marchio, era una borgata importante che aveva le sue bestie dall'altra parte, gli orti a tutto patate, coi frutteti ciliegi e anche le pesche e mele e tutto, perché il Toc era fertile, sì, ma era anche un fronte franoso, e quando l'ha capito è stato troppo tardi. Lo Stato ne è assoluto responsabile e quello diventa un sacrario e così dovrà rimanere. Mi auguro che... Noi ieri, ripeto, avevamo tre superstiti al fianco e siamo stati orgogliosi e contentissimi di averli. Ringrazio la loro presenza. Mi ha stupito leggermente una cosa, ma favorevolissima, il sottoscritto, quando mi hanno detto che mi ha ringraziato tantissimo perché tante cose le hanno sentite ieri per la prima volta dal sottoscritto, cioè 63 anni dopo, ragazzi. E qui quindi mi sovviene alla memoria tutto quello che lo Stato ha fatto come minimo per 34 anni, ma evidentemente ha continuato ancora a fare. Cioè tu certi dati non li passi, adesso io sto parlando di Emiliana Sacchetti, si è fatta tutta la salita. Per chi è venuto con noi si renderà conto, dal distributore a Casso, mezz'ora di salita, ma è una salita che tira. Attenzione, devo salutare Giorgio Bicicletta che è venuto, sono venuto in mente che è Giorgio Bici, ragazzi, perché il nostro grande Giorgio Bici è arrivato con la maglietta che ha fatto il Giro d'Italia Resistenti, ma tanto se n'è innamorata la nostra Teresa che la maglietta adesso è apposta al negozietto a Casso. Dispiaceva da una parte, era felice dall'altra, e così anch'io, però la maglietta oggi è posizionata all'interno del sistema, quindi di Casso, laddove noi siamo assolutamente di casa, assolutamente di casa. Vabbè, oggi vi abbiamo tediato anche troppo, c'è ancora una mezz'ora di tediamento per qualcosa, devo dirvi anche sulla questione votazioni, torneremo tra poco. Vedevo la presa di posizione dell'Italia qualche giorno fa a livello europeo, ma come abbiamo detto tante volte e anche i giornali hanno rimarcato questo, nel senso siamo in un momento molto difficoltoso, quella forbice si sta allargando in maniera esagerata, abbiamo una fetta imponente di popolazione che ne sta pagando le conseguenze, basta unicamente alzare lo sguardo verso i prezzi al supermercato oppure al mercato stesso oppure la là dove abbiamo quindi le pompe di benzina. Tutto sta lievitando purtroppo in maniera stellare, non a nostra insaputa, perché è tutto legato assolutamente a quel binomio assassino chiamato Israele in prima linea. Poi ci sono altre sicuramente dinamiche che comportano anche magari l'aumento dei costi, però assolutamente la guerra in Iran e tutto quello che sta succedendo, e quindi lo stretto di Hormuz, Bab el Mandeb con gli Houthi dall'altra parte, si è infuocata anche quindi la situazione sul fronte quindi Arabia Saudita, Houthi e quindi Yemen, e quindi anche là sarà da fare attenzione. Abbiamo detto tante volte, abbiamo però questo momento nel quale si sono arricchiti tutti quei cani, purtroppo, lo dico in senso negativo e in senso negativo e basta, che quei cani hanno sicuramente sei zampe, a partire da Leni, che è roba proprio dello Stato, visto che il 30% è ancora quindi saldamente nelle mani e nelle tasche dello Stato. Però quell'Eni, avete visto, sta facendo qui profitti al pari quindi anche degli altri capoccia al suo fianco, che metà basterebbe. Abbiamo detto tante volte, tassiamo gli extra profitti di questi petrolieri, andiamo almeno a intercettare qualche soldino da quella parte di là. Però vedevamo che con una giustificazione sempre modificabile nel decorrere di questi ultimi settimane barra mesi, il governo non ha mai messo le mani nelle tasche dei petrolieri, di questi signori delle materie prime che contano, e quindi potevamo tassare in maniera seriosa questi extra profitti dei petrolieri, sì o no? Ogni tanto, intervistando anche alcune prime linee di questo etto ridiretto governicchio, sembrava che tutto sommato l'attenzione fosse rivolta anche nel fare questo. Però non capisco perché alla vigilia del Vajont, l'8 ottobre, noi abbiamo dovuto leggere che il governo italiano in Europa ha votato no alla tassazione sugli extra profitti dei petrolieri. Abbiamo votato no. Eh sì, abbiamo votato no. E quindi basterebbe unicamente tradurre tutto questo come dire: è ovvio, sono tutti impelagati l'un l'altro, evidentemente non possono farlo, non conviene farlo, non sappiamo, forse non sapremo mai anche motivo, non lo so. Stai fatto che comunque, ripeto, due settimane fa noi abbiamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che rivendicava tutti gli sforzi possibili da parte del governo italiano nelle sedi europee per chiedere alle istituzioni europee, quindi la realtà comunitaria, un intervento sugli extra profitti per quanto riguarda i colossi del petrolio. Sto leggendo, spero che anche il resto d'Europa si svegli. Però a un certo punto si arriva al voto e l'Italia vota no alla tassa sugli extra profitti. In appena due giorni, portavoce dell'esecutivo europeo non ha rispedito la richiesta al mittente, dando il via allo scaricabarile istituzionale. Tassare gli extra profitti, voce europea quindi, è competenza degli stati membri, che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Il governo italiano non ha mai risposto a tali dichiarazioni. L'Europa quindi passa la cosiddetta patata bollente direttamente all'entità degli stati che la rappresentano, che uniti nel numero di 27 purtroppo noi ne facciamo parte. Incredibile, se ha votato no. E allora vale la pena andare magari a trovare qualche nuovo partito all'orizzonte, oppure no, non vale la pena? Perché voi dovete sapere che l'Aspen si lega a qualcosa di famigerato e qualcosa di bello nel nostro pensiero. Nel primo caso è quel ricordo di quella moto che faceva il salitone alle seconde e cave in quel di Castelfranco Veneto, non tanto distante dal quartiere Valsugana. Saluto il nostro amico Franco, che mi ha chiamato in passeggiata col cane l'altro giorno e mi ascolta, essendo esso stesso ben radicato all'interno del confine del quartiere Valsugana. Noi siamo in prossimità del cimitero e della Coop, nonché del distributore eroga benzina. Ma a parte questo, l'Aspen, la moto, il Beta, il Maico, l'Aspen, cioè quelle moto là, l'Aspen che si intende invece, per quello che voglio farvi capire, è l'Institute Italia. Noi abbiamo un club che decide in maniera diretta quelli che saranno i vertici che si configheranno a livello italiano. Potrebbe anche non essere così, però seguendo sicuramente le mosse dei presidenti eletti in questi ultimi anni e così negli ultimi decenni, noi abbiamo questo think tank apartitico, ci dicono loro, che decide le sorti di quelli che noi avremmo dovuto scegliere attraverso magari anche il sistema elettivo. Quando dico think tank, lo dicevo in questa maniera qua, perché il mio professore di inglese diceva, quando devi dire questa parola, schiacci la lingua tra i denti, think tank, e ti viene fuori qualcosa di alquanto valido. Bene, l'Aspen Institute Italia, AII, statunitense, è il club che produce i presidenti, quasi mai trattato come lobby nei media mainstream, perché si presenta come think tank apartitico. Cosa è? La filiale italiana dell'Aspen Institute, fondato nel 1949. È il momento della tragedia di Superga. Quanta tragedia oggi, ragazzi? No, la tragedia unica è la nostra parlamentare e basta, intanto. L'altra la ricordiamo in termini di memoria profonda. Bene, dicevo, filiale italiana dell'Aspen Institute, fondato nel 1949 in Colorado da Walter Papke, penso che sia così la pronuncia, e dalla galassia Rockefeller, potevano mancare, no, sede italiana a Roma e così a Milano. L'Aspen Institute stesso ha pubblicato nel 2013 una nota di vanto. Nota di vanto, quindi vuol dire 13, 23, 26, 13 anni fa ha pubblicato questo. Tre degli ultimi quattro presidenti della Repubblica Italiana, Cossiga, Ciampi, Napolitano, erano membri di Aspen Italia prima di essere eletti. Cinque degli ultimi sei presidenti del Consiglio, o Prodi, D'Alema, Baffetto, Amato, Montiletta, ripeto, Prodi, D'Alema, Amato, Montiletta, erano membri di Aspen Italia. Solo Silvio Berlusconi, e qui si aprirà qualche nostro pensiero, solo Silvio Berlusconi non era socio, anche se la sua Mediaset finanziava l'istituto. È quello che si diceva anche nei tempi del boss del Mose, Mazzacurati. Voi vi ricordate Mazzacurati? Morto al di là dell'oceano Atlantico, perché tutto intestato alla moglie, su quella maca nella villa intestata alla moglie, perché quando dovete scappare dalla retata storica, mi sembra 2014-16, cosa? 2014-16, in riferimento al Mose, perché voi sapete, lui disse: noi non dobbiamo farci scappare nulla, noi dobbiamo oliare tutti i sistemi, dalla sagra di Arenga al prete Visin, all'istituzione più elevata. Signori, voi sapete che il Mose costa 6 miliardi, di cui un miliardo, il 20%, è sotto formula di mandola, mazzetta, barra bustarella, barra pago, tutta quella roba là. Il tutto andava gestito attraverso la masticazione facile. Non sto inventando nulla, ovvio, sto esagerando, sto deviando, vi sto portando un'altra parte dicendo masticazione utile, sto parlando della carta edibile che il signor sottoposto del Mazzacurati, Baita, Pier Giorgio Baita, oggi in quel di Mogliano Veneto, lì a tutto ortoterapia, si è messo calmo il Boccia, che non è un Boccia ovvio, ma era uno dei boss del Mose, del progetto di finanza, di tutto quel sistema per costruire quella roba, che poi abbiamo pagato con i soldi pubblici, sia molto chiaro, dico progetto di finanza in tanti altri ambiti infrastrutturali a livello veneto e non solo. Pier Giorgio Baita distribuiva quella carta edibile, vuol dire masticabile, vuol dire digeribile, perché c'erano i pizzini allora. Non ricorrete al cellulare possibilmente, non ricorrete all'email possibilmente, non ricorrete a nessun sistema tecnologico, le carte, ma avevano talmente tante cimici non asiatiche, ma delle strutture che ben noi possiamo immaginare a livello nazionale, servizi o non servizi, impresse in ogni loro marcia d'autovettura, e quindi dallo specchietto della luce là dentro, insomma, la segretaria famigerata, non mi ricordo il nome, ma comunque tutti completamente sotto ascolto. Però lui distribuiva questi pizzini, inteso le carte, nel caso vedete qualche persona strana che vi punta in malo modo e che potrebbe arrivare fino magari a chiedervi oppure per elevare quello che avete indosso, mettete in bocca il tutto, masticatelo e buttatelo giù. Altri tempi di qualcuno, beh, insomma, fin là, in riferimento al Mose, che comunque salverà Venezia dall'acqua. Però di quei 10 progetti hanno scelto quello più costoso, più artefatto, più strambo, sperando sempre che veramente qualcuno abbia ragione nel dire appunto che il mare o l'oceano potrebbe, il mare potrebbe quindi salire anche in gradi, in altezza. Siamo fermi a Silvio Berlusconi, l'Aspen, però ripeto, lui uno di pochi a non farne parte, così si dice, ma la sua Mediaset finanziava l'istituto. Aggiornamenti al 2026 è l'anno all'interno del quale oggi siamo introdotti, sempre nel classico novero dell'eterno presente. Tutto è già scritto, noi vediamo di fotogramma in fotogramma la vita che va avanti, ma siamo fermi e ancorati da sempre nell'eterno presente. È già tutto scritto, è già tutto fatto, a posto. Sono passati per Aspen Italia anche Mario Draghi, servirebbe, sai, quello lei gigantesco, Giorgia Meloni nel 2021, in epoca Covid lei sceglie, fa il passo all'interno dell'Aspen, Giulio Tremonti, Marta Dassù, Paolo Savona, John Elkann, Francesco Starace, Mario Monti, Mario Monti 2012, vi ricordate quel governo tecnico messo là da Mariolino Monti con l'altra che si mette a piangere per la questione delle pensioni, anch'essa l'avete vista mettersi in disparte in maniera totale? No, è spesse volte espressione anche di martedì, è espressione di martedì, sarebbe da dire di martedì, perché la trasmissione appunto che la vede partecipe, però da remoto, come da inviata, insomma esterna, là dove è casa sua, cazzo sia. Bene, e dopo Mario Monti, Giuliano Amato non può mancare, ma d'altronde se servisse, questo è uno dei più preparati a entrare nei nostri conti correnti bancari in piena notte, uno si risveglia dopo il russamento e sento che blasfemia, altro che 25.000 euro, 100.000 euro in caso di recidiva. Ragazzi, questi vi è torte anche il pacchetto di riso che tagli in casa, oltre alla torta tutto prima. I soci sostenitori vuol dire chi finanzia con la quota annuale questo Aspen? Beh, tutti i principali capitali italiani. Vogliamo mettere Generali, vogliamo mettere Fincantieri o Confindustria? Vi ha bisogno la Rai o Papa Mediaset? Volete la Pirelli o Poste Italiane? Volete Autostrade o la Enel? La Fiat o l'Eni? Leonardo Unicredit, Intesa San Paolo o Telecom Italia? Volete Atlantia o la Banca d'Italia? Perché Atlantia fa molto autostrade, è ovvio. O meglio cassaforte di Benetton, una famiglia di Ponzano, che a un certo punto 3.000 chilometri sono destinati alle loro tasche. Quanto hanno introitato in termini di profitto, di guadagno, di potere economico? Un'infinità. Poi ha crollato il ponte alla vigilia di quel Ferragosto del 2018. E ragazzi, e l'indomani? Beh, l'indomani i signori sono andati a Cortina a festeggiare esattamente con una bella grigliata di fronte a quel laghetto, non so se artificiale o al naturale, ma l'espressione assolutamente favolesca di quel luogo, di quella mena realtà paesaggistica, è ancora dentro di me in maniera saliente e prepotentemente bella. Quindi l'indomani della tragedia del Ponte Morandi sono andati a Cortina con la grigliata. Sapete chi ha fatto la stessa identica cosa l'indomani uscito dal carcere dopo 2 anni di carcere a Venezia? Visto che siamo in realtà di vicinanza, Treviso, Ponzano e quindi Venezia? Alberico Biadene, l'unico a pagare le conseguenze per il Vajont. 2 anni, però 2 anni passati in maniera straordinaria, ragazzi. Come fossi in vacanza. L'unico ad avere un permesso di avere un detenuto che poteva soddisfarlo, attenzione, capiti, da un punto di vista di roba oggettistica e tutto, però ogni giorno la moglie arrivava, perché lei poteva, gli altri no, poteva portare qualsiasi cibo, qualsiasi roba da mastegare senza nessun problema. La prima uscita che lui fece dal carcere partì esattamente per andare in vacanza a Cortina. Cosa vuol dire? Vuol dire che il signore in questione, Alberico Biadene, detto Nino, cioè colui che sostituisce il costruttore della diga e quindi grande responsabile di quello che è avvenuto in quella notte, ricordo che oltretutto lui, dopo le ore 21 e qualcosa, chiama il giovanissimo geometra Giancarlo Rittmeier. Costui aveva lavorato nella giornata in quel di Longarone, parte, va a Mestre, arrivato a Mestre si sta coccolando, è pronto a coccolarsi la moglie incinta di 5 mesi, di lì a 4 mesi nasce il bambino, il cui nome mi sembra sia stato dato proprio Giancarlo in riferimento al papà mai più ritrovato. Perché? Perché arriva una telefonata, non riesce nemmeno a mettere il boccone in bocca della cena, e è Alberico Biadene che gli dice esattamente di partire immediatamente per andare a gestire la cabina comandi lì in prossimità della diga. In prossimità della diga, la cabina comandi era un edificio su 2 piani con ampie vetrate, per quindi visionare benissimo il manufatto di che si diga e così anche una parte del bacino idrico. Lui dice assolutamente sì a questo superiore, perché ovvio Alberico Biadene gli dice io mi fido in questa particolare notte solo di te. E lui, quindi è ovvio, parte e arriva in quel contesto. Vi dico appunto, mai più ritrovato e tutto. E lasciava a casa una moglie incinta di 5 mesi. Quindi tanto uno, tanto l'altro, tanto i benettoniani, quindi la famiglia di Ponzano Veneto, tanto quanto Alberico Biagi, appena uscito proprio dal carcere, se ne andò immediatamente in vacanza a Cortina d'Ampezzo. Che vuol dire? Cortina d'Ampezzo vuol dire passare davanti. L'avrà sbirciata quella realtà o non l'avrà sbirciata? Cioè passare di fronte esattamente a quel luogo sacro da quel momento sino al giorno d'oggi. Ma eravamo all'Aspen, che decide anche le sorti d'Italia, soprattutto per quanto riguarda i grandi vertici dei presidenti. A tutta Repubblica della banana, dirà qualcuno? Probabilmente sì. Bene, le quote non sono pubblicamente divulgate, riunioni a porte chiuse. Va bene, comunque c'è questa regola, insomma, della non divulgabilità. Discussione tra dirigenti industriali, banchieri, ministri ed ex ministri, funzionari pubblici, magistrati. C'è questa regola, ripeto, della non divulgabilità. Esempio, marzo 2021. Giovanni Pitruzzella, avvocato generale della Corte di Giustizia Europea e vicepresidente di Aspen Italia, partecipa a un evento Aspen con Farmindustria sulle regole europee per i brevetti sui vaccini Covid. E anche qua già tanto abbiamo detto, anche se abbiamo i viaggi americani della nostra ministressa allora, 2017, quando riempimmo la piazza di Pesaro prima di quella mala brutta scivolata di quel maggio di qualche anno fa, lì a contestare il Biolab che nel quartier Torraccia avrebbe dovuto essere quindi costruito e quindi ubicato, cosa che poi non è avvenuta, anche perché quasi nell'immediatezza, se vi ricordate, insomma, è arrivata quella piccola alluvione che ha allagato poi tutto quel quartiere. Quindi farne un Biolab terzo quarto livello, tanto quanto abbiamo a Trieste, non è cosa piacevole. Aspen Institute Italia non è un'entità segreta né un'agenzia occulta, è un organismo reale con una struttura pubblica, una sede, organi direttivi, una presenza stabile nel circuito della formazione delle elite italiane, quindi non si nasconde neanche più da tanto. A parte il fatto di non divulgare qualcosina di cui si discute all'interno, tanto quanto avviene anche nel Club Bilderberg. Il punto non è negarne l'esistenza, ma capire che cosa rappresenti davvero, davvero nel sistema di potere del paese. Nei documenti pubblici, nelle liste accessibili dell'istituto, compaiono figure come Romano Prodi, Massimo D'Alema, Giuliano Amato, Mario Monti, Mario Draghi, Giulio Tremonti, Gianni Letta, John Elkann e in tempi più recenti anche lei, Giorgia Meloni. Non poteva non far parte di questo parterre, di questo think tank, sempre lingua tra i denti. La presenza di profili così diversi per storia politica e collocazione istituzionale non prova una regia nascosta, ma pone una questione molto seria: perché soggetti che si presentano come avversari nel dibattito pubblico condividono lo stesso spazio privato di confronto? Perché? Rileggiamo. Perché soggetti che si presentano come avversari nel dibattito pubblico condividono lo stesso spazio privato di confronto? Semplice. Perché sono tutti ladri, solo che in questo caso sono i ladri di Pisa. Sono i ladri di Pisa, di giorno belli abbracciati e di giorno belli divisi in bagarre, in baruffe, ciosote e non ciosote, e alla sera tutti alleati per andare a derubare il prossimo o comunque lì dove c'è da rubare. Signori, questa risposta... Vediamo se abbiamo qualcos'altro sottolineato per quanto riguarda l'Aspen. Se persone che hanno guidato governi, occupato posizioni di vertice nell'economia, influenzato le grandi scelte nazionali, si ritrovano nello stesso circuito, allora il problema non è la loro legittimità individuale. Il fatto che la classe dirigente sembra passare attraverso canali comuni prima ancora di confrontarsi in pubblico. Ovvio. Prima tutto passa là, poi diventa assolutamente motivo di propaganda o comunque soprattutto di programma elettorale e quindi campagna elettorale, ma le cose sono già debitamente, quindi saldamente più che altro, decise in anticipo. Aspen non ha bisogno di essere segreto per essere influente. Aspen non ha bisogno di essere segreto per essere influente. Spesso il potere più efficace è quello che agisce in piena luce, attraverso relazioni stabili, linguaggi condivisi e una comune visione del mondo. Quando nel medesimo perimetro si incontrano ex presidente del Consiglio, leader politici, grandi imprenditori e figure centrali dell'establishment economico, la questione diventa inevitabile. Chi seleziona chi e in base a quali criteri? Prodi, D'Alema, Amato, Monti, Draghi, Tremonti, Letta, Elkann, Meloni. Una continuità che attraversa schieramenti, stagioni politiche, formule di governo. l'esistenza di un linguaggio comune tra elite che spesso si presentano come alternative, ma che nei luoghi riservati sembrano condividere priorità di fondo. Ovvio, la domanda che noi dobbiamo porre e opporci è le seguenti. Chi decide l'ingresso e la partecipazione dei membri? Quali criteri guidano la selezione dei profili invitati? Qual è il rapporto tra gli iscritti e i luoghi del potere pubblico? Quali finanziamenti sostengono l'attività dell'istituto? Quanto spesso i nomi presenti nell'associazione ricoprono incarichi di governo o ruoli strategici nell'economia? Non basta che tutto sia formalmente legittimo. In una democrazia matura, ciò che conta è anche la trasparenza sostanziale, così dovrebbe essere, di come si formano le relazioni che poi incidono assolutamente sulle decisioni collettive. E quindi il tutto tende a ritrovarsi negli stessi ambienti, a parlare lo stesso lessico, quindi questa fa parte della visione convergente, no? A parlare quindi lo stesso lessico e a condividere una visione sostanzialmente convergente su Europa e così vincoli di bilancio. Così vuol dire sulla NATO, sui mercati, sulle grandi privatizzazioni, le grandi svendite e vendite e sulla sovranità economica. La domanda che resta aperta è semplice ma decisiva. Questi nomi rappresentano davvero una pluralità di visioni o soltanto una pluralità di ruoli dentro un medesimo perimetro di consenso? È un bellissimo articolo che riporta quello che già tanti miei colleghi hanno quindi detto all'interno

mai. Tanto quanto è avvenuto, mi dicevo prima, in minima parte anche sul fronte di quegli anni di piombo, quell'Italia ancorata in quella violenza espressa da qualcosina, dicono di sinistra, da qualcosona di destra. Quando dico qualcosona di destra, intendo dire soprattutto quello che poi è passato anche alla storia in quelle pagine più o meno importanti, ma per carpire soprattutto quei segreti di quell'Italia violenta, laddove avevamo questa collaborazione strategica e anche molto stragista per molti aspetti tra quello che era ordine nuovo e il Mossad, torna in auge il Mossad, servizio segreto israeliano, e ordine nuovo, quindi espressione di quella destra, quell'ordine nuovo che a Camp Darby si dice ancora oggi facesse il bello e il cattivo tempo. Ordine nuovo poteva entrarci, siamo nelle stanze del più grande magazzinone, passatemela, ma comunque più o meno è così, del più grande magazzinone di armi che noi abbiamo quasi a livello europeo. Siamo di fronte, diciamo, a quel silenzio globale che da un bel po' di decenni continua ad essere elevato, per non dirci esattamente cosa stava succedendo quella maledetta notte della tragedia del Moby Prince, quei 140 morti su 100, su 141. Avevamo tante navi di provenienza, insomma, dalla guerra del Golfo, e tutto quella, quindi spostare armi da una parte all'altra. Quell'Agip Abruzzo che sbatte contro, anzi no, il Moby Prince che sbatte contro l'Agip Abruzzo, una petroliera enorme, alta come, che ne so, un sacco di metri, e poi ovvio quell'esplosione infuocata che porta all'estinzione di quei 140 persone. Si salva solo il mozzo Bernard, non mi ricordo più il cognome, Bernard si chiama comunque più o meno, si è salvato, ma con soprattutto soccorsi che sono arrivati con un ritardo siderale. E allora noi vorremmo poter visionare tutto quello che sa, chiedere a Camp Darby, perché c'erano navi assolutamente americane lì, fronte, quindi vuol dire nella rada del porto di Livorno, che trafficavano, che metà basta, per quanto riguarda armi e tutto il resto. È ovvio che anche nell'immediatezza hanno abusato del nostro sistema informativo utilizzando la parola nebbia, nebbia e deconcentrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire quella nebbia che non esisteva, ma se c'è la nebbia, ovvio che il comandante Ugo Kessa, uno dei più grandi comandanti della marineria italiana, ma non esiste, e in effetti hanno giocato in maniera sporca. C'era la nebbia, ma lo stesso Fraiese lì, inviato alla RAI, disse immediatamente: ma qua non c'è nessun fronte di nebbia, non esiste, non esisteva. Ma per tanto tempo abbiamo sentito parlare di nebbia. E poi la disattenzione, perché? Perché erano tutti quasi quasi presi da quella partita di, mi sembra, Coppa Campioni tra il Barcellona e la Juventus, se non erro. Mi sembra Barcellona e Juventus. E quindi la distrazione probabilmente, probabilmente, no, probabilmente il Moby Prince ha dovuto zigzagare all'interno di un sistema di bettoline di navi americane che trasportavano armi e le trasbordavano da una parte all'altra, fino a perdere il controllo per andare a sbattere contro l'Agip Abruzzo, per farla molto veloce. Quindi siamo ancora in attesa di una verità che arriverà di qui a qualche decennio, come spesso a volte avviene in Italia. Dobbiamo far passare veramente un'infinità di tempo prima di carpire esattamente quello che è avvenuto con le vere firme e i grandi responsabili. E qui ne abbiamo veramente in maniera industrialissima per tutto quello che è già stato detto, ma soprattutto per quello che avremmo potuto trovare analizzando per benino anche il fronte del Moby Prince. Non è possibile che in un lasso temporale brevissimo venga portata in India e completamente divelta, completamente portata in minimi termini, quindi completamente distrutta. Era ovvio che è bruciata per gran parte, però fin là è arrivata. Poi ci si lega anche alla presenza di imbarcazioni che si legavano allora alla Somalia, al traffico di rifiuti particolari, se vi ricordate Ilaria Alpi. Cioè, quella notte là, maledetta dell'aprile, mi sembra, cos'era, l'aprile del 91, se non erro, sì, mi sembra il 91, ebbene è successo tanta di quella roba dove il silenzio è calato, come sempre spesso è avvenuto in Italia, laddove avevamo le grandi stragi e quindi anche un numero elevato di morti, come lo è stato anche, ripeto, per il Moby Prince. Poi ovvio, la celebrazione una volta all'anno quando tocca, però noi si ha bisogno soprattutto di verità. Ovvio, era l'Italia allora, ma non diversa da oggi per quanto riguarda l'Italia a tutta nebbia, che quella sera non c'era, ma soprattutto dei porti delle nebbie, questo sicuramente sì, e degli insabbiamenti all'italiana, quegli insabbiamenti che hanno messo sotto quella sabbia un sacco di, quindi, risposte che bisognerebbero ancora di essere carpite, capite, portate in superficie per capire esattamente da dove proveniamo, nella speranza che qualcosa possa cambiare. Per il resto c'era Mastercard oggi,
c'è una tornata elettorale con la quale ce lo mettono in quel posto in maniera silenziosa, con o senza vaselina.

Ciao Luca, a proposito di droni, ma le immagini riprese dal drone di ieri si riescono a vedere da qualche parte? Grazie da Giorgio Bici, ciao bello. Il drone che era ieri presente alla falesia di Erto era dell'accompagnatore del nostro Beppe Vazza. Se ne ho l'occasione le facciamo pervenire. Ma il Cairone si è fatto le dosi? Allora avremo buone speranze, come dice il gran professore Montanari. A proposito, conservo come un oracolo la sua trasmissione lunedì 20 gennaio 2020 con ospite il professore che le ha indovinate tutte. Un top di trasmissione. Grazie Michele a Venezia. Michele, il conto alla rovescia è iniziato, siamo lì.

0: cielo è sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col vero. Ta radio mai se muore e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo star senza?
1: E allora a sto punto, in quasi vent'anni, cosa te gai ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon cinquantesimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.

Luca Baruca, i grandissimi, eterni, pittura fresca. Vabbè, oggi la voce è questa, siamo stanchini ma di una felicità, ad F maiuscola. Ciao a tutti, intanto è il 12 ottobre 2026, 12 ottobre 2026.

Vegnovantico e Onde, i salari e carovita in Veneto ha perso quasi il 14% di potere d'acquisto negli ultimi 10 anni. Beh, noi non ci siamo accorti di nulla, non ci siamo accorti di nulla, quindi vuol dire che con la vaselina ci hanno messo in quel posto. Ciao Bey. E come ce ne siamo accorti? Altro che...

0: Beh, che sia da domenica non lo sappiamo, però nelle prossime settimane barra prossimi mesi, se sentite via radio, via etere, qualche bombardamento, probabilmente non siamo in guerra, probabilmente non abbiamo a che fare con i droni del Mossad che potrebbero arrivare a dar giustizia da parte loro in casa nostra e quindi trafiggerci in maniera mortale. Potrebbero essere i lavori invece di inizio per quanto concerne l'allargamento del capannone, quindi laddove abbiamo il circolo si è deciso ormai di imprimere una svolta per quanto riguarda lo spazio, la dinamica del quanti puoi mostarghe rispetto a prima. Ecco, visto che quando andiamo in giro a destra e a sinistra, in alto o in basso, a parte l'aspetto economico che è lievitato, ma l'aspetto che conta di più è sempre chi siete, di cosa parlate, cosa trattate. Ragazzi, un fiorino, nel senso che conviene rendersi sempre più indipendenti, sempre più autonomi, sempre più capaci di quindi magari organizzare anche serate con l'elemento X o Y di quindi elevato richiamo, oppure quando abbiamo da allargare a toa e quindi le sedie per magari qualche pranzetto, qualche cenetta, qualche bagnacauda piuttosto che la festa del gas, bene, noi si potrebbe quindi dare in là questo allargamento. E così appunto, dopo un peregrinare di stanza in stanza bussando a tutte le porte possibili e impossibili, sto parlando esattamente dell'iter che si ha bisogno fare per quanto riguarda lo sciare, comunque è solo la prima parte la scia, nel senso che bisogna iniziare i lavori con la scia e quindi probabilmente prossimamente potrete sentire anche un po' di rumori. Ci stiamo allargando anche per voi in maniera tale da poter dare spazio, ripeto, anche a serate interessanti e quindi con una bella dose di presenza. Poi cercheremo di risolvere magari anche l'annoso dilemma e problema dei parcheggi. Magari si potrebbe parcheggiare a Padova e lì siamo assolutamente legati con il comune e l'amministrazione padovana, anche col sindaco, e quindi insomma navette speciali gratuite per tutti i nostri radioascoltatori. Penso che parlando col sindaco Giordani noi si possa risolvere sta roba in 448. Va bene, quindi dovrete attendere se l'iniziativa è di giorno al sole, perché non c'è più ombra visto tutte le chiome che hanno spazzato via, quindi c'è più nulla da fare. Beh, non importa. Detto questo, quindi avete capito, vi anticipiamo l'inizio dei lavori in previsione di quello che potrebbe essere anche un richiamo della tredicesima nel periodo di dicembre, quindi per tutti quelli che hanno cuore resistente, ma soprattutto anche cuore fedele, e soprattutto anche quelli che ci danno una mano, quelle classiche gocce oceaniche che da sempre a livello storico hanno permesso anche il mantenimento in vita di questa frequenza, perché le bollette piuttosto che tutto il resto, ecco, servirà magari un annuncio potente nel caso arrivi una sanzione attraverso l'articolo 724, perché nel caso di recidiva blasfema, e vuol dire praticamente un Dio oltre l'altro, anzi sì, oltre l'altro con cadenza, come mi avete già capito, qui si legge, ragazzi, da un minimo edittale di 25.000 euro, fa sempre 50 milioni al vecchio conio, sino ai 100.000 euro nei casi più gravi o in caso appunto di recidiva. Vabbè, allora cercheremo di trattenerci, non sarà semplice. Se pensiamo al governo sarebbe da bestemmiare che metà basta, se pensiamo all'ultima legge elettorale, se pensiamo alle ultime trampate ancora di più, però dobbiamo cercare di mordere il freno e resistere. Va bene, come speriamo continui a resistere la memoria in riferimento a quello che abbiamo fatto ieri. Devo ringraziare un bel po' di persone, perché insomma se la giornata è altamente riuscita lo si deve, diciamo, a tutto quel fronte di volontari che hanno incorniciato all'interno di domenica 11 ottobre, lì dopo 48 ore dalla grande commemorazione del 63° anniversario, tutto quello che siamo riusciti quindi a confezionare ieri. E quindi anche ringraziamo anche il Dio del tempo, tutto sommato, perché le nuvole ieri stavano lì in alto, sospese, ma per noi era un bel colpo, perché considerando anche la zona del pranzo con il sole degli anni trascorsi, in quel della falesia di Erto, ti arrivano di quelle stecche tremende, tanto quanto prese in questo agosto il nostro buon Beppe Vazza, ieri al nostro fianco, incredibile, incredibile, grandissimo. preso l'insolazione, ha dovuto portarlo all'ospedale e vai qui flebo per 2 settimane per rimetterlo in carreggiata. E il ragazzo è in supersonica carreggiata, ve lo anticipo subito. Però ieri, durante il 33° anniversario, ci ha deliziato poi con suo intervento, ha portato i libri, tutto il resto, ha mangiato con noi, insomma, è stato nostro ospite, al pari poi anche degli altri superstiti, perché ieri abbiamo veramente allargato il raggio d'azione per quanto riguarda i superstiti, quindi abbiamo avuto una superstite dalla zona di Longarone, un'altra zona Codissago, Castellavazzo, e poi Beppe Vazza, e poi in quel di Casso il nostro inconfondibile grande Ugo. Comunque la prima tappa l'abbiamo tenuta al cimitero, per la prima volta all'interno, esattamente all'interno. È ovvio che le sensazioni e quindi anche il raccontare, il narrare il tutto diventa molto più, quindi anche sentimentalmente alto, in considerazione che sei proprio lì addentro a quell'energia fatta dei cippi, della chiesetta, delle lapidi, delle sculture come quella di Franco Fiabane. Tutto quello che abbiamo raccontato ieri, e la prima tappa è stata quella forse più corposa in assoluto. Per la prima volta, ripeto, l'abbiamo fatta all'interno, e quindi se dovessimo atterrare anche l'altrui anno, il prossimo anno, saremo in quel contesto là. Bene, dicevo, la presenza dei superstiti, li saluto perché Emiliana Sacchetta era al nostro fianco, allora aveva 11 anni. Nella seconda tappa poi ha raccontato come ha vissuto quella notte con la nonna al fianco. I genitori erano in Germania con la sorellina per lavorare, e come appunto ha vissuto quei tremendi momenti del 9 ottobre 63, il tutto partito alle 22:39. Poi saluto la Marisa, la superstite, accompagnata dal marito, con quindi l'abitato ancora lì, bello ubicato in quella di Codissago, che poi è anche realtà di museo, ma museo non in riferimento alla tragedia del Vajont, ma più che altro soprattutto al mondo dei naviganti, in questo caso non quelli internettiani. Allora si aveva roba tutta in legno, e stiamo parlando di zattieri, quelli che quindi erano professionisti per quindi lavorare sul pelo dell'acqua della Piave, quindi quell'autostrada acquea. Poi saluto e ringrazio in assoluto Beppe Vazza. Dovete pensare che Beppe Vazza il giorno prima era al mattino impegnato in quel di Longarone, alle 15 a Susegana, la sera al teatro a Maniago, è rientrato a casa all'1 di notte e la mattina era già pronto lì ad aspettarci. Attenzione, perché ovvio 93 anni non è cosa di poco conto, e lui lì tiene in maniera straordinaria. Arriva con la sua pandina beige o comunque giallognola, e quindi è stato al nostro fianco per un bel pezzetto di domenica di ricordo che abbiamo vissuto ieri, grandissimo, e quindi lo saluto ancora in maniera ampia. Se qualcuno fosse interessato, ricordo che il suo libro merita assolutamente la vostra lettura per capire esattamente cosa è successo, soprattutto anche nel dopo, va bene? Oltretutto, una giornata del genere, noi siamo arrivati a quota alta, nel senso che, salutando anche l'amico che per primo è arrivato con una, diciamo, quindi puntualità svizzera, ma lui è felsinio e bolognese, quindi ringrazio e saluto Andrea Bologna con la compagna, e lui da 18 anni praticamente tirati, filati e consecutivi ci affianca in questo appuntamento, quindi è tanta roba, insomma, quindi lodevole da parte sua essere sempre al nostro fianco, io lo voglio ringraziare. Però dicevo che una giornata del genere non è che la si improvvisi così in 448, e quindi la meritocrazia per quanto riguarda la buona riuscita è da destinarsi, è dovuta soprattutto anche ai grandi volontari, e quindi il primo grazie va ai volontari. Vuol dire i trasportisti, vuol dire le cuciniere, vuol dire gli uomini di peso, quelli insomma della distribuzione del menù, insomma tutto di più, insomma, perché serve poi anche dal curvone portare tutto in prossimità della falesia di Erto. Quindi grazie a Fabrizio, mi sono qua scritti, Laura, Arianna, e poi abbiamo Maria Grazia, abbiamo quindi anche Kiki, Gianni, abbiamo Albino, Filippo, l'883 con la maglietta ricordo, quella che oltre a 3 lustri fa noi abbiamo praticamente utilizzato per quindi contrastare l'idea malsana di una centralina idroelettrica. Poi salutiamo anche la Sandra, Paolo, e quindi Ettore, Free Flower, Luciano, Alberto, ottimi anche i nuovi microfoni che abbiamo utilizzato ieri di tappa in tappa. Detto tutto questo, noi quindi ci siamo c'è dati da fare per quindi far star bene tutti quelli che sono arrivati al nostro fianco. Eravamo un po' più di 100 anche ieri, ed è un gran numero, e 50 macchine da gestire non è cosa semplicissima, però tutto sommato ne siamo anche abituati, bloccando anche la statale, bloccando la strada principale, quella che porta a Cortina, insomma. Quindi ringrazio Gianni e Laura che sempre si danno a fare col giubbettino giallo, e anche Free Flower, mi sembra, insomma, in maniera macrobiotica si è messo un po' a dirigere il traffico e le danze. Quindi bisognava bloccare le macchine, perché noi dovevamo introdurre il nostro serpentone motorizzato per arrivare alla seconda tappa, alla seconda tappa. Va bene, detto questo, siamo leggermente, diciamo, anche stanchi, perché parte della giornata di ieri, anche perché le ultime quattro settimane abbiamo fatto tre iniziative, insomma, alquanto ovvio lavorative: la Foresta del Cansiglio, ieri al Vajont, poi prima ancora il pranzo del 24esimo anniversario del gas. E quindi, insomma, 3 su 4 vuol dire che adesso ci prendiamo una pausa di qualche ora, no, vabbè, comunque di qualche settimana, ma insomma, ecco, ci riposiamo leggermente, altrimenti li facciamo decollare tutti verso altri lidi, mi dirà qualcuno, i volontari. Sì, in effetti sì, quindi bisogna anche un po' darci una regolata. Detto questo, comunque ringrazio Ottavio, anche perché Ottavio si è dato da fare in maniera notturna, nel senso Stakhanov notturno, per ideare e confezionare quello che era lo striscione che abbiamo esibito dalla seconda tappa in poi. E così poi abbiamo fatto anche nella tappa finale, perché abbiamo messo lo striscione no centralina Vajont, tutto quello che trovate anche in foto già pubblicate ieri sera sulla pagina Telegram Gas Associazione Franco Caro 86. Lo ringrazio, perché un nero pece è quello che ha aggredito quello striscione bianco che noi abbiamo srotolato con i superstiti Beppe Avanza al fianco, nella diga, nella falesia di Erto, e poi soprattutto nell'ultimo passaggio a Casso. Perché? Perché voi sapete che la centralina è diventata un dibattito molto acceso su quel fronte. Parlavo poc'anzi di come noi oltre 15 anni fa abbiamo affiancato le battaglie dei comitati, dei superstiti sopravvissuti. Soprattutto ne abbiamo ancora le t-shirt, una l'avevo ripescata, ma lei indossava in maniera perfetta il nostro ormai Vipparo 883, che fa sempre 16, anzi no, più 3, fanno 19, e quindi adesso si esplode nuovamente con questa idea di proporre questa centralina. Purtroppo l'iter è alquanto avanzato, e allora dico che il fronte friulano, quello di Erto e Casso, attraverso Carrara, che ne è il sindaco, è alquanto felice, insomma, di poter mettere le mani su questo progetto e quindi portarlo a compimento anche senza bisogno di una via completa. Quindi vuol dire la valutazione di impatto ambientale. Questo vorrebbe dire, soprattutto per le casse sempre più piangenti in rosso dei bilanci dei comuni, generalmente quasi tutti in Italia, figuratevi anche quello di Erto e Casso, e quindi magari ipotizzare che il privato possa dare una mano sotto forma di 100.000 euro anno è tanta roba. È tanta roba. Noi però abbiamo messo nella terrazza, quella frontale, a richiamo della frana del TOC, in maniera vibrante, perché c'era anche un bel venticello ieri, tanto quanto abbiamo dalle nostre parti oggi, con il cielo al suo posto ancora, un bel azzurro sembrerebbe qui, almeno nel visionare quest'angolo sospeso qui nella porta a gauche alla sinistra, con le nuvole come le disegnavamo ai tempi delle elementari. Quindi lì l'abbiamo posizionato, ripeto, e lì l'abbiamo lasciato. Per quanto rimane non abbiamo la minima idea, però noi abbiamo portato il nostro messaggio anche sulla questione della centralina del Vajont. Di solito l'indomani della calata in quei luoghi io mando tutto in soffitta, nel senso che se ne riparla l'anno successivo, se ne parlerebbe quindi per il 64esimo anniversario. Però purtroppo in queste ultime ore, avevo già accennato qualcosa anche sabato scorso, sono avvenute un po' di situazioni particolari, come ad esempio l'idea molto malsana di quel personaggio chiamato Marco Paolini, che ieri ho assolutamente applaudito nel ricordo di quel giovedì, mi sembra fosse 9 ottobre del 1997, in diretta su Rai 2, per quell'orazione civile, quel teatro civile, per tutto quello che ha portato a risvegliare anche un'infinità di coscienze che erano completamente assopite dal sistema, perché così il sistema voleva, e cioè il silenzio per 34 anni noi l'abbiamo completamente coltivato e seminato in tutta quell'area toccata malamente dal fronte della frana, quei 1910 corpi. Ma attenzione, perché anche ieri ad esempio Emanuela mi diceva che suo papà è venuto a mancare un mese dopo per tutto quel dolore che nel frattempo era entrato dentro di lui, ed è quello che tante volte abbiamo fatto capire, per malattia, per quindi tutto quello stress accumulato, quella rabbia accumulata, ovvio si trasforma in malattia. Però ovvio, in meno di 4 minuti noi abbiamo questo quasi Guinness dei primati per quanto riguarda la più grande tragedia avvenuta in Italia, almeno lì dove parliamo di bacini idrici o serbatoi idroelettrici. Però detto questo, ero qui a ringraziare, perché quando ci si è messi in fila per il pranzo è ovvio che... Intanto ringrazio i dolci arrivati ieri come sempre, quindi una formula vincente quella dei dolci. Ringrazio tutti quelli che hanno portato quindi dolci, altri hanno portato anche frutta. Avevamo, cosa avevamo? Kiwi o roba simile, non mi ricordo insomma cosa hanno portato ieri, e brombe piuttosto che di tutto e di più. Però a parte questo ringrazio quindi anche tutte le spose che sono messe ai fornelli, perché ieri insomma si serviva in quel contesto là, quindi vuol dire insomma un'ora e mezza da casa portare su fornelli, bomboletta, capitemi anche il tempo. Bisognerebbe insomma di non dire magari anche queste cose qua, considerando che se noi dovessimo chiedere i permessi noi probabilmente arriveremo anche a fare un anniversario del Vajont, penso il 113esimo anniversario, perché adesso siamo a 83, ma i prossimi 40-50 ce li sogneremo assolutamente. Però ovvio che ieri insomma quella zuppa di orzo e farro è piaciuta molto, tanto quanto poi la vellutata di zucca fatta dalla nostra inconfondibile Laura, tanto quanto tutta quell'insalata vegetariana e quindi vegetale, piuttosto che i panini da una parte all'altra. Ringrazio Fabio Becker, perché se abbiamo imbottito alla grande il tutto con soppressa e salame, lo dobbiamo assolutamente alla donazione del nostro Fabio Becker, sempre Istrana, laddove tutto mondo e paese fora che Istrana, ma noi abbiamo anche il nostro Fabio in quel contesto, andate a trovarlo, perché se volete essere un po' garantiti anche rispetto al pio pio di cosiddetti pulcini, piuttosto che delle galline quando crescono, piuttosto che del gaio, piuttosto che della carne, piuttosto che soprattutto anche del sistema di ovi, ecco, datevi da fare, andate a conoscerlo assolutamente. Beh, detto questo, quindi saluto anche Fabio Becker per l'imbottitura paninesca. E poi basta, nel senso che abbiamo quindi accennato ieri a questa attesa che teniamo per quanto riguarda l'inizio del 2027, dovrebbe uscire quel documentario finalmente che parla anche del post Vajont, cioè di un'altra tragedia, di quell'umiliazione, di quella sopraffazione, di quella violenza intrapresa nei confronti di superstiti sopravvissuti, e così calpestando ancora le anime di quei 2000 circa morti sacrificati sull'altare, come dico spesso, del profitto e del potere, e lì quelli che, come un grande giornalista nel passato ha detto, hanno combattuto una guerra, caro Luca, che non seppero, anzi morirono diciamo in una guerra che non seppero praticamente di aver combattuto. E quindi sì, torna utile anche ricordare questo. Ma il documentario che dovrà uscire nei primi mesi appunto 2027 si lega ad un regista pordenonese alquanto preparato, mi diceva più di qualcuno ieri, in riferimento anche amico poi anche del nostro Ugo insomma di Casso e di così di Teresa, con quel bel titolo insomma, e quindi Dio ci salvi dai sciacalli del Vajont, scritta storica fatta nell'immediatezza della tragedia via Roma, nella quindi centralità di quella storica Erto Vecchia, perché poi l'hanno costruita circa 150 metri più in alto, con sempre quella figura stretta che tutti voi conoscete, perché da Bianchino in poi 40 libri li ha già sfornati. Qualcosa abbiamo accennato anche ieri proprio sul fronte della terrazza in riferimento a quella sua assenza quel giorno, ma qui dovrei aprire un capitolo molto particolare. E oggi, ripeto, mandiamo per molti aspetti in soffitta quindi quello che riguarda la Vajont, però mi fermo leggermente perché ripeto, sentire il Marco Paolini, come dicevo poc'anzi, parlare di un'eventuale ripresa, perché ormai i tempi potrebbero essere anche maturi, e quindi a difesa dell'agricoltura, a difesa del cambiamento climatico, sul riscaldamento, cioè io da lui non me lo sarei mai aspettato. E ripeto, ci si lega assolutamente ad un'intervista che lui ha rilasciato al quotidiano di Urbano Cairo, la famigerata quindi corrierata della Serva, che sarebbe il Corriere della Sera per dirla tutta, con Gian Antonio Stella che lo ha intervistato. Il titolo è molto accalappiante ed è quello appunto che accennavo sabato scorso, però è ovvio che adesso si parla di un Marco Paolini che accenna a poter riutilizzare la diga del Vajont. Ovvio, sappiamo nemmeno quanti cambi bisogneranno per togliere casomai il malloppo. Pensavo magari che fosse una esagerazione, una buttata quella di Marco Paolini, ma così non sembrerebbe, ripeto, a 48 ore dall'uscita dell'articolo sabato scorso, una lunga intervista, ripeto, rilasciata a Gian Antonio Stella direttamente da Marco Paolini. Dice insomma i tempi potrebbero essere anche maturi per quindi riutilizzare il Vajont. Ovvio che più di qualche voce si è già sollevata, tanto quanto la nostra, per dire giù le mani dal Vajont, giù le mani da quell'area sacra. Non riusciamo a capire come colui che ha dato il là a qualcosa di sensazionale nel 1997 possa pensare, anzi dico di più, considerando la sua presa di posizione nel luglio di quest'anno in riferimento al suo no alla centralina idroelettrica da costruirsi in quel contesto, laddove, ripeto, intanto portiamo a compimento la via in maniera completa, valutazione di impatto ambientale, poi questi vorrebbero sfruttare i 123 metri di salto dell'acqua per produrre energia elettrica, e per 345 giorni all'anno, 345 vuol dire 345 giorni all'anno, il flusso, il deflusso di quell'acqua, che ovvio parte dal lago residuo là dove arriva praticamente la prima imperata del torrente Vajont, poi passa sotto tutto il fronte della frana per calarsi quindi nella stretta gola del Vajont, quell'angusta realtà che abbiamo visto ieri nella seconda tappa, ebbene quell'acqua andrebbe anche diminuendo in uscita, hanno già conteggiato i giorni, quindi tutto quel borbottio che abbiamo visto questi ultimi anni, ieri molto acceso, sinceramente molto acceso, poi ovvio arriva in quella piave larga, espansa, dove praticamente c'è il solito refolo di respiro della piave al femminile, come si vuol dire in questi casi, e questo ovvio, ci fa pensare quanto la Sade abbia operato in quel contesto sin dagli albori del secolo scorso, non tanto sulla questione del Vajont, ma da Pontesei a tante altre realtà, laddove ha conficcato quindi serbatoi idrici in scala molto più ridotta rispetto al Vajont, intendo dire, ma dighe e tutto quello che anche allora portò più di qualche fronte popolare ad incazzarsi, ad arrabbiarsi nei confronti proprio di quella società adriatica di elettricità. Però ripeto, la notizia bomba è esattamente quella di un Marco Paolini che dice tutto sommato, questa è una sua proposta, di poter utilizzare l'acqua del torrente Vajont come riserva per l'agricoltura e per uso civile. Beh, io direi una minchiata enorme, sempre che non arrivi prossimamente una smentita. Vi ricordo che per le stesse attenzioni di agricoltura, uso civile e tratteniamo l'acqua, perché altrimenti l'acqua che oggi ricade in maniera torrenziale non riusciamo a quindi metterla in tutti i cesti di casa nostra, o comunque quelli che poi nel caso dell'arrivo dell'ennesima emergenza siccitosa idrica, tutto quello che ben conosciamo perché abbiamo vissuto anche quest'anno nell'estate più fecondamente calda e torrida dell'ultimo di sempre praticamente, e se ne parlava appunto in riferimento alla diga del Vanoi. Lì però abbiamo il Trentino, qui abbiamo il Friuli, là abbiamo il Trentino che sta battendo dei colpi in netta contrarietà, ma è l'idea di Zaia di poter edificare casomai una diga in quel contesto sfruttando quel torrente, il Vanoi, l'ultimo quindi torrente che può insciarparsi di acqua libera, a differenza del Cismon che poi ovvio viene ad abbracciarlo, e soprattutto poi entrambi si conficcano all'interno della Brenta, sempre al femminile. Quindi dovremo per forza di cose magari aggiornare la situation per quanto riguarda questo ipotetico scenario. Ripeto, da una parte abbiamo la E di economicità, dall'altra parte abbiamo assolutamente quella E di etica. È un gioco con le lettere E, aspetto economico e quindi aspetto etico. Noi siamo assolutamente qui a considerare quell'acqua altamente sacra, quell'acqua che scorre quindi su un sacrario che ha bagnato e continua a bagnare, perché oltre 400 corpi non li abbiamo mai ritrovati, 1910 vittime meno per quanto riguarda l'immediatezza di qui meno di 4 minuti nei quali si svolge il tutto e di più. Poi ovvio che il contesto di Longarone è lì a dirci che sì, tutto sommato noi siamo contrari, ma nel caso non si trattasse unicamente di un'opera a firma privata ma pubblica, noi potremmo anche ripensarci. Beh, nel frattempo però ci hanno fatto un po' arrabbiare in riferimento al ricorso che non hanno sostenuto, lasciando da sola quell'associazione Vajont, il futuro della memoria dell'ex appunto presidente Mingotti. tante volte magari visto anche in questi passaggi a tutto zeppi in questi ultimi giorni, perché del Vajont ne hanno parlato tutte le nostre realtà locali del 44esimo anniversario, 56esimo, 60esimo, nel senso che si prendono vecchi servizi, però insomma più di qualcuno, da Focus alla 9 piuttosto che Antenna 3, TV a Vicenza, insomma tante realtà hanno riportato in auge, ricordo almeno venerdì scorso del 9 quindi ottobre 1963. Quindi ripeto, si parla con voce Paolini e conta molto, sinceramente io non avrei mai pensato una sua presa di posizione tale, però ripeto, siamo sempre in attesa di ulteriori chiarimenti e mi auguro di una smentita, perché qui si parla esattamente di poter fare una banca dell'acqua, le opere ci sarebbero già, la Sade ricordo l'aveva prevista proprio all'epoca lì nei confini tra il Veneto e il Friuli, e quindi serve fare che cosa? Un bel contenitore, un grande vasone di acqua per irrigare la pianura di entrambe le regioni e quindi conficcare attraverso poi anche i sovraccanoni e quant'altro un po' di soldini ai vari bilanci comunali. Noi dovremo per forza di cose quindi aggiornare il tutto. Poi mentre leggevo questo, ieri sera mi è arrivata la notizia che lo striscione non passa. Eravamo di fronte alla Piave, la Piave mormorava allora, vi ricordate, lo straniero non passa, in questo caso non passa lo striscione. Cosa allucinante, però nulla, nel senso che siamo in tempi di magra in tutti i sensi, siamo sempre più stabilmente all'interno di gabbie, la peggiore è quella mentale, però abbiamo anche le altre gabbie per quanto riguarda ad esempio la nuova legge elettorale, ovvio ci ingabbia ulteriormente, però ovvio abbiamo questa libertà, pseudo libertà, di andare a votare nella speranza, nella possibilità di cambiare, no assolutamente no, almeno per quanto riguarda il 2027, indipendentemente che sia aprile, maggio oppure a cadenza naturale, e quindi per quanto riguarda quei 5 anni del governo più longevo d'Italia, la tornata elettorale, quindi parlo del momento del voto, non cambierà nulla di nulla di nulla di nulla. Però nel frattempo ci si diverte anche a seguire magari le vicende di uno scatenato Scateno De Luca, straordinario, perché Scateno De Luca ha fatto capire insomma che la politica si manifesta in questa maniera, casomai ne parleremo tra poco. Dico piuttosto, il girone A della Serie C, entriamo leggermente in un rettangolo verde, vede appunto la passione degli ultra, dei tifosi, e nel caso di qualche giorno fa, mi sembra sabato o domenica, addirittura ieri forse, ci stava questa partita tra, cos'era? Mi sembra il Desenzano e il Dolomiti Bellunesi. Quando parliamo di Dolomiti Bellunesi, qui siamo di fronte ad una società calcistica che mi rappresenta un trittico di comuni. Noi prendiamo Belluno, ci mettiamo Feltre a fianco e Sedico idem, e quindi quel triangolo mi dà la squadra di calcio che oggi, ripeto, giostra e gioca in Serie C, girone A, Dolomiti Bellunesi. Ieri, o l'altro ieri insomma, in trasferta contro il Desenzano ha beccato 2 scopole, ma la notizia che è finita nei giornali è completamente diversa, completamente diversa. Voi dovete pensare che i tifosi del Dolomiti Belluno avevano fatto uno striscione con una scritta che noi non possiamo che condividere a 1000 volte, è quello che poi ieri ho detto, sì, ma con formula molto più cattiva sinceramente da parte del sottoscritto, però loro sono presentati allo stadio con lo striscione quando il profitto vale più della vita. Ovvio, siamo lì nel momento del ricordo del 63esimo anniversario e i tifosi, ripeto, del Belluno Dolomiti si presentano con questo striscione ben fatto quando il profitto vale più della vita, con proprio anche ben marchiato 9 ottobre 1963. Questo striscione è stato fatto e quindi firmato dalla Brigata Piave, penso che sia assolutamente quindi quel 12esimo uomo in campo per quanto riguarda Dolomiti Bellunesi, quindi vuol dire gli ultra, insomma i tifosi più caldi e più accesi. Bene, quando le forze dell'ordine hanno visto questa scritta hanno detto cari signori, questo è uno striscione troppo polemico e troppo politicizzato, non si entra con lo striscione. Al che la Brigata Piave, questi tifosi, hanno deciso quindi di non entrare essi stessi all'interno quindi dello stadio. Nel frattempo si erano fatti un bel po' di chilometri per sostenere quindi le prestazioni della loro squadra, che milita, penso, un po' sotto la metà classifica. Attenzione, noi parliamo di uno striscione, quindi vuol dire che siamo arrivati a questo punto in questa miserevole realtà italica. Non cambia nulla rispetto anche in tempi trascorsi, ma anche da qua noi capiamo esattamente quanto poveri noi si sia anche in termini di sana, lo metto tra mille virgolette, ribellione. Ma ripeto, quando il profitto vale più della vita, è ovvio, è quel profitto che allora ha portato a quell'immane tragedia. Il profitto è il potere, ma il profitto in primis, ed è anche per questo che oggi nei confronti della nuova centralina idroelettrica noi diciamo, guarda, che il profitto è la vostra mela da masticarsi, quella mela stile adamitica che voi volete portare quindi in maniera vincente nelle vostre tasche. E allora, nel nome del profitto di allora e in quello di oggi da non farsi, noi consideriamo quell'acqua come sangue e il tributo di quelle 2000 anime, quindi uccise da firme precise, laddove in prima linea ci stava lo Stato, l'Enel, che gestiva la diga dal maggio ufficiale del 1963, nonostante i molti elementi della SA direttamente in prima linea, compreso Alberico Biadene detto Nino, e quindi come testa di serpente ci stava ancora la SADE, per dirla tutta, ma l'Enel SADE quindi è responsabile, colpevole di quello che viene tradotto come omicidio colposo plurimo con l'aggravante della prevedibilità, come abbiamo detto ieri lì a fianco alle vittime del Vajont. Bene, dicevo, siamo a sto livello qua, cioè siamo davanti a uno striscione che commemora la strage del Vajont. È ovvio che abbiamo già visto un bel po' di tempo fa quanto l'articolo 21 sia stato completamente maciullato e quindi fatto a pezzi. Vuol dire negare anche nel caso della partita uno striscione che, insomma, la libertà di espressione possiamo averla oppure no. Io non trovo nulla di così offensivo all'interno di questo striscione. È un precedente questo molto pericoloso. Dico questo perché l'anno scorso la Brigata Piave di striscioni, mi sembra in uno un palasport del palaghiaccio, insomma una cosa del genere, l'aveva esposto senza problemi che lo striscione venisse ritirato. Evidentemente siamo in un momento ancor più particolare rispetto a quello che noi si pensava essere, e quindi dobbiamo pagarne le conseguenze fino in fondo. Però quando il profitto vale più della vita, penso sia uno striscione che dovrebbe essere casomai fatto srotolare in tutti gli stadi lì dove la tragedia ha toccato quindi quelle anime sacrificate in quell'altare, appunto, a tutto profitto. Mentre quando invece si è parlato di legge Vajont 35764 in termini numerici, lì non valeva più la regola della zona limitrofa o della provincia Belluno e della provincia di Udine di allora, perché ricordo sempre dopo tre anni dal 63 la provincia diventa Pordenone come oggi. No, allora il comprensorio poteva godere di tutti quei massicci finanziamenti, ma soprattutto donazioni che arrivavano in ogni contesto, bastava far parte di quel comprensorio. Ma quel comprensorio, vi ho detto un sacco di volte, comprendeva tutto il nord-est, e il Vajont si lega assolutamente come motore preponderante nell'avvio della magicità del nord-est, quindi vuol dire in quel miracolo nordestino, oggi assopito, oggi completamente defunto fino al massimo. Però volevo dirvi anche questa notizia qua, considerando quindi, secondo il mio punto di vista, una vigliaccata enorme nel bloccare questo striscione che, quando il profitto vale più della vita, io penso stesse molto bene all'interno dello stadio, portato poi da tifosi che oltretutto quindi anche altri anni hanno ricordato in prossimità del 9 ottobre la tragedia. Va bene, diversi esponenti poi della politica anche locale, inteso Belluno, Feltre e dintorni, sono intervenuti. Tre righe ho qui sottolineato con la firma di un ministro, penso sia. Ritengo che vietare lo striscione dedicato al Vajont sugli spalti durante la partita Desenzano Dolomiti Bellunesi sia stata una dimostrazione di scarsissima sensibilità. Ringrazio invece i ragazzi appunto di questa Brigata Piave che anche quest'anno, come del resto ecco l'anno scorso a Fontana Fredda, a ridosso della ricorrenza, hanno voluto ricordare il Manetragella. L'altra volta è stato quindi permesso e autorizzato l'introduzione dello striscione, quindi questa tragedia che nel 63 si è abbattuta sul nostro fragile territorio ad opera di chi mise il profitto ovvio davanti a tutto. I ragazzi, rifiutandosi di entrare una volta negata la possibilità di esporre lo striscione, nonostante i chilometri macinati per raggiungere l'ospitaletto, sede dell'incontro, hanno interpretato il sentimento di tutta una provincia e non solo, e quindi la memoria è qualcosa che si allena ogni giorno e in ogni contesto, quindi non solo nell'attesa appunto di quel giorno X o Y per manifestare con gli interventi, le corone, tutto quello che abbiamo visto anche ieri, che ovvio è utilissimo fare, ma non poi spegnere completamente la luce di fronte anche a casi come quelli che abbiamo appena sottolineato. Però in casa nostra noi abbiamo una ducetta che risponde al nome di Giorgia Meloni, che per quanto riguarda la situazione della nuova riforma elettorale è di una felicità disarmante in riferimento a quello che è avvenuto qualche giorno fa, ma soprattutto, come vi accennavo anche sabato scorso, noi dobbiamo sperare in un ribaltamento di fronte. No, questo è un incubo, un sogno da parte del sottoscritto, non può esistere, nel senso che basterebbe far passare magari in maniera cadenzata durante l'arco della giornata attraverso TG e dintorni quello che lei disse nel 2019 in riferimento alle accise, ma quello che lei anticipò nel 2017, due anni prima ancora, in riferimento esattamente alla legge elettorale. È ovvio, quando sei all'opposizione hai tutt'altra veste, quando sei lì ai comandi devi assolutamente sentire chi ti tira praticamente i braccetti verso l'alto, cioè nel senso ti hanno innestato dei fili e quindi tu sei una marionetta, una pagliaccetta, una marionetta per meglio dire, i cui fili sono mobilitati dall'alto e devi rispettarli se vuoi continuare sicuramente a riscaldare quel caregon da un punto di vista partitico, politico. Però nel 2017 la nostra ducetta Giorgia Meloni, quindi quella del governo più longevo d'Italia, quindi figuratevi che razza diciamo di non opposizione contiamo a livello italico, diceva esattamente questo.
1: Approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il presidente Mattarella dov'è?
2: Renato Brunetta si è detto un po' dispiaciuto del fatto che questa legge non piaccia a Fratelli d'Italia.
1: Sono dispiaciuta io del fatto che qualcuno abbia cambiato posizione, perché noi siamo sempre rimasti coerenti come Fratelli d'Italia su due richieste. Volevamo una legge elettorale che avesse un premio di maggioranza, perché è l'unico modo per consentire ai cittadini di avere un governo scelto da loro e non fatto con un inciucio di palazzo, e volevamo una legge elettorale che prevedesse le preferenze, cioè la possibilità da parte dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Mi pareva che fossimo tutti d'accordo sul fatto che le liste bloccate fanno schifo, e invece ci stanno rifacendo una legge con le liste bloccate.
2: Vi appellerete a Mattarella?
1: Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia. Insomma, non che purtroppo ormai ci fidiamo del Partito Democratico, ha già approvato un'altra legge elettorale con il voto di fiducia, ma almeno si era un po' più avanti. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualunque cosa. La domanda che io ho è: ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari, che devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani?
0: Esatto, dopo vogliono il voto di italiani, punto interrogativo. 2017, Meloni appunto sulla legge elettorale, quindi era scandaloso da parte sua approvare quella legge elettorale col voto di fiducia. Lei oggi praticamente cavalca quell'onda, non importa, si è sentito parlare di Mattarella tanto allora tanto quanto oggi, sono passati un bel po' di anni, al 2017 esattamente due lustri, ormai ci siamo tra poco, e Mattarella proprio l'altro giorno ha promulgato il Melonellum, cioè questa nuova legge elettorale, che in maniera riassuntiva a queste 10 righe ci portano all'interno in maniera semplice e penso capibile anche da parte di tutti. Quindi abbiamo una nuova legge elettorale. Ovvio, molti sono scandalizzati perché spesse volte l'Italia ricorre a queste nuove leggi elettorali in prossimità delle tornate appunto a tutto voto, ma sappiamo che oggi andare a votare non serve un fico secco, per non dire cose molto più volgari, ma sarebbe per caso, però lì siamo a mille metri nel nome della memoria. Si diceva, secondo Meloni, con questa riforma decidiamo tutto noi cittadini. Ecco, già il primo punto È bello perché se decidiamo tutto noi è perché dovremmo contrastare questa riforma elettorale. Prima cosa, il capolista, cioè il primo della lista, è sempre il favorito. Lo mettono lì i partiti e non lo schioda nessuno. Ah, eppure ci avevano detto che la situazione si sarebbe ribaltata anche in riferimento alle preferenze, e invece con la lista bloccata ci bloccano nella nostra idea di speranza di poter votare e magari modificare qualcosina ina. No, adesso aspettiamoci, perché è già partita la campagna elettorale, da noi spariamo tutta una serie di vomitevoli mendacità che metà basterebbe. Invece sul fronte delle elezioni del 27 di ottobre di questo mese, e quindi parlo del fronte sionista, e quindi parlo delle elezioni in Israele, lì dobbiamo fare attenzione perché quella parla di terrorismo, l'aereo Fly Dubai, e la situazione è molto più caotica, nel senso anche pericolosa. Qui noi dobbiamo assorbire tutte le varie promesse, il grande cestino a tutto promessaio, sapendo benissimo che poi non applicheranno nulla, tanto quanto è avvenuto in questi ultimi 5 anni ormai, in riferimento quindi alla performance di questo governo, anzi etero diretto governicchio, come da sempre sono etichettati giustamente i governi che si alternano a livello nazionale. Però siamo fermi a dire, lo mettono lì i partiti e non lo schioda più nessuno. Pure se tutti votassero per il secondo o il terzo candidato, passa comunque sempre il primo, quindi lo decidono le segreterie di partito. Se in quella zona si elegge un solo deputato, prende il posto il primo e basta. E come si entra in quella lista per il secondo, terzo, decimo posto? Mica ci si entra per merito o per grazia ricevuta, decidono sempre i partiti chi metterci. Alla fine noi cittadini possiamo scegliere solo tra le persone che i politici hanno già scelto per noi. Va bene, questo avviene da sempre. Poi c'è il premio di maggioranza, e qui più di qualcuno ha cominciato a sbuffare come un toro pronto alla carica quando vede il vessillo rosso. A proposito, vi ricordo sempre, no al turismo nel paese del sadismo, lasciate perdere la Spagna, quei maledetti appunto signori, quei toreri, quando vengono infilzati c'è un olè che parte anche dalla zona castellana della città del Giorgione, e ci fermiamo qua. Poi c'è il premio, dicevo, di maggioranza. Chi arriva al 42% dei voti si prende ben il 55% dei seggi in Parlamento, ma sapendo che ormai la metà degli italiani non va nemmeno a votare, quel 42% in realtà corrisponde solo al 21% di tutti noi cittadini, significa che un gruppo politico votato da appena un italiano su 5 si ritrova in mano tutto il Parlamento. Con il 55% dei seggi possono persino eleggersi da soli il Presidente della Repubblica, delle banane o non delle banane, i giudici della Corte Costituzionale e così gli altri organi che dovrebbero controllare il potere e magari dare al CNEL un continuo sontuoso aumento, perché il nostro buon quindi l'elevato di Venezia, che ne è il presidente di quel CNEL, che non serve a nulla dei memore tempo, lo si poteva bocciare nei tempi trascorsi attraverso anche il fu referendum di quel tempo, eppure il nostro Brunetta continua a dirci che lui lavora per noi italiani. Inizialmente doveva essere tutto gratuito, poi sono arrivati anche là un po' di finanziamenti, e quindi va ben così, e quindi va bene. Viva il CNEL! Quindi se avete un figlio che per caso, non so, madre all'ascolto, laureato, fresco, e dice: guarda che mi hanno chiamato a lavorare al CNEL, uno pensa: madonna, no CNEL, ma oh! No, lasciatelo andare, ragazzi, è una pacchia. In quella villa là è straordinaria, bellissimo posto, ecco, tanto verde attorno, è bellissimo, e l'elevato di Venezia è lui ancora il capo lì a dominare la scena. Sarà ancora un po' arrabbiato da qualcuno, ma da un punto di vista stipendio no, di sicuro. Per quanto riguarda, sai, perché lui aveva un sogno nel cassetto, era quello di vincere il premio Nobel per l'economia. Sì, ma quanti sogni hanno le grandi personalità sparse per il mondo? Le grandi personalità, cazzo stai dicendo? Cioè, quei personaggi là, perché anche un altro, Ciuffo Arancione, teneva il grande sogno di vincere finalmente, perché... Cara Norvegia, adesso ti aspetta la bomba atomica, e per forza dai, è impossibile aver fatto quel gesto là. A noi è aggradato, è piaciuto assolutamente vedere quella signora sudafricana che ha vinto il premio Nobel, però adesso aspettiamoci un po' di tutto, perché la Machado prima ha detto: ara qua, una fotocopia te la do, se come se tu avessi vinto te, e lui è stato contento, insomma, ha portato via l'elemento quindi che primeggiava allora, con tanto di moglie in pigiama, quella maledetta notte, si è andati in Venezuela. Adesso sarà un po' più difficile, però ha detto sanzioni a S maiuscole nei confronti della Corte Penale Internazionale, la pagheranno in maniera profonda. Ovvio, è tornata questa grande alleanza con Israele, perché Israele è andato anche oltre, Goebbels starà applaudendo dagli inferi, no, inferi aggiungo io, ma comunque insomma dall'oltretomba, come ha detto Benjamin Netanyahu, quindi adesso aspettiamoci di tutto e casomai ne parliamo tra poco. Però ripeto, siamo di fronte a una nuova legge elettorale, Mattarella l'ha promulgata, ovvio se ne sarà risentito un pochettino, potrebbe essere, abbiamo qualche possibilità di per magari ribaltare il fronte, per chi segue le vicende della nuova legge elettorale e non accetta assolutamente tutto quello che è imposto all'interno di questa legge, ma d'altronde questi sono oggi i paroni del vapore, gli altri, inteso quelli d'opposizione, contano poco. Però c'è anche già chi si è messo e si è mobilitato per quindi dare in là i ricorsi, perché secondo diversi costi istituzionalisti è assolutamente questa legge, questa nuova legge elettorale, anticostituzionale per molti aspetti, appunto da liste bloccate, piuttosto che il premio di maggioranza. Soprattutto si batte molto sulla questione del premio di maggioranza, colui che arriva al 42% dei voti si prende sino al 55% dei seggi, sia alla Camera che anche dall'altra parte a livello senatoriale, e quindi ci sono questi ricorsi in maniera tale che quindi Consulta si metta in moto il prima possibile per soprattutto sentenziare prima della tornata elettorale. Quindi probabilmente ne sentiremo ancora delle belle, dopo aver sentito comunque il 2017 l'esternata meloniana, ma tutto risultava più facile, con una pelle molto più glabra rispetto a quella che assume oggigiorno, nonostante ritocchi e ritocchini, ma allora sotto i riflettori era una grande oratrice del fronte d'opposizione, che cosa che oggi invece vede la nostra ingessata Alice Lai, vuol dire in jeans, ecco, ingessata, no, ingessata sì, dirà qualcuno, no, ingessata. Bene, dicevo, mancano quindi 15 giorni anche alle elezioni sul fronte sionista, lì in casa israeliana. Sapete quello che è in atto da tanto tempo, però come avrete notato noi da un anno a questa parte abbiamo tutta la realtà mainstream, soprattutto quei giornaloni spesso a volte sfogliati in Italia, mai letti da nessuno, ma comunque sfogliati sì, e anche arricchiti magari da qualche obolo quindi pubblico che li sostiene, non tutti ma comunque più di qualcuno assolutamente sì. Non si parla più di Gaza, perché? Perché ovvio, l'altro giorno ci hanno fatto capire che ormai ci siamo, perché tra poche ore noi toccheremo anche il primo anno di tregua. E che bello ragazzi, il primo anno di tregua per quanto riguarda Gaza, finalmente era ora, perché abbiamo vissuto veramente dei momenti tremendi. A proposito, mi viene la memoria che la Dima, quella bambina palestinese undicenne che abbiamo così affiancato per l'appartamento, i lavoretti, i volontari anche di Radio Gamma 5, che sempre ringrazio, ecco, mi ero ripromesso di portarvi quell'associazione Padova Abbracci Bambini, che fanno arrivare quindi questi bambini bisognosi dal fronte, perché generalmente feriti e malati e feriti soprattutto dal fronte palestinese con estrema difficoltà, dovrebbero, metto un condizionale perché finora è saltato sempre, ma comunque la Luigia mi ha promesso lunedì prossimo alle ore 13 avremo quindi i massimi responsabili per quanto riguarda, così appunto mi hanno detto, compresa la Luigia, di questa associazione. Quindi sentiremo esattamente come sta Dima intanto e poi anche come si sta andando da fare per tutti gli altri bambini che nel frattempo hanno portato. Il lavoro è eccellente, strepitoso, da supersonici applausi nel loro caso, con comunque anche difficoltà, e quindi capiremo anche se abbisognano magari di un aiuto, magari attraverso, non so, il loro 5 per 1000, non so, il suo invento, qualcosina, ma potrebbe essere, oppure come poter dare una mano magari sotto formula di volontariato, ma capire e soprattutto presentare questa associazione, ripeto, Padova Abbraccia i Bambini, in riferimento a quello che hanno fatto per situazioni dove la guerra è assolutamente artigliata ferente al massimo livello e ultimamente hanno quindi acceso i riflettori sulla questione, giustamente, di Gaza, comunque non solo Gaza, loro quindi trattano. Bene, dicevo, un anno dopo il termine tregua, perché siamo legati a quel malsano personaggio arterioscleroticamente arterioscleroticico sesquipedale Donald Trump, quindi vuol dire una cosa molto elevata, e ogni giorno ne ha una di nuova, sinceramente, detto tra noi. L'ultima: io mi prendo la materia prima da Putin e voi che cazzo volete? Tu Europa, ma come? Anche lì avremmo dovuto riempire un po' di piazze, alzare un po' il volume, almeno nel dire, beh, insomma, sta presa per i fondelli nei confronti dell'Europa, e noi facciamo ancora parte di quella UE, ma è un onomatopea, cioè un pianto continuo, quell'UE da parte nostra, come si mette nei fumetti ormai, UEG, e l'Italia fa parte di quei 27. Quindi anche questo ultimo passaggio è talmente semplice capire come sta andando, diciamo, questo brutto mondo, eppure aspettiamo la festa della castagna, o della zucca, che è giusto assolutamente distrarsi, ma se aspettiamo solo quello, forse no, però ripeto, quest'ultimo passaggio, ma è di una incredibilità unica. Io mi faccio arrivare a materia prima dal Signore, sto pensando anche di poter riprodurre il Nord Stream tra noi e lui, e voi che cacchio volete? Anzi, vedi, caro ex comico Zelensky, di non bombardarmi le raffinerie.

Basta? O pasta? Ecco, meglio pasta. Desti tempi una canna fa sempre bene, tutti a pesca.

Buongiorno Luca, oggi dalle ore 12:11 alle ore 13:22 volte, ovvio, 18 volte assolutamente, neanche male per oggi, dai un abbraccio. Ciao bello, ciao al nostro 348-564-6612. Aspetta che devo registrarlo, 348-564-6612. Ciao bello, io ho contato invece il tuo prudere posteriore, il tuo innesto forzato posteriormente parlando, e siamo a quote troppo elevate, le diremo più tardi. Ciao Beo. Vara che non sei tutto male, per esempio mi fa sul pien de benzina e raddoppio il valore di appunto, e allora vai, ripuntiamo l'appunto, Ale. Sempre Fiat, se va. Vava Uma se va. Coglionome pure, meo merito. Gallo tira fuori il batipani e sveglia fuori i tosi. Ciao bello l'ondulè. Non so se sia il canarino che azzanna e quindi rompe i pioli della scala veronese dell'Ella Sarmi, non lo so, ma il riferimento potrebbe essere quello, per quanto riguarda soprattutto quindi la partita giocata ieri sera tra il Verona in vantaggio a fine primo tempo e poi la debacle 3-2. Mi sembra il finale, non lo so. Ciao Luca, tu mi ricordi Dustin Hoffman nel film bellissimo Il piccolo grande uomo? Te l'ha mai detto nessun altro? No, va inteso come un complimento. Anche tu sei un grande combattente per la verità e la libertà, grazie, continua così. Conto corrente, Davide Vicenza. Ciao Davide Vicenza, thank you very much. E allora viva Dustin Hoffman, DH. Ciao, sappiamo che tutto è controllato ormai, anche gli striscioni e anche nei social. In ogni caso, male non far, paura non avere. Ma chi vive nella paura? Noi o loro? Un abbraccio alla compagnia di Radio Gamma 5, il finale è il 274. Ciao Luca, pensa che ridere se vincessero i Campo Largo. Vale, vabbè, il Campo Largo, ma diamo l'intanto nei campi a darsi da fare, e dopodiché magari Campo Largo, ma comunque nel gioco dell'alternanza e non dell'alternativa in Italia, probabilmente arriverà, anzi ovviamente arriverà anche il loro momento, che per noi non cambierà nulla di nulla di nulla. Siamo in attesa del risultato stasera, caro Michele da Venezia, questo sì. E in effetti, buongiorno Luca, i fili li tirano alla maggioranza e all'opposizione oramai da parecchio. È tutto un teatro con figure variegate, tanto che in quel teatro non ci starebbe male il presidente Cairone, no, assolutamente no, nel girone infernale ne manco. Almeno lascerebbe vacante, seppur con punto di domanda, la presidenza che a noi interessa di più. Eh sì, dopo 21 anni è tanta roba. Cioè quella granata e forza, questi alti nostri colori, che oggi a singolar tenzone con l'Udinese del furbissimo presidente Pozzo, che di colore se ne intende più di Benetton, grazie Michele Venezia. Sì, oggi contro i bianconeri stasera 20:45 dovremo dare un colpetto di forza tremendista, questo me lo auguro. Però se hai sentito il loro allenatore, ha detto: beh, noi dobbiamo andare a Torino per fare i tre punti con estrema facilità. Ottimo, ci voleva una mangiatoia più grande, arriva dal grande nostro amico Mariano Bastianello, che ieri sera mi ha riempito il telefono con un supersonico messaggione in riferimento all'Ucraina invasa. No, anzi, l'Ucraina che ha invaso l'Iraq. Aspetta che prendo il cellulare a sto punto, quello da 10 euro, perché te me che blocca tutto, caro Bastianello. E tanto non è neanche entrato, nel senso che tutti i puntini contro puntini, ovviamente, assolutamente. Luca, nel libro Quando l'Ucraina invase l'Iraq, dello scrittore David Colantoni, che dovevo intervistare un bel po' di tempo fa, asserisce che l'Ucraina fece 1 milione di morti civili nel 2003, dopo numerose ricerche ha postato un video su Facebook di immagini reali dell'invasione. Poi guardo su Google e dice quanto segue: comunque cambia poco, fare il lavoro sporco per gli americani è sempre un atto criminale. Questo è solo un messaggio che bisogna aprire gli altri. L'Ucraina non ha mai invaso l'Iraq. L'espressione si riferisce a un tema storico-politico legato al contributo di truppe ucraine alla puntini, da David Colantoni, che analizza il coinvolgimento di militari puntini, la partecipazione puntini, cioè qua salta tutto. Vado a un altro messaggio: il contributo di truppe ucraine alla collezione internazionale guidata dagli Stati Uniti dopo il 2003, oppure al titolo di un saggio del 2024 pubblicato su Amazon,

0: scritto da Davide Colantoni, che analizza, saltemo, il saggio, quindi quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono sulla storia utilizza questa espressione in senso polemico e poi vai così e te me manda, anche io non ho il mondo di WhatsApp, ti ripeto, qua entra un messaggio con pochi caratteri. In effetti, non so neanche tra tutto come te l'hai visto, ma se la blocca anche... il resto, quello comunque che si aggancia al messaggio del nostro buon Mariano Bastianello, l'uomo della carta rilegata, quindi vuol dire libri, ebbene questo libro si propone, il libro è Quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono su una storia. Questo libro si propone di scandagliare alcuni momenti fondamentali della storia delle relazioni post Unione Sovietica fra Ucraina e Stati Uniti / NATO, che portano a luce come il potere militare americano, il Pentagono, attivissimo nello Stato ucraino fin dal 92, costrinse letteralmente il governo ucraino di allora a mandare il terzo maggior contingente militare alleato nell'occupazione dell'Iraq del 2003. Noi saltiamo, salutiamo e soprattutto ripensiamo a quella magica provetta, quella magica provetta. Perché Colin Powell allora sfidò l'ONU, tanto quanto ha fatto Benjamin Netanyahu qualche ormai settimana fa, dicendo codardi, bastardi, infami, vi siete alzati, bene, ce ne sono altri che vogliono alzarsi, se ne vadano. E tre quarti della sala in effetti ha dato le spalle con un medio bello segnalato nel loro cuore interno a quel personaggio sanguinario, genocidario, assassino, terrorista. Posso dirlo perché il DDL 1004 entrerà di qui a qualche settimana e quindi al momento l'arresto non è previsto, ovvio l'arrivo del polonio sotto formula di bombolone con lo zucchero sopra sicuramente sì, oppure un drone. E quindi ripeto, in quel caso o sono l'inizio dei lavori per quanto riguarda l'allargamento del Capannon oppure la nostra miserrima fine, va bene così, tutto sommato siamo abituati. Ecci Luccio, se alle tomelle al porcio, perché qua ragazzi noi non possiamo sempre dimenticarci che abbiamo sotto contratto l'uomo, questo qua, e quanto dura il contratto, vita natural durante, chiuso basta, quindi abbiamo firmato con il sangue, quello blu. Ecci Luccio, se alle tomelle al porcio scappano i mongorilli, caggiufetriti dalla giva craniata, la mulveriera dei pedoidi affoga di andare sul macacone intriso di pastuffi seramatici col nodo alla cola, con la K, bensì dentro allo zip ci stia la coda, no, la coca coda. Ecco, gioco di parole, perché il 625 poeta pazzo è già arrivato a medaglia d'oro. Eccoci da 10 minuti ascolto, bravo, da 10 minuti, ottimo. FDP, FPV, DRF, GGFP, DR... ragazzi, qua che sei, tanta che roba, ragazzi, allucinante. Un grande grazie a Luca, a tutti gli organizzatori e a tutte le stupende anime intervenute per non dimenticare una strage volutamente creata per il profitto. Un abbraccio da Ottavio, grazie Ottavio, in effetti è stata una giornata molto intensa, molto bella. Ciao Luca, la cosa più brutta del disastro di Longarone, fra le tante secondo me, sono tutti quei fazzoletti appesi al parcheggio della diga coi nomi di bambini e dei ragazzini volati in cielo. 487 angeli innocenti, ogni volta che ci passo accanto mi emozionano. Comunque eravamo davvero in tanti ieri, Luca e company sempre number one. Adriano Santotto da Schiavon. Sì, Adriano ieri San Santotto con la Marina che salutiamo e quindi anche l'amico nostro che arrivava direttamente da Milano, che si arrabbia quando gli dico Ucraina, ma invece devo dire Russia, lui si sente più russo che ucraino, assolutamente. Così lo è, e no, mi fa venire in mente, non so però se hai notato quello che tu mi hai segnalato, caro Adriano Santotto, nel messaggio. Sì, noi abbiamo quindi visto i 487 fazzolettini che riportano, ripeto, dalla staccionata finale verso la diga, portano i nomi dei cosiddetti bambini morti sotto i 15 anni in quella maledetta notte. Però se hai notato, ogni tanto ci stava un lavoretto all'uncinetto, una specie di fiore d'uncinetto di diverse colorazioni. E quel fiorellino là è stato posizionato, penso, nel numero più o meno di una trentina di volte. Non so se l'hai notato. E esattamente laddove ci stava questo lavoro in uncinetto a forma di fiore, petaloso praticamente, lì ci stava il nome di un bambino morto al Vajont, ma che non aveva visto la luce, tradotto vuol dire gli angeli del Vajont, cioè tutti quei bambini che erano nelle pance delle loro madri incinta, quindi in stato interessante, quelle mamme che sono state travolte mortalmente dall'onda, e quindi quei bambini che raccontavo il mattino nella prima tappa sono rappresentati da quella bellissima statua di Franco Fabiani, laddove abbiamo le mamme che alzano verso quella luce che mai hanno potuto incontrare, quindi i bambini, quindi quelli mai messi al mondo, quelli che mai hanno conosciuto il fenomeno luce. E ieri erano assolutamente benissimo riportati, perché ogni tot di metri ci stava questo lavoro in uncinetto e ci stava questo bambino mai nato per quanto concerne la storia del Vajont, quindi per dire che i bambini morti sarebbero anche 487 più 30 con un conteggio molto della serva, per dirla tutta. Visualizzazione e cos'è? Comunità ribelle, qui vediamo con l'intelligenza artificiale, cara Michela, hanno costruito questo, penso. Esedio, dai, cosa? Un pezzo, uno sta mangiando un pezzo di pizza, sarà Trump. Anzi, dovrei aprirlo, aspetta. D'altra parte c'è Zelensky, poi abbiamo il cicciottello della Corea del Nord, e poi anche Putin qua in immagine. Tanto non vago a votare, si metto e pa il sesto così. Un caro saluto da Tiz. No, ma non sei che serva aggiungere quello che abbiamo detto ultimamente per capire qual è il gioco che da tanti anni a sta parte si fertilizza a livello nazionale. Abbiamo ricordato spesse volte la grande esternazione del nostro gobbo nazionale, magari poter aprire quella scatola nera, come dico spesso, per capirne un po' di più nei segreti d'Italia o per i segreti d'Italia, soprattutto nella sua epoca, quell'Andreotti che ha sempre detto: a noi sinceramente non interessa nulla che voi andiate a votare per la destra, la sinistra, oppure per qualsiasi idea di centro di qua o centro di là, o realtà alta o realtà bassa, a noi non interessa un fico secco, l'importante è che voi andiate all'interno delle vostre scuole elementari di vecchio ricordo, dove sono allestiti i cosiddetti gazebi elettorali, o comunque, quindi vuol dire laddove trovate le urne, laddove trovate la scheda elettorale. A noi interessa questo, poi ci pensiamo noi. Ce l'hanno fatto capire in maniera talmente semplice e trasparente che già da allora avremmo dovuto capire quanto sia inutile, purtroppo, perché ovvio mi dicono no, l'arma più importante a livello democratico, sì, ma non è più quella democrazia che la possiamo tradurre nel vecchio sistema greco demos kratos, il potere del popolo. Ve l'ho sempre detto, è quella preposizione articolata messa in maniera centrale che mi diventa non del popolo, potere del popolo, ma è potere sul popolo, e hanno cambiato due letterine su tre, quindi il gioco è alquanto semplice. Poi ovvio, dati di fatto rispetto alle programmazioni durante la campagna elettorale, quindi le promesse praticamente durante la campagna elettorale, ci si rende conto assolutamente, stiamo pagando le conseguenze da un punto di vista anche di sopravvivenza, considerando quello che si permettono di fare alla pompa, tradotto in maniera ancora più semplicistica, ma soprattutto anche legata agli avvenimenti di quest'ultima ora. Dicevo prima dello spot, cioè noi abbiamo il signor ciuffo arancione Trump che dà il là ad un accordo sul gasolio con Putin, più di qualcuno è arrivato immediatamente a dirci: beh, è un accordo che strangola l'Europa, ovvio, noi facciamo parte di questa Europa, ci mancherebbe altro. Sì, ovvio, anzi ovviamente, perché bisogna sempre fare il conteggio, assolutamente avviene questo. Quindi Washington sta aumentando la pressione sull'Ucraina, però la alleggerisce sulla Russia. È straordinario, perché il segnale è chiarissimo, è molto eloquente. Ripeto, Washington aumenta la pressione all'Ucraina, ma la alleggerisce sulla Russia. Noi non abbiamo la possibilità quindi di far arrivare materia prima in maniera consistente come prima, anzi nel 2027 avremo anche da sanzionarli fino in fondo, per quindi non tanto consumo di suolo zero, ma assolutamente consumo di suolo zero, sì, no, ciao, ma consumo zero di quello che potrebbe arrivare dal fronte russo. Che più di qualcuno ci dice, da un punto di vista quantitativo, il ragazzo sotto i piedi ha ancora le tubazioni valide, o comunque anche da un punto di vista qualitativo rispetto magari a quel petrolio che potremmo prelevare dal microscopico areale che abbiamo nel sud Italia, che la chiamano sì la Texas d'Italia, però anche dal punto di vista qualitativo quel petrolio che abbiamo in Basilicata, dicasi Lucania, non è che abbia un peso importante, e soprattutto in percentuale molto molto contenuta. Quindi noi siamo di fronte ad una presa di posizione di Trump che si fa due conti in tasca, perché ha le elezioni immediate, meno di un mese, le elezioni di mid term, quelle di metà mandato, e quindi rischia, anche secondo determinati sondaggi a lui amici, nel senso che gli hanno detto: datti da fare, vai, imprimi una mossa importante. E allora, visto che la popolazione americana è arrabbiata anche per quel elevarsi del costo della vita, che si gioca anche in casa loro per quanto riguarda il salire dei prezzi energetici, lui batte un colpo importante dalla parte putiniana, cosa che avremmo dovuto fare noi, anche perché molto più ravvicinati al personaggio orso putiniano e quindi al personaggio in questione. Questo non sta avvenendo. Quindi noi abbiamo queste parole iconiche di Trump che noi traduciamo come: ma quanto ci stanno prendendo per i fondelli? Quanto? Cioè da 0 a 1000, quanto oltre il 1000? E purtroppo l'Europa è lì tra incudine e martello, come sempre avviene, perché mai abbiamo contato qualcosina, e d'altronde non sarebbe arrivata l'ex ministro della difesa tedesca a guidare le stanze dei bottoni a livello europeo, quella mamma di 7 figli, dicasi sempre nostra Ursula. Poi abbiamo anche la Callas, che non è con quella voce squillante nel ricordo delle canzoni del passato, e così la Metsola, presidente del Parlamento europeo, no? La Metsola, tornando al mio discorso iniziale sul Vajont, aveva fatto la promessa di essere presente nel 60° anniversario. Secondo il vostro punto di vista, si è paventata, non so, agli occhi dei superstiti, dei sopravvissuti 3 anni fa? No. L'anno scorso, però, alle ore 15, ha detto: guarda che ho un video messaggio, se volete farlo passare. Così è stato fatto al cimitero di Fortogna. Attenzione, non è cosa che arriva direttamente dal suo cuore, poi per dire un sacco di ovvietà, un paradigma di ovvietà dietro l'altro, perché è ovvio, dobbiamo tenere in considerazione tutto quello che, che è di monito post Vajont, quindi l'avvertimento, sì, ok, hai tutte le solite robe. Lei aveva fatto una promessa di sostituire Davide Sassoli, perché Davide Sassoli, l'italiano allora presidente del Parlamento europeo, aveva detto: fisicamente porterò lì, quindi, l'istituzione del Parlamento europeo per la prima volta dopo 60 anni al Vajont, nel ricordare una delle tragedie, forse la più grande per come si è manifestata con quella dinamica e in quel contesto, esattamente, quindi in Europa. Poi lui nel gennaio, mi sembra, adesso vado a memoria, nel gennaio 2022 muore a causa malattia e viene sostituito da questa maltese che ha detto: no, ci vado io, ma neanche a dirlo, 60, 61, 62, campa cavallo. L'anno scorso un video al volo. Ah, mi ero dimenticato di dire che tra gli aggiornamenti che andremo seguendo per quanto riguarda il fronte vaionistico ci sta anche quindi lo studio arrivato dopo 15 anni, presentato il 7 ottobre, quindi 5 giorni fa, da parte dell'Università di Parma, oppure dell'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, in riferimento alla dinamica della frana. La frana dopo 63 anni ha una dinamica completamente, non totalmente, ma diciamo abbastanza diversa rispetto a come il tutto avvenne nella giornata del 9 ottobre, nella serata più che altro del 9 ottobre 63. Quindi anche novità per quanto concerne come è caduta la frana, quella frana bipartita, oggi la chiamano così, una specie di partita due volte in maniera altamente ravvicinata, prima il fronte quello basso, quello impermeabile, quello argilloso, e poi quella massa molto più concretamente dura, che era la parte più esposta, quella superiore del ventre del tocco. E quindi dico, nel 63° anniversario ci sono ancora un po' di compitini da affrontarsi e quindi magari da approfondire. Perfetto, comunque ennesima presa per i fondelli da parte del nostro grande uomo forte americano, Ale. E allora è ovvio, in casa sua tira le somme per migliorare un po' il richiamo all'ordine del popolino statunitense e almeno cercando di abbassare quindi soprattutto i costi energetici. Non lo fanno i nostri qua, assolutamente no. Però prima lo spot mi ero quindi soffermato su questo anno di tregua sul fronte di Gaza. Ovvio, si tratta unicamente di aver dato il là ad un genocidio ad elastico, si tira in avanti, indietro, ma soprattutto a singhiozzo, e più che altro, come dico spesso, con una nuova formula. Le morti purtroppo stanno avvenendo in 12 mesi. Noi dovrebbe cadere tutto il 15 di ottobre, mi sembra fosse il 15 ottobre il momento del grande Board of Peace, di quella scatolissima vuota, laddove con la nostra Ducetta alle spalle, oltretutto affiancata da massicci uomini, era lì a presenziare e a prendersi tutti gli elogi anche da parte trampiana, poi la baruffa, adesso il rientro, ma d'altronde, ripeto, quando sei arterioscleroticamente sesquipedale, oltretutto, non ne vieni fuori assolutamente, non ne vieni fuori. Bene, assolutamente, registrato, mi raccomando, che altro, che sennò farissimo lì, ragazzi. Quindi, siamo di fronte a un genocidio a singhiozzo, vuol dire circa 1500 morti. Quindi, secondo questo punto di vista, uno dai là ad una tregua e noi contiamo in un anno 1500 vittime e decine di migliaia di feriti e abbiamo centinaia e centinaia di bambini morti. Oltretutto, anche nelle ultime ore vedevo il drone che ha colpito quella bambina e che non aveva nessuna colpa, sinceramente parlando. Siamo ancora lì con sti benedetti, maledetti tunnel di Hamas. Ma Hamas quanta forza ha a sto punto? Perché non riusciamo a capire. Noi abbiamo una linea gialla che di notte in notte, purtroppo di metro in metro, avanza sempre dalla parte sionista. Quindi vuol dire che oltre il 65% oggi è saldamente nelle mani. Sto parlando di uno sputo in terra di Icasi, Striscia di Gaza, laddove abbiamo 39x9 o 40x12, dipende da dove lo si vuol leggere. Quindi abbiamo veramente uno spazio molto piccolo. Se il 65% di questi 40 km sono assolutamente a firma sionista, quindi ebraica, quindi a schiena zitta, tutto quello cacchio che volete, gli altri, i circa 2 milioni di abitanti palestinesi, dove sono conficcati? Di fronte a mare, lo dico spesso, che è il Mediterraneo, che bagna le coste nostre e le coste loro. Quindi potremmo dare una mano in maniera più saliente, però se lo facessimo fino in fondo, ovvio che verremmo richiamati da quella forza che ha tutti i nostri dati in mano, perché la cybersicurezza è saldamente passata da un bel po' di, anzi non da tanto tempo, ma comunque saldamente passata in mano al fronte sionista, quindi al fronte di Israele. Abbiamo svenduto anche il nuovo petrolio, i dati sono sempre più il nuovo petrolio e quindi li abbiamo dati. Se andate a leggervi la storia simpatica, ricordo il nome di colui che poi era proprio in prima linea della cybersicurezza in Italia, che dà le dimissioni e poi parla di queste dimissioni perché è arrivato a mal colloqui con la formula Ducetta e quindi con la Giorgia non si è trovato d'accordo su, no, è dovuto assolutamente a questo, perché di lì a pochissime ore il tutto prende la formula che ho appena accennato. Diamo la cybersicurezza al fronte israeliano, purtroppo. Per il resto, beh, insomma, con 120 basi americane più 20 segrete, non è che noi si possa pensare di fare una rivoluzione, assolutamente no. Quindi siamo davanti, tornando a Gaza, ad un anno di tregua che non c'è mai stato in assoluto. Le vittime, i morti, il sangue è continuato a scorrere all'interno del sistema di Gaza. È ovvio che noi non abbiamo i media che parlano in maniera chiara di quello che sta avvenendo in quel fronte là. È unicamente da tradursi il tutto. In che maniera? Semplice, noi abbiamo un cessate il fuoco che non ha mai fermato il genocidio, ha solo cambiato tutto quello che è il modo in cui questo viene portato avanti, cioè tutto quello che continua a venire effettuato. È brutto da dire, però è esattamente così. Board of Peace è impantanato, perché vedevo alcuni articoli, è impantanato da un bel po' di tempo. No, è una scatola, ovvio, vuota, ma così doveva essere sin dagli albori. Serviva unicamente fermare quel fermento pro-PAL che anche sottolineato in piccolo in rosso, anche nelle piazze italiane stava assumendo dei contorni un po' troppo larghi, un po' troppo accesi, un po' troppo a volume alto, e questo dava fastidio assolutamente a quel duo, a quel binomio Israele, cioè a quel fenomeno chiamato Trump, che affianca, perché sotto ricatto di Benjamin Netanyahu e di tutta quell'accozzaglia messianica fatta di quei bestemmiatori vitali quali Benjamin Netanyahu, ok, ma c'è anche Smotrich, c'è Ben-Gvir, c'è il signor Katz, c'è tutti gli elementi portanti a livello ministeriale e soprattutto anche di persone che abitano e sono al fianco di quella violenza intrapresa da tanto tempo, ma con una accelerata in su dopo il 7 ottobre 2023 in quel della Cisgiordania. Ma quando io dico Cisgiordania, loro non ci sentono, perché è sempre Giudea e Samaria, così il fronte sionista chiama appunto quella terra, perché l'effetto biblico deve essere profondo e veritiero secondo loro fino in fondo, e quindi anche da un punto di vista di nomea. Bene, non c'è nessuna tregua, se ne parlate con qualcuno, non c'è nessuna tregua in NATO. Anzi, abbiamo sempre più notizia di tutto quello che riguarda una popolazione completamente ridotta allo stremo, perché se quella tregua veniva o venisse portata a compimento, noi avremmo dovuto vedere un tot di camion entrare ogni giorno, non un terzo di questi, tanto quanto l'assenza da un punto di vista di medicinali, di interventi laddove si bisognerebbe intervenire. Anzi, si continua ancora a demolire la struttura di Gaza, laddove più di qualcuno, inteso palestinese, ha trovato riparo con la famiglia, a volte anche numerosa in termini di presenza di bambini. Però ogni tanto succede che ci sia un'esplosione, uno potrebbe dire, ovvio, abbiamo una festa particolare magari con i fuochi artificio, non esiste assolutamente, anzi va vietato l'utilizzo, come è avvenuto all'interno della striscia degli aquiloni, perché potrebbero essere quindi da confondersi con qualche drone camuffato. Anche questo abbiamo dovuto leggere, e anche questo è stato attivato proprio sul fronte di Gaza. Quello che stupisce è il dato che l'IDF ha dato l'altro giorno, dato, perché in effetti quando parlo di 100.000 obiettivi bombardati, di cui 65.000 a Gaza, noi capiamo che siamo di fronte ad un genocidio a G maiuscolissima. Ripeto, le operazioni che Israele ha condotto in 3 anni di guerra su più fronti hanno toccato i 100.000 obiettivi bombardati, ma 65.000 di questi riguardano solamente quello sputo in terra che noi chiamiamo appunto Gaza. E attenzione, sono dati che loro hanno messo nero su bianco sino al 15 ottobre dell'anno scorso. Nel frattempo è passato un anno, e quindi quell'anno che avrebbe dovuto essere di tregua, e invece no, 1.500 morti, tantissimi feriti e centinaia di bambini mandati all'aldilà. Questo, ripeto, è un dato di un conteggio dell'IDF, sempre quell'espressione sanguinaria e genocidaria dei militari, che purtroppo si continua a sentire ancora vicini, tradotto dalle nostre parti, sotto formula vacanziera, perché la decompressione psicologica li investe in maniera elevata. Solamente anche per controllare quella striscia gialla, tu hai sempre quel terrore, quella paura che possa arrivare un attacco, possa arrivare, che ne so, una mina in tel muso, e quindi vivi in maniera altamente stressante, e così abbisogni di poterti liberare di quello stress, ripulire quelle stanze interne. E l'Italia è assolutamente a braccia aperte. Se ti interessa l'aspetto Sardegna o le Marche o l'Abruzzo, oppure la Valsusa, nel caso Valsusa perché la neve nei contesti alti di una montagna che soffre, nei ghiacciai e nella presenza nevistica, ebbene ti vai a fare una sciata a spese nostre, tanto quanto te ne vai nelle piscine a sfioro, nei grandi villaggi dove la Digos e il nostro apparato tra virgolette militari è lì ad accerchiare il tutto per farti godere al massimo livello una sbronza di birra, una realtà di sesso e soprattutto quindi un'Italia schierata continuamente dalla tua parte. Parlo della decompressione psicologica, perché ormai li abbiamo altamente sgammati, ma l'Italia continua ancora a dar man forte a questi assassini dell'esercito dell'IDF, che arrivano non a svernare in maniera definitiva per appendere lo sciopetto al chiodo, no, ma per casomai ritemprarsi e ripartire, quindi, e ritornare nei campi di battaglia. Anche se dire campi di battaglia sembra una cosa, insomma, con due fronti molto belli lì partecipi, ma siamo di fronte assolutamente a qualcosa di totalmente diverso. Non so se avete registrato l'ultima notizia che arriva proprio dal fronte di Gaza, denunciata da tantissime ONG, perché a un certo punto noi abbiamo una guerra da dipanarsi e svilupparsi in maniera anche differente. E allora cosa hanno fatto quelli dell'IDF in prima linea, ma comunque i signori di Israele? Il sionismo ha deciso di dare in là questi carri armati telecomandati a distanza, oppure hanno cominciato, una volta occupate le case precedentemente parlando, hanno imbottito i giocattoli di bambini di esplosivo, e così hanno fatto per quanto riguarda le lattine delle bibite. quelle più famose e quelle meno conosciute. Di sicuro non sono quelle legabili al nome della Gazza Cola. Le hanno riempite di esplosivo ed è per questo che un'infinità o comunque tantissimi bambini sono stati feriti piuttosto che amputati, con tutto quel mal di Dio da un punto di vista sanitario che intercorre in quelle situazioni, in quel territorio, con estrema difficoltà di far decollare per uscire dal contesto di confine di Gaza i bambini che sono quindi feriti. E quindi di questo accenneremo magari anche lunedì prossimo, perché se magari si tratta di una bambina magari il decollo risulta più semplice rispetto magari al maschietto, anche perché dobbiamo farli fuori tutti. Sembra uno sproposito, ma non lo è così nel disegno più profondo, oggi non menzionabile, nel senso non si può dire, ma ci sta alla base anche di quel progettone che si traduce come la grande Israele. Il grande sogno è quello, la grande Israele, e poi soprattutto l'annientamento psicologico, ma soprattutto fisico, perché quello in atto è quello fisico, per quanto concerne la popolazione quindi palestinese. Quindi abbiamo i carri armati telecomandati, abbiamo giocattoli all'esplosivo, sono tutte armi automatizzate che stanno devastando Gaza, e questo soprattutto in questi ultimi mesi. Attenzione, perché dicevo prima, dovremmo essere all'interno del quindi progetto del Board of Peace e quindi della tregua, così però non lo è assolutamente. La linea gialla nel frattempo è andata oltre il 65% in tasca a Israele, e quindi dobbiamo registrare purtroppo che la situazione non è migliorata nemmanco di un miliardesimo assolutamente. Quello che invece interessa anche noi in maniera diretta, non so se lo sapete, ma Israele starebbe da un bel po' di tempo, dico tutto questo perché da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di pianificazione, di programmazione, di interventi, Israele, ovunque Israele, 10 milioni di abitanti, ma lobby che imperano in ogni sollevante del pianeta terracqueo, ebbene tutto quello che noi stiamo leggendo, perché quando parlo dei cosiddetti, ad esempio, carri armati telecomandati, cioè telecomandati vuol dire io li mando nelle adiacenze di una struttura che sta quasi cadendo essa stessa, ma la agevolo bombardando, sapendo benissimo che tutto quello che avviene viene registrato come effetto collaterale. Ci sono degli umani là dentro? Ci sono dei bambini? Ma non importa, non importa. Faremo fuori anche tutti quei topi che nel frattempo si stanno quindi dando da fare per sopravvivere nel mangiare i cadaveri che lì sono sotto da tanti anni. Tanti anni, per la qual cosa noi il computo generale delle vittime che Gaza ha dovuto subire non lo sapremo mai. Il dato passato dall'IDF oltre 70.000, un numero terrificante per noi, per quello che abbiamo letto, i dati che sono arrivati a noi altri sono sicuramente molti di più, però ci sta anche il fatto che noi eravamo fermi a quegli oltre 3.000. Siamo fermi solo a quegli oltre 3.000 evaporati o sono diventati nel frattempo molti di più? Voi sapete quello che ha utilizzato Israele, quindi un'arma americana con una gradazione elevatissima che ha portato completamente all'evaporazione di quei corpi trafitti e colpiti. Si parla di quello che è avvenuto all'interno delle tende, all'interno di contesti molto friabili, inteso quei palazzoni, ripeto, che erano già stati precedentemente bombardati, e quindi mi sono spariti anche quelle possibilità di conteggio delle vittime, fatto apposta, non so, evidentemente avranno sperimentato queste nuove armi. Bene, per quanto tempo l'hanno fatto? Siamo solo fermi a quello che dicono anche loro, fino a 3.000 li abbiamo fatti evaporare, scomparire definitivamente, quindi in quel computo possiamo metterli, ma anche no, perché non troverete mai nulla di nulla ove poter andare a piangere, quindi nemmanco vi permetteremo di elaborare quel vostro lutto, quello che si fece anche per la questione del Vajont, quando arrivi perché emigrante e quindi da lì di lontani, laddove lavoravi per sostenere la famiglia e tutto il resto, quando arrivi non trovi più nulla, non puoi nemmanco stringere tra le mani una foto, un oggetto, un qualcosina, e nemmanco ti rendi conto dove la tua casa potesse essere quindi ubicata in termini di fondamenta e dintorni, è ovvio che quel lutto, tu non riesci a elaborarlo, e se non riesci a elaborarlo è ovvio che il tuo fisico, la tua psiche e quindi la tua interezza psicofisica emotiva comincia ad elaborare tutto quello che diventa malattia e che si tramuta in cancro o in realtà degenerativa per la qualcosa. Quanti morti in più abbiamo? Un'infinità, anche nel contesto del ricordo a 63 anni di distanza dal Vajont. Ma vi stavo dicendo che Israele, quindi con questa tutta questa tecnologia che ovvio vi ho portato per mano a far capire che però veniva a mancare unicamente per quella giornata maledetta del 7 ottobre 2023 con quella festa rave e tutto il resto, perché non si sono accorti che Hamas da oltre un anno stava pianificando tutto quello che poi è diventato invasione da parte di migliaia di aderenti o comunque terroristi o comunque assassini di Hamas, tutto quello che volete, e quindi ci sono stati 1200 vittime, molte sacrificate sull'altare appunto anche di quelle armi amiche, perché molti sono morti quando dopo diverse ore interviene l'esercito israeliano anche con gli elicotteri che bombardano tutte quelle strutture abitate da israeliani, ma con quella certezza che lì all'interno si trovano anche uno, due, tre terroristi, e quindi ovvio per legge tu puoi bombardare ed è ovvio che muoiono anche quelli che hanno passaporto o comunque anzi carta d'identità israeliana. Dico ciò perché Israele sta schedando tutte le manifestazioni che al momento sono pro palle in giro per il mondo. Sembra impossibile, però purtroppo noi abbiamo oggi tutta quella strumentazione che con un semplice click permette anche questo. Vuol dire Israele sta monitorando centinaia e centinaia di manifestazioni contro il genocidio di Gaza, leggo, in tutto il mondo, lo fa costruendo report settimanali che pubblica sul sito del Ministero della Diaspora. Questi registrano i luoghi, le coordinate, gli organizzatori, i follower, i like e la distanza da quelli che Israele chiama asset israeliani. Molte di queste iniziative vengono classificate come anti-Israele, quindi tutte quelle propal praticamente, tutto quello che noi stiamo dicendo qua è ovvio, sono descritte dagli stessi documenti come proteste per i diritti palestinesi, contro la guerra o per un embargo sulle armi. Noi oltretutto siamo legati anche a quel vecchio BDS, quel boicottaggio disinvestimento, se vi ricordate, cioè quella presa di posizione che molti a livello globale, tanti in Europa, tanti anche al di fuori d'Europa, continuano a prorogare, a tenere quindi in ampia considerazione. Lo so che non conta più di tanto, ma ditemi voi allora cosa è possibile fare. Tanto quanto sentivo qualcuno dire bene fanno e altri cosa ha avuto che serva sulla questione, scusate se deraglio, ma deraglio fin là, sulla questione Conad. In riferimento a Bosco Spizio, Reggio Emilia, quello che è successo è assolutamente brutta cosa, è una situazione che per chi l'ha seguita avrà visto comitati infarciti di gente normalissima che ha detto siamo qua ad abitare su case non assolutamente di ultimo grido, ne è nato questo boschetto, perché la Conad già tanti anni fa aveva acquistato quindi quell'area, ne è nata una biodiversità B maiuscola con particolare pregio da un punto di vista floreale, da un punto di vista vegetativo, da un punto di vista anche animalesco. Ebbene, lasciateci questo polmone verde primeggiare attorno alle nostre case. Così non è stato, hanno fatto sit-in, hanno fatto manifestazioni, raccolta firme, migliaia e migliaia di firme, hanno fatto praticamente anche i presidi. Dopodiché non è bastato, hanno mandato la forza militaresca, quindi vuol dire tutte le divise come avete visto nei filmati, questi sono entrati nelle pale dei gruppi e ruspe salendo i mezzi che lì erano stati fatti arrivare e quindi per distruggere il tutto, e così è avvenuto. Il bosco è stato completamente o quasi distrutto. Non dico questo perché l'altro giorno mi arriva il Consiglio di Stato che blocca i lavori, blocca tutto. Sì, ma cacchio, ragazzi, con un bel notevole ritardo, però questa è un'ennesima battaglia che noi avremmo sicuramente sostenuto nel caso noi fossimo lì vicini, ne abbiamo letto però ultimamente, e quindi un applauso a tutti quelli che sono messi per traverso a difendere quel piccolo angolo verde. Non è che fosse chissà che cosa, la Conad con tutti i miliarduzzi che ha non avrebbe potuto sicuramente trovare, perché le alternative, quelli che quindi difendevano questo bosco, le avevano già messe nero su bianco, ovvio magari sfilacciate o non magari concretamente a realizzarsi fino in fondo, però cioè vieni in soccorso un po' anche a quel fronte popolare formulato in migliaia e migliaia di firme raccolte, che ti dice peste e corra nel caso tu distrugga quel bosco. Così purtroppo è avvenuto per l'ennesima volta, sottolineo, in Italia. Il Consiglio di Stato è intervenuto molto in maniera molto tardiva, e allora è ovvio che in diversi contesti d'Italia, Livorno una delle prime, che non è proprio in prossimità insomma di Reggio Emilia, ma così anche in tanti altri contesti, si sente di questa forma di boicottaggio nei confronti della Conad. Per carità, per chi non c'è mai entrato come sottoscritto, vabbè, se l'abbiamo indirettamente insomma boicottata da immemore tempo, però ditemi voi altrimenti cosa non si potrebbe fare, a parte le maledizioni, a parte che poi possono tornare utili, perché magari se karmicamente questi la pagheranno cara, e così sarà anche per tutto quel fronte dei nomi, quelli luciferini che abbiamo appena estratto da un cilindro semplice in Netanyahu, Katz, Smotrich, Ben-Gvir, ma poi ci sarebbero anche altri, sia molto chiaro, ma tanto questi sono quelli che più di tutti rimbalzano nelle cronache anche del nostro fenomeno mainstream, nell'elencare quello che non sta succedendo in quel contesto, e poi Fly Dubai, notizie, video, servizi, perché coltello no e lascia no e porta aperta chiusa no, il terrorismo 11 settembre l'hanno costruita. Ma d'altronde, ripeto, Netanyahu aveva già detto siamo in attesa di un attentato, siamo in attesa di qualcosa di forte. No, la cosa forte sono le elezioni, con quei sondaggi che danno tutto sommato lui o l'altro dover vincere. Dico l'altro in Eisenkot, generale straordinario per chi segue le vicende israeliane ed è di carta d'identità israelitica, ma sinceramente lo diciamo già con netto anticipo, il 27 le votazioni fine mese, indipendentemente da chi sarà stato eletto, l'uno o l'altro, non cambia nulla. Nella questione israelo-palestinese non cambia nulla, per quella linea gialla non cambia nulla, per il fenomeno dei palestinesi, anche ripercorrendo soprattutto il curriculum vitae di Eisenkot. Ecco, andate a leggere qualcosa per quanto riguarda Eisenkot, non è che cambi nulla, sembra adesso leggermente messo un po' meglio rispetto a, e potrebbe la, e oltretutto potrebbero anche scendere in campo in maniera forte quegli aredi, quei messianici ortodossi e cacchio sono, quei signori particolari che stanno manifestando da tanto tempo, perché questi dicono noi non vogliamo saperne di indossare la mimetica, non vogliamo saperne del servizio militare, ve lo anticipiamo. Non so se questi rappresentino una percentuale anche importante da un punto di vista di seggi e tutto il resto, e quindi sarà da vedere, ma ci si gioca anche il voto di questi aredi. E così anche poi degli arabi, visto che prima erano stati messi in disparte per quanto riguardava non potete partecipare al sistema elettorale, poi invece sì, e questi sarebbero anche a rappresentare lì il 20%, insomma, ecco. Però, ripeto, non cambia niente, di niente. Ovvio che seguiremo le cronache, seguiremo appunto le vicende, qualche nuova faccetta più o meno nera si manifesterà in quel contesto, ma ripeto, se noi sostituiamo che ne so Smotrich con altro, con il curriculum vitae identico, non è che cambi nulla per noi, non cambia nulla di nulla, se non il fatto che il genocidio che si è intrapreso da un po' di tempo è attualmente in corso in altre formule, come dicevo poc'anzi, a singhiozzo, formula a singhiozzo. Per il resto, schedature in ogni dove, compreso soprattutto il fronte italiano, ma in Italia avevamo qualche dubbio che questo avvenisse o non avvenisse, cioè quando abbiamo sentito la manifestazione, non era Parma, adesso mi ricordo, Modena, Parma, allora Propal con una piazza alquanto bella in fermento, e sì, per il servizio d'ordine abbiamo anche quelli dei servizi segreti israeliani che sono lì a coordinare un po' il tutto in attesa magari che le divise nere, Black Bloc, possano arrivare a rompere un po' i maroni. Ma è ovvio che noi abbiamo, cioè, il Mossad in casa nostra da tanto tempo, si legava ancora a quell'esperienza storica, se vi ricordate, di una Renault 4 in quel di Roma con Aldo Moro, con il sequestro, con Via Fani, tutto quello che abbiamo detto tante volte, quella stella a 5 punte che diventa anche a 6 punte, perché insomma una punta in più fa Israele, una punta in meno fa sicuramente quel Curcio piuttosto che Franceschini, piuttosto che tutto quel momento. A differenza di oggi non c'erano quei social, quei computer, però qualcosa bisognava battere con la macchina a scrivere e andare a cestinare tutto questo, ma non cestinare nel senso che la roba va buttata via, nel cestino X trovavi il volantino che ti diceva dovete fare questo, questo e questo, perché magari anche redatto con l'aiuto del Mossad e dintorni, insomma. Però qua si aprirebbe anche altra questione, va bene, se non è il Mossad è lo Shin Bet, però questo opera in casa loro, e suona nello Shimbet e il Mossad è l'Amman, e questo opera nel mondo delle divise militari. Però benissimo, l'importante è quindi che Israele sia lì a schedare di tutto e di più, però si è fatta scappare, io utilizzo sempre questi passaggi, perché si è fatta scappare quel 7 ottobre 2003, madonnina, però quante valigie piene di dollaroni sono passate grazie al via di Netanyahu nelle mani di Hamas, perché ciò, la NP è troppo schierata anche quasi per un sistema di pace, di riequilibrio nella questione israelo-palestinese, la NP, dai, possiamo perdere, e quindi meglio Hamas. Poi serviva assolutamente casus belli, serviva la motivazione, la giustificazione per intraprendere quello che abbiamo purtroppo sentito in maniera talmente elevata, talmente sanguinaria, che io non avrei mai pensato a sti livelli qua. Cioè, tu hai, cosa sono, 20-30 mila bambini morti, ovvio, pesano tanto quanto quelli all'interno di 1200, qualche centinaia di allora, ma qua siamo a decine di migliaia, assolutamente. Poi ripeto, anche vedendo anche la stessa, conoscendo un po' della storia di Dima, quella bambina undicenne, cioè incredibile, 2 anni con tutte le schegge nelle gambe e una difficoltà enorme per compilare tutte le carte, farla atterrare a Verona, da Verona a Padova, da Padova l'operazione che la segnerà per tutta la vita, anche se è migliorata tantissimo, anche perché è un corpo molto elastico, una minuta ragazzina che ho visto con un sorriso straordinario quando mi ha visto all'ospedale di Padova con la kefia, mi ha detto che è la kefia, abbiamo portato la lattina di Gaza Cola, cioè è ovvio che sta roba ti tocca, e siamo stati felicissimi di poter dare quella microscopica mano in quel momento là, e grazie ai nostri volontari o alla Luigia, che anzi si sta da fare in maniera concretissima. E poi ripeto, sentiremo lunedì, intanto li faremo presentare, poi magari se servirà qualcosina lo faremo arrivare anche in casa vostra via etere, assolutamente. Giusto, assolutamente, caro registrato, assolutamente, se no a me mi secca, spero non sia Dio mastegare, mi ha perso un assolutamente delle 13.50, mi raccomando, mi bisogna che sia sempre...
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
6: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
1: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
0: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia 843 99 95.
3: Gente, Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre, l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamin, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
4: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua, quindi assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
2: 349-78-36420.
4: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai! Peociada autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
3: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
4: per la classica
3: Peociada.

Eccoci, buongiorno, buon 13 ottobre, martedì. Iniziano ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz col programma Debito e Democrazia, condotto da Domenico D'Amico e Leopoldo Salmaso, con l'aiuto di Luciano qui alla console. Allora, in primis, dopo la sigla iniziale degli status quo, iniziamo con la lettura delle attività della radio. Allora, in primis, un attimino. Allora, il 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare e il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo, si resiste insieme. Quando fate la dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale inserite 01 59 80 90 288. Un grazie a tutti da Radio Gamma per 5.000 volte. Poi ricordo che ci sono anche altre possibilità, magari sul conto corrente postale si può fare un'offerta di un versamento, diciamo al numero 25 38 64 59. Oppure chi ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsico. L'IBAN bello lunghetto, onde evitare errori di trascrizione, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio www.radiogamma5.it. Oppure resta di poter portare il contributo direttamente presso la sede della radio in incaricati preposti membri del CDA, che li trovate quando ci sono delle serate, tematiche, conferenze, e gas, gite fuori porta, insomma ogni momento buono troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E poi c'è, ricordo a tutti i conduttori, se avete interesse, passione, cuore e amore per questa realtà, non potete mancare alla riunione di venerdì 16 ottobre alle ore 20:45. Insieme si discuterà per una migliore gestione di tutta Radio Gamma 5 e dei nuovi progetti. Sicuri della vostra presenza, il CDA. Poi c'è anche il libro Il veterinario irradiato, che quindi sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Viaggio nell'anima di cani e gatti di Paolo Girotto. Lo potete richiedere tramite un SMS al numero 346 24 39

taglio la lista, però anche questi qui erano da ordinare entro l'11, quindi ormai questo non si può più fare. Comunque troverete sempre nei banchetti, vari banchetti con tante novità, poi troverete in integratori, oltre ai prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5. Quindi vi aspettiamo in tanti dalle 14 alle 18. Però in compenso poi ricordo che c'è sempre il Gas Associazione Franco Carraro 76, questo è sabato 31 ottobre, a tutta zucca libera, gas dei resistenti, sempre qui in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuole fermarsi. E si pranza tutto menù delle nostre spose. E sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR infrarossi. Poi nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. È presente lo stand di Paolo Gullino direttamente dalla Toscana a tutto piante innovative. È presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e il portachiavi del 50° della nostra radio. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegne dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zola giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Poi ricordo sempre nel gas dei resistenti, appunto di sabato 31 ottobre, ci sono le prenotazioni aperte per richiedere le storiche patate di Rozzo, zucche, noci e mele Gala Royal, quelle rosse, mele Golden Delicio, pere William, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni contattate il 347 66 18 523. Poi Radio Gamma 5 con Anna organizzano la piocciata d'autunno e questa avverrà domenica 15 novembre. L'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci troviamo alle 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10, Curtarolo, Padova. Locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste della radio. Il menù prevede aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini, tranci di pizza, cozze bianche, verdi, rosse e gialle di tutti i tipi a volontà, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico sorbetto che fa da sgroppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè e il tutto a soli 30 euro. Ricca sottoscrizione a premi, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al 349 78 36 420. Per chi non mangia pesce è pregato di dirlo al momento della prenotazione. Poi ricordo F Energia, li trovate l'ultimo giovedì di ogni mese dalle ore 14 alle 18, per la visione appunto delle bollette luce e gas in modo da fare le vostre valutazioni. Gattini randagi, chi siamo? Sono cinque volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colli Eugani. Ci appoggiamo a due associazioni, ma solo per poter fare raccolta cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozione a gatti adulti, cuccioli e gatti incinte che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli accogliere, ognuna di noi usa la propria casa per gli stalli. Per fare fronte a spese veterinarie, farmaci, bollette, sabbietta ed altro, necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi utilizzando teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Bene, per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok Gattini Randaggi oppure Facebook Caterina Turetta. Vi do un numero di telefono che è quello di Caterina, così avrete maggiori informazioni anche per ricevere magari l'IBAN o postpay, insomma, ecco. E la potete contattare a questo numero che è il 349 69 59 726. Poi ricordo, invece di persona, la trovate nel negozio Zero Emissioni, chiedendo di Codrina o Caterina, in via Sant'Antonio 110, a Fossona di Cervarese Santa Croce. Oppure c'è anche la possibilità presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Giulio Carducci 2 Montegrotto. Allora, questa della F, la F, la F. Poi ricordo sabato 17 ottobre ci sarà una manifestazione con corteo a Vicenza, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. L'argomento è molto importante perché no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice. Poi tratterà anche per il ritiro dal piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, e per la tassazione delle banche.
delle compagnie petrolifiche e le assicurazioni, eccetera.

eccetera. Poi limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari, e tutto è firmato a nome di Moreno Ferrari, Alfredo Bellucco, Matteo Perda e Tony Costalunga. Sì, Tony. Poi ricordiamo, si informa che si sta organizzando un corso di Holo Shiatsu, risveglio spirituale, nella zona di Campo San Martino a Padova, destinato a operatori olistici e a chiunque sia interessato a prendere questa disciplina e filosofia olistica. Per informazione rivolgersi al seguente numero WhatsApp, che è il 393 47 62 843. Poi, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile in un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Chiedete di Enrico o Paolo allo 049 71 02 04. E con questo abbiamo espletato. Bene, allora adesso ci prepariamo per vediamo un attimo di pausa musicale.

Bene, adesso ci ascoltiamo un'intervista al giornalista Gianni Lannes da parte di Domenico.

0: L'idea è quella dell'incrocio, l'incrocio fisico tra via Fani e via Stresa, ma l'incrocio anche tra realtà diverse che per un momento si incontrano e agiscono di comune intesa perché hanno un comune obiettivo. Posso dire che racconterò bene perché si spara da destra e chi spara da destra, racconterò tutta l'operazione e i suoi inganni e racconterò anche che Moro non è stato immediatamente portato in via Massimi 91, ma è stato portato in un altro ambiente a poche centinaia di metri di distanza da via Fani, e lì avviene il trasbordo su un furgoncino, cioè quello che i brigadisti collocano in piazza, in una, quella piazza affollata di studenti, negozi, presenze varie, è avvenuto così come loro lo descrivono, ma in un ambiente chiuso. E racconterò anche di questo ambiente, racconterò dell'operazione in se stessa, racconterò di come i brigadisti hanno preparato l'operazione, qual era il punto di osservazione che loro hanno utilizzato per preparare l'operazione, video registrando i vari passaggi di Moro per poter avere un'idea precisa dell'operazione. E qui mi fermo.
1: Eh beh, allora non vediamo l'ora che esca il libro. Immagino che magari sarà intorno al 16 marzo,
0: cosa
1: del genere.
0: No. Non c'ho la logica non mi faccio guidare dalla logica delle ricorrenze. L'unica logica che seguo è quello di essere convinto di quello che scrivo, e finché io non sono convinto, non c'è anniversario che tenga.
1: Va bene, allora noi siamo qui prontissimi appena, come tu sai, insomma, ci dirai poi quando sarà il momento. E io volevo dirti che su questo, ecco, mi in qualche modo, ecco, quando si vede si sta lì a via Fani, no? Un paio di volte ho fatto il percorso, come tu avrai fatto tante volte, della macchina, no? Dove con la macchina a quell'incrocio salendo per via Stresa, e appare incredibile, no? Che la via di fuga fosse quella in quel momento.
0: Infatti la via di fuga non è quella.
1: Infatti, perché la via di via Stresa, lo dico a chi ascolta, è una strada a senso unico in salita, molto stretta.
0: Fino a un certo punto era a senso unico, perché fino a un certo punto era a doppio senso, poi c'erano due strade che giravano a destra e a sinistra e diventava a senso unico a scendere. Quindi il problema è che la macchina che saliva ha girato o a destra o a sinistra per andare in un posto ben preciso.
1: Ecco. È comunque una via di fuga veramente insidiosa da tantissimi punti di vista, e quindi questo conferma, ecco, un dubbio che viene subito, no? A chi vede la scena, e quindi ecco, siamo ancora più curiosi di leggere il tuo lavoro, Paolo, e ancora grazie. E allora, quello che ci proponiamo oggi è anche di un po' unire, no, tutti i tuoi lavori degli ultimi anni e cercare di capire questa presenza in controluce che vediamo emergere sempre, no? Ne abbiamo un po' parlato anche prima con Gianni Lannes, con cui abbiamo parlato delle basi militari in Italia, e c'è il fatto, una presenza costante che molti chiamano, no, con la parola deep state, stato profondo o servizi deviati e tutte queste, che però non, forse a me hanno sempre lasciato un senso di insoddisfazione, perché secondo me non descrivono bene quello che cos'è e come agisce questa presenza. Io la chiamerei più stato permanente. E da quello che so, insomma, tu in qualche modo concordi su questa definizione. C'è una presenza di un grumo di potere costante che sta sempre lì a sorvegliare, a vigilare che le cose vadano in un certo modo, che non emergano responsabilità, e che si preoccupa di fare il lavoro sporco sempre a protezione del potere, insomma, ecco.
0: In qualche misura è la normale funzione dei servizi segreti in tutto il mondo. Non è che l'Italia, diciamo, c'è un destino malefico avverso, soltanto che l'Italia è una nazione che era di confine, aveva il più grande partito comunista dell'Occidente, aveva il Vaticano sul suo territorio e soprattutto era stata sconfitta nell'ultima guerra. Queste quattro condizioni hanno reso l'Italia una nazione particolare, una nazione sottoposta a controlli, come dici te, particolari. Noi abbiamo il più alto numero di basi americane in Europa e credo anche nel mondo, sicuramente in Europa, e non è un segreto, perché c'è un fascicolo della Camera dei Deputati che pubblica tutto l'elenco delle basi americane o italiane e americane in Italia. Quindi anche la geografia ci ha remato contro, perché non si tiene conto che gli Stati Uniti ragionano sempre in termini militari nella loro politica estera. Quando negli anni 50 e 60 i piani americani di attacco prevedevano di colpire le città della parte occidentale della Russia, le basi in Turchia, in Sicilia e in Spagna e in Grecia diventavano fondamentali, perché non c'erano aerei che all'epoca potessero fare un unico corso fino all'obiettivo. Quindi l'aereo doveva fermarsi, rifornirsi, non c'era rifornimento in volo all'epoca. Ed ecco perché l'importanza della Sicilia, per esempio, perché se no dici perché la Sicilia è così importante per gli americani, tanto che c'era chi in Italia pensava di farla diventare un'ulteriore stella della bandiera americana, semplicemente perché nei piani strategici di attacco alla Russia la Sicilia era semplicemente fondamentale. Altra nazione fondamentale era la Turchia, un'altra era la Grecia e un'altra era la Spagna. Se guardiamo il destino di queste nazioni, vediamo che sono tutte nazioni che hanno subito delle torsioni democratiche, che hanno subito dei golpe, che hanno subito delle dittature, che hanno subito delle intromissioni, ma queste intromissioni erano frutto appunto di una logica militare, e bisogna pensare in termini militari per capire sempre cosa fanno gli Stati Uniti e perché lo fanno. Anche adesso che stanno cercando di trovare un accordo fra Russia ed Ucraina, l'obiettivo principale di questo accordo è di spostare l'asse sovietico verso gli Stati Uniti, sganciandolo dalla Russia, cioè di partire da un dialogo economico che permetta agli Stati Uniti di essere sicuri che non ci sia in futuro un'alleanza fra Unione Sovietica,
1: Unione Europea,
0: escludendo del tutto l'Unione Europea. L'Unione Europea è marginale, inutile, secondaria, infatti viene considerata tale in maniera palese da Trump, perché l'obiettivo militare di Trump in questo momento è di agganciare la Russia al dialogo diretto economico, militare, economico con gli Stati Uniti e di sganciarla dall'aggancio, dal possibile aggancio con la Cina comunista. Quindi vedete che questa costanza è presente ancora oggi, non è soltanto roba del 47, 48, 50, 60, 70, è una logica che si perpetua. E se gli analisti non tengono conto che gli americani pensano sempre in termini militari e geostrategici, non si capiscono i loro modi di essere e i loro modi di intervenire. L'Italia ha subito queste torsioni in virtù appunto di queste presenze e in virtù anche del fatto che c'era il più grande partito comunista dell'Occidente, e questo rendeva l'Italia un crinale, un punto dove si poteva cedere e poteva entrare il comunismo in Europa. ed ecco perché tante resistenze al dialogo fra Moro e Berlinguer, ed ecco perché Moro paga l'accordo raggiunto con Berlinguer per la solidarietà nazionale, per l'intesa fra i due partiti più popolari italiani. E questa è un po' la ragione di fondo, di tutte queste anomalie. Lo possiamo chiamare stato profondo, anche a me non piace moltissimo il termine, mi piace più stato parallelo, perché lo stato parallelo interviene su quello ufficiale senza farsi vedere, senza dichiararsi, senza esistere ufficialmente, ma essendo presente. Non è profondo, è allo stesso livello di quello ufficiale. Non è nascosto, non è oscuro, sta sotto gli occhi di tutti. E qui il problema non sono le cose invisibili, ma sono le cose visibili, quelle che noi abbiamo sotto gli occhi in ogni momento. Quello è veramente il problema fondamentale. Quello che abbiamo sotto gli occhi e non riusciamo a vedere o non vogliamo vedere.
1: Paolo, ci fermiamo un attimo che siamo, è prossima la pubblicità, qualche minuto e torniamo in diretta da questo punto, quello che non vogliamo vedere. E allora, rieccoci in diretta, siete sempre su 94 MHz di Radio Gamma 5, siamo in collegamento con Paolo Cucchiarelli, giornalista investigativo, saggista, e stiamo parlando della, insomma, collegando un po' anche la storia, vedere in controluce la storia repubblicana italiana e la storia dei grandi misteri italiani di cui Paolo Cucchiarelli è grande esperto. E dicevamo, Paolo, di quello che non vogliamo vedere, no? Di questa, di
0: Sì,
1: questo apparato che
0: molte
1: governa.
0: volte l'apparato, diciamo, che interviene o che è visibile, è visibilissimo, solo che noi cerchiamo di non vederlo, non lo vogliamo vedere, non ne teniamo conto. Insomma, il problema in questo settore è il visibile, non l'invisibile, come tutti pensano o come tutti auspicano. Il deep state è alla luce del sole ed è composto dalle stesse persone che compongono il potere conosciuto per quello che è. È questa
1: Ecco.
0: duplicità che rende difficile, collocare le situazioni, collocare le persone, collocare i fatti, collocare le esigenze, collocare tutto quello che avvolge questa realtà. Ma il deep state non è nascosto, è oscuro. Non è un luogo dove bisogna entrare con la torcia, sta sotto gli occhi di tutti. E il problema è raccogliere quei frammenti che parlano di questa realtà e collegarli e farli parlare, farli vederli soprattutto, collegarli, farli parlare. E questo permette di arrivare a capire alcuni passaggi. Difficile capire tutto, impossibile probabilmente, però alcune cose si possono capire.
1: A proposito di personaggi, un grande personaggio insomma, di questo apparato è stato sicuramente Federico Umberto D'Amato, no? Che era un po' l'uomo degli americani, in riferimento, insomma, sin dal dopoguerra nella burocrazia, dei servizi segreti italiani. Che possiamo dire su questo personaggio?
0: Beh, c'è la bellissima biografia di Pacini e rinvio a quella. Io non, come dire, quando ci sono degli studi così precisi, perfetti e approfonditi, fatti su una mole di documentazione immensa, non aggiungo nulla e non intervengo, non commento. Rinvio a quel libro per chi volesse capire l'importanza di Umberto Federico D'Amato. Non penso che solo Umberto Federico D'Amato sia stato il referente degli americani nelle strutture di intelligence in Italia. Ci sono stati tantissimi generali, tantissimi esponenti dei servizi segreti. Quello che volevo dire, magari, in Italia abbiamo avuto gli esponenti dei servizi filo israeliani, Maletti, e filo arabi. E questa duplicità è stata poi elaborata anche in chiave politica quando l'Italia, grazie anche a Moro, si è fatta portatrice per prima in Europa dell'ipotesi due popoli, due stati. Ok? Perché voglio parlare di questo? Per farti vedere come agisce lo stato parallelo. L'ipotesi del Moro viene accusato di aver fatto l'accordo con i palestinesi per arrivare a quello che viene definito il lodo Moro, cioè la sicurezza in Italia, la mancanza di atti di terrorismo contro il nostro territorio in cambio della possibilità di far transitare armi nel nostro territorio, armi palestinesi nel nostro territorio. Però c'è un problema: l'Italia di fatto aveva già firmato con De Gasperi un lodo con Israele quando ha permesso il libero transito con l'assistenza dei rifugiati di vari paesi che erano diretti verso Israele, la nascente Israele, quando l'Italia ha aiutato la formazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica di Israele, e quando l'Italia ha stabilito dei rapporti privilegiati in campo militare con Israele. Quindi l'Italia c'aveva due politiche estere perché c'aveva due cordate, perché c'aveva due accordi, uno con Israele storico firmato da De Gasperi sostanzialmente, e uno che Moro fa per riequilibrare la politica estera italiana. Se da una parte c'era un accordo privilegiato con Israele, l'Italia cerca di promuovere la causa palestinese in sede diplomatica internazionale per far sì che anche questo popolo abbia la sua terra, il suo stato e la sua libertà. Quindi l'ipotesi è due lodi, due politiche, due cordate, due referenti diversi all'interno dei nostri servizi segreti che si sono fatti la guerra. Ma è la duplicità della politica estera italiana che ha determinato questo, con gli incidenti di percorso che noi sappiamo. Per esempio, ci sta adesso un'ipotesi che fa il giudice Mastelloni, che ha fatto già da molti anni il giudice Mastelloni, che l'attentato alla questura di Milano da parte dell'anarchico, del sedicente anarchico Bertoli contro il ministro Rumor, abbia utilizzato per questo attentato delle armi, delle bombe che erano di un deposito israeliano in Italia, perché è difficilissimo che quelle armi, quegli esplosivi possano essere transitati in uscita in Israele. Quindi l'ipotesi che fa il giudice Mastelloni è che anche Israele, come l'OLP, abbia avuto dei depositi di armi nel nostro territorio. E questo, secondo me, è il riscontro più oggettivo dell'esistenza di due lodi, di due intese che l'Italia ha cercato di, e dove l'Italia ha cercato di barcamenarsi fra un'esigenza internazionale che portava verso Israele e un'altra economico-politica che portava verso il mondo arabo e verso i palestinesi. Questa è la chiave, innovativa, perché nessuno se n'è mai accorto, pur essendo secondo me sotto gli occhi di tutti che l'Italia ha firmato due lodi, non solo il lodo Moro, ma in precedenza c'era il lodo De Gasperi, che aveva permesso, per esempio, nessuno sa o pochi sanno che sono degli ex componenti della decima Hamas che vanno ad addestrare gli incursori israeliani del nascente esercito israeliano. Una contraddizione? No, un'esigenza ben precisa, perché questi compiti borderline non potevano avere intestazioni ufficiali, ed ecco perché si prendono gli ex della decima Hamas, bravissimi nel loro compito da un punto di vista militare, e li si mandano in Israele ad addestrare i guastatori del nascente esercito israeliano. E questa è la riprova del doppio lodo, perché il problema è anche non soltanto quello che gli altri fanno all'Italia, ma anche quello che l'Italia, come dire, ingarbuglia, non sceglie, cerca di tenere il piede in due staffe, cerca di avere i tornaconti da fronti opposti e in guerra fra loro, e questo poi porta ai misteri, alle contraddizioni, agli incidenti, agli attentati, perché naturalmente il linguaggio della violenza è quello, e il linguaggio dell'ammonimento internazionale è quello.
1: Quindi, quello che stai dicendo è che comunque all'interno di questa struttura ci sono più fazioni, no? Ci sono più fazioni
0: Ma è ovvio che ci
1: che
0: siano più
1: ognuno ha i
0: fazioni,
1: suoi...
0: perché ognuno
1: Esatto.
0: cerca di sviluppare la sua politica e i suoi interessi, i suoi contatti, di difendere i suoi terminali, le sue realtà. Il deep state non è cattivo per definizione. Deep state difende degli interessi. Chiamiamolo deep state, anche se a me il termine non piace, per capirci. Difende gli interessi, e gli interessi possono essere contraddittori, alternativi, in guerra fra loro, e quindi poi queste cose si ripercuotono sulla nazione che le subisce, evidentemente e inevitabilmente.
1: Tu dicevi prima della decima massa, insomma, anche nel passaggio tra il regime fascista e la Repubblica, insomma, le strutture che prima erano del regime fascista passano spesso anche così come erano nella Repubblica, no? Ecco, questo passaggio è un passaggio più di continuità o di discontinuità, come magari invece sembrerebbe, no, il
0: È
1: fatto
0: un
1: che...
0: gioco di convergenza di interessi, perché ministro della giustizia che fa l'amnistia, che non permette una Norimberga italiana, non permette un'esclusione dal nuovo Stato di chi ha militato, ha agito per il precedente regime,
1: Ecco
0: si
1: gli
0: chiama
1: altri.
0: Palmiro Togliatti.
1: Certo.
0: E Palmiro Togliatti fa questa scelta con un fine eminentemente politico, quello di garantirsi l'intesa con De Gasperi, visto il nascente scontro tra i blocchi fra est ed ovest, e di mettere sulla bilancia il fatto di non aver voluto andare fino in fondo in questo Repulisti, che avrebbe naturalmente toccato anche uomini legati in quegli anni alla DC o comunque ai partiti di governo. Solo che De Gasperi sbarca il Partito Comunista, e la mossa furba di Togliatti non serve a granché, se non a permettere una continuità di strutture, uomini e interessi fra il fascismo e la nascente Repubblica.
1: Ecco, e questo determina molto ovviamente anche no? I primi anni e anche i successivi decenni insomma, anche dell'agire di questa struttura, no?
0: E certo, perché diciamo c'erano già dei rapporti, c'erano già degli uomini, c'erano già dei punti fermi, c'erano già delle centrali, c'erano già delle agenzie, uso il termine agenzie in termine vago, non in termine fisico, cioè c'erano dei grumi di potere, come dici te, che si conoscevano perché avevano già agito nel precedente regime e si trovano legittimati dal nuovo. e quindi possono agire, possono intervenire, possono garantire, possono contrastare tutto quello che deve essere contrastato, cioè principalmente la sinistra, i socialisti e i comunisti. Queste sono cose che gli storici conoscono, ma che non amano molto mettere in evidenza, compreso il doppio lodo, perché vanno contro il senso comune, vanno contro, diciamo, la vulgata, e la vulgata va rispettata, perché poi la vulgata porta consenso, porta cattedre, porta conferme in cattedra e porta tutto quello che serve per andare avanti.
1: Ecco, andare contro la vulgata è molto pericoloso, no? Perché mette in discussione
0: Ma più
1: tutto,
0: che
1: quindi
0: pericoloso
1: è faticoso, sicuramente.
0: è pericoloso, cioè, tu mi potresti chiedere, no, ma a te ti hanno mai minacciato? Io ti rispondo sì, e tu mi dovresti chiedere, e chi ti ha minacciato? E io ti dovrei rispondere, due senatori del PD. Quindi, come vedi, non sono oscuri personaggi del Deep State. Stiamo alla luce.
1: Paolo, allora ti dovrei chiedere chi sono i due senatori del PD?
0: E io non ti risponderei neanche se ci avessi un coltello ficcato nella pancia, quindi tranquillo.
1: Vabbè, io l'ho qua. Tu
0: Non
1: mi hai
0: ti
1: dato
0: risponderai. Ho capito, però
1: due assist,
0: io le
1: io
0: domande. Ti ho dovuto fare le tue domande e darti le mie risposte, e quindi a questo punto ti rispondo così. Ti dico, io
1: certo.
0: non direi quei nomi, ma sai, no, non direi quei nomi non per paura o per rispetto o per ossequio a queste persone, ma perché dentro di me, da qualche parte, non so più dove, alberga ancora un'idea di sinistra. E allora, per rispetto a quell'idea di sinistra che da qualche parte, non so più dove, ancora alberga dentro di me, io non dico quei nomi, tutto lì.
1: Sì, se il PD fosse un partito di sinistra, ma sappiamo che è un partito di estrema destra sotto molti aspetti, quindi
0: Estrema
1: insomma.
0: destra non lo so, non credo, però è un partito conservatore, questo sicuramente. È un partito
1: Di estrema destra nella politica internazionale sicuramente, vista la
0: a
1: presenza.
0: cui non piace aprire le scatole, aprire i cassetti, aprire le porte, ecco, diciamo così.
1: Ecco Paolo, tra qualche giorno ricorre il 12 dicembre, sono passati 56 anni insomma, dalla strage di Piazza Fontana e quello è stato
0: Allora, ti racconto.
1: l'esordio stragista di questa
0: Sì,
1: struttura, no?
0: no, l'esordio stragista è sempre Portella della Ginestra.
1: Beh, certo, sicuramente, quello
0: Però
1: più eclatante, diciamo.
0: è il riaccendersi del terrorismo come arma politica, perché il terrorismo è sempre arma politica, perché la politica è fatta con le armi.
1: Ecco, questo è importantissimo da
0: Questo è il
1: sottolineare.
0: terrorismo,
1: Esatto.
0: una definizione banale, assolutamente banale, però questo è. E allora.
1: È banale, Paolo, però non, anche qui nella Vulgata questo non viene mai sottolineato, ma è importante sottolinearlo ogni volta perché
0: Allora, ti
1: è
0: posso raccontare
1: importante.
0: qualcosa simile ai due senatori.
1: Io uno in mente ce l'ho pure, però vabbè.
0: Vabbè, se lo sai, dillo, tanto io non te
1: No,
0: lo
1: no, no.
0: confermerò mai, quindi non c'è problema. No, non è questione di nomi,
1: No, no, infatti.
0: non è questione di nomi, questione di gesti. Perché quei due senatori mi hanno invitato a smetterla di indagare su Moro. Allora, prima di cominciare a scrivere Il segreto di Piazza Fontana, io andai sul Po, proprio alla foce del Po, perché ero riuscito a trovare l'indirizzo dove viveva Silvano Russomanno, e Silvano Russomanno era il braccio destro di Umberto Federico D'Amato, Silvano Russomanno, la sera del 12 dicembre, fu spedito con un aereo militare a Milano per capire che cosa era successo e come era successo. E io andai lì forte di uno studio già durato tantissimi anni e gli dissi: due borse, due bombe, due attentatori, magari uno ignaro come Valpreda. E lui disse: sì, la scriva, così finalmente ci liberiamo di questa storia. Ci sono le foto di questi incontri, eh? Ci sono le foto. Quando io finii il libro, andai da lui, tornai da lui e gli dissi: l'ho scritta ed è così. Due borse, due bombe, due attentatori, di cui magari uno ignaro, o intrappolato, o indotto in una trappola. E lui mi disse: sì, è andata così. La scriva, così finalmente ci liberiamo di questa storia. Io le posso dire che già la sera stessa feci aprire i negozi di Timer e capì tutta la situazione. La sera stessa lo Stato sapeva, o comunque aveva intuito, come erano andate le cose. Me lo ha raccontato Silvano Rossomano. Poi me lo ha raccontato un senatore. All'epoca io ero capo servizio in Senato e io sapevo che c'erano almeno cinque senatori che sapevano tutto sulla strage. Io cercai il dialogo con queste persone, con alcuni fu impossibile, con una persona no, anche se era molto irritata delle mie domande che erano fuori schema rispetto alla vulgata. Però, dato che era una persona che io ammiravo e rispettavo, quando il libro è in stampa, io lo vedo che stava mangiando alla buvette al bar del Senato, mi avvicino e gli dico, lo chiamo per nome, gli dico: guarda che uscirà un libro tra qualche giorno, tra una ventina di giorni, che dice questo, questo, questo, e parlo per 40 minuti raccontando tutto, soprattutto gli aspetti più scabrosi del doppio. Lui continua a mangiare, non mi guarda negli occhi, mai, guarda il piatto, e quando io ho finito, lui appoggia le posate accanto al piatto e mi dice: è andata esattamente così. Poi mi dice un'altra frase che io non posso ripetere perché rivelerebbe la sua identità. E lui aggiunge: quando uscirà il libro, però io ti attaccherò. E una delle primissime dichiarazioni contro il mio libro è di questo signore, di questo senatore, che sapeva. Non per ipotesi, non perché gliel'hanno raccontato, ma sapeva in maniera diretta e frontale. Quindi io so, in per di più anche esponenti della destra mi hanno avvicinato successivamente e mi hanno detto: sì, è andata così. Un altro deputato che era già stato un deputato, un giornalista del Manifesto, mi ha detto: ma lo sapevamo che era andata così, c'era bisogno di fare tutto questo bordello. E io gli ho risposto: scusa, lo potevi scrivere, visto che lo sapevi anche te, no? Dice: io l'ho scritto perché nessuno l'aveva scritto prima. Se qualcuno l'avesse scritto, io mi sarei astenuto da passare 10 anni della mia vita su carte giudiziarie per cercare di capire che cosa volessero dire, al di là delle dichiarazioni pubbliche. Quindi tantissima gente sapeva questa storia, ma nessuno riteneva giusto, utile e soprattutto conveniente parlarne in pubblico. però io ho la certezza assoluta, oltre la fondatezza della mia indagine, perché prima di scrivere quel libro, cioè prima di dire si stampi, io ho scandagliato tutto quello che era possibile scandagliare e tutti gli elementi mi portano al doppio, mi portano alla storia così come io l'ho raccontata. Adesso so anche chi è colui che entrò in banca insieme a Valpreda e so come sono andate le cose e so da dove partirono. E il tracciato che fecero per andare alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. So tutto, so perfettamente tutto, ma questo è contro gli interessi di destra, che non vuole scoperchiare la trappola, e di sinistra, che vuole mantenere la sua presunta totale innocenza. E quindi questo è scomodo. Oltremodo, perché viola un tabù, il tabù fondante della strage di Stato che giustifica il terrorismo. Perché se tu vai a leggere le memorie di Curcio, Franceschini e degli altri, tutti partono dallo shock, dal dubbio, dalla trappola di Piazza Fontana, che in qualche misura giustificò o rese possibile la nascita delle armi, la presa delle armi. Per rispondere alla strage di Stato. Ma non era una strage di Stato, era una trappola, magari favorita dai servizi, magari, come dire, faceva comodo anche ai servizi, ma era una trappola che doveva incastrare la sinistra tramite una.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto. tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
12: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
13: Ne va della nostra salute.
12: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
13: Chigiani Life.
12: Ma è un depuratore, dico io.
13: No.
12: Mi dice lei.
13: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
12: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
13: La salute è importante.
12: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.
14: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino all'esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni a 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci a 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: Una persona che era manipolabile, fragile e sicuramente poco accorta nello scegliere le sue amicizie.
1: Ecco, in questo caso la trappola con quali responsabilità?
0: Beh, da un punto di vista giuridico Valpreda dovrebbe rispondere lo stesso di strage. Ed ecco perché secondo me lui è stato comunque salvato. Il paradosso qual è? Che lo Stato, per salvare Valpreda, ha dovuto salvare anche i fascisti, perché naturalmente chi ha fatto la trappola e chi l'ha subita dovevano essere tutti e due salvati, per il semplice fatto che se no uno dei due avrebbe parlato e avrebbe ricattato la controparte. A me per esempio ha colpito molto che gli avvocati della destra, gli avvocati dei fascisti, nei momenti delicati dove si dovevano fare gli interrogatori veramente delicati, importanti, non mandano i loro assistiti in aula, e tanti interrogatori delicati non si sono fatti con questa intesa tra gli avvocati della sinistra e gli avvocati della destra, perché era l'unico modo per salvare Valpreda, che non era moralmente responsabile dei morti, ma giuridicamente era condannabile per strage. Quindi, per non farlo condannare un innocente cretino, ma innocente, per strage, si è scelto di assolvere tutti fascisti e anarchici. È così, eh? È così, è dura da digerire, ma è così.
1: In ogni caso, quello che dicevamo prima, no? Che il fatto che il terrorismo è un'arma politica è
0: lo vediamo a Gaza, che il terrorismo è un'arma politica, perché voglio dire,
1: prevede anche che
0: naso tutti i momenti,
1: prevede anche che ci siano gli eserciti, no? Politici a disposizione, e tutta quella fase della guerra civile così definita a bassa intensità comunque vede un incredibile groviglio da questo punto di vista. E quindi la lettura di una, insomma, destra-sinistra descrive bene in questo caso gli anni 70, secondo te, oppure gli eserciti politici della destra, diciamo, detta eversiva, e della sinistra, eccetera, insomma, a chi fanno riferimento in quel groviglio incredibile da districare?
0: Ma alla fine fanno riferimento ai due grandi blocchi, perché vediamo che l'approdo ultimo di coloro che vengono dall'MSI è Trump. Questo la dice lui.
1: C'è una coerenza, insomma, alla fine.
0: C'è una continuità di modi e di tempi. All'epoca non si poteva dire, e l'unico che l'ha detto con esplicita chiarezza è Vincenzo Vinciguerra. All'epoca non si poteva né dichiarare né dire, oggi è sotto gli occhi di tutti, basta aprire un giornale. L'opposizione della destra è diventata l'alfiere del trumpismo, quindi ben diversa dalle origini, ben diversa dalla scelta antisistema delle origini, ben diversa. Mentre la sinistra, avendo perso i connotati della sinistra e avendo perso la Russia come punto di riferimento, vaga nelle nebbie della mancata identificazione di una ideologia che non sia quella della difesa dell'LGTB e compagnia bella, o della distruzione del passato, cioè quei giocherelli neoliberisti che vengono agitati per sostituire la mancanza di una coerenza ideologica, di una proposta ideologica alternativa.
1: E Paolo, le Brigate Rosse erano brigate di servizio, no? Come diceva Sciascia, a servizio di chi allora?
0: Allora, le Brigate Rosse, aspetta un attimo che ti ho perso come immagine, non so perché.
1: Ti vediamo noi, sì, fa comunque il collegamento che...
0: Va bene, importante che io non vi vedo più, però se è importante che mi vedete voi, benissimo. Sì. Allora, le Brigate Rosse erano fondamentalmente contro il PC, e questo faceva comodo a chi non voleva il PC al potere, o comunque al potere è un termine ambiguo, nella maggioranza di governo. E quindi queste convergenze di interessi hanno fatto sì che le Brigate Rosse fossero al servizio ideologico di interessi che non erano i loro, ma questo per una convergenza di interessi, perché avendo come principale obiettivo un partito comunista che secondo loro aveva perso l'anima e la coerenza e gli obiettivi, questo metteva le Brigate Rosse nella condizione di essere aiutate, di essere, come dire, sostenute, di essere circondate da un cordone di interesse favorevole alla loro azione. E questo per un semplice fatto, perché la politica è convergenza di interessi, e l'interesse in questo caso era quello di permettere il più forte attacco alla politica del compromesso storico e alle scelte fatte da Enrico Berlinguer.
1: Ma in questo senso possiamo, cioè, dobbiamo immaginare il PC e quel fronte come un monolite, oppure no, anche lì ci fu,
0: non c'era nessun monolite in politica. Il monolite, giusto in 2001 Odissea nello spazio, cioè il monolite.
1: No, te lo chiedo perché rispetto a quello che dici, diciamo, dicendo, dando per scontato questo stato, che non c'è il monolite, poteva in qualche modo esserci un punto di contatto all'interno del PC con le Brigate Rosse?
0: Di qualche non punto? Lo so, finora non è stata trovata, se non qualche piccolo contatto, qualche piccola intercessione, ma successiva al caso Moro non è stata trovata nessuna prova di questo, però ci sono stati dei piccoli incontri, qualche presentazione, qualche cosa, qualche raccomandazione, qualche cosa di questo genere, ma niente che vada oltre una semplice parola spesa, non di più. Quindi da questo punto di vista non abbiamo nessuna prova di quello che tu ipotizzi. Questo a livello naturalmente di vertice, poi altra cosa è il territorio permetteva contatti e

0: credo che ci fosse.
1: Ecco, il generale della Chiesa è stato un altro di questi personaggi, no? Che sicuramente aveva capito molto, no? In tutte quelle fasi. Ha pagato, è stato mandato in Sicilia, dopo poco è morto, ha pagato questa sua, in qualche modo, consapevolezza di tante cose, secondo te? Cioè,
0: in politica si paga tutto, in politica si paga tutto, non è che diciamo ci sono i compartimenti stagni, quindi non mi meraviglia se...
1: E soprattutto la sua morte è stato un segnale a chi? Perché è stato, cioè, ovviamente andava eliminato chi dava fastidio, ma era anche un segnale forte, no? Politico, l'eliminazione di dalla Chiesa.
0: Sì, ma era un segnale forte, credo, rivolto in massima parte all'ala andreottiana della DC.
1: Esatto.
0: Come poi lo sarà la morte più avanti di altri personaggi importanti, rilevanti. Però lui viene ucciso perché la mafia ha paura di quello che potrebbe fare e lo Stato ha paura di quello che potrebbe dire, e questo fa sì che poi la morte sia, diciamo, garantita.
1: Quindi c'è una convergenza di interessi anche in questo.
0: La politica è sempre convergenza di interessi. La politica è sempre convergenza di interessi, magari anche tra nemici. Vedi, per esempio, si è parlato del fatto che Netanyahu finanziava Hamas. È un'accusa che è stata sollevata nella Knesset, cioè nel Parlamento israeliano. Non è una cosa detta in un bar. E chi l'ha sollevata ha fatto nomi, cognomi, ha dato cifre che sono state spostate e terminali di pagamento. Quindi abbiamo l'esempio sotto gli occhi, se lo possiamo. Quindi se è accaduto oggi, può essere anche accaduto in passato.
1: Certamente. E tornando oggi, Paolo, qual è l'eredità di tutta questa, cioè che fase stiamo vivendo secondo te in questo momento? Perché insomma sembra veramente un momento di passaggio, no? Però sembra anche un momento di grande continuità. E tu un po' hai sottolineato questi elementi di continuità, parlando anche di Trump e della sua omogeneità rispetto a una certa destra, insomma. Ecco, che momento siamo in questo senso?
0: Ma è un momento di grandissima difficoltà, perché non essendoci più dei connotati ideologici minimi, vediamo un presidente degli Stati Uniti che più che far politica estera fa affari esteri, nel senso che cerca di guadagnare per la sua nazione e magari anche per se stesso dei tornaconti economici, e questo rende tutto difficile da definire, da capire e da collocare, perché agli affari si risponde con gli affari e non con l'ideologia. Non puoi dire a chi fa affari non è giusto, perché chi li fa lo ritiene giusto. Quindi è tutto un mondo in grandissima confusione, e questo lo dimostra la mancanza di un profilo ideologico della sinistra che sia caratterizzato, che sia chiaro, che sia univoco e che sia capace di attrarre. L'astensionismo di questa ultima tornata delle amministrative regionali è una cosa molto grave, molto preoccupante e molto grave. Non perché sia, come dire, sia necessario votare per forza, ma se la gente non utilizza l'urna per esprimersi, poi

0: la gente può scegliere altre strade per esprimersi e per esprimere il suo disagio. E questo mi preoccupa.
1: Probabilmente già ci sono dei report, no, che qualcuno proverà a soffiare su questo malcontento. Cioè, questo sicuramente è un elemento di cui preoccuparci. E, tornando a quella struttura, Paolo, alla struttura dello Stato che tu hai definito parallelo, e in questo momento, secondo te, cioè, si vede una grossa uniformità da questo punto di vista tra destra e sinistra nell'aderenza perfetta al patto atlantico, eccetera. Non che questo sia stato tanto diverso nel passato, ma insomma, oggi sembra più, forse più.
0: Ma vedi, il problema non è, perché è chiaro che noi uscire dal patto atlantico, uscire dall'Unione Europea, non abbiamo la forza di farlo. E questo ne siamo coscienti. Però proporre delle alternative alle scelte che si fanno in nome della UE e in nome della NATO, questo si può fare.
1: Certo.
0: Nessuno ce lo impedisce. Bisogna dare atto a Giorgia Meloni di aver, almeno in politica estera, di aver fatto delle proposte o comunque di aver proposto delle alternative sia al massimalismo di Trump che all'atteggiamento inerte e inerme dell'Unione Europea. Ma si potrebbe fare molto di più e molto meglio. Forti dell'insegnamento che ci abbiamo alle spalle, che abbiamo alle spalle quando l'Italia era comunque una nazione piccola, debole, ma con grandi proposte politiche. Noi siamo state tra i cinque potenze economiche europee e mondiali, quindi, come dire. Io da piccolo vedevo sempre le partite di tennis e mi piaceva molto seguire Panatta, Zuccarelli, tutti gli altri che facevano. E mi ricorderò sempre quella notte passata a vedere la finale in Cile quando i nostri giocarono con la maglietta da tennis rossa per provocare i cileni. Mai avrei immaginato che l'Italia potesse vincere tre Davis in maniera successiva, consecutiva, però è accaduto, evidentemente era possibile. Mai avrei immaginato di vedere un italiano fare vincere le Olimpiadi nei 100 metri, perché mi ricordo lo strapotere dei neri americani. Ma mai potevamo immaginare che un italiano potesse vincere la maratona, perché c'erano i kenioti, gli etiopi. È possibile nello sport, è possibile in politica.
1: Bene, io se sei d'accordo chiuderei su questa tua nota di speranza perché sono d'accordo, sono molto d'accordo ed è possibile, secondo me, aggiungo questa nota se posso, se si raccoglie il lavoro di ricerca della verità che si cerca di fare da parte di alcuni, pochi, però è un lavoro di verità importante perché con la ricerca della verità, cercando di capire come sono andate le cose, poi si accede alla giusta informazione e a cercare di capire come vanno le cose e quindi così si realizza un po' il percorso democratico, che è un percorso faticoso che va fatto ogni giorno, in cui però bisogna capire chi è responsabile di cosa e per capire come vanno i fatti nella quotidianità e nelle scelte che vengono fatte da quelli che dovrebbero essere i nostri rappresentanti. Quindi se questo percorso riprende piano piano come si vedono dei segni, secondo me, E allora la partecipazione comincerà e comincerà a essere più forte, poi semplicemente poi il passato viene spazzato via, no? Magari molto più velocemente di quello.
0: No, il passato diventa finalmente passato.
1: Esatto, diventa passato.
0: Lì, perché il nostro passato non passa. Il nostro passato, vedi, che ciclicamente ritorna, rientra dalla finestra dopo averlo cacciato dalla porta, perché quando non fai pace con il passato e lasci cose importantissime sospese nell'aria, queste prima o poi si ripropongono. Perché il vero problema della sinistra è il suo rapporto con la verità. Questo è il vero problema della sinistra, il suo rapporto con la verità. La verità è strumentale o è presupposto fondamentale, necessario per qualsiasi proposta? Io ovviamente propendo per la seconda ipotesi, però troppi nel passato e anche oggi pensano che la verità possa essere piegata alla necessità della politica.
1: Bene Paolo, io ti ringrazio di questo dialogo. Abbiamo detto, ci hai detto cose molto importanti e insomma sicuramente riprendiamo da questo punto per una prossima volta, che magari dopo Natale ci risentiamo e così ci aggiorni anche sul lavoro, ti marchiamo stretto sul prossimo libro, lo sai, e non vediamo l'ora di leggerlo. Dimmi Luciano, no, se c'hai qualche messaggio così no, lo no, diciamo.
2: Sì. Stavo pensando però una cosa all'evento che avete in costruzione. Io ho parenti in Grecia, quindi ho collegato l'agorà della verità, che hai appena detto la verità.
1: Ma sai, parlare di verità in modo esplicito è un po' no? Poi uno risulta presuntuoso. Sicuramente la ricerca, cioè l'atteggiamento, secondo me è importante. Quello di non spaventarsi, poi soprattutto, perché come diceva Paolo, poi l'uso, no? L'uso della parola, anche l'uso anche della parola è importante. È l'atteggiamento verso la ricerca o il provarci nel ricercare, nel provarci con cuore libero.
2: Beh, di messaggi c'è qui Alberto che dice: oltre a quella un po' retorica sulle donne, una giornata contro la violenza dello Stato.
1: Beh, ecco, nel mondo che stavamo prefigurando forse magari ci sarà anche quello, no Paolo?
0: Il problema è che ha risposto già Leonardo Sciascia quando ha detto che lo Stato non processa se stesso, né lo Stato in questo caso attaccherebbe se stesso.
1: Ricordiamo anche su questo, mi è venuto in mente Paolo, quando Scalfaro, no, disse il tintinnar si oppose, no, a quel tintinnar di manette, non so se ti ricordi, quando da Presidente della Repubblica disse quella frase, insomma un po'
0: non ci sto.
1: E la difficoltà della politica di mettersi in discussione, questo lo vediamo continuamente, e quindi è quello probabilmente è un altro passaggio fondamentale che, se lo vivremo, capiremo, sarà una spia di un cambiamento serio in atto. E, bene, dai, se non ci sono altri messaggi io chiuderei qui.
2: Inerente, però era inerente.
1: Allora leggiamolo.
2: No, era inerente a Gianni Lannes, che è di un...
1: Ah no, era di prima, va bene, allora poi lo leggiamo dopo. Va bene Paolo, allora io ti ringrazio tanto ancora.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Con noi e ci sentiamo a prestissimo.
2: Anche da Padova.
0: Grazie, a presto. Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
2: Beh, ne approfitto anche per leggervi allora una locandina, un evento che si terrà a Piombino Dese lunedì 19. E alle ore 20:45, a che punto sta il mondo? C'è una conferenza, questa è tenuta dal relatore, sarà Domenico D'Amico, appunto, Potere e denaro, la struttura del dominio globale. È presso Sala San Tommaso, via Roma 108, Piombino Dese, Padova. Trovate maggiore informazione su www.salasantommaso.it. per la prenotazione è aperta a tutti, quindi, e ci sarà Domenico dalle 20:45 appunto, e parlerà di potere e denaro, la struttura del dominio globale. Nel quel tempo vi faccio anche ascoltare un altro audio inerente sempre a un progetto di Domenico, eccolo qui.
3: Leggendario è una nuova rivista di letteratura illustrata per le bambine e i bambini. Storie senza parole, storie illustrate, storie non fiction, la poesia italiana, le storie che vengono da lontano e la poesia internazionale. E poi le rubriche di arte, di scienza e gli animali. Ogni mese un tema e tantissima, tantissima letteratura e letture per i bambini e le bambine. Smonta, rimonta, vista, rivista. Il leggendario arriva a Padova lunedì 19 ottobre alle 16:30 al Paese dei Mostri Selvaggi, la libreria per bambini e ragazzi. Ci vediamo insieme a Domenico D'Amico e Emanuela Serantoni per il laboratorio per costruire insieme il leggendarino. E poi martedì saremo presso la libreria Carta, sempre a Padova alle 16:30. Ci vediamo tutti insieme per divertirci, leggere tante belle storie e costruire ognuno il proprio leggendario.
2: Detto ciò, continuiamo con la registrazione appunto di Domenico con il giornalista in primis, Paolo Cucchiarelli. E adesso c'è Gianni Lannes.

0: Allora, rieccoci in studio. Avete sentito l'intervista a Paolo Cucchiarelli, sempre molto, molto interessante, tantissimi gli argomenti trattati con lui. E, insomma, un giornalista d'inchiesta vera, che sa fare il suo mestiere e che sa dirci, sa orientarci rispetto a tanti, tanti snodi della storia. Che ha determinato anche il futuro e il presente soprattutto dell'Italia. E passiamo ora all'intervista a Gianni Lannes. Altrettanto si può dire ovviamente di Gianni Lannes, grandissimo giornalista d'inchiesta che spesso ha pagato e paga sulla propria pelle le conseguenze delle inchieste fatte, ha vissuto sotto scorta e insomma varie vicissitudini derivanti anche dall'azione d'inchiesta che porta avanti incessantemente da decenni. Quindi è importantissimo sentire anche la sua voce. E, vi ricordo l'appuntamento di cui vi ho detto prima, per il 26 gennaio, la serata presso lo spazio Meravigliosamente Più con il sottoscritto, il denaro e la liquidazione del mondo, passato, presente e futuro della moneta, lunedì 26 gennaio, quindi lunedì prossimo alle 20:30, entrata gratuita con libero contributo a sostegno delle attività dell'associazione. L'appuntamento è a Rosà, in provincia di Vicenza, presso lo spazio Meravigliosamente Più, via Mazzini 91, Rosà, appunto, provincia di Vicenza, ingresso nord, piano 1. Bene, adesso andiamo all'intervista con Gianni Lannes sulla storia repubblicana italiana e poi ci risentiremo al rientro. Grazie.
1: E allora, rieccoci qua, siete sui 94, sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e come preannunciato abbiamo in diretta il giornalista d'inchiesta, saggista Gianni Lannes. Buongiorno Gianni, è un piacere di averti qui con noi. Grazie di essere qui con noi. Ho preannunciato un po', diciamo, quello di cui parliamo e partendo dal tuo articolo su Pasolini, sappiamo insomma che questo fine settimana è ricorso alla tragica data della sua esecuzione, possiamo dire, dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Abbiamo visto, anche sentito in TV, radio, giornali, tante cose e quindi preme fare un po' un punto della storia, della situazione. E tu nel tuo articolo, che ricordiamo, pubblicato sul blog, sulla testa.blog, è appunto il blog di Gianni Lannes, seguitelo perché ogni giorno ci sono articoli molto molto interessanti e tu qui hai fatto un po' un riassunto, un po' hai cercato di innanzitutto collegare un po' gli elementi che abbiamo tra le mani.
2: Quello che non si sa ovviamente, e intanto pochi sanno che dal 72, dal 1972, che Paolo Pasolini stava lavorando al suo romanzo Petrolio, testo di non facile definizione, e avrebbe dovuto rendere il suo sguardo su alcuni dei nodi più delicati della storia economica italiana. L'attenzione era incentrata sulle vicende dell'ENI, in particolare di Eugenio Cecchis, che era stato estromesso da Enrico Mattei. Una delle fonti di questo libro, che è un incompiuto in sostanza, qui manca un capitolo, il capitolo 21, era questo Cecchis, un libro che venne pubblicato con lo pseudonimo di Giorgio Steinmetz nell'aprile del 72 e poi sparì improvvisamente. In sostanza, questo libro è stato pubblicato da Einaudi soltanto nel 1992 e secondo alcuni studiosi, in particolare Sergio D'Elia, mancherebbe proprio un capitolo più importante. Come sappiamo, le circostanze moventi dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini sono a tutt'oggi sepolte da interrogativi irrisolti. Io vorrei fare subito una domanda, se mi è consentito, indirizzata via etere al governo Meloni, sapere se per caso risultano uno o più atti relativi all'omicidio di Pasolini coperti dal segreto di Stato. A quell'epoca non c'era ancora il sisme né il SISDE, ma c'era il Servizio Informazioni Difesa, ecco, nel 75. Sarebbe interessante saperne di più. non vi sembra strano che dopo mezzo secolo la verità è ancora sepolta dalle menzogne dello Stato italiano? E sulla figura di Eugenio Cefis è calato un silenzio tombale? L'eliminazione di Pierpaolo Pasolini è legata anche all'omicidio di Enrico Mattei, che è venuto, come sappiamo, il 27 ottobre del 1962, insomma, no? Un altro anniversario. Nel 1994 un magistrato italiano della Procura di Pavia, il capo della Procura di Pavia, Vincenzo Calia, praticamente avviò un'inchiesta per far luce sull'attentato subito dal veicolo su cui volava Enrico Mattei, che era partito da Catania e poi caduto praticamente a Bascapè, e questa indagine giudiziaria ha acclarato una volta per tutte che quell'aereo subì un attentato, c'era detto dal carrello di atterraggio. Una cosa stranissima, 15 anni fa, esattamente il 2 marzo, Marcello De Lutri, e voglio specificare che oggi non si può far dire alla Cassazione ciò che la Corte non ha mai detto sui rapporti tra Berlusconi e questo ex senatore e la mafia, in occasione di una conferenza stampa di presentazione della 21esima mostra del libro antico, annunciò il ritrovamento del capitolo mancante, quello presunto mancante del romanzo Petrolio di Pasolini, l'Apis Plenir, intitolato questo appunto 21, trafugato dalle carte del poeta dopo la sua morte, e mai pubblicato. In seguito poi comunque Marcello De Lutri ha smentito tutto quanto e quindi non se ne sa più niente. Ma la cosa più incredibile di cui non si parla mai, per esempio, è il furto dell'ultimo film girato da Pasolini, che era Salò, considerato il testamento cinematografico di Pasolini, un potente atto d'accusa diretto al potere politico ma anche a quello economico, soprattutto economico, giudiziario e religioso. Salò è probabilmente un altro tassello del mosaico che Pasolini stava componendo negli ultimi anni della sua vita, al pari degli articoli scritti per il Corriere della Sera, che poi sono stati ripresi in un volume che ha scritto Corsari, tra cui quello pubblicato appunto dal Corriere nel 74, il 14 novembre, intitolato Cos'è questo corpo? Io lo so, e appunto di Petrolio, questo compiuto romanzo inchiesta che metteva sul banco di indicati la classe dirigente dell'epoca, a partire dal potentissimo Eugenio Cefis, che poi fece una scalata attorno a Leni dopo l'eliminazione ampiamente di Enrico Mattei. Secondo alcune ricostruzioni mai smentite, ricordiamo che nel 2023 la Procura della Repubblica Roma ha praticamente chiesto l'archiviazione dell'ennesima indagine sull'omicidio di Pasolini, Pasolini si sarebbe recato all'idroscalo di Ostia quella notte perché era in accordo con chi aveva praticamente rubato dalla Technicolor le pizze di questo film di Salò, ed era stato richiesto un riscatto di 2 miliardi di lire che appunto i diretti interessati si erano rifiutati di pagare. Ricordiamo che questo film Salò, le 120 giornate di Sodoma, uscì nel gennaio del 76 e fu sequestrato 3 giorni dopo, il 13 gennaio del 76, e venne aperto nei confronti del produttore Aurelio Grimaldi un procedimento per commercio di pubblicazioni oscene. Ricordiamo anche che Pierpaolo Pasolini in vita ha subito praticamente 33 procedimenti giudiziari, un'autentica persecuzione che non è terminata neanche dopo la sua morte. Ecco, alcune di queste bobine furono rubate e poi per il montaggio del film furono usati dei loppi. In sostanza Pasolini fu attirato con una trappola e guidato da Pelosi, l'unico imputato minorenne all'epoca, informato appunto del ritrovamento delle suddette bobine sull'isola di Ostia, e qui si recò appunto col Pelosi, cadendo così nell'agguato che lo uccise. Dunque, questo è il punto vero della questione, è un altro giallo che non è stato mai sciolto. Ci sono congetture, illazioni, ma è incredibile che non si sia arrivati alla riapertura delle indagini, anche se poi sono state presentate, sono stati portati all'attenzione della magistratura diversi elementi, prove, riscontri, non soltanto degli indizi, insomma. Il problema è che a Cassa di Potere non si mette sotto processo in questo paese.
1: Ecco, questo è sembra essere un po' il vero filo rosso, no, Gianni, della storia repubblicana. Cioè, una, dicevo prima di cominciare il collegamento con te, tanti parlano di stato profondo, questo è deep state, va bene, ok, ma forse quella definizione non ci dà la sensazione, cioè non ci restituisce la vera forza di questa struttura, che in realtà possiamo dire lo stato permanente, lo possiamo governare, perché sono sempre lì, no? Sono sempre lì che stanno in qualche modo, sembra una struttura che non vediamo bene, ogni tanto ne emerge qualche, ecco, la vediamo agire nelle sue appunto capacità, ovviamente di estrema decisione, violenza, per in qualche modo mantenere una linea di potere che vediamo continua. E quindi non so, lo stato permanente forse definisce meglio questa struttura che sta sempre lì, no? Nella storia repubblicana, a controllare e a fare tutto, insomma, ovviamente con i suoi vari esponenti politici, questo è ovvio.
2: Sì, è colto nel segno, perché questo, ricordiamo a tutti i radioascoltatori, è un paese purtroppo a sovranità azzerata, neanche più limitata. Insomma, ai tempi di Craxi, quando Craxi si oppose a Reagan nel 1985 per i fatti di Sigonella, magari si poteva ancora parlare di un paese a sovranità limitata. La presenza in Italia, lo ripeto ancora una volta perché questo è davvero incredibile, di un arsenale nucleare statunitense in alcune basi dell'aeronautica militare, come quelle che sono a Ghedi e ad Aviano, un deposito militare di munizioni nucleari a Camp Derby presso Livorno e la stazione aeronavale americana a Sigonella in Sicilia attestano appunto che questa è una polveriera nucleare priva di sovranità e indipendenza. E la stessa corsa a riarmo anche nucleare, con sperimentazioni nucleari periodiche organizzate dalla NATO anche sul suolo italiano, e l'addestramento dei piloti italiani che volano sui Tornado e soprattutto sui cacciabombardieri a portata nucleare F-35 lo sta a testimoniare, quindi altro che stato profondo. Il problema è quello che noi non vediamo, quello che noi non sappiamo, non quello che il sistema di potere dominante praticamente ci fa intravedere.
1: Esatto, e oggi cercheremo insieme a te di un po' di volare sopra la linea temporale, no? E siamo partiti dal 75, da quella tragica notte tra il 1 e il 2 novembre del 75, quando viene ucciso Pierpaolo Pasolini, e tu hai fatto cenno a quello che forse è il primo episodio veramente, cioè forse il più clamoroso, no? Che segna la storia repubblicana, quando viene ucciso Enrico Mattei. Ecco, diciamo meglio quella, raccontiamo un po' meglio quella storia, approfondiamo questo nodo e poi da lì partiamo per andare un po' più avanti.
2: Sì, allora intanto bisogna ricordare che questo magistrato, il capo della procura di Pavia all'epoca nel 1994, Vincenzo Calia, avviò una nuova indagine che dello stop del presidente dell'ENI era stato ucciso. E a conferma di queste sue conclusioni, ha citato una sentenza del 10 giugno 2011 emessa dalla Corte di Palermo, che si occupò della scomparsa di un giornalista italiano, Mauro De Mauro, scomparso il 16 settembre del 1970, confermando che questo giornalista, di origine pugliese, era nato a Foggia nel 1921, era stato sequestrato perché non divulgasse quanto aveva scoperto sulla natura dolosa delle cause dell'incidente aereo di Basca Bay, violando un segreto fino ad allora rimasto impenetrabile. Perché Mauro De Mauro aveva avuto incarico dal regista Francesco Rosi di fare un'indagine giornalistica per la sceneggiatura del film su Mattei, e costò la vita a Mauro De Mauro. E quindi i giudici ormai sono tutti d'accordo: intorno al disastro aereo in cui morì Mattei c'era una congiura che sembra scoperta. E Calia, questo magistrato, ha fatto anche pubblicamente i nomi e ha citato praticamente i servizi segreti francesi. Io qualche anno fa ho dato alle stampe un libro d'inchiesta relativo alla sparizione di una nave italiana, la Elia, che era partita da Venezia con destinazione il Marocco per caricare fosfati, che praticamente non è mai più tornata in Italia, è sparita con 20 uomini di equipaggio. Non c'è stata mai un'indagine giudiziaria. I francesi sospettavano che questa nave fosse utilizzata da Mattei e da Leni per aiutare la resistenza algerina rifornendola di armi. questa nave fu sequestrata da una squadra navale francese e vennero praticamente torturati per mesi e poi giustiziati. All'epoca il primo ministro Fanfani, interpellato dai familiari, rivelò che non si poteva scatenare una guerra contro un paese alleato, contro Parigi praticamente. Qual è la sostanza di tutto quanto? Che le indagini di questo magistrato di Calia hanno accertato, appunto, che furono i servizi segreti francesi. Mattei non accettò il patto per spartirsi le risorse petrolifere dell'Algeria e la pagò cara, chiaramente. Invece diede praticamente la possibilità, attraverso gli accordi di Evian, che sono stati scritti, almeno alcuni articoli sono stati scritti proprio da Mattei, per riconoscere l'indipendenza energetica algerina. E i francesi all'epoca se la legarono al dito questa cosa. Poi vennero fuori anche altre altri depistaggi, come false rivelazioni di pentiti di mafia, insomma, no? Ma in realtà niente di trovato. C'era anche un conflitto aperto con le sette sorelle, ma in realtà, come ha chiarito uno dei maggiori collaboratori di Enrico Mattei, Benito Livigni, all'epoca Mattei era pronto a fare un viaggio, era stato invitato a Washington da John Kennedy, che cercava chiaramente una sponda politica in Italia, ritenendo l'allora classe politica italiana non attendibile ma molto corruttibile, insomma, e quindi non riuscì comunque in questo intento, perché Mattei peraltro e Kennedy si incontrarono segretamente in Italia, in una località dell'Italia centro orientale, dove Mattei trascorreva le vacanze estive, e questa rivelazione è emersa anche in tempi recenti, perché era presente la nipote di Mattei, che era una ragazzina all'epoca, una un po' più di una bambina, insomma, quindi un contatto diretto tra Kennedy e Mattei. Mattei, insieme ad Aldo Moro, può essere considerato un autentico padre della patria, perché riuscì a dare un'indipendenza economica e soprattutto energetica all'Italia, addirittura acquistando petrolio dall'Unione Sovietica e rivendendolo alla NATO, insomma, no? Questo era lo scandalo incredibile. E poi ricordiamo anche che le sette sorelle, che poi sono diventate quattro, BP, Shell, ExxonMobil e Chevron, avevano fondati motivi per considerare Mattei un concorrente scomodo, perché Mattei aveva alzato le quote riconosciute ai paesi arabi dal 25 al 50%, rovinando questo mercato ed erodendo i vasti ricavi di petrolieri internazionali. Ma questa accusa poi, con la complicità ovviamente della mafia, ma questa pista praticamente poi si è arenata, insomma. Lo stesso magistrato Calia ha ricordato che questa possibilità è stata smentita da chi conosceva a fondo i rapporti tra Mattei e i petrolieri, e Calia ha smentito anche la partecipazione della mafia all'attentato. Come sappiamo, l'unica voce nota è quella del pentito Tommaso Buscetta, che però non ha mai rivelato niente di verificabile, in sostanza. Questo è il punto.
1: Gianni, qualche anno prima muore, e questo usciamo un attimo, andiamo leggermente indietro, muore anche Adriano Olivetti. Anche lì ci sono comunque, no, delle stranezze sulla morte improvvisa di quel, anche Olivetti era un grande personaggio, no?
2: Certamente, anche Olivetti nel suo ambito, come dire, scientifico, tecnologico, può essere considerato un antesignano. Non dimentichiamo che uno degli ingegneri che lavorava per l'Olivetti ha inventato quello che oggi è il personal computer, insomma, no? Sì. E poi sappiamo come è andato a finire, con il subentro dell'IBM. E voglio ricordare che l'IBM torna sempre in Italia, nel 2016 ad esempio, ma non vado fuori dal seminato adesso, la tua domanda, ricordando ai radioascoltatori che l'allora primo ministro, un certo Matteo Renzi, si recò in visita a Boston a incontrare l'amministratore delegato dell'IBM, accompagnato da un certo Scalfarotto, senza alcun mandato parlamentare, e siglò un accordo per la cessione di dati sanitari sensibili dell'intera popolazione italiana di IBM, il cosiddetto progetto Watson, che è decollato praticamente in fase sperimentale in Lombardia, regione pilota scelta all'epoca da Boston, dall'IBM, appunto per questo tipo di sperimentazione, all'insaputa degli ignari cittadini lombardi ed italiani, ovviamente. Si tratta di un accordo segreto, ecco, tanto per dire, insomma,
1: ancora in vigore
2: in Italia.
1: Ancora in vigore, Gianni.
2: Basta fare i collegamenti. Sì, infatti ne parlai proprio in, quell'anno a Milano, in una conferenza pubblica, in una libreria, e casualmente erano seduti in quella sala tante persone, tra cui anche due dirigenti dell'IBM, che erano in conflitto ovviamente con l'IBM perché c'erano stati anche dei pesanti e massicci licenziamenti. Tutto questo in cambio, cioè la cessione dei dati sanitari sensibili degli italiani, in cambio di un investimento di appena 100 milioni di dollari. Questo è stato Matteo Renzi nel 2016, 31 marzo 2016, posto.
1: È che questa è un'altra costante, no? Che vediamo nella storia repubblicana. Il fatto
2: questi
1: che
2: sono fatti, questi sono fatti concreti.
1: Che la nostra classe politica più volte nel corso della storia repubblicana si è prostrata in modo ovviamente servile.
2: Ma diciamo anche prostituita.
1: Prostituita, esatto. Prostrata e prostituita.
2: Non è abbastanza forte e incisiva per spiegare il livello di degrado dei politicanti italiani?
1: Sì. E quindi questa è un'altra costante che dobbiamo sempre tenere presente, partendo sicuramente anche dalla Prima Repubblica, ma forse nella Seconda Repubblica ha avuto delle caratteristiche sempre più parossistiche, partendo ovviamente dalla gita sul Panfilo Britannia, di cui è protagonista
2: Draghi. Giugno 1992 a largo di Civitavecchia, con la partecipazione attiva di un certo Mario Draghi, no? Che poi approderà addirittura a Palazzo Chigi a distanza di qualche decennio, no?
1: Certo.
2: E oltre che a presiedere la BCE, ecco, non a caso.
1: Gianni, allora abbiamo detto primi anni 60, poi sì. Andiamo velocemente, diciamo, intorno alla fine degli anni 60, quando nel biennio 68-69, insomma, le ribellioni delle piazze preoccupano il potere evidentemente, e in Italia questo dà origine a quella che è stata definita la guerra civile a bassa intensità, insomma bassa intensità neanche tanto. In quel 69 l'apice si raggiunge sicuramente con Piazza Fontana e i due attentati a Roma contemporanei, ma durante quell'anno sono decine e decine, centinaia gli episodi in qualche modo che si verificano durante l'anno.
2: Certo, vogliamo anche ricordare l'eliminazione di alcuni giornalisti, di alcuni magistrati, e arriviamo praticamente alle soglie, anzi alla metà del 1980, fino a giugno del 1980. Vorrei ricordare l'omicidio del giudice Mario Amato, esatto, che indagava sulle versioni di destra e che aveva chiesto praticamente più attenzione al Consiglio Superiore della Magistratura, ma invece poi rimase praticamente isolato e osteggiato da suoi stessi colleghi, e sappiamo che fine ha fatto. E questo ci porta anche all'omicidio di Piersanti Mattarella, anche questo è un caso risolto, che nel paese non solo dei misteri di segreti di Stato o di Stati alleati, ma anche dei casi assolutamente irrisolti. Uno di questi è legato appunto all'uccisione a Palermo di Piersanti Mattarella, e all'epoca se ne occupò anche l'uscio istruttore Giovanni Falcone sentì addirittura un personaggio chiave, insomma, no? Il fratello di un noto terrorista di destra che è stato condannato per la strage di Bologna e ha sul groppone 9 ergastoli e più di un secolo di anni di reclusione, ma è praticamente libero da tempo, anzi è diventato addirittura editorialista, scrive anche su qualche giornale italiano in sostanza.
1: Libero lui e libera la moglie.
2: Sto parlando di Fioravanti.
1: No, sì, dico, è libero lui.
2: Francesco Mambro.
1: È libero lui e la moglie. Esatto.
2: Sì, Pietro Fioravanti. Considerato praticamente il killer di Piersanti Mattarella, proprio il fratello a rivelarlo al giudice Giovanni Falcone, che ne era convintissimo.
1: Sappiamo che però Gianni, purtroppo, insomma, fino in Cassazione poi Fioravanti è stato assolto e quindi non è più processabile su questo punto, però insomma
2: incredibilmente libero, tutti in stato di rito, possa mai avvenire una cosa del genere,
1: incredibilmente libero, appunto, libero. Libero proprio, uscito dal carcere da tempo.
2: Invece ne ha accumulato appena otto ergastoli, insomma.
1: Quindi 9 e 8 ergastoli, entrambi sono liberi e fanno anche gli...
2: 17 ergastoli hanno una marea di omicidi sul gruppone, ma sono liberi praticamente.
1: E anche questa è un'altra costante della storia repubblicana, perché vediamo questi personaggi...
2: Sulla carta. Anche,
1: sì, esatto. Vediamo molti di questi personaggi e questi sono gli esponenti, diciamo, delle versioni di destra, ma per quanto riguarda anche...
2: Poi abbiamo anche degli esponenti delle versioni di sinistra, esatto, che invece anche loro, c'è una costante che è comune a quelli di destra e di sinistra o di qualsiasi altra parte logistica, cioè il fatto che fossero eterodiretti, cioè controllati, manipolati, in questo caso dalla CIA per esempio, no? E quindi sappiamo bene che a commettere la strage di Biafani e l'omicidio, l'esecuzione di Aldo Moro non sono certamente i Brigatisti Rossi, no? Che vanno per la maggiore, ma fu un ordine impartito da Washington all'epoca. Si era arrivati praticamente alla quasi liberazione dello stadio, che però sapeva troppe cose, e diventava una mina vagante, ovviamente incontrollabile, non solo alla Democrazia Cristiana, ma anche a qualsiasi altra entità politica all'epoca. E quindi non solo in questo modo, con l'uccisione di Moro praticamente viene meno, come sappiamo, il compromesso storico del Partito Comunista di Enrico Berlinguer, ma anche la possibilità che certi segreti, l'esistenza di Gladio per esempio, ma anche i segreti NATO praticamente, gli arsenali nucleari presenti in Italia già dalla fine degli anni 50, erano dei segreti che Aldo Moro potenzialmente poteva rivelare, insomma qualcosa aveva anche rivelato nei suoi memoriali, gran parte sono spariti e mai ritrovati. E anche questo è un altro tassello, sono altri fatti concreti.
1: Ecco Gianni, torniamo un attimo sulla figura di Cefis, perché è veramente poco conosciuta comunque dai più, figura enigmatica, ma di un personaggio potentissimo all'epoca, tanto che, tanto che quando a un certo punto praticamente sparì dalle scene, poco più che cinquantenne, si racconta, no? Si rammenta che la battuta di Enrico Cuccia fu... dice, non me l'aspettavo questa cosa, pensavo che avrebbe fatto il colpo di Stato. E Cefis, ecco, prese il posto di Mattei, era un fanfaniano, quindi faceva parte della fazione di potere, diciamo, capeggiata o comunque fanfaniana. E che personaggio era questo? Perché, ecco, Pasolini, specialmente in quel pezzo mancante, che poi, ecco, io non ho capito, quel pezzo mancante è da qualche parte, ne sappiamo i contenuti, che cosa...
2: Sì, allora, intanto la fonte di Pasolini è indubbiamente un libro di inchiesta che è stato pubblicato nell'aprile del 1972. L'autore utilizzò uno pseudonimo, Giorgio Steinmetz. Il titolo di questo libro, che è sparito praticamente dopo brevissimo tempo, pubblicato dall'AMI, l'Agenzia Milano Informazioni, era "Questo è Cefis, l'altra faccia dell'onorato presidente". Questa era la fonte primigenia di Pasolini. Pasolini stava lavorando al romanzo Petrolio già dal 1972. Sulla vera identità dell'autore però si sono fatte molte ipotesi senza giungere mai a una conclusione. Non si sa chi è l'autore di questo libro, scomparso dalla circolazione. Io ne ho reperito su una bancarella fortunatamente tempo fa una copia e la tengo, insomma, la custodisco gelosamente.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
5: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
4: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa contro le folli spese militari.
5: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Tony Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, mi raccomando, non mancate.
4: A Vicenza.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia 843 99 95.
6: Gente, Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, gialla, rosso, verde, celeste, ciclamin, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
7: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua e quindi, assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
3: 349-78-36-420.
7: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
6: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
7: per la classica Peociada.
2: L'ho letta, riletta, sottolineata, studiata, analizzata, ed era veramente una fonte informativa, e pensiamo, dal 1972. Chi era Cefis? Beh, era veramente un uomo molto potente, ben più potente dei politicanti italiani, anche di Fanfani probabilmente. Cefis, ricordiamo anche che Cefis fu cacciato via da Enrico Mattei, perché Cefis era una sorta di doppio giochista, se non triplo giochista, ed era stato anche agente dei servizi segreti e anche statunitensi, insomma, no? Quindi un personaggio molto molto ambiguo e molto potente, che ovviamente usava tutti i mezzi a sua disposizione, non soltanto la corruzione ma anche la intimidazione vera e propria, un vero pericolo per la democrazia italiana, e questo costò la vita appunto a Pasolini, perché Pasolini arrivò, insomma, in quelle poche pagine scampate alla sparizione del suo capitolo, che è ben noto ovviamente, Lampi sull'Eni. Io ho avuto la fortuna anche di avere accesso all'archivio storico dell'Eni quando ho lavorato sulla figura di Mattei e sulla scomparsa di questa nave, la Elia, e ho ricevuto molta collaborazione, soprattutto in Algeria, dove Mattei è ricordato come un padre della patria, ma non in Italia, paradossalmente anche in Francia però. All'epoca c'era una giovane ambasciatrice francese a Roma, stiamo parlando del 2015, Catherine Colonna, che poi è diventata ministro degli esteri in Francia, la quale si mise a disposizione, perché io chiedevo chiaramente collaborazione. La nave era sparita, ed era sparita in prossimità di un arcipelago tunisino, alla Galite, nel canale di Sicilia, il 14 marzo del 62, quindi praticamente la vigilia dell'indipendenza algerina. L'abbiamo ottenuto attraverso l'accordo di Evian, che ha scritto Enrico Mattei, in sostanza. Quindi tutto questo è concatenato. Cefis viene allontanato, viene proprio cacciato via, quindi Mattei aveva scoperto il doppio gioco di Cefis, lo caccia via, e chiaramente Cefis aveva ancora molto potere. Si riescono a organizzare, Mattei rifiuta l'accordo con i francesi di spartirsi le risorse petrolifere algerine, e questo gli costerà la sua vita, anche perché poi prima dell'attentato finale, insomma, che quello che sappiamo di Pascapè, il 27 ottobre del 62, ci furono altri tentativi di attentato di manomissione del Moran Sognese che volava, e furono sventati, ma c'erano state anche minacce dell'OAS, ma voglio dire, la pista più calda era appunto quella legata ai servizi segreti francesi. Quindi almeno nelle conclusioni dell'indagine giudiziaria della Procura di Pavia, a nome dell'allora PM Vincenzo Calia, tutto torna, basta unire i puntini.
1: Ecco, Cefis poi scompare totalmente dalle scene
2: Poi fa una scalata, insomma, no? Sì. Diventa potentissimo, quindi anche a capo della Montedison.
1: In quegli anni diventa esatto, diventa potentissimo, fa la scalata al potere. Si dice anche che la P2 in qualche modo fosse la piramide superiore, quella che non abbiamo mai visto, dentro quella piramide superiore potesse essere lui, no? Il vero capo, e quindi
2: è un'ipotesi plausibile.
1: E quindi immaginiamo il livello di potere di questo personaggio, che, come dici tu, è comunque ereditava tutta una serie di contatti provenienti dalla resistenza e quindi dai contatti con la CIA, cosa questa, anche questa, Gianni, una costante, no? A suo modo li aveva questi contatti, ovviamente anche Enrico Mattei li aveva, sappiamo anche Olivetti stesso era un agente che aveva fatto la resistenza, e quindi cavalcavano anche forse pericolosamente questa tigre, no? Quindi c'è chi l'ha cavalcata in un modo cercando di fare gli interessi nazionali, e chi invece l'ha cavalcata in un altro facendo i propri interessi e quelli della propria rete. E probabilmente era il caso di Cefis, quest'ultimo caso.
2: Con l'eliminazione di Mattei prima, di Pasolini e poi Moro, l'Italia perde praticamente tre figure fondamentali. E quindi siamo orfani, davvero orfani.
1: Molte volte la guerra, questa guerra civile a bassa intensità, la fase calda degli anni 70 si considera conclusa con poi Ustica e Bologna, e tu poi dicevi comunque l'omicidio di Amato, insomma inizio anni 80, ma in realtà pure gli anni 80, no? Non sono, se li andiamo a vedere, specialmente quello che è successo forse più in Sicilia a quel momento in poi, non sono affatto anni dove questa
2: come
1: cosa
2: sappiamo, come sappiamo dai fatti documentati, documentabili, verificabili, c'è stato un accordo con Cosa Nostra che risale praticamente allo sbarco in Sicilia al 43. Questo ci riporta praticamente all'armistizio accordo di Cassibile del 3 settembre del 43 e così via, insomma, no? Quindi alle clausole segrete e al rapporto Scotten sugli scambi tra il governo americano, statunitense e gli esponenti di Cosa Nostra, insomma, che ebbero praticamente campo libero, no? E si tentò all'epoca, come sappiamo, con il tentativo di rendere annettersi addirittura la Sicilia, quindi finanziando il movimento indipendentista siciliano, l'uso anche spregiudicato della banda Giuliano, le prime stragi, partiamo dal 47 praticamente, il 1 maggio del 47 fino ai giorni nostri. L'Italia è segnata da tentativi di rivolta pacifica e non violenta che vengono praticamente sedati col sangue. Cortella della Ginestra è stato veramente la prima strage di questo genere, ecco, fino ai giorni nostri.
1: Ecco, negli anni 80 però forse si rompe qualcuno di questi accordi, no?
2: Saltano gli equilibri geopolitici, no? L'Italia era stata accordata una posizione e bisogna mantenere quella. E sia Mattei aveva già scardinato questo status quo che era stato stabilito a Yalta, negli accordi di Yalta, quindi e dopo Mattei arriverà anche Moro. Non dimentichiamo che Moro è quel ministro degli esteri che portò l'Italia a ratificare nel 1968 il trattato di non proliferazione nucleare. Cosa che oggi è fantascienza, perché l'Italia non ha aderito, non è aderito né ratificato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari.
1: Secondo te, Gianni, che opinione ti sei fatta? Che gli Stati Uniti avessero a un certo punto hanno avuto paura di questo stato che, insomma, tra l'altro, che era uno stato particolare, dove c'era uno stato come il Vaticano anche che sosteneva una insomma, faceva la sua parte in modo molto molto importante, no? E quindi in qualche modo aveva una sorta di potere anche spirituale, no? Nel mondo, nel promuovere magari un certo modello, no? Di cui personaggi come Moro, come La Pira, Dossetti erano in qualche modo anche portavoce e
2: punti di riferimento, certo.
1: E in questo possiamo anche inserirci altri personaggi intellettuali che facevano la loro parte. Quindi sembra quasi che gli Stati Uniti negli anni 70 decidono, o comunque sembrano decidere, e poi c'è la scia comunque siciliana degli anni 80 che anche quella va analizzata, perché si rompono degli equilibri, arrivano i corleonesi, no? Anche lì c'è tutta qualcosa da capire, perché questi corleonesi spuntano dal nulla, ma si comincia a capire in realtà oggi forse che proprio dal nulla non sono spuntati anche lì.
2: Certo che no, erano lì da tempo, insomma, no? A germinare fino al germoglio finale, insomma, quello cruento. Sì.
1: E quindi questa capacità dell'Italia in qualche modo di rappresentare forse un modello a sé stante,
2: non dimentichiamo, no? Appunto la posizione strategica dell'Italia inserita nel centro del Mediterraneo, praticamente al confine con il patto di Varsavia, quindi con l'Unione Sovietica, non dimentichiamo che tutte le armi nucleari, non dimentichiamo anche l'azione di Kennedy che nel 1963, dopo la crisi di Cuba, decise di smantellare le postazioni missilistiche nucleari puntate, che erano piantate praticamente tra la Puglia e la Basilicata, in particolare a Poggiorsini, puntate contro l'Unione Sovietica, contro il parere dell'allora primo ministro Fanfani, addirittura. Fanfani compie un viaggio a Washington, però deve tornare con le pive nel sacco, perché Kennedy praticamente si mette d'accordo con Khrushchev, e quindi l'Unione Sovietica si ritira da Cuba e al contempo praticamente sia in Turchia che in Italia vengono smantellate queste postazioni missilistiche nucleari.
1: E ricordiamo lì l'intervento decisivo per sbloccare la situazione di Giovanni XXIII, no? fu in qualche modo attorno
2: il mediatore.
1: Esatto, un mediatore
2: di altissimo profilo.
1: Anche quella fu.
2: Questa è materia che nei libri di storia non c'è ancora. È strano perché era cronaca, ma è diventata storia, ma non la troviamo nei libri di storia. Ecco, dovremmo cercare di fare più ricerca, insomma, in maniera rigorosa, scientifica, vorrei dire.
1: Ecco, qua Gianni, noi insomma con la trasmissione ci proviamo un po' a dipanare questo labirinto, no? A renderlo un po' più, rendere le strade un po' più dritte, cercando di capire.
2: Il problema credo che sia quello di rendere comprensibile una realtà complessissima,
1: esatto.
2: e cercare di tradurre questa realtà, di interpretarla, di fornire soprattutto ai giovani dei punti di riferimento nell'analisi, di decodificare la complessità, insomma.
1: Sì. E arriviamo, abbiamo

0: davvero provata e comprovata. Io rifletto sempre sull'eliminazione di Falcone e Borsellino, perché erano uomini, come dire, protetti sulla carta, protetti dallo Stato sulla carta, ma i loro spostamenti, i loro movimenti erano ben conosciuti a Roma e dintorni. E non mi toglie nessuno dalla testa che in questo caso ci sia stata una, non solo una malevolenza di Cosa Nostra, ma soprattutto una regia dei nostri servizi segreti.
1: È ancora qui.
0: Infatti, è quello che ancora le cronache giudiziarie non ci raccontano. Come non ci raccontano, per esempio, faccio un esempio, ma non sto divagando. Rimango in Sicilia, vado a Pasquasia in una miniera attiva che viene improvvisamente chiusa, gli operai vengono licenziati, e in questa miniera l'Enea, praticamente dove è fatta una sperimentazione, dà l'ok per occultare tutte le scorie nucleari di origine militare prodotte dalla centrale nucleare di San Piero Grado in provincia di Pisa, famigerata Kamen, Cresa, ma nei giorni nostri chiamata CISAM, praticamente un reattore nucleare militare di Galileo Galilei, che viene disattivato in tempi molti anni dopo il primo referendum sul nucleare del 1987. Le scorie solide sono state occultate in questa miniera e sono ancora lì, e mentre quelle liquide sono state praticamente sversate nel Mar Tirreno. Questa notizia all'epoca, nel 1992, arrivò anche a Paolo Borsellino da parte di un pentito che lavorava praticamente come guardiano in questa miniera, e Paolo Borsellino volle sentire questa testimonianza, raccolse a verbale questa rivelazione, poi non ebbe tempo ovviamente di sviluppare questa indagine, perché sappiamo come è andata a finire.
1: Ecco, anche la storia della Sicilia, proprio come in realtà quasi satellite degli Stati Uniti, quello che diceva all'inizio, no? Che all'inizio della storia repubblicana c'era stata anche questa ipotesi ventilata da qualcuno di un'annessione addirittura agli Stati Uniti, ma in realtà non ci siamo andati tanto lontani, perché veramente se andiamo a vedere la storia della Sicilia e quello che poi è successo nel corso di tutti gli ultimi 50-60 anni, sembra veramente quasi uno stato satellite americano.
0: Credo che sia profetico, illuminante un rapporto militare scritto da un ufficiale americano, il rapporto Scotten, che risale all'ottobre del 1943, in cui tutti questi accordi tra governanti e mafia sono praticamente smascherati. Non se ne tenne, ovviamente le autorità statunitensi non ne tennero affatto conto.
1: E la svolta del 92-93 ha un epicentro sicuramente lì, insieme a quello che succede poi a Milano con Tangentopoli, e quindi quei due anni sono un po' forse l'epilogo finale, no?
0: Praticamente spodestare la classe politica italiana che non voleva cedere, no? Il potere. Sì. Non dimentichiamo che Bettino Craxi praticamente non accettò una sorta di offerta, esatto, che gli giunse da Cuccia, da Enrico Cuccia, praticamente, per fare un altro governo, un ultimo governo, e salvarsi. Preferì andare in esilio da Mamette. Io non dimentico anche l'indagine cosiddetta di Mani Pulite, fu un'indagine praticamente passata nelle mani dei magistrati di Milano, e c'è lo zampino americano anche in questo, no?
1: Sappiamo, no? Degli incontri tra Di Pietro e i consoli di Milano.
0: Di Pietro avrebbe molto da rivelare, no? Anche quello che è venuto dopo, anche la creazione del Movimento 5 Stelle, che non dimentichiamo che Beppe Grillo e Roberto Casaleggio sono stati cooptati, come abbiamo accertato 15 anni fa praticamente, anzi nel 2008 per dirla tutta, un anno prima della fondazione a Milano del Movimento 5 Stelle. C'è un incontro all'ambasciata americana a Roma, in via Veneto, entrambi vengono invitati e ricevuti dal loro ambasciatore, che poi spedisce un rapporto al Dipartimento di Stato, che è stato desecretato soltanto nel 2012. E quando l'abbiamo letto, io la prima cosa che ho fatto, ho preso il telefono, essendo allora in buoni rapporti con Beppe Grillo, ho chiamato e non ho ancora oggi avuto una risposta da Beppe Grillo, no? Incredibile. Il Movimento 5 Stelle serviva all'epoca a sterilizzare, abbiamo visto lontano gli americani, a sterilizzare qualsiasi protesta sociale su una base politica, insomma. E quello che manca, a mio avviso, in Italia è appunto che le minoranze attive, che pure esistono e si danno anche da fare, sono abbastanza battagliere, non diventano mai massa.

0: sono sempre disunite. E quindi videro molto lontano, perché appunto puntarono sul Movimento 5 Stelle e sappiamo come è andata a finire.
1: Sì, su questo posso...
0: La protesta sociale è stata praticamente sterilizzata. Io ricordo anche di essere stato chiamato quando entrarono in Parlamento la prima volta e mi chiesero una consulenza, ed incontrai tutti, anche quelli che poi sono andati a governare il tuo paese. Sul da farsi, no? Magari avessero fatto l'1% di quello che avevano promesso.
1: Gianni, confermo appieno questa tua testimonianza, perché nel primo piccolo sono stato testimone della stessa cosa, quindi si è visto chiaramente.
0: Non accettai di andare in Parlamento per parlare con loro, li portai ed è qui accompagnato da una mia collega. C'era un ristorante, il Baires, un ristorante argentino nel centro di Roma, vicino al Palazzo del Senato, quindi li convocai lì, arrivarono questi affreschi onorevoli Movimento 5 Stelle con i loro portaborse. Tanti portaborse, abbiamo passato lì praticamente una mezza giornata, no? Avessero fatto qualche cosa. Poi a distanza di brevissimo tempo me li ritrovo in città turistica.
1: Gianni, scusa, ti fermo un attimo su questo punto, abbiamo qualche minuto di pubblicità e poi ti chiedo altri 5 minuti al rientro.
0: Va bene, grazie.

0: 1-0. Ripeto il numero di Monica: 335-573-8110. Mi raccomando, venite numerosi, cerchiamo di essere in tanti, perché oltre appunto a
1: Liga Mondiale non ho ancora scritto niente, ma avevo preparato delle cose, specialmente di interrogare come un orario.
0: Prepariamo un attimo la registrazione, perché sennò scusate, ma
2: quella del podcast della radio è già attiva a tuo nome.
0: Bene.
3: Recording is on.
0: Allora, come dicevo, cominciamo la nostra maratona di 4 ore di ogni due martedì con intervista al professor Preparata, economista, sociologo, saggista. Buongiorno Guido, grazie per essere qua con noi.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: E oggi ci siamo proposti, vediamo se riusciamo in questa trasmissione, se no magari poi ci prendiamo un'altra volta e completiamo. Ci siamo proposti di fare un po' una, come dire, un riassunto, una ricognizione rispetto alla storia del Novecento, cercando di mettere assieme un po' i pezzi del racconto del Novecento, prendendo spunto ovviamente dai libri del professor Preparata e da quello che insomma in questa trasmissione, in questi anni, abbiamo cercato di dire sulla storia di questo Novecento, che sicuramente si può dire che è il secolo più violento di tutta la storia umana, no? con tutto quello che è successo, e è il secolo dove la tecnologia ha dominato la storia di questi ultimi 130 anni, dove gli esseri umani hanno dato prova in tutti i sensi delle loro capacità e delle loro malvagità. E, insomma, si possono vedere tanti aspetti di questo, sicuramente un secolo sorprendente per la storia umana. E ci troviamo sulla frontiera di noi adesso, in questo momento, di fatti che sono cominciati comunque, diciamo, ecco, cominciando dall'Ottocento, poi sono definitivamente, diciamo, esplosi nel 1900. Tanti hanno scritto anche sull'era delle macchine, no? Insomma, in tanti modi si può raccontare questo secolo. Io, Guido, ti vorrei proporre come per inizio sicuramente un inizio particolare, ma che a noi è molto caro, la storia del movimento anarchico, no? Che in qualche modo a fine 800, inizio 900 è un movimento molto molto forte, che domina sotto certi aspetti la storia di quegli anni, che si rende protagonista di fatti determinanti. Poi, o almeno così vengono dipinti, come per esempio ovviamente sappiamo la scintilla che fa iniziare la prima guerra mondiale, ma come anche in Italia diciamo l'assassinio del re e tanti altri, ma poi soprattutto la forza del movimento politico anarchico, ecco, è protagonista in quegli anni. Che cosa possiamo dire su questo? E se va bene come incipit di questo proposito di oggi?
1: Ma sì, diciamo, anche è una storia incredibile, come abbiamo detto tante volte, che ci appartiene e che nessuno conosce. A storia nelle scuole nostre non la studiamo, anche se è una parte integrante, ma soprattutto è la più interessante, la più viva, e dovrebbe essere stata, come dire, una delle colonne portanti della narrativa storica, fino anche scolastica, perché la storia del nostro risorgimento e quant'altro, la storia dell'anarchismo italiano e della crescita del socialismo, cioè di una specie di movimento di rivolta dal basso, non solo dalle classi operaie o contadine, ma anche da una parte della borghesia, che poi ne fu ovviamente il portavoce, perché furono quelli che avevano il tempo di pensare e scrivere, è completamente, si innesta all'interno di quelle che erano le vicissitudini che poi conosciamo dai tempi dei libri di scuola di storia delle medie. E ti studi Mazzini e queste cose qui, e tutta la costruzione dello Stato unitario, ma non se ne capiscono bene le fazioni e tutto quanto, e in quelle vicende lì, perché poi fondamentalmente i partiti in Italia erano tre, insomma, c'erano i mazziniani, i monarchici e poi questa massa in via di formazione, di definizione di un modello nuovo. Molti di questi anarchici, sì, è una storia strana, perché hanno un aspetto loro rocambolesco, carnevalesco, e di inconcludenza che quello che poi ne è rimasto e che ha fatto sì che gli si è derisi e dimenticati. Eppure erano la maggior parte dei mazziniani o di Pisacane o questa gente qui, erano tutta gente di formazione anarchica, insomma, che poi o si votarono alla causa di Mazzini, o che da Mazzini poi vennero, si unirono a quelle che erano appunto le prime formazioni si chiamavano internazionaliste o socialiste, che ruotavano intorno a Bakunin e gente così, per cambiare l'Italia. Molte delle loro analisi erano azzeccatissime, durissime nei confronti dello Stato unitario, che per loro rappresentò, ma questo anche era stato scritto da Proudhon, che anche lui fu una delle più grandi influenze sul movimento di ribellione in Francia, che poi è stato dimenticato. Si è sussunto, si è, come dire, presi tutte queste esperienze storiograficamente, le si è cancellate all'insegna della loro stranezza e della loro come dire eterogeneità, facendole poi scomparire dietro a quello che era stato l'avvento del marxismo, di quello che si chiama il socialismo scientifico, che avrebbe portato ordine e razionalità e serietà all'interno di quello che era il pensiero, un pensiero da congiungere a un movimento, non dico rivoluzionario, ma riformista. E quindi per me è stata un'operazione di totale di totale offuscamento della realtà storica e sociologica in genere dell'Europa e dell'Italia in particolare, e fu un calderone interessantissimo di gente che per lo più anche era, molti di questi poi morirono pazzi, quindi è una storia molto interessante, Cafiero ma non solo, o giovani come Proudhon, e poi e comunque da noi continuò e fino all'ultimo, insomma, fino al come si chiamò, il Settembre Rosso, no? Ci furono questi grandissimi sollevamenti proprio alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Noi ci entreremo un anno dopo, ma sono tutte cose che poi sono state, come abbiamo detto e ripetuto, soffocate dalla Prima Guerra Mondiale, non se n'è più parlato. Ma tutto quello che è successo da noi è stato punteggiato dalla storia dell'anarchismo, le stesse vicissitudini del ventennio di Mussolini stesso, che quel mondo lo conosceva bene e ne condivise per un certo periodo le aspirazioni, prima di decidere che alla fine aveva capito che a modo suo non disse io ho voglia di comandare, cioè me per comandare, non so come si dice sì in dialetto, capì che comunque, non lo so se con quello intendeva dire che il movimento era fallito, per me era perché poi ci aveva creduto, era un atto così di militanza suo, alla luce del fatto che quelle aspirazioni non erano realizzabili sicuramente. Ma se vai a leggere, se uno si legge tutti questi qui da Malatesta in poi, erano e sono ancora avanti centinaia di anni rispetto al loro tempo, questa loro idea di poter concepire una società ricca ma collettivistica, comunista e collettivistica, che poi è giusto che così sia, anche se Malatesta concepiva delle gradazioni, uno può essere collettivista oppure o non, mi ricordo qual era l'altra fattispecie, perché di un comunismo in cui si poteva ritenere un minimo di proprietà e poi c'è il passo successivo in cui era tutto in comune all'interno di un organismo che funzionasse in maniera equa per tutti e che lui tratteggia nel suo libro L'anarchia. Visioni sì, per certi versi lasciate ancora in via di definizione, vaghe, ma dal punto di vista spirituale e anche economico avanzatissime. Ci furono, ve ne fecero vari tentativi, lo stesso nel Matese, così Rianzoni Benevento, con cui, di cui fece le scorribande, di cui fece parte anche Malatesta stesso, che andavano lì nei comuni, andavano al catasto e bruciavano tutte, e andavano a bruciare tutte le schede e tutto quanto. Avevano capito i meccanismi fondamentali dove bisognava intervenire, ma ed è certo anche molte cose non le avevano ancora messe a fuoco, ma l'idea era chiara, giusta, matura, e loro al modo loro sono stati dei visionari. Ma e poi comunque, detto questo, è comunque avanti, molto avanti nel loro tempo. Poi vabbè, qui facendo una digressione, poi uno si pone anche su, così come si pone la domanda per quello che riguarda il bolscevismo o le rivoluzioni rosse, che comunque c'era una rete di sostegno finanziata da gente che i soldi li aveva in parte per dare una mano a questi qui. Non che la vita di un Malatesta è stata una vita disperata, però comunque i suoi spostamenti sono interessanti. Lui passa tutta la vita in esilio praticamente, ma in quegli anni in esilio si passa dall'Italia all'Argentina, dall'Argentina alla Spagna, poi sta moltissimo in Inghilterra lui, perché si sa che l'Inghilterra dava asilo a tutti gli anarchici, non certo per gentilezza. Infatti il romanzo di non bello, devo dire, L'agente segreto di Conrad, si svolge appunto a Londra, perché Londra era una maniera per Londra di controllare i movimenti sovversivi che poteva utilizzare naturalmente per sobillare i paesi che le dessero fastidio. E quindi lui passa molto tempo a Londra vendendo il gelato, facendo l'elettricista, e poi una delle sue famose fughe dall'Italia lo porterà a Malta, e poi non mi ricordo più i passaggi, che sono infiniti, fino negli Stati Uniti, no? Dopo quella colonia lì nel New Jersey, da cui poi partirà a Brescia. E insomma, mi sono sempre chiesto, ma chi pagava questi spostamenti? Non certo lui. E quindi c'era una rete. Però, senza poi volersi andare a macchiare o a insinuare che ci fossero state gente che li finanziassero, a questi nobili anche, può darsi, però la loro visione rimane pura, e anche verso le loro vite, non è gente che ha fatto chissà che, non è neanche paragonabile la vita di un Malatesta a quella di un Lenin, per esempio, non c'è nessun paragone, ma queste sono discussioni già molto più approfondite. Per ritornare a noi, sì, è stato un movimento di ribellione puro, è stato il primo, è stato il più lucido, e si è poi perso in tante correnti, e poi è stato sconfitto, e questa è tutta la storia dell'Internazionale, degli altri movimenti, tra cui Marx figura in maniera preeminente, e oggigiorno non se ne sa più niente, e sopravvivono degli echi di questa tradizione scritti di taluni, ma è una tradizione che praticamente, se uno continuasse così, è una di quelle cose lì che non se ne saprebbe più nulla, e non se ne farebbe più nulla.
0: Ecco, noi nelle nostre discussioni abbiamo anche ipotizzato qualche volta che il potere fosse talmente tanto in allarme rispetto a, appunto, a quello che gli anarchici erano stati capaci di fare, anche a livello di attacco al potere diretto, che in qualche modo bisognava un po' resettare, no? E la violenza poi scatenatasi durante la Prima Guerra Mondiale è stata veramente una violenza che ha resettato tante situazioni in tutto in giro per l'Europa e per il mondo. Insomma, gli imperi sono crollati praticamente tutti, e a cominciare da quello russo, e poi ci arriviamo. La Germania è stato il principale obiettivo. Germania che cresceva a ritmi incredibili da qualche decennio, prima sotto la guida di Bismarck e poi dopo a inizio Novecento sempre di più, cresceva in tutti i sensi, a livello industriale, a livello di organizzazione statale burocratica, di vita culturale. Ciò che ha prodotto la Germania nei decenni precedenti la prima guerra mondiale, ma anche dopo in realtà, ma comunque in quegli anni lì, è stato fenomenale, ecco. E, ecco, questo è un altro punto importante, no, Guido? Il ruolo della Germania come sfida rispetto all'impero inglese è un altro punto centrale per raccontare la storia, l'inizio della storia del Novecento, ma anche per inquadrare la storia del Novecento.
1: Sì. No, sì, assolutamente. Infatti volevo concludere anche un'altra cosa che si vede nella storia dell'anarchismo è come dire è la gioventù. Comunque è un'immagine, è una un'istantanea di quello che è lo Stato italiano quando nacque, e quando vai a leggere quelle cronache, insomma, ti rendi conto che lo Stato unitario era durissimo, erano di una cattiveria nella persecuzione dei regimi carcerari che imponevano a sta gente. Sono delle storie, quelle passannante, che quello che fecero, che lui attentò a Vittorio Emanuele e alla moglie, non mi ricordo più che anno fosse esattamente, stavamo intorno penso ai primi del 90, adesso devo controllare, ma insomma comunque
0: sì.
1: E 93, cosa del genere, 92, non mi ricordo.
0: Nel 78.
1: Come?
0: Nel 78.
1: Passanate il 78?
0: Sì, 1878.
1: E quindi e lui attentò, ricordami?
0: Alla vita di Umberto I.
1: Umberto già c'era?
0: Sì.
1: Ok. Insomma, gli fecero passare, insomma, era un regime durissimo, non solo il regime carcerario, ma anche di sfruttamento, insomma, era un'oligarchia delle peggiori, una cosa atroce. Quindi siamo tanto qui a menarla col fascismo, è d'accordo, ma non è che prima le cose fossero tanto buone, anzi. E quindi tutta la nostra storia, cioè, è interessantissimo rivedere quello che siamo stati a partire dall'unificazione. E capisci anche da dove viene questa nostra burocrazia, no? Lì nasce, ed è uno come raccontava pure Cassese, che dice: se tu vuoi capire l'Italia devi cominciare a pensare a guardare la Corte dei Conti e l'apparato proprio burocratico, no? Noi ci lamentiamo sempre, e lui ci torna molto su questa cosa qui, no? Legge tutte le trasformazioni alla luce di quello che fa la Corte dei Conti, che è come dire, l'apparato di revisione della casta. Della cassa burocratica che rappresenta la gestione degli interessi dell'elite italiana, che è uno Stato nello Stato, che qualunque cosa ci sia in Italia sta sempre lì, e di uno Stato che esiste ancora, rapace, che dicono inefficiente, e inefficiente non lo è quasi mai stato, durissimo, come dico sempre, quando ti vengono a cercare ti trovano, quando tu hai bisogno di loro non li trovi mai, ma loro ti trovano. Sanzioni sempre state, quello è una cosa su cui riflettere, perché noi siamo sempre qui a dire le nostre aspirazioni e tutto, ma c'è un nocciolo duro, una roccaforte che sta lì ormai da 150 anni, non dal fascismo o dalla prima repubblica, da molto prima. La Germania
0: ed è lo Stato, Guido, che poi troviamo sempre protagonista, no? È sempre attivo, sempre molto vigile, sempre molto presente, che poi troviamo incredibilmente sempre presente nei nodi della storia italiana, no? Di come per esempio vengono tutelati i segreti, di come questi segreti non vengono mai svelati da nessuno. No. E da chi e vediamo che chi ci prova a dire o a fare qualcosa anche dopo decenni non fa una buona fine di solito.
1: No, non fa una fine,
0: se
1: non
0: ci
1: fa...
0: fosse questo apparato che dicevi tu, burocratico, che ha le sue poi specializzazioni, cioè quelle dei servizi segreti, quelli dei servizi di polizia, no? Di controllo, gli apparati di controllo, che di generazione in generazione sono sempre lì a vigilare che tutto vada come è sempre andato.
1: Esatto.
0: E questo è la costante della storia, ovviamente nostra, del nostro Stato, ma ovviamente penso la possiamo estendere poi un po' a tutti gli apparati statali, insomma.
1: Sì, Cassese poi diceva che poi che il fascismo è finito negli anni 60, ma io non lo so, diciamo che poi non so se riferiva a una particolare configurazione del potere, però già il fatto che che dicesse una cosa del genere ti fa capire che c'è una continuità e c'è una struttura di base sotto che sta sempre lì.
0: Sta sempre lì. Sempre è un po' lì. Quello che dice pure il nostro, no? Adesso non mi viene il cognome, il nostro direttore generale della RAI, di cui abbiamo parlato tanto, Bernabei, no? Quando
1: è saltato Domenico.
2: Grande scrittrice, la Gattaia anche.
0: Ecco, scusate, ma ho avuto una disconnessione.
1: Quando ha sentito il nome Bernabei,
3: recording is on.
0: Sistema su Bernabei.
1: Ha fatto saltare immediatamente.
0: E dicevo appunto Bernabei quando racconta che lui in Rai è arrivato come direttore generale, quindi con pieni poteri, diciamo, trovasse un'enorme difficoltà perché il suo vice era lì da decenni, messo durante l'era fascista, e insieme a lui ovviamente tutti diciamo le persone chiave nella struttura venivano da quella storia lì, e Bernabei racconta che delle difficoltà che ebbe, no, a in qualche modo a prendere le redini della macchina, proprio perché quella struttura veniva da lontano. Io credo che Cassese volesse dire questo: l'apparato dirigente dello Stato fascista poi ha continuato a esistere durante tutta la prima storia repubblicana, e quindi stavano lì come stavano prima, insomma.
1: Sì, ma la storia del fascismo e del nazismo in questa cosa è identica, cioè quando arrivarono al potere sia Mussolini che Hitler non pensavano minimamente, poi ce l'avevano gente nel partito che voleva farli fuori, no? Nel caso, non mi ricordo chi fosse nel caso del fascismo, ma nel caso del nazismo c'era tutta l'ala di sinistra, Strasser e quella gente lì, gli estremisti, più tutte le camicie brune che volevano andare lì, prendere i nobili e impiccarli a tutti praticamente. E lui li fece ammazzare uno per uno a questi qui. E si fece prestare i soldi a interesse perché sapeva che quel nocciolo duro lì non lo spodesti, non lo estrai. E lo manipoli lui, e così fece. E Mussolini lo stesso, non gli passò neanche per la testa di mettersi contro Beneduce e tutto l'apparato dell'Iri e quant'altro. E così, e che cosa rappresenta quello? La gestione delle risorse a favore dell'elite oligarchica del paese, poi con tutte, così detta, rozzamente, ma poi ci stanno tutte le lotte di fazione interne, le sfumature, però quello è, e nessuno dei due ha pensato minimamente di mettersi lì contro. Non avevano uno, poi Mussolini non so, ma Hitler aveva fretta, quindi non gli passa neanche per l'anticamera del cervello. Quindi sì, quello, quindi questa storia che ci raccontano è così e colà, e il fascismo, i cambiamenti e tutto, invece non è vero, c'è una continuità pazzesca già a partire dallo Stato unitario, che era atroce, e lo si vede attraverso appunto le vicissitudini dei nostri anarchici perché erano temibili, e per quanto non riuscissero a fare breccia tanto, ne facevano abbastanza da creare grandissimi problemi a uno Stato comunque che ancora lì stava, non era agli inizi, però insomma, e la repressione fu durissima. Non se ne parla mai tanto perché ormai è nel passato.
0: La Germania
1: è tutta questa storia del XX secolo, delle guerre mondiali, nasce dal fatto che la Germania viene fuori dal nulla. Era come noi, dopo le guerre di Napoleone, era una specie di stagno, di melma, tutta sconnessa, due piccoli ducati. E tutto a un tratto sta cosa vengono amalgamati, un po' come da noi, però con l'acciaio e col ferro, il pugno di ferro, e i prussiani mettono insieme questa compagine, e non è solo unita, ma si unisce, come dicevi tu, a una gigantesca fioritura artistica e scientifica che li proiettò sul primo piano, Problema è che questi qui, per quanto il problema, come viene, come poi si racconta, io racconto nel mio libro, che è un aspetto essenziale, è che per quanto fossero forti sotto praticamente tutti gli aspetti, gli mancava la cosa più importante, che era la visione politica. Non ce l'avevano, non sapevano assolutamente dove stessero andando, e misero tutto quanto in mano ai militari, che per quanto alcuni di loro coltissimi, il nipote di Moltke, che poi fu per un brevissimo momento il capo dell'esercito quando lo scoppio della prima guerra mondiale, per quanto coltissimo, raffinatissimo, musicista e quant'altro, era gente che non aveva la visione, non sapevano che cosa, cioè tutta questa ricchezza, questa forza, questa potenza che misero sul tavolo, non era ben chiaro che ci volessero fare. Aveva una vaga idea di provocare un po' tutti, di rompere le scatole ai francesi, agli inglesi, di fare un po' di guerre di schermaglie coloniali e di creare una specie di strano ducato esteso mitteleuropeo che andasse da un pezzo un po' di Scandinavia in giù fino alla Romania, forse un po' guardandosi verso, che ne so, verso la Moldavia e poi con proiezioni sulla Turchia, ma insomma una specie di cosa, l'impero di Carlo Magno vogliono fare questi, insomma una totale idiozia alla luce di quelle che erano le un piano raffazzonato in poco tempo di intrigo imperiale di natura limitata per trovarsi, come diciamo loro, un posto al sole. In poche parole, un disastro. Sì, avrebbero fatto meglio a non costruire una flotta e lasciar perdere le colonie e starsene lì buoni per il momento, perché invece no, decisero di andare avanti, di fare la voce grossa, di atteggiarsi, e in poco tempo naturalmente l'Inghilterra, insomma, fece i tuoi calcoli e disse: questi qui, per fortuna che non hanno capito cosa dovrebbero fare, perché questa è un'altra delle cose incredibili di questa storia, che loro devono fare una e una sola cosa se avessero veramente voluto diventare i padroni del mondo: allearsi con i russi, ecco. E questo gli inglesi lo capivano benissimo, perché loro, come abbiamo raccontato tantissime volte, non sono un impero continentale, loro sono un impero marittimo, sono un'isola, ragionano in termini di acqua e terra, mare e aria, mare principalmente ad alcuni tempi, e loro comandano il mondo con gli ancoraggi, hanno sempre fatto così, vanno, mettono i loro porti, i loro uffici, le cose, controllano, riescono a controllare il mondo con poche navi, qualche distaccamento di militari da mandare in operazioni particolari, tanti ancoraggi e una grandissima coltivazione delle elite, delle satrapie coloniali con cui puoi tenere insieme questo controllo del mondo da quella piccola isola che sono. Quindi fondamentalmente un'opera di controllo imperiale fenomenale che ha sempre affascinato tutti, tra i primi Hitler, che li trovava fenomenali gli inglesi e ne voleva come in qualche maniera emulare le gesta. E quindi loro hanno visto questi tedeschi che senza sapere bene quello che facessero, e a dispetto di una grandissima ingegnosità e creatività, una totale mancanza di visione politica e tra l'altro di un grandissimo specie di avversione antropologica nei confronti degli slavi, che loro videro, meno male si dissero, perché se questi qui avessero guardato di buon occhio gli slavi, noi inglesi saremmo, per noi sarebbe finita, perché se questi si allenano da Berlino a Vladivostok non gli stai dietro con la storia degli, perché loro hanno questa visione degli ancoraggi, no? E di individuare zone di potenziale destabilizzazione che chiamano le faglie e di piantarci i cosiddetti cunei, creare divisione, sostenere una etnia contro l'altra, così operano loro, perché non possono fare altrimenti per controllare il mondo. E individuate le faglie, individuate i cunei, tutto quanto, però si sono detti: se questi qua si voltano a est è finita, cunei, ancoraggio, non gliela fai se si alleano davvero. E allora si sono detti: sai che c'è? E adesso noi creiamo le condizioni per farli fuori. e ci si mettono all'opera almeno dalla fine dell'Ottocento. Già verso ai primi del Novecento avevano già preparato tutti i piani per la guerra, già avevano già pensato di fare il blocco alla Germania, sapevano benissimo che avrebbero usato i sottomarini, questo già nel 1907. Nel 1904 e 1905 già si erano alleati con la Francia e facevano le operazioni militari in Belgio, sapendo benissimo che i tedeschi sarebbero passati per il Belgio per riattaccare la Francia, sapevano già tutto. Nel 1907 si alleano con la Russia, che era stata loro nemica fino ad allora, e cominciano ad accerchiare la Germania, che se ne rende conto ma non capisce ancora, non riesce a capire bene quello che sta succedendo. Stanno lì, oh, ci stanno accerchiando qua e là, non... è incredibile, insomma, dei totali imbecilli dal punto di vista strategico. E poi di lì pian piano le varie fasi di quello che nasce prima come un assedio, la prima guerra mondiale, che lì è la prima grande botta, e la Germania là, già lì è fatta fuori a metà, ma non del tutto, perché non li hanno rasi al suolo ancora a casa loro. E da lì poi, dal 18 al 19, diciamo, fatto il trattato di pace, e comincia quella che io chiamo l'incubazione, parte la seconda installazione, la chiamo installazione teatrale, che porterà al nazismo, perché, e poi alla seconda guerra, con cui gli daranno il colpo di grazia.
0: Ecco, questo poi è il punto che riprendiamo dopo. Volevo prendere spunto da quello che dicevi rispetto, no, al modo in cui gli inglesi, attraverso gli ancoraggi e attraverso il controllo e il convincimento delle elite, delle satrapie, poi riescono, no, sempre nel sapere e nel poter controllare mezzo mondo, sostanzialmente. E qui torniamo un po' a quello che avevamo detto prima, no? Cioè, gli apparati burocratici, le elite di un paese, e facciamo l'esempio dell'Italia, si riproducono, sono sempre le stesse, sono una piccola percentuale della popolazione di un paese che riesce a controllare l'apparato burocratico dello Stato, l'apparato amministrativo e ovviamente poi tutto quanto quello che riguarda anche l'economia di un paese e la finanza, poi soprattutto. Uh-huh. E quindi la capacità degli inglesi di andare da queste elite nei vari paesi, di convincerli, di comprarli e di agganciarli alla propria rete bancaria, produttiva, economica, militare, eccetera, è fenomenale. Forse è quella la chiave, no? Per capire.
1: È commerciale, sì.
0: È commerciale, certo. Come riescano, e come ovviamente all'epoca, stiamo parlando di inizio Novecento, era già una storia vecchia di 2 secoli almeno per l'Inghilterra, quindi un impero sul quale non tramontava mai il sole, che aveva una storia già secolare e che aveva una storia di relazioni consolidate con le varie elite in tutto il mondo, consolidata. Quindi in questo scenario l'ingresso dei parvenu, insomma, possiamo dire tedeschi, è come, insomma, un po' un elefante in una cristalleria, si nota subito e quindi viene subito messo a posto, ed è quello che un po' tu hai descritto, ed è un po' anche la storia della prima guerra mondiale. Però nel tuo libro, Guido, tu ovviamente, proprio perché dicevi che il pericolo che vedevano gli inglesi era questa alleanza, cioè Germania e Russia, e qui il padre della geopolitica, Mackinder, no? È un po' quello che ha per primo descritto questa storia, e proprio perché questo era il pericolo numero uno, tu poi nel tuo libro Conjuring Hitler, cioè Adolf Hitler, la macchinazione, c'è sempre l'abitudine al vecchio titolo inglese, ma ci abbiamo il titolo in italiano. E ricordiamo il libro del professor Preparata, lo trovate per acquistarlo sul suo sito web, cioè guidopreparata.com. Acquisto che vi consiglio nel modo più assoluto, perché proprio descrive, forse unico, come libro, descrive tutta questa storia in modo con un filo narrativo che torna sempre, e questo è molto difficile, se non impossibile, da trovare altrove. e invece qui ce lo abbiamo. E tu nei primi capitoli poi parli ovviamente dell'altra parte, cioè della Russia, di quello che succede in Russia. Anche quella è una storia fenomenale, no? Che accade proprio all'inizio del Novecento, dopo insomma qualche lustro, e anche lì insomma c'è la mano inglese e ci sono tutti questi elementi di cui parlavamo anche per la Germania.
1: Sì, infatti è strano che un sacco di libri, un sacco di la trattazione di questi che fanno la trattazione del nazismo senza parlare della Russia. È impossibile capire il fenomeno. Bisogna perché quello che hanno fatto gli inglesi, perché tutta questa storia del nazismo, delle guerre, va vista come se fosse una loro installazione artistica, perché questa è stata un'installazione artistica, politico, economico. È stato un progetto, un'installazione stile Biennale di Venezia, e quindi in questa installazione ci sono c'è uno scenario, delle colonne portanti, e quest'uso di, perché poi li hanno ingannati ai tedeschi con tutta una serie di effetti speciali. È stata una cosa incredibile, insomma, una produzione veramente teatrale, di olocausto teatrale, in cui come dicevo, la presenza scenica della Russia è imprescindibile, ed è sorprendente che questa cosa non venga capita anche ancora oggi. Ma però è fondamentale, perché già dalla guerra, dalla nostra infanzia fino a oggi, la Russia è ancora richiesta dal gioco. Ci serve una specie di spauracchio. Durante la guerra fredda lo svolse questo compito ai massimi livelli, ma già da prima, cioè una guerra fredda continua, la Russia continuava a essere la stessa a partire dalla rivoluzione. Tutta questa storia della Germania, del nazismo, senza la Russia non si poteva fare. Infatti su quelle fasi durante la prima guerra mondiale in cui decisero di ammazzare Rasputin perché lo zar non ce la faceva più a combattere, per gli inglesi sono momenti critici, e ancora io mi sto chiedendo quale poi fossero, perché per un periodo provarono ad andare avanti senza lo zar, no? Usarono Kerensky, ma non funzionò, usarono delle marionette per continuare la guerra, ma coi bolscevichi fu fantastico. I bolscevichi, se uno vuole capire, è un po' come l'ISIS, no? Queste bande di terroristi professionisti fatti per lo più da un paio di capi carismatici mezzi matti, e tutta una serie di delinquenti, criminali e scarti vari. Stalin veniva fuori, si era formato come prete, insomma, vabbè. Quindi delle specie di armate.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria e con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
15: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema.
16: L'acqua.
15: No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
17: Ne va della nostra salute.
15: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
17: Chigiani Life.
15: Ma è un depuratore, dico io.
17: No.
15: Mi dice lei.
17: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
15: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
17: La salute è importante.
15: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.
18: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino all'esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni a 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci al 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
19: Ma chi è il leggendario? Il leggendario è una nuova rivista di letteratura illustrata per le bambine e i bambini. Storie senza parole, storie illustrate, storie non fiction, la poesia italiana, le storie che vengono da lontano e la poesia internazionale. E poi le rubriche di arte, di scienza e gli animali. Ogni mese un tema e tantissima, tantissima letteratura e letture per i bambini e le bambine. Smonta, rimonta, vista, rivista, il leggendario arriva a Padova. Lunedì 19 ottobre alle 16.30 al Paese dei Mostri Selvaggi, la libreria per bambini e ragazzi. Ci vediamo insieme a Domenico D'Amico e Emanuela Serantoni per il laboratorio per costruire insieme il leggendarino. E poi martedì saremo presso la libreria Carta, sempre a Padova, alle 16.30. Ci vediamo tutti insieme per divertirci, leggere tante belle storie e costruire ognuno il proprio leggendario.

0: questi segreti da sempre, e poi che appare, almeno così me lo ricostruisco nel mio libro, come il piano B, piano di in caso dovesse fallire quello principale. Ma alla fine, e non so se sia più così, perché forse quello era il piano A, perché anche se Lenin aveva promesso nelle sue proclamazioni, lui capo di questa frangia che non si filava nessuno, infatti poi quando ci furono le elezioni poco dopo il suo insediamento le persero in maniera proprio ridicola nei confronti delle SR, i socialisti rivoluzionari, che avevano il sostegno dei contadini, e aveva proclamato che avrebbero naturalmente aveva proclamato che si sarebbero ritirati dalla guerra se avessero vinto, quindi dovevano mantenere fede a quella cosa lì, quindi per gli inglesi era un problema metterli al potere, però no, perché comunque portarono gli americani, e con 2 milioni di americani fecero crollare il fronte occidentale, e i tedeschi subito alzarono le braccia al cielo e lì finì per il momento. Però la presenza di questi qui lì fu fantastica, perché c'hai questa specie di ISIS, quindi bolscevichi, violenti, intransigenti, anti-occidente, anticapitalisti, contro la religione e quant'altro, promotori di rivoluzione violenta perenne, e poi con una notevole componente ebrea. E poi ci si... ora, lunga discussione, comunque, perché un sacco di ebrei? C'era un sacco di ebrei non per, secondo, per altri motivi che non motivi sociologici, perché erano, come dire, rappresentati più che proporzionalmente, perché non era un caso che persone, che degli ebrei, che appunto sono persone che appartengono a due mondi, quindi che non hanno una devozione completa né totalmente alla loro comunità né alla società che li ospita, quelli tra di loro dal piglio insubordinato, c'era molta più probabilità di trovarli in questi movimenti rivoluzionari che non. Questo fa sì che ce ne fossero diversi, ma non erano loro che comandavano, però erano molto cospicui. Quindi metti insieme tutte queste cose e si diffonde questo terrore. Tra l'altro poi comunque una centrale anche di diffusione di azioni di sobillazione, di sobillamento continuo. Quindi affascinante sta cosa, e soprattutto cosa che non racconta mai nessuno, anche per capire quello che è la Russia adesso, perché c'è gente che continua a pensare, l'abbiamo detto questo tante volte qui in radio, che la Russia sia un nemico, che faccia paura, a parte che, ripeto, c'è il PIL dell'Italia, non della Spagna, dell'Italia, quindi, ed è grande un sesto del pianeta, ci fa capire che è una tigre di carta, lo è sempre stata. Ma la cosa importante che racconto nel libro, e che è un aspetto fondamentale, poi non è che lo racconto nel libro, è successa ma non ne parla nessuno, è quello che fu la guerra, poi li insediano a questi qui, quindi pugnalano lo zar, portano questi delinquenti lì come l'ISIS, li mettono a capo, però poi ci stanno ancora le forze zariste sul campo, sono meno, però sono molto più organizzati, bisogna far sì che quelli si tolgano dai piedi, devono essere sconfitti. Quindi tutta la storia della guerra civile russa, 5 anni di massacri, è una storia incredibile che io racconto in poche pagine, in cui questi qui, gli inglesi, riescono a far credere al mondo che tutto l'Occidente sta lì a dar manforte alle guardie bianche, agli zaristi, quando sta lì invece per tradirli, e li tradiscono in una maniera incredibile. È incredibile come si fanno fregare i bianchi stessi. La cosa più fenomenale in questa storia non è neanche tanto l'inganno, come ho raccontato più volte, ma quella cosa sorprendente, poi loro stanno ovunque, gli americani stanno lì con un contingente, mi ricordo, di poche migliaia di uomini, loro che avevano messo 2 milioni sul fronte occidentale, quando si tratta invece di far fronte davanti all'ISIS, no? I bolscevichi, il peggio del peggio, mettono 2 gatti, guarda, vai a capire perché. Quindi stanno lì gli americani stanno lì a guardare, gli inglesi stanno lì appunto con i loro James Bond e i vari capi dell'intelligence militare, uno più diabolico dell'altro, comandati da questo Knox, e la cosa più generale Knox. E la cosa più fenomenale di questa storia, che io mentre rileggevo queste gesta, questa saga, che la saga della guerra civile russa è una cosa incredibile, e non l'ho raccontata tutta, ce ne sarebbe stato molto altro da dire, specialmente per quello che accadeva nella zona orientale, dove ci stava quel pazzo, sembrava uscito dal film di Coppola, Apocalypse Now, il barone Ungern, insomma, e che questo qui che voleva creare il nuovo impero buddista, delle cose deliranti, lo ammazzarono pure a lui, ma fece le sue scorribande, era di una crudeltà incredibile, lui anche era guardia bianca, ce ne furono varie. Lui non fu beffato come Kolchak e altri, però insomma ce ne avevano vari sul campo, quindi l'obiettivo degli inglesi è di farli perdere a tutti, però facendoli credere che li stanno facendo vincere. Naturalmente ci riescono. La cosa più fenomenale in questa vicenda, che si consuma dal 17 al 22, da quando si crea l'Unione Sovietica, è la, come ho raccontato più volte, la disinvoltura e l'agilità e la tranquillità con cui gli inglesi si muovono sul territorio russo, come se fossero loro i padroni. E nessuno si muove, tantomeno i russi, senza aver prima consultato gli inglesi. E questo già dà una chiara immagine di dove stia il potere. E quindi quando oggi uno dice Putin, ma chi è Putin? Gli inglesi hanno dato la Russia, quel pezzo gigantesco di terra, ai bolscevichi in prestito nel 17. Quindi tecnicamente la Russia, possiamo dire, adesso la spari grande, ma non la sto sparando, la Russia, come tutto il Medio Oriente, fondamentalmente è inglese. Quindi, e questo aiuta anche a restringere il focus della telecamera sui problemi di geopolitica, quello che ne rimane, perché la geopolitica non esiste più adesso è un gioco diverso, di capire ancora per l'ennesima volta che se c'è un nemico per gli angloamericani, potenzialmente rimane sempre comunque l'Europa, che adesso è completamente tramortita, ma l'unico nemico che loro vedono, che loro contemplino, è l'Europa, non c'è nessun altro, perché ripeto, l'abbiamo già detto, sono gli unici che hanno, che gli assomigliano, uno, che hanno padronanza del mezzo tecnologico, che capiscono anche la finanza e che sono cattivi quasi quanto loro e che possono tenergli testa. E quindi tutti i loro sforzi di controllo, di sabotaggio, di snervamento e di atti ostili sono rivolti all'Europa sempre e comunque.
1: Ecco, penso che sia chiaro. Bene, adesso continuiamo con un'altra intervista che ha fatto sempre Domenico al giornalista Fulvio Grimaldi. E allora ascoltiamo anche questa.
2: Recording is on.
3: E allora eccoci qua.

0: leggere soprattutto, ma poi anche lì ci sono anche riferimenti per i documentari, fulviogrimaldi.blogspot.com, dove vedete gli articoli che Fulvio scrive praticamente tutti i giorni, e poi lo storico, insieme quindi ai documentari e ai reportage degli ultimi anni. Fulvio, stiamo vivendo insomma una fase molto convulsa, una fase in cui sia sul fronte interno che sul fronte esterno succedono tantissime cose. Io, come dicevamo, comincerei dal fronte interno. È evidente che siamo già in un periodo elettorale, questo si vede da tante cose. In primis dall'approvazione della legge elettorale a colpi di maggioranza, a colpi del governo che senza dibattito parlamentare sostanzialmente approva questa legge. Che possiamo dire?
1: Guarda che hai detto bene, che sono questioni interne ed esterne intimamente collegate, anzi sono sinergiche. L'una ha bisogno dell'altra e l'altra ha bisogno dell'una. Sono collegate e funzionano in quanto funzionano in coppia. Io le chiamerei la guerra interna e la guerra esterna. La guerra esterna ne siamo tutti consapevoli e siamo tutti spaventati, siamo inorriditi da questo mondo che sta precipitando in una successione di guerre allestite da chi pensa di guadagnarci e di rilanciare una formula economica che si chiama capitalismo liberista e che è andata in crisi per sovrapproduzione, per insufficienza di mercato, per mancanza di capacità di acquisto di popolazioni sempre più povere, e di conseguenza ha dovuto ricorrere a un nuovo strumento di accumulazione che ha reperito negli armamenti, e per gli armamenti bisogna avere un motivo per cui ci si arma, e il motivo deve essere la guerra. Se non c'è, la si inventa. Se non c'è il nemico che dovrebbe bastonarci, aggredirci, raderci al suolo, lo si inventa. E questa è la situazione nella quale noi ci troviamo. Hanno inventato un nemico che è tutto fuorché un nemico, che è tutto fuorché avere intenzioni bellicose, che bada a se stesso, che non aggredisce nessuno, se non per motivi di autodifesa, come nel caso dell'Ucraina, dove si parla di aggredito, di aggressore, invertendo i termini, perché l'aggredito è la Russia, la quale hanno messo i missili sul confine, praticamente in bocca a Putin, e gli hanno incominciato a genocidare la popolazione russa in Ucraina, creandovi con un colpo di Stato un regime nazista che era tutto fuorché una situazione che potesse essere accettata dalla Russia ai suoi confini. Quindi invertiamo intanto il discorso dell'aggredito e dell'aggressore. Dunque, hanno creato questo nemico in tutti i modi, e noi ci siamo trovati a precipitarci in una frenetica corsa al riarmo per affrontare l'assalto, presunto assalto di questo presunto nemico. E intanto la classe dirigente dell'Occidente in Europa e negli Stati Uniti va riguadagnando posizioni economiche, di ricchezza, di disponibilità di fondi e quindi di disponibilità di esercitare potere, ricatto, espansione. Quindi qua siamo in questa situazione. È una situazione pericolosissima, che anche se dovessimo immaginarci, consolandoci, che tutta questa corsa al riarmo, questo agitare di sciabole, questi rumori di guerra sono finalizzati non tanto a una vera guerra che potrebbe poi diventare atomica, quindi fine del mondo, ma essenzialmente finalizzata all'accumulo di denaro, di capitali con la sulla base della produzione di armamenti, se dovessimo accontentarci di questo, ciò non ci consola, perché quando uno a un certo punto si riempie di armi e ha bisogno di venderle, di diffonderle, di utilizzarle, di consumarle, di smaltirle, un qualche conflitto ci vuole. Delle bombe devono esplodere, dei fucili devono sparare, dei droni devono volare. Le bombe devono cadere, quindi è inesorabile che a un certo punto si vada a finire su un esito apocalittico come questo qua. Questo Questa è la guerra esterna alla quale

0: ci stanno preparando facendo una gigantesca, senza precedenti, campagna di demonizzazione del nostro presunto nemico, paese più pacifico che ci sia sulla faccia della terra, almeno tra le grandi potenze, la Russia, e vogliono convincerci in qualche maniera che è ineluttabile e che quindi bisogna prepararsi. E allora ecco che ti dicono che gli ospedali devono aumentare, i letti e le stanze, che i bunker devono essere costruiti sotterranei, che le caserme devono essere aumentate, che nelle scuole devono penetrare gli ufficiali a raccontare ai bambini che la vita militare è una bellissima esperienza, una grande professione, e si devono fare fiere delle armi nelle piazze, come da noi recentemente a Piazza del Popolo a Roma. Si deve, insomma, militarizzare l'ambiente nel quale la gente normalmente vive. Questo è per quanto ci riguarda la necessità di prepararci a questo conflitto. Ma poi c'è la guerra interna, senza la quale la guerra esterna non la puoi fare, perché la guerra interna è quella di demolire qualsiasi lontana possibilità che la tua strategia, imperniata sul confronto mondiale bellico, possa essere sabotata da un'opposizione sociale, da organizzazioni che si oppongono, dalla gente che non ne vuol sapere. Da quelli che dicono: ma è tu che vuoi la guerra contro la Russia, che fai, ti agiti, che bisogna riarmarsi, difendersi, eccetera. Vacci tu alla guerra, non voglio che ci vadano i miei figli e i miei nipoti. E questa è una realtà che deve essere annichilita, non deve poter emergere. E allora ecco che c'è la guerra interna, sinergica a quella esterna, che oggi vediamo espressa in maniera proprio emblematica da questa nuova legge elettorale. Cosa c'entra la legge elettorale, Domenico mio, con tutto quello che stiamo raccontandoci sulla ipotesi di un conflitto mondiale dagli esiti catastrofici? C'entra perché ci deve costringere a obbedire a queste strategie di cui abbiamo parlato prima, alle strategie del grande confronto, ma la gente non è portata a sostenere strategie in cui rischia la vita, o la sua, o quella dei suoi figli, o quelli del padre, del fratello, eccetera. Non è portata. Fisiologicamente l'uomo non ama il confronto, le botte, subirle o darle. Fisiologicamente è portato a convivere. E allora questo deve essere annullato. Ed ecco, abbiamo la guerra interna, e la legge elettorale è uno strumento fondamentale per portarla, per condurla, questa guerra interna. Cosa dice questa legge elettorale? Dice una cosa che significa la fine della nostra Costituzione, che era una di pace, libertà e democrazia. Non più pace, non più libertà, non più democrazia nella legge elettorale. Perché questa legge elettorale fornisce uno strumento di dominio assoluto, globale e incontestabile a chi in quel momento ha il potere. E chi in quel momento ha il potere sono gli stessi che in questo momento hanno il potere, non lo vogliono mollare e si sono dati lo strumento per perpetuarlo e renderlo inattaccabile. Già ci sono, e tu lo sai, insomma, abbiamo di fronte a noi una situazione istituzionale in cui il Parlamento conta poco o niente. Con la legge maggioritaria moderata con la quale abbiamo convissuto per molti decenni, e coi voti di fiducia, una dialettica parlamentare che dia un minimo di spazio, di autorevolezza, di azione e conclusione alla opposizione non esiste più. L'opposizione non può fare niente se non, come abbiamo visto in televisione, elevare cartelli e parlare e denunciare la legge truffa. E magari fosse una legge truffa, non è una legge truffa. La legge truffa era quella del 53 di De Gasperi, che è stata spazzata via da una società allora forse più consapevole, più coscienziosa di quella che siamo noi oggi. No, non è truffa, è una legge assassina, è una legge liberticida. E qual è l'assassino peggiore che possiamo immaginare fra tutti gli assassini, le uccisioni? Quella della libertà, perché si fa morire un po' per volta tutti quanti senza la libertà. Senza la libertà siamo un oggetto passivo a cui possono fare di tutto: buttarci nel secchio, buttarci in mare, toglierci la parola, impedirci di parlare, modificare il nostro pensiero. Insomma, renderci degli automi. La legge elettorale è la cosa più importante che abbiamo di fronte a noi in quanto termine che condiziona la nostra sopravvivenza. Domenico, qua tutti quanti, lo sappiamo tutti, ci hanno fatto una capoccia tanta, ma anche giustamente, con la guerra. Tutti a parlare di guerra, tutti a combattere contro la guerra, i bravi, no? L'antagonismo sociale. Quante sono le organizzazioni, le realtà, gli schieramenti, le formazioni che dicono no alla guerra, bloccare la guerra, impedire la guerra, eccetera.
1: Si sono svegliati un po'
0: Giustissimo.
1: tardi, però è Fulvio questo.
0: Sono troppi perché dovrebbero essere
1: No,
0: meno e
1: sono
0: tutti uniti.
1: troppi e si sono svegliati pure un po' tardi, diciamo, negli ultimi.
0: Però quello che io dico è prima di parlare di opporsi alla guerra, bisognerebbe parlare di come ci si oppone agli strumenti che preparano la guerra. E allora gli strumenti che preparano la guerra sono intanto tutta l'atmosfera, l'aria che tira di carattere militaristico che incombe da tutte le parti, nelle scuole, nelle piazze, nell'accademia, nei rapporti internazionali. Ma la cosa più importante è che ci portano ad essere disponibili alla guerra attraverso degli strumenti che invece non affrontiamo. Questo strumento di cui ho parlato un attimo fa, che vorrei adesso approfondire, cioè la legge elettorale, è lo strumento decisivo per portarci passivamente e incapaci di reagire alla guerra che viene al nostro governo, al nostro reggimento fascista, viene imposta dal grande potere sovranazionale globalista al di là dell'Atlantico. Per fare questo devono assolutamente avere uno strumento che ci impedisce di reagire. La legge elettorale, come adesso sappiamo che è stata addirittura firmata da un capo dello Stato che dovrebbe essere il custode della Costituzione, ma già a suo tempo ha smentito di esserlo quando da vice premier ha attaccato senza il consenso dell'ONU, insieme alla NATO, ha attaccato la Jugoslavia nel 1999, questo attuale presidente della Repubblica. Cosa potevamo aspettarci da questo presidente della Repubblica per quanto riguarda la firma di questa legge elettorale fascista, di guerra, di oppressione e di negazione totale della Costituzione? Questa incredibile legge elettorale, come tu sai, dà un premio di maggioranza che assegna a quelli che guadagnano il 42% del voto, che tenendo conto del tasso di non voto, di astensione del nostro paese, che è solitamente intorno al 40%, significa un circa 25-26%. Col 25-26% del voto tu riesci a ottenere un premio di maggioranza del 55%. Di conseguenza 70 deputati in più, 35 senatori in più, 105 parlamentari sui 600. Ha in mano il Parlamento. Il Parlamento non esiste più, è un branco di buoi, come a suo tempo lo definiva Mussolini, che aveva quantomeno una opposizione che gli imponeva di ammazzare Matteotti e qualcun altro per avere la strada liberata. Da noi non c'hanno bisogno neanche di questo. Da noi avranno un Parlamento alle prossime elezioni sancito dalla firma del capo dello Stato, in cui tu hai una maggioranza e in cui, oltre ad avere una maggioranza che rende qualsiasi dialettica sterile, inutile, sabotata, eccetera, avrai la possibilità di escludere tutte le formazioni nuove che la società nella sua evoluzione, nella sua vita esprime. Non saranno più accessibili questi luoghi del potere, delle istituzioni, eccetera, perché da chi non c'era stato già, da chi non è già consolidato, da chi il potere già ce l'ha. Piccole nuove formazioni nate dalla volontà, dalla fantasia, dall'immaginazione, dai bisogni della società non avranno accesso, perché la nuova legge elettorale cosa dice? Che per accedere alla possibilità di fare liste elettorali e candidarsi al Parlamento devi raccogliere 6.000 firme per circoscrizione, complessivamente 450.000 firme. E quale piccola formazione che nasce successivamente a quelle grosse, ormai marmoree, stabilite, eccetera, non ce la fa nessuno.
1: E questo, nessuna novità, e questo lo sappiamo.
0: Formazioni che poi sono il sale e il pepe della democrazia, le piccole formazioni, quello che di nuovo viene espresso dalla società, dai giovani in particolare, sarà chiuso, il cancello è chiuso, non potrà entrare, 600-450.000 firme non le raccoglie nessuno. Quindi questa è un'altra componente di questa legge che ci inserisce proprio in uno stato che, rispetto al quale la legge Acerbo del 1922 di Mussolini è quasi una cosa, una carezza rispetto alla mannaia sulla democrazia che viene inflitta in questa maniera. Ma poi c'è all'intorno di tutto questo, e che di tutto questo, su tutto questo forma una cupola di protezione, è il contesto internazionale, perché noi siamo inseriti in quanto essenzialmente in quanto burattini, fantocci, vassalli, protettorato, tutto quello che volete, nella NATO e attraverso la NATO nell'impero. Noi siamo quelli che siamo il tentacolino europeo che viene emanato dalla gigantesca piovra dell'impero statunitense, e l'impero statunitense ha dato il là a questa legge. Non è, nessuno cioè pochi individuano il legame strettissimo che c'è tra quanto è stato dichiarato, fatto, esibito poco tempo fa negli Stati Uniti, precisamente il 16 luglio di quest'anno, quando il segretario di Stato Rubio ha convocato una sessantina di governi dei più importanti paesi del mondo e ha annunciato l'inizio della guerra al terrorismo di sinistra. Questo è un secondo capitolo dopo quello che i neocon di Bush e di Cheney avevano fatto approfittando del loro autoattentato dell'11 settembre, che aveva aperto la porta alla guerra mondiale contro l'Islam, contro il terrorismo cosiddetto islamico. Terrorismo islamico mai esistito se non nella forma del mercenariato statunitense di Al-Qaeda. Adesso siamo a una ripetizione, a un passo più avanti. Adesso il governo americano, nella forma del suo più accanito falco Rubio, ha dichiarato la guerra mondiale al terrorismo di sinistra. Ma che cos'è il terrorismo di sinistra? Tu ed io e tutti noi e tutto il mondo sa perfettamente, se è onesto con se stesso e con la realtà, che non c'è un terrorismo di sinistra, che eventualmente se qualcosa di sinistra ha combattuto è sempre stato in difesa della libertà, in difesa della sovranità, in difesa della autodeterminazione. Parlo per esempio, come primo esempio che ci è presente a tutti quanti ininterrottamente, con grande passione e grande affetto, quello della Palestina.
1: Quella scusami Fulvio, ma in questo caso, sai, quando poi i governi, i servizi segreti cominciano a dare, no, queste, specialmente in grande stile, come lo fa Urbi e Torbi, il governo americano, il Pentagono, c'è sempre, no, la sensazione che si stia agendo dietro le quinte per poi arrivare al casus belli, no? Quindi alle provocazioni che vengono attivate sui vari fronti. Probabilmente è qualcosa che ci dobbiamo aspettare in questo senso, no?
0: Questo è giusto. Quello che tu stai, a cui stai pensando, sono, come si dice in inglese, le famose false flag, cioè le false bandiere, le provocazioni. Oggi praticamente la strategia geopolitica delle potenze occidentali, a partire dall'Europa e soprattutto dagli Stati Uniti, è quello proprio delle false flag, delle false bandiere, cioè di attribuire iniziative provocatorie, aggressive a un nemico che non le compie, facendole passare per sue, ma attuandole direttamente noi. Abbiamo infiniti esempi di questo, si sta accentuando questa tattica del individuare motivi per i quali bisogna assolutamente prepararsi alla difesa contro chi ci vuole del male. Allora ecco qua che abbiamo i droni che svolazzano su tutta l'Europa e sono tutti chiaramente russi, anche quando russi non sono, i russi non si sognerebbero di farlo, non ne hanno il motivo, e poi magari grattando un tantino si trova che sono partiti dalla Polonia, come anche quel missile che è andato a finire in un paese baltico ed immediatamente è stato definito russo e poi risulta che è partito da un'altra parte, oppure si vedono delle aggressioni russe in forma di droni quando si tratta di stormi di uccelli, ma questo viene dimenticato. Quello che rimane nella consapevolezza collettiva e nell'opinione pubblica, grazie all'impegno dei media, sono le provocazioni attribuite ai russi. Quindi la tattica della false flag, della falsa bandiera, è quella che oggi è lo strumento fondamentale per portarci sempre più avanti nella tensione, nel conflitto con un nemico appunto inventato. Ma ti stavo dicendo prima che quello che è il contesto complessivo nel quale noi ci troviamo ad agire, ma essenzialmente a obbedire, a imitare, a fare la nostra piccola parte nel contesto di un'operazione complessiva, è quella che è stata proclamata spudoratamente provocatoriamente dal segretario di Stato Rubio il 17 luglio, perché dire a 60 paesi quelli importanti del mondo, quelli che comprendono intanto i 32 della NATO, poi i famosi 5 occhi anglosassoni dell'Indo-Pacifico, eccetera, e quindi una maggioranza di quello che conta economicamente, militarmente, democraticamente e geopoliticamente nel mondo, questi hanno deciso che bisogna fare una lotta mondiale al terrorismo di sinistra. Cos'è il terrorismo di sinistra? Tu come me e come tutte le persone che hanno un cervello non condizionato dai martellamenti della nostra stampa di obbedienza meloniana, sappiamo che non c'è un terrorismo di sinistra, o perlomeno c'era, forse si può attribuire ai tempi della lotta anticolonialista in Algeria, in Palestina, eccetera. Chiamarlo terrorismo è il termine utilizzato da chi lo riceveva, per noi era guerra di liberazione, ma oggi un terrorismo di sinistra è, nella concezione di Rubio e di coloro che propagano questa visione delle cose, è puramente l'antagonismo politico-sociale, la disobbedienza nei confronti di quelle che sono le strategie del potere. Se tu obietti al fatto che in Russia c'è un grande nemico, che Putin è un assassino di massa e che Israele fa bene a liberarsi dei terroristi che stanno concentrati a Gaza e così via, e altre cose di questo genere, che l'America Latina che viene piano piano normalizzata attraverso colpi di Stato, invece sta tornando a una situazione rispettabile e corretta di amicizia con gli Stati Uniti, se tu non concordi con tutto questo, tu sei già un terrorista di sinistra. Quando Rubio parla di terrorismo di sinistra, parla del sindaco di New York, parla del prossimo sindaco di Los Angeles, che sembra abbia la stessa identità politica di quello di New York, parla di tutto quello che si oppone al rullo compressore che ci deve portare alla conflagrazione mondiale.
1: Ecco, questo sì, tante cose che hai citato, a uno a cui mi aggancio, Fulvio, e che insomma ci tengo parecchio, poi perché, anche perché alle ultime elezioni politiche tutte e due siamo stati candidati su due fronti, insomma, che stavano dalla stessa parte, ma un po', sì, tu fai il gesto giustamente, per cui sarà un'esperienza che poi rivederla adesso forse tante cose potevano sicuramente essere fatte meglio, e va bene, anzi non va bene, perché si poteva fare veramente molto, ma già lì abbiamo visto quanto fosse difficile raccogliere le firme, e una raccolta di firme praticamente triplicata o quadruplicata credo, con lo sbarramento che rimane al 3%, sostanzialmente, come dicevi tu, svuota di senso la presenza stessa del Parlamento, e questo come sempre ci fa rimpiangere incredibilmente la Prima Repubblica, dove c'erano piccoli partiti che con uno 0,6-0,7% avevano 3-4-5 deputati dentro al Parlamento e potevano dibattere, almeno questo c'era, e c'era un legame col territorio, poi, per cui comunque chi era poi eletto aveva un legame col territorio, e quindi era tutta un'altra situazione, ovviamente migliorabile, ma siamo andati nella direzione esattamente opposta del miglioramento di un qualcosa che era migliorabile, siamo andati a peggiorarla drasticamente, ed è sempre peggio, è quello che ci stupisce, neanche tanto sicuramente, ma che non vediamo opposizione a questo, e pochi vedono quello che dici tu, cioè il collegamento di tutto questo con la situazione di guerra, con una situazione in cui si vogliono imporre velocissimamente delle cose. Questo poi è la prospettiva, no? Perché se si va in quella direzione, se si va avanti a colpi di decreti e di fiducia, e si impongono le cose in modo molto rapido, vuol dire che la catena di comando, l'input che arriva dagli Stati Uniti e dalle centrali di comando, che la catena di comando sia velocissima. E questo si vede anche nei ministeri, Fulvio, perché adesso nei ministeri italiani, per esempio, non è come una volta. Adesso, per esempio, il segretario generale di un ministero è anch'esso espressione politica. E questo ci dice molto, perché dentro ai ministeri vogliono che anche lì la catena di comando sia molto più veloce e politicizzata, nel senso degenere del termine, ovviamente, ma militarizzata è quello più giusto. E quindi
0: Questo è un punto importante. Questo è la presa capillare di tutti i centri decisionali che governano l'insieme della vita di una repubblica, e che di solito sono stati dalla Costituzione democratica concepiti come pesi e contrappesi, esatto, dove c'era chi controllava e chi veniva controllato, in modo che ci sia sempre una possibilità di bloccare, redarguire, segnalare, denunciare qualcuno che traligna dai suoi spazi democratici. Adesso noi con questa torniamo alla legge elettorale, che è veramente una cosa spaventosa, perché veramente la Terza Repubblica, come questi due buffoni dei Fratelli d'Italia, come si chiamano, Donzelli e Bignami, che sono grotteschi, sono molto umoristici da un certo punto di vista, ma sono anche pericolosi, hanno proclamato la Terza Repubblica, e con questa legge elettorale la Terza Repubblica esiste, perché venendo fuori un Parlamento come quello che è previsto da questa legge elettorale, con una maggioranza inattaccabile e superiore a qualsiasi altra mai concepita, e quindi che non può essere messa minimamente in difficoltà, rallentata, frenata da un'opposizione che sarà puramente di belle figurine che stanno a guardare, questa potrà non soltanto decidere in Parlamento quello che vuole, le leggi, l'abolizione di leggi, la creazione di leggi, la creazione di reati, l'indirizzo della magistratura, ma tutti quanti gli altri organi, la Corte dei Conti, la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, tutto questo viene messo a totale disposizione senza possibilità di controbilanciamenti. E questo significa veramente un deserto della democrazia, una catastrofe, una possibilità che il cittadino che è fuori da questa operazione non ha possibilità minimamente di incidere in alcunché con i suoi rappresentanti, che saranno lì semplicemente come il coro greco che lamenta, il coro greco delle tragedie greche, che esprime lamenti, che esprime cose funeste o cose platoniche, importanti, drammatiche e non eccetera, ma non ha possibilità di intervento, pur essendo il coro, rispetto agli attori della tragedia, la massa, il numero, il grande numero, la pluralità. E questo viene veramente recepito in questi termini dalla nuova legge elettorale. Ecco qua, io credo che... dimmi.
1: No, velocemente andiamo a concludere perché poi tu devi andare, però diciamo qualcosa, Fulvio, sulla situazione ovviamente in Palestina. Siamo in questi giorni, abbiamo sentito qualsiasi cosa, no? con l'anniversario del 7 ottobre abbiamo visto qualsiasi cosa anche, e quindi è passato tanto tempo. E la situazione a Gaza rimane quella che conosciamo. Siamo vicini alla scadenza, insomma, ci saranno le elezioni a Gaza e vediamo che cosa succederà. Tu che ci puoi dire su questo momento e sulle prospettive?
0: Domenico, non succede niente con le elezioni a Gaza. Se le elezioni di Gaza vengono messe sotto il controllo dei collaborazionisti dell'autorità nazionale palestinese, cioè di Abu Mazen, non c'è altro che un fiancheggiamento e i risultati saranno assolutamente da non accettare. Quello che conta invece è che abbiamo appena superato la giornata del 7 ottobre, l'anniversario, e tutti quanti hanno di nuovo riecheggiato il discorso con il quale Netanyahu cerca di giustificare lo spaventoso genocidio che porta avanti da 3 anni, tutte le guerre che incomincia a diffondere nella regione, eccetera, sulla base del cosiddetto massacro che Hamas avrebbe compiuto il 7 ottobre. A prescindere, adesso non si tratta di andare dentro ai particolari, io li ho studiati con grandissima attenzione, anche tutte le varie inchieste che sono state condotte addirittura dagli stessi israeliani nella forma del giornale Haaretz, che ha fatto la sua prima inchiesta, ma anche un'inchiesta dell'ONU, ma anche l'inchiesta di Al Jazeera, varie inchieste che sono state condotte e che hanno completamente alterato il racconto che ci è stato fatto sul 7 ottobre e quindi sul presunto massacro di civili innocenti da parte degli incursori della resistenza palestinese. Le cose non sono così. Non stiamo adesso a vedere come è vero il contrario di quello che ci è stato raccontato, che la maggioranza delle vittime di quel giorno sono da attribuire all'intervento caotico, tardivo, inconsulto, massiccio degli armamenti pesanti di Israele, che hanno addirittura sfasciato edifici, cosa che gli incursori palestinesi non potevano fare essendo dotati soltanto di armi leggere. Quindi il quadro è completamente diverso da quello che ci raccontano e col quale giustificano 75.000 assassinati, 50.000 bambini e donne, più decine di migliaia sotto le macerie o uccise dalla fame, dalle malattie, dalla contaminazione che viene prodotta artificialmente distruggendo le fogne, negando l'acqua e tutto questo. Ma tutto questo ha avuto un effetto positivo per quanto riguarda la situazione e il rapporto di forze tra i palestinesi, per quanto perseguitati, trucidati, incarcerati, torturati, ammazzati, eccetera, è lo Stato sionista. L'abbiamo visto emblematicamente nell'Assemblea Generale dell'ONU, quando il capo dei genocidi, questo psicopatico del primo ministro israeliano Netanyahu, ha preso la parola dal podio delle Nazioni Unite, abbiamo visto allontanarsi centinaia di delegati di altri paesi, della maggioranza dei paesi del mondo, a significare un fatto, che alla fine di questi 3 anni, dal giorno del 7 ottobre, Israele l'ha sconfitta. Israele è la parte che ha perduto. Israele, che era una creazione alla quale tutti quanti dovevamo inchinarci per il suo status morale di sopravvissuti all'Olocausto, che avevano ritrovato un loro focolare domestico legato al loro passato, così dicono, millenario, eccetera, e che qualcuno ostacolava. Quindi una condizione che a tutto il mondo imponeva rispetto e faceva anche accettare le deviazioni negative che questo Stato imprimeva alla sua azione. Ma adesso si è visto all'Assemblea dell'ONU, questo Paese ha perso la sua immagine, la sua credibilità, è diventato un paria del mondo. Le cose orribili che ha fatto e ha condotto sotto falsi pretesti sono passati oggi nel mondo, la maggioranza non soltanto dell'opinione pubblica mondiale, ma addirittura dei governi ha preso le distanze da questo Paese. Questo Paese non ha un futuro, questo Paese si è avviato al suicidio, a partire da un suicidio morale dell'immagine, cioè la distruzione di tutto quello su cui si era costituita questa entità sionista. E quindi da questo punto di vista i palestinesi hanno conseguito una vittoria gigantesca al costo di quello che tutti quanti sappiamo, ma che resterà il fatto fondamentale della storia. Qualsiasi cosa questi possono tentare, come adesso in Cisgiordania, come in Libano, come in Siria, eccetera, allargando il campo delle proprie aggressività e così via. Ma questo rimane come dato fondamentale. Nel mondo Israele è finito come realtà. Se tu non hai il rispetto, se non hai la credibilità, se non hai il rispetto, tu non hai ruolo. E questo è... Dobbiamo ringraziare i palestinesi se ci hanno rifatto le condizioni del mondo rispetto a come erano prima, grazie al loro sacrificio.
1: Fulvio, allora ti ringrazio per la presenza su Radio Gamma 5. Come sempre l'appuntamento ti chiederò che sia più a breve questa volta, perché ci sono tante cose di cui parlare. Ci saranno le elezioni in Brasile fra 2 settimane e insomma tanti sviluppi che si stanno ovviamente evolvendo velocemente, e quindi ci risentiamo a brevissimo. Ricordo sempre il blog di Fulvio, fulviogrimaldi.blogspot.com, dove trovate tutti i suoi articoli e poi tutto lo storico dei documentari, dei reportage, quindi tenetelo sempre come punto di riferimento quotidiano. Grazie Fulvio, a prestissimo.
0: Grazie a te Domenico, buon lavoro.
1: Buon lavoro, grazie.
2: Bene, ha terminato questa intervista Domenico al grande giornalista Fulvio Grimaldi. E allora adesso continuiamo, abbiamo 5-6 minuti, ascolteremo un po' di musica in quanto il programma sta terminando. E completiamo un'informazione che Domenico sarà in presenza qui a Padova, a Piombino Dese, il giorno 19, che è lunedì, alle 20.45, presso la Sala San Tommaso Moro, che è in via Roma 108, a Piombino Dese, Padova. La conferenza che porterà a conoscenza è a che punto sta il mondo, ma parlerà appunto del denaro e quant'altro, che adesso come sempre ho perso l'appunto. Vabbè, poi ci ascoltiamo un altro evento che ci sarà appunto sempre qui a Padova, sempre con lui, presso 2 librerie, e riascoltiamo l'evento.
3: Leggendario è una nuova rivista di letteratura illustrata per le bambine e i bambini. Storie senza parole, storie illustrate, storie non fiction, la poesia italiana, le storie che vengono da lontano e la poesia internazionale, e poi le rubriche di arte, di scienza e gli animali. Ogni mese un tema e tantissima, tantissima letteratura e letture per i bambini e le bambine. Smonta, rimonta, vista, rivista, il leggendario arriva a Padova. Lunedì 19 ottobre alle 16.30 al Paese dei Mostri Selvaggi, la libreria per bambini e ragazzi. Ci vediamo insieme a Domenico D'Amico e Emanuela Serantoni per il laboratorio per costruire insieme il leggendarino. E poi martedì saremo presso la libreria Carta, sempre a Padova, alle 16.30. Ci vediamo tutti insieme per divertirci, leggere tante belle storie e costruire ognuno il proprio leggendario.
2: Ecco, allora completo anche appunto il discorso che Domenico sarà in presenza anche il giorno 19, la conferenza che tratterà appunto presso la Sala San Tommaso Moro Piombino Dese in via Roma 108, ed è Potere e Denaro. Quindi anche questa è da non perdere. Allora ne approfitto per ringraziare per l'ascolto. Se seguirete poi le registrazioni sempre sul canale Debito e Democrazia, vi lascio con un attimo di musica, in quanto la console non molto passerà a Fabio. E che dire altro? Buon proseguimento di giornata e ci ascoltiamo un po' di musica.

a un aggiornamento che ho, scusa, ho aperto adesso, il canale Telegram per poter seguire appunto l'intervento di Oxy, di Roberto Germano Atiene, e il canale è Energia da Acqua e Infrarosso, la E quella commerciale, quindi digiti Energia da Acqua e Infrarosso, ti compare un logo. Vediamo se intravedo il logo, se lo allargo, appunto che c'è dell'acqua, vedi che come se quando cade qualcosina, vedi che si alza degli schizzi d'acqua, ecco, e parla appunto dell'energia dall'acqua all'infrarosso, ecco, tutto lì. Bene, mancano un minuto e qualcosina, allora ricontinuiamo un attimino con la musica, buon proseguimento ancora di giornata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia 843 99 95.
11: Gente, Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamin, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
12: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua, quindi assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
8: 349-78-36-420.
12: E chi non mangia pesce, ovviamente, pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
11: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
12: per la classica Peociada.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, che va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 13 ottobre e saluto tutti quelli all'ascolto, quelli che ascolteranno anche la replica notturna. Vi ricordo tra l'altro che potete anche riascoltare tutte le mie trasmissioni attraverso il link nuovo podcast all'interno del sito www.radiogamma5.it. Poi basta che cliccate la cartellina con il mio nome e avrete tutte le registrazioni a portata di mano suddivise per mese. Lo potete fare anche per tutti gli altri conduttori che hanno i programmi registrati. Ringraziamo sempre Marco Nisco per questo super lavoro informatico che ha realizzato. Saluto anche Jade e saluto tra l'altro anche Marco e Virginia dell'Associazione Nazionale Piede Torto Congenito, che è un'organizzazione apolitica e senza scopo di lucro che rappresenta un grande supporto per familiari di bambini affetti da piede torto congenito, diffondendo corrette informazioni e offrendo indicazioni preziose per poter intraprendere la guarigione da questa patologia. Stiamo parlando del metodo Ponseti. Vi ricordo che li ho intervistati un po' di tempo fa, che è stato realizzato anche il libro della loro associazione, dove ci sono tutte dove ci sono preziose informazioni e indicazioni per poter avviare questo percorso. E se volete approfondire e sostenere la associazione, vi invito a visitare il loro sito, che è www.ilpiedetorto.it. Ecco, e faccio anche i complimenti a Gianluca, perché l'altra volta mi sono dimenticato che si alterna con Luciano nella trasmissione che mi precede, e quindi saluto anche Leopoldo e Domenico ovviamente, però insomma Gianluca, essendo da poco come aiuto regia, volevo fargli i miei complimenti e i miei auguri, ecco. E poi rinnovo anche l'annuncio di Chiara San Martin, visto che si tratta di un appuntamento di questa settimana. E vediamo un attimo, sì, ok, scusate. Allora, sabato 17 ottobre alle ore 20 presso la pizzeria Scacco, che si trova in via Roma 188 a Castel Gomberto in provincia di Vicenza, viene organizzata una pizza solidale per aiutare questo gruppo di volontari a sostenere le spese veterinarie e la cura dei gatti più fragili delle colonie feline che seguono. La quota è di 20 euro a testa e comprende per quella sera pizza, bibita e caffè. Sarà anche un bellissimo modo per conoscersi e sostenere questa loro attività. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri. Allora, Chiara al 347 10 11 844, oppure Barbara al 335 59 89 758. E vi ricordo anche, poi siccome la puntata sarà ricca di ospiti, perché avremo fra un po' il collegamento telefonico Federica Santi, e ci parlerà del libro che ha scritto suo figlio con la comunicazione facilitata, e nella seconda ora, quindi dalle 13 alle 14, avremo Erika Canaia, che tornerà a trovarci per parlare di altri aspetti del mondo imprenditoriale. E poi alla terza ora avremo, quindi dalle 14 alle 15, avremo Mirko Rebusso con la rubrica Meditazioni Poetiche, e oggi parleremo di argomenti molto interessanti. Se volete inviare un messaggio o SMS o WhatsApp in maniera tale che poi verranno letti in diretta, oppure se volete anche porre delle domande agli ospiti che intervisterò, potete farlo al 334 7102 672, ripeto, al 334 7102 672. E nel frattempo saluto il grande Max. Ciao Fabio, complimenti per i tuoi nuovi passaggi televisivi. Venerdì sera mi sa che ti chiedo l'autografo. Un caro abbraccio, buona trasmissione Max. Sì, ti ringrazio Max. Fa riferimento all'intervista, la mia breve apparizione che ho avuto ieri sera l'onore di poter fare alla prima puntata del programma Libero in Vito di Ingrid Monaco, la figlia del grande Vito Monaco. E io ho parlato in questi 5 minuti alla fine della trasmissione
trasmissione del libro di Radio Gamma 5. E se volete riascoltare la trasmissione, l'ho già estrapolata, l'ho caricata sul canale YouTube Fabio Turin, Storie della Gente, e anche nel canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione. Allora, l'896 finale mi scrive: buongiorno, gentilmente mi può inviare il sito in Telegram Energia e il pezzo che mi manca? E, guarda, non so a cosa ti riferisci, probabilmente era la trasmissione precedente, quindi se qualcuno sa di cosa sta parlando magari me lo scrive, che così gli posso inviare questo sito. Adesso leggiamo gli annunci, così poi possiamo addentrarci in questa puntata. Allora, sapete che potete

oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327-6242-7x0-223515, oppure potete anche portare il vostro contributo direttamente agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E ricordo a tutti i conduttori che venerdì 16 ottobre alle ore 20:45 ci sarà la riunione dei conduttori. E poi, allora, sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti, di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Il costo è €20 e una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare la vostra copia potete inviare solo un SMS o messaggio WhatsApp al numero 346-2439-476, lo ripeto, 346-2439-476, con nome, cognome, città e numero di copie desiderate. Oppure, in alternativa, potete effettuare la prenotazione direttamente al GAS, agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Il primo appuntamento del GAS è proprio sabato prossimo. E questa sicuramente è una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali, può essere anche una grande idea regalo, perché il libro adesso lo stiamo finendo di preparare, verrà pubblicato, quindi stampato, tra fine novembre e inizio dicembre, con relativa anche presentazione qui in sede radio. E quindi, visto che poi, insomma, all'inizio di dicembre siamo in pieno periodo prenatalizio, potete anche utilizzare questa idea come, appunto, un regalo agli amanti degli animali. La distribuzione del libro infatti inizierà verso quel periodo e quindi, insomma, cercate di prenotare con anticipo. Sabato 17 ottobre si prosegue con il mercatino del gas di Radio Gamma 5 di Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista sul sito della radio o sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Le prenotazioni vanno fatte entro l'11 di ottobre a Valentino al numero 333-2268-180. Come sempre, vari banchetti espositivi con tante novità. I vari integratori, oltre a prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5, vi aspettiamo in tanti dalle 14 alle 18. Poi abbiamo sabato 31 ottobre a tutta zucca libera Gas dei Resistenti in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libro insegnerà ricette macrobiotiche, presente lo stand di Paolo Gullino direttamente dalla Toscana, tutto piante innovative. Presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e il portachiavi del 50esimo della nostra radio. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, e le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo. Infatti il gas dei resistenti sarà sabato 31 ottobre, quindi avete quello di sabato 17 e sabato 31 ottobre anche per ordinare il libro di Paolo Girotto. E quello dei resistenti è dalle ore 11 alle ore 18 e sono aperte le prenotazioni, quindi le storiche patate di Rozzo, le zucche noci, mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, le pere Williams, il miele del Grappa, parmigiano reggiano, i vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni al 347-6618-523. Poi Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre ci sarà questo appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale, con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci troviamo alle 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste della radio. Il menù prevede aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatine e tranci di pizza, cozze bianche, verdi, rosse e gialle di tutti i tipi e a volontà, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico

classico sorbetto che fa da sgroppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzioni con caffè, il tutto a soli 30 euro. Ricca sottoscrizione a premi, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al 349 78 36 420. Chi non mangia pesce è pregato di dirlo al momento della prenotazione. Poi abbiamo anche un altro annuncio riguardante sempre chi si occupa dei gattini randagi, e in questo caso sono 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona dei Colli Ugani. Si appoggiano a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Se volete seguirle, su TikTok abbiamo Gattini Randagi, oppure su Facebook Caterina Turetta. Potete comunque anche aiutarle presentandovi di persona al negozio Zero Emissioni e chiedendo di Codrina o Caterina a Fossona di Cervarese Santa Croce, oppure al negozio Eco Store a Padova in via dei Colli 11, oppure direttamente nell'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto. E stavo guardando, ok, sì, c'è anche un numero di telefono che è il 349 69 59 726. Poi vi ricordo che AF Energia ha ripreso la visione delle bollette di luce e gas l'ultimo giovedì del mese. Vi ricordo anche sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, c'è la manifestazione organizzata da Moreno Ferrari, Alfredo Bellucco e altre persone per quanto riguarda la legge dire ad alta voce no ai pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice. E poi si informa che si sta organizzando un corso di Holo Shatsu, risveglio spirituale, nella zona di Campo San Martino a Padova, destinato a operatori e olistici e a chiunque sia interessato ad apprendere questa disciplina e filosofia olistica. Potete chiedere informazioni al numero WhatsApp 393 476 2843. L'affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasu. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o di Paolo. E adesso vi faccio ascoltare finalmente la dedica che mi aveva chiesto un radioascoltatore, e poi credo che ci sarà in collegamento direttamente Federica Santi. A fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta e adesso attualmente aspettiamo un attimo il collegamento telefonico, un secondo solo. Nel frattempo, mentre attendiamo la chiamata di Federica, vi ricordo che perché me l'hanno chiesto, anche il libro di Radio Gamma 5 adesso, che è collegato, allora ecco la telefonata, un secondo solo. Ciao Federica.
1: Sì, ciao.
0: Ciao, mi senti bene? Ciao. Tu?
1: Sì, io sì.
0: Perfetto, allora intanto grazie per aver accettato il mio invito. E per chi non ti conoscesse, perché insomma comunque non sei una sconosciuta qui a Radio Gamma 5, visto che hai avuto anche modo di interagire, di essere intervistata sia da Paolo Rossaro che da Marcello Pamio, però per quei pochi che non ti conoscono, volevo specificare che tu sei una mamma single di tre figli e scrittrice, ok?
1: Sì.
0: E, ecco, questo è un po' il preambolo. E di questi tre figli, tuo figlio Nicola, che se non sbaglio è il più grande dei tre,
1: esatto.
0: Ha subito un grave danno da vaccino esavalente quando era piccolo.
1: Sì.
0: Ok, sì, tu correggimi sempre se
1: no, sì, diciamo che la prima reazione avversa si è verificata con l'esavalente, che poi è stata molto trascurata dalla pediatra all'epoca. Io ero molto inesperta sull'argomento, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso proprio sotto l'MPR.
0: Ok, e quanti mesi o anni aveva?
1: Allora, diciamo che abbiamo assistito a una regressione importante intorno ai 22 mesi.
0: Caspita.
1: Ma poi all'età di 3 anni ci è piombata addosso la diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
0: Ok. E poi immagino che il percorso sia stato tutto in salita, nel senso che non credo che siate stati coccolati e viziati dalle strutture sanitarie pubbliche.
1: No, anzi siamo stati abbastanza ostacolati, perché comunque all'epoca comunque il papà di mio figlio era ancora con noi, quindi la prima parte del percorso l'abbiamo fatta assieme, quella che ci ha visti comprendere che nella narrazione che ci veniva proposta dall'azienda sanitaria c'era qualcosa che non tornava. Di conseguenza, dopo un anno di terapie presso la ASL di competenza, noi abbiamo incominciato a guardarci un po' intorno e abbiamo incominciato a nostre spese a fare le valigie e a girare un po' tra la Toscana e il Veneto. Io abito in Friuli, per confrontarci con dei medici che fossero cosiddetti alternativi,
0: sì.
1: E lì si è spalancato un universo verso una realtà che io fino allora proprio ignoravo completamente.
0: Sì, che è sconosciuta ai più.
1: E che però ha dato il là poi in me la necessità di mettermi proprio a studiare in modo molto approfondito per capire le dinamiche di tutto quello che era capitato, non solo strettamente su mio figlio, ma anche a livello un po' più globale, perché poi cominciando a scrivere il primo e poi il secondo libro, cominciando a girare, a fare conferenze eccetera, mi sono resa tristemente conto che noi non eravamo una famiglia sul milione, eravamo una delle migliaia di famiglie consapevoli dell'accaduto.
0: Certo. Sì, una caratteristica purtroppo che accomuna molte famiglie che hanno subito una situazione di questo tipo è quella di essersi proprio tirate sulle maniche, aver approfondito, cercato, viaggiato, essersi confrontati con dottori che appunto vengono chiamati alternativi ma dovrebbero essere invece quelli ufficiali molte volte.
1: Esatto.
0: E da questo punto di vista hai trovato anche conforto in altre famiglie, cioè ci si è creata un po' una rete o ognuno ha viaggiato?
1: Sono entrata, no, sicuramente sono entrata in contatto con tantissime altre famiglie, con le quali insomma saltuariamente ci si sente. Poi diciamo che lo strumento social tipo Facebook ad esempio, che è un grande calderone dove c'è dentro di tutto,
0: certo,
1: in questo caso è diventato uno strumento importante proprio per creare una rete fra le famiglie che vivono anche a distanza, no? Anche e soprattutto per darci dei consigli l'un l'altro su delle terapie.
0: Certo.
1: Perché quello che ci propone il servizio nazionale è pietoso. E di conseguenza, ad esempio, io sono venuta a conoscenza del primo medico dalla quale sono andata, dal secondo, dal neuropsichiatra e della clinica presso la quale ci richiamo dal 2017 in Germania ogni anno, l'ho saputo tramite questo passaparola di famiglie.
0: Sì, sì. Sì, è fondamentale la rete da questo punto di vista. E, come se non bastasse, poi tuo figlio Nicola ha avuto la diagnosi anche di un tumore al cervello dal quale è stato poi operato. Quanti anni aveva quando l'avete scoperta?
1: Era 4 anni fa, quindi aveva 11 anni e mezzo.
0: Aspetta.
1: E veniva da qualche mese di atteggiamenti strani a livello corporeo, anche delle posture strane, ma siccome non era una novità, cioè nell'arco di tutti gli anni che sono passati dall'accertamento del danno fino agli 11 anni lui ha avuto diverse fasi, soprattutto anche legate alle terapie che seguiva, quindi io al momento questi segnali sinceramente li ho trascurati perché non riuscivo a comprenderli, e poi Nicola non a livello verbale si esprimeva proprio poco, quindi non manifestava dolori, quindi non riuscivo proprio a comprendere il suo sentire, però poi la cosa è proprio precipitata nell'arco di pochissimo, ha incominciato a vomitare a getto.
0: Caspita.
1: Ogni giorno, più volte al giorno, quindi anche lì c'è stato un rapido repentino dimagrimento. E poi io consideriamo che era l'epoca Covid, quindi
0: sì,
1: io venivo dal parto della mia terzogenita in periodo Covid, anno 2000, che mi ha letteralmente sconvolta, cioè una meraviglia come dovrebbe essere una nascita è diventata un'esperienza molto difficile da gestire. E quindi reduce comunque dalle esperienze nefaste legate ai vaccini. In più, per tutto il discorso Covid, io ero terrorizzata all'idea di portare mio figlio in ospedale, perché vedevamo tutti quanti, no? Gente entrare per delle sciocchezze e uscire orizzontale, no?
0: Sì.
1: Quindi io obiettivamente ho preso contatti con tanti medici, però al di fuori delle strutture ospedaliere. Ho provato a fargli fare a mio figlio una risonanza magnetica in una clinica privata, pur decidendo di spendere anche una discreta somma, ma non è stato possibile perché in quel contesto la sedazione non è prevista. E mio figlio era veramente spaventato dall'idea di entrare in quel cubicolo, no? Rumoroso. E finché un giorno, vedete come arrivano i segnali dal cielo in un modo o nell'altro, ho contattato una dottoressa con la formazione antroposofica al telefono. Avevo questo contatto, io non l'ho mai vista in vita mia, e le ho raccontato la situazione. Lei mi ha detto proprio, è stata lapidaria, mi ha detto non aspettare fino a domani. Perfetto. Allora io, che non me la sentivo di recarmi in ospedale da sola, ho chiamato i miei genitori e ho chiesto a mio papà di accompagnarmi. E avevo preparato la valigia per Nicola perché ho pensato, sappiamo che entriamo, non sappiamo quando usciamo,
0: sì.
1: Perché non avevo idea di quello che mi si sarebbe prospettato. E Nicola, quando è arrivato mio padre, stava facendo il sonnellino, parliamo del 2 marzo di 4 anni fa, stava facendo un sonnellino, vado per svegliarlo, per portarlo in ospedale, e non si sveglia. Non si sveglia, non c'è verso, e chiamo l'ambulanza. E mi viene subito detto che mio figlio era in coma.
0: Pazzesco.
1: E quindi viene trasportato d'urgenza. Io all'epoca avevo la piccolina che ancora allattavo, il mio secondogenito, quindi ero anche una situazione difficile per me, e quindi ho mandato mio padre in ambulanza e io li ho seguiti più veloce che potevo con la macchina, perché non sapevo cosa davo incontro, e poi dovevo anche essere certa di avere un mezzo per tornare a casa e allattare la mia piccola. E poi quando siamo arrivati in ospedale, dopo ore di attesa è arrivata questa diagnosi che ti fa inserire inevitabilmente il pilota automatico. Infatti un libro l'ho intitolato così, Immagino. Il pilota automatico, perché lì devi andare avanti così, cioè non capire più cosa sta succedendo, vai avanti come un treno.
0: Quindi diciamo che non ti, in quei momenti lì non ti puoi neanche permettere il lusso di dire non ce la faccio, cioè non ci devi neanche pensare, cioè devi, come dici tu, inserire il pilota e andare avanti.
1: Esatto. Esatto, è stato operato d'urgenza e poi 20 giorni dopo una seconda volta, quindi in un mese due volte.
0: Madonna. E però se ne stiamo parlando vuol dire che, sì. che ha superato questo sì. ennesimo ostacolo.
1: Si porta presso però un'emiparesi a tutta la parte destra del corpo e che gli causa un dolore cronico importante.
0: Caspita.
1: E quindi le terapie adesso, noi il mese prossimo partiremo di nuovo per la Germania con mio papà, che c'è 87enne che ci accompagna in perterrito.
0: Un altro guerriero.
1: Sì. Partiamo tutti, siamo lì due settimane, quindi le terapie adesso non sono solo per andare a sanare tutto ciò che i vaccini comunque hanno comportato in mio figlio, che sono delle situazioni importanti che si protraggono nel tempo, ma anche andiamo a lavorare sulla gestione del dolore. Perché ecco, pensare a un ragazzino di quasi 16 anni che convive con un dolore cronico, che deambula come un novantenne, è qualcosa.
0: Sì, poi prima di finire la trasmissione, se vuoi diamo anche, non so, dei riferimenti per poter, perché so che comunque ricevete anche donazioni per poter continuare le cure di Nicola, giusto?
1: Sì, perché essendo una clinica privata,
0: esatto,
1: non c'è solo il costo della clinica, bisogna arrivare su in Germania a 1000 chilometri di distanza e rimanere lì due settimane, quindi in un appartamento,
0: certo,
1: ed è tutto comunque sulle mie spalle, perché essendo appunto una struttura privata. E poi sì, veramente in questo senso a livello economico sono proprio da sola, perché da quando insomma sono rimasta single il tutto è sulle mie spalle. Quindi
0: no, ma l'ho detto apposta, perché comunque insomma visto che abbiamo parlato di rete prima e in questo modo insomma si cerca anche di sostenere le situazioni più in difficoltà, dove sono più difficili insomma da affrontare, ecco. Posso chiederti una cosa? Da secondo genito ho sempre a cuore
1: il secondo genito?
0: No, io ho detto da secondo genito ho sempre a cuore gli altri figli che magari non vengono menzionati. Mi puoi dire il loro nome se vuoi?
1: Allora, il secondo genito Enrico, che ha 22 mesi di distanza da Nicola, uh-huh. E poi c'è la piccolina Leonora, okay, che ha 6 anni.
0: Cari.
1: Sono...
0: Mando un saluto anche a loro.
1: Ah sì, loro sono proprio degli eroi, ecco. Comunque, perché anche loro vivono in una situazione in cui insomma adesso poi ne parleremo, adesso stiamo vivendo un momento di grande rinascita a livello emotivo. Però giustamente soprattutto il mio secondo genito ha vissuto tutta la parte più critica.
0: No, ma per quello te lo chiedo, perché a volte sai, anch'io li chiamo eroi silenziosi, perché in certe situazioni ovviamente ci si concentra su chi magari in quel momento ha le difficoltà principali, però anche gli altri giustamente membri della famiglia fanno la loro parte, e spesso la loro parte è anche vivere in silenzio le loro sofferenze, insomma, ecco, emotive. E poi a un certo punto tu hai incontrato quella che viene chiamata comunicazione facilitata.
1: Sì,
0: come, esatto. Come l'hai scoperta?
1: L'ho scoperta, allora il primo input mi è arrivato un anno fa dalla fisioterapista che segue Nicola, che mi aveva parlato di un'associazione locale che appunto aiuta i ragazzi con le più svariate disabilità, ma diciamo principalmente intellettive, ecco, disabilità virgolettato, poi vedremo, li aiuta tramite la scrittura al computer, con questa tecnica particolare, a uscire, a esprimersi, a fiorire. E quando mi è arrivata questa prima volta l'informazione, io ho pensato, oddio, l'ennesimo percorso, non ce la faccio ad affrontare anche questo. Questa è stata la reazione immediata, perché non capivo ancora la portata di questa grandissima cosa, di questa grandissima tecnica. Poi, a distanza di qualche mese, di 6 mesi così, la mia fisioterapista me lo ripropone, e in più un altro mio contatto mi dice: ma sai, io ho fatto la volontaria là, ho visto dei grandi miracoli capitare. Proprio
0: sempre per la serie, i segnali che ti arrivano.
1: Esatto, esattamente. E quindi a quel punto ho detto: beh, insomma, cioè, troppi segnali. Ho trovato la forza in me, perché vi assicuro, affrontare nuovi percorsi quando ne hai già delineato uno, dopo averne provati tanti, è veramente complicato, richiede un certo coraggio, perché vuol dire rimettersi in gioco di nuovo e provare di nuovo e mettere fiducia di nuovo in un percorso. Però qui non si trattava più di un discorso legato più alla parte fisica, no? E si trattava di qualcos'altro, della comunicazione. Io ho sempre percepito che Nicola avesse dentro un mondo, un universo incredibile. E quello, infatti, che mi portava molta tristezza era non riuscire ad accedere a quel mondo,
0: sì.
1: Ugualmente per lui non riuscire a esprimerlo, no?
0: Certo.
1: E infatti lui aveva tante crisi di rabbia, tante. Certamente molte erano legate allo stato infiammatorio, no? Generale dell'organismo, l'intestino, il cervello, però molte altre crisi erano legate al fatto di sentirsi imprigionato nel suo corpo, come poi lui ha scritto. E quindi quando siamo approdati a questa associazione, la primissima volta ad aprile, la presidente e una facilitatrice mi hanno delineato un po' a grandi linee, ecco, come funziona questa tecnica, e anche perché è ostacolata, eccetera. E intanto Nicola, mentre loro parlavano, stava sfogliando velocissimamente un libro, cosa che fa spesso. E loro mi hanno chiesto, prima domanda è stata: ma secondo te Nicola cosa sta facendo? E io ho detto: secondo me sta sfogliando nervosamente un libro, cosa che fa continuamente a casa, con tanti libri, romanzi, trattati scientifici, qualunque cosa. E loro mi dicono, hanno 20 anni di esperienza, queste persone, mi dicono: no, lui sta leggendo e sta memorizzando.
0: Pazzesco.
1: Tutto. Ah, è già lì.
0: Sì.
1: Rimango un attimo. Poi lo fanno sedere al computer e gli chiedono, guarda mamma, adesso ti facciamo vedere un po' come funziona la tecnica. E scrivono, in che regione, gli domandano in che regione ci troviamo. E io così, proprio di getto, ad alta voce, ma senza voler sminuirlo, ho detto: non lo sa. Mi è venuto da dire così, non lo sa. E lui scrive: Friuli Venezia Giulia.
0: Pensa a te.
1: Si gira verso di me e mi fa uno di quei sorrisi con stampato in faccia: ma io so, ma io ci riesco. Aveva proprio un'espressione di gioia per avermi dimostrato ciò che io non facevo fatica ancora a credere. Poi gli chiedono qual è il capoluogo della nostra regione, e lui scrive, comincia a scrivere Ter. E glielo cancellano perché si aspettavano che lui scrivesse Trieste. Invece lui continua a scrivere Ter. A quel punto si fermano e mi dicono: vedi mamma, noi ci aspettiamo che lui scriva questo, perché obiettivamente è Trieste il capoluogo. Però in questi casi, quando vediamo che un ragazzo insiste nel voler scrivere un'altra cosa, noi a un certo punto glielo lasciamo fare e vediamo cosa ne esce. E lui scrive Tergeste, che è il nome antico di Trieste.
0: Pazzesco.
1: E lì siamo caduti dalla sedia.
0: Beh, immagino.
1: Io negli appuntamenti poi successivi ho cercato, per non crearmi delle false aspettative, ho cercato sempre un po' di fare l'avvocato del diavolo, perché stava capitando qualcosa di veramente enorme.
0: Sì, forse anche per autodifesa, di non volersi illudere.
1: Sì, certo, esattamente. Invece più andavamo avanti e più mi rendevo conto che quello che stava emergendo era completamente reale. Nicola ha dimostrato di avere una cultura incredibile, Io ero stavo ancora lavorando a livello scolastico con delle cose basilari, si deve essere rotto, scusate, i maroni in un modo cosmico.
0: Immagino, poveretta.
1: Sì, perché poi loro pian piano mi hanno spiegato la tecnica, no? Perché per diventare facilitatori c'è bisogno di fare un percorso importante,
0: certo,
1: che riguarda la parte pratica, no? E la parte poi la parte pratica, no? Proprio al computer, quindi teoria e pratica, come tutti i percorsi fatti come si deve. Però loro comunque mi hanno dato un po' le basi per lavorare a casa, e le prime volte non riuscivo, poi pian piano ho preso mano e abbiamo incominciato a comunicare anche a casa, è venuto fuori tutto, soprattutto gli imperatori romani, la storia di Roma.
0: Ma infatti la mia curiosità è questa, perché poi così anche per facilitare la comprensione dei radioascoltatori, Nicola è passato semplicemente da poter finalmente esprimersi con la tastiera del computer a scrivere un libro, ok?
1: Sì.
0: Ma siccome ho letto alcuni passaggi e anche qui cade il preconcetto che oltre a considerarli ragazzi con difficoltà, spesso li associamo anche a limitate capacità cognitive probabilmente o intellettuali. Qui invece lui ha praticamente in un colpo solo fatto cadere il castello di carte e ci ha aperto un po' gli occhi, perché in realtà ci sono dei pensieri profondi in quello che lui ha scritto, anche sulla sua stessa situazione, che veramente ti lasciano a bocca aperta. Quindi da parte tua che emozioni hai provato mentre realizzavi che non stava semplicemente comunicando ma stava effettivamente scrivendo un libro?
1: Io sono tuttora sconvolta.
0: Immagino.
1: Sì, perché ora che ho il libro fisicamente in mano e che di tanto in tanto lo rileggo, no? Prendo delle pagine un po' a caso, no? E lo rileggo, intanto rimango sempre stupefatta dalla modalità espressiva, perché parla e scrive, arriveremo anche a quello, ma per ora scrive con una proprietà linguistica eccezionale.
0: Pazzesco.
1: E lì in associazione mi hanno detto proprio perché è per via di tutti i libri che lui ha letto e che io credevo
0: certo
1: non leggesse. E in più i contenuti, ecco, quelli rispecchiano perfettamente quello che lui ha fatto emergere nel libro, vale a dire che questo libro non è per tutti. Non è per tutti. Molte persone lo hanno già ricevuto e i commenti sono stati tutti, il 99% tutti molto sentiti, profondi e che mi hanno scaldato il cuore, perché sono persone che sono sì rimaste sconvolte, però che si avvicinano molto al sentire che esprime Nicola. Una mi ha detto proprio: ho letto il libro, non mi contatti mai più. Ma sì, perché comunque nel libro lui parla della sua situazione, poi a un certo punto mi ha chiesto di cominciare a porgli delle domande. E ha parlato anche di questioni spirituali molto intense.
0: Questo è l'assurdo.
1: Ha questo approccio con Dio totalmente svincolato da qualsiasi tipo di credo religioso, assolutamente. Infatti noi, anche in famiglia, noi siamo molto molto spirituali, ma siamo svincolati da qualsiasi
0: certo
1: credo religioso. Però questa è una cosa proprio sua, perché lui ad esempio descrive bene quel che è capitato durante il coma, chi ha visto, chi è venuto a prenderlo, cosa gli hanno detto.
0: Assurdo.
1: E poi memorie di vite passate, in particolare una nella seconda parte del libro, che poi è stata accompagnata da una nostra amica che ha scritto la postfazione, Franca Boso, che ci aiuta molto nel percorso spirituale di Nicola, perché stanno emergendo cose molto importanti ed è importante saperle gestire, perché rimane comunque un ragazzo di quasi 16 anni, questo non dimentichiamolo.
0: Certo.
1: Quindi ha la parte certamente spirituale, però in un corpo di un sedicenne, quindi vanno gestite bene le cose.
0: Sì.
1: E lui parla nella seconda parte proprio di una vita in particolare, entra molto in profondità, perché lui a un certo punto della sua scrittura, prima che cominciassimo a scrivere il libro che ci ha occupato tutta l'estate, ha cominciato a menzionare costantemente gli Etruschi. Costantemente gli etruschi ovunque, gli Etruschi, devo andare in Etruria,
0: pazzesco
1: alla necropoli di un determinato luogo, mi ha detto proprio la città e tutto.
0: Prepara le valigie,
1: siamo dovuti andare.
0: Ah, siete già andati?
1: Siamo andati a giugno con un caldo infernale e da quell'esperienza ci siamo rimasti lì 3 giorni. Da quell'esperienza è nata poi la seconda parte del libro. Quindi in Nicola, intanto, ecco una cosa che non ho detto fino adesso, io sono in grado di comunicare con lui anche per quel che riguarda la sua salute, che già è una cosa incredibile.
0: No, assolutamente sì, questo è importantissimo.
1: Cioè, certo, adesso lui mi spiega come si sente.
0: Sì, perché prima sei passata da andare un po' a intuito, quando magari, o addirittura magari non capire come è successo nel caso del tumore, i primi sintomi,
1: esatto,
0: ad avere la possibilità che lui si esprima al 100%.
1: Esatto.
0: E prima che poi ce ne dimentichiamo, allora dopo lo ricordiamo ancora. Allora, il libro si chiama Amorevolmente Nicola, scritto appunto da Nicola Visentin, che è tuo figlio, e per acquistarlo come si può fare?
1: E anche questa è una pubblicazione in self-publishing come le altre mie, quindi per averla mi si contatta via mail, l'indirizzo è federicasanti80@gmail.com e lì insomma do tutte le spiegazioni su come poter ricevere il libro a casa.
0: Perfetto, lo spedisci anche in altre regioni, giusto? In tutta Italia?
1: Anche all'estero lo so.
0: Perfetto, no perché così anche chi ci ascolta in streaming magari da altri posti. E poi ricordo anche una presentazione imminente che viene fatto a Resana, giusto?
1: E, il 14 di novembre.
0: Ecco, alle ore 15 presso la Baita al Capriolo in via Caravaggio 15 a Resana di Treviso. E esatto. È necessaria la prenotazione chiamando il numero 345-130-8946, risponde Nadia. E l'entrata è offerta libera e consapevole a sostegno anche delle cure di Nicola. E allora, infatti qualcuno ci scrive il titolo e come comprarlo, mi sono collegata adesso. Allora, il titolo si chiama Amorevolmente Nicola e basta inviare una mail a federicasanti80 in numero @gmail.com e lei lo spedisce in tutta Italia e anche all'estero.
1: Oppure chi ha più comodità, io però solo tramite il messaggio, per favore non chiamate, ho il numero di telefono via WhatsApp o via Telegram, che uno preferisce, 348-579-7565.
0: Ok, perfetto. E lui, cioè, che emozioni ha manifestato nell'aver realizzato il suo primo libro, immagino, perché se poi ha questa capacità espressiva adesso liberata, immagino che non sarà magari il primo.
1: Infatti lui ha detto che si sente finalmente libero.
0: Caspita,
1: libero, perché prima era prigioniero proprio di un corpo che lo limitava in tutto. Ora rimane certamente la limitazione fortissima a livello fisico, però quantomeno la sua anima è libera di andare, libera, felice. E, tra l'altro, lui ha espresso il desiderio di essere utile ai ragazzi come lui. Questa è la sua missione, ha detto, perché sa perfettamente la disperazione che sente una persona quando si ritrova prigioniera di un corpo che non gli permette di farsi capire, di farsi vedere, di essere considerato come essere umano. Ecco, lui ha questo obiettivo. E non solo i ragazzi, ma anche le famiglie dei ragazzi, no?
0: Ma sì, ma perché poi sai, non voglio addentrarmi adesso in questo discorso perché sarebbe lungo, però spesso si hanno non solo dei preconcetti, ma anche quasi c'è una sorta di distacco dal dolore altrui, per come se fosse contagioso, e anche magari soprattutto quando non lo comprendi non sai come comportarti, un po' come quando non vai a trovare le persone in ospedale, proprio perché diciamo sono ambienti che non siamo probabilmente probabilmente tutti in grado di affrontare. In questo caso, diciamo, la possibilità che Nicola offre non solo ad altre persone magari nelle sue stesse condizioni, ma anche ai familiari, la capacità proprio anche di, la possibilità di approcciarsi a un modo, in un modo nuovo, quindi capire un po' di più.
1: Che poi i ragazzi che frequentano l'associazione dove Nicola ha imparato a scrivere tengono il sabato mattina un giornale, hanno una redazione. Pazzesco. Quindi questi ragazzi che sono lì già da svariati anni sono diventati chi scrittori, chi poete, cioè
0: assurdo,
1: proprio sì, è una cosa meravigliosa,
0: è un mondo nuovo.
1: Adesso sì, e adesso Nicola che ha smesso di, cioè che ha ultimato il libro che è stato pubblicato, ha cominciato a scrivere poesie,
0: ecco. lo inviterò nella rubrica meditazioni poetiche. Allora, mancano pochi secondi. Io ti giro un po' di complimenti, grande Federica, grande Nicola, ascoltandoti mi è venuta la pelle d'oca e tanti altri, che poi anche Monica scrive complimenti alla vostra ospite e anche Enrico. Allora, la mail per avere il libro è federicasanti80@gmail.com, oppure mandare un sms o whatsapp al 348 57 97 565. 10 secondi, Federica, se tanto ti ringrazio e magari avremo anche altre occasioni.
1: Niente, e vi lascio con la frase del retro di copertina di Nicola che dice: sono certo che questo libro sia finito.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 888.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
1: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
0: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.
2: Di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori dal 12 al 17 ottobre torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria e con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.

strani vestiti. Appoggio le spalle alla porta dicendo così.

accettai il breve sorriso, il viso di una.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e leggo un attimo prima di presentarvi l'ospite. E, allora, Andrea Sceriffo, l'abbiamo salutato, anche Monica e Roberta da Treviso. Puoi ripetere lentamente il titolo del libro di prima? Allora sì, te lo rileggo. Allora, il titolo si chiama Amorevolmente Nicola, scritto appunto da Nicola Visentin. E il metodo per acquistarlo è inviare una mail a Federica Santi 80 in numero @gmail.com oppure mandare un SMS o WhatsApp al 348 57 97 565. E poi il 5502. Ciao Fabio, un saluto grandissimo da parte di Diego, Gabriele e Leonardo, un abbraccio a voi. Ciao Fabio al 637 Maurizio. Ciao Fabio, per un aiuto economico tramite la radio si potrebbe organizzare qualcosa per Federica, esempio usare il conto corrente scrivendo aiuto per Federica, oppure fate un tavolino al gas o studiare dell'altro. Sì, ma adesso magari ci sentiamo io e Federica per poter fare dare un aiuto concreto, insomma, ecco, perché sono situazioni assolutamente da dove bisogna intervenire, insomma, ecco. E, ecco, allora, ho il grande piacere di riavere qui in regia con me Erika Canaia. Ciao Erika, benvenuta, bentornata anzi.
1: Ciao, grazie mille.
0: Per chi si fosse perso l'intervista precedente, allora, Erika è titolare dell'azienda FIMIC di Carmignano di Brenta,
1: esatto.
0: Okay, che è un'azienda fondata da suo nonno prima, poi proseguita dai propri genitori e successivamente a lei, quindi siamo alla terza generazione,
1: terza,
0: no?
1: Generazione.
0: Ok, è un'azienda che produce macchinari per il riciclaggio della plastica,
1: esatto.
0: Ok, e l'altra volta abbiamo un po' esplorato questo argomento del riciclo e anche di quello della storia, diciamo, familiare dell'azienda. E la particolarità è che effettivamente quando sei subentrata tu erano in 6, adesso siete in 60, quindi sei una moltiplicatrice di personale.
1: Mi piace sviluppo e crescita, vai.
0: Bene, bene. E quindi, insomma, ecco, i due argomenti che oggi vorrei affrontare con te sono questi: il tuo metodo virtuoso di fare imprenditoria, perché un po' esplorando i vari contenuti in rete ho visto anche delle interviste ai tuoi dipendenti, insomma, che esprimono tutti contentezza, o li hai pagati bene oppure comunque è un ambiente che si percepisce molto positivo, molto produttivo in termini anche umani. L'altro argomento che vorrei affrontare, quindi decidi tu da dove possiamo partire, è quello dell'imprenditoria al femminile, perché è una giungla ancora dove bisogna districarsi tra pregiudizi e quant'altro. Da dove vuoi cominciare?
1: Vabbè, allora partiamo da questo, dai. Allora, calcola che in Italia le imprenditrici femminili sono l'8%, imprenditrici e manager. Quindi è un, come dici tu, un settore in via di sviluppo e crescita, come abbiamo parlato prima, ma è vero anche che è una cioè fare l'imprenditore è una passione e un mindset assolutamente, perché una persona lo deve sentire nel cuore di farlo. Nel momento in cui viene fatto per imposizione non si è assolutamente efficaci, efficienti, e poi ne risente tutta la compagine di tutti i colleghi con cui vivi insieme. È vero che le donne hanno dei talenti diversi rispetto agli uomini e dall'altro devono obbligatoriamente bilanciare non solo il lavoro ma anche la vita familiare. Quindi io sono una privilegiata, lo dico sempre, perché non solo ho un marito che mi supporta a livello ovviamente della mia passione imprenditoriale, ho dei genitori che mi hanno aiutato molto nella crescita non mettendo i paraocchi del pregiudizio quando ho detto vorrei partecipare anch'io in azienda, e poi c'è tanta competenza che la donna deve dimostrare per compensare questo pregiudizio, ma è un pregiudizio che nasce dal fatto che noi abbiamo anche la testa da un'altra parte, che è quella familiare. Ma
0: infatti io, se mi permetti la battuta, vorrei anche che cambiasse da un punto di vista della cultura linguistica, no? Perché in generale si dice che bisogna avere le palle, scusa il francesismo, per gestire un'azienda, affrontare una situazione difficile, no? Io direi bisogna avere anche le tette per farlo.
1: Condivido,
0: no?
1: Certo. Quindi... sono d'accordo. Quindi... è una bella similitudine. Sì,
0: sì, ma anche perché poi quello che mi stupisce sempre, perché siamo nel 2026, no? Quindi voglio dire, abbiamo un po' di secoli dove è stato ampiamente dimostrato che ovviamente con modalità diverse e con talenti diversi, ma non deve esserci una competizione o sempre una difficoltà maggiore per la donna che, come dici tu, deve non solo superare tutti i pregiudizi in un ambiente di lavoro, deve subire, diciamo, più umiliazioni, perché a volte bisogna star zitti e anche insomma le famose battutine, no? Ok, a seconda anche
1: varie
0: dell'aspetto fisico.
1: Sì.
0: E in più deve avere sempre anche la testa a casa, perché spesso anche in famiglia le si butta addosso la responsabilità di dire

0: In realtà io dico sempre che dipende dall'attitudine della persona, quindi se c'è una persona, generalmente magari l'amministrazione viene identificata la donna come portata alla precisione, io ho conosciuto anche dei CFO uomini che hanno una predisposizione lo stesso, non è
1: Certo.
0: che è per forza
1: Sì.
0: automaticamente femminile. Quindi ovviamente, come dici tu, spesso quando mi vedono arrivare questa è la titolare, sbarrano gli occhi e dicono: ma come questa è la titolare? Oppure entrano in ufficio e vedono moltissime donne e dicono: ma questa è un'azienda di donne, quando in realtà dipende dalla situazione,
1: Certo.
0: dipende dal lavoro. E per esempio noi nel mio settore, che ovviamente ricicla plastica, metalmeccanica, non è che ci siano tantissime donne, abbiamo tantissime venditrici donne, quindi agli stand sbarrano gli occhi perché vedo un sacco di donne e dico: ma come? A me all'epoca mi chiedevano, insomma, scusi, mi passavano per l'hostess. E quindi
1: Aiuto.
0: gli chiedevo, dicevo: guarda, mi dai 10 minuti. Se in 10 minuti rispondo a tutte le tue domande, allora resto. Se fra 10 minuti non sei soddisfatto, ti passo l'uomo.
1: Pensa
0: E
1: a te.
0: quindi si mettevano a ridere. Dopo io ovviamente rincaravo: dopo 10 minuti posso restare, devo
1: Sì, perché poi
0: andare.
1: c'è questa cosa che se tu, non so, in una convention, un evento, vedi un uomo che ne so, insomma, con l'abbigliamento da imprenditore, anche se magari è un portaborse, cioè tu gli dai subito credibilità,
0: Certo.
1: si presenta una donna imprenditrice e pensi, la prima cosa a cui pensi è la hostess piuttosto che,
0: Sono i
1: cioè fai
0: bias
1: fatica a
0: nostri mentali.
1: capire.
0: Sì, sono bias mentali in cui il cervello, ovviamente, che spende meno energia possibile, in automatico dà per presupposto che il ballerino non è ballerino, ma ballerina, e ovviamente il marketing è una donna rispetto a un uomo. E in realtà, insomma, dipende dal talento di ognuno ed è bellissimo che tutti abbiano il proprio talento.
1: Pazzesco. E da un punto di vista invece di colleghe imprenditrici, cioè l'ambiente com'è? Ci si fa forza oppure c'è anche lì competizione?
0: Guarda, io ho trovato delle donne imprenditrici meravigliose con cui ho anche imparato tanto e credo che siano delle mentor incredibili, e io cerco di essere poi anche aiutare e sostenere altre ragazze che sono più giovani e che mi chiedono qualche suggerimento. Ovvio che poi cioè, l'invidia c'è anche da parte di altre, ma c'è anche negli uomini, cioè io l'ho vista che è una cosa proprio umana questa, quindi non
1: Certo.
0: è che c'è tra donna e uomo. Ho deciso e ho scelto di stare con persone che mi danno di più e quindi
1: Certo.
0: dedico il mio tempo, che è già quello che è,
1: Prezioso.
0: esatto, poco e
1: È
0: prezioso, con
1: prezioso.
0: persone che di valore.
1: Sì, perché poi c'è anche il pericolo che si vada all'opposto, quindi magari mi è capitato per esperienza di donne che hanno fatto carriera e visto che anche loro probabilmente hanno fatto la Via Crucis per arrivarci, anziché condividere il loro talento, la loro femminilità
0: Sì.
1: imprenditoriale, hanno cercato di
0: Massacrato.
1: assomigliare al
0: Esatto. Al
1: maschile,
0: maschile,
1: quindi
0: no.
1: sono peggio,
0: Sì. Quella
1: cioè risultano poi peggio del modello
0: è
1: maschile.
0: la rabbia che porta, il rancore, però fa male prima di tutto a loro stesse, perché ovviamente fisicamente stanno male loro. Io ritengo che sia, come io ho avuto la fortuna a 20 anni, 28, quando ho iniziato, 27, di avere delle persone più grandi che mi hanno insegnato, mio padre. E ho avuto dei venditori incredibili che mi hanno aiutato. Io ricordo tutti chi ha
1: Che
0: fatto un
1: bello.
0: passaggio con me. Io cerco di ridare poi a mia volta a chi mi chiede aiuto e sostegno, credo che sia la cosa
1: Sì,
0: migliore.
1: lasciar fluire le cose, le esperienze, le energie è sempre la cosa più bella, altrimenti si diventa stagni
0: Esatto.
1: o stagnanti. E hai notato, visto che tu, a differenza mia, prendi l'aereo
0: Ma ti porterò, dai, riuscirò a
1: se mi
0: convincerti.
1: costringi, hai notato una differenza di, appunto, di accoglienza da parte rispetto all'Italia nei paesi esteri, da
0: Allora, guarda,
1: questo punto di vista?
0: io mi ero trovata benissimo nei paesi di Sud America, dove quando arrivavo, il fatto che io da arrivarsi dall'Italia a trovarli, indipendentemente da età, donna, uomo, riconoscevano un apprezzamento nel fatto che io avessi preso la mia valigetta e fossi andata a trovarlo. Quindi erano

0: assolutamente aperti a condividere informazioni, non c'erano tutti questi segreti di Stato delle aziende, e invece far fluire le informazioni ha creato delle partnership per la vita poi, quindi io lì mi sono trovata veramente un'apertura mentale, come invece ho trovato magari in alcuni paesi la chiusura del fatto che fossi italiana. Quindi io ridevo sempre sul fatto che ero bionda, giovane, non ero brutta, ero troppo alta e pure italiana, cioè le avevo tutte, e quindi di conseguenza l'unica roba che potevo togliere era il biondo, e l'ho attenuato un pochettino, però per il resto insomma c'è, avevo gli stereotipi, li identificavo tutti.
1: Okay, beh, un po' li capisco, perché se leggono i giornali o le notizie di quello che viviamo noi, non so, ormai penso che ci prenda in giro mezzo paese, cioè mezzo mondo, però adesso a parte le battute, credo che dobbiamo un po' riconquistare quel modello che noi per anni abbiamo esportato, quindi non solo l'arte, l'enogastronomia, ma anche noi abbiamo esportato il modello imprenditoriale, sì, cioè,
0: esatto,
1: su tanti livelli.
0: Ma su tanti livelli ce lo riconoscono ancora, nel senso che quando io parlo con imprenditori anche esteri e condivido determinate idee, mi dicono sempre: voi italiani avete veramente una creatività e una modalità di innovare che a noi manca, e anche il rischio al cambiamento, nel senso che noi non abbiamo paura anche di osare nel tentare, nel provare. Molte altre nazionalità vedo insomma che si è sempre un po', capito, impauriti nel provare cose nuove.
1: Guarda, ti racconto questo aneddoto che me lo ha confidato l'ingegner Renato Vitaliani, questo grande personaggio qui che ho aiutato a scrivere il suo libro, e mi diceva che all'estero nei vari cantieri, ma quelli importanti, non so, la grande diga, il grande ponte, eccetera eccetera, si rivolgono agli ingegneri stranieri, no? Di qualche nazionalità, per la precisione, questo e quell'altro, ma quando c'è il problema chiamano l'italiano, perché l'italiano sa risolvere,
0: va fuori dagli schemi.
1: Sì, esatto. Sì, va fuori dagli schemi, no? E mentre gli altri proprio cadono, vanno a pezzi, lui va dritto alla soluzione.
0: Infatti io vedo un problem solving che è un nostro talento, ma ritrovare i nostri talenti, perché alla fine quello che ci accade attorno di politica o di situazioni insomma che sono fuori dal nostro controllo non siamo noi, quindi quando poi noi andiamo fuori e andiamo a confrontarci con altri ci riconoscono questo nostro DNA particolare,
1: sì.
0: E molto spesso anche lo temono, non è che siamo solo il paese dei balocchi, certo, dove venire a fare vacanza, ecco, riconoscono, sì, sì, che comunque c'è una creatività, e appunto l'impianto industriale che abbiamo è comunque impattante a livello.
1: No, ma io infatti da italiano quando incontro personalità come la tua ringrazio sempre, cioè sono sul serio riconoscente, come sono riconoscente a un Renato Vitaliani o altri, per l'immagine che andate a esportare, perché io mi sento orgoglioso quando sento parlare te, e anche quando leggo le varie notizie dei tuoi interventi anche all'estero, cioè di quello che proprio rappresentate e nel modo in cui lo rappresentate, cioè l'affidabilità, la credibilità, la professionalità, anche qui indipendentemente da uomo, donna, età, esatto, colore dei capelli,
0: certo.
1: E per cui, cioè, per me, voglio dire, state compiendo una grande impresa.
0: Ce ne sono veramente tanti, è solo che io mi stupisco del fatto che non riescano a capire quanto è impattante comunicare, cioè il fatto di restare dietro sempre a una scrivania e di non esporsi perché si ha paura del giudizio,
1: certo,
0: a parte il fatto che non possiamo mai andare bene a tutti, e questo è un dato di fatto.
1: Però per fortuna
0: anche ci sono tantissimi imprenditori che hanno tanto da dire ma che non si espongono, magari appunto non avrebbero mai accettato un invito in radio perché oddio cosa dico, non dico, poi sbaglio, non sbaglio, un articolo di giornale lo leggono 100 volte prima che esca,
1: certo,
0: o pubblicare su LinkedIn, che è una cosa talmente ormai,
1: certo,
0: diciamo sdoganata. Perché il fatto che noi non comunichiamo i nostri talenti e che quindi dimostriamo anche noi siamo capaci di essere leoni da tastiera solo a scrivere cavolate, o siamo anche in grado di condividere i nostri bei pensieri in modo,
1: certo,
0: tale da fluire questa meravigliosa
1: anche
0: creatività.
1: Anche perché, adesso correggimi se sbaglio, ma Nella mia esperienza lavorativa, prima di immettermi e stabilirmi nel percorso editoriale, ho avuto tanti titolari.
0: Sì.
1: Da alcuni di questi, cioè, io ho appreso lezioni di vita, non sì, solo lavorative, quindi quello che dici tu io lo amplifico sottolineando anche il fatto di quanto un imprenditore che evidentemente ha una visione, ha delle esperienze e quant'altro, può anche condividere a livello proprio formativo. Cioè, è fondamentale questa cosa qua di non rimanere dietro la scrivania e nel proprio mondo orticello.
0: Esattamente, questo quello che continuo a predicare. Perché te sei brava. Tanto non è che sono nata imparata, nemmeno io,
1: certo,
0: giusto? Quindi piano piano ho imparato anche a comunicare, ho affrontato anch'io la paura del giudizio. Gli haters li ho avuti anch'io, li ho ancora tuttora, che continuano a dire: ma perché pubblichi, ma perché fai, ma perché se non si condividono i propri,
1: certo,
0: pensieri, non c'è confronto positivo e negativo, ma c'è un confronto e si cerca anche, cerco anche di condividere cose che mi accadono in giornata a lavoro, perché poi mi scrivono in privato e mi dicono: mi hai dato questa idea, grazie, adesso la metto in pratica anch'io in azienda, la propongo al mio titolare. Ma perché le devo tenere per me?
1: Certo.
0: Cioè, se posso magari aiutare qualcun altro.
1: No, ma è un virtuosismo, ma perché si vedi, qua secondo me è fondamentale la parte femminile, perché la parte femminile, a differenza di quella maschile, non ha questa ferocia nella competizione, ed è una, soprattutto l'energia femminile è creatrice,
0: certo,
1: e anche generosa, perché anche biologicamente si fa spazio nel proprio corpo per un altro essere vivente, quindi è questo che secondo me la figura proprio dell'imprenditrice donna deve portare, cioè questo tipo di condivisione e accoglienza.
0: L'accoglienza è la parola che mi piace tantissimo, che cerco di far vedere e di dimostrare poi in azienda ai miei ragazzi, in cui dico: se c'è qualcosa, la mia porta è sempre aperta, non tenetevela dentro, perché per quanto io possa individuare che in un reparto c'è un problema o se c'è qualcuno che ha un problema personale, se non viene comunicato, non viene poi condiviso insieme,
1: certo,
0: si porta alla soluzione, dopo stiamo male tutti. Qual è il senso di vivere insieme?
1: Sì.
0: Anche perché dico sempre: ma perché siamo una famiglia è una cavolata. Ok, uno può dire che è una cavolata, io vengo per lavorare, lo condivido, lo capisco, ma ci passi 8 ore della tua vita però là dentro, cioè quasi vedi di più i tuoi colleghi di lavoro che tua moglie, che
1: certo,
0: magari torna più tardi di te. Quindi perché deve essere solo lavoro? Non posso stare bene mentre lavoro?
1: Ma infatti io mi ricordo che quando ero adolescente, tanto tempo fa, e ero rimasto colpito perché sono andato a casa di un mio amico a mangiare e ho visto sua mamma che era lì che metteva bene i fiori all'ingresso, aveva pulito, fatto determinate cose, no? E mi ricordo anche perché c'era anche una parte di laboratorio di negozio, e mi ricordo che mi aveva detto queste parole: che è bello rendere accogliente questo luogo, che sia casa tua o che sia un luogo di lavoro, no? Perché come dici tu ci passi poi 3/4 della giornata. E allora bastano poi gesti semplici, no? Quindi non solo energeticamente, perché quella la emani tu come persona, ma proprio anche cercare di rendere confortevole l'ambiente di lavoro, perché non si parla solo di numeri, ma si parla anche di passare bene quel tempo che si trascorre assieme.
0: Esatto, io dico sempre che io capisco se una persona è riservata, lo capisco, ma nel momento,
1: certo,
0: in cui il mio collega sa che ho un problema quel giorno e non sono proprio in forma sbagliata, magari non parte in: ma perché oggi ce l'ha con me che si comporta così strano? Basta dire: guarda, ho avuto una brutta serata ieri sera, non è che devi raccontare tutto di te,
1: certo,
0: ma almeno un leggero empatia tra le persone, tanto sempre persone siamo, anche se lavoriamo
1: sì,
0: insieme, no?
1: Assolutamente sì.
0: E quindi spingo perché ci sia questo rapporto all'interno dei reparti e tra i reparti, di condivisione umana, non solo lavorativa. Lavoriamo tutti meglio.
1: Assolutamente. Infatti, a proposito, ti chiedono, Fabio ti chiede: la Erika è parente di Ivo? Un abbraccio e buona trasmissione. Hai un parente che si chiama Ivo?
0: No.
1: No? Ok. Roby L'Alpino invece dedica a tutte le mamme coraggiose che lottano per amore dei propri figli la luce di una stella. È da sempre nell'universo la luce più bella, che ammiro tutte le sere prima di andare a dormire. La vorrei ancora vicino a me sopra il mobile del comodino e tenerla sempre accesa per scacciare le mie paure come quando ero bambino. Un abbraccio da Roby L'Alpino. Ma a proposito di parentele, sempre nell'ambito del tuo percorso, tu sei figlia unica?
0: Io sono figlia unica.
1: Ok. Come recepiscono la tua adesso figura imprenditoriale di titolare dell'impresa di famiglia i tuoi parenti?
0: Allora, i miei parenti, diciamo che è stato un po' una cosa talmente tanto fluida che è diventato tanto, tanto veloce il passaggio, nel senso che mio papà, quando sono entrata, mi ha subito insegnato tutto senza nessuna remora. Quindi quando mi hanno visto che cominciavo a entrare, mi hanno detto: vabbè, avevi la leadership ancora quando eri piccola, era quasi automatico.
1: La manifestavi già da piccola?
0: Sì, la manifestavo già da piccola, quindi poi all'università mi hanno preso in giro perché mi hanno detto: vabbè, ci gestivi tutti quanti per fare tutti quanti i lavori, quindi era evidente, ecco. Okay. Quindi ce l'avevo un po' innata. Poi ovviamente ho dovuto molto calibrarla, perché certo, la parte emotiva femminile ma io dico sempre che è la bellezza dell'emotività femminile, nel senso che io sono un leader, ok, ma sono sempre umana. Quindi certo, ridendo con i ragazzi, un giorno abbiamo fatto un gioco durante un team building e dovevano mettere, praticamente avevano 50 carte, tutte messe che uno non poteva vedere l'altro, ok, e dovevano unire. Era proprio una sequenza, okay, una dietro l'altra, ma non dovevano mostrarsela, dovevano parlarsi e trovare, okay, quella che era sequenza dell'altra. Ad un certo punto una ragazza si è incazzata perché tutti parlavano l'uno con l'altro, non facevano gruppo, robe, ha preso in mano il microfono, ha detto: adesso basta, no, e ha cominciato a mettere tutti quanti. È arrivato il leader che ha messo in ordine tutti, certo, gli altri 49. E allora, ridendo durante una riunione, ho detto: ma perché con Asia, ok, è giusto che abbia fatto così, perché ha preso in mano le redini, ok, perché se lo fa lei che si incazza, è giusto, se lo faccio io, no. Ecco, non si è arrabbiata, alla fine, cioè, quando c'è una emozione che una persona ci tiene a qualcosa, può essere che scappi anche la perfezione nei libri di come dovresti gestire una situazione. Poi ovviamente dici: guarda, scusate, ma ci tenevo tanto che il gioco riuscisse. No.
1: Ma anche perché, se tu ci pensi, se ci fosse una linea dritta come negli ospedali, vuol dire che non c'è più attività vitale, no?
0: Esatto.
1: E l'emotività al femminile, ovviamente stiamo parlando di una sfera di come si può dire, accettabile, ecco, è quella che ti rende imprevedibile anche la giornata, perché sennò sarebbe tutto previsto, perfetto, tutto a puntino, non ci sarebbero, sarebbe solo un ragionamento matematico,
0: certo,
1: no?
0: Ma certo, ma che poi trattenersi dalle emozioni porta poi magari a scoppiare i, certo, momenti che non sono più adatti.
1: Assolutamente,
0: ecco,
1: sì. Quindi, esatto, cioè deve essere una cosa anche questa, quasi fosse un modello in questo caso emotivo da esportare, cioè, perché poi quando io, ecco, l'ho preciso, quando parlo di al femminile e al maschile, non necessariamente parlo di uomini e donne, perché io ad esempio ho una componente femminile abbastanza spiccata,
0: vero?
1: Quindi parlo proprio di quella componente che rende, diciamo, diverso dall'altra persona il tuo atteggiamento, che, ripeto, può essere accogliente, comprensivo, empatico, preciso, non preciso, cioè vanno bene i numeri, ma devono essere, diciamo, in sinergia con quella che è la parte emotiva.
0: Esatto.
1: Perché qui poi arriviamo, diciamo, all'altro concetto che volevo esplorare, e cioè questo: come fai a essere così virtuosa? Cioè, come si può esportare, diciamo, il tuo modello di imprenditoria?
0: Allora, io dico sempre che non faccio imprenditoria per la questione economica, ok? La parte economica arriva nel momento in cui tu hai una visione di voler creare qualcosa di più alto di una semplice macchina per far soldi,
1: certo,
0: ok? Quindi se io oggi, in questo momento, decidessi di andare via, tanto la mia azienda sarebbe in grado di proseguire. Cioè io prendo decisioni estreme adesso, ma ogni caporeparto è stato cresciuto insieme a noi ed è evoluto per riuscire a portare avanti.
1: Bello.
0: E questa è una cosa su cui ho lavorato tanto, in modo tale che non dipendesse da me l'azienda. La cosa che la rende virtuosa è il fatto che ci siano all'interno delle persone che tengono all'azienda. Io sono d'accordo che una persona debba venire al lavoro e dire: questo è il lavoro, questa è la mia vita privata. Ma assolutamente. Ma come io ci metto la cura nella mia vita privata? Io ci metto la cura nel lavoro. Se invece vengo per, passami il termine, scaldare la sedia, o perché alla fine del mese lo stipendio, uno, mi viene da dire che tristezza. Ma seconda cosa, che motivazione dentro di te hai? Che cosa è che ti muove, certo, nel dare di più all'azienda e quindi al gruppo, che poi stiamo tutti meglio? Io lo faccio per quello, per aiutare le persone a dare il massimo quando sono lì, sia a livello lavorativo ma anche a livello personale. Perché se tu ti rinchiudi in te stesso, fai i tuoi conticini, ma non alzi la testa e vedi di fianco a te che hai una persona accanto a te che ha bisogno di te come tu di lui, per me non è un'azienda virtuosa.
1: E tu questo da chi l'hai imparato?
0: Allora, io ho sempre...
1: Se era anche, diciamo, istintivamente parte di te.
0: Istintivamente io, quando ho iniziato, volevo che l'azienda fosse conosciuta fuori dall'ambito padovano, ok? Perché era conosciuta fino a un pezzo di Italia, la conoscevano, qualche macchina fuori ce l'avevamo, ma era veramente molto limitato. Quindi il primo sogno era stato quello di facciamoci conoscere per quello che siamo e dare riconoscimento alle persone che lavoravano in tutto quello che facessero. Poi piano piano il sogno si è ampliato quando arrivi ad un certo punto in cui tutto è costruito, le cose vanno, ti hanno conosciuto, lì hai una crisi di identità e dici: vabbè, l'ho raggiunto, l'azienda va, i soldi arrivano. E quindi lì o ti elevi dal punto di vista spirituale e dici: no, io lo faccio per altro,
1: vedi.
0: Oppure l'azienda crolla. Quindi tante aziende che guardano solo ed esclusivamente il risultato alla fine dell'anno, ma non vedono che i dipendenti sono tristi, che hanno avuto difficoltà ad arrivare a fine mese, che sono sfatti a livello personale, che sono stanchi, non sono soddisfatti del loro lavoro, quella per me non è un'azienda virtuosa.
1: Sì, perché poi sai, quando si parla di questi concetti importanti, si fa ovviamente riferimento, non so, al modello olivettiano, no? Ok, però spesso è inarrivabile a quel punto, si rischia anche che si veda un po' l'utopia, sì. Si perda nell'utopia. Però ci sono sicuramente delle tappe prima, sì, per potersi avvicinare comunque a un tipo di approccio di questo genere. Che poi, paradossalmente, io sono sempre stato convinto che poi inevitabilmente porta anche a dei numeri, cioè, esatto, non percorrere la strada dei numeri ti fa arrivare comunque lì,
0: esatto,
1: perché sempre tornando a chi mi ha insegnato un certo tipo di modello lavorativo, io ringrazierò sempre in particolare questo imprenditore che si chiamava Fabrizio. Io mi ricordo che lui mi bussava alla porta del mio ufficio per chiedermi consigli, che io le prime volte dicevo: ma sei pazzo, cioè, che stai facendo? E mi chiedeva dei consigli che poi sono andate anche oltre all'aspetto lavorativo, perché quel giorno può avere anche lui mal di schiena, esatto, io posso avere mezzo sorriso, quindi anche chiedere: come mai oggi sei così, c'è successo qualcosa, cioè, ti dà quella sensazione di essere, non a timbrare solo il cartellino, ma essere parte di un qualcosa,
0: parte di
1: qualcosa, che ha un senso.
0: Questo è.
1: E ecco, io lì credo di aver avuto la mia massima espressione a livello anche produttivo, a livello commerciale, di tutto il mio percorso. Stessa azienda viene acquisita poi per vicissitudini da un gruppo, arriva il dirigente che non sa nulla di quel settore, certo, a cui tu potresti fare lezioni, e viene a farti lui
0: la lezione,
1: il business plan, cioè ti dice ok, questi sono gli obiettivi da raggiungere, inizia a mettere tutto sotto controllo, inizia a mettere uno contro l'altro. Addirittura la cosa che mi aveva più sconvolto, che ha preso le scrivanie di chi aveva il proprio ufficio, le ha rivolte verso il muro. Io non so, aveva paura forse che guardassimo film porno o roba del genere, perché guardavi il muro, cioè da prima che guardavi l'azienda, cioè
0: eravate un costo.
1: A un certo punto si è dimezzato il numero di dipendenti, certo, perché si sono licenziati, qualcuno gli ha anche fatto causa per mobbing, presentando la parcella dello psicologo. Ma la cosa importante è che i numeri si sono non dimezzati, ma ancora peggio.
0: Esatto.
1: Quindi, voglio dire, bisogna avere anche un po' di quoziente intellettivo per capire che se tu rendi virtuoso, rendi bello un ambiente, cioè la persona, io dico, non ti darà il massimo, ma ti darà anche il meglio. Cioè, le cose le raggiunge per soddisfazione personale prima che del tuo portafoglio.
0: Sono d'accordo, anche perché questo è proprio questo il senso. Se io do il meglio perché io cerco di prendermi cura di loro, perché questo io è alla mattina arrivo e io ho la testa che frulla già dalla sera prima perché sto pensando a come migliorare qualcosa. Se io faccio questo e tutti noi facciamo la stessa cosa cercando di metterci il meglio, l'azienda può solo che andare alla grande.
1: Sì, assolutamente.
0: Se invece ci facciamo del male l'uno con l'altro e magari ci diamo anche fastidio a vicenda e parliamo il meno possibile, comunichiamo il meno possibile, è ovvio che ci saranno tanti errori,
1: certo,
0: ci saranno tante perdite, tanti danni. Quindi io comprendo che ci siano persone che magari vivono così per X motivi all'interno dell'azienda, ma ci sono tante aziende fuori in cui si vive bene e si può star bene, e quindi credo che si debba cercare questo in un luogo di lavoro.
1: Sì, anche perché guarda, poi io credo di avere un talento innato in quelle che in un'azienda chiamano la gestione delle risorse umane, no? E mi faceva ridere come alcuni miei colleghi, cioè dirigenti, dovevano invece approcciarsi nella maniera più sbagliata, assurda, quando bastavano veramente due parole messe in maniera diversa, condite magari un pochettino con un po' di gentilezza ed educazione, no? Cioè io ho visto persone spremute come i limoni che poi a un certo punto è ovvio che ti mandano a quel paese. Però sono anche convinto di una cosa e volevo la tua opinione. Io credo sempre nella reciprocità, in qualsiasi ambiente, no? Ed è allo stesso tempo in cui ovviamente per motivi organizzativi si indossa un ruolo, no? Anche all'interno di una famiglia. Però io credo che nella reciprocità a un certo punto non ci si deve sempre come si può dire, basare sul fatto che quella persona deve lavare sempre i piatti, quella persona deve far sempre così,
0: certo,
1: okay? Così in casa, così in un'azienda,
0: esatto, sì.
1: Quindi anche se tu ti sei accollata il peso di questo, il peso e anche il piacere di questo ruolo, non è detto che, voglio dire, Erika deve essere sempre impeccabile, l'ispiratrice, eccetera, eccetera. Avrà anche lei i momenti suoi di fragilità in cui io, dipendente e collega, vengo a sorreggerti, no? Cioè vengo a compensare quel momento in cui tu, così come mille volte l'hai fatto te con me, lo faccio io con te. Perché? Perché c'è il bene dell'azienda, che il bene è il bene di tutti.
0: Quello è quello che capita con le persone speciali che ti capiscono e che ti accolgono. Ieri ho avuto io un momento molto giù e avevo una riunione con mio collega che tutti i lunedì ci vediamo. E io ho detto ti chiedo scusa perché oggi ho una giornata particolare, ma ho bisogno di parlare con te, perché lui aveva già passato questa esperienza che sto vivendo io. Io mi sono fatta un pianto di mezz'ora chiedendogli scusa, però, e lui continuava a dirmi: Erika, non ti preoccupare, guarda, se posso. E il fatto di aver avuto quella mezz'ora con lui, che aveva già passato quello che stavo passando io, e avere una condivisione, non perché c'ho il cappello del capo, allora devo per forza essere, come dici tu, immune da ogni cosa, perfetta, splendente, posso avere anch'io dei momenti di fragilità ed è bello poterli condividere non sentendosi giudicato perché appunto sei capo. In quel momento sono una persona umana che ha bisogno di aiuto, di sostegno.
1: Sì, ma perché insomma, voglio dire, si va in ansia, poi cioè, se uno deve essere sempre impeccabile,
0: perfetto,
1: non può avere un capello storto, no, cioè infatti, vai via di testa.
0: No, come non lo si chiede a nessun collega che c'è un momento di difficoltà, sono la prima a dire hai bisogno, prenditi un paio di giorni, stacca e recupera. Credo di avere anch'io qualcuno insomma che ogni tanto mi supporta, quindi sono fortunata.
1: Quindi tu insomma nel tuo ambiente di lavoro, nella tua azienda c'è questo.
0: Sì, c'è.
1: Sono felice per te e anche per i tuoi dipendenti e colleghi. Enrico scrive: salve, ho appena acceso la radio e mi piace quello che ho sentito sul lavoro. Mi farebbe tanto piacere condividere con l'ospite delle mie esperienze. Mi può mandare il contatto? Grazie Enrico.
0: Certo.
1: Sì, dopo mi prendo giù il numero e ti scrivo. E Roberta scrive: complimenti a una grande donna oltre che imprenditrice, auspico una moltiplicazione dei valori e modi di lavorare di questa donna, farebbe un gran bene all'economia e a tutte le persone che al mattino andrebbero con piacere al lavoro. Infatti è quello che dico io, cioè, c'è stato un periodo in cui non so per quale motivo o disturbo il mio responsabile mi aveva obbligato tutti noi ad andare tre quarti un'ora prima al lavoro, non pagati ovviamente, per fare gruppo, quello che diciamo sarebbe un team building,
0: un po' imposto,
1: no, esatto, al negativo, perché ottieni l'effetto di avere persone incavolate, uno di mattina, due per arrivare lì e neanche discutere di problemi di chissà quale entità, ma di parlare di partita di calcio e dicendo con persone che poi erano anche chiuse nel loro silenzio del primo risveglio. Quindi anche gli strumenti vanno usati bene, cioè effettivamente siamo in un'epoca in cui un approccio psicologico, team building, addirittura c'è anche chi passa delle giornate a fare delle foto all'interno dell'azienda per creare un po' più di gruppo, ci sono cene,
0: sono tantissime modalità. Io dico sempre allora, se una persona sta male in azienda, a parte che io lo dico a ogni riunione, se non state bene qui non restate, perché io voglio persone che stiano bene. Okay? Non sono perfetta, l'azienda non è perfetta, continuo a dire venite a dirmi come migliorare, perché su una cosa non transigo, c'è un problema, vieni con la soluzione,
1: certo,
0: perché il problema è la lamentela. Se invece mi dici ci ho pensato, ci ho valutato, ci ho pensato, ho trovato, allora lì hai ponderato e hai trovato una cosa che io non ho visto, fantastico,
1: sì,
0: dici più, sono contentissima. Okay. Ma se io devo venire in azienda alla mattina, io mi sveglio e oddio devo andare in azienda, un giorno ci sta perché hai una rottura di scatole, certo, quel giorno ci sta, 2, 3, 4, 5, 6, 40 giorni di fila in cui pensi oddio devo andare in azienda, c'è qualcosa che non va,
1: certo,
0: e allora lì sta la consapevolezza della persona e maturità a dire sono io che ho un problema, quindi ho un problema personale, lo sto portando in azienda, è l'azienda, che è il mio collega, che è il progetto, che è X, ok. E allora se è il progetto dico vabbè, quando l'ho finito a posto passo al prossimo, ok. Se è il mio collega, la maturità vuole che ci parlo e ci trovo anche il motivo per cui c'ho qualcosa che non va, ma restare lì non potrai mai lavorare bene, creerai problemi di sicuro perché non stai bene, quindi alla prima risposta mezza negativa del tuo collega reagisci,
1: certo,
0: creando ulteriore problema, crei problema al gruppo con cui lavori, magari questo gruppo di lavoro che è collegato ad un altro crea il problema un altro, quindi se una persona sta all'interno di un'azienda e non sta bene, è 100.000 volte meglio che prima cerchi di risolvere,
1: certo,
0: è giustissimo, ma che poi se non sta bene più lì per X motivi, deve trovare la sua strada, deve star bene, perché fa male a se stesso e a tutti,
1: sì,
0: gli altri.
1: Sì, poi da un punto di vista energetico è contagioso, quindi
0: sì,
1: c'è, così come una persona solare e positiva.
0: Una valanga, esatto.
1: Sì, quindi
0: allora
1: molto...
0: se non voglio bene a me stesso, non voglio bene all'azienda perché non mi interessa, non voglio bene a me stesso, non voglio bene al collega e resto lì e continuo e persisto,
1: Sì, sì, c'è qualcosa.
0: C'è qualcosa che generalmente una persona poi si ammala.
1: Eh sì.
0: Perché questo è il problema, e anche gravemente. Quindi meglio dire: ok, non sto bene in azienda perché io non sto bene, perché mio collega, perché l'azienda, perché il progetto X. È anche molta maturità questa.
1: Ma toglimi una curiosità.
0: Anche perché, perdonami se ti interrompo, tutte le aziende dicono che hanno problemi di personale, che non trovano personale, quindi non c'è più la paura di non trovare un altro lavoro.
1: Sì.
0: Questa togliamocela.
1: No, no, cioè, questa secondo me è una foglia dietro la quale uno ci si nasconde.
0: Ok, quindi
1: ma...
0: basta, cioè adesso cioè, le possibilità sì, ci sono, quindi trovo
1: sì.
0: qualcos'altro, mi rimetto in gioco, non c'ho voglia. Vabbè, ma adesso c'è un po' di amor proprio, ecco.
1: Sì, poi io la vedo anche da un punto di vista che alcune persone innescano entrano in una sorta di loop, un meccanismo contorto nel quale amano anche lamentarsi, cioè quando hanno l'alternativa che la luce in fondo al tunnel non la prendono, perché a un certo punto è come se la loro natura si fosse predisposta a rimanere lì in quella situazione,
0: vittima.
1: A far la vittima, a lamentarsi, e magari anche in qualche modo come quando da piccoli si rompeva il gioco dell'amico perché il tuo si era scheggiato, e allora cercano anche di propagare questa loro energia negativa.
0: Esatto.
1: No, volevo chiederti prima, un po' come mi ricordo l'imprenditore della Diesel che faceva i colloqui chiedendo il segno zodiacale, tu questa cosa qui di cercare anche l'aspetto, mettiamola così, umano delle persone, l'attitudine.
0: Io cerco l'attitudine.
1: La inizi a cercare già dal colloquio?
0: Sì, allora si parla di soft skills e hard skills. Allora, le hard si imparano,
1: okay.
0: Le soft no. Quindi io a tutti, la mia HR che è santa subito, l'ho detto sempre, non guardare solo proprio capacità della persona che ha appreso, perché quelle le può apprendere qua. Anzi, a noi piace far crescere le persone, quello è il bello all'interno di un'azienda, secondo me, che ci sia un percorso per ognuno. Ma se una persona ha un'attitudine negativa, se una persona ha mi siedo, faccio il mio e non mi dovete venire a chiedere un aperitivo in più perché io non verrò mai a fare aperitivo con voi, ma io già dico, ma aspetta un attimo, non ti ho mica chiesto di scalare l'Everest, ti ho chiesto di venire a fare un aperitivo con un collega di lavoro. Per me anche questa è attitudine, perché
1: certo.
0: Lavorare in gruppo vuol dire che tu ci tieni al gruppo, vuol dire che tu metti te stesso a disposizione di un gruppo per lavorare bene, e quella non è una cosa che si impara o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Certo. Ma tu cosa suggerirei? Allora, partendo dal presupposto che ho assistito anch'io a tanti colloqui dove mi è venuta un po' l'angoscia di questo vuoto generazionale, però siccome io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e non so se sia per alcolismo o altro, ma o mentalità positiva, vedo invece anche tanti giovani che sono molto
0: sì.
1: preparati, che sono anche proprio umanamente predisposti a quello che per me è il modello, no? Quindi tu cosa suggeriresti comunque a questi giovani di fare comunque esperienza in generale, quindi magari anche più esperienze, oppure di cercare magari di andare anche loro in cerca dell'ambiente che più si...
0: Allora guarda, anche qui c'è lo stereotipo, c'è lo stereotipo del giovane, c'è lo stereotipo del vecchio, ok? Mm-hmm. Passatemi senior, ok? Allora, i giovani c'è lo stereotipo che non hanno voglia di fare, che quando arrivano alle 4 mollano la penna. C'è anche lo stereotipo di quell'anziano, no, c'ha più voglia, cioè deve andare in pensione, robe. Io ho entrambi in azienda, ok? C'ho i giovani e c'ho i senior, e ho avuto i giovani che mi sono messa le mani nei capelli perché non gliene fregava assolutamente nulla di quello che stavano facendo, ma ho ancora dei giovani fotonici che io adoro, che stanno crescendo, che stanno evolvendo, che sono grata di avere, e ho dei senior che hanno aiutato tantissimo i junior a crescere e che non vogliono mollare anche se sono senior e dicono: ma vabbè, ho capito, devo andare in pensione, per poi magari allora cosa c'entra? Cioè, quindi è sempre l'attitudine, non dipende l'età, non dipende il sesso, non dipende nulla, è l'attitudine della persona, e io ricerco persone che abbiano questa attitudine di voler crescere E in un'azienda se non cresci muori, quindi cresci tu, cresce l'azienda. Se invece tu vuoi restare nel tuo orticello, l'azienda non cresce.
1: Certo.
0: I giovani, io do sempre questo di consiglio, perché io è questo che ho fatto e questo che mi ha portato a essere, ma ancora a 40 anni, che spero di essere ancora giovane, certo, io ascolto quelli
1: rispetto
0: più grandi.
1: A me, sì.
0: Esatto. Io dio sempre ascoltati i consigli, perché la cosa più che ho notato di quei ragazzi, dove c'era una dinamica che non volevano scardinare, è che non ascoltano. Allora, se un senior, una persona più grande di te, riconosce in te del talento e ti aiuta, ok, ma poi c'è qualcosa che non va, te lo dice per aiutarti, non per
1: certo,
0: forza per darti un sacco di parole. Allora,
1: vedi,
0: cioè,
1: è quell'accoglienza di cui parlavamo prima, anche a livello mentale, cioè di dire ok, io accolgo magari qualcuno che mi può far crescere.
0: Esatto, che può essere una critica, ma se
1: certo,
0: è costruttiva,
1: assolutamente,
0: ok,
1: sì.
0: Allora, se i miei genitori, sono stato fortunato, io non ho avuto questa fortuna, in che mi hanno sempre detto ma quanto sei bravo, ma quanto sei bello, ma quanto sei speciale, ok, io non ho avuto questa fortuna, credo che sia stata una fortuna invece che mia madre, mio padre mi abbiano sempre detto si può migliorare, attenta qui, attenta lì. Io cerco di farlo con i giovani, c'è chi apprezza e dice ah ok, questa cosa non l'avevo mai ponderata, ci studio su e miglioro. Altri che la prendono di petto, cosa ne vuoi sapere tu di me? Allora, sì, ho capito, ho 20 anni in più di te, qualcosina magari la vedo o no?
1: Certo.
0: A livello lavorativo, poi a livello personale.
1: Sì, sì, ovviamente.
0: Ovviamente, però io ho sempre ascoltato tanti consigli e ancora continuo ad ascoltarli.
1: Eh beh, questo è il segreto della continua crescita e dell'eterna giovinezza, come diceva qualcuno. Allora, visto che manca un minuto e mezzo, velocissimamente, e vista la giornata che hai avuto ieri, ti faccio qualche carezza adesso. Allora, da Fabio, parole sante che state dicendo: giro per le aziende tutti i giorni e, salvo poche eccezioni, ogni dipendente nei vari livelli si fa la guerra uno contro l'altro. Anche stamattina in un'azienda del Trevigiano, solo per decidere chi doveva caricarmi il camion, ho assistito a offese improperi tra colleghi. Dopo mezz'ora di spettacolo squallido, ho dovuto minacciare di andarmene col camion vuoto, altrimenti sarebbero ancora là a offendersi, altro che famiglia, purtroppo. Un altro, Maurizio, io sono in pensione, avrei potuto fare qualche altro lavoro essendo in ottima salute, ma sapendo com'è il mondo del lavoro, si punta i soldi e parlare male alle spalle dei colleghi, preferisco fare il pensionato e fare del volontariato.
0: Che serve, utile anche quello.
1: Marianna, buongiorno a voi, vi sto ascoltando, è magnifico ciò che sento, grande onore a questa imprenditrice fantastica, magari quando ero giovane aver trovato un posto del genere. Poi ho molto sofferto in un calzaturificio, poi ho cambiato lavoro, poi ce ne sono altri, quindi li sintetizzo dicendo bravissima Erika.
0: Grazie, spero che questo abbia portato a tanti altri imprenditori a pensare alla virtuosità delle nostre aziende.
1: Grazie di cuore per l'intervista, che non sarà l'ultima.
0: Benissimo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 8.
10: 888.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
10: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia 843 99 95.
14: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
15: Ne va della nostra salute.
14: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
15: Chigiani Life.
14: Ma è un depuratore, dico io.
15: No.
14: Mi dice lei.
15: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
14: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
15: La salute è importante.
14: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.
16: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino all'esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni a 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci a 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Eccoci tornati in diretta dei microfoni di Radio Gamma 5, oggi 13 ottobre, adesso comincia la terza ora fino alle 15 e abbiamo come al solito ogni 15 giorni Mirko Rebusso nella rubrica quindicinale Meditazioni Poetiche.
1: Ciao tutti, Mirko. Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: E l'altra volta non siamo riusciti a concludere, ma la concludiamo adesso, la poesia ancora di Manzoni, giusto?
1: Esatto, eravamo rimasti alla metà del 5 maggio e quindi diciamo sia un po' per chi c'era ma la memoria svanisce, sia anche per chi non c'era, diciamo così in breve quello che abbiamo detto, no, nella prima parte, ovvero questa poesia è stata scritta apprendendo la morte del grande Napoleone, in pochi giorni viene messa giù e abbiamo letto quindi la prima metà, in cui abbiamo da una parte l'immagine, no, di questo, di quest'uomo dallo spirito enorme che se n'è andato. Abbiamo visto quindi come il suo passato sia stato di vicende molto alternate, di grandi vittorie, grandi sconfitte, e come appunto venga richiamata alla memoria tutto questo andirivieni di gesta, di esilio, di ritorno alla battaglia e di definitiva diciamo messa all'angolo di Napoleone. E adesso abbiamo la seconda parte invece di quest'ode, che è più, per la prima parte più malinconica, ma poi invece si risolve nel conforto che si troverà dove? Si troverà nella fede. Questa è la notizia che apprende appunto dal Corriere di questa conversione in extremis di Napoleone. È vero? È finto? Boh, non si sa.
0: E infatti anche l'altra volta mi sembra di averti chiesto se queste conversioni erano più per una questione anche di immagine sociale, chiamiamola così, quindi un po' di convenienza, ecco, mettiamola da questo punto di vista, oppure se erano reali conversioni perché magari, che ne so, alla fine del proprio percorso di vita uno trova la fede, che all'epoca era appunto quella
1: principale. Per Napoleone non ti saprei dire, perché appunto stiamo parlando degli ultimi attimi, quindi che sia vera, che sia finta, probabilmente la risposta risiede nel cuore di Napoleone, quindi lì si trova la conferma. E però invece per il cattolicissimo Alessandro Manzoni questa è una notizia straordinaria, cioè anche un così alto spirito, un così nobile personaggio che ha deciso le sorti dell'Europa, così alto e quindi anche così intriso di sangue per le sue imprese, per la sua gloria, anche lui ha dovuto abbassarsi a quel Cristo sotto il quale ogni gloria terrena è poca cosa ed effimera. E quindi ti direi, leggiamo queste ultime strofe. Come sul capo al naufrago, l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorre alla vista di ascernere prode remote in van. Tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese, o quante volte i posteri narrar se stesso imprese, e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Abbiamo questa similitudine in cui da una parte hai questo naufrago che si ritrova appunto prima a vedere, no, sopra l'onda, invece poi viene travolto da quest'onda. Così anche Napoleone vede il cumulo delle memorie, no? Però non è che, diciamo, è qualcosa di tranquillo, è un guardare al proprio passato come con un peso, con un'apprensione, e quindi è qualcosa di veramente logorante, no? Soprattutto per una persona abituata all'azione, certo. Invece il soffermarsi, il dover essere costretto a soffermarsi sul proprio passato come qualcuno che ormai è passivo, non conta più niente, però quella stanca mano, no? Quella stanca mano che è impresa a narrare di se stesso sulle eterne pagine. Questo eterne potrebbe avere due significati, no? Cioè pagine che sono eterne, quindi destinate a essere eterne, a durare per sempre, oppure invece pagine che per essere scritte richiedono un'eternità, quindi qualcosa di veramente pesante, di difficile per la carica emotiva che ha. O quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen concerte stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir. E quindi quante volte al morire tacito, quindi silenzioso, che quasi non si consuma, di un giorno inerte, di un giorno passato a non far niente, chinati gli occhi fulminei, questi occhi che sono sempre pieni di quella energia, no? Fulminei, le braccia conserte al petto, stette, questo stette che l'abbiamo già visto per quelli che sono più attenti, proprio all'inizio, no? Stette la spoglia in memore, quindi questo ritorno del verbo stette, e dei giorni che furono, dei giorni passati, il ricordo dei giorni passati lo assale, proprio tormentato, ripensò le mobili tende e i percossi valli, il lampo dei manipoli e l'onda di cavalli e il concitato imperio e il celere ubbidir. Quindi sono i momenti tipici della vita di Napoleone, no? Abbiamo tutte le cose che caratterizzano la vita di battaglia, la vita di trincea. E adesso arriva la parte che io preferisco. Ahi, forse tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò, ma valida venne una man dal cielo, in più spirabile aere pietosa il trasportò, e l'avviò pei floridi sentier della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove è silenzio e tenebre la gloria che passò. Cioè, ahi, forse lo spirito, l'animo spossato

0: ma in quel momento di disperazione ritorna il sentire della speranza, e quindi è proprio la mano di Dio, no, che scende per ridare conforto all'uomo. Quindi si dispera, ma venne dal cielo una mano forte e pietosa che lo trasportò in un'aria più respirabile e lo avviò per i sentieri della speranza, fonti di vita eterna, ai campi eterni del paradiso, al premio che supera tutti i desideri umani, dove la gloria terrena non conta più nulla, è dimenticata, cioè quel dov'è silenzio e tenebre, la gloria che passò. Prima aveva detto, ancora la scorsa puntata, no? Fu vera gloria ai posteri, l'ardua sentenza.
1: Sì.
0: È quella domanda che rimane fino a quel momento senza risposta, e qui invece arriva la risposta, perché quella gloria è una gloria che passò, che è diventata silenzio e tenebre. Quindi la gloria terrena, anche la gloria di un grande come Napoleone, che sui libri di storia segna il passaggio dall'età moderna all'età contemporanea, anche quella enorme gloria è destinata a svanire, perché Napoleone è morto, cioè non ha più... È passata questa gloria. E qui adesso il poeta si rivolge alla fede e dice: bella immortal, benefica, fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio... attenzione qua, questi secondo me sono due versi straordinari. Il Dio che a terra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Cioè gli sta dicendo: fede caritatevole, bella immortale, abituata a vincere, narra ancora di questo trionfo, del trionfo che hai su Napoleone. Cioè rallegrati, perché nessun uomo più grande di Napoleone si è mai chinato ad adorare la croce, il disonor del Golgota, che anche i suoi contemporanei, soprattutto leggevo dalle lettere, il suo traduttore in francese non aveva ben chiaro, ma è un'espressione che ricorre in San Paolo. E quindi questo disonor del Golgota, cioè il fatto che la crocifissione era una pena infamante, no? Cioè era proprio un improperium. C'è questo ribaltamento di valori, no? Perché qualcosa che è disonorevole in realtà per un cristiano è qualcosa di estremamente grande, cioè il fatto,
1: sì, di elevato,
0: Dio che muore in croce, no? E quindi la fede ha vinto su Napoleone. Quindi tu, fede, dai resti mortali Napoleone, che ha condotto una vita travagliata, disperdi ogni parola di rancore. Quindi non ci deve essere più rancore, ormai è passato. E qua proprio il Dio che può battere a terra o sollevare, cioè che a terra o suscita. Il Dio che manda gli affanni e allo stesso tempo che consola. Qua c'è tutto il mistero di Dio, no? Accanto a lui, accanto a Napoleone, posò sulla deserta coltrice, cioè è venuto a posarsi sul letto di morte di Napoleone, abbandonato dagli uomini. Cioè, quindi c'è quest'uomo così grande che nella sua vita ha segnato la sorte, la storia, che però muore solo, muore prima disperato, poi dopo accarezzato dalla consolazione invece di una tarda conversione. Esatto. Per me questa poesia è veramente straordinaria,
1: sì.
0: Anche se una persona magari non è cristiana, però penso che insomma si sia espresso un pensiero elevato e anche su cui riflettere, cioè il Dio che a terra e suscita, che affanna e che consola. Cioè si provi a pensare anche da non cristiano a cosa questo vuol dire, cioè il fatto che il bene arriva nella vita di qualcuno in maniere che sono misteriose, per vie che non sono comprensibili.
1: Ma che poi la cosa che mi sorprende è che di quella poesia credo che al 90% delle persone siano rimaste impresse dai tempi delle medie e fu

0: I fu. Che io ho un amico che è nato il 5 maggio e ogni 5 maggio gli scrivo i fu. Ok, cioè le prime 4-5 righe, veramente da ignoranza mia, non sapevo nemmeno che fosse un poema così lungo, ma anche e soprattutto che spiegasse questo processo e questa analisi profonda che ha fatto Manzoni nei confronti di Napoleone. E mi chiedo perché sono sicuro che non è un problema mio di memoria di ricordarmi solo le prime quattro frasi, credo che abbiano fatto proprio solo l'analisi a scuola di queste quattro righe, quindi perché non lo esplorano tutto il poema, voglio dire, si fermano lì, cioè manca tutta la parte più importante che hai appena spiegato tu.
1: Allora io confido che insomma andando avanti nel tempo si riesca a vedere, come dire, a cercare anche nel leggere una poesia complicata come può essere questa, la sua interezza, la sua forza completa. Poi è vero che è difficile il compito della scuola, no? Cioè, quindi già per un adolescente, secondo me, è difficile apprezzare anche una poesia come questa. Penso che si possa scoprire un po' più avanti negli anni.
0: Sì, o... allora sono d'accordo che ci vuole sempre anche un adeguato livello, diciamo, di comprensione, di accoglienza a ciò che leggi, perché ovviamente alle medie è ancora tutto un po' in formazione, mettiamola così, no? Ma penso anche alle superiori, se vogliamo, non viene spiegata, quando magari alle superiori invece un pochettino magari sei più in grado, sei più strutturato anche per accogliere. Ma il punto mio, cioè il mio quesito è perché ci si ferma solo all'aspetto mnemonico, quindi di farmi imparare magari anche malvolentieri quattro righe, anziché soprattutto con le poesie o i poemi di una volta che magari celavano delle profondità di pensiero non indifferenti, quindi a livello spirituale, a livello esistenziale, religioso, politico, sociale, e farmele, cioè prenderle come strumento di una conversazione. Cioè io mi immagino il professore, cioè Mirko Rebusso, che quella sarà probabilmente il suo futuro, anzi lo auguro a molti studenti che lo abbiano come professore, e di partire dalla poesia per poi arrivare a fare un dibattito in classe, di gruppo, cioè su temi che possono appunto essere la fede, cosa resta di tutta una vita di conquiste piuttosto che di gloria come nel suo caso, e insomma o di altri aspetti che magari altri poeti
1: presentano. Certo, ma infatti diciamo che bisogna trovare, come era anche implicito nella tua domanda, il professore un po' illuminato, no? Nel senso che da una parte si tratta proprio di una fortuna, cioè avere, io per fortuna ho avuto una professoressa al tempo del liceo che riusciva anche a farci assaporare, ecco, la bellezza in una poesia, e non solo a farcela imparare a memoria, anzi cosa che assolutamente non faceva. Però mi ricordo invece di un altro professore a cui comunque sono legato per affetto, ma una volta ci ha provato a spiegare una poesia altrettanto bella, che è I Sepolcri, nei Sepolcri di Ugo Foscolo, poesia lunghissima, sono tipo 300 versi, 295 se non mi sbaglio, poesia che ho veramente sondato nelle sue profondità soltanto all'università, e all'epoca, cioè, non è proprio per niente riuscito a farci comprendere la bellezza di quei versi. Perché l'italiano in cui questi versi sono scritti è un italiano a volte complicato, a volte implicato, cioè uno stesso termine che magari a noi potrebbe parere familiare, invece ha dentro di sé tutto un bagaglio culturale che magari non riusciamo a vedere. Ti dico una stupidaggine, no? Anche per capire la storia dell'italiano. Tu magari trovi una poesia in cui c'è scritto piangeva, e pensi, ma chi è che piange? Nell'italiano dell'Ottocento invece piangeva è la prima persona singolare, cioè io piangeva. Uno studente si trova a leggere una poesia, magari una sottigliezza, una banalità di questo genere, con una semplice spiegazione potrebbe capire meglio, però ha bisogno di qualcuno che quella spiegazione gliela dia. E quindi direi bisogna affidarsi alla fede, avere un buon professore.
0: Sì, ma anche perché qua, guarda, e poi così mi collego all'argomento che adesso trattiamo, cioè è anche un modo perché se io mi soffermo solo sull'aspetto mnemonico, quindi nozionistico, mettiamola così, io rimango, diciamo, sulla superficie e sull'aspetto anche in un certo senso della finzione, quindi per finzione non la guardo con un'accezione negativa in questo senso, parlo sempre della struttura, quindi la maschera che tu hai messo, diciamo, a quella tua espressione, che però magari se io invece la esploro, come magari ci aiuti a far tu, vado a cogliere invece la verità di quel testo, cioè quello che realmente voleva esprimere, quello che era il contesto dell'epoca, quello che è il messaggio magari tra le righe, ecco, quindi cose che non si possono, che si perdono se invece io mi soffermo e mi fermo solo alla parte, ripeto, di imparare a memoria 4 righe.
1: Certo.
0: Perché dico questo? Perché oggi tu ci parlerai dell'opera, del romanzo 1984 di George Orwell.
1: Guarda, infatti adesso secondo me il passaggio non potrebbe che essere migliore, perché uno, guardando l'argomento passato e l'argomento veniente, dice: ma cosa hanno in comune Manzoni con 1984 di Orwell? Per chi non ha letto, che vada a leggerselo subito quanto prima, è un romanzo straordinario, anche 1984. Prima di tutto dovremmo anche dire che cosa non è, perché insomma spesso magari ci sono cose che sono diventate popolari di questo romanzo ma che non hanno veramente a che fare con questo romanzo. Il tema di fondo di Manzoni e di Orwell io penso che sia la verità, cioè il rapporto con la verità. Più studio Manzoni, adesso ho letto tutte le lettere fino al 1838 e vedo come appena finito di scrivere la versione dei Promessi Sposi, che è la prima versione pubblicata la ventisettana, poi dopo rispetto a quella che noi siamo abituati a conoscere, la quarantana, non c'è un reale avanzamento, una riscrittura, se non in termini semplicemente linguistici, cioè non cambia niente nella storia, cambia soltanto la lingua con cui è scritta. Prima era un italiano un po' incerto, e invece dopo c'è la famosa risciacquatura di panni in Arno, in cui effettivamente si dà alla storia un colorito linguistico toscano. Cosa succede? Dal 27 gli chiedono: signor Manzoni, ma lei, insomma, adesso ha scritto questo capolavoro, ci aspettiamo che scriva dell'altro, no? No. Io proprio scrive una frase molto simile in una lettera del 27, cioè quindi a ridosso della pubblicazione. Credo proprio che sarà l'ultima mia opera di fantasia che scriverò. E ti viene a dire: ma cavolo, cioè, un genio come te, che comunque ne ha vissuto parecchio dopo, no? Perché siamo al 27 e dopodiché ha vissuto fino agli anni 80, l'83, 80, 83, sì. Cioè, cosa succede? Cioè, signor Manzoni, scriva, continui a scrivere? No. E questo per me è scioccante, perché cioè lui le capacità ce l'aveva tutte. E perché non ha continuato a scrivere? Non ha continuato a scrivere, e i motivi ce lo dice in un saggio che scriverà e pubblicherà soltanto nel 50, ma scrive più o meno in quel periodo lì, che si chiama Sul romanzo storico, in cui tratta del perché un'opera di finzione mista anche a storia produca due effetti, cioè due assentimenti, due assensi diversi, uno quello storico, uno quello poetico. Cioè riconosco che parte di questa storia è vera e parte di questa storia ha dell'inventato, che non è proprio un falso, è un vero ma diverso, un verosimile. È difficile da comprendere questa questione. E quindi mi scuso anche con i nostri ascoltatori, però, come dire, vi capiterà anche guardando un film di chiedervi: caspita, ma questa cosa qua è vera o è falsa?
0: Sì.
1: E a me è capitato magari di vedere un film, rimanere suggestionato e poi, magari tipo da bambino, no? Cosa ti dicevano quando guardavi un film horror e dicevi: aiuto, cosa succede? Come dire, urla. E poi magari il genitore veniva da te e ti diceva: ah, ma no, ma tranquillo, è tutto finto, è sangue finto, no? È pomodoro. Quella cosa lì crea una distinzione, che non è soltanto a livello di trama, ma a livello di anche verità morali, verità del nostro modo di vedere il mondo. Quante volte ti è capitato di leggere un libro, guardare un film e per settimane ripensarci, e non solo ripensare al film di per sé, ma pensare che quel film, quel libro ha a che fare con la tua vita, di misurare gli eventi che ti accadono nella tua vita con le cose di cui hai letto. E quindi è proprio un confine labile. Mi sposto adesso da Manzoni a
0: Che scusa, apro
1: Orwell.
0: e chiudo una piccolissima parentesi, che poi tra l'altro da un punto di vista editoriale il meccanismo ad esempio di un'autobiografia o di un romanzo autobiografato, autobiografico è quella di comunque essere un po' prudenti. Parlo al giorno d'oggi, ma credo che anche all'epoca di Manzoni, visto che ha
1: Ah, si
0: ambientato il
1: scrivano,
0: suo
1: sì.
0: romanzo 200 anni prima, credo che fosse la stessa cosa, cioè che anche se scrivi del tuo vicino di casa o via dicendo, c'è il rischio di una querela, anche se hai scritto che è bello e simpatico. Quindi, proprio perché c'è questo meccanismo, a volte anche in un romanzo storico, ma soprattutto quelli di fantascienza, è più facile trovare, da parte dell'autore una confessione fra le righe o a livello di simbolismo impressionante, proprio perché lì sai, diciamo, che, la verità può emergere quando è celata da questa da questa finzione, ecco, mettiamola così, no?
1: Infatti, diciamo che adesso facciamo un salto di secoli, secoli, all'epoca di Dante, no? Cioè, in che modo da prendere, per esempio, la Divina Commedia? Come una cosa vera, come una cosa falsa? È vero che lui ha visto quelle cose, è vero che lui ha fatto quelle esperienze? Allora, a prescindere da quello che noi possiamo ritenere che sia la verità, però c'è questa distinzione, no? Tra, per esempio, la verità della Bibbia, che per un cristiano la Bibbia è tutta vera, magari all'epoca di Dante poteva dire: è tutto vero, è vera la lettera, è vero il senso allegorico, è vero il senso simbolico,
0: Certo.
1: quindi tutto quello che c'è scritto lì è sacro. Perché? Perché l'ha detto Dio. E invece poi c'è un'altra maniera di intenderlo, che è quello che stai dicendo tu adesso, cioè il senso classico. Qualsiasi cosa ciò voglia dire, cioè quello di avere un involucro che è la lettera, quando tu leggi una cosa della lettera, che può essere anche falso, ovvero una finzione, ma poi dentro invece c'è un messaggio che invece è la verità. E quindi, come dire, si inventa in questa maniera quella genialata, un po' paracula dell'allegoria, parlare per allegorie, per cui sì, è vero che quello di cui sto parlando a livello superficiale, a livello letterale, è falso, è tutto falso, però invece il vero sta nel messaggio, sta dentro.
0: È come mi viene in mente, mi fa anche un po' sorridere quando il figlio va dalla mamma e dice: sai, scusa, c'è un mio amico che ha combinato questo casino, no? Che diciamo sublima verso l'amico tutto ciò che deve raccontare, perché così è più facile confidarsi, no? O anche confidare magari qualcosa di brutto che uno ha fatto, insomma.
1: Però invece per un Manzoni questa cosa qua è inaccettabile, perché allora qual è il confine tra vero e falso? Qual è, cioè, se io devo dare il mio sentimento, il mio senso alla lettera e riconoscerlo per falso, però dentro c'è un messaggio che è vero, perché fare questa commistione? Sia tutto vero. Ed è così che, per esempio, in un'introduzione di un grande studioso che si chiama Cesare Segre, nelle ultime righe si dice proprio le liriche, le tragedie e i promessi sposi. È evidente che per Manzoni dal 27 in poi scendono di livello e quindi per lui non sia veramente quella la sua produzione importante. La sua produzione importante sono le opere d'inchiesta, come La storia della colonna infame, in cui lui veste proprio i panni dello storico, le sue opere di morale e quindi L'osservazione sulla morale cattolica, in cui lui fa questi piccoli capitoletti in cui, come dire, parla direttamente della cosa, senza il suo rivestimento, il suo involucro di finto, di falso.
0: Ma perché tu li accomuni invece Manzoni e George Orwell?
1: Allora, adesso parliamo proprio di George Orwell. Lui scrive questo romanzo che poi l'ha portato alla fama nel 49, no? Quindi 84-48. Lui scrive nel 48, inverte le due cifre, no? 48-84, in realtà lo pubblica l'anno dopo rispetto a quello in cui lo scrive. E quindi sta descrivendo non un futuro distopico in cui le cose potrebbero, cioè lui non descrive niente che venga dalla sua fantasia, sta semplicemente portando alle sue estreme conseguenze quello che già si poteva vedere presso di lui. Di cosa parla veramente 1984? Perché uno magari pensa subito il Grande Fratello, adesso sì. Non è quella tresciata di trasmissione su Canale 5.
0: Oppure la veggenza a livello di Homer Simpson, dei Simpson.
1: Ecco, non è niente di tutto questo, cioè non è il visionario, non è il quello che ci ha visto lungo, semplicemente lui ci vedeva bene, cioè, vedeva la sua realtà. Lui è stato, insomma, è andato a fare la guerra civile in Spagna, aveva un rapporto un po' conflittuale con i giornali, era un intellettuale scomodo e lui vedeva come i totalitarismi producessero delle visioni della realtà, delle verità che però erano assurde, no? Cioè tu leggi il giornale e ti dice che stai vivendo in un periodo di grande, come si dice, di grande felicità economica e cose così, poi invece ti guardi in giro e ti rendi conto della miseria di cui sei circondato. Ti dicono che il tuo stato è migliore dove potresti vivere e che invece il nemico è brutto, è cattivo, eccetera. Poi vai a vedere quello che insomma è la vita lì fuori e forse non è proprio il miglior stato possibile, forse quel nemico non è il vero nemico.
0: Ma quindi mi fai venire in mente una riflessione, cioè in realtà più che una visione lui ha descritto spudoratamente, brutalmente la verità che c'era già, solo che la maggior parte delle persone accecate da quello che poteva essere anche il benessere di quell'epoca, di quegli anni, non riuscivano a vederlo, ma che, diciamo, l'abbiamo piuttosto visto dalle generazioni in poi leggendo il suo libro e dicendo cavolo, ha predetto il futuro, ma in realtà era un suo presente offuscato dal benessere.
1: No, tutt'altro benessere. Che benessere, perché si stava uscendo da una guerra. Anzi, c'è proprio il, come dire, il fatto che ci sia un proprio l'idea di fondo di 1984 è questa. C'è una classe, cioè durante tutta la storia dell'umanità ci sono state tre classi di persone. Lui proprio le chiama così, i bassi, i medi, gli alti, quindi proprio della serie non è importante star lì a sottigliare, a cavillare sui termini, è una cosa che, cioè, già così distinto lo vedi senza star lì a guardare il reddito, quanto hai di patrimonio. C'è il basso, il medio e l'alto. L'alto possiamo dire che sia il patrizio, il basso è il plebeo, l'alto è l'aristocratico, il basso è il popolino, l'alto è il re e il basso è il popolo. Insomma, è sempre qualcosa che è sempre stato presente. Ma cosa succede? Succede che l'alto viene spesso scambiato, c'è questo continuo scambio tra il medio e l'alto, il basso rimane sempre in basso. Per cui guarda anche, non so, la rivoluzione francese, in cui si diceva il potere al popolo, no? Cosa è successo? Che la borghesia ha preso il posto di chi stava invece nell'aristocrazia, dei regnanti. Guardiamo lo stesso 5 maggio, no? Cioè, cosa è successo? Napoleone semplicemente non è che ha invertito l'ordine, gli ha semplicemente dato un altro nome. Lui è diventato un borghese, è diventato imperatore dei francesi. Al posto del re che c'era a Napoli è andato ad esserci un nuovo re di Napoli, ma sotto altre spoglie. Quindi non c'è stato veramente un ribaltamento di ruoli, e chi stava in basso continua a stare in basso, chi era contadino continua a fare il contadino, certo. E così via. Quindi cosa succede? Succede che durante tutta la storia c'è sempre stata questa continua alternanza, fino a quando un gruppo di persone, che poi dopo sono note come il Grande Fratello, ha deciso di prendere il potere, ma farlo una volta per tutte. Cioè, quindi proprio questo libro può essere visto come una guida per come ottenere e mantenere per l'eternità quel potere. E come lo fa? Lo fa a danno della verità, cioè lo fa in maniera tale che la parola verità non abbia neanche più un senso. Una delle genialate di questo libro è il newspeak, cioè la neolingua, ovvero una lingua per cui tutto quello che si può dire, tutto è il contrario di tutto, no? Cioè, quindi i famosi motti: la guerra e la pace, la libertà e la schiavitù, e quindi, cioè, tutto è anche il suo contrario. E questo penso che sia veramente molto attuale, perché, cioè, io mi chiedo proprio qual è il nostro rapporto, nostro inteso proprio come società,
0: certo,
1: con la verità. Cioè, io posso ancora parlare in favore di questa benedetta verità, oppure invece non ha più senso? Posso dire qualcosa che dopo 3 secondi non possa essere smentito, oppure no? Ma non soltanto in termini di grandi filosofie, non stiamo parlando di se abbia più ragione Hegel o Nietzsche, stiamo parlando proprio a livello di anche senso comune. Cioè, qui viene proprio schiacciato il senso comune. Una delle ultime scene, senza fare spoiler, è il protagonista Winston che deve affermare, ma la più grande sfida è credendoci, che 2 più 2 fa 5 quando il partito gli chiede che 2 più 2 deve far 5. Cioè, quindi è proprio un andare al di là della logica e convincerti che non esista la verità per il potere. E quindi questo potere diventa quasi qualcosa di impersonale, qualcosa di che non è in mano a un uomo, non è in mano a un gruppo di persone, ma è qualcosa che si autogestisce e che è lì per rimanere sopra, e tu sei lì per rimanere sotto. Per cui una delle più grandi immagini, secondo me spettacolari, di questo libro è un'immagine che ritorna in un paio di passi, e quando gli viene chiesto a Winston come si immagina che sia il Grande Fratello, che cos'è il Grande Fratello, cos'è questo potere, lui risponde con un'immagine sublime per quanto è orribile: è uno stivale che calpesta la tua faccia per l'eternità. Cioè, uno stivale di un militare, no? Che ti calpesta la faccia per l'eternità. Cioè, quindi è violenza, è sopruso. E quindi ecco qua il grande link tra il 5 maggio e 1984, cioè che il rapporto con la verità, il rapporto col potere, col fatto che il potere si regga su una violenza, e quindi...
0: E sulla menzogna anche.
1: Sulla menzogna, ma...
0: È per questo che poi viene detto la verità ci renderà liberi, no?
1: Grande detta in due contesti diversi, prima da Gesù, poi in altri contesti, ma Manzoni direbbe: non resta che subire o commettere il male. Per 1984 non c'è un'uscita, una via d'uscita, ovvero, e qua ci colleghiamo per parlare di un tema che secondo me è importante, cioè che dà anche senso a quello che stiamo facendo qui. Qual è il senso della cultura? Io, cavolo, me lo sono chiesto spesso, cioè qual è il senso di studiare? Cioè io leggo Manzoni perché voglio conoscere la storia dei due disgraziati del 1600, o c'è un altro motivo? Per me la risposta più soddisfacente, più valida che ho trovato fino ad adesso è quella che viene data in 1984, cioè c'è Winston che si chiede: ma il Grande Fratello c'è sempre stato? C'è stato un momento in cui le cose non erano così? C'è stato un momento migliore, peggiore, diverso? Ovvero c'è qualcosa d'altro al di là di questo mondo che mi viene continuamente propagandato nell'orecchio? E proprio la diversità, secondo me, è ciò che ti permette di avere un appiglio contro il potere. Cioè la migliore arma che tu puoi avere contro lo status quo è quello di crearti una cultura, ma che non vuol dire dividere, cioè non vuol dire io sono migliore di te perché so più cose di te, ma vuol dire proprio io conosco più realtà e posso confrontarle. Cioè quello che mi dice il mio governo, e qua forse stiamo dicendo qualcosa di pericoloso, forse non è la verità, forse quello che mi viene dipinto come il nemico ha qualche cosa che me lo fa rassomigliare così tanto.
0: Eh sì, e se io lo continuo a manipolare un attimo le informazioni,
1: anni fa, adesso io non voglio entrare nel discorso perché non mi compete, cioè sono tutt'altro che navigato in questo argomento, ma anni fa, per esempio, all'università, se non sbaglio, di Milano, era stato come dire, diciamo, era stato ostacolato l'insegnamento da letteratura russa, oppure caldamente mamma consigliato mia, che si affiancasse all'insegnamento della letteratura ucraina. E qui, cioè, è attuale, no? Cioè, senza entrare nel dettaglio, però perché vogliamo impedire che si studi una letteratura come quella russa, che è universale, cioè parla di me come di te? Penso che un Dostoevsky e un Tolstoi non è che parlassero soltanto della condizione di un russo dell'Ottocento.
0: Infatti, te la butto lì, fra 15 giorni facciamo una puntata sulla letteratura russa.
1: È bella lunga.
0: Ti arrestano quando usciamo.
1: È bella lunga, magari possiamo parlare della parte un po' meno nota della letteratura russa, cioè i suoi esordi.
0: Sì,
1: forse
0: sì,
1: il suo...
0: quello che preparati tu, insomma, ecco. Però ti chiedo, cioè, così approfondiamo questo. Secondo te, perché insomma, parlo probabilmente in questo caso, perché quando si parla di un romanzo c'è più un aspetto, a differenza della poesia, un aspetto più progettuale, no? Quindi c'è un minimo di struttura che uno ha in testa, o dove vuole arrivare, o che struttura dargli. In questo caso, secondo te, 1984 è stato scritto come libro di denuncia, cioè quindi tra virgolette per risvegliare le coscienze, o lo dico in maniera provocatoria, quasi per fare in modo che si rassegnassero, perché dice questa è la realtà e da lì non si scappa?
1: Guarda, allora provo a rispondere a tre cose che mi hai chiesto. La prima è che invece anche nella poesia c'è un sacco di progettualità, cioè proprio anche nella poesia che abbiamo visto prima si può anche individuare proprio una struttura in quattro parti. Però sì, capisco quello che mi chiedi. Allora, se noi guardassimo proprio al finale di 1984, adesso senza fare spoiler, però potrebbe un po' dare quel senso, no, di rassegnazione, cioè adesso senza dire come finisce, ma ama il Grande Fratello, continua, cioè non c'è un'altra realtà al di là di quello, no? Ma io penso che la rassegnazione sia una risposta stupida, sciocca al problema, cioè bisogna avere rassegnazione in Dio, stando a Manzoni, ma se invece stassimo alla politica degli uomini, questo non vuol dire neanche che bisogna accettare tutto così com'è. Per cui, riguardo a un potere temporale fatto di uomini come quello del partito, del Grande Fratello, che poi dopo è, insomma, il grande totalitarismo, quello di Stalin, quello di Hitler e così via, bisogna, come dire, essere consapevoli proprio di questa alterità per difendersi e per dare una propria risposta che il libro non dà, ma che ti indica che c'è. E quindi è come dire, non ti do una mia risposta precostruita, però ti dico guarda altrove, guarda a quello che può smentire, insomma, quello che un potere ti vuole imporre. E quindi non so, magari anche leggere un libro di scritto durante le guerre napoleoniche, come, non so, lo Jacopo Ortis, cioè l'inizio dello Jacopo Ortis è qualcosa di distruggente, no? Cioè, proprio rassegnazione pura, totale. Studia il passato, studia, non so, quello che è successo durante le guerre tra Cesare e Pompeo. Cioè, studia quelle cose lì, no? Studia il passato, e attraverso il passato tu vedi che non è che si ripeta identico, ma ci sono dei pattern, ci sono delle cose che ritornano. Quindi puoi anche renderti conto delle menzogne del tuo secolo.
0: Ma vedi che secondo me qui torniamo al punto che ti ho sottoposto quando hai finito di leggere la poesia di Manzoni, e cioè il fatto che quel suggerimento, l'auspicio, quella speranza che arrivasse un professore in stile Mirko Rebusso a spiegare i suoi studenti indipendentemente dall'età, o meglio si adattasse poi alla loro età per spiegare il senso profondo di una poesia o di un testo, per sviluppare il loro senso critico, cioè per fare in modo che il loro cervello si azioni, perché se noi rimaniamo sempre sul livello mnemonico, nozionistico, dei libri di questo tipo ci fermiamo semplicemente all'aspetto wow, ha previsto quelle cose lì, oppure ok, mentre invece è proprio il senso profondo, magari di uno studio che va anche a ritroso, che forse ti fa capire un po' di più il meccanismo anche della società attuale, e qualora ci siano delle cose che non vanno bene, magari andare un po' a colpirle. Aspetta, prima di rispondere, perché anche qua ti voglio fare una carezza, insomma, dopo tanti studi. Allora, Roberta ti dice, perché sennò dopo magari mi dispiace quando non vengono letti i messaggi, soprattutto quando sono rivolti agli ospiti. Allora, evviva, Roberta dice, letteratura russa, quindi vedi che abbiamo azzeccato l'argomento della prossima puntata. È proprio bravo il tuo ospite, anche Fabio. Paolo da Treviso scrive invece, mi fate venire voglia di riascoltare L'Anguilla dei 99 Posse, ogni tanto è terapeutica. Bene. E invece il 727 finale, sì, bello, letteratura russa, grazie, mi piace tantissimo ascoltarvi, Alice. Tutti questi complimenti cuccateli tu, intanto mi segno L'Anguilla come scaletta musicale della prossima volta, prego.
1: Guarda, io hai voglio 3 minuti. Oh, perfetto. Guarda, io voglio risponderti con una nota di ottimismo, cioè io sono persuaso del fatto che comunque faccia più rumore un albero che cade rispetto a una foresta che cresce, no? Quindi penso che ci siano in Italia tantissimi buoni professori e tantissimi studenti che guardano queste opere e ci meditano e sono profondamente che li prendono anche con un atteggiamento critico. Penso che, come dire, faccia appunto più rumore invece anche in una classe rispetto ai 5 studenti diligenti e bravi invece quello casinaro che sta nell'ultimo banco, no? Però io penso che al di là di come le cose siano messe in Italia, che insomma sono messe come sono messe, sta un po' a noi, anche guardando verso noi stessi, un atteggiamento di responsabilità, di lettura di queste cose in maniera proattiva. E quindi l'augurio e il monito che posso dare è quello di prendere ciò che viene, qualsiasi testo, che sia Manzoni o che sia Orwell, e dialogare con esso e lasciarsi inquietare anche dalle sue domande e soprattutto dalle sue mancate risposte, che tocca a noi
0: farci attraversare.
1: Dobbiamo farci attraversare da questi testi.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, e anche perché poi sì, c'è sempre questo aspetto magico anche delle parole che magari attraversandomi, oltre a lasciare il messaggio che magari quell'autore voleva portare, ma c'è anche questo meccanismo attraverso il quale magicamente magari c'è anche qualche altra sfumatura che lo stesso autore magari non aveva previsto di metterci.
1: Certo.
0: Benissimo, benissimo. Quindi allora, senza aver svelato il finale di 1984, abbiamo capito insomma cosa accomuna Manzoni a George Orwell. E anticipiamo appunto, intanto ringrazio tutti quelli che partecipano, perché è veramente confortante che su un argomento così a volte bistrattato come la poesia o la cultura ci sia questa risposta. Ringrazio Mirko e ci vediamo, ci sentiamo anzi fra 15 giorni.
1: E io ringrazio te, ringrazio tutti i nostri.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: Gente, Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre, l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, gialla, rosa, verde, celeste, ciclamin, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
1: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua e quindi, assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
2: 349-78-36-420.
1: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
0: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
1: per la classica
0: Peociada.

Ed eccoci qui a Radio Gamma 5 su 94 MHz, un streaming in tutto l'universo. Giordano Sandalo che vi tiene compagnia per queste due prossime ore, dalle 15 alle 17, con Martina che vi saluta tantissimo e la nostra trasmissione Frequenze che curano. Quindi continuerò oggi dove avevo lasciato la settimana scorsa, per concludere quel bel discorso che avevamo fatto sulle vibrazioni, chiaramente sulle frequenze, sulle vibrazioni. E dopo aver salutato il carissimo amico e fratello Fabio Turin, partiamo proprio con la nostra Frequenze che curano. Non posso iniziare senza aver letto il primo messaggio, che guarda caso, che strano, è di Luca 1 e dice: ciao Giordano, buone vibrazioni, un saluto a Martina da Luca 1 e un saluto a tutti gli ascoltatori della radio. E poi, siccome è un bel carognone di quelli giusti, dice soprattutto a Luca 2 con tante faccine sorridenti con le lacrime. E ne ha ben donde Luca 1, perché devo ammettere è veramente bravo, a parte che è un affessionados, come si diceva tra noi musicisti quando venivano a ascoltarsi a tutti i concerti, no? È un affessionados, e quindi onore a lui e alla sua velocità. Il messaggista più veloce del Far West, Luca 1. Vediamo Luca 2 alla buon'ora quando arriverà, però intanto vi dico già che ha vinto ancora lui. E quindi, in attesa di altri vostri messaggi, che io sapete che ricevo sempre molto volentieri, perché mi danno un po' il polso di quello che sto facendo, perché se arrivano un bel po' di messaggi, anche magari solo per dirmi ciao Giordano, non so, che ne so, ma almeno capisco che ci siete. Quindi, siccome le mie trasmissioni a volte sono abbastanza tecniche, quindi si parla sì di frequenze a volte si può parlare in modo spirituale bellissimo, altre volte si deve parlare anche in modo un po' più matematico, ecco che allora io capisco se vi sto rompendo le scatole con tante cose tecniche, oppure se anche voi siete appassionati come me di questo e avete piacere di ascoltarle. Se no, vi faccio ascoltare un po' di musiche. Dice Luca 1: tra un po' apriremo anche il fan club di Giordano e Martina, a proposito di affessionados. Fan club, basta che non sia fan qualcos'altro, ma ti ringrazio, non so, magari ti scriverai solo tu Luca, però apprezzo moltissimo la tua idea, è una bella proposta, il fan club di Giordano e Martina, bello, bello Luca, mi fa molto piacere. Allora, dicevo, per chi vuole scrivermi, dialogare con me oppure dirmi solo ci siamo e quindi ci stiamo ascoltando, 334 7102672, questo vale sia per gli SMS che per WhatsApp. Quindi, dopo la nostra bella sigla che si intitola Mitakuye Oyasin, una bellissima frase in Sauk Lakota che vuol dire tutto è mio parente. Guardate come in tutte le civiltà del mondo, quelle sciamaniche specialmente, dagli indiani d'America fino agli sciamani siberiani o gli sciamani Inuit piuttosto che gli aborigeni, tutto è mio parente, o l'altro dice riconosco in te lo spirito che in me, oppure l'altro dice ancora in Lakech, no? Cioè tutto è parte di me, o io sono parte di tutto. Bene, questa è una grande verità riconosciuta ovunque dalle grandi culture sciamaniche e spirituali. Bene, la volta scorsa, se vi ricordate, chi non se lo ricorda, come sempre dico, andate a iscrivervi al canale Telegram Frequenze che curano, perché lì trovate tutte le puntate e trovate anche un sacco di cosucce interessanti, perché ogni tanto Martina mi prende una delle mie musiche e
a sbaffo di tutti ve la regala dentro il canale Frequenze che curano, tanto il lavoro l'ho fatto io e lei fa i regali. E quindi benissimo Martina, benissimo, avanti così, facciamoci del bene. Quindi anche lì trovate musiche, trovate qualche chicca, qualche bella pillola di non dico di saggezza, perché sennò mi metterei sullo scanno, ma qualche pillola di sperimentazione, qualcosa che Martina ed io abbiamo già esperito, e quindi siccome con noi ha funzionato bene, ci ha fatto bene, perché non donarla anche a tutti gli altri? Magari diventiamo un mondo un po' più gentile, se diventiamo tutti più appagati e felici, no? Poi c'è, eccolo, arrivo anch'io, ciao amico mio, buone vibrazioni vicentine da Fabio Fabrello, un saluto a Martina, grazie Fabio, grazie caro amico, riporterò sicuramente i saluti a Martina. Tra l'altro adesso stavo già iniziando, ma devo anche dirvi che oggi ho detto pure a Martina di stare a casa a fare un po' di cosucce che è importante fare nel nostro lavoro, se no poi restano indietro, perché nella seconda ora avrò con me un amico e poco, fratello vorrei dire, amico e fratello, che è Johnny Mariotto, che dire, è proprio una parte, siamo uno la costola dell'altro, quindi ci vogliamo tanto bene e abbiamo sperimentato tante cose, scoperto tante cose insieme, abbiamo fatto viaggi insieme, di tutto, conferenze, seminari e poi anche qualche birretta qualche sera in qualche locale dove eravamo soli, magari a piangere un pochino in tempi passati quando le cose non andavano così bene, stavamo cominciando a capire come funzionava il mondo, poi pian pianino abbiamo cominciato a capire lo 0,1 periodico di quella che è la grande verità, ma quello 0,1 periodico è bastato per vivere molto meglio. Quindi avrò Johnny Mariotto qui con me, lo intervisterò e mi farò raccontare un po' di cosucce. So che è stato ancora nel deserto del Sahara, dove io sono stato già con lui, dove abbiamo portato un gruppo di persone, di amici, e mi farò raccontare un bel po' di cosucce, così anche voi saprete le ultime novità su questi viaggi illuminanti, secondo il mio modo di vedere. Quindi, dopo aver salutato i miei fratelloni Fabio e Luca, inizio a parlarvi di ciò che avevo iniziato la settimana scorsa. E quindi, ricordo, Frequenze che curano, andate ad ascoltarvi la puntata precedente. E stavamo parlando di 432 Hz. E 432 Hz che ha a che fare con tante cose, tante cose. Per esempio, ha a che fare con la natura. Noi parliamo, per esempio, quando faccio qualche corso, qualche conferenza, do tutti i dati, e sono tanti, ma vi dico che ha a che fare con il sole, con la luna, con la terra, con i pianeti, con la precessione terrestre, la precessione degli equinozi, con la geometria, con tutte queste proporzioni, dal cosmico al cellulare o l'atomico che vogliate, hanno a che fare con questo numerino, perché questo numero ha a che fare poi con la sequenza di Fibonacci, cioè con il Fi 1,618, ha a che fare con il pi greco, il 3,14. Lo troviamo questo 432 Hz un po' ovunque. Alcune di queste correlazioni derivano proprio da trasformazioni matematiche, addirittura unità di misura che si assoggettano a questa numerazione. Diciamo che c'è qualcosa di filosoficamente molto interessante in questo tipo di accordatura, perché l'uomo ha sempre cercato di trovare un linguaggio capace di collegare il microcosmo col macrocosmo, no? Il piccolo con l'infinitamente grande, l'uomo con l'universo, il corpo, il cielo, la musica, la geometria, il numero, la

La prima nota della mia scala, do re mi fa sol la si do, beh, quando arrivo in là, io trovo un 432 Hz. Ma 256, come sappiamo, è sempre una potenza di 2, è 2 all'ottava, e anche qua l'ottava viene fuori, no? Vi ricordate che vi ho parlato della legge dell'ottava? Questo numero, quindi, ha una particolare connessione con la matematica, ma anche con la spiritualità. C'è anche un'eleganza che si trova in questo che viene chiamato scientific pitch, cioè questa accordatura scientifica, perché poi ha a che fare anche con la musica lirica, con Giuseppe Verdi e con molti altri, col bel canto, e tanto tanto altro. Ma anche qui eleganza matematica non significa automaticamente proprietà terapeutica. Che cosa differisce da queste due cose? Quello che vi ho sempre detto da tanto tempo. La potenza della matematica, se lasciata a se stessa, resta matematica. Se abbinata a un'intenzione potente di un operatore, diventa terapia. 256 Hz è potente se lo diamo in mano a un buon terapeuta. Non solo, perché potrei dirvi allora chi non fa il terapeuta è spacciato. No, no. No, perché anche nel momento in cui sto ascoltando questa musica nel mio divanetto, nel mio lettuccio di casa mia, se sono, e uso una parola potente, consapevole di quello che sto ascoltando, ecco che immediatamente quella frequenza comincia a diventare intenzionalmente terapeutica, anche se io non faccio il terapeuta, ma faccio un altro lavoro. Capite qual è la meraviglia di tutto ciò? Che non occorre studiare 10.000 anni, per diventare chissà che luminare della scienza. Basta l'intenzione. Se l'intenzione però è a quella parolina magica che ho detto prima, se l'intenzione è consapevole. E come si diventa consapevoli? Con l'esperienza, semplice. Anche questa è importante. Quando io vi dico, ragazzi, io sono qui in radio, vi parlo. Vi sto raccontando tante robe e aggiungo, non credete a niente di quello che vi sto dicendo. Perché? Perché se credete a me fa anche piacere, perché vuol dire che avete fiducia, mi volete bene, ma so che non avrete mai fatto vostra quell'esperienza. Me l'ha detto Giordano, è bravo, mi fido di lui. Lascia il tempo che trova sta roba. Me l'ha detto Giordano, l'ho provato. Caspita, funziona anche con me. Ecco che è diventata una vostra verità. Capite? Perché potrebbe anche essere, me l'ha detto Giordano, l'ho provato, non ha funzionato, gli voglio bene come prima, ma con me non funziona questa cosa. La scelta, che poi la parola scelta potrebbe essere tradotta con politica, e allora la parola politica diventa nobiltà. E non quella robaccia che vediamo adesso in televisione. La politica vuol dire la capacità di scegliere. Faccio politica della mia vita, vuol dire io scelgo ciò che per la mia vita è importante e ciò che alla mia vita fa bene. Quindi, per darvi qualche informazioncina in più, quindi, che si fa? Beh, si fa questo. Si comincia ad andare a fare un saltino nella storia, cioè cominciamo a vedere, a capire che cosa succede. Perché qui troviamo qualcosa di veramente interessante che ci fa venire voglia di andare a esperire ancora un po' di più. Perché il 432 Hz non è nato su internet, non è una operazione del movimento New Age 2.0. Partendo dalla storia delle accordature, nell'Ottocento era molto complessa, non vado indietro fino a cose che abbiamo trovato nell'antichità, perché sennò starei qua 10 giorni a parlarvi di tutta la storia, ma parliamo di almeno gli ultimi anni.
E parliamo dell'Ottocento, già lì c'era un bel incasinamento.

con l'accordatura. Accordatura, ve lo ripeto, vuol dire mettere tutti gli strumenti con una nota di riferimento che sia uguale per tutti, in modo che per proporzioni armoniche pitagoriche tutte le altre note di conseguenza saranno uguali per tutti gli strumenti, quindi saremo intonati fra di noi. Beh, il problema dell'intonazione era particolarmente importante al tempo, vi dico nell'Ottocento, nei teatri d'opera specialmente. C'era il melodramma in quel tempo, no? C'erano i grandi compositori, Bellini, Donizetti, Verdi, questi grandissimi compositori italiani specialmente, perché siamo stati noi a portare la lirica nel mondo. Adesso si fanno belli tutti, ma se non c'erano questi, Vincenzo Bellini, Puccini, Donizetti, Verdi, se non c'erano questi, col cavolo che il mondo conosceva la potenza della lirica. Però succedeva questo, che un'intonazione troppo alta poteva mettere sotto maggiore sforzo, sotto maggiore pressione la voce dei cantanti, quindi creare poi dei veri e propri danni alle corde vocali. E un'intonazione troppo bassa, al contrario, specialmente per gli strumenti, per gli ottoni, per gli strumenti per i legni, poteva creare meno squillo, cioè meno potenza in quelle belle frequenze di un ottavino, di un flauto, di un oboe, di una tromba, degli ottoni, no? In generale anche. Beh, Giuseppe Verdi si interessò realmente alla questione dell'intonazione e si interessò alla necessità di evitare questo progressivo innalzamento del diapason. Verdi voleva suonare a 432 Hz, ecco perché ancora oggi viene chiamato il La Verdiano. Verdi era un sostenitore della teoria secondo cui 432 Hz sarebbe stata una frequenza più adatta alla voce dei cantanti, più naturale per le corde vocali dei cantanti. Chiaro che quando già parliamo di naturale, no? Usiamo questa lingua armonica e naturale per le corde dei cantanti, per le corde vocali, quindi per la natura di cui siamo costituiti. Perché se no, Verdi avrebbe detto no, le corde dei cantanti sono nati in natura per supportare delle frequenze più alte, diverse. No, lui diceva, lo studio del diapason scientifico ha a che fare con la natura, cioè come sono costituite le corde vocali dei cantanti, proprio in base alla natura stessa. Ci sono fonti storiche che mostrano proprio una sua preoccupazione per l'intonazione e per l'unificazione del diapason, che in questi anni si cercava di portarlo sempre più in alto. È nel 1881 dove il 432 Hz acquisì effettivamente una particolare importanza nel dibattito italiano sull'intonazione. Poi 2, 3 anni dopo, circa nel 1884, un decreto del ministro della guerra italiano prescrisse il 432 Hz per le bande, gli ensemble, almeno quelli interessati a questo tipo di normativa, chiaramente. Anche questo su indicazione di Giuseppe Verdi, che scrisse una lettera abbastanza accurata. Io ce l'ho quella lettera, cioè non l'originale chiaramente, ho la lettera, però la sua lettera manoscritta, dove proprio si legge che lui voleva questo. Quindi già capiamo che c'è della storia, no? Il 432 Hz non è nato da qualche matto che voleva creare una nuova setta su internet. Bene. Quindi questo Verdi Tuning o La Verdiano, come viene chiamato, parlano proprio nell'Università della California, per esempio, si parla di questo preciso La 432 voluto da Giuseppe Verdi, e questo rende molto interessante la storia. Quindi, quando dico anche ai miei colleghi,
non fatela fuori dal boccale, perché poi pur di portare l'acqua al proprio mulino sento anche i miei colleghi a volte sparlare un po', cioè portare dati che non hanno tanto senso, anzi che portano poi i detrattori a dire: ecco, voi del 432 Hz siete tutti matti, siete solamente una banda di che cosa ci dicono? Beh, di tutto. Comunque siete una setta, volete inventare storie per rendere affascinante questa realtà, eccetera. No, la realtà è già abbastanza affascinante da sola senza inventarsi tante robe. Quindi perché, tornando alla realtà, perché utilizziamo principalmente il 440 Hz? Beh, principalmente per ragioni di standardizzazione. Se noi dobbiamo guardare la storia, noi non abbiamo riferimenti ben precisi, cioè non c'è una lettera, per esempio, di Joseph Goebbels, ministro della propaganda nazista, che dice: noi dobbiamo usare il 440 perché i nostri soldati sono più potenti in battaglia. Non c'è questa prova, ma è chiaro che non c'è. È chiaro che non c'è. Cioè, quando vogliamo nascondere qualche cosa, non possiamo darla in pasto al pubblico perché se ne possa parlare. Noi sappiamo che c'è stata questo desiderio e questi come possiamo chiamarli, questi, perché voglio chiamarli studi, ma studi è troppo bello per questi criminali, insomma, esperimenti, dai, chiamiamoli esperimenti sulla popolazione. Ma è come quando io ho fatto la ricerca del virus SARS-CoV-2, ho detto: voglio vedere la foto, perché avete detto che l'avete isolato, voglio vedere la foto non esiste, e anche in internet ho trovato una marea di foto, però dopo, andando nel particolare, si vede che non sono fotografie, sono disegni che dicono come è fatto il virus, e grazie. Io voglio vedere la foto del virus isolato, non c'è, non me l'hanno mai fatta vedere, e allora vuol dire che praticamente dobbiamo credere all'OMS, dobbiamo credere a questo, dobbiamo avere fede, perché diventa un dogma questa cosa. Anche qui è importante distinguere molto le cose. Quindi 440 e 432 sono convenzioni di accordatura. Il 440, che è quello che vi pappate tutti i giorni da radio, televisione, se andate a farvi un giretto al supermercato oppure andate a una festa paesana, anche il vostro caro amico che fa karaoke, purtroppo ve la canta e ve la suona a 440 Hz. 432 Hz è un altro possibile riferimento di accordatura. Quale scegliere allora? Allora, a sto punto non ci deve interessare più di tanto, anche, ripeto, se noi sappiamo che è così, ma lo nascondono scientificamente delle cose. Noi sappiamo però che abbiamo dei dati, ma il dato più potente è: cosa succede quando io cambio il riferimento di accordatura nei miei ascolti? E qui arrivano le cose potenti, che la scienza si è dovuta inginocchiare, purtroppo. Anzi, per fortuna, dico, purtroppo per loro, hanno dovuto inginocchiarsi, e hanno le ginocchia un po' sbucciate negli ultimi tempi, perché fino a qualche anno fa eravamo tutti pazzi noi che parlavamo del 432 Hz. Adesso perché gli si sono sbucciate le ginocchia? Perché si sono messi a 90 gradi anche loro della scienza, quelli con la H, perché io ho amici che fanno medici, amici che fanno biologia, amici che fanno agopuntori, amici che sono dentisti, veterinari, che usano queste frequenze nei loro ambulatori o nei loro studi scientifici, nei loro laboratori scientifici. Però ci sono quelli con la H, sapete, quelli proprio irriducibili, che cavolo, se devo avere ragione io, il Covid è una malattia terribile, vi ammazzerà tutti, eh? Ecco, quelli lì
quelli lì hanno le ginocchia sbucciate perché sono messi un po' a 90 gradi negli ultimi tempi e noi eravamo dietro di loro. Esistono studi scientifici che hanno confrontato musica accordata a 432 contro musica accordata a 440. Uno studio pilota del 2019, per esempio, ha confrontato le due accordature in gruppi di volontari che ascoltavano la stessa musica per 20 minuti. Nel gruppo studiato, la musica a 432 Hz è stata associata, sapete a cosa? A una riduzione della frequenza cardiaca, portandola a ritmi più naturali per il nostro corpo, a una maggiore soddisfazione nell'ascolto rispetto alla versione a 440. Cioè era più piacevole ascoltare la musica a 432 rispetto a 440. Gli stessi autori dicono che faranno adesso degli studi più ampi e controllati. Questo in Science Direct lo trovate. Interessante, no? Questo non significa, anche qua voglio andare sempre coi piedi di piombo, non significa la scienza ha dimostrato che 432 Hz guarisce. Non lo ha dimostrato. Ma hanno le ginocchia sbucciate, capite a me? Quindi significa che esiste un segnale sperimentale molto interessante, che il fenomeno sta andando avanti e sta meritando sempre ulteriori ricerche, a meno che non si suicidino anche tutti gli ultimi ricercatori che stanno facendo queste cose. Altro studio pilota, molto interessante anche questo, in un gruppo di persone con lesioni del midollo spinale che ha ascoltato la loro musica preferita, cioè proprio quella che io amo, i Pink Floyd, bene, ti faccio sentire i Pink Floyd, ma te li faccio sentire a 432 e a 440. Nel periodo in cui hanno ascoltato 432 Hz è stato osservato un miglioramento significativo nel punteggio del sonno. Sapete, si va a punti, ci sono delle scale proprio di punteggio, mentre lo stress diminuiva con entrambe le condizioni, ma con una differenza maggiore col 432 Hz. Anche qui, come lo interpretiamo sto studio? E questo lo trovate in PubMed Central PMC, tanto per darvi dei dati che potete poi andare a verificare. Come lo interpreto? E interpreto che non è che la musica a 440 mi fa morire, cioè se l'ascolto mi viene il coccolone e muoio. Ecco qua il complottista, ci sono i poteri forti che ammazzano la gente col 440. No, saremmo tutti morti da tanto tempo perché stiamo ascoltando, vi ripeto, musica a 440 Hz tutti i giorni da 100 e rotti anni a sta parte. Quindi non ci sarebbe più l'umanità. Ma vi sto dicendo che questi studi ci stanno dimostrando che, per esempio, con la 432 andiamo a ripristinare un pochino il ciclo circadiano, per cui dormiamo meglio, il nostro cuore lavora meglio perché si rilassa sia nel battito e si raggiunge un'armonia anche nella pressione sistolica e diastolica, e quindi io posso dire che per me questo è un segnale molto interessante. Ho trovato la frequenza universale della guarigione totale, adesso io con questa sola imposizione del 432 vi guarisco tutti? No, chiaramente, ma stiamo parlando di qualcosa di veramente potente. Stiamo dicendo che il 440 è una musica, ascolto la musica, è bella, certamente vado ad ascoltarmi un bel concerto che viene suonato a 440 Hz, non è che vomito, non è che mi disgusta, è piacevole la musica. Perché? Perché la musica è l'intenzione del compositore che è bella. Quando ascolto Ennio Morricone, anche se l'ascolto a 440 mi emoziono, ma se lo ascolto a 432 mi fa anche bene. Sono riuscito adesso a spiegarmi un po' meglio per quello che voglio dire? Quindi siamo vicini a qualcosa di veramente potente, perché io penso che entro pochissimo tempo riusciremo a dimostrare sempre più cose, perché sempre più studi ci sono
che dimostrano quello di cui sto parlando. Allora, Luca 1, secondo la scienza, ha messo 15H, dovrebbero essere già tutti morti quelli che si sono sparati i sieri, che non si sono sparati i sieri. Fortuna che esistono dottori e persone per bene che curano come si deve. Sì, sì, beh, Luca, io sto benissimo, per esempio. Al massimo sono sparato una birretta ogni tanto, non di più. Stefano mi hai mandato una foto che però non riesco. Una foto, è una locandina. Primo incontro del ciclo dividi e domina dal Covid alla guerra. Boh, dov'è? Scusa, perché non leggo niente. Sono due relatori, Andrea Zocca e Fabrizio Marchi, filosofo e giornalista. Viale della Pace 87 Vicenza, chi vuole andarci? Vabbè, sabato 7 novembre alle ore 17. Ecco, ti ho fatto anche la pubblicità, Stefano. Non so neanche se potevo farla, ma ormai sapete che leggo tutto diretto. Però mi sembra una bella cosa, dal Covid alla guerra, mi sembra interessante. 222 finale. Ciao, quando farai un libro sul 432? Non serve che lo faccio, perché sì, potrei farlo anche un bel librone avanzato adesso, però c'è il mio amico Riccardo Tristano Tuis che ha già fatto un bel libro, tra l'altro ci siamo anche confrontati quando ha fatto la seconda edizione, gli ho dato due dritte anch'io parlando appunto di alcune cose che andavano raddrizzate, e Riccardo è una persona meravigliosa, accolto subito, e adesso ha scritto questo libro che io ho acquistato anch'io, perché ce li ho tutti a casa i suoi libri, e mi è piaciuto anche molto. Devo dire che il suo libro va già più che abbastanza, cerchi Riccardo Tristano Tuis, è un bellissimo libro, l'unico penso sul 432, quindi non vedo di mettermi lì a riscrivere un altro libro, però tra poco sarà pronto quello mio sulla diapason terapia e lì ci sarà da ridere, sarà il più grande trattato di diapason terapia dell'universo. Allora, chi è qua? Chi è? Paola, io ascolto solo la tua musica e quella a 432 Hz di mio fratello che lo fa per hobby. Grande Giordano al 31. Sì, al 31 non è non è una roba criptata tra di noi, al 31 vuol dire che il 31 ci vediamo da Lago al meravigliosamente spazio meravigliosamente più con tutti i nostri amiconi di quella bellissima associazione. Che anzi vi invito a venire, perché fate del bene all'associazione, quindi io sono felicissimo quando queste associazioni che si danno da fare per tutti si mettono al servizio, quindi c'è questo concerto il 31 ottobre, provate, se andate anche sul sito ildiamanterosa.it trovate tutte le informazioni per iscrivervi a questo concerto, dove suonerò un sacco di belle musiche e Martina leggerà dei testi emozionali che hanno a che fare con la musica che andrò a suonare. Fai qualcosa a Natale, concerti in zona, grazie sempre a Giordano, Paola e Coniglio Benny. Ah, sei sempre tu, Paola. Oltre al 31, sì, ci sarà un altro bel concerto a Natale dal mio fratello Marcello Pamio, in quel dì, aspetta che adesso mi viene in mente, Castello di Godego, troppe robe da ricordarmi, quindi saremo a Natale anche lì con quel bel concerto. Buon pomeriggio carissimo Giordano, sono Jessica dal Consiglio, domandona per te se non andiamo troppo fuori tema. Per stress post-traumatico, perdita del lavoro, causa Novax e poi lutto e conseguente cortisolo fuori controllo, hai un consiglio? Esempio, musica 432, humming, altro, magari uno dei tuoi album in particolare. Io ho il bellissimo Contact. Beh, se hai Contact hai già il 432, perché vedi, hai fatto la domanda ma ti sei fatta la risposta, perché 432, musica 432, ottimo.
humming è super ottimo, perché oltretutto se tu fai humming prendendoti un diapason e facendo la nota del 432 del diapason, unisci l'una all'altra tecnica. Ma basta comunque fare humming scegliendo la tua nota di riferimento, fai una bella M lunga in modo che le tue corde vocali siano molto rilassate, e quando la corda vocale è rilassata tu stai facendo un massaggio meraviglioso, leggi la laringe, faringe, corde vocali stesse. E poi potrei dirti anche però di fare un buon protocollo per il cortisolo, per il cortisolo, che poi è cortisone naturale come sappiamo, no? Quindi hai aumentato un bel po' il tuo stress con tutte queste cose. Tra l'altro vedi Novax è venuto fuori anche qui, il fatto che hanno cercato di ammazzarci in tutti i modi, ma tanto non ci riescono, siamo troppo forti non ci ammazzano, no? Oppure devono usare una pistola, insomma qualcosa di più potente. Quindi amica mia, sei, cos'è che è? 666 Jessica, sì Jessica, fai tutto ciò che ti sei detta da sola, che va bene, 432, humming e un po' di depurazioni, un po' di depurazioni. Vai da un buon naturopata, da una buona naturopata, fatti dare qualche protocollino per stare un po' meglio, e anche questo è molto molto utile. Poi altro? No, quella del libro l'ho letta, siamo a posto. Quindi adesso vi faccio ascoltare una cosa interessante, perché è un brano a 432 Hz, visto che ve ne ho appena parlato. Questo fa parte di un CD che si chiama Connessioni Profonde ed è il Cavallino a Dondolo. Provate a sentire se vi cullate e vi sentite cullati come questo cavallino a dondolo.

0: Ed ecco che rientriamo dopo questo ascolto. Perché? Perché trovo che facendovi ascoltare questo brano ci stiamo siamo inseriti, come messi questa coperta di musica un po' attorno, dove la musica era accordata a 4:32, il tempo è lento, il volume adesso è basso, la melodia è semplice, magari l'avete ascoltato in una posizione comoda, il respiro è diventato un po' più lento. Che cosa sta producendo questo rilassamento? La frequenza, il tempo, il timbro, il respiro, l'ambiente, l'aspettativa? Probabilmente non una cosa sola, ma tante cose insieme, perché il nostro organismo è un organismo complesso, un sistema complesso, ed è proprio per questa complessità che noi dovremmo rispettare il suono stesso che ci arriva. Quindi quando noi parliamo di 432 Hz, sarebbe interessante non chiamarlo più una frequenza magica, ma potremmo chiamarlo una porta d'accesso all'ascolto, perché quando entriamo nel 432 Hz riusciamo un po' a fermarci. È questo che mi piace tanto di questa accordatura. Ti porta un rilassamento tra i due emisferi cerebrali, specialmente nel loro dialogo, nel corpo calloso che fa dialogare questi due emisferi, e ci porta a fermarci un attimo, ascoltare, respirare, meditare. È solo quando ci fermiamo che riusciamo a vedere che cosa c'è attorno. Finché corriamo ai 100 all'ora dal finestrino vediamo tanta roba veloce che corre, ma non vediamo un albero, non riusciamo a vedere un filo d'erba. E la musica ascoltata con una sensibilità che ci porta proprio al respiro, alla presenza, all'ascolto del nostro stesso respiro, quindi quelle pause tra una nota e l'altra che avete anche sentito adesso nella musica che vi ho fatto ascoltare. Bene, quelle pause, quei respiri sono momenti di ricarica. È come quando si abbraccia un albero, l'albero sta respirando e noi abbracciati a quell'albero entriamo nel suo respiro. Però ci vuole sempre quella piccola parola magica che è abbracciare un albero con consapevolezza. È inutile che abbracci un albero se sto pensando alle scadenze fiscali o al problema che ho a casa con la moglie o ai figli che hanno problemi a scuola. E la presenza, quel respiro è un attimo di assenza totale, un'assenza ricca di presenza, capitemi. Quindi la bellezza di 432 Hz sta anche nel silenzio, nelle pause che ci sono all'interno di queste varie note che si susseguono una dopo l'altra, e nei respiri. Nel frattempo è arrivata qui in studio quel personaggio di cui ho parlato all'inizio, che non posso chiamare amico perché è riduttivo, quindi lo chiamo fratello, e il mio fratellone Johnny Mariotto adesso è qui con me. Vediamo qual è il tuo microfono. Prova.
1: Prova 1, 2, 3. Prova.
0: Perfetto.
1: Prova.
0: Eccola, ci sei, ci sei.
1: Ciao Giordano.
0: Ci siamo
1: visti questa mattina.
0: Hai visto?
1: E ora ci troviamo qui davanti a questi microfoni, che è sempre comunque un momento molto importante, bello, di condivisione, di raccontarci, di portare le nostre esperienze.
0: Ma fantastico, ma sai Gianni, sono le cose più belle queste. Quando stamattina sei passato in studio a trovarmi, è nata così, ti ho detto, ma oggi dove sei? Sono a Padova. Sì, beh, allora perché non fai un giretto e vieni a salutarmi? Sì, dai, vengo. Ed è fatta, vedete?
1: Eccoci.
0: La meraviglia dell'improvvisazione, no? L'estemporaneo, che è quello che accade quando poi facciamo i bagni di suono. Tutto estemporaneo, tutto accade perché deve accadere. Amico mio,
1: e si mostra e si mostra in un modo veramente magico attraverso queste sincronicità.
0: Esatto.
1: Che fanno capire che la vita che noi incontriamo non è esterna a noi, ma prima pulsa ed è viva dentro di noi.
0: Sì.
1: Quindi quell'invito, partiamo dalla parola invito.
0: Dai.
1: Tu mi hai esteso un invito.
0: Certo.
1: E la vita si muove proprio attraverso queste dinamiche. Noi dobbiamo ricordarci che abbiamo un potere sacro dentro di noi e che dobbiamo evitare che cosa ogni giorno nella nostra esperienza e nella nostra esistenza? La gioia, la pace, l'armonia,
0: la serenità,
1: l'equilibrio, la serenità, il gioco, il contatto. E soprattutto tu hai detto parole magiche in questo frangente in cui io ti ho ascoltato. Il respiro.
0: Sì.
1: Il respiro che è tutto, il respiro che è armonia. Quindi ogni giorno, attraverso l'accordatura con noi stessi, noi invitiamo nella vita certe esperienze e sono sempre accordate con quel rintocco, con quella nota. Tu naturalmente sei un luminare su quelli che sono i termini vibrazionali di note, pentagrammi spartiti,
0: a volte rompipalle
1: sicuramente, ed è bello che sia così.
0: Sì.
1: Però ecco, partire proprio da questo invito, ricordarci che tutte le mattine quando noi iniziamo il nostro viaggio, che tante volte lo diamo per scontato,
0: è vero,
1: dicendo ma tanto c'è un domani, ma tanto c'è un dopodomani, no,
0: sì, lo farò, ci penserò.
1: Cioè la vita va realizzata ora, perché il potenziale più autentico sarà sempre nel momento presente e va vissuto con freschezza, va vissuto con leggerezza.
0: È qui
1: e va accolto con piena gratitudine, perché realmente noi siamo sempre nel posto giusto, al momento giusto, e attorno a noi, con noi, c'è sempre tutto ciò che serve per collaborare alla nostra più elevata realizzazione. Quindi se non ora,
0: quando?
1: No Giordano, eccoci qua, ecco quando. Perché questo momento tu hai lanciato, infatti, l'invito
0: che poi invito nella vita, invito, no?
1: Invito
0: nella vita,
1: nella vita. E io ho saputo coglierlo, perché anche questo,
0: certo,
1: è un altro aspetto.
0: Potevi anche
1: molto
0: dirmi
1: importante.
0: No, ma guarda, sono stanco, ho fatto già
1: a
0: due
1: volte
0: viaggi.
1: C'è il dubbio, la velatura che noi poniamo nel potenziale che la vita ci mette davanti, quel dubbio,
0: sì,
1: che dice no, ma forse c'è una fregatura, no, ma forse cado nei soliti schemi, no, ma forse non ne vale la pena. Vale sempre la pena.
0: Sì.
1: Perché è parte di quello che è il dono, che è il gift, il momento presente,
0: sì,
1: the present. Porta con sé in ogni momento. E quindi basta saperlo cogliere. Nella musica questo arriva leggero e tu lo sai,
0: certo,
1: portare,
0: certo,
1: incarnare nella tua passione, nella tua missione.
0: Bene, bene, bene. Guarda, fra un minuto e mezzo partirà la pubblicità. Quindi io già ti chiedo in questi due minuti di presentarti un po', perché di solito presento sempre io, ma devo dire scrittore, ricercatore,
1: ma
0: viaggiatore,
1: sono le solite formule,
0: 30.000
1: Giordano,
0: cose
1: che siamo stanchi di proporre in termini un po'
0: però,
1: di
0: ma sì, cosa fai?
1: Sicuramente amo scrivere,
0: ami scrivere,
1: e i miei testi raccontano e parlano della mia vita, della vita di tutti i giorni, di quello che è stato il mio viaggio attraverso tante esperienze, toccando dimensioni proprio esperienziali di un certo tipo, quali le riserve dei nativi americani, i grandi monasteri d'Oriente con i monaci, e poi ho fatto tutta una serie di riflessioni che mi hanno portato a dar voce, a dar vita a questi testi che condivido, a questi libri che comunque sono disponibili.
0: Tra l'altro bellissimi, io ce li ho tutti, perché
1: poi abbiamo fatto dei
0: che
1: progetti,
0: regala ogni volta,
1: abbiamo anche concretizzato dei progetti insieme con
0: bellissimi,
1: degli audiolibri, con delle musiche di un certo tipo, con delle
0: con
1: frequenze,
0: il Diamante Rosa, con l'associazione,
1: certo, con l'associazione
0: abbiamo
1: che
0: roba,
1: abbiamo condiviso e che comunque stiamo ancora condividendo su altri piani, quindi
0: certo,
1: tutto ha un suo proseguo. Adesso diciamo che un po' questo momento della mia vita mi ha portato ad essere principalmente un viaggiatore e a condividere la bellezza e la pienezza di viaggi importanti in,
0: certo,
1: ogni angolo del mondo, che portano non soltanto me ma anche chi si avvicina per risonanza a queste esperienze a toccare veramente qualcosa di unico, di molto profondo.
0: Adesso ne parliamo tra pochissimo, dopo la pubblicità, ci sarà da divertirsi.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: voglia di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la Festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
0: Bene, bene, rientriamo in diretta. Vi leggo due cosucce importanti prima di riprendere il dialogo con Johnny Mariotto. Allora, il 5 per 1000 è possibile quest'anno versare la vostra quota del 5 per 1000, non vi costa niente perché comunque dovreste spenderli quei soldi. A Radio Gamma 5 vi do il codice fiscale che è 0159 8090 288, oppure potete sostenere la radio direttamente di tasca vostra se avete un soldino in più che vi avanza sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure potete portare l'obolo presso la sede della radio dandolo solo agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA, e aiuterete la nostra radio. Oppure, l'interessante, vi dico che c'è la prevendita del secondo libro del nostro caro amico Paolo Girotto, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti. E qua veramente non potete non averlo, è un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con i loro amici animali, cani, gatti, da un punto di vista spirituale. Mi raccomando, il costo è solo di 20 euro e una parte del ricavato andrà ad aiutare, come sempre, Radio Gamma 5. Potete prenotare la vostra copia inviando un SMS o messaggio WhatsApp. Vi do il numero, carta penna, 346 24 39 476. Mettete il vostro nome, cognome, città e il numero di copie che desiderate. Oppure potete effettuare la prenotazione direttamente al GAS, agli incaricati preposti, consegnando anche i soldini. Aiuterete la radio e vi farete un po' di cultura interessantissima. Poi c'è sabato 17 ottobre, abbiamo il GAS di Gamma 5. Per chi volesse ordinare i prodotti biologici dalla Sicilia, troverete tutti i dettagli sul sito della radio o sul canale Telegram GAS Radio Gamma 5. Anche qui le prenotazioni vanno fatte a Valentino 333-226-8180. Mi sa che siamo già quasi in ritardo perché forse l'11 ottobre scadeva questa cosa. Però il 31 ottobre a tutta zucca libera ci sarà il GAS dei resistenti, quindi dalle 11 alle 18 sabato 31 ottobre venite a divertirvi, zucca libera. Per le 13 chi vuol fermarsi a pranzo c'è il menù delle nostre spose. Ci sarà anche Mario Palladini, il dottor Mario Palladini, con i suoi indumenti tecnologici a infrarossi. Poi ci sarà Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche, lo stand di Paolo Gullino con tutte le sue piante innovative, più il libro dei 50 anni della radio, tante tante cose meravigliose. Sabato 31 dalle 11 alle 18. E l'ultima cosa che vi leggo, Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno, domenica 15 novembre al Falco d'Oro, ristorante Falco d'Oro, ore 12:30 a Curtarolo in via Sant'Andrea 10. Vi do il numero di telefono, senza che sto qui a parlarvi e potete trovare tutte le informazioni e le prenotazioni chiamando Anna. Vi do il numero 349 7836 420. E così abbiamo letto anche tutte le nostre pubblicità. Sfumo la musichetta di sottofondo e torno con il mio amico Johnny, eccolo qua. Allora Johnny, e io ho qualche domanda da farti, me l'ero proprio addirittura segnata per non dimenticarmele, quindi
1: bene.
0: Ho due o tre domandine. Perché allora i tuoi libri, i tuoi cammini, li chiamo cammini perché dire viaggio mi pare quasi riduttivo, non sono dei semplici reportage fotografici, cioè andiamo a vedere che bei posticini, facciamoci la foto tutti belli insieme, sono però vere e proprie. Io che ci ho partecipato, sono venuto con te nel deserto, abbiamo portato quel gruppo di amici e le chiamo proprio mappe dell'anima, mappe dell'anima, perché sono percorsi dove io ritrovo pian pianino qualche pezzettino della mia anima. Quando ci si sposta da Marrakech al silenzio assoluto del Sahara, io ho la mia risposta, ma volevo sentire da te qual è il primo rumore interiore che ci si trova ad ascoltare. Che dici?
1: Però, che domandina.
0: Da poco, eh?
1: Mappa dell'anima.
0: Ti piace?
1: È già un qualcosa che porta una visione del viaggio che io ho integrato inizialmente per me e ho dovuto sperimentare per poi naturalmente renderlo parte di un'esperienza. Perché effettivamente tu hai colto una cosa molto importante, Giordano, che il viaggio è come una cartina tornasole, offre un terreno neutrale nel quale comunque ci si può guardare nello specchio di se stessi e comprendere chi si è stati fino a quel momento e chi da quel momento in poi si vuole naturalmente far emergere, far rinascere, far affiorare. E quindi in quello spazio, che naturalmente porta a visitare sicuramente dei luoghi molto interessanti, che hanno un loro fascino, un loro carisma storico, culturale, sociale, si creano delle esperienze dove comunque delle iniziazioni profonde possono accadere. Dipende sempre dall'approccio del visitatore o del viaggiatore, come si predispone ad affrontare certe esperienze. Però diciamo che questi luoghi hanno la caratteristica di portare già da soli una certa vibrazione, una certa purezza nel campo che facilita l'autosservazione, il lavoro su di sé, l'introspezione. Alla fine noi dobbiamo semplicemente concederci di lasciare affiorare ciò che deve emergere spontaneamente. Dobbiamo essere osservatori di noi stessi attraverso queste esperienze che ci aiutano a riconoscere i rottami, i fantasmi, le zone d'ombra, tutto ciò che è lì e che fa parte del nostro viaggio, del nostro percorso. Quindi queste iniziazioni accadono spontaneamente in ogni viaggio, a prescindere dalla meta. Di certo, tu lo hai posto nella domanda, il rumore più importante, quello che si osserva quando ad esempio si arriva nel deserto oppure anche in alcune foreste tipo la foresta amazzonica, quando si è in quelle terre o in alcune zone, in alcuni monasteri del Tibet, dove comunque si vive quel silenzio sacro, profondo, millenario, innato in quelle rocce, in quelle montagne. Diciamo che la prima cosa che noti è l'interferenza dei pensieri. È l'urlo di alcuni pensieri, che è molto rumoroso in quel momento, perché comunque lì sono le tue resistenze, le tue aspettative o le tue prospettive, che cercano sempre di dipingere quello che vorrebbe che il viaggio portasse ai tuoi occhi, quello che tu in quel momento vuoi incontrare e vivere. Quando in realtà il viaggio va lasciato sempre libero di esistere spontaneamente. Io faccio fatica a dare un programma di viaggio perché vedo che la mano intelligente dell'architetto divino, se vogliamo chiamarla così,
0: dipinge esperienza dopo esperienza in un modo così armonioso e coerente che tutti i partecipanti incontrano se stessi in un modo così spontaneo e naturale che qualsiasi mente umana non è in grado di cogliere o di capire. Ecco la bellezza di questa formula di viaggio, dove semplicemente l'intento che io metto all'origine quando vado a dar forma al progetto e al tipo di viaggio, vado a scandire bene, ecco, questa dinamica, che sia un viaggio scandito nel massimo bene di tutti, che possa portare a una visione chiara, una visione libera di quello che è il potenziale più innato presente in ognuno dei partecipanti. Anche perché quando si arriva in un luogo, la prima domanda che io faccio a tutti è questa: perché sei qui? E allora si inizia ad analizzare cause molto comuni. Io sono qui perché avevo voglia di visitare questo luogo, perché cerco un'esperienza diversa, perché voglio stare in un gruppo di persone allineate con me.
4: A volte c'è l'imbarazzo addirittura, sì, che non ti sanno rispondere, esatto, vedi gli occhi sbarrati, esatto, perché sono qui.
0: Qualcuno proprio fa un passo indietro e sta in silenzio e va accettata anche quella risposta.
4: Certo.
0: Però c'è sempre un'unica risposta di fronte ad ogni esperienza come questa. Noi tutti siamo lì per ricordare chi siamo. Sì. Ogni momento della nostra vita, ogni forma di esperienza che incontriamo, tutto ciò che ci viene messo davanti serve soltanto per ricordare chi siamo, che non siamo questi pensieri, non siamo queste emozioni, non siamo soltanto questo corpo, siamo tutto ciò, ma siamo anche molto di più. Il frattale è sempre connesso con la monade e la monade governa tutto. Quando tu ricordi che non sei soltanto quel frattale e affidi alla monade il timone del tuo esistere, della tua esistenza, allora inizia la vera magia, perché il riverbero che si crea, la risonanza, il suono e l'armonia che le tue note interiori iniziano ad emanare spontaneamente in questo spartito cosmico che è l'esistenza della vita, tutto si predispone in un modo veramente da portare i tuoi occhi, il tuo sé bambino, a risplendere nella gioia, nel gioco e nell'alchimia dell'esistenza. Quindi ogni viaggio ha queste caratteristiche.
4: E lo comprendo bene il tuo dire, perché avendo vissuto quel viaggio nel deserto, ricordo bene che il viaggio era completo. C'era la convivialità, c'era il divertimento, il mangiare e cenare assieme, e c'erano però quei momenti in cui veramente sentivo quella parte di me che veniva a dirmi: tu sei tutto. Ricordo dei momenti in cui da solo sono partito, mi sono fatto una passeggiata nel deserto, eravamo io e te, il gruppo era andato al mercatino, bellissimo tra l'altro, con i mercatini pieni di spezie eccetera, io e te siamo stati da soli e siamo andati a farci un giro in solitaria, te sei partito a nord e io a sud e abbiamo fatto quella passeggiata, ricordo, ci siamo ritrovati poi nel tardo pomeriggio quando siamo rientrati, e c'è stato un momento in cui, dopo, quando mi sono allontanato abbastanza che non vedevo più il camp, quindi esatto, c'era solo sabbia attorno a me, e io lì per un attimo ho avuto un po' di timore, cioè, c'è stato dentro, ho detto: oddio, e se mi dimentico da dove sono arrivato, c'è il deserto qua, ci sono chilometri di nulla attorno a me, chi mi trova? E poi dentro di me è risuonata la mia frase che dico sempre: beh, mal che vada muoio. No? Quindi non c'era quel problema lì, e mi sono buttato per terra, mi ricordo, tipo il vitruviano, sai, braccia e gambe aperte, e lì ho cominciato a sentire quello di cui parlavi tu. Sembrava che io sentissi a volume altissimo il movimento della sabbia, dei granellini di sabbia, o uno scorpioncino che correva, cioè tutti quei micro movimenti che qui non siamo abituati a sentire, perché c'è il rumore che sovrasta tutto. E lì ho provato quel silenzio e ho sentito il mio respiro. Io che faccio della mia vita, insegno a respirare, lì ho sentito il mio respiro ancora più potente di quello che mai ho sentito nella mia vita. Quindi anche quei momenti lì sono quei momenti che ti dicono: tu sei parte del tutto. E ho sentito forte questa informazione dentro di me. Posso dire, Johnny, che probabilmente è stata la cosa più potente che mi sono portato a casa, una consapevolezza ancora più forte che quando parlo alle persone che vengono in studio di respirazione, gli insegno il diaframma e tutte queste cose, si è fortificata in me quella potenza di quel silenzio che è estremamente rumoroso. Potrebbe diventare armonia, ma potrebbe anche diventare disarmonia, chiaramente.
1: Esatto,
4: no?
1: Hai detto una cosa molto importante, Giordano. Cioè, quando quel silenzio non riesci a coglierlo nel suo potenziale, diventa naturalmente la parte oppositiva che invece ti assorbe e alimenta in un modo esponenziale proprio tutte le tue paure. Quindi all'inizio devi osservarlo, devi riconoscerlo, devi capire che c'è. Però dopo devi fartelo amico, perché altrimenti può essere il tuo più grande nemico se permetti a quei pensieri di deviarti dall'esperienza, dalla magia, dall'alchimia, ti porta nelle tue paure, nelle tue memorie, nelle tue ferite, in tutto ciò che è lì, che è latente e che comunque la cartina tornasole del deserto o dell'esperienza in quanto opportunità ha sempre la tendenza a rimettere ai tuoi occhi quella determinata condizione, perché tu la osservi con un atto d'amore, di gentilezza, di perdono, accolga quel lato di te che comunque è una ferita, è un aspetto debole, è un aspetto che non vibra nella gioia, nella fiducia. È lì, bloccato in che cosa? In schemi comportamentali che ha preso semplicemente come transizione di una di un retaggio familiare o di una memoria biologica ancestrale, ma che non ha nulla a che vedere con noi. Ecco perché la monade, alla fine, il divino che è in noi, la sorgente che è in noi, diamo pure tutti i termini che vogliamo.
4: Sì, ma l'affidarsi a questo è l'unica soluzione.
1: Nel momento in cui riesci a creare questa connessione, riconnetterci, non che non ci sia, ma semplicemente è disarmonica, vibra nel modo sbagliato. E quindi fin tanto che non c'è l'accordatura giusta, quel suono non può essere univoco, non può essere percepito, e noi non possiamo percepirlo. Ecco che quella distonia o distorsione è sempre presente ed è sempre visibile, perché sì, quella determinata frequenza manifesta poi delle determinate esperienze, ci viene mostrato dal campo dell'esistenza, perché il grande campo dell'esistenza è il più grande guaritore che esista. È lì sempre disponibile per dirci: no, questo non sei tu,
4: certo,
1: questa non sei tu.
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Stai portando avanti qualcosa che non ti appartiene, non è tuo.
4: Non risuona con te, quindi è dissonante, chiaramente.
1: Stai suonando una nota, un suono che non è il tuo strumento. Perché vuoi copiare qualcosa o qualcuno? Perché vuoi portare avanti la vita di qualcun altro,
4: chiaro,
1: e non la tua?
4: Chiaro,
1: questo
4: chiaro
1: non può portarti alla gioia. Non può portarti a quel completamento, o come chiamano i mistici d'Oriente, a quell'estasi profonda dove senti che tu sei qui parte di quel tutto. E questa è la gioia più sacra che si possa accendere in noi: sentirci parte di quel tutto, in un abbraccio con l'albero, nello sguardo di un bambino, nel vedere quel contadino che in quel momento ti porge quella frutta o quella verdura che con pazienza ha amato e ha accompagnato nella crescita in quella terra. Quindi bisogna capire che dobbiamo portare uno sguardo di autenticità, di umiltà, soprattutto nelle cose semplici della vita. I miei viaggi insegnano questo.
4: Sì.

0: sempre disponibile, il miracolo è parte della vita, dell'esistenza.
1: Guarda, siamo collegati oggi, Johnny, perché hai parlato di quello sguardo del contadino che ti offre quella verdura, quel frutto, dopo averlo lavorato con amore. Io l'ho provato domenica a pranzo. Siamo stati invitati Martina ed io da due amici, Paolo e Viviana, che ringrazio ancora e abbraccio. E Paolo ha un orto meraviglioso, grande, immenso, e in quest'orto tu dovresti vedere come ha gestito quest'orto con un amore incredibile. E quando alla fine del pranzo mi ha detto: dai che ti taglio due cosucce e le mettiamo in una cassettina che te le porti a casa, e io mi sono emozionato, Johnny, perché ho visto l'amore con cui lui andava a prendere quella verdura, quel cavolo, quei finocchi, e li appoggiava come fossero dei bambini dentro queste ceste. Quando me le ha date, io mi sono veramente emozionato, che ho sentito tutta la filiera d'amore, da quella piantina che è diventata quella pianta, e poi quando sono andato a casa le ho mangiate con un amore incredibile. Ho sentito tutta quella vibrazione, quell'energia. Comprendo quelle parole quando hai detto dell'ortolano, no?
0: E poi vedi, Giordano, penso che sempre di più quella presenza che accennavi anche prima, quando sono arrivato nell'abbraccio di un albero, nelle condizioni comunque di tutti i giorni, quella presenza che diventa testimonianza d'amore. Tanti anni fa una signora di una certa età mi ha detto questo. Mi ha detto: ricordati questo, Johnny, quando tu inviti Dio nella tua vita, poi non potrai più respingerlo. Continuerà a bussare, continuerà a stare lì presente, perché quell'invito, ecco che torniamo a quella parolina magica, quell'invito apre un qualcosa in te che tu non riesci neanche a immaginare, e che il suo magnetismo o la sua presenza diventerà sempre più totalizzante nel tuo spazio esistenziale. E tutte le volte che tu, attraverso un momento di caduta, e ci saranno, in quel momento sentirai il bisogno di voltare le spalle a quell'invito, di voltare le spalle a quella sorgente, di voltare le spalle a quello che è. Sentirai, dopo un po', il bisogno profondo, sacro, di ritornare il prima possibile a quella dimensione, perché solo lì puoi sentire la vita, solo lì puoi essere a contatto della vita vera. E dobbiamo ricordarcelo ogni giorno, che se non siamo a contatto con il divino che è dentro di noi, se non siamo in questa dimensione di sacralità dove tutte le cose diventano espressione di questo sacro, di questa esistenza, e continuiamo invece ad alimentare un mentale che vuole conoscere, che vuole sapere, ci sta, ma non può essere solo quello. La vita non è solo quello, perché dopo alla fine rischiamo di toccare la superficie in un modo sterile, di non penetrare l'essenza dell'esistenza. La vera conoscenza arriva attraverso il silenzio, arriva attraverso la contemplazione e la meditazione. Abbiamo a disposizione i registri dell'intero universo, ma quelli non puoi leggerli,
1: sì.
0: Non li troverai nei libri. Devi farti umile, quell'umiltà che io cerco di vivere giorno dopo giorno, piano piano, nel mio silenzio, nei miei rintocchi, a volte nel ritirarmi dal contatto con le persone, dal bisogno proprio di abbracciarti, di stare con te,
1: con te stesso,
0: di stare con te stesso. Penso che questo momento storico, visto che c'è tanta confusione a tutti i livelli, ovunque, guardi spesso lo sguardo delle persone, vedi persone comunque molto confuse, che sentono che sta avvenendo qualcosa, sentono che sta succedendo qualcosa, ma non hanno chiarezza o non hanno naturalmente un appoggio su cui creare una base di dialogo per determinare la nuova strada o la via, l'unica via, che è quella di ritornare alla sorgente, di ritornare a noi, di ritornare alla nostra verità, allinearci a quella verità. Però tutto ciò è molto semplice, più semplice di ciò che immaginiamo. non ha bisogno di maghi, di maestri.

0: guru, di questo, di quello. Ha bisogno di un unico invito e quell'invito va rivolto sempre verso quella parte che scandisce in un battito del nostro cuore quello che è l'assoluto sempre presente. In
1: Sì.
0: Oriente lo chiamano io sono quello.
1: Soham.
0: Soham. Il Buddha lo definiva il nulla esistenziale ed è quello spazio di sospensione tra un'ispirazione e un'espirazione. Lì, in quel piccolo momento, che è una sosta, tu non appartieni più all'illusione del tempo.
1: Certo.
0: E fin tanto che apparteniamo al tempo, non siamo nell'eternità. L'eternità è l'unica dimensione dove trovi incontro sincero e autentico con la tua anima, con la tua dimensione eterna. E proprio perché lì quell'incontro avviene in una pulsazione di geometria sacra, di suoni magici, di ritmo ben cadenzato, in quello che è la freschezza del nostro respiro, lì capisci che non hai più limiti, che il limite è soltanto un'illusione, che viviamo di illusioni, perché sono tutti programmi dettati dalla
1: Sì,
0: società. Diventa
1: certo.
0: questo o fai quello, e se non arrivi lì e se non fai quello,
1: Non vali.
0: automaticamente non hai un valore in questa realtà.
1: Certo. È
0: Il
1: quel
0: nostro
1: momento di
0: valore
1: stasi del pendolo, no?
0: del pendolo si
1: Prima
0: ferma lì, un
1: si ferma lì
0: istante, e tu ti
1: quell'istante.
0: chiedi: no, perché si ferma tutto?
1: No.
0: Benedici quel momento,
1: Sì.
0: benedici quel momento,
1: Sì.
0: perché in quella sosta tu puoi veramente comprendere, non a livello mentale, o meglio, esperienziare ciò che la vita è in quella piccola sosta, in quella pausa, che
1: Certo.
0: poi la crei in tanti altri momenti. Se ti fermi ad osservare un fiore, quei fiori bellissimi. Io ero nel deserto, circondato di sabbia, davanti alla grande duna, tutti pronti, pronti ad arrampicarci, e lì quel cespuglio di fiori. Ho detto: ma
1: Ma com'è
0: com'è arrivato qui?
1: possibile?
0: Capisci,
1: Nel nulla un
0: Giordano?
1: cespuglio di fiori.
0: Nel nulla quell'unico cespuglio di fiori. E ti fermi lì a contemplarli perché insegnano la resilienza a
1: Certo,
0: vivere in condizioni
1: ce la
0: estreme.
1: puoi fare sempre.
0: Comunque è lì e la vita governa tutto. E
1: Certo.
0: quello che per noi è impossibile, per la vita è sempre possibile.
1: Noi lo chiamiamo miracolo e invece è possibilità, giusto?
0: Siamo circondati di miracoli. Però abbiamo anestetizzato i nostri sensi interiori, la nostra vista interiore, a non riconoscerli come miracoli, ma come cose ordinarie. Quindi la straordinarietà è uscita dal nostro vocabolario ed è un peccato. Per
1: È
0: quello
1: vero.
0: continuiamo a replicare gli stessi schemi. Abbiamo paura di uscire allo scoperto. E invece, quando io sono in viaggio, e sono viaggiatore come tutti gli altri viaggiatori, creo dei giochi affinché ognuno esca allo scoperto.
1: Eh sì, e il bambino
0: All'inizio non
1: interiore non
0: capiscono,
1: resiste, prima o poi viene fuori,
0: Giordano, ma
1: certo.
0: poi mi ringraziano perché semplicemente dicono: vedi, in quel momento quell'ombra, che è la mia ombra, si è fatta molto aggressiva. Un pensiero, un'emozione, uno stato d'animo. Ho vacillato in quel momento, ho preso paura, ma poi, vedendo che non ero da solo, da sola, ho capito che potevo andare avanti, un passo dietro l'altro. Ecco il segreto, Giordano.
1: Eh sì.
0: Tra un anno, oh mio Dio, cosa devo fare? Cosa farò? Come risolverò la cosa? Un respiro alla
1: Un
0: volta e
1: respiro alla volta.
0: diventa un passo alla volta.
1: Eh
0: Un
1: sì, eh
0: passo alla
1: sì.
0: volta, sempre serve quello. Quello è radicamento nel momento
1: Certo,
0: presente.
1: se guardi la fine della scala puoi dire non ce la farò mai, no? Ma un gradino alla volta, un respiro alla volta, ti ritrovi in cima alla scala e non te ne sei accorto.
0: È vissuto con intensità, con quel
1: Sì.
0: magnetismo che apre le porte del cielo. Sai benissimo che alla fine tu me lo hai sempre detto. Quali sono i guardiani della soglia? Chi c'è lì davanti? Vedi queste sagome enormi quando ti avvicini a quel cancello stanco perché hai fatto iniziazioni, prove, e
1: Di
0: sai che arrivi
1: tutto.
0: lì desideroso di sapere cosa c'è oltre, chi c'è davanti a quella soglia, chi ti guarda, chi ti
1: Chi ti
0: giudica, chi ti
1: giudicherà?
0: dirà se puoi accedere o non accedere, e chi trovi? Te
1: Te
0: stesso,
1: stesso,
0: sempre te stesso.
1: sempre te stesso.
0: Che bellezza è,
1: Eh sì.
0: che potenza è.
1: immensa.
0: Che magia è?
1: Immensa. Io ricordo, Johnny, quando mi parlavi prima di quel bussare alla porta del divino, che anche se vacilli un po', quella porta è lì, è lì, è lì, e lui continua a essere lì al fianco, perché tanti anni fa abbiamo vacillato anche noi, se ti ricordi, abbiamo passato delle serate a domandarci adesso che si fa, cioè ci siamo, abbiamo detto noi siamo al servizio, e però qui si rischia di non mangiare neanche più un piatto di minestra.
0: Esatto.
1: Al servizio, no? Eppure, anche se abbiamo vacillato in quei momenti, poi la strada era scritta, la strada era segnata, ci siamo lasciati andare a quel respiro, abbiamo aspettato che quel pendolo si fermasse in quel punto per capire che lì c'era tutto, che quel respiro era tutto. E oggi siamo qui a dirci siamo due amici felici, siamo
0: ma
1: persone che stanno al servizio, e il servizio ci sta dando tutto indietro senza che noi ci aspettiamo niente. E meno ci aspettiamo e più arriva, Johnny, meno ti aspetti e più,
0: e
1: arriva.
0: Più arriva, perché vedi, in quei momenti ti guardi nello specchio e dici sono da solo. La vera domanda è: ma posso essere da solo? E la risposta è no,
1: no,
0: è impossibile. Non siamo mai da soli. Mai. Quindi, quando noi comprendiamo che visibile e invisibile si intrecciano con una profondità tale che è sempre disponibile un'opzione che accade così, spontaneamente, inaspettatamente, e ti coglie sempre di sorpresa, anche quando pensi di aver scandito l'ultima nota, l'ultimo respiro, l'ultima chance e l'ultima possibilità, in realtà dietro l'angolo c'è sempre qualcosa che ti benedirà.
1: Sì.
0: Se il tuo cammino deve arrivare fino a lì,
1: lì
0: arrivi fino a lì, ma poi, come la matriosca, ci sono infinite porte d'accesso e tutto diventa sempre più importante per capire. Viaggia leggero, quello, sì, che non riusciamo più a fare.
1: Siamo pieni di orpelli,
0: siamo
1: ricchi.
0: Troppo pieni, lo vedo nei miei viaggi, Giordano, tanti arrivano, portano tante cose con sé,
1: sì,
0: troppe cose con sé.
1: Noi
0: nel tentativo
1: zaino,
0: di voler prevedere tutto,
1: basta.
0: Ma poi quando sono lì capiscono che effettivamente il viaggio ti
1: serve,
0: chiede
1: niente,
0: quelle pochissime cose, perché tutto accade spontaneamente.
1: Trovi durante la strada tutto quello che serve.
0: Tutto, ma è così nel nostro quotidiano, è comprendere e vivere. Secondo me il segreto di questo momento storico sta proprio in questa formula, in questa equazione: comprendere e vivere come la materia interagisce con la nostra vibrazione. Questa è la svolta.
1: Certo.
0: Capire che l'esterno non è una struttura indipendente, dipende comunque da uno stato vibrazionale che possiamo chiamare livello di coscienza. Il nostro livello di coscienza determina la formazione di onde d'urto, di onde comunque che si muovono e creano campi di esperienza. Attraverso la modulazione del nostro campo, che accade principalmente nel nostro vuoto esistenziale, quindi non nell'essere saturi,
1: certo,
0: ma svuotati, più siamo vuoti, più quel suono è nel tutto esistenziale una nota di armonia, di assoluta armonia, di profonda e sacra armonia. E questo non accade se prima non ci svuotiamo. Quindi il vero gioco, e mi piace la parola gioco perché non deve essere un dovere,
1: certo,
0: deve essere una ricerca semplice
1: di divertimento,
0: spontanea,
1: sì,
0: dove il bambino si mette un po' a disposizione o naturalmente sfrutta il suo quotidiano per iniziare a creare armoniosamente delle possibilità, dei campi di gioco, e capisce proprio come certi rintocchi, certe note, certe emozioni, certi pensieri, certe parole possono dipingere, quindi creare in modo armonioso o anche mal creare quello che può essere la realtà, e vedere che l'interazione è sempre disponibile. Perché siamo qua, creiamo in modo inconsapevole fin tanto che c'è un ego che governa la nostra vita,
1: certo.
0: Ma quando invece iniziamo a entrare in quello stato di coscienza che ci appartiene, che è nostro, iniziamo a sperimentare la bellezza e la pienezza dell'essere creatori consapevoli.
1: Sì.
0: E quella è un'altra cosa.
1: Sì. Guarda, Gianni, qui arrivano diversi messaggi che, di apprezzamento nei tuoi confronti. Non li leggo tutti, perché quei 6-7 che sono arrivati che apprezzano, li ringraziamo tutti.
0: Grazie.
1: Leggo Patrizia da Treviso, che mi pare uno dei più carini, che dice: che dono di grazia divina state trasmettendo, che Dio vi conservi.
0: Oh, grazie.
1: È bellissimo.
0: Mi ha emozionato veramente.
1: È emozionante. Poi scrive l'amico che conosci bene, Max Ungaro, che dice: la stasi del pendolo è un'immagine meravigliosa. Grazie a entrambi, un caro abbraccio. A
0: grazie,
1: tra poco.
0: Max.
1: A tra poco. Sì. Un'altra domanda che mi veniva, perché ne hai già parlato prima, ma vorrei andare un po' più a fondo di questa cosa, perché ritorno al deserto del Sahara, perché l'ho provato sulla mia pelle, insomma, sappiamo che ha questa potenza magnetica straordinaria. Per chi attraversa questo deserto, la vastità delle dune diventa spesso uno specchio di quello che abbiamo noi dentro, cioè vediamo nella vastità delle dune la vastità che c'è dentro di noi. In che modo la sabbia e il vuoto del deserto, che sembrerebbe, come hai detto tu prima, non c'è niente, c'era quel fiorellino, come possono ridimensionare però le nostre urgenze quotidiane? Cioè, una persona che viene nel deserto, come si può fargli capire, a parte il provare, che tutte quelle urgenze non servono più a niente quando sei nel niente? Non so se la domanda l'ho posta bene.
0: Molto bene, Giordano.
1: Okay. Grazie.
0: Allora, l'insegnamento più importante che mi ha dato il deserto è l'osservare il concetto dell'impermanenza, della transitorietà di tutti i fenomeni. Tu vai a letto, scatti un'immagine di quella duna, di quelle dune, di quello spaccato proprio del deserto che è davanti ai tuoi occhi. Domani mattina, poco o tanto vento, hanno cambiato completamente lo scenario.
1: Non c'è più quella duna,
0: non c'è più
1: niente.
0: Non puoi più avere quel riferimento. Portiamo tutto questo nella nostra vita. Tutto è transitorio, tutto è impermanente. Tutto è soggetto a questa semplice ascensione, dove comunque tutto nasce, si trasforma e muore. Bene, io ho sempre in testa quella domanda fatta al saggio indiano Muktananda, e gli chiesero: cos'è reale? E lui rispose: ciò che non cambia mai.
1: Niente, quindi.
0: Il mio corpo cambia, Giordano.
1: Certo. Certo.
0: Ogni giorno,
1: tutta
0: ogni istante,
1: realtà che è un'illusione.
0: I miei pensieri cambiano continuamente, le mie emozioni, i miei stati d'animo, la realtà attorno a me è tutto transitorio. Guardo un albero, le foglie, l'erba,
1: tutto cambia.
0: Dove sta il valore assoluto di quella permanenza che non dipende dal tempo? Dove la posso trovare? In ciò che è attorno a me, no. Però ciò che è attorno a me ha lo scopo, diventa l'invito per cambiare direzione. Non volgere più lo sguardo all'esterno, ma iniziare a guardarci all'interno, di creare questa relazione tra ciò che c'è dentro e ciò che c'è fuori. Quindi camminare in quelle dune, che cosa vuol dire? Camminare in tutto ciò che è transitorio. Camminare nelle nostre dune interiori vuol dire capire che noi cambiamo abito 1000 volte, 100 volte, miliardi di volte. Possiamo essere stati qui in infinite forme, non importa. Le dune continueranno a cambiare, però nulla si crea e nulla si distrugge. Cambia soltanto forma.
1: Lavoisier lo aveva spiegato bene, no? Tutto si trasforma.
0: Tutto si trasforma. Quando comprendi questo, non devi temere nulla, Giordano. Ecco a cosa serve il deserto. a essere umili, semplici, ma non aver timore di nulla. Perché anche nel deserto ti perdi all'inizio, ti perdi sicuramente.
1: Sicuro, l'ho provato.
0: Perché hai quella sensazione di vuoto esistenziale. Sì. La mente non ha più una base d'appoggio, non ha più un suo equilibrio nelle forme e nelle strutture materiche che la nostra realtà quotidiana ti offre. Ecco il mio divano, ecco la mia camera da letto, ecco la mia cucina, ecco il mio garage, ecco la mia proprietà, ecco la mia casa.
1: Sì.
0: Viviamo in funzione di questo. Quando sei lì e magari ti trovi a dormire sotto un cielo di stelle,
1: che ho provato ed è meraviglioso, tra l'altro non avendo influenze esterne, quelle stelle
0: ancora di più,
1: le vedi tutte,
0: sei lì a contatto con la tua pelle,
1: sì.
0: La pelle che traspira, che nutre, che vive in risonanza con gli elementi della natura. Senti il vento tagliare la pelle,
1: la pelle, sì.
0: Quando si alza e la sabbia inizia a volare.
1: Abbiamo provato anche quello, lo scrapping.
0: È una sensazione molto importante. Il vento inizia ad avere una sua voce.
1: Canta.
0: Insieme al silenzio. E quell'alternarsi modula un qualcosa. Se ti metti in ascolto inizi a percepire una voce, un insegnamento, un qualcosa che ti accompagna.
1: Tra l'altro, Johnny, è così potente quella sensazione di quel suono che sentivo, che ho provato cosa vuol dire il vuoto mentale. Sappiamo che non esiste il vuoto mentale, perché qualcosa si pensa sempre, ma ero così attratto da quella sensazione di cui stai parlando che i miei pensieri della vita quotidiana per diversi istanti durante quelle giornate sono completamente sparite, e me ne sono accorto quando la personalità temporanea Giordano ha ripreso il sopravvento, ma per attimi, che sono quei punti del pendolo che si fermano, che sono attimi che io poi ho rilevato essere infiniti, ero nel nulla ed ero il nulla, ma ero tutto.
0: Certo, ed è proprio questo, concederci la pienezza, la bellezza dell'esperienza, svalicando le nostre paure. Perché vedo semplicemente quando qualcuno si avvicina a un viaggio ha mille timori, ha mille paure, però quando torna da quel viaggio e si è affrontato, si è vissuto in tutto ciò che ha da mostrare, tanto lato ombra quanto lato di luce, allora capisce che ne è valsa sempre la pena. Ripeto, sì. Ne è valsa sempre la pena, la pena, perché tu insegni, e io la ripeto sempre questa frase, l'universo non dà mai pane che spezza i denti.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi la vita non può mai esserti contro. Quando ti concede un'esperienza è perché quell'esperienza è adatta per te. Se non è adatta per te, succederà qualcosa che non ti concede quell'esperienza. Quindi, come dice Eckhart Tolle, è meglio vivere un'unica storia d'amore con un'unica compagna o un unico compagno o avere 7000 compagne e qua ognuno risponde
1: ai posteri l'ardua sentenza.
0: Come dice, visto che facciamo la battuta, il mio babbo, che ha 92 anni, da quando son piccolo mi dice sempre: figlio mio, ricordati, ogni lasciato è perduto.
1: Vedi?
0: Ed è un saggio di 92 anni.
1: La saggezza
0: anni ora, no?
1: Del babbo.
0: Quindi è bello, vedi, la sposa, lo sposo, non in termini di relazione con un maschile o con un femminile. La vita è l'eterna sposa che ti accompagna sempre. È quell'aspetto magico, esistenziale, di amore sincero, spontaneo, autentico, fresco, che comunque sa nutrire, sa dare quella giusta nota, sa portare quella giusta essenza, quel profumo che ti serve in quel momento. Quindi sperimentare questo è vivere quello che dicevamo prima, che non siamo mai da soli,
1: mai, mai, mai, mai,
0: che siamo sempre tenuti per mano, che quando stiamo per inciampare, cadere, l'universo predispone sempre una caduta morbida. Quando ci facciamo del male è perché abbiamo mancato nel riconoscere tutto ciò che ci è stato anticipato prima.
1: Per troppe volte, magari.
0: Per troppe volte abbiamo negato il valore del dono che ci è stato portato.
1: Quindi quel bussare alla porta diventa bello forte.
0: Diventa incisivo, non perché la vita ha uno scopo, ma perché noi abbiamo scelto la vita nel suo scopo più sacro, più sacro e profondo.
1: Più sacro, sono
0: quindi
1: d'accordo.
0: Lo abbiamo chiesto, abbiamo chiesto no, io entro lì in quella scatola di gioco se mi rispettate certe caratteristiche. Non vado lì semplicemente per perdere tempo, sacrificare.
1: No, no, no. È una scuola di alto rigore,
0: esatto,
1: qua si viene per,
0: esatto,
1: fare del lavoro,
0: esatto,
1: importante.
0: La vera maestria, l'arte della maestria,
1: esatto,
0: che è l'arte della maestria del sé, che è innato dentro di noi. Non dobbiamo impararlo.
1: Non c'è nessuno,
0: dobbiamo
1: che
0: ricordarlo.
1: È senza, arriva qua senza. Tutti ce l'abbiamo.
0: Dobbiamo,
1: quindi non c'è
0: ricordarlo.
1: Il fortunato che capisce, il fortunato che diventa illuminato. Abbiamo tutti quella qualità.
0: E siamo qua per ricordarlo a tutti.
1: Sì.
0: Ricordare a tutti che in noi, dentro di noi, con noi, per noi, attraverso di noi, tutto si mostra nel momento in cui apriamo questa piccola possibilità.
1: Hai detto una cosa fondamentale secondo me, cioè che non veniamo qua per imparare niente, veniamo qua per ricordare le cose. Sono d'accordissimo con te. Davide D'Alesiano ci saluta e dice un saluto che supera la barriera del suono.
0: Grazie.
1: Ma che ascoltatori che abbiamo qui.
0: È arrivato
1: Radio
0: non da tutto, non da poco.
1: Ti faccio un'altra domanda, manca un quarto d'ora e cerchiamo di giocarcela bene. Perché una delle cose che mi sono chiesto, anche per le persone che sono venute con noi, noi abbiamo quel po' di esperienza che ci permette magari di dare quella risposta a noi stessi, ma per dirlo anche ai nostri ascoltatori, l'impatto del ritorno, cioè, è secondo me una delle sfide più grandi dei viaggi spirituali, perché quando ti sei trasformato come tu mi hai detto prima e come io ho provato nella mia pelle, il ritorno alla vita di tutti i giorni, al caos della città, al lavoro, come si fa a custodire quella quiete che abbiamo trovato lì e portarla nella nostra vita quotidiana? Io lo faccio tutti i giorni perché la mia risposta l'ho trovata, ma mi piacerebbe tanto che tu ne parlassi ai nostri ascoltatori.
0: Allora ti parlo della mia esperienza e quello che vedo concretamente nei viaggiatori, Giordano. Ogni viaggio attiva in noi il lato ribelle, quella sana ribellione dagli schemi, dai sistemi. Quando torni, se prima di quel viaggio accettavi un abito che non era tuo, accettavi uno schema esistenziale, comportamentale, abitudinario, di consuetudine, che comunque ti teneva in uno schema, in uno stile di vita, inizi a sentire che tutto ciò dall'interno si crea una pressione, inizia ad alimentarsi qualcosa sempre di più che richiede più spazio, e più spazio vuol dire più libertà, più decretare che sei nato libero e che quella libertà la vuoi portare nella tua esistenza e nella tua vita. Quindi
1: parola magica, libertà.
0: Libertà. In termini chiari, chi torna da un viaggio come questo capisce che è il momento di mettere mano alla propria vita. Non semplicemente in una modalità di sto qua e devo sopravvivere. Me la gioco semplicemente per
1: sopravvivere,
0: arrivare a fine mese, copriamo le mie spese,
1: cerchiamo di prendere quei due soldi.
0: Insomma, questo va bene, questo va male, questo lo sistemo un pochino, questo lo rattoppo, metto un po' di vernice nuova qua. Quello non porta mai a un vero risultato, non porta a un cambio radicale o profondo nella nostra esistenza. Quindi vedi, innanzitutto questo lato ribelle si integra in noi. Il secondo elemento è: come posso fare del bene anche agli altri?
1: Bravo. Questo
0: è il secondo elemento, Giordano.
1: Dire, sì.
0: Questo è il secondo elemento fondamentale. Io ho delle capacità, sì, ce le ho.
1: Certo.
0: Bene, come posso metterle a servizio degli altri?
1: Oh, questo volevo sentire.
0: Come posso fare qualcosa che fa bene a me e allo stesso tempo fa del bene agli altri? Quindi non è più un lavoro fine a se stesso.
1: Certo.
0: È plasmare nella forma, nella materia, un qualcosa che può essere un testo, una musica, una candela, un pendolo,
1: qualcosa che informi, un'informazione
0: che è soltanto tua, che senti il bisogno di condividere, che senti il bisogno di donare.
1: Certo.
0: Donarlo
1: senza aspettative,
0: senza
1: alcuna.
0: Aspettative
1: tu
0: inizi a capire che quel lato ribelle chiede più libertà, ma quella libertà è creatività,
1: è creatività,
0: e quindi è una sequenza armoniosa. Persone che iniziano a porsi questa domanda: come posso cambiare la mia esistenza in una chiave che possa essere d'aiuto agli altri. E questo lo sento, e questo lo vivo.
1: E lo abbiamo visto anche noi durante il viaggio, perché qualche partecipante ha cambiato la vita totalmente.
0: Ha cambiato, si è chiesto, porta il cambiamento.
1: Si è chiesto, ma questo lavoro mi piace? Sto vivendo o sto sopravvivendo? Questa domanda l'ho vista fare da diversi, anche da partecipanti ai nostri gruppi, ai tuoi gruppi. Quindi funziona molto questa informazione, proprio perché è un'informazione che non ha aspettativa, non è che mi viene in tasca qualcosa in modo diretto, ma mi viene in tasca molto in modo indiretto. Un mondo con tante persone felici è un mondo migliore, no? Quindi se l'informazione che diamo e porta gli altri a vivere meglio, a vivere neanche meglio, a vivere, perché c'è chi non sta vivendo, vuol dire che questo mondo diventa molto più armonico per tutti noi anche, no?
0: C'è la legge dello shock. In certi momenti della nostra vita abbiamo bisogno del trauma esistenziale per aprire gli occhi. Io tanti anni fa ho letto di questa accademia, chiamiamola comunque azienda, in Giappone, la Coffee Academy. Dove cosa fanno? Ti chiedono, per un budget che va dai 30.000 ai 50.000 euro, ok, di inscenare il tuo funerale. Ti organizzano tutto perfettamente.
1: Perfetto.
0: Chiamano i tuoi familiari, organizzano il momento del cerimoniale, la tua bara che scegli tu, perfetta. Ti metti lì, da vivo, steso, e tutte le persone entrano. Tu hai bisogno di vivere questa esperienza. Capisci che è arrivato il tuo momento.
1: È finita.
0: Perché arrivare a questo punto? Perché semplicemente attraverso quell'esperienza quella persona che è in quella bara va a rivisitare quello che ci insegnano i nativi americani, quello che è il vissuto fino a quell'istante. E sai quante cose capiscono? Sai quante cose capiscono? Quante cose hanno lasciato andare, hanno perso lungo il cammino, perché hanno barattato in termini di dubbio, incertezza, paura, preoccupazione, e semplicemente non hanno valorizzato, non hanno saputo abbracciare, non hanno saputo dire, non hanno saputo donare, non hanno saputo esprimere, e in quel momento, da quel momento, quando escono e tornano alla loro vita, sentendo
1: cambia.
0: I commenti, i racconti di chi va lì e dice: ah, ho incontrato, sai, questa persona tanti anni fa nella mia vita, mi ha lasciato questo, ha commesso questo, ha sbagliato in questo. Perché è bello,
1: certo,
0: sentire un po' tutte le campane,
1: complimenti, ma anche quelli che ti
0: quindi Giordano, che ogni giorno sia questo momento per
1: sì.
0: noi, alla
1: il
0: sera prima di andare a letto facciamo una rivisitazione, iniziamo quel nuovo giorno domani con quella sacralità di dire: non ho tanto tempo, il tempo è un'illusione.
1: È un'illusione.
0: Cosa posso fare per me? Cosa devo fare per me? Cosa devo esprimere di me? E non mettiamo niente davanti a questo.
1: La buona notizia, secondo me, è che non occorrerebbe arrivare a infilarsi nella cassa da morto.
0: Ma assolutamente.
1: Per capire questo. Basta un viaggio. E ricordo quando mi hai raccontato, quando hai visitato quel villaggio dei nativi, che appena sei arrivato ti hanno detto: vattene su nella foresta e stai là. E ti hanno lasciato. Per quanto? Stai là.
0: Fidati. Vai lì.
1: Vai.
0: Spogliati
1: è una morte,
0: di che
1: è una
0: sono
1: piccola
0: le tue
1: morte,
0: domande,
1: quella, no?
0: Le tue paure, le tue preoccupazioni. Stai lì. Stai
1: ti portavano un po' d'acqua, forse, o neanche te la dovevi
0: ogni tanto
1: trovare.
0: Arrivava il guardiano, colui che doveva sorvegliare su quello che stava succedendo a me, e naturalmente accompagnato sempre dalla guida dello sciamano, dava i giusti rintocchi al momento giusto. Ed era tutto perfetto.
1: No?
0: Era tutto perfetto.
1: Sì. Quindi il concetto è: comprendi che il tempo, essendo un'illusione, non è tanto, però è un'illusione che stai vivendo. Il tempo non è molto, hai l'eternità davanti, perché
0: ma
1: puoi...
0: non sprecarlo.
1: Bravo,
0: non
1: bravo.
0: Sprecarlo.
1: Bravo. Ricordo le parole di una cara amica che siamo andati Martina e io a trovare in punto di morte, ragazza anche giovane, e che ci disse: una cosa che in quel momento, dove io avevo pensato di aver già capito, sono le parole che mi stai dicendo tu, Johnny, però dette da una ragazza che dopo 4 ore è morta, e mi hanno veramente fatto capire tanto. Mi ha detto: Giordano, ricordatevi una cosa importante, avete a disposizione tempo ed energia, vi prego non sprecatele. Roba da, sai, tagliarti a metà il cuore. Esatto. E quelle parole ce le ho dentro. Quando tu adesso mi dici: guarda, non va sprecato, perché è poco, è tanto, non importa, dipende anche dai punti di vista, no? Vita lunga, vita corta, uno muore che è giovane, uno muore che è anziano, comunque non va sprecato.
0: E lo spreco è sempre in termini di quanta libertà, che è espressione di me, che è espressione del sé, io so mostrare nel momento presente, sempre.
1: Sì.
0: Quello riempie.
1: Quello è potente. Johnny, dice Sisto, difatti nel primo passaggio, nel momento della nostra morte, rivedere tutto il nostro vissuto, se questo vissuto viene osservato mentre siamo in vita, ci risparmia tante esperienze dolorose.
0: Esatto.
1: Grazie Sisto.
0: Perfettamente d'accordo, grazie.
1: Poi c'è Davide, il poeta pazzo, che scrive in un gramlò tutto, esatto, suo, e dice: dal Gamma Giordani il Super Mariotto ridonda le mete come note, insuperite fa vivere l'armonia valigesca a lasciarsi vagare. Davide, il 625,
0: Davide.
1: Poeta pazzo. Mitico, mitico Davide. Johnny, abbiamo gli ultimi minuti. Io ci tenevo che tu magari potessi dare anche qualche riferimento, dove ti trovano.
0: Certo,
1: dai,
0: ormai abbiamo
1: dato
0: il nostro sito istituzionale dei viaggi, che è stato completamente ricreato in termini proprio di chiarezza di contenuti, di offerte, di proposte, che è www.bideway.it.
1: In inglese, no?
0: In inglese.
1: THE,
0: esatto.
1: WAY.
0: Esattamente. Quindi lì ci sono tutte le proposte viaggio, ma potete anche accedere direttamente al mio sito www.johnnymariotto.it
1: con la
0: H, lì,
1: prima
0: J-H-O-N-N-Y Mariotto con due T.it, e anche lì comunque c'è il link di riferimento per i viaggi e tutto quello che comunque propongo insieme ai libri disponibili, audiolibri, e quello che abbiamo realizzato anche con Giordano.
1: Io ve lo consiglio perché i libri di Johnny sono semplici ma taglienti come i coltelli affilati.
0: Grazie,
1: cioè vanno al
0: mia.
1: Punto giusto, però nella semplicità dello scrivere, perché è molto melodico nello scrivere, quindi non si fa fatica a leggerti, Johnny. Quindi, che dire, ti ringrazio. Sono,
0: ma grazie a te,
1: felice,
0: Giordano,
1: che l'invito sia stato accettato.
0: Il nostro, vedi, divano dove era motivo proprio di incontro e di confronto,
1: sì,
0: ogni tanto lo ricreiamo anche all'interno dello studio di Radio Gamma 5,
1: sì,
0: che è sempre un grande piacere.
1: Beh,
0: una grande radio,
1: sei di casa qui, per cui
0: una grande radio, non a caso siete qui e siete comunque voi portatori costanti settimanalmente di una vostra rubrica che ha un valore enorme in termini proprio di conoscenza e anche di grandi ricercatori che voi siete.
1: Grazie Johnny.
0: Quindi è importante ed è bello per me essere ospite nella vostra trasmissione.
1: Ed è così bello che fra un po' di tempo tornerai a ritrovarci e raccontarci qualche altro,
0: grazie,
1: viaggio, va bene?
0: Grazie.
1: Amico mio, grazie di cuore.
0: Grazie Giordano e grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Martina ti saluta da casa perché oggi mi ha lasciato in compagnia di te e di tutti i nostri radioascoltatori. Quindi vi voglio bene, Johnny e io vi vogliamo bene,
0: assolutamente,
1: e buone vibrazioni a tutti. Vi lascio con la sigla finale e Max che viene a salutarci immanente. Ciao a tutti, buone vibrazioni.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
2: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
1: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari.
2: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, mi raccomando, non mancate.
1: A Vicenza.
3: Gente, Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre, l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamino, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
4: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua e quindi, assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
5: 349-78-36-420.
4: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
3: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
4: per la classica
3: Peociada.
6: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino all'esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni a 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci a 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

grossissimo ciao a tutti da Max Ungaro. In poche parole, tanta musica. Cara regia, ma come facevano negli anni 80 a esordire così? Io non lo so, dimmi un po' tu.

Buon pomeriggio, grande Max, dobbiamo ancora conoscerci di persona, anche perché devi autografarmi il tuo libro, Fabri dell'Est, ma molto molto molto volentieri, caro Fabri. Tra l'altro, quale dei tre? Perché io al momento ne ho già tre pubblicati, sono curioso di sapere quale hai tu. Poi saluto anche il nostro Fabio mitico, mitico Fabio Turin. Ciao Max, buona trasmissione cinematografica. E lo sai Fabio che abbiamo un appuntamento questo venerdì sera, ci vediamo con tutti gli speaker della radio. Mamma mia, verrà fuori un bel casino secondo me. E naturalmente il nostro poeta pazzo, che insieme ai saluti di tutti quanti che mi state già scrivendo, lui ci mette la firma, cioè ci mette lo stile. Sentite che stile. Ed ecco l'ungaro che entra a voce felpata e ci vassoia la mezz'ora più rasoia. Davide, il poeta pazzo.

Che poi è verissimo, Fabio, da quello che tu già anticipi, cioè che sarà una trasmissione interamente cinematografica, mi rendo conto che a me piace creare pathos. Cioè io non dico mai, ah, tra poco avremo questa scaletta di ospiti qui, cioè al momento scoprirete chi c'è. Cioè io sono fatto proprio così.

Fabio dell'Est, dei tre tu hai fiabe arcane con tanto appunto di carte ricavate dai dipinti del libro. Ah, bello, ottima scelta, sono proprio felice per te. Dai dai che prima o poi ci incontriamo, a meno che tu non voglia venire questo venerdì a farci compagnia all'assemblea degli speaker, e allora lì ci si può anche incontrare e bersi un

Pensate un po', cari ascoltatori, beh certo, qui Max Ungaro ai microfoni di Radio Gamma 5, il Bosco dei Sogni, parte tutta musicale, 10 minuti ancora, poi iniziamo con il primo ospite. Stavo pensando a questa Jessica degli Allman Brothers, che uno dice, beh, Jessica, i fratelli che scrivono di una donna, cioè, cos'è accaduto? In realtà no, ha una storia bellissima.

Jessica è una composizione strumentale, quindi senza testo cantato, e non parla di una storia con parole, ma esprime un'emozione e un'energia positive. La dedica a Jessica è stata scritta dal chitarrista Dickie Betts ed è dedicata a sua figlia Jessica, che all'epoca era una bambina di circa un anno. Betts stava faticando a completare le varie parti del pezzo quando vide la piccola Jessica gattonare e muoversi a tempo di musica. Cercò quindi di tradurre in melodia la sua allegria e il suo modo di rimbalzare a ritmo. Pensate che meraviglia!

Ciao Max, sempre grandi pezzi, a venerdì, firmato Filippo da Dolo. Ma che piacere Filippo, ma certo, a venerdì assolutamente. Ma sai che i complimenti li faccio anche io a te, perché quando parli di musica e ci metti la tua musica, io sto ad ascoltarti per ore, ma veramente per ore.

L'uomo che non esiste in un luogo che non esiste, che fa progetti che non esistono. John Lennon, ma sai che se ti avessi qui io ti abbraccerei di tutto cuore e ti direi: ma che grande che sei, ma che grande, cioè veramente solo tu potevi scrivere cose così geniali. E a proposito di ritmo, tempo e a volte anche nonsense, mi dice la regia: Max, stai sforando allegramente. Io allegramente allora dico: cara regia, sigla.

0: Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Ragazzi, oggi ci addentriamo in un universo che fa parte della nostra immaginazione, dei nostri ricordi e in qualche modo anche della nostra identità, il cinema. Avete sentito sotto lunedì cinema, Lucio Dalla agli stadio? Eccolo, perché il cinema non è soltanto intrattenimento, è cultura, è memoria, è un modo di raccontare chi siamo e soprattutto è un linguaggio capace di superare le barriere della lingua, delle distanze geografiche e delle differenze culturali. Ed è proprio di questo che parleremo oggi con il nostro ospite. Benvenuto Roberto, come stai?
1: Ciao Massimiliano, tutto bene? Sono contentissimo di essere almeno con la voce da te a Padova.
0: Oh, che bello, infatti siamo in collegamento da Roma. Ti è piaciuto questo sottofondo di lunedì cinema? Ci sta, cosa dici? Ci sta?
1: Assolutamente sì, più che appropriato. Poi Lucio Dalla è uno dei miei cantanti preferiti, quindi figurati.
0: Oh, molto molto bene. Caro Roberto Stabile, ti presento come si deve ai nostri ascoltatori. Roberto Stabile è una figura di riferimento per l'internazionale del cinema italiano. Opera in Cinecittà occupandosi di festival, mercati e promozione internazionale, in stretto raccordo con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Da anni contribuisce a costruire relazioni tra l'industria cinematografica italiana e quella internazionale, promuovendo accordi di coproduzione, collaborazioni con numerosi paesi e la partecipazione del nostro cinema ai principali festival internazionali. Tra l'altro è l'ideatore di Italian Screens, iniziativa realizzata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con Cinecittà, Accademia del Cinema Italiano, Premio David di Donatello, per promuovere il cinema italiano sui mercati esteri, e ha ideato anche l'Audio Visual Producer Summit, appuntamento dedicato ai protagonisti dell'industria audiovisiva. Caro Roberto, non ti fai mancare niente? È così?
1: Guarda, detta così sembra una cosa molto noiosa, ma io in realtà mi diverto.
0: Quello che vediamo, conoscendoti, e che sappiamo di te è che viaggi molto, viaggi tantissimo.
1: Praticamente vivo in aereo e in albergo. Infatti, quando mi chiedono dove abito, dico: casa mia è a Roma, ma io abito sull'aereo e nelle camere d'albergo.
0: Magari ti piace tantissimo quel bel film con George Clooney, Tra le nuvole. Cosa dici? Ti assomiglia un po'?
1: Guarda, in molti amici hanno detto che in realtà era ispirato alla mia vita.
0: Ok.
1: Senti, richiama abbastanza.
0: Certo, e giusto per rompere un po' il ghiaccio, anche per comprendere, perché veramente fai tante cose e anche importanti di raccordo, di promozione, e la persona dietro il ruolo, cioè come nasce il tuo percorso professionale, quando hai capito che il tuo lavoro sarebbe stato quello di mettere in relazione il cinema italiano con il resto del mondo?
1: Allora, io in realtà ancora non ho capito che lavoro faccio, e quando me lo chiedono ho anche difficoltà a chiamare lavoro quello che faccio, perché per me è una cosa divertentissima, ogni giorno diversa, massima libertà e possibilità di inventare sempre cose nuove e conoscere persone stupende. Di solito il lavoro si associa alla fatica, alla ripetitività, al sudore sulla fronte anche molte volte. Per me il lavoro è divertimento e quindi lo ritengo veramente un grandissimo privilegio, sinceramente.
0: Ma c'è stato un incontro, un film, un'esperienza che ti ha fatto proprio intuire quanto fosse importante questa dimensione internazionale che occupi?
1: Io in realtà fin da bambino, già dall'età di 5 anni, prima ancora di andare alle elementari, avevo deciso che avrei fatto il diplomatico e ho fatto tutti i miei studi orientati alla carriera diplomatica. Poi, poco prima di fare l'esame alla Farnesina, che è il Ministero degli Esteri, l'esame per l'abilitazione per intraprendere la carriera diplomatica, ho completamente cambiato strada, ma tutto per caso. Ogni singolo passo della mia vita è successo per caso.
0: Beh, secondo te esiste anche un qualcosa che si chiama destino, un pochino oltre al caso? Perché tante cose
1: assolutissimamente sì,
0: tante linee che si incontrano così, cioè fa pensare a tutto tranne che al caso, sai?
1: Sì, io sono convinto che in realtà noi abbiamo già delle strade, delle opportunità tracciate, poi sta a noi nel corso del nostro cammino, della nostra vita, intraprendere un percorso o un altro. Siamo quindi artefici di una parte delle nostre scelte, ma molto è anche scritto. Cioè, io non avrei mai immaginato di fare quello che sto facendo oggi, anche perché non esisteva di fatto. Cioè, io non sto facendo un qualche cosa che c'era per cui ripercorro le orme di qualcuno, mi ispira qualcun altro. Altro, ho preso il posto di altri. È proprio una cosa nuova che ogni giorno si apre una porticina diversa, nuove opportunità, nuovi sviluppi e quindi è una delle cose più belle che possono capitare nella vita di una persona.
0: È bellissima questa cosa che ci dici, appunto, è una figura che non è che esistesse. Quindi, facendoti una domanda, cerchiamo di renderla il più semplice possibile, ma nella sua complessità, tu, nella tua identità, nella tua veste, non chiamiamolo lavoro perché si sente quanto entusiasmo e passione ci metti, porti in te, porti addosso tutta la storia e la cultura del cinema italiano, più il cinema italiano attuale e fai da ponte con l'estero con quello che conoscono della nostra storia cinematografica, che è conosciuta in tutto il mondo, e anche con l'attualità del cinema italiano. Quindi hai veramente diverse funzioni in un unico ruolo, chiamiamolo così. La senti questa responsabilità? O per te ogni giorno è un qualcosa di nuovo e di creativo?
1: Io sono totalmente irresponsabile, quindi affronto ogni giorno come se fosse il primo giorno di lavoro e mi sveglio la mattina, inizio la giornata e quello che succede avviene perché, diciamo, è un po' il caso che me lo porta. Devo dire una cosa rispetto a quello che tu hai detto, un'osservazione che hai fatto che è molto importante, al fatto del peso, della grande storia del cinema italiano, che purtroppo molte volte è stato anche un ostacolo perché per tantissimi anni, quando io andavo all'estero, mi chiedevano continuamente i nomi dei grandissimi registi del passato, quelli che di fatto hanno fatto la storia del cinema, non italiano ma mondiale, e questa cosa ha un po' tenuto, diciamo, è stato un peso sulle spalle dei nuovi registi e dei nuovi creativi che avevano difficoltà a farsi conoscere, a affermarsi nel mondo, perché chiaramente tutti volevano i Fellini, gli Antonioni, i Pasolini e via dicendo.
0: Certo, e Sergio Leone, cioè non c'è occasione, ad
1: Sì, quei
0: esempio,
1: grandi
0: eh
1: maestri del
0: sì,
1: cinema, sì.
0: ad esempio Quentin Tarantino, ogni volta che viene in Italia, oppure anche nelle interviste estere, lui dice quanto è stato formativo per lui Sergio Leone. Ma allora, andando all'estero, perché anche adesso sei appena tornato da un viaggio, stai per ripartire da un viaggio e tutto appunto è sulle tue spalle, c'è più apertura, c'è più riconoscimento adesso sulla situazione attuale del cinema italiano o si tende ancora a guardare un po' indietro?
1: Guarda, noi stiamo vivendo un momento bellissimo per l'internazionalizzazione del nostro cinema. Come tutti i nostri ascoltatori sanno, in questi ultimi anni c'è stata una bella ricrescita anche del cinema italiano nelle sale, quindi c'è stato un recupero degli spazi che si stavano un po' perdendo. Ma questo si riflette anche nell'internazionalizzazione. All'estero, da sempre, l'Italia è vista come uno dei paesi più belli e più attrattivi del mondo, la nostra cultura è conosciuta da tutti e dove vado, vado, non c'è un paese dove qualcuno che incontro non mi nomini un film italiano, un attore, un regista. Tutti ci conoscono, tutti ci ammirano, tutti vogliono lavorare con noi, ci vogliono copiare e vogliono fare delle cose insieme. In questo momento particolarmente abbiamo tutta una serie di registi giovani e anche meno giovani che hanno un'identità particolare e ci aiutano a farci conoscere all'estero, sono riconosciuti, riconoscibili e ci fanno portare i nostri film nelle sale all'estero. Quindi è veramente un momento molto, molto importante e di grande soddisfazione.
0: Quindi vediamo un attimino il punto della situazione. Un regista italiano, ok, magari anche una novità italiana, ok, può fare riferimento con te, su di te, sia come persona, ma anche attraverso gli eventi che hai creato?
1: Guarda, allora, l'evento principale per la promozione del cinema e dell'industria italiana all'estero è quello che hai nominato Italian Screen,
0: Sì.
1: perché di fatto per la prima volta abbiamo messo insieme il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Esteri per promuovere il cinema italiano nel mondo. E sostanzialmente consiste nel utilizzare, sfruttare, tra virgolette, tutta la rete diplomatica, consolare, gli istituti di cultura che abbiamo sparsi nel mondo come una sorta di antenna del cinema italiano, e noi in collaborazione con loro organizziamo degli eventi durante i quali presentiamo al pubblico locale i film italiani in sale commerciali con un pubblico locale. Allo stesso tempo invitiamo anche i distributori, i professionisti locali che possono vedere i nostri film recentissimi, sottotitolati, in sala con un pubblico e si rendono conto immediatamente dell'impatto che questi hanno sul pubblico locale. A quel punto, una volta che hanno visto che i nostri film piacciono anche al loro pubblico, noi gli raccontiamo i vari incentivi che lo Stato italiano mette a disposizione di coloro i quali decidano di comprare e distribuire nelle sale film. Quindi è proprio la classica ripetuta, trita e ritrita questione del fare sistema. In questo modo si fa sistema e soprattutto si ottimizzano le risorse perché noi, anziché dover trovare delle persone in loco che lavorino per noi, quindi mettere in piedi una rete, una struttura, pagarle, utilizziamo la rete diplomatica che è già sul territorio e quindi ci presentiamo con i nostri diplomatici nei territori dove loro già sono conosciuti e operano, per cui risparmio di energie, di risorse e maggior credibilità perché arriviamo a presentarci con delle persone che sono già accreditate sul territorio e hanno una riconoscibilità, stima e via discorrendo.
0: Molto interessante, vedo che ai nostri ascoltatori l'argomento interessa tantissimo. Infatti, l'ultimissima domanda che è arrivata dalla nostra ascoltatrice Fede91 è proprio un po' il discorso che stavi facendo tu e vorrebbe un po' approfondirlo, e cioè nel momento in cui c'è un interesse estero per una produzione cinematografica italiana, ci hai proprio spiegato, ci hai detto, facciamo anche notare, facciamo subito presente che c'è poi un'agevolazione da parte dello Stato italiano nel direzionare e portare il film all'estero. È molto interessante questa cosa, si può approfondire?
1: Assolutamente sì, si tratta di un contributo economico. Attraverso il Film Distribution Fund noi arriviamo a rimborsare al distributore locale, quindi colui il quale acquisisce i diritti del film, lo sottotitola o lo doppia come facciamo noi in Italia, lo fa uscire nelle sale. Noi arriviamo a coprirgli fino a 50.000 euro per tutte le spese di lancio, distribuzione e promozione del film. E questo è uno strumento fondamentale perché aiuta tantissimo i distributori, quando molte volte all'estero, lontano dall'Italia, conoscono a malapena l'Europa, non sanno neanche magari la differenza tra Italia e Francia, quindi quando vanno a comprare un film, guardano, vogliono comprare un film europeo, guardano anche a quale paese mette a disposizione dei contributi più importanti e poi vanno a scegliere i vari titoli. Noi in questo siamo stati molto abili perché abbiamo messo in piedi questo Film Distribution Fund, che è uno dei più efficaci e anche, diciamo, con una sostanza economica importante, per cui riusciamo ad attirare l'attenzione dei distributori di quasi tutto il mondo. E questa misura ci ha permesso in pochi anni di raddoppiare la presenza del cinema italiano nelle sale all'estero. Quindi un risultato molto importante con un contributo economico concreto, ma neanche così esagerato, per cui non vai a falsare il mercato o a drogarlo. È un supporto importante, ma non è, diciamo, una cosa per cui tu perdi un po' il senso del mercato, cioè vai solo a aiutare chi è già interessato, chi ha interesse ad acquistarlo e condividi con lui il rischio. Quindi funziona molto molto bene, non impegna troppo le casse dello Stato e ci permette di arrivare laddove difficilmente saremmo arrivati. Poi chiaramente la qualità del film è fondamentale. Tu puoi mettere tutti i soldi che vuoi, ma se il prodotto non vale, non funziona il meccanismo.
0: Certo, e come puoi immaginare, e ti stavo già accennando, la curiosità dei nostri ascoltatori è tantissima. Pensa che io ho due linee di messaggistica, una WhatsApp, una SMS e due monitor separati, e me li stanno riempiendo. Io cerco di condensare, anche per non approfittare troppo del tuo tempo, visto che sei
1: Figurati, è un
0: impegnatissimo. Certo
1: piacere.
0: che è interessantissimo vedere quanto, nella tua figura sai abilmente coniugare, ma è proprio un talento, la parte creativa, la parte passionale, la parte dell'entusiasmo, quella che hai definito proprio l'inconscienza un po' del bambino, ma anche con la parte appunto più analitica, più burocratica, del sapere esattamente che linee muovere, come muoversi e come spiegarle a livello burocratico, che non è facile, non è da tutti. Quindi è una posizione, è un ruolo, è una figura proprio personale, interessantissima. E visto che ce ne hai accennato, io ti riporto le domande dei nostri ascoltatori, nel senso anche qual è lo stato di salute del nostro cinema, cioè se guardiamo al cinema italiano di oggi, quali sono secondo te i punti di forza che ci rendono competitivi all'estero, diciamolo così, ma quali invece sono le difficoltà che dobbiamo ancora superare o possiamo migliorare?
1: Chiaramente tutto si può migliorare. Io guardo, diciamo, il lato positivo. Noi in questa fase abbiamo tanti autori di una certa età noti, ma anche molti molti giovani che si sono affacciati da poco sul mercato, che hanno avuto la possibilità di esprimersi, che hanno prodotto delle opere estremamente interessanti. Adesso ne potrei citare varie, ma diciamo che mi limito solo al film selezionato per l'Italia all'Oscar, che è un'opera prima di un giovanissimo regista. È un film di genere, una sorta di horror, cosa che in passato ha reso veramente l'Italia uno dei primi paesi al mondo. Ricordiamo solo Dario Argento, certo, che ancora oggi è uno dei registi più conosciuti per quel genere di film, e grazie a questo film l'Italia porterà all'Oscar un giovanissimo regista. Poi ce ne sono tanti altri, ma è veramente un momento bello e positivo, perché la creatività italiana si sta esprimendo anche attraverso le classiche commedie, che hanno sempre funzionato molto bene, ma anche attraverso il cinema di genere e il cinema d'autore. Io dico sempre che la Francia hanno inventato lo strumento cinematografico, ovvero la proiezione di un'immagine in movimento su uno schermo, ma la vera storia del cinema l'ha fatta il cinema italiano, perché noi in passato abbiamo influenzato un po' anche tutti i più grandi cineasti, e oggi devo dire che questi giovani registi ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni e delle possibilità di affermarci su tutti i mercati.
0: Beh, insomma, questa è una cosa meravigliosa da ascoltare e da sentire. Tu parteciperai alla cerimonia degli Oscar o hai già partecipato in passato?
1: Allora, intanto bisogna che il film italiano faccia tutto il suo percorso, sì, e arrivi a passare le varie selezioni. A essere sincero, qui dico io dico sempre quello che penso e non riesco a mascherare le cose. Dovrei dire che l'Oscar è un sogno, una cosa meravigliosa, è una degli eventi più noiosi che ci possano essere sulla Terra. Perché in realtà quello che succede dentro quella sala non è altro che aspettare, perché devi aspettare che tutti gli attori, che tutti i registi passino ore, ore, ore ed ore su quel red carpet. Quindi è una cerimonia da vedere in televisione, a meno che tu non sia un candidato e aspiri alla statuetta dell'Oscar. Altrimenti statene lontano, perché è la cosa più noiosa del mondo.
0: È un po' come una partita di baseball, cioè che dura ore, ore, ore. Cioè la gente si porta da mangiare proprio perché è una cosa lunga, lunga, lunga. Sai, io volevo proprio chiederti se si respira nell'aria la tensione pre-Oscar, invece ci hai già smontato proprio questa immagine. Beh, dai.
1: Mi spiace. No, chiaramente se tu sei un candidato e aspiri alla statuetta, penso che sia una delle uniche emozioni forti che tu possa avere in questo settore.
0: Ma certo, un'altra domanda davvero molto interessante è, come puoi immaginare, è sulle piattaforme digitali, cioè hanno cambiato radicalmente il modo in cui guardiamo i film e le serie. Cioè, secondo te, hanno reso più facile per il cinema italiano raggiungere il mondo, oppure hanno creato un po' di nuove difficoltà, soprattutto per le produzioni così indipendenti, opere più autoriali?
1: Allora, all'inizio queste piattaforme erano guardate un po' come si guarda oggi l'intelligenza artificiale, con sospetto e anche con paura, perché la novità spaventa sempre, e già si cominciava a urlare: oddio, arrivano le piattaforme, il cinema è finito, il cinema è morto, eccetera, eccetera. Premesso che il cinema è in crisi, sedicente crisi, da quando è stato inventato, e lo sarà per sempre, ma è una cosa che non potrà mai morire, perché la condivisione di un'emozione in sala con degli sconosciuti a fianco al buio non si potrà mai ripetere e mai replicare in nessun altro modo. Chiaramente le piattaforme quindi all'inizio sono state viste come una sorta di nemico possibile, assassino, killer del cinema. In realtà si sono rivelate uno strumento importantissimo e utilissimo, uno come dicevi tu, per varcare tutti i confini del mondo, perché noi possiamo ricevere a casa nostra film da qualunque parte del mondo, film o serie, e allo stesso tempo i film dei nostri autori viaggiano per il mondo e arrivano nelle case di chiunque con un semplice clic sul telecomando. Hanno contribuito, hanno reso meno costoso l'esordio per giovani autori. La richiesta di tanto contenuto ha fatto sì che molti giovani che magari in un sistema precedente avrebbero avuto grandi difficoltà a potersi esprimere, a poter mostrare il proprio talento, grazie proprio alla grande richiesta di contenuti delle piattaforme hanno potuto esprimersi, farsi conoscere e diventare registi importanti.
0: Sei...
1: È chiaro, c'è una grande dispersione, quindi questo va un po' gestito, però per me sono un fatto estremamente positivo e io credo che molte volte, cioè almeno quello che ho riscontrato nella mia esperienza, che dei film visti, passati in piattaforma, siano poi diventati dei successi e abbiano portato anche la gente al cinema.
0: Ottima, ottima notizia. Sai, ti stavo dicendo, Roberto, che io, non so, forse mi capisci anche, perché una persona che viaggia molto certe cose le prova sulla pelle, ma io sarei proprio una di quelle persone che non solo nei treni, ma proprio nei cinema vieterebbe il cellulare. Cosa ne pensi?
1: Beh, allora il cellulare andrebbe vietato in tante situazioni. Io lo vieterei nei cinema, nei treni, sugli aerei, al ristorante.
0: Esatto.
1: Tempo fa avevo letto un articolo su un giornale di un ristorante, credo tra l'altro più o meno dalle vostre parti, un ristorante che offriva una bottiglia di vino a chi a cena andava a cena e lasciava alla cassa il telefonino. E mi sembrano iniziative lodevolissime, perché ormai vediamo la gente per strada che guarda il telefonino, ma anche le coppie che vanno la sera a fare una cena romantica poi stanno con il naso incollato al telefonino.
0: Certo.
1: Oltre a levarsi la vista, ma si rovinano anche il rapporto umano.
0: Quindi ancora di più in sala, al cinema, al buio, sei in quell'atmosfera e ogni tot deve vederti luci che si accendono, beep che suonano, cioè è una cosa ormai incredibile. Guarda che interessante domanda che ci fa anche il nostro Marco 83, il 333 finale, che dice: caro Max, complimenti come sempre per le tue trasmissioni, e chiede: ok, c'è un film italiano, magari anche poco conosciuto dal grande pubblico, che ha colpito particolarmente il tuo ospite e che lo consiglierebbe ai ascoltatori?
1: Allora, il film è una cosa talmente tanto personale che scegliere solo un titolo sarebbe difficile. Ci sono vari film che a me sono piaciuti tanto, anche recentemente ci sono delle commedie di registi italiani che trovo meravigliosi, geniali, e soprattutto mi piace vedere la reazione che hanno alle varie latitudini del mondo, perché la cosa bella è scoprire che un film che a te ti fa ridere o piangere in un determinato momento, all'estero ha l'effetto contrario. Magari la gente scoppia a ridere quando io mi sto per commuovere e si mette a piangere quando io rido a crepapelle. Quindi diciamo che è troppo personale per suggerirlo. Io quello che dico è: andate in sala, vedete i film, e vedete i film italiani, perché sono alla fine i migliori del mondo. Chiaro che poi il cinema, quello spettacolare di Hollywood, piace anche a me. Quindi se mi chiedi anche un genere, se vado a vedere film stranieri, ti dico che gli 007, i Mission Impossible, puoi non andarli a vedere al cinema.
0: Eh sì, e se li passano in TV non puoi non vederli proprio quella sera, sono d'accordissimo. E una domanda molto simile: c'è allora un incontro professionale che ti ha lasciato qualcosa di particolare, però non diciamo solo sul piano lavorativo, ma proprio su quello umano?
1: Guarda, devo dire che i rapporti umani più importanti, generalizzo, ma neanche troppo, li ho avuti con i cinesi. Io ho dovuto per un lungo periodo gestire un progetto speciale del Ministero per 10 anni, era un progetto speciale dedicato ai rapporti con la Cina. La Cina è un territorio immenso, anche come mercato, al di là di tutta l'importanza culturale, geopolitica, eccetera, eccetera, e il Ministero della Cultura ha stanziato un importo abbastanza importante con un programma decennale per cercare di avvicinarci a loro e trovare la possibilità di collaborare. Io non avevo molta simpatia per la, diciamo, non sentivo una grande affinità verso la cultura cinese, non avevo amici cinesi e non l'ho vissuta benissimo all'inizio. Devo dire che le più grandi soddisfazioni professionali e anche in termini di rapporti umani li ho avuti proprio frequentando la Cina e conoscendo la loro cultura, ma anche le persone che sono. Io pensavo che fossero degli eserciti di lavoratori molto concentrati a occuparsi solo di quello. In realtà sono delle persone che amano la vita quasi come noi e sono dei compagnoni anche di gioco e di divertimento incredibili. Quindi diciamo che in generale proprio i rapporti migliori, le soddisfazioni più grandi le ho avuti laddove non mi aspettavo nulla di così entusiasmante e positivo.
0: Sai, te lo dico da scrittore, nel senso proprio tempo permettendo, perché abbiamo già detto quanto tu sia impegnatissimo, ma hai in mente, nel cuore, prima o poi di scrivere un libro su queste cose, perché è bellissimo già solo ascoltarti, quindi figurati anche leggere queste esperienze.
1: Da, varie volte mi hanno chiesto di scrivere libri anche sulle esperienze alberghiere, sì, di ristoranti. Magari quando andrò in pensione, se avrò tempo, ci penserò.
0: Guarda, siamo vicinissimi allo spazio pubblicitario delle 18, quindi alla chiusura di questo primo slot radiofonico. Un'ultimissima domanda, sai, guardando i prossimi anni, cioè proprio al futuro, quali cambiamenti pensi che avranno il maggiore impatto sul cinema italiano nel mondo?
1: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale sarà un'importante rivoluzione. Sta a noi capirla, gestirla, utilizzarla per togliere dal lavoro ripetitivo e estenuante tutta una serie di categorie di persone, reinventare nuove professioni, ma dobbiamo fare estrema attenzione a non utilizzarla per distruggere per la creatività. Non cercare la scorciatoia dell'intelligenza artificiale per la parte creativa, perché questo sarebbe l'errore più grande. Già adesso noi vediamo, io mi rendo conto quando qualcuno in un consesso pubblico si è preparato il discorso con l'intelligenza artificiale, già si vede, si nota. Pensa su un film o su una serie.
0: Assolutamente sì. Roberto, grazie di cuore di essere stato qui con noi al Bosco dei Sogni. Grazie veramente.
1: Grazie al Bosco dei Sogni per avermi ospitato.
0: E tornerò, tuo tempo permettendo, a bussare alla tua porta per ampliare e conoscere più a fondo il tuo bellissimo lavoro, mestiere, passione soprattutto, ok?
1: Con grande piacere,
0: piacere
1: buon
0: nostro.
1: Lavoro anche a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Buona serata, salutone. Grazie, grazie Roberto.
1: Ciao, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 18. AF Energia 843 99 95.
10: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
11: Ne va della nostra salute.
10: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
11: Kijani Life.
10: Ma è un depuratore, dico io.
11: No.
10: Mi dice lei.
11: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
10: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
11: La salute è importante.
10: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.

0: Il Bosco dei Sogni, cari ascoltatori, torniamo in diretta, ma lo sapete che questa sera c'è un evento bellissimo e importantissimo. E ce lo facciamo proprio spiegare dai due ideatori, Silvia e Matteo. Benvenuti, ben arrivati al Bosco dei Sogni.
1: Ciao Max.
2: Ciao, grazie dell'invito.
0: Ma piacere tutto mio. Diciamolo subito, quando l'arte incontra l'impresa, quando la creatività dialoga con l'artigianato e quando la cultura diventa un'occasione per valorizzare un territorio, può nascere qualcosa di molto interessante. Parliamo quindi di L'impresa della bellezza, il festival che si svolge a Vigonza dal 13 al 18 ottobre negli spazi del Teatro Quirino De Giorgio. Siamo con Silvia Gorgi, autrice e sceneggiatrice, e Matteo Strukul, scrittore conosciuto anche a livello internazionale. Insieme hanno dato vita a questo progetto. E allora, come è nata questa idea che unisce tantissimi aspetti, dall'arte alla cultura all'impresa, cosa sicuramente non facile?
1: Ma no, infatti, come dicevi tu, praticamente questa è la seconda edizione. L'anno scorso è stata un po' una sfida, perché volevamo raccontare in particolare il Veneto, la bellezza del Veneto e proprio questa cosa che caratterizza in fondo l'anima di questo territorio, che è proprio quella del saper fare attraverso l'arte, attraverso la letteratura, ma non solo, attraverso anche proprio questa capacità imprenditoriale quasi innata. Infatti molti degli ospiti che abbiamo hanno proprio questa caratteristica, magari vengono da ambienti completamente diversi, perché magari sono da una parte romanzieri piuttosto che chef, piuttosto che influencer, o magari invece che non fanno parte di questo tipo di dimensione, ma magari sono musicisti, ma hanno come caratteristica quella di anche aver creato, no, la propria impresa, il proprio sogno, a proposito del Bosco dei Sogni.
0: A proposito del Bosco dei Sogni, questa sera si parte già con un ospite molto molto molto conosciuto e anche tosto, c'è cioè una personalità. E ci dite un po' chi è?
2: Allora, certo, proprio per quello che diceva Silvia, abbiamo ospiti, in realtà sono due, Mauro Corona e Marianna Corona, che è sua figlia, certo. Anche lei, come lui, scrittrice e autrice. Chiaramente Mauro è un autore molto noto che ha venduto oltre 6 milioni di copie, che questa sera presenta Felice, il suo nuovo romanzo per Bompiani, che parla, diciamo così, di suo fratello mancato molto giovane. Ma noi interessava Mauro perché da sempre, oltre a essere un grande autore molto molto popolare, insomma di grande successo, è anche un alpinista ed è anche uno scultore del legno ed è anche un uomo che conosce i vecchi mestieri e che vive, direi, una fusione quasi completa tra uomo e ambiente. Anche in questo ultimo suo romanzo parla tantissimo, ovviamente, delle montagne nelle quali vive, diciamo la Val Zemola, Erto e diciamo le Alpi friulane, quindi sopra Pordenone. Dall'altra parte Marianna, anche lei chiaramente è scrittrice, anche lei come dire, ha questo rapporto quasi simbiotico con l'ambiente, con la natura. E quindi diciamo che sono due personaggi che possono raccontarci molto bene in un tempo come questo, dove il riscaldamento globale, una certa disattenzione, direi centenaria, per l'ambiente ci sta ormai consegnando alla prossima estinzione. Ecco, due persone che invece sono molto attente al rapporto diretto, diciamo così, con la natura e con l'essenzialità.
0: Certo, anche perché, diciamo, tra l'altro siamo freschi di ricorrenza di quello che è successo nel Vajont, che è una cosa che Mauro ha vissuto proprio da vicino, quindi a distanza di pochissimi giorni, magari sarà anche un argomento che introdurrà, potrebbe essere.
2: Certo.
1: Verissimo.
0: Ok, poi ho visto tra le altre cose altri nomi, stavate dicendo appunto chef, c'è Luca Papagallo, e c'è anche Milo Manara, cioè ci sono veramente tanti universi, tanti mondi che presi così sulla carta sembrano un po' così a sé, un po' distanti, e che invece grazie a questo unico evento siete riusciti a coordinare e a organizzare. Sicuramente non è una cosa semplicissima, però è già la seconda edizione, quindi complimenti.
1: Grazie mille, infatti come dicevi tu, il venerdì ad esempio a proposito, in qualche modo continuando questo discorso sul paesaggio, abbiamo intanto i due mattatori della trasmissione L'Aracola, per cui Lele Marcassa e
0: Certo.
1: Ivo Gallo, che raccontano proprio il paesaggio veneto, iniziano con una nuova edizione questo giovedì della trasmissione e a noi racconteranno non solo chiaramente tutti i territori che hanno in qualche modo scoperto in questa nuova avventura, ma anche proprio come è nata la trasmissione, questa idea, in qualche modo è una specie di linea verde, no? Del nord-est o insomma del Veneto in particolare, a seguire Luca Pappagallo, che è uno chef molto vicino, no? A, come dire, la sua community, semplice, con una cucina rustica, ma una cucina fatta di tradizione, fatta di cuore, e non a caso, insomma, noi, da noi, insomma, addirittura porta un'anteprima nazionale, perché il suo prossimo ricettario, che è appunto ricette in 15 minuti, ce lo dimostrerà con uno show cooking, per cui sarà possibile anche non solo insomma per chi parteciperà assistere a quello che ci potrà dire, ma anche assaggiare insomma un suo piatto.
0: Poi sì, prego.
2: Il giorno dopo, che è sabato 17, avremo invece questo reading dedicato ai 50 anni diciamo dalla morte di Agatha Christie, scritto da Giacomo Brunori e Silvia Gorgi, Il segreto di Agatha, che racconta proprio un episodio particolare della regina del giallo, che è forse un giallo nel giallo, perché racconta quei 10 giorni in cui Agatha Christie scomparve, sì, e nessuno seppe che cosa accadde. Molti erano i moventi impossibili, ma appunto bisogna vedere lo spettacolo per scoprirlo. E poi invece Alice Guerra, Mestrina, anche lei grandissima influencer, che poi per Rizzoli ha scritto questa trilogia dal titolo Volevo essere Jessica Fletcher, la protagonista è in qualche modo molto autobiografica, però chiaramente si richiama la Jessica Fletcher, come dire, che abbiamo conosciuto come investigatrice del giallo, ed è anche una, un personaggio che ha saputo costruire una grande community di lettori, lettrici e diciamo così followers su Instagram, che poi lei comunque coinvolge anche attraverso le storie e i detti, i modi di dire, diciamo i proverbi e il folklore legato alla lingua veneta, quindi come dire anche questo era un elemento che ci sembrava interessante per l'impresa appunto della bellezza. Dopodiché, come dicevi tu, domenica c'è
1: Milo Manara, uno dei cineasti importanti al mondo e che da noi insomma racconterà in qualche modo i suoi capolavori letterari, nel senso che ha interpretato una serie di capolavori, dal Nome della Rosa piuttosto che l'Odissea, non a caso insomma l'abbiamo anche chiamato per questo, visto che c'è stato questo film di Nolan che ha fatto molto molto discutere,
0: molto.
1: E anche insomma Caravaggio, insomma grandi artisti, e da noi racconterà un po' questo suo spaccato artistico particolare.
2: Sì, legato diciamo più al mondo della storia e dell'arte, perché effettivamente magari potrebbe sembrare meno noto per questo, ma in realtà poi l'adattamento a fumetti del Nome della Rosa di Eco ha avuto un enorme successo sia in Italia sia nel mondo, in Francia, negli Stati Uniti, e lo stesso naturalmente la storia di Caravaggio e adesso appunto anche questo volume sull'Odissea, le collaborazioni con Pratt, quindi comunque una figura del fumetto cardine. Dopodiché abbiamo una pièce teatrale, un reading, diciamo, concerto che ho scritto dedicato ad Andrea Palladio con le letture di Silvia e soprattutto con le musiche dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Anche questo è un modo per fare impresa della bellezza. Ricordo che l'Orchestra di Padova e del Veneto è la seconda istituzione sinfonico-concertistica d'Italia e quindi un'eccellenza riconosciuta, per cui, come dire, anche questo era molto per noi insomma molto importante averle. Poi io chiuderò invece con la presentazione del mio ultimo libro, Il Fantasma di Venezia, trilogia della Venezia seicentesca. Questo è un po' insomma tutto, certo, il programma raccontato insomma.
0: Questa è la traccia, poi si vede, perché cari ascoltatori, io ce li ho proprio a

0: Stasera, perché sono tutti appuntamenti che sarebbero adatti e ritagliati su di me, da quanto li adoro. Allora, grazie di cuore di averci dedicato questo spazio di presentazione, perché siete proprio di corsa. Solo una cosa, un messaggio entrambi che vi va di condividere con i nostri ascoltatori, un messaggio dal cuore sul qui e ora. Ok.
1: Ah, io direi crediamo nei sogni.
2: E io direi crediamo nella bellezza e nel comprendere che troppo spesso, soprattutto da veneti, la diamo per scontata perché l'abbiamo ereditata e dobbiamo pensare anche di meritarcela.
0: Certo, allora teneteci aggiornati su come sta andando, se vi va, che casomai con più tempo, quando sarà, ne riparliamo molto volentieri. Intanto grazie di cuore, grazie veramente.
1: Grazie Massiglia.
2: Grazie infinite.
0: A presto, buona
2: Ciao.
0: serata.
2: Ciao, ciao. Ciao.

Cari ascoltatori, questa è la bellezza. Uno dice, vabbè, l'estate finisce, quindi le giornate si accorciano, c'è meno luce, gli eventi più belli sono d'estate. Caspita, avete sentito quante cose? Cioè, in poco tempo di un'ora di Bosco dei Sogni, tra Roberto Stabile e Silvia e Matteo, quanti eventi, quante possibilità, quanta cultura, bellezza, arte, cinema, wow!

0: Max Ungaro in diretta da Radio Gamma 5, il Bosco dei Sogni, e abbiamo già avuto una puntata bella intensa, bella pregna, parlando di cinema, cultura, arte, tante cose. E sapete una cosa? È arrivato il momento, siamo a metà mese, 13 ottobre, in cui io faccio un'incursione in diretta in uno dei canali che seguo di più, History Channel, dove parla di cose non proprio attinenti alla storiografia e alla narrazione ufficiale, ma mette in evidenza cose molto molto discordanti rispetto a quello che ci hanno sempre detto. E vi dico anche la verità, io questa puntata, cioè, è talmente nuova, è talmente proprio d'oro zecchino, che devo ancora ascoltarla anch'io, quindi adesso me l'ascolto assieme a voi una ventina di minuti, ma parte già con un tema molto molto molto interessante. Andiamo, regia!
1: Che cosa rimarrebbe di una civiltà se il mare inghiottisse le terre sulle quali era cresciuta? Quali parti della sua storia riusciremmo ancora a riconoscere, migliaia di anni dopo, sulle poche alture rimaste fuori dall'acqua? Nel cuore del Mediterraneo esiste un luogo in cui queste domande assumono una forma concreta. Possiamo camminare fra pietre monumentali, scendere in ambienti scavati nel sottosuolo e seguire coppie di solchi che attraversano la roccia. Alcuni raggiungono la costa. Altri vengono segnalati anche sotto la superficie del mare. È da queste tracce e dalle domande che sollevano che comincia la nostra indagine su Malta. Oggi la vediamo come un piccolo arcipelago separato dalla Sicilia. Ma questa immagine appartiene soltanto a una fase della sua storia. In un passato molto più remoto, fra queste terre esisteva un collegamento emerso. Dove adesso navigano le navi, si estendeva un paesaggio che il mare ha trasformato e in gran parte nascosto. Se vogliamo capire le tracce rimaste, dobbiamo provare a restituire loro quel territorio perduto, senza supporre che tutto ciò che osserviamo abbia necessariamente la stessa età. Malta merita un posto centrale nell'indagine sulle civiltà precedenti. La possibilità che conoscenze complesse siano esistite, siano state tramandate e abbiano attraversato grandi catastrofi accompagna da tempo il nostro percorso. Qui possiamo metterla a confronto con un caso preciso, una concentrazione straordinaria di monumenti e tracce materiali sul margine di un mondo sommerso. Cercheremo di capire quanto sappiamo dei loro autori e quanto, invece, stiamo ancora ricostruendo attraverso ciò che è sopravvissuto. Cominciamo il nostro viaggio da Gozo, la seconda isola dell'arcipelago. Sull'altopiano di Shara si trova Gigantia, un complesso che possiamo capire meglio guardandolo prima dall'alto. Dentro una grande muraglia ci sono due edifici affiancati. Ognuno ha il proprio ingresso. Oltre la soglia, un corridoio conduce fra stanze arrotondate che si aprono sui lati. La pianta ricorda una successione di petali. È una forma che ritroveremo, con diverse varianti, anche negli altri templi maltesi. Quando ci avviciniamo, ci accorgiamo di quanto siano grandi le pietre. Nel muro esterno vediamo grandi blocchi in piedi e altre pietre disposte in file, una sopra l'altra. All'interno compaiono passaggi, lastre e arredi lavorati con maggiore regolarità. I costruttori sceglievano due calcari differenti, quello corallino, più resistente, e quello a globigerine, più tenero, adatto a essere modellato. Anche il colore era diverso da quello che vediamo oggi. Sono stati trovati frammenti di intonaco con ocra rossa che ci indicano che almeno parte degli ambienti era rivestita e dipinta. Quando guardiamo queste rovine, vediamo superfici consumate, vuoti, muri interrotti. Proviamo invece a immaginare di attraversare un ingresso e trovarci fra pareti rifinite, dentro ambienti che avevano un aspetto molto diverso. Le porte conducevano da una stanza all'altra. Chi entrava seguiva un percorso deciso dai costruttori e scopriva il tempio poco alla volta. Secondo le datazioni oggi più accettate, la costruzione dei grandi templi maltesi si sviluppò soprattutto fra il IV e il III millennio a.C. Anche seguendo queste date, i templi più antichi precedono la datazione ufficiale della Grande Piramide di Giza. Per capire chi li costruì, però, occorre guardare anche a ciò che avveniva dentro quegli edifici. E un altro complesso, Tarshin, conserva alcuni degli indizi più interessanti. Qui troviamo lastre decorate con spirali e figure di animali, altari e i resti di una grande statua umana. Di questa figura è sopravvissuta la parte inferiore, il corpo massiccio, la veste, le gambe. La testa è perduta e con lei una parte importante dell'identità del personaggio rappresentato. E davanti a un oggetto simile, la domanda diventa inevitabile. Chi doveva riconoscervi la persona che entrava nel tempio? Un altro particolare ci avvicina a un gesto preciso. In uno degli altari vennero trovati un coltello di selce e ossa animali. Il coltello e le ossa fanno pensare a sacrifici e offerte celebrati nel tempio. Possiamo immaginare persone riunite attorno a questi spazi. Ma ciò che ancora ci sfugge è il racconto che dava un senso a quello che facevano. Le spirali tornano più volte nelle decorazioni. Il loro movimento può suggerirci cicli, crescita, ritorni, ma il significato che avevano per gli autori rimane da ricostruire. È questo che rende la visita così particolare. Riconosciamo gli animali, riconosciamo una figura umana e gli oggetti usati in un rito, ma conosciamo pochissimo delle storie e delle credenze che davano un senso a tutto questo. Graham Hancock ha dedicato a Malta una parte importante di Underworld, pubblicato nel 2002. La domanda da cui parte riguarda proprio i pezzi mancanti. Se alla fine dell'ultima glaciazione il mare ha coperto vaste regioni costiere, potremmo aver perso i luoghi nei quali una cultura era cresciuta prima di lasciare i monumenti che ancora vediamo. In questa lettura, le isole attuali conserverebbero soltanto una parte della storia. Questa è una possibilità che va presa sul serio e che a Malta può essere seguita sia sulla terraferma sia sott'acqua. La domanda che ci accompagna è questa. E se i costruttori avessero ricevuto una parte del loro sapere da una civiltà molto più antica, della quale abbiamo perso perfino il nome? I grandi edifici, da soli, non bastano a dimostrarlo, ma ci danno un punto dal quale cominciare a cercare. Come si arrivò a progettare queste forme, a lavorare la pietra in questo modo, a ripetere soluzioni simili in luoghi diversi? Noi sospettiamo che dietro ciò che vediamo possa esserci una storia molto più lunga. Prima di immergerci, però, dobbiamo raggiungere la costa sud-occidentale. Qui, su un'altura che guarda il mare, sorge Agher Im. Alcune pietre del muro esterno sono enormi. Una viene stimata intorno alle 20 tonnellate. All'interno incontriamo una soluzione più discreta, ma altrettanto interessante. Certi passaggi sono costruiti con due pietre verticali e una lastra sopra. Altri sono aperture ricavate dentro un unico blocco. Per attraversarli si passa letteralmente attraverso la pietra. A Agher Im c'è poi un'apertura nella parete, attraverso la quale, al solstizio d'estate, entrano i primi raggi del sole. La luce raggiunge una lastra all'interno. Il fenomeno viene osservato ancora oggi ed è documentato da Heritage Malta. Per alcuni momenti una parte dell'edificio viene illuminata, mentre il resto rimane in ombra. Una ripresa di quell'alba racconta qualcosa che una fotografia delle rovine, scattata a mezzogiorno, difficilmente riesce a mostrare. Poco più in basso si trova Mnaidra, con tre edifici raccolti attorno a uno spazio comune. Entriamo nel tempio meridionale. Durante gli equinozi, la luce del sole nascente passa attraverso la porta principale e avanza lungo l'asse del tempio. Ai solstizi cambia posizione e illumina una lastra diversa su ciascun lato della prima camera. Nel corso dell'anno, dunque, il punto raggiunto dalla luce si sposta seguendo il sole. A questo punto il legame con il cielo diventa visibile. La luce entra da un'apertura e raggiunge punti precisi dell'edificio in momenti diversi dell'anno. Se questi effetti erano voluti, chi progettava doveva aver osservato il sole e riportato quelle osservazioni nella pietra. Per noi è uno degli indizi da seguire. Potremmo trovarci davanti a conoscenze tramandate a lungo, delle quali i templi conservano il risultato. E per cercarne le origini, alcuni ricercatori hanno guardato anche alle stelle. La ricercatrice indipendente Leni Redake ha confrontato gli assi di diversi edifici e li ha collegati a Sirio. Nella ricostruzione esposta nel suo libro, le differenze di orientamento rifletterebbero il cambiamento della posizione della stella nel corso dei millenni. Il tempietto settentrionale di Agher Im, per esempio, risalirebbe secondo il suo calcolo a circa il 9150 a.C. Secondo la ricercatrice, alcuni templi guardavano verso il punto in cui Sirio sorgeva, altri verso quello in cui tramontava. Ma perché, fra tante stelle, Redake ha scelto proprio Sirio? Il suo punto di partenza erano le direzioni dei templi, raccolte soprattutto in due gruppi, verso sud-est e verso sud-ovest. Edifici tanto simili potevano guardare tutti la stessa stella? La ricercatrice ha cercato una risposta andando oltre le date normalmente assegnate ai monumenti. Secondo la sua ricostruzione, gli spostamenti di Sirio nel corso dei millenni permetterebbero di collegare quelle direzioni, seguendo sia il suo sorgere sia il suo tramontare. La sua luminosità aggiunge un motivo per considerarla. Sirio è la stella più brillante del cielo notturno, quindi un riferimento che poteva attirare facilmente l'attenzione. La scelta nasce dunque da una corrispondenza che Redake ritiene di aver trovato fra cielo e templi. Ma per capire il ragionamento, dobbiamo fare una piccola deviazione nel cielo. L'asse della Terra cambia lentamente direzione con un movimento chiamato precessione. Possiamo immaginarlo come il lento ondeggiare dell'asse di una trottola. Su tempi molto lunghi, questo modifica il cielo visibile da uno stesso luogo. Anche i punti nei quali una stella sorge o tramonta possono cambiare. In astronomia, questi movimenti si possono calcolare a ritroso. Proviamo allora a immaginare un osservatore dentro un tempio. Davanti a lui c'è una porta, e oltre la porta un tratto di orizzonte. Da quella porta si voleva osservare proprio Sirio? È questo il punto da chiarire. Possiamo calcolare quando la stella si trovava nella direzione giusta, ma dobbiamo anche capire se fosse davvero ciò che i costruttori cercavano nel cielo. Contano il paesaggio davanti al tempio e le modifiche che l'edificio ha subito. Se Redake avesse ragione, quel tempietto avrebbe più di 11.000 anni. La sua origine andrebbe cercata in un mondo molto più antico di quello al quale vengono normalmente attribuiti i templi maltesi. È una proposta ancora discussa, che dipende dal legame con Sirio. Ma è facile capire perché ci interessi. Potrebbe essere un indizio di costruttori vissuti migliaia di anni prima, capaci di osservare il cielo e di orientare un edificio verso una stella. È proprio una traccia di questo genere che cerchiamo quando parliamo di una civiltà antichissima e ancora sconosciuta. Proviamo adesso a tornare davanti a quelle porte. Finora abbiamo osservato il peso dei blocchi, le stanze e le decorazioni. Adesso guardiamo attraverso gli ingressi. Quanto di ciò che veniva celebrato al loro interno dipendeva da quello che appariva fuori, all'orizzonte? Il prossimo indizio si trova sotto le case di un quartiere della Malta moderna. Nel 1902, durante lavori per costruire delle case a Paola, venne scoperto l'ipogeo di Alsa Fieni. Quando il ritrovamento fu segnalato, una parte degli edifici era già stata completata e il livello superiore aveva subito danni. Sotto quelle case si aprivano camere e corridoi scavati nel calcare, distribuiti su tre livelli. La stanza più profonda si trova a oltre 10 metri sotto il piano stradale. Scendendo, incontriamo un particolare sorprendente. Alcuni ambienti riproducono nella roccia le forme dei templi costruiti all'aperto. Vediamo quelle che sembrano porte costruite con pietre appoggiate una sull'altra. Eppure sono state scolpite direttamente nella roccia, togliendo tutto ciò che stava attorno. Nella sala comunemente chiamata Santo dei Santi, anche il soffitto richiama una copertura realizzata con elementi sovrapposti. È uno dei motivi per cui l'ipogeo viene studiato anche per comprendere l'aspetto degli edifici di superficie, oggi privi delle coperture originarie. Sappiamo che, almeno per una parte della sua storia, questo luogo venne usato per deporre i morti. Accanto ai resti umani sono infatti stati trovati oggetti, ornamenti e piccole figure. La più famosa è la cosiddetta Dama Dormiente, una donna sdraiata su un giaciglio. Il nome moderno ci porta subito a pensare al sonno. Il significato antico della figura resta aperto. Vista nel luogo dal quale proviene, quella posa suggerisce una domanda sul rapporto fra riposo, morte e ciò che si immaginava potesse avvenire dopo. Sulle pareti e sui soffitti compaiono decorazioni in ocra rossa, comprese spirali. Ma per capire la complessità del luogo, proviamo per un attimo a immaginare la scena. Una persona che scende, passa attraverso aperture scolpite, raggiunge una camera dipinta e sente una voce. In un luogo sotterraneo, anche quella voce diventa parte dell'esperienza. Alcuni ricercatori hanno misurato come il suono si comporta nell'ipogeo. In parole semplici, i suoni che le stanze fanno risaltare. Secondo il loro lavoro, la forma di più camere potrebbe essere stata scelta anche per ottenere questi effetti. Chi scavava, quindi, potrebbe aver cercato un certo suono, oltre a una certa forma. Pensiamo a un gesto semplice. Qualcuno pronuncia un suono, ascolta come risponde la stanza e modifica una superficie. Ripetuto nel tempo, un procedimento del genere potrebbe diventare una tecnica. È un esempio di come si sarebbe potuto lavorare, non la ricostruzione di un procedimento accertato. Se l'interpretazione degli studiosi fosse corretta, la discesa avrebbe coinvolto anche l'udito. Camere scavate pensando a come una voce avrebbe risuonato. Dopo aver visto la luce muoversi nei templi, troviamo un possibile uso del suono sottoterra. Questo ci fa pensare a una cultura capace di lavorare con la pietra in modi che stiamo ancora cercando di capire. Quanto di quel sapere era nato qui? E quanto poteva arrivare da più lontano nel tempo? E qui ritroviamo una domanda che ci eravamo già posti nelle grotte di Barabar, in India, alle quali abbiamo dedicato un video. Anche lì si entra in camere scavate nella roccia, con pareti di granito levigate e superfici curve. Il suono della voce si riflette sulle pareti e continua a risuonare nell'ambiente. Chi le realizzò cercava anche questo effetto? Una voce o un canto potevano avere un ruolo particolare nelle pratiche svolte al loro interno? È il possibile utilizzo di queste risonanze a rendere il confronto con Malta così interessante. I due luoghi sono lontani e hanno storie diverse, ma in entrambi la forma delle camere ci invita ad ascoltare, oltre che a guardare. Nel nostro percorso questo diventa un altro indizio da esplorare. La possibilità che il rapporto fra pietra e suono facesse parte di conoscenze antiche oggi comprese soltanto in parte. Quando torniamo all'aperto, sul calcare ci aspettano segni molto diversi dalle spirali dei templi. A Misra Aril Kbir, vicino a Dingli, coppie di solchi si incrociano, corrono affiancate e cambiano direzione. Il soprannome moderno del luogo, Clapham Junction, richiama un nodo ferroviario londinese. Basta osservare una veduta dall'alto per capire perché sia stato scelto. Sul terreno appare infatti una rete di misteriosi percorsi. Vengono chiamati cart ruts, cioè solchi di carri. Il nome contiene già una spiegazione, e proprio quella spiegazione ha fatto discutere a lungo. Una ruota che passa molte volte sullo stesso terreno può scavarlo. Ma quando guardiamo queste incisioni, vogliamo capire quale veicolo potesse percorrerle, che cosa trasportasse e perché seguisse proprio quelle direzioni. Quanto più il solco diventa profondo, tanto più conta lo spazio rimasto fra il fondo del mezzo e la roccia. Un lavoro di Derek Mothershed e dei suoi colleghi ha studiato il problema dal punto di vista del terreno. La loro proposta è che carri a due ruote potessero incidere progressivamente il calcare, soprattutto quando era bagnato. Quando il solco diventava troppo profondo per far passare il carro, sarebbe stato necessario spostarsi e aprire una traccia vicina. È una spiegazione che collega l'usura alla moltiplicazione dei percorsi. Altri ricercatori fanno notare dettagli che, secondo loro, restano difficili da spiegare. Uwe Schneider descrive solchi con forme diverse, cambiamenti di larghezza e segni di sfregamento anche fra le due tracce. Il suo lavoro raccoglie confronti in vari paesi, comprese Malta e la Sicilia. Se dunque prendiamo per buona l'idea che fossero percorsi, il punto che ci interessa è capire dove portavano. Possiamo seguirne uno finché rimane visibile. Poi la pietra può essere stata coperta, tagliata, erosa. Un'interruzione odierna può farci perdere la destinazione. Se il tracciato terminava in un'area di lavoro, dovremmo cercarne le tracce. Se arrivava a un approdo, dovremmo ricostruire la costa di quel periodo. È qui che i solchi cominciano a portarci verso il mare. Se fossero le tracce di una rete di trasporti, ci racconterebbero anche una parte della vita quotidiana. Carichi da spostare, luoghi di lavoro, collegamenti fra abitati. Insieme ai monumenti, potremmo cominciare a intravedere il territorio di una cultura. Ma per capire quanto fosse antica, bisogna però ritrovare le destinazioni e datare i singoli percorsi. Presso la baia di San Giorgio, a Birsebugia, sono segnalati tratti che raggiungono l'acqua e proseguono sott'acqua. Le immagini diffuse dai ricercatori indipendenti rendono questo uno dei punti più suggestivi dell'isola. L'idea che nasce guardandole è immediata. Quei solchi furono tracciati quando il livello del mare era abbastanza basso da esporre la terra? Per rispondere servono la profondità esatta e un rilievo continuo delle tracce. Le segnalazioni disponibili riguardano tratti vicino alla costa. Non abbiamo un percorso documentato fino agli abissi. Ma la domanda resta forte, perché porta l'attenzione su un confine che è cambiato. La riva sulla quale ci fermiamo oggi può attraversare un luogo che, in un altro periodo, si poteva percorrere a piedi. Dall'altra parte del mare, in Sicilia, ritroviamo carraie scavate nella roccia. Nel Siracusano vengono documentate, fra gli altri luoghi, nell'area di Targia. A Eloro, gli studi hanno individuato solchi lungo antiche strade. Alcuni esempi appartengono dunque a paesaggi storici riconoscibili, ma per gli altri non esistono ancora spiegazioni definitive. La possibilità di un legame più antico fra le due isole acquista ulteriore interesse quando cambiamo la mappa. Torniamo all'ultima glaciazione. Enormi quantità d'acqua erano trattenute nei ghiacci e il livello marino era molto più basso. Fra la Sicilia sud-orientale e Malta esistevano terre oggi sommerse. Le ricerche geologiche riconoscono un collegamento emerso, del quale stanno ricostruendo bordi e forme attraverso i profili del fondale. I fossili di Ard Alam aiutano a visualizzare quanto fosse diverso quel mondo. Nella grotta sono stati trovati resti di elefanti, ippopotami e cervi, animali che non associamo alla Malta attuale. Quei depositi ci ricordano che la geografia di questi luoghi ha attraversato trasformazioni enormi. Anche su quando siano arrivati i primi uomini a Malta si è discusso a lungo. Anton Mifsud, uno degli autori che hanno affrontato questo tema e le cui ricerche entrano nel dibattito seguito da Hancock, ha riesaminato anche alcuni denti rinvenuti a Ardalam. Si discute della forma di quei denti, dello strato in cui furono trovati e dell'attendibilità delle vecchie analisi. È una controversia che non basta a dimostrare un insediamento paleolitico, ma fa capire perché l'inizio della storia umana dell'isola sia stato uno dei punti contesi. Nel 2025 è arrivato un dato nuovo da un altro sito, l'Atnia. Una ricerca pubblicata su Nature ha documentato cacciatori-raccoglitori a Malta circa 8500 anni fa. Quelle persone erano sull'isola prima delle comunità di agricoltori finora conosciute. Il ponte terrestre, a quell'epoca, era già scomparso. Come avevano raggiunto Malta, attraversando circa 100 km di mare? La campagna Bridges ha utilizzato la nave Gaia Blu per studiare i fondali fra Malta e la Sicilia. Le ricostruzioni richiamate dall'OGS collocano intorno a 13.000 anni fa la sommersione del collegamento terrestre. Le misurazioni hanno permesso di riconoscere rilievi e depressioni dell'antico paesaggio e hanno dato vita ad una carta che lentamente riacquista dettagli, pur restando nascosta sotto l'acqua. Nel canale di Sicilia abbiamo già incontrato un caso che mostra quanto possano contare quelle ricerche. Al Banco Pantelleria Vecchia è stata studiata una struttura di pietra lunga circa 12 metri, a 40 metri di profondità. Nel lavoro pubblicato nel 2015, Emanuele Lodolo e Zvi Ben Avraham ne hanno proposto l'origine artificiale. Gli autori hanno studiato la sua forma, i fori e il tipo di pietra e hanno concluso che fosse stata lavorata dall'uomo. Se gli autori hanno ragione, qualcuno lavorava grandi pietre su terre che oggi si trovano 40 metri sotto il mare. Ecco perché questo caso conta nella nostra indagine. Rende concreta la possibilità di trovare opere antichissime nei fondali del Mediterraneo. Resta da capire però chi le realizzò e se esistano legami con Malta. È su questa geografia che la prospettiva tracciata da Hancock ci invita a insistere. Nel suo percorso, l'innalzamento dei mari avrebbe potuto cancellare proprio una parte degli insediamenti da cercare per comprendere le origini della civiltà. Malta, un tempo collegata alla Sicilia, diventa una delle aree nelle quali esplorare questa possibilità. Il mare è quindi una parte essenziale dell'indagine sui monumenti rimasti emersi. Ma adesso rimettiamo insieme tutti gli elementi che abbiamo individuato in questo viaggio. A Gigantia abbiamo visto edifici con ambienti curvi, materiali scelti per usi diversi e tracce di pareti dipinte. A Tarskin abbiamo incontrato animali scolpiti e oggetti legati ai riti. A Mnaidra abbiamo seguito la luce attraverso una porta. Nell'ipogeo siamo entrati in stanze che riproducono i templi dentro la roccia. I solchi ci hanno condotto alla costa e la costa ha una mappa molto più antica. Mettendo insieme questi indizi, noi vediamo una possibilità precisa. Che a Malta sia sopravvissuta una parte del sapere di una civiltà antichissima, più avanzata di quanto immaginiamo e ancora sconosciuta. Pensiamo a persone capaci di costruire, osservare il cielo, viaggiare e tramandare ciò che avevano imparato, e alcune di queste capacità sono visibili nelle opere che abbiamo raccontato. Forse i templi furono costruiti da discendenti che avevano conservato una parte di quelle conoscenze. Forse alcuni luoghi avevano una storia precedente al loro ultimo utilizzo. E forse i centri dai quali tutto era cominciato si trovavano sulle terre poi sommerse. Sono scenari diversi che portano alla stessa ricerca. Capire se, prima del mondo che conosciamo, ne sia esistito un altro del quale Malta conserva ancora le tracce. Per adesso possiamo fermarci sulla riva, nel punto in cui una traccia incontra l'acqua. Davanti a noi c'è il Mediterraneo di oggi. Sotto la sua superficie rimane una parte del Mediterraneo di allora. È lì che potrebbe trovarsi un nuovo capitolo di questa storia e che le domande poste dalle pietre maltesi potrebbero finalmente incontrare altre risposte. Alla prossima storia!
0: Ovunque guardiamo questo mondo, questo pianeta, si scoprono tracce di una grandissima, vastissima conoscenza precedente, prediluviana, svanita nel nulla. Interessante, no? Cara regia, è ora di leggere le attività prossime della radio e poi ci salutiamo con la chiusura del Bosco dei Sogni.
2: sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle 19.30 ci sarà l'evento L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Con Roberto Germano, CTO e cofondatore di Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 Tiene di Vicenza. Il contributo è di 10 euro, per info e prenotazioni 333 23 82 403. Gattini randagi. 5 volontarie si occupano di salvare e aiutare i gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colle Ugani. Si appoggiano a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Si prodigano per curare, sterilizzare e cercare adozione a gatti adulti, cuccioli e gatte incinta che recuperano sul territorio. Non avendo una struttura, ognuno di loro usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, fanno delle raccolte fondi utilizzando teaming e facendo dei mercatini. Per chi vuole aiutarle o sostenerle può seguirle su TikTok Gattini Randagi o su Facebook Caterina Turetta, oppure può iscriversi a Teaming, una piattaforma online sicura al 100%, si può creare l'account, cercare Gattini Randagi e iscriversi donando un euro al mese. Si può fare anche una donazione tramite PayPal caterinaturetta@gmail.com o PostePay Caterina Turetta IBAN 53 33 17 21 82 29 85 90, codice fiscale TRT CRN 73H 49L 840J o usando la funzione P2P senza spese, salvando semplicemente il numero di telefono che è il 349 69 59 726 o anche all'IBAN IT 35C 3608 1051 3822 44 00 62 44 14 o portando direttamente il contributo di persona nel negozio Zero Emissioni, chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110 di Fossona di Cervarese Santa Croce, o il negozio Eco Store chiedendo a Paolo Annunziata in via dei Colli 11 di Padova, o presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci Giosuè 2 Montegrotto Padova. A F Energia tutti i giovedì in Radio Gamma 5 per il controllo delle bollette. Sabato 17 ottobre invece alle ore 10 a Vicenza presso la Basilica Palladiana in Piazza dei Signori ci sarà la manifestazione con corteo contro i pignoramenti violenti degli avvocati, per il ritiro del piano sfratti, per la tassazione delle banche e contro le folli spese militari. Si informa che si sta organizzando un corso di Olo Shatsu, risveglio spirituale, nella zona di Campo San Martino, destinato ad operatori olistici e a chiunque sia interessato ad apprendere questa disciplina e filosofia olistica. Per informazioni rivolgersi al seguente numero WhatsApp 393 47 62 843. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Il telefono è 049 71 0204, chiedere di Enrico o Paolo. Michele Levorato chiede, per chi ha la possibilità, di sostenerlo per la sua battaglia contro l'obbligo vaccinale e se desiderate maggiori informazioni potete scrivergli a giustiziasanitaria2025@gmail.com oppure fare un versamento, un contributo all'IBAN IT 41C 030 623 421 poi 60 306 0322, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal michelelevo72@gmail.com. Potete anche contattarlo telefonicamente al 348 92 34 852. Vi ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà.
0: Cari ascoltatori, anche questa sera siamo arrivati alla conclusione di questa puntatissima del Bosco dei Sogni. Vi ricordo che poi i podcast saranno disponibili nei prossimi giorni nei miei canali YouTube Max Ungaro il Bosco dei Sogni, Telegram stesso nome o Facebook Massimiliano Max Ungaro. Insomma, grazie, i messaggi continuano ad arrivare, pensate, ancora dall'ora precedente, perché ogni tanto la linea si blocca un pochino. Io li prendo sempre tutti in considerazione, ma soprattutto la cosa più bella è vedere quanto calore ci mettete. Quindi ci vediamo, ci abbracciamo, ci raccontiamo un po' di cose, di novità, martedì della settimana prossima, sempre qui al Bosco dei Sogni con Massimiliano Max Ungaro. Buona seratissima!

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

cordiale benvenuto agli ascoltatori e alle ascoltatrici sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Trasmettiamo dalla sede di Via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova. Come ogni martedì vi trovate all'ascolto di una trasmissione proposta dai Cristiani delle Origini di Vita Universale fino alle ore 21. Ricordiamo il nostro sito internet per chi volesse approfondire i nostri temi: vita-universale.org, oppure il numero di telefono 011 043 60 80. Se trovate la segreteria telefonica potrete lasciare un messaggio e verrete richiamati. È anche possibile scrivere all'indirizzo mail info@vita-universale.org. Questa sera apriamo con una bella novità. Siccome molti di voi ci chiedono da tempo come fare per venirci a trovare, per conoscerci, per vedere i nostri libri, questa sera abbiamo il piacere di informarvi di una nuova iniziativa della nostra associazione, e cioè la possibilità di venirci a conoscere presso la sede di Edizioni Gabriele, che è stata aperta da pochi mesi a Caltrano, in provincia di Vicenza. L'indirizzo è via San Lorenzo 3. In questa sala potrete prendere visione di tutte le pubblicazioni del cristianesimo originario e potrete leggere e visionare i libri in un'atmosfera di silenzio e tranquillità, con una bella musica in sottofondo. Troverete anche CD e DVD di meditazioni che potrete ascoltare. Inoltre saranno disponibili gli estratti gratuiti dei libri e altro materiale informativo a vostra scelta in base a quello che vi può interessare. Quindi chi lo desidera potrà venire sabato 24 ottobre dalle 14.30 alle 16.30. Noi vi aspettiamo, l'ingresso è libero. Per informazioni o per conoscere le prossime date di apertura potete telefonare il martedì sera, qui durante la nostra trasmissione di Vita Universale, al numero della radio 049 700 700 o al 700 838, oppure al numero 011 191 156 77. Tutti i giorni dalle 10 alle 18, questo è il numero di Edizioni Gabriele.

per raggiungere la sede di via San Lorenzo 3 a Caltrano è molto semplice. Una volta percorsa tutta l'autostrada A31 della Valdastico, si esce a Piovene Rocchette, dove finisce l'autostrada, e 2 chilometri sulla destra trovate la nostra sede dietro a un grande supermercato, quindi è facilmente raggiungibile. Ripeto, vi aspettiamo, per chi lo desidera, sabato 24 ottobre dalle 14.30 alle 16.30. Iniziamo adesso la programmazione che abbiamo preparato per questa sera per voi. Buon ascolto.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto a una nuova lettura della serie di trasmissioni intitolate Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. Le parole per la vita che possiamo leggervi oggi sono state scritte da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nel libro intitolato Tanta, tanta vita. Siamo solo ospiti su questa terra. Diventare anziani o invecchiare? Tanta, tanta vita. Chi non lo desidera? Ecco perché questo libro è rivolto ai lettori di qualsiasi età, ai giovani che hanno ancora la vita davanti a sé, a coloro che si trovano nel mezzo della vita e che ha già fatto diverse esperienze di vita. La lettura odierna inizia con il capitolo Giovane è chi accetta la propria età. Gabriele spiega in merito. Accettare la propria età significa non invecchiare precocemente. Chi da giovane e nella mezza età si orienta in modo coerente su valori di vita più elevati ed aspira a raggiungerli, in età avanzata resterà dinamico e giovanile. L'uomo è infatti il corpo dei propri pensieri. Egli diviene ciò che continua a pensare. Si comincia a invecchiare precocemente quando si continua a lamentarsi della sfortuna della propria vita terrena, del fatto che passa così in fretta, che le ricchezze materiali che l'uomo ha accumulato con tanta fatica e che sono state la sua vita, la sua realizzazione, diminuiscono e che alla fine dei propri giorni ci si troverà soli ed eventualmente addirittura come mendicanti. Le lamentele e il compiangersi di una tale persona sono riferite soltanto al proprio passato. Afferma di sfiorire e parla di coloro che, secondo lei, hanno calpestato tutte le cose belle nella sua vita. Pensa alla dolcezza della sua gioventù, che ora, in età avanzata, ha perso ogni significato e molte altre cose del genere. Chi si occupa soltanto di se stesso è vecchio, indipendentemente dagli anni che conta la sua esistenza sulla Terra. Le persone che si occupano solo di se stesse non hanno vissuto la loro vita negli anni della loro gioventù e nella mezza età, nell'età della maturità. Si sono lasciate spingere dai loro pensieri e anche dai loro desideri, dalle loro aspirazioni, dai loro concetti e passioni, e si sono occupate giorno per giorno, dalla mattina alla sera, soltanto di se stesse e dei propri stratagemmi per conquistare ciò che volevano nel campo materiale. Noi stessi decidiamo se siamo giovani, anziani o segnati dalla vecchiaia. Risulta ormai chiaramente che l'età avanzata non deve per forza corrispondere all'essere segnati dalla vecchiaia. Alcune persone che sono già avanti negli anni possono ancora realizzare molte cose per sé, se negli anni della giovinezza hanno tenuto la propria vita nelle proprie mani. Per questo Gabriele spiega: se solo si potesse parlare al cuore dei giovani per dire loro sfrutta ogni fase della vita per la tua crescita e per la tua maturità spirituale. Maturare spiritualmente significa infatti essere felici e appagati in età avanzata. Chi negli anni della giovinezza e nella mezza età si è impegnato per affinare il proprio carattere, in età avanzata avrà anche la possibilità di cogliere la rosa della vita, cioè di attingere ogni giorno di più dalla fonte della vita. Poiché se gli anni dell'età avanzata vengono veramente vissuti, essi non comportano rinunce, bensì la vita nella sua realizzazione completa. Le persone anziane che sono abituate a imparare, in età avanzata ridanno vita ai tempi belli e preziosi della gioventù e giungono così sempre più nell'interiore, fino alla patria eterna. Prima o poi ogni uomo dovrà percepire e sperimentare di essere soltanto ospite su questa terra, di non essere in grado di trattenere e di conservare nulla, dato che prima o poi per ognuno arriva il momento in cui dobbiamo lasciare ogni cosa, sia le ricchezze, sia la povertà. L'unica cosa che conta è aver vissuto la vera vita, non il piacere della vita terrena. Parole per la vita che possono aiutarci a trovare noi stessi. Per questo desideriamo ripetere ancora una volta per tutti le parole di Gabriele. Solo la vita vissuta veramente ha significato, non il piacere di vivere la vita terrena.
2: Gabriele continua nel suo libro. Il fatto che le prestazioni del corpo diminuiscano con il passare degli anni è una legge naturale. Tuttavia lo spirito rimane desto e vivo nell'interiore dell'uomo. Chi non ha mai smesso di spronare se stesso, considerando e accettando gli eventi della giornata come compiti e passi per imparare, in età avanzata giunge a un rinnovamento spirituale e sperimenta la realtà che è un guadagno per la vita. Gabriele infonde coraggio e speranza. Leggiamo: non è mai troppo tardi per trovare il bene dentro di sé, in qualsiasi fase della vita, poiché la vita non proviene dall'esteriore, bensì dall'interiore. La vera vita ci dona pace e certezza interiore che rendono l'uomo ricco di qualità di vita. Dona sicurezza il fascino di comprendere la giornata, di esaminarla e di viverla. Questa è la via che conduce al regno di Dio, poiché ogni uomo è soltanto ospite su questa terra. Anche se i giovani credono di avere ancora molti anni a disposizione per riflettere sulla vita e sull'età avanzata, di tanto in tanto sarebbe bene ricordare che per ognuno giungerà il momento in cui l'anima se ne andrà dalla terra. Nessuno sa quando arriverà questo momento, se in giovane età oppure in età avanzata. Chi tiene conto di questo si chiederà fin da giovane cosa vuol dire crescere e maturare spiritualmente. Gesù, il Cristo, dà sia ai giovani sia agli anziani un aiuto inestimabile che ognuno è in grado di comprendere: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Chi tiene conto di questa regola di vita geniale, chi la include nel proprio modo di pensare e di comportarsi e ne fa il criterio da seguire nella propria vita e nella propria esistenza terrena, arricchisce di esperienze la propria vita. Gabriele continua con la spiegazione. Chi si attiene a questo insegnamento sperimenterà che i suoi sensi, il suo animo e il suo stile di vita si affinano. Nel mondo dei suoi pensieri si manifesteranno poi le saggezze di vita che arricchiscono la vita stessa. Le persone che applicano questa regola di vita non saranno mai senza patria e in età avanzata non resteranno tristi e amareggiate in attesa del momento del loro decesso. Chi ricolma la propria vita terrena con le regole di vita di Gesù, il Cristo, può dire che la vita non ha fine. Io sono vita eterna in Cristo. È una legge naturale che gli anni della giovinezza passino. L'essere giovanili è tuttavia una caratteristica delle persone anziane che negli anni della loro gioventù hanno compreso la differenza tra il divenire anziani e l'essere già vecchi, e che lo sfiorire della vecchiaia non comporta assolutamente un indebolimento a livello spirituale. Anche se con il passare degli anni le forze fisiche si indeboliscono, lo spirito eterno non ne viene influenzato.
1: Grazie alla sua coscienza dischiusa, Gabriele riesce ad immedesimarsi in ogni fase della vita, donando al giovane un consiglio dal suo ricco tesoro di esperienza. Questo è il consiglio: non smettete mai di imparare. Gabriele dice: i giovani in particolare hanno un forte anelito di libertà e felicità. Il tesoro in grado di donarci veramente queste cose preziose, a lungo andare, non si può trovare nel mondo. Tutto ciò che cerchiamo nel mondo è un rischio e porterà prima o poi a una delusione. La felicità che si cerca nel mondo e che si crede di aver trovato è come una fata morgana. Si procede pieni di gioia verso un'oasi meravigliosa, immaginandosi forse come si potrà riposare sotto le foglie delle palme e ristorarsi, trovandovi una patria. Tuttavia, non appena si crede di toccare con mano il luogo della felicità, l'oasi che si credeva di raggiungere comincia a dissolversi e dimostra di essere un'illusione, soltanto apparenza. Chi non ha già sperimentato questo su di sé? Quello che Gabriele dice nelle seguenti frasi è di grande aiuto. Ha scritto:
3: deshalb der Rat.
1: Per questo si consiglia di trovare la felicità e la libertà nel proprio interiore. La regola d'oro di vita data da Gesù, il Cristo, se viene applicata, costituisce la via che conduce al tesoro che è la vera vita. Quindi Dio, la vita, è la chiave per la saggezza e per la giustizia. Ciò vale sia per i giovani, sia per le persone di mezza età, sia per chi è più anziano. Chi ha compreso il senso della vita non si rassegnerà mai, né da giovane, né in età avanzata. La vera vita, che può anche essere definita come unità, racchiude in sé anche un senso della comunità. Chi aspira a raggiungere un senso di comunità e l'unità, chi osserva la regola d'oro di vita nel proprio quotidiano, non si rivolgerà contro altre persone, non ucciderà nemmeno alcun animale, non mangerà la carne di un animale e non farà nemmeno violenza alla madre terra. Le persone che personificano questa consapevolezza non saranno individualisti, ma assaporeranno fino in età avanzata la dolcezza della vita interiore, ricolmando con essa le loro giornate, che saranno così veramente piene di tanta, tanta vita. Indipendentemente dalla nostra età, se ci evolviamo spiritualmente, non perdiamo nulla. Al contrario, otterremo più forza vitale, poiché viviamo. Chi da giovane ricolma il proprio cuore con la ricchezza della vita, sperimenterà che in età avanzata il suo cuore continuerà a battere al ritmo della giovinezza. Alla fine di questo capitolo Gabriele dà una prospettiva. Sono parole che ci possono aiutare a ritrovare noi stessi. Leggiamo: il mondo potrebbe guarire se ci fossero sempre più persone che imparano a stare con tutti e due i piedi sulla terra, avvicinandosi al cielo con la testa, ossia con il cuore.
3: Wir Menschen sind auf der Erde.
1: Noi uomini siamo sulla terra per imparare e per seguire la via della nostra vita che ci conduce a maturare interiormente e ad essere desti. Soltanto chi giunge un grado dopo l'altro alla consapevolezza che la vita è il tesoro dell'eternità e che soltanto lo spirito è in grado di illuminare l'anima e di mantenere giovane il corpo, può divenire desto e raggiungere la sapienza. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole tratte dal libro Tanta, tanta vita, siamo solo ospiti su questa terra, diventare anziani o invecchiare, che contengono una nuova prospettiva di vita, vi salutiamo e terminiamo la lettura odierna. Le frasi di Gabriele, la messaggera di pace del Regno di Dio, hanno contribuito a illuminare anche il vostro animo? Se sì, allora riaccendete la televisione per ascoltare la prossima trasmissione dal titolo Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. Vi auguriamo nel frattempo un buon periodo e tanta, tanta vita. Un caro saluto in Dio e arrivederci.

E diamo lettura ora delle varie iniziative della radio. Come sapete, sono sempre molto numerose. Allora, è importante questo annuncio del 5 per 1000 perché da quest'anno esiste la possibilità di versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. È uno strumento totalmente gratuito che non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288 è il codice fiscale della radio. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. È importante anche sostenere la radio e per sostenere la radio è possibile effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o tramite un bonifico alla banca del credito cooperativo di Campo d'Arsego. Trovate l'IBAN sul sito della radio, portando anche il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E un appello a tutti i conduttori: se avete interesse, passione, cuore e amore per questa realtà, non potete mancare alla riunione di venerdì 16 ottobre alle 20:45. Insieme si discuterà per una migliore gestione di tutta Radio Gamma 5 dei nuovi progetti, sicuri della vostra presenza, firmato il Consiglio di Amministrazione. E un altro annuncio: sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti, di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Il costo è di 20 euro, una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare la vostra copia potete inviare solo un SMS o messaggio WhatsApp a questo numero 346 24 39 476 con nome, cognome, città e numero di copie desiderate, oppure potete effettuare la prenotazione direttamente al GAS, agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Sicuramente è una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali e può essere anche una grande idea regalo. La distribuzione del libro infatti inizierà verso fine novembre, inizi dicembre, in occasione della presentazione dell'opera in sede radio. Sabato 17 ottobre si prosegue col mercatino del gas Gamma 5 di Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista sul sito della radio o sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Le prenotazioni andavano fatte entro l'11 di ottobre. Provate ancora a vedere a Valentino al 333 226 81 80. Come sempre, vari banchetti espositivi con tante novità. I vari integratori, oltre a prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5. Vi aspettiamo in tanti dalle 14 alle 18. E Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 31 ottobre, organizza a tutta zucca libera Gas dei Resistenti in sede radio dalle 11 alle 18. Alle 13, per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia FIRA infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. E presente allo stand ci sarà Paolo Gullino, direttamente dalla Toscana, a tutto piante innovative.
presenti il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e il portachiavi del 50esimo della radio. Come sempre, nuove liste del gas. Pio Banchetti, consegna dei prodotti extra lista, in lista integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e adesivi del 50esimo. E sempre per il 31 ottobre, dalle 11 alle 18, sono aperte le prenotazioni per le storiche patate di Rozzo, zucche, noci, mele Gala Royal rosse, mele Golden Deliccio, pere Williams, miele del Grappa, parmigiano reggiano e vari tipi di formaggi della Foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni 347 66 18 523. Per i gattini randagi, 5 volontarie si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare in zona Colli Euganei. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte di cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozioni a gatti adulti, cuccioli e gatti incinte che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli accogliere, ognuno di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi. Utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok Gattini Randagi o Facebook Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosoni, per farci conoscere. Iscriviti a Teaming, una piattaforma online sicura al 100%. Crea il tuo account, cerca Gattini Randagi e iscriviti donando un euro al mese che ti verrà addebitato automaticamente. Puoi fare anche una donazione tramite PayPal caterinaturetta@gmail.com. Ci sono anche altri dati per poter fare questo versamento. Potete chiamare qui in radio e vediamo tutte le informazioni. Ecco, queste due ragazze si occupano di questa bellissima iniziativa.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Un saluto in Dio, care ascoltatrici e cari ascoltatori. La legge assoluta è la nostra vera vita, il nostro vero essere. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, l'ha ricevuta dal Cristo nel 1990 tramite la parola profetica e messa per iscritto nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli.
1: Vergegenwärtigen wir uns.
2: Rendiamoci conto del principio elevato: ogni essere spirituale è la legge di Dio, esprime la legge di Dio, si muove nella legge di Dio e ha la propria esistenza nella legge di Dio. Il principio invertito dall'avversario di Dio è la legge causale, nella quale ognuno esprime se stesso, il proprio basso sé, in cui percepisce se stesso, pensa se stesso, odora se stesso, gusta se stesso, cioè tutto quello che ha immesso nel sistema del computer degli astri. Questa è poi la legge personale, che è ancorata nel computer causale e manovra chiunque viva in questo principio invertito. Vediamo quindi che le tenebre hanno invertito il principio elevato, trasformandolo a un livello inferiore nel mondo degli aspetti umani. Come in cielo, nell'Altissimo, ogni essere è il vero sé, è la legge eterna ed esprime la legge eterna, poiché quale essere vive nella corrente dell'essere, lo stesso avviene, ma invertito, anche nei livelli più bassi. Ogni persona esprime se stessa, pensa a se stessa, ascolta se stessa, finché l'anima non si immerge nuovamente quale goccia, quale vero sé, nell'oceano, in Dio, nell'essere, nell'eterno essere.

0: Cristo ci dice a proposito. Una tale persona esprime quindi solo se stessa. Vede e sente anche solo se stessa. Per questo non è in grado di vedere nel profondo del suo prossimo, né di comprenderlo o ascoltarlo, dato che vede, esprime e sente solo se stessa. Queste persone non hanno sensibilità per i loro simili, non comprendono quello che dicono, perché non comprendono se stesse, perché non sono in grado di vedere in profondità a causa del disordine delle loro sensazioni, dei loro pensieri, delle loro parole e azioni, e a causa dei loro sensi grossolani e avidi. Sono confuse perché il loro mondo delle sensazioni e dei pensieri è caotico.
1: Non possiamo comprenderci in profondità perché ognuno si è creato i propri aspetti personali, la propria legge personale. Ognuno pensa quindi in modo diverso, parla in modo diverso, ha sensazioni e sentimenti diversi. La nostra legge personale, potremmo anche dire la nostra legge individuale, non ha quasi alcun punto in comune con la legge individuale dell'altro. Quindi ognuno esprime se stesso e nessuno comprende l'altro. Spesso diciamo, noi ci capiamo, ci siamo capiti veramente o abbiamo soltanto ascoltato le nostre parole? Oppure crediamo solo di aver capito il nostro prossimo perché ci è simpatico o perché dice quello che vogliamo sentire e per questo diciamo, noi ci capiamo? Tutte queste cose sono solo compromessi riferiti alla propria persona, alla legge individuale. Tutti gli esseri puri si comprendono. Il corpo spirituale è la sostanza della legge eterna, è l'eredità divina di ogni essere puro.
2: Wir sind auf Erden. Wieder göttlich zu werden,
1: siamo sulla terra per ridivenire divini, per trovare la via d'uscita da questa ristrettezza, da questi limiti del nostro ego umano, dal nostro mio e a me, affinché la nostra coscienza si ampli e possa spezzare i limiti dell'ego umano per entrare nell'unità divina e nella libertà, nella nostra eredità spirituale. L'anima spiritualmente risvegliata ha molte possibilità per condurre il suo involucro, l'essere umano, là dove può cogliere alcuni aspetti della vita a cui essa anela.

0: Cristo ci insegna. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo Universale e attraverso di Lui, Dio. Solo in te vedi in profondità e riconosci quanti doni puoi dare al tuo prossimo dal tesoro del profondo del tuo interiore, quello che è in grado di accogliere per crescere e maturare spiritualmente. Quindi è dentro di te che vedi in profondità e senti quel tanto che puoi porgere al tuo prossimo e che gli sarà di giovamento. Come possiamo raggiungere questa meta?
1: Das wahre und das alldurchdringende,
2: quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, del Santissimo, con il Santo Universale e attraverso di Lui, Dio. Cosa ci vuole dire? Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Realizzando i 10 comandamenti e il discorso della montagna, entriamo nel Santissimo che è in noi. Quanto più spesso entriamo nel Santissimo, tanto più profonda è la comunicazione con lo Spirito Divino in noi. In questo modo ci liberiamo dalla nostra legge personale, dal nostro modo di pensare individuale, che si riferisce in fondo solo a noi stessi, al nostro basso ego. Attingiamo così sempre più alla fonte della vita, che è la nostra eredità spirituale. Dischiudendo la nostra eredità spirituale, si aprono anche i nostri occhi spirituali, gli occhi dell'anima, che pertanto sono in grado di vedere nel profondo della materia e anche delle parole del nostro prossimo. Se l'anima dell'uomo si muove nella luce di Dio, le parole sono per lui degli specchi. Tutta la materia è solo un riflesso e non la realtà. È solo la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre proiezioni, delle nostre idee. Chi vede nel profondo degli specchi, delle proiezioni, comprende il prossimo nell'interiore e al tempo stesso sa quali doni di amore può dargli. Il saggio, che attinge alla fonte della vita, conosce la giusta misura. Sa quanto può dire e sa anche cosa deve dire, poiché vede nel profondo delle cose, dei pensieri, delle parole, di tutto ciò che esiste, e vede nel profondo dell'essere umano, poiché tutto è solo un'immagine riflessa. Gli specchi ingannano. I nostri occhi terreni vedono solo immagini riflesse e ingannano i nostri sensi. L'illusione giudica e condanna. La chiarezza dell'anima, gli occhi dell'essere vedono quello che è reale. Infatti, se l'anima dell'uomo è divenuta la fonte limpida, egli non giudica e non condanna, ma è comprensivo e benevolo. Non guardiamo quindi soltanto in quello che ci viene rispecchiato, che si tratti di pensieri, parole, azioni e opinioni, ma guardiamo più in profondità e affermiamo in tutto l'operato eterno di Dio, la giustizia e l'amore di Dio. Comprenderemo così la realtà e riconosceremo che l'immagine riflessa non potrà mai essere ciò che è vero, quindi la realtà.

0: Leggiamo un ulteriore passaggio dal libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Sappi, se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. In te e attraverso di te vedi nel profondo, ascolti, odori, gusti e tocchi. Perché tutto quello che l'esteriore racchiude in sé è la vita in te. Perciò dimora in te. Contemplerai così in profondità anche te stesso, il sé, dentro ogni cosa. Perché tu sei il sé, l'essere, e tutto è a sua volta il sé, l'essere. Contemplerai quindi la parte del tuo vero sé nel profondo del minerale, del mondo vegetale, del mondo animale e degli astri. E tu, che sei il puro, percepirai in te, come luce e forza, come una parte di te, tutto quello che è puro. Quello che vedi esteriormente nel profondo racchiude in sé, come te, luce e forza nell'interiore. Ed è quindi quell'essenza in te e per questo è una parte di te.
1: Wenn du das Sein geworden bist,
2: se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te.
1: Das bedeutet für uns,
2: per noi questo significa che la nostra anima ha raggiunto nuovamente l'elevato grado di nobiltà e finezza.
1: Das edle.
2: Quello che è nobile e fine è ciò che è puro. Quello che è nobile e fine è la bellezza. La nobiltà dell'anima vede nel profondo di ogni cosa, perché l'anima è di nuovo in comunicazione con Dio. Siamo quindi tutti in cammino per ridivenire quello che siamo in realtà. Nessuno di noi può fare a meno di ridivenire come Dio ci vide. Quando avremo raggiunto questa meta, saremo l'essere, e l'essere è l'unità. Gli astri non saranno più lontani per noi, perché Dio ci è vicino. Allora la sostanza dei regni della natura, la vita, non sarà più lontana per noi, perché Dio ci è vicino. Saremo quindi consapevolmente eredi dell'infinito e immagini consapevoli di nostro Padre. Dio è la fonte e noi siamo la fonte alla quale attingiamo e doniamo.

il Cristo ci ha rivelato ancora. Chi vive in questo stato di coscienza nobile, fine e puro, non distruggerà volutamente alcuna forma di vita esteriore, perché così facendo oltraggerebbe

0: essere, ma il principio mio è a me. Questa nostra alienazione è anche distruttiva, perché non siamo più in comunicazione con la sostanza insita in tutte le forme, perché pensiamo solo a noi stessi, sempre solo io. Io sono il prossimo di me stesso. In questo consiste l'alienazione. In questo modo distruggiamo anche il nostro mondo, influenzando anche il nostro pianeta Terra, la Madre Terra.
1: Il Cristo ci ammonisce. Riconosci, questo significa quello che uccidi intenzionalmente, esseri umani, animali e piante, lo adombri in te. Oltraggi la tua vita e resti l'alienato, l'uomo egocentrico che agisce in modo distruttivo sul proprio ambiente. Solo in te vedi in profondità l'essere che è in tutto. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno. Hai la visione globale in te stesso.
0: Avere la visione globale di quello che ci circonda significa anche avere una visione ampia e profonda delle cose.

0: Il Cristo ci dice ancora: ciò che è in cielo è anche sulla terra, solo che è discosto da Dio. La legge, Dio, è amore altruistico, impersonale. Si dona e si dona e dà a ciascuno allo stesso modo.
1: Liebe Schwester, lieber Bruder.
2: Cara sorella, caro fratello, impariamo a comprendere e afferrare sempre più l'amore altruistico e impersonale. Ciò che è impersonale è la legge universale, è la fonte, è la forza, è la corrente, che chiamiamo anche oceano, in cui tutti gli esseri hanno la propria esistenza, alla quale tutti gli esseri attingono e di cui tutti gli esseri vivono. È l'oceano dell'amore impersonale. Gli esseri puri non hanno bisogno di essere personali, hanno tutto, poiché tutti vivono nell'unica corrente. Per loro è naturale e scontato essere impersonali, non vogliono nulla, poiché possiedono tutto, perché sono eredi di tutto l'essere. L'anima povera di luce pretende, perché non vive più la sua eredità, e di conseguenza l'essere umano vuole tutto solo per sé, perché il suo ego umano non è più l'io sono divino.

0: Continuiamo a leggere nel nostro libro. La legge di semine raccolta ebbe origine a causa dell'egocentrismo, a causa dell'amore riferito alla propria persona che dice: «Uno mi è più vicino dell'altro». Chi mi è più vicino riceve di più, l'altro riceve meno. Questo è l'amore riferito alla persona, l'egocentrismo, l'amore egoistico. Ciò che è in cielo è anche sulla terra, in una forma diversa. Perciò la terra, l'universo materiale e le sfere di purificazione sono solo gli specchi dell'eterno essere. La legge di semina e raccolta va quindi considerata come immagine riflessa. Il cielo è l'essere, quello che è puro, la legge che compenetra tutto con la sua irradiazione, Dio. La legge di semina e raccolta è l'essere dell'uomo, costituito dai principi del mio e a me, che è scaturito e scaturisce dall'infimo ego. Ciò che è puro è l'essere, il sé, l'io sono, la vita impersonale, la legge, Dio. Gli esseri puri sono la purezza, il sé, l'essere, la vita impersonale che io sono, la legge che è Dio. Le loro sensazioni, le loro parole e le loro azioni sono la legge, Dio, il sé, l'essere, la vita impersonale, la purezza. Essi, che sono la legge, dato che il loro corpo eterico è legge, percepiscono ed esprimono se stessi, la purezza, l'essere, il sé, la vita impersonale, la legge, Dio. La legge di semina raccolta può essere chiamata globalmente la legge delle colpe. È costituita dalle numerose componenti dell'ego umano, divenute la legge dell'ego delle singole persone. La legge dell'ego del singolo è costituita dalle sue sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni negative. La legge dell'ego può anche essere chiamata la legge personale, perché si riferisce alla persona che irradia il suo ego e riceve a sua volta lo stesso potenziale che ha trasmesso. Chi ha creato la propria legge personale vive in essa e la richiama tramite la sua anima, dagli astri nei quali è registrata. Il tuo prossimo non può assumersi la tua legge dell'ego, a meno che non crei le stesse o simili cause attraverso sensazioni, pensieri, parole e azioni negative uguali o analoghe. Gli esseri puri si muovono nella legge eterna, esprimono la legge e sono loro stessi la legge eterna. Ogni essere umano gravato di colpe si muove nella propria legge dell'ego, nel suo piccolo mondo creato con il suo ego, con i principi del mio e a me. In quello che dice esprime il suo piccolo mondo, quello con cui ha edificato la sua legge dell'ego. Su questa base percepisce se stesso, pensa se stesso, esprime se stesso con le sue parole e agisce nel modo in cui percepisce, pensa e parla. Percepisce, pensa, parla e agisce quindi in modo corrispondente al suo infimo sé, al suo infimo essere. Il sé umano, l'infimo ego quindi, non ha occhi, orecchi e sensi per il prossimo, ma solo per se stesso. Il sé umano non trova accesso al sé divino, al Santissimo, e quindi non può nemmeno percepire, riconoscere, vedere nel profondo e sperimentare il suo prossimo, perché nella persona esteriorizzata l'altruismo non è ancora sviluppato. Il sé umano, l'infimo ego, non ha nulla in comune con il sé divino, con l'io sono che irradia e permea ogni cosa. Il puro esprime ciò che è puro, l'eterna legge, Dio. L'impuro esprime la sua parte impura, la sua legge dell'ego, l'infimo sé. Quindi ciascuno esprime se stesso. Il puro esprime il sé assoluto, l'io sono. L'impuro, il suo infimo sé, il suo infimo ego, riferito solo alla persona.
1: Welch eine arme Welt.
2: Com'è povero questo mondo, che è come le anime misere, povere di luce, e gli uomini altrettanto poveri di luce. Se l'umanità adempisse le leggi di Dio, il cielo di Dio sarebbe sulla terra. Dio disse: io edifico un nuovo cielo e una nuova terra. E di questo nuovo cielo e di questa nuova terra fanno parte anche persone nuove, persone in Dio. Percorrere la via interiore significa togliersi le vecchie vesti del vecchio uomo che eravamo e avvolgersi nella veste della legge eterna. Chi applica su di sé gli insegnamenti della legge assoluta sta contribuendo a portare il cielo sulla terra. Il cielo è Dio. Dio è armonia. Dio è l'infinito. Dio è l'universo. L'armonia di Dio è vita eternamente fluente e ritmica. I ritmi dell'eterno essere sono assolutamente armonici. Sono i suoni delle sfere dell'eternità, il cielo. Noi tutti siamo esseri dell'eternità, poiché il nostro corpo spirituale è immortale. Il nostro essere immortale puro è la legge dell'universo, è armonia, è sinfonia, è suono, colore e forma. Dio, l'Eterno, ci ha creati a sua immagine, com'è Lui stesso. Armonia, pace, sinfonia, unità, bellezza, purezza, amore altruistico. Anche noi nell'eterno essere siamo così. Di conseguenza siamo l'essere in Dio, l'essere. Dio è vita fluente. Noi siamo sostanza della vita, avvolti nella corrente eterna, Dio. Il nostro eterno Padre si diede forma dalla sua legge universale, dalla corrente. Egli è essere che ha preso forma, così come noi tutti, quali esseri puri, siamo essere che ha assunto forma, sostanza dell'universo. Con la nostra forma spirituale siamo immagini del nostro eterno Padre. Non siamo solo un suono, un tono, un elemento dell'universo. Non siamo qualcosa che si libra. Siamo eredi dell'infinito, essere fluente che ha assunto forma. Tutto quello che vibra nell'infinito è in noi, è assunto forma in noi, quale essere puro. La forma pura è la coscienza dell'universo che irradia instancabilmente, che si comunica instancabilmente, perché Dio non è stasi, ma vita che fluisce. Ognuno di noi dovrà tornare in questa coscienza eterna e sacra, al nostro vero essere, poiché il nostro vero essere è immortale, proviene da Dio, perché Dio lo ha creato. Questo essere immortale in noi, l'universo che ha assunto forma, è il corpo spirituale divino che ognuno di noi porta in sé. Il corpo divino che ha assunto forma, la sostanza dell'universo, si è adombrato a causa del nostro comportamento errato, a causa delle azioni contrarie a Dio. Le ombre, i peccati quindi, avvolgono il nostro corpo spirituale, la nostra coscienza sacra e sublime. Siamo su questa terra per sistemare le ombre con l'aiuto del Cristo, nostro Redentore, o per scontarle, affinché possa tornare alla luce il nostro corpo puro, la sostanza dell'universo. Rendiamoci conto, Dio ci ama. Qualsiasi cosa pensiamo, diciamo e facciamo, Dio ci ama. Rendiamoci conto anche che Dio è nostro Padre e che desidera solo il meglio per noi. Cambiamo, sistemiamo con il Cristo i nostri aspetti umani e percepiremo la corrente divina di nostro Padre che ci avvolge. Percepiremo il suo amore infinito e la bontà che egli riversa eternamente verso i suoi figli.

0: Nel nostro libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, il Cristo ci insegna: resta in silenzio. Nel silenzio interiore diverrai consapevole che sei un essere proveniente da Dio, un essere che è in Dio, dato che l'Eterno Padre Universale e tu, suo Figlio, siete tutt'uno. Tu, l'essere puro, vivi nel Santissimo, in te, nel sé, poiché tu sei il Tempio di Dio e il Santo Universale dimora in te.
1: Die innere Stille ist das ewige Gesetz.
2: Il silenzio interiore è l'eterna legge che si comunica in perfetta armonia e sinfonia a tutte le forme di vita, a tutti gli esseri e a tutti gli uomini che si immergono in questo silenzio, nella legge assoluta. Chi non desidera altro che compiacere a Dio inizia gradualmente a diventare più calmo. La spinta dell'ego umano non ci assilla più. Infatti, chi anela a Dio, chi desidera compiacere solo a Dio, sistemerà giorno dopo giorno ciò che è impuro, gli aspetti umani, e diventerà calmo. Se l'uomo raggiunge la calma interiore, si immerge poco alla volta nel silenzio interiore, nella legge eterna che comunica incessantemente con chi è divenuto silenzioso. Nel nostro interiore c'è il santuario di Dio. Dio dimora nel suo santuario, quindi in noi. Il profondo dell'interiore, il santuario, è avvolto dalla nostra anima e dal nostro essere umano. Pertanto noi siamo il Tempio di Dio. In ognuno di noi c'è il santuario in cui dimora Dio. Se diveniamo consapevoli di questo, anzi, se lo teniamo presente ogni giorno e ce lo riproponiamo, in noi si risveglierà gradualmente il profondo desiderio di compiacere solo a Dio. In questo modo purificheremo e santificheremo a poco anche il nostro Tempio e non lasceremo più spazio ad alcuna negatività. Se in noi sono ancora presenti aspetti negativi, ossia peccati, li sistemeremo rapidamente per compiacere unicamente a Dio, nostro Padre, e per ridivenire la sua immagine.

0: Cristo ci dice ancora: resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Se sei divenuto silenzioso, non hai più sensazioni, pensieri, parole, tendenze e moti umani. Sei pervaso dal silenzio universale, Dio.
1: Sei still, resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Questa è una presa di coscienza. Chi diviene consapevole che in ognuno dimora il silenzio e che l'uomo silenzioso e puro vive nel silenzio di Dio, sarà una persona rinata, sarà rinato nello spirito e applicherà sempre di più le leggi della vita, le leggi dello spirito.
2: Ohne Bewusstwerdung kein Weg hin zur Stille.
1: Senza questa presa di coscienza non è possibile trovare la via che conduce al silenzio. Per questo per noi vale il principio: diventa consapevole ogni giorno, ogni ora, ogni minuto di essere sostanza e forza, un essere che proviene da Dio. Sii silenzioso e affidati a Dio in ogni attimo. In questo modo crescerai nella vita interiore, poiché diverrai consapevole dei tuoi errori e in che cosa consistono e di come puoi sistemare i tuoi aspetti del peccato. Dio è il silenzio universale, l'irradiazione universale. Dio è allo stesso tempo il cristallo dell'infinito. Infatti, i cieli puri sono il cristallo e coloro che si immergono nella purezza, nell'eterno, sono a loro volta il cristallo nella corrente della vita.
2: Gott, unser Vater,
1: Dio, nostro Padre, è vita compressa, è essere compresso, il cristallo dell'infinito. Poiché Egli ci ha dato tutto come sostanza, forza e vita, anche noi siamo cristalli dell'infinito, le cui sfaccettature irradiano la vita eterna e illuminano tutti i regni, perché il cristallo racchiude in sé tutte le forze della creazione e tutte le forme dell'essere quale sostanza. Nulla è celato al cristallo, si muove nel ritmo dell'universo e irradia in modo corrispondente le sfaccettature della legge eterna. Ognuno di noi, nel profondo dell'anima, è un cristallo nell'eterno essere.
0: Il Cristo continua nella sua rivelazione. In te si sviluppano sensazioni e pensieri sacri. Tu esprimi parole vivificanti e agisci in modo impersonale per il grande tutto.
2: Der Mensch, der das Ziel des Weges der Läuterung weitgehend erreicht hat, spricht.
1: Chi ha ampiamente raggiunto la meta della via della purificazione esprime quello che il cristallo irradia verso di lui, percepisce come il cristallo. Pensa come il cristallo gli comunica. Coloro che si sforzano quotidianamente di coltivare queste sensazioni e questi pensieri santificati sono coscienti della responsabilità e dei propri sensi.
2: im Einzelnen selbst aus.
1: La coscienza della responsabilità di una persona matura si ripercuote non solo sul singolo, ma si estende e si trasmette a tutto l'infinito.
2: La consapevolezza dei sensi è la chiarezza.
1: Ovunque la persona spiritualmente matura rivolga il suo sguardo, vede la luce, vede anche le ombre e sa come può aiutare e dare. Quello che sente, lo sente nel profondo del suo interiore, sente la voce dell'universo e percepisce anche il mormorio dell'ego umano. I suoi sensi purificati sono in Dio e sono antenne sottili in grado di immedesimarsi in ogni cosa, sia nell'essere puro sia nell'ego umano. Grazie alla consapevolezza dei sensi e alla coscienza della responsabilità, la persona matura può comunicare con il suo prossimo in modo conforme alla legge. Vede il suo prossimo in modo conforme alla legge.

0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cosa c'è di più bello di rendersi conto che siamo vita imperitura, che in noi c'è l'eterna giovinezza, il cielo, la purezza, la legge eterna, che noi tutti siamo esseri in Dio e siamo uniti in Dio, che in ognuno di noi dimora la nobiltà interiore, gli aspetti fini ed elevati, la bontà e l'amore altruistico. Rivolgiamoci quindi verso l'interiore. Sì, nel profondo della nostra anima il nostro vero essere irradia verso di noi. È il divino, è il palpito di Dio che ci chiama ogni giorno, in ogni istante. Figlio mio, entra nel tuo cuore e ridivieni consapevolmente il figlio e la figlia di Dio.

queste parole di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo congedarci da voi. A risentirci fino alla prossima volta. Un cordiale saluto in Dios.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo giunti quasi al termine della nostra serata e io desidero ringraziarvi per essere rimasti all'ascolto della nostra trasmissione. Vi ricordo però in chiusura la novità di cui vi ho parlato all'inizio della serata, cioè della nuova possibilità, l'iniziativa di Noi Cristiani delle Origini di poterci conoscere venendo presso la nostra nuova sede che è stata aperta a Caltrano in via San Lorenzo 3 il 24 di ottobre dalle 14:30 alle 16:30. La nostra sede rimarrà aperta per tutti quanti vorranno prendere visione delle pubblicazioni di tutti i libri, potendoli anche leggere in un clima di silenzio e di tranquillità. È anche possibile trovare i CD, ascoltare una buona musica tranquilla e prendere del materiale informativo gratuito a vostra scelta, quello che più vi può interessare. Ripeto quindi il giorno e l'orario: il sabato 24 ottobre dalle 14:30 alle 16:30 vi aspettiamo, naturalmente l'ingresso è libero. Per eventuali informazioni potete anche chiamare qui in radio martedì prossimo ai consueti numeri della radio 049 700 700 o al 700 838, oppure anche tutti i giorni dalle 10 alle 18 è possibile telefonare allo 011 191 156 77, il numero di Edizioni Gabriele. Per questa sera quindi è tutto, vi ringrazio e vi do appuntamento a martedì prossimo, augurandovi un buon ascolto degli altri programmi di Radio Gamma 5.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Eccoci qua, benvenuti, benvenuti e benvenute amici ed amiche. Questa è Radio Gamma 5, tanto che parlo facciamo un po' di prova, prova microfono come si suol dire, no? Va bene, eccoci qua, ok, tutto, mi sembra che tutto vada bene. Questo è il secondo martedì, se non vado errato, di questo mese in cui ci sentiamo, ed è il 13 di ottobre, ed è una serata stellata, per cui caro Davide, Davide, parlo a Davide che scrive sempre, noi stiamo aspettando, il club del martedì arriva, aspettiamo una luce dal cielo, chissà che sia la luce giusta. Enzo, da Vittorio Veneto, quanti messaggi ancora prima di cominciare? Beh, vi ringrazio, siamo in diretta e lo saremo fino alla mezzanotte. Enzo, da Vittorio Veneto, e poi c'è anche un'altra nostra, aficionadas, che sicuramente è Nadia. Ti saluto, ti auguro una buona serata fino a che Morfeo non ti porta via, come sei solita dire tu. E dunque. Poi c'è anche Marco, che voglio salutare subitissimo perché è uno degli aficionados anche lui. Come va Marco? Sei al lavoro? Penso di sì, ci siamo, alziamo il volume perché adesso cominciamo la nostra serata in diretta. Avremo degli ospiti, il primo sarà alle 21.30, il nostro personal trainer, poi alle 22 la dottoressa Giulia Bonamigo, ci parlerà dei nostri figli, e poi alle 22.30 un altro ospite, piccola sorpresa. 334 710 2672 per comunicare con noi.

Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Scoppiettanti. Siete in tanti anche ad essere lì questa sera. Non so cosa mi è successo, ma la voce mi sembra non sia dalla mia parte. Allora, Dunia, grazie, grazie di essere qua. Ah, finalmente questa sera sei qui dall'inizio. Sei in ospedale? Le ore non passano mai lì. Ma allora io ti mando un grosso abbraccio, come tutti noi della famiglia di Radio Gamma 5, e questi giorni che passi lì speriamo siano molto molto pochi, e poi ci farai sapere quando arriverai a casa, va bene? Allora, eccolo qua il nostro Giorgio. Un saluto a tutti quelli del club. Giorgio ci ascolta da molto lontano, è venuto a trovarci qui in studio tempo fa quando aveva avuto una mini vacanza italiana, ma adesso ci ascolta anche se a volte non scrivo, ci sono sempre. Giorgio, è bello, sai, importante sapere queste cose, perché alle volte uno viene qui e dice: ma vengo qui? No, io so che vengo qui perché dall'altra parte ci siete voi e ci siete in tanti, e anche chi non scrive c'è, come non lo so, nomino sempre per esempio non lo so, Daniela, Silvana, Claudio, Michelangelo, non è che sono sempre lì a scrivere anche loro, però so che ci sono perché poi dopo me lo dicono, ci sono. Ciao Piero, questa sera siete due, Vale in ascolto, e quindi un saluto grande a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, e soprattutto anche un abbraccio a voi due che siete sempre con noi, mi fa molto molto piacere. Dunque, abbiamo aperto il club del martedì.

Davide, va bene? Hai sentito? Alle volte noi qui schiacciamo il bottone del tempo e torniamo indietro con dei successi che alle volte lasciano con la pelle d'oca. Sabato 31 ottobre, segnate questa data, tutto Zucca Libera, gas dei resistenti, in sede radio sabato 31 ottobre dalle 11 fino alle 18 e alle 13 perché vuole fermarsi a pranzo, beh, ci sarà il menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con gli indumenti tecnologia FIR a raggi infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà le ricette macrobiotiche, presente lo stand di Paolo Gullino direttamente dalla Toscana a tutto piante innovative. Poi anche il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5 per chi ancora non l'ha acquistato, La frequenza delle libertà e come sempre le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extralista, gli integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura e naturalmente le magliette e gli adesivi di Radio Gamma 5. Anche questi li vogliamo avere, anche e soprattutto le magliette, no? Vero? Beh, allora ho un amico, no? Qualche gattino si vede sempre qui, Adesso se ne va, voi non potete vedere, però qui. E vabbè, ciao, ci vediamo dopo, va bene? Per chi è in viaggio, immaginario oppure vero, con l'auto, con il furgone o con il mezzo più pesante, beh, allora noi vi accompagniamo. Io in modo particolare al martedì lo faccio ormai da 10 anni a questa parte, spero la cosa sia di vostro gradimento, fino alla mezzanotte. Insomma, questo è un viaggio che facciamo insieme.

ci sarà anche l'uomo invisibile alle, subito dopo lo special delle 23, e alle 23 questa sera lo special sarà dedicato, ve lo dico già subito, a un personaggio italiano. Stasera lo dedicheremo a Gianni Togni alle 23, va bene? E questo sabato invece, 17 ottobre, prosegue il mercatino dei gas di Radio Gamma 5 Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista sul sito della radio o sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Le prenotazioni vanno fatte brevi, cioè entro breve, cioè sarebbero già finite, ma penso che sia ancora, ci sia ancora tempo, quindi fatele a Valentino al 333 2268180. E come sempre ci saranno anche i vari banchetti sabato, questo 17 ottobre, e con tante novità, i vari integratori, i prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5. Vi aspettiamo in tanti questo sabato dalle 14 alle 18 qui in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova, facilmente raggiungibile e un po' dappertutto, perché siamo a un crocevia, insomma, vicini alla provincia di Treviso, la provincia di Vicenza, ok? Va bene? Giorgio, a te allora, visto che sei lì a Kansas City, un buon pomeriggio. Roxette.

5 minuti all'ospite, a Diego Pegoraro, che ci parlerà di come sbloccare il nostro corpo in 60 secondi. Listen to your heart significa ascolta il tuo cuore quando ti parla. Il tuo cuore ti parla, ma non solo attraverso la bocca, anche attraverso le cose che arrivano e che alle volte non sono parole, sono delle sensazioni. Allora ascolta il tuo cuore, listen to your heart, écoute your cœur.

0: Bene, bene, bene, allora giusti, giusti, ci andiamo proprio qua, sono le 21:29. Mauro, il cubano, allora anche a te una buona serata, caro amico, grazie di essere qui con noi nel club. Allora ci colleghiamo con il nostro personal trainer, ciao Diego, come stai?
1: Ciao Fabio, ciao a tutti. Bene, stanco, devo dirlo. Però,
0: d'altronde, sai, sono giorni in cui adesso c'è questo trapasso tra la stagione, bisogna cercare di volersi bene, di muoversi ancora di più. Alle volte siamo bloccati, ma questa sera tu ci insegnerai anche a come fare a sbloccarsi.
1: Sì,
0: in un minuto.
1: Sì, volevo... Bravissimo. Allora, la provocazione di questa sera è quella che libera un po' di persone. Spesso questo argomento l'ho toccato con i consigli, con le routine mattutine, quotidiane, ma sono sicuro che molte persone magari neanche ci provano. E svegliarsi 10 minuti prima, per l'amor del cielo, figuriamoci, hanno 3-4 sveglie, continuano a ritardarle e non si svegliano più. Allora, sai che io sono sempre curioso, cerco, guardo, curioso, e ho trovato questo aggancio per stimolare le persone a fare brevissime pause, un po' come fanno. Io mi sono preso due gattini e li osservo ogni tanto, qualche volta che sono a casa li osservo, loro giocano, fanno attività fisica, e si strecciano e si muovono, e aprono la bocca, e stirano la zampa e si allungano, e sono sempre in movimento, lo colgono ogni momento per mantenere il loro corpo in salute. Ma l'animale non ha la stessa griglia, è molto più fortunato di noi. Quindi il nostro corpo diventa rigido non solo perché i muscoli si accorciano, ma diciamo che il sistema nervoso va in modalità protezione. Se quel muscolo non lo muoviamo, lo muoviamo male, lui per proteggersi lo accorcia, lo rigidisce, accorcia i tendini, bla bla bla. E allora capita che il cervello si dimentica, passami il termine, che non ascolti qualche fisiologo e mi dice cazzo dice questa, si dimentica, facciamo finta che è così, come muovere. Quando dico alle persone non dobbiamo imparare a fare lo squat, dobbiamo reimpararlo, gli ricordo che da bambino lo squat lo facciamo perfettamente, poi ce lo dimentichiamo. Scarpe, tacchi, divano, auto, correre, medico mi ha detto andare a correre, corri, hai un'anca più corta, vai tranquillo, perfetto. E allora ci dimentichiamo di fare comunque, il nostro cervello si dimentica i movimenti principali e basta poco per muoverlo. E allora, spulciando un pochettino sul web, curiosando un pochettino, mi è venuta questa, diciamo, questa idea di proporre quella che io già faccio, lo faccio da tantissimi anni, insegno ai miei clienti a utilizzare le piccole pause e le cose che facciamo quotidianamente per fare allungamento. Adesso io vorrei che chi ci ascolta, anche tu Fabio, a provare, per esempio, ma io sto bene, perfetto, io vorrei che provaste ad alzare un braccio ed abbassare l'altro nell'atto di far toccare le dita delle mani o agganciarsi le mani dietro la schiena e provarlo con entrambi.
0: Aspetta un attimo, ripeti, io sono seduto.
1: Fatto da seduto anche,
0: Va
1: benissimo.
0: Ok, devo mettere le mani dietro la schiena?
1: Cercare di agganciarvi le mani, un braccio sarà alto, un braccio sarà basso.
0: Sì, ok.
1: E vi agganciate le mani, come lavarvi la schiena in dosso.
0: Ok, l'ho fatto.
1: E provalo con entrambe le parti e vedi se c'è differenza anche, per esempio.
0: Ti strecci, ecco.
1: Allora, quello è un movimento che noi dovremmo saper fare senza quasi alcuno sforzo, agganciarsi per esempio le dita delle mani. Sono sicuro che molti delle persone che ci ascoltano se hanno provato non ce la fanno, dolore alla spalla, oppure molti con un lato vanno, con l'altro no.
0: Mamma mia.
1: E quella è la condizione, sempre, passatemi il termine, una brutta peggiore.
0: Una brutta condizione. Che sto provando.
1: Perché, però, giustamente, perché voglio che far toccare un attimo con mano sta cosa. Poi potrei anche invitarvi ad alzarvi, se siete seduti, e toccarvi le punte dei piedi.
0: Ma voi. Da seduto?
1: È come se... No, dei piedi, però...
0: Adesso ci provo, ragazzi. Aspetta un attimo.
1: Però se qualcuno ha voglia, provate.
0: Guarda che sono in piedi, adesso provo,
1: Vai.
0: Se dopo non mi senti più, vuole che sono caduto,
1: Ma no, non cade, no.
0: Ci sono riuscito, Diego.
1: Ecco.
0: Ci sono riuscito, Diego.
1: Bravissimo.
0: Ok,
1: bravissimo.
0: Ci sono riuscito. Vabbè.
1: Allora, questo tanto per muovere un pochettino di energia e fare un po' di test, però questi sono due movimenti che il corpo deve saper fare a zero sforzo.
0: Ok.
1: Vuol dire che deve essere una condizione naturale. Mi chino, mi allaccio le scarpe e vengo su.
0: Sì.
1: A gambe tese anche, oppure devo lavarmi la schiena e me la lavo tranquillamente, tocco la parte generale della schiena.
0: Io buono, che male, che ho fatto un strappo alla schiena. Oh, Madonna.
1: Bene. E allora, per risolvere questa cosa qua non mi servono ore di qua di allenamento, fatele, ma non è necessario. Quindi potete fare benissimo una routine. Una routine che potete utilizzare quando, per esempio, fate le cose più normali. Faccio un esempio, adesso butto là alcune idee che mi sono venute, non prendetemi in giro. Facciamo il caffè.
0: Ok.
1: Allora, mentre mettiamo la moca del caffè, per chi fa la moca del caffè, fate la mobilità di collo e spalle. Quindi semplicemente osservo la moca, faccio finta,
0: okay,
1: e ruoto la testa in circonduzione.
0: E la osservo ruotando.
1: E la sto ruotando e ruotiamo 10 volte una parte, 10 volte all'altra. Nel frattempo la moca comincia a borbottare. Ho fatto allungamento del collo.
0: Okay.
1: Dico la moca, ma può essere, sto aspettando il microonde, la piccetta, sto aspettando.
0: Sì.
1: Poi magari la posizione del gatto che tutti conosciamo, il gatto mucca che si fa in quadrupedia, la possiamo fare da in piedi e da seduta. E allora capita che magari io sono seduto in auto e il semaforo diventa rosso.
0: Ok.
1: E allora ecco che estendo la schiena, quindi pancia in fuori, petto in fuori, mi inarco, stacco la zona lombare del sedile, espiro, arrotondo la schiena e spingo la zona lombare del sedile e mi guardo l'ombelico.
0: Marco,
1: inspiro, stacco la schiena, guardo il cielo.
0: È un po' difficile, sai questo, però comunque
1: ma quello però lo si fa con movimenti morbidi.
0: Cioè,
1: mi stiracchio la schiena, inspiro, espiro, mi arrotondo, lo faccio finché il semaforo è rosso, arriva verde, dentro la marcia parto, ho fatto stretching alla schiena. Oppure esatto,
0: bello però questo.
1: Sì, cioè, allora due esempi stupidi, ma gli esercizi non lo sono affatto.
0: No, affatto.
1: E io vorrei che a casa, se avessi davanti la platea chi ci ascolta e chiedesse alzate la mano, chi l'alzerebbero pochissimi, chi tutti i giorni fa una decina di volte ruoto il collo,
0: è vero.
1: Estensione, non lo fa nessuno. Allora, fate, ecco, per esempio, fate queste due cose qui. La moca del caffè o scaldate là, quello che volete, il toast. E mentre siete fermi al rosso, mentre fate una piccola pausa in ufficio, mentre siete seduti, avete quei 30 secondi che potete anche mettervi durante il giorno, utilizziamo il telefono, ho detto più volte, mettetevi delle piccole sveglie, se avete la possibilità di sapere già che, chiaramente non se siete in catena di montaggio ovviamente, o non se state, se siete dei camionisti e state guidando, se avete la possibilità di mettervi delle piccole sveglie, bim bim bim, bim, faccio il gatto mucca 10 volte, metto l'altra sveglia, ruoto il collo 10 volte. Questi sono due esercizi di esempio, ne possiamo citare tanti, anche la circonduzione del bacino tipo l'hula hoop, il rallentatore, movimenti ampi, voglio lavorare sulle anche sul bacino. Quindi o approfitto dei momenti in cui sto aspettando quella cosa e non devo oggettivamente fare nulla, approfitto. È chiaro che questo non sostituisce la mia magari mezz'oretta di allenamento, la mia pratica di yoga, la mia ora a settimana col personal, eccetera, eccetera. Ma integrando questi momenti, io vi invito a fare, a moltiplicare 10 per 365. Trasformatele in ore e rimarrete con la bocca aperta a vedere quante ore di attività fisica avete fatto e quanto meglio starete dopo un anno, adesso per darci un ordine di tempo molto lungo. Quindi iniziamo a fare queste cose. Molta gente non parte, non inizia perché non sa cosa fare. E Pilates, e la Zumba, e il padel, e il dottore Megadito, e destra e sinistra. La semplicità, e lo diciamo sempre Fabio, la semplicità è il segreto. Allora, iniziate con le routine. Collo, muovo il collo respirando, gatto mucca, estendo e fletto la schiena, è importantissimo, ruoto il bacino, hula hoop al contrario. Approfittate dei momenti in cui siete fermi, chiaramente magari l'hula hoop non mettetevi davanti al capo ufficio.
0: Fate
1: un tempo, andate in bagno, siete in mensa, siete a casa mentre vostro figlio urla, fate l'hula hoop, respirate, magari vi calmate e non lo uccidete. Quindi può essere anche un esercizio calmante. Quindi la flessibilità si conquista, diciamo, soffrendo, cioè scusami, non si conquista soffrendo nell'immaginario comune, devo andare, devo stare in stretch, il tizio deve spingermi con la schiena, no, si conquista un passo alla volta, come quando vado a camminare in montagna, raggiungo la cima della montagna un passo alla volta.
0: È vero, sì.
1: Non mi sono messo in testa di non dovrò arrivare in cima, coro. Mi godo un passo alla volta, è godersi il viaggio. Allora facciamo come i gatti, come i nostri gatti, come i nostri cagnolini, trecciamoci tutti i giorni, approfittiamo di ogni momento possibile. Una volta che acquisite queste routine, vi viene voglia di iniziare a fare sul serio.
0: Sì.
1: Quindi fatelo, muovetevi, ma tutti i giorni, tutti i santissimi giorni, festivi compresi.
0: Facciamo questi movimenti piccoli che sembrano banali, come ha detto Diego, però in realtà sono proprio l'inizio e anche un modo per fare dei movimenti mentre stiamo facendo qualcosa, stiamo vivendo la vita normale, giusto?
1: Assolutamente, e fidatevi che ogni libro che leggerete sulle abitudini, ogni libro che leggerete sulla motivazione, dirà più o meno sempre quello. Si parte da piccoli obiettivi raggiungibili, inizio con il primo passo, inizio a fare delle cose semplici, poi da lì sviluppo quello che è il mio potenziale, sviluppo quelle che sono le nuove abitudini. E il mio cervello ne vuole sempre di più, perché una volta che comunico al mio cervello, il mio bel bussolotto che ho in testa, che voglio reiniziare a fare delle cose semplici ma essenziali e con l'intenzione, ricordatevi che serve l'intenzione,
0: sì,
1: lui ci darà sempre più opportunità per farlo.
0: Lo recepisce?
1: Lo recepisce e ci darà l'ossitocina, tutti quei belli ormoni che ci fanno stare bene, bla bla, che conosciamo, non serve che ve lo spieghi.
0: Quindi,
1: ecco, quindi stasera il messaggio era semplice.
0: Molto efficace, direi. Ecco, Diego è sempre bravo ed esaustivo quando ci parla. E allora ricordiamo diegopegoraro.com, se vanno a vedere il sito, oppure Diego Pegoraro Personal Trainer, così anche nei social ti possono conoscere e anche
1: mi trovate
0: eventualmente fare quattro chiacchiere con te. Bene, cominciamo signori, abbiamo cominciato questa sera, signore, anche se siete lì sedute, fate questi movimenti o anche domani, con sempre facendoci semplicemente il caffè, facciamo queste cose, che sono quelle che ci danno l'input per dire devo muovermi, devo fare qualcosa. Diego, noi ti ringraziamo molto, ti auguriamo buonanotte, perché sappiamo che anche tu vai a nanna presto, perché è giusto, poi il giorno è lungo e ci hai insegnato tu. Io lo faccio sempre, tranne il martedì, che sono qui fino alla mezzanotte, ma d'altronde
1: dovere ti chiama.
0: Allora, Ligabue, sono sempre i sogni a dare forma al mondo. E beh, è bello concludere con questa canzone, no? È vero?
1: Esatto, era proprio azzeccata.
0: Ok, grazie Diego, un abbraccio.
1: Grazie a te,
0: a
1: Fabio,
0: presto.
1: Un abbraccio e buona serata a tutti, a presto.
0: Ciao.

su questo video, il video di questa canzone, c'è un bambino che sta cantando con la voce di Gabù, sta doppiando, e vicino a lui c'è un mangiadischi come quello che avevo io quando ero molto molto piccolo, e l'ho proprio fatto funzionare fino quasi a fonderlo, perché avevo tanti 45 giri, ma ero un bambino che amava della musica un po' così, cioè non adatta alla mia età, Enzo Iannacci, non lo so, quelle cose lì, non ero fatto per quei tempi. Vabbè, allora vi do anche il numero per comunicare con noi, che è il numero WhatsApp e messaggi 334 710 26 72. C'è un nostro amico, Daniele, Pat Metini, forte, ma sicuramente lo mettiamo dopo le 22, se hai il piacere e la bontà di rimanere con noi, non ti preoccupare, perché a noi la bella musica piace, e anche a voi, vedo. Allora, vi informiamo che si sta organizzando un corso di Holo Shatsu, risveglio spirituale, e dove nella zona di Campo San Martino in provincia di Padova, destinato ad operatori olistici ma anche a chi è alle prime armi, diciamo così, a chi è profano e si è interessato a apprendere questa disciplina e filosofia olistica. Per informazioni rivolgetevi a questo numero, è un numero WhatsApp 393 476 2843. Chiaro che se non avete fatto a tempo a segnarvi i numeri, potete chiamare qui in studio allo 049 700 700 durante il giorno e ve li daremo. Renata, anche a te un abbraccio. I see you. 10 minuti alle 10.

Alberto, so che ci sei, allora un saluto anche a te. Questa è Radiogamma 5 dagli studi di via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova, in diretta fino alla mezzanotte. Poi la mezzanotte noi sembriamo dei pazzi, ma ormai questo è un gioco, un incantesimo che abbiamo imparato a fare. E alle 00:00 noi fermiamo veramente tutto, sembra che ci sia fermato veramente tutto, ma in realtà fermiamo per pochi secondi per poi esprimere un desiderio, che non deve essere un desiderio rivolto a noi, ma a qualcuno a cui vogliamo bene, chiaramente. E questo lo facciamo prima che arrivi il giorno dopo. Adesso c'è Madonna.

0: Bene, bene, bene. Allora, beh, Alberto, abbi pazienza, arriva sicuramente anche a te la bella musica, piace, mi fa molto piacere. E ricordo il numero per messaggiare, per mandare WhatsApp, per magari richiedere qualcosa, perché no, fino alla mezzanotte. 334 710 26 72. Allora, dovremmo avere, se non ha problemi con la linea, eccola qua, la nostra dottoressa Giulia Bonamico. Eccola qua, Giulia, ci sei?
1: Eccomi qua.
0: Allora, speriamo che la linea tenga e che riusciamo ad avere questo collegamento. Allora, Giulia Bonamico, la nostra psicologa, ormai con noi da molto tempo, e lo dico perché così la gente va anche a vedere il tuo profilo sui social. Giulia, questa sera un argomento che riguarda i figli, un argomento che anche questo direi che ha il suo bel perché. Quando e quanto proteggere i nostri figli?
1: Perché è proprio la difficoltà che molto spesso alcuni genitori mi chiedono durante il loro percorso magari familiare, in cui si entra nelle difficoltà del figlio e la maggior parte dei genitori ovviamente entra in protezione giustamente del figlio e quindi cerca a volte anche di sostituirsi al figlio, che è la cosa un po' più difficile da insegnare ai genitori, di non sostituirsi al figlio, ma di cercarlo, di aiutarlo in una modalità differente, non facendo al posto del ragazzo, del bambino, ma cercare di aiutarlo in maniera differente, che sia una problematica emotiva, che sia una problematica anche scolastica. La maggior parte delle volte le famiglie vengono per le problematiche scolastiche, non solo emotive, relazionali. All'interno ovviamente i nostri bambini vivono gran parte del loro percorso di vita all'interno della scuola, prima con la scuola dell'infanzia, poi con la scuola primaria, le medie, poi le secondarie e infine le medie, che sono molto importanti, anche le scuole superiori. E ci sono varie tipologie di difficoltà che il ragazzo affronta, e quindi quanto la vita scolastica, soprattutto quella che porta un po' di più il genitore ad essere in ansia, ma ad avere anche confronti rispetto ad altri ragazzi, altri genitori, cose dette da altri genitori o confronti di altri ragazzi. Ecco, che spesso questa cosa, io dico sempre il confronto di non fare mai confronto, perché le persone sono uniche, i nostri ragazzi sono unici, i bambini sono unici e le loro problematiche sono uniche, e quindi è giusto nella loro unicità cercare una soluzione che possa essere utile al ragazzo, ma anche alla famiglia stessa, diminuire la propria ansia, ma soprattutto aiutarlo in maniera corretta, senza sostituirsi in particolar modo, ma cercare di dare tutti gli strumenti al giovane ragazzo, al bambino, per poter affrontare al meglio le proprie difficoltà, che siano problematiche scolastiche o di altro tipo, relazionali, anche con gli anziani, con i giovani. Diciamo che questa è la problematica più importante, insomma, che non si sa mai come e quanto soprattutto aiutare il giovane, anche perché le difficoltà sono molto spesso comunicative. I giovani di oggi hanno un linguaggio che non è più quello nostro di una volta, quello del genitore, e quindi anche il genitore deve confrontarsi con un linguaggio nuovo del giovani ragazzi. E quanto sia importante entrare anche nella loro comunicazione, ma non troppo, per non sembrare, come dicono i giovani di oggi, un po' vecchietti, ecco.
0: Sì, voler fare i giovinasti quando non lo si è,
1: e quindi si entra in difficoltà anche relazionale, comunicativa, ecco, con i propri ragazzi, i propri bambini, soprattutto questo. Ci sono varie tipologie di strumenti, varie tipologie di modalità, e il percorso che si va a fare proprio col genitore è cercare la modalità di comunicazione per far sì che il giovane riesca ad affrontare in maniera più sana la problematica della fase che sta affrontando, ecco.
0: Però Giulia, io, se mi permetti, io vedo i bambini, ne vedo parecchi anche di età scolare, insomma elementari, li vedo che sono parecchio cioè hanno un porsi abbastanza violento, un porsi abbastanza esuberante nelle cose, sono esuberanti, sono...
1: Sì, diciamo che le problematiche sono aumentate soprattutto dal punto di vista scolastico rispetto all'aggressività anche nei confronti dei docenti, soprattutto nelle classi insomma più grandi, ecco, non nelle classi delle elementari, della scuola dell'infanzia, sì che c'è un'aggressività magari verso il compagno, una gelosia o una problematica emotiva differente. Con i ragazzi là c'è un percorso veramente in cui il confrontarsi con l'adulto diventa una sfida e quindi anche l'aggressività è una modalità di sfogo del ragazzo sbagliata, non idonea, e ci sono modalità anche di confronto di aggressività differente, e non entrare ovviamente alle mani, quindi picchiare il compagno, l'insegnante per un qualcosa detto che ci ha infastidito, che molto spesso si sente parlare di risse all'interno della scuola, di insegnanti picchiati dagli alunni. Ecco, diciamo che sì, è aumentato proprio questa cosa qua, ma soprattutto i genitori vanno in difesa del loro figlio.
0: Eccolo là.
1: Si ritrova ad avere genitori che non comprendono il punto di vista anche dell'educativo che sta dando il docente. E quindi si entra, e questa è la modalità sbagliata di proteggere. Cioè, bisogna educare i nostri ragazzi, non proteggerli. Bisogna fargli comprendere quali sono gli atteggiamenti corretti rispetto a quelli sbagliati. E proteggere i nostri ragazzi nel momento in cui c'è una difficoltà scolastica, una problematica scolastica, ma confrontandosi con le figure, i docenti, i presidi e tutto quanto, ma non di oltrepassare, insomma, ma di confrontarsi in maniera in maniera più idonea per aiutare il ragazzo, proteggendolo o in qualche modo difendendolo. Fa passare un messaggio negativo, e quindi che la violenza è giusta, è consona e può essere utilizzata, perché tanto in qualche modo mamma e papà mi difenderanno.
0: È vero.
1: E quindi però purtroppo finché si è giovani mamma e papà possono anche difendersi in qualche modo. Poi nell'età adulta il giovane si ritrova a confrontarsi con la normativa e la legge.
0: È vero.
1: E quindi molti giovani poi rischiano anche il carcere minorile, ci sono altre tipologie di difficoltà, ecco. E noi dobbiamo cercare di far sì che i giovani di oggi non affrontino queste difficoltà, perché comunque vivere il carcere minorile, vivere quella vita, è una vita piena di sofferenze sia per la famiglia che per il giovane, che segnerà
0: per sempre, per sempre. Sì, sì,
1: purtroppo sì,
0: sì,
1: sì. E noi non dobbiamo, come società, assolutamente non dobbiamo arrivare a questo, ed è importante fare prevenzione rispetto a questa cosa di come aiutare i nostri giovani a comunicare meglio, a diminuire la propria aggressività, a comprendere l'altro e soprattutto a relazionarsi in maniera diversa. Sì. Quindi quanto il genitore non deve proteggere, ma deve educare.
0: Sì, ecco, e però in famiglia io credo che siamo tutti schizzati, no? Le famiglie sono piene di pensieri, di lavoro, di questo, e questo non è una giustificare, ma non è neanche non è neanche una colpa, è una via di mezzo. E i genitori bisogna che siano un po' più calmini, perché i bambini sono delle spugne e prendono tutto, prendono il modo di esprimersi, il modo di gesticolare, il modo di fare, e questo poi diventa parte del loro comportamento, e quindi è parte anche dalla famiglia il fatto, no? Di questi bambini che poi si comportano così, come vedono, come sentono, perché un bambino non può, non è mai da solo che fa le cose, ma le ha comunque, le ha viste, le ha sentite, segue l'esempio, no?
1: Certo, assolutamente sì.
0: Quindi anche noi genitori dobbiamo cercare di essere quelli che danno dell'esempio buono, possibilmente, no? Perché se siamo sempre tutto il giorno nevrotici, tutto il giorno a litigare in casa, questi bambini diventeranno anche loro un po' così, in balia a queste cose.
1: Difficoltà, certo, assolutamente.
0: Bene, allora Giulia, so che hai anche il problema di batteria, di energia, e allora ti ringraziamo molto per il tuo intervento. Grazie, ti auguriamo buon lavoro. Tu lavori anche, spesso anche con i bambini, vero Giulia?
1: Sì, molto spesso.
0: Molto con
1: spesso.
0: I bambini, ed è una bel, è veramente un bel mondo che dà anche belle soddisfazioni, perché sai, i bambini hanno tutto un mondo, sono ci danno molto anche loro, perché veramente sono ci fanno tornare indietro nel tempo e sono molto cambiati, però comunque cambiano i tempi e dobbiamo adeguarci a loro, come dicevi tu. Allora,
1: certo.
0: Giulia Bonamigo, psicologa, così vedete il suo profilo social. Giulia, ci sentiamo presto, ti auguriamo una buona notte e ci lasciamo con Elisa, e per dirlo proprio così, a modo tuo. Grazie Giulia.
1: Grazie.

alle 22:30 avremo un altro ospite, l'ultimo della sera, e sarà una piccola sorpresa. Poi ci sarà The Invisible Man dopo le 23, dopo lo special che questa sera sarà dedicato a un personaggio italiano, e cioè a Gianni Togni. Ora invece facciamo una pausa e torniamo indietro agli anni 60 e 70. Cominciamo con The Kinks.

E questa sera siamo tornati in tempo, dietro nel tempo, con delle cose che sicuramente fanno venire in mente. Ah no, a me ricorda la mia mamma che andava a ballare, però con mio papà, dove lui stava seduto, non amava ballare, allora comunque era bravo, la accompagnava. E lei mi racconta queste cose. Anzi, mi raccontava, purtroppo.

volte la vita potrebbe andare in un modo e invece finisce prima, e così è stato anche per uno dei miei genitori, mio papà. Una bella vita fino ad un certo punto, una vita insomma di lavoro, anche di andare all'estero. Io avrei potuto avere la cittadinanza scozzese, sarei potuto nascere lì, perché lì sono andati e hanno lavorato, tra l'altro a Glasgow, in un bellissimo castello. E però poi, sai, mia mamma non ama quel genere di l'oltre manica non erano amati da lei, erano le persone che definivano in un modo che no, comunque opinioni personali, ma comunque condivido. E per cui così le vicissitudini poi sono arrivate e siamo perché secondo me io la manica l'ho attraversata dentro la pancia, hai capito? Per cui ho questa reminiscenza, questa cosa che bolle dentro, che mi riporta dentro lì a queste cose che sono misteriose, questi castelli, questo buio che poi comunque è stato, perché dico troppo giovane, perché a 51 anni un papà non può andarsene, ed io ero il primogenito dei fratelli, che erano tutti più giovani, due, e quella sera a 51 anni non tornò più a casa, e fui io, e questa cosa mi rimane dentro. Scusate se ve la dico, perché è proprio questo, vorrei tornare indietro nel tempo, bisognerebbe poter tornare indietro nel tempo e sopravvivere a vivere, e perché quella sera sono stato io a vederlo, e mi è stato mostrato, visto che c'è stato un bruttissimo incidente, ho visto solamente il viso perché probabilmente non c'era niente altro da vedere, e queste cose ti rimangono dentro. E poi lui è venuto a trovarmi sempre, ogni notte sul letto, e ad un certo punto uno si spaventa, però poi pensi no, è venuto a trovarti, lui vuole rimanere qui con te, io voglio sopravvivere. Grazie Alberto, ecco Mike Francis.

Hai ragione tu, dolcissimo. Forse bisognerebbe che l'ora fosse ancora più tarda per poter, non lo so, per sognare ad occhi chiusi. Non se state guidando, eh? 5 minuti, Stevie Dan.

0: Bene, bene, bene, sono le 22:30. Adesso io vi presento così in diretta un ospite che ho molto piacere, su consiglio del nostro Invisible Man, il nostro uomo invisibile, cioè Paolo Spagnolo. Abbiamo con noi, ed eccolo qua in diretta, Franco Dall'Anna. Intanto buona serata e grazie di essere qui.
1: Buonasera, buonasera Fabio, buonasera agli ascoltatori.
0: Grazie, grazie. Allora, spieghiamo agli ascoltatori di Radio Gamma 5 chi è Franco Dall'Anna. Ecco, io so che lei è il presidente di una manifestazione canora, un festival importante, Le Note del Cuore.
1: Allora, io sono il presidente di un'associazione che si chiama La Musica di Angela, ETS, e che è nata in memoria di mia figlia, che è mancata a giugno 2013, e in suo ricordo abbiamo fondato questa associazione che finanzia progetti di musicoterapia. Tra le varie manifestazioni che noi realizziamo per raccogliere fondi c'è questo concorso canoro che
0: Le Note del Cuore.
1: Nel cuore. Il cuore è quello di Angela, comunque.
0: Certo, e questo mi porta ad immaginare che Angela abbia avuto un problema che riguardava il cuore in questo caso.
1: No, no, il cuore era il suo cuore grande, perché una bambina di 10 anni che purtroppo per problemi dalla nascita ha avuto una vita molto difficile e poi è purtroppo mancata per varie problematiche che sono sopraggiunte, insomma.
0: Ho capito.
1: Ecco, quindi questa esperienza di dolore l'abbiamo trasformata io e mia moglie in qualcosa di più grande, in modo da trasformarlo, ecco, in aiuto ad altre persone fragili.
0: Certo.
1: Che hanno
0: attendere la mano alle persone più fragili che ne hanno bisogno. E allora, Le Note del Cuore si svolge ogni anno e dove?
1: Allora, Le Note del Cuore è a Zero Branco, è un concorso, è in provincia di Treviso.
0: Di Treviso, sì.
1: E, sì, siamo nel sud un po' della provincia, quindi siamo vicini a Padova, vicino a Venezia,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Strategicamente anche abbastanza localizzato bene, nonostante il nome sia un po' singolare. E questo, diciamo, in questo comune c'è un bellissimo auditorium che è la sede della nostra manifestazione. Abbiamo a settembre ogni anno, e questo è il decimo anno, quindi sono 10 anni che facciamo questo concorso, che è diventato nazionale nel 2020, e quindi infatti vengono da tutta Italia, e abbiamo avuto ogni anno sempre ospiti più prestigiosi. E quindi, insomma, ecco, sta crescendo ogni anno. Quest'anno abbiamo avuto un altro boom di iscrizioni, e ecco, ci riteniamo umilmente ancora piccoli. Nonostante questo, il riscontro che abbiamo è soprattutto da parte delle persone che partecipano veramente da tutta Italia. Quest'anno c'è una bambina di 8 anni che viene da Ragusa,
0: però,
1: ecco, per dirvi. Quindi sì, sì, assolutamente, insomma, ogni anno, cioè, diciamo che la definizione nazionale non è a caso, insomma,
0: no,
1: ecco, quindi.
0: E quindi si svolgerà a Zero Branco prossimamente, molto molto molto prossimamente.
1: Ah, beh, fra qualche giorno.
0: Esatto.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18.
0: E
1: queste sono le 3 serate.
0: Si potrà partecipare oppure i posti sono tutti quanti già?
1: No, no, c'è ancora posto, volendo, assolutamente. Anzi, ringrazio Radio Gamma 5 proprio per questa possibilità, ecco, di far conoscere la nostra manifestazione, perché tutto ciò che verrà raccolto verrà poi utilizzato per i nostri progetti di musicoterapia. Quindi diciamo, il talent si definisce solidale.
0: Certo.
1: Ed è un motivo per cui tante persone partecipano, perché leggono ecco, il valore aggiunto che può avere la nostra manifestazione rispetto ad altre, ecco, diciamo. Non c'è lucro, ecco, diciamolo pure.
0: Insomma, musicoterapia è una bella parola. Questa si utilizza negli ospedali, si utilizza.
1: Sì, assolutamente. Noi abbiamo in campo 7 progetti attualmente che stanno, diciamo, che stiamo finanziando con quello che raccogliamo, e siamo in pediatria e in chirurgia pediatrica a Treviso. Abbiamo aperto da poco anche un progetto in terapia intensiva pediatrica, e poi siamo nel territorio trevigiano soprattutto, e stiamo cercando di lavorare anche con l'anziano piuttosto che con i ragazzi o giovani che hanno problemi di disabilità mentale, oppure diciamo che la musicoterapia è molto duttile, no? Si adatta molto bene a qualsiasi tipo di fragilità, no? E quindi diciamo che questo ci permette di aiutare più persone possibile, insomma, in base a quello che riusciamo a fare, naturalmente.
0: Parlando delle serate del 16, 17, 18, chi volesse venire a Zero Branco nell'auditorium, come può fare ad informarsi?
1: Beh, c'è un numero, un numero telefonico che tramite WhatsApp può contattarci e chiedere tutte le informazioni o anche direttamente prenotare.
0: Allora, vogliamo darlo?
1: Sì, allora 391 1145 990, lo ripeto, 391 1145 990, questo è il numero per contattarci e tramite questo è possibile anche prenotare i posti in teatro.
0: Bene, casomai quindi... poi lo ripeteremo anche, così magari se qualcuno vuole essere presente farà sicuramente qualcosa di bello, ascolterà anche della musica, dei bei talenti, da giovanissimi abbiamo sentito anche a più adulti,
1: diciamo. Si va dagli 8 ai, scusami, ho interrotto, dagli 8 ai 72 anni, quindi c'è veramente è molto diversificato.
0: E chi li accompagna musicalmente? Lì c'è un
1: Allora, no, in questo caso loro o si presentano con un proprio strumento, la possibilità di suonare al pianoforte direttamente sul palco, oppure con propri strumenti,
0: oppure con la base.
1: Oppure con la base, insomma, abbiamo voluto fare con la base perché l'idea è quella in futuro di dotarci di un'orchestra, ma non è semplice, dobbiamo crescere ancora un po'. E però quindi, intanto diciamo che è già abbastanza, insomma.
0: Quindi c'è queste tre serate e poi c'è una giuria che dovrà decretare ci sia un vincitore o ci sono i primi tre, come...
1: Ma ci sono vari premi, innanzitutto diciamo che le tre serate sono suddivise in tre finali distinte, perché la prima è la finale delle cover, che è il venerdì, il sabato abbiamo gli inediti e la domenica ci sono i bambini junior, quindi editi ed inediti, quindi è una finale molto complessa domenica perché sono tanti. Allora, per spiegare, abbiamo varie giurie, sono formate da una base che è quella che poi fa anche le audizioni a settembre, che seleziona i finalisti, diciamo, quest'anno ce ne sono 43 finalisti divisi nelle tre finali e abbiamo nomi importanti, perché oltre alla base che dicevo abbiamo il presidente di giuria è il maestro Ludovico Saccol, che è un famosissimo autore della provincia di Treviso, tra l'altro famoso perché ha vinto vari Zecchini d'Oro, insomma, quindi diciamo che in quell'ambito è molto famoso e molto bravo, ha vinto anche l'ultimo del 2025, per dire. E altri nomi che abbiamo quest'anno, per esempio, abbiamo Samuel Cavallo, che è un attore performer del cast di Un Posto al Sole, che è tra l'altro un bravissimo cantante e performer perché ha partecipato a tantissimi musical. Poi abbiamo una vostra concittadina che è Chiara Luppi, che è una bravissima cantante, ha fatto anche The Voice nel 2022, era nel gruppo di Raffaella Carrà, quindi insomma stiamo parlando di nomi, tra l'altro lei è bravissima, insomma. Poi abbiamo Barbara Bert, che è della Toscana, e una vostra collega, una speaker di un'altra radio. Poi questa è per la finale degli editi. Nella finale degli inediti abbiamo la grandissima Mariella Nava, quindi insomma nome.
0: Chiaro, la conosciamo tutti.
1: È una
0: tutti.
1: Delle più brave cantautrici italiane che abbiamo, assolutamente, famosissima, insomma, ha fatto Sanremo, quindi voglio dire non è un nome noto, insomma. Poi abbiamo il Giordano San Giorgi, che è il presidente del MEI, che è il Festival delle Etichette Indipendenti, un'altra cantautrice che è Roberta Giallo e un musicista, un bassista che è Filippo Tantino. Infine nella giuria dei junior abbiamo, oltre ai nomi che è la base delle audizioni, abbiamo Altri quattro nomi: abbiamo Giulia Fabbri, che è una bravissima cantante di musical, che ha fatto il musical Mary Poppins, per capirci, e abbiamo altre docenti di canto, che in questo caso sono la Cristiana Lirussi, che è sempre di Padova, lo stesso la Anna Tosato, che è un'altra performer, che tra l'altro è anche una direttrice di coro molto importante, sempre a Padova, e infine abbiamo un trevigiano, che è il un altro direttore di coro, che è il maestro Gianluca Viola. Ecco, questo per spiegare anche la qualità della giuria, insomma.
0: La qualità della giuria, che effettivamente poi decreta, denota anche il fatto di quello che sono, che è la qualità di quello che si ascolta lì, perché poi ci sono
1: assolutamente, credo che ogni anno abbiamo una qualità veramente, Fabio, veramente impressionante, soprattutto tra gli editi. Quest'anno abbiamo avuto proprio delle gemme veramente impressionanti, come quale livello ci sia.
0: Dove andate a cercare queste voci, queste canzoni, queste persone che poi sono quelle che partecipano?
1: Allora, inizialmente eravamo noi un po' ad allargare il campo, a farci conoscere. Adesso ci conoscono tanto, devo dire. Quest'anno abbiamo avuto 240 iscritti, quindi insomma,
0: allora vi contattano.
1: Una settimana di audizioni, quindi insomma è stata un'operazione complessa, ma molto molto, che ci dà molta soddisfazione, perché le persone ritornano dopo magari anni che non venivano, quindi vuol dire che assaggiano, certo, anche altri terreni, e poi quando tornano capisci che si sono trovati bene, insomma. Ecco, quindi l'ambiente è molto familiare, quindi anche chi viene giudicato in qualche modo ritrova delle persone che gli danno, che danno dei consigli. E spesso qualcuno ci dice, ci confida: io vengo qua da voi perché per me ogni volta è una crescita. Quindi questo è importante, insomma. Non è solo l'aspetto, sì, non è solo ti faremo sapere, ma ecco, la nostra giuria dà dei consigli a fine esibizione, quindi in qualche modo loro si sentono, ecco, un po' al centro dell'attenzione.
0: Certo, questo è molto importante, sì.
1: Il rispetto dei sogni delle persone, dei ragazzi, soprattutto, questo sicuramente qui lo trovano, ecco.
0: Allora, vogliamo ricordare cosa succede a Zero Branco, l'auditorium, e gli orari sono serali?
1: Allora, giusto, gli orari non l'abbiamo detti. Allora, il venerdì e il sabato la finale editi ed inediti sono serali, quindi si comincia alle 20:30.
0: Okay.
1: Ecco, quindi chi vuol venire venga un po' prima, perché così acquista il biglietto, naturalmente, oppure prenoti, come avevamo detto. E la domenica invece, siccome ci sono i bambini, l'abbiamo fatta diventare pomeridiana. Quindi si comincia alle 16:30 e si finisce intorno alle 19:00. Di solito, perché sono finali molto, come tutte le finali, un po' questa nostra piccola Sanremo, insomma, ha comunque degli orari abbastanza importanti. Ogni anno stiamo cercando di lavorare per cercare di rendere più snella la manifestazione, ma insomma ci sono delle questioni proprio fisiologiche che non è possibile andare contro, insomma. Ecco, quindi questo è quello che siamo riusciti a fare in questi anni.
0: Quindi, per venire lì, se avete voglia di prenotare questo vostro posto per questi giorni, o il 16 o il 17 o la domenica pomeriggio 18, 391 11 45 990, così ci sarete e sentirete delle belle cose, perché credo che questa sia una bella manifestazione che ormai è diventata, quanti anni sono ormai?
1: 10 anni.
0: Quindi non è proprio poco, assolutamente.
1: È un bel anniversario,
0: direi, insomma, di sì, ecco. Allora, un in bocca al lupo, un abbraccio veramente per la vostra dedizione, la vostra manifestazione, e saremo idealmente presenti anche noi, e comunque anche per altre cose e di altri argomenti o qualcosa d'altro che riguarda la vostra organizzazione, di quello che vi occupate, sarebbe bello sentirci ancora nei prossimi giorni.
1: Assolutamente, noi siamo sempre disponibili.
0: Grazie a Franco Dall'Anna, e allora lasciamoci con Max Gazzè, perché effettivamente la musica, vero, può fare. Grazie, un abbraccio, a presto.
1: Grazie,
0: Franco.
1: Grazie Fabio, grazie a tutti.

Una musica, beh, la musica può fare musica terapia, tutto sommato anche noi qui lo facciamo, nel senso che tutte le cose che ascoltiamo alla radio, una musica ti può mettere sì, alle volte anche un po' di malinconia, per carità, però nel senso buono della parola, perché ti ricorda delle cose che magari sono passate, non ci sono più, oppure può metterti molta allegria, oppure può dire sì, questa me la ricordo molto bene perché l'ascoltavo alla radio e ora si sente molto poco, ma qui no, perché qui schiacciamo spesso il bottone della macchina del tempo.

0: Logical Song, Piero, eh? È sempre piacevole tornare indietro nel tempo. Alle 23 tra poco lo special dedicato a un personaggio che conosciamo molto bene e le sue canzoni ce le ricordiamo veramente tutti, e cioè Gianni Togni. E poi avremo Invisible Man con noi, cioè Paolo Spagnolo, parleremo di cose che sono sempre, magari ci andiamo su quel tasto, però è bello sentire parlare di come si faceva la radio, e come facevamo, perché facevamo anche noi, anni fa. Max, allora ecco qui.
1: Non so che viso avesse, neppure come si chiamava.
0: Francesco Guccini.

delle canzoni meno radiofoniche del mondo, e difatti le radio non la trasmettono più. Una volta sì, si trasmetteva quando c'era il programma dedicato ai cantautori, questo effettivamente sì, però ora non più. Ma per questo ci siamo noi e anche voi che richiedete le canzoni. Ecco, cosa si poteva fare una volta con la voce e con la chitarra? Sono cose che ormai non succedono più. Attenzione, c'è un annuncio: affermato laboratorio di artigiano di manifattura artistica di metalli nobili cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego in provincia di Padova. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare un maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Chiamate e chiedendo di Enrico o Paolo allo 049 7102 04 per avere appunto ulteriori informazioni. Pochi minuti, 3 a dire la verità, e poi lo special dedicato a Gianni Togna. Every time you go away, you take a piece of me. Proprio così è.

Max, troppo buono con i tuoi messaggi, grazie comunque dei tuoi interventi e delle tue richieste. A proposito, ricordiamo, intanto salutiamo gli amici dei social, eccoci qua, io con la mano distruggo tutto, fermo là. Allora, voi che siete sui social, dopo finito questo teatrino, come lo chiamo io, andate sui 94, perché è lì che si ascolta la musica, e soprattutto Gianni Togni, visto che lo special questa sera è dedicato a lui. Allora, Gianni Togni è nato a Roma nel 1956, cantautore, compositore, e raggiunse l'apice del successo nella prima metà degli anni Ottanta. Tra le sue canzoni le ricordiamo più famose Maggie, Luna, Semplice, Attimi Vivi, Per noi innamorati, Giulia, insomma, sono veramente singoli di grande, grande successo. Dunque, dopo alcune esperienze musicali con l'album In una simile circostanza del 75, con i testi del suo amico di scuola Guido Morra, scusate, sto mettendo a posto il microfono per quelli che mi stanno vedendo lì, non sto facendo niente di particolare. Che poi questo Guido Morra scriverà tutti i testi di tutti gli album di Gianni Togni, e come supporter ai concerti dei Pooh, ecco, lui era un supporter ai concerti dei Pooh. Il bassista Red Canziani aveva prodotto alcuni suoi primi dischi, pensate. Ottiene un notevole successo nell'estate dell'80 con il singolo Luna, inserito nell'album dal titolo Lunghissimo. E in quel momento, entrando in un teatro vuoto un pomeriggio, vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Pazzesco, un titolo troppo lungo, ma comunque quello era il titolo, no? Il brano raggiunge la prima posizione in Hit Parade, risultando il quarto singolo più venduto nel 1980. La felice vena creativa e i successi proseguono anche negli anni successivi con gli album Le mie strade, Il bollettino dei naviganti, anche questo un album molto importante, Gianni Togni, e Con stile libero. L'artista romano si dimostra attento e sensibile anche verso le nuove tecnologie. Tra i primi in Italia pubblica l'album anche in versione compact disc. Segui il tuo cuore del 1985 e Di questi tempi nel 87, però ottengono meno successo rispetto ai precedenti. Un cambio di rotta per Gianni Togni avviene nel 1988 con l'album Bersaglio Mobile, un album raffinato, complesso, suonato da musicisti come Manu Cacce, Pino Palladino, Mel Collins, Bruno Iliano, Paolo Gianolio, registrato agli Ambi Studio da Maurizio Maggi, che si differenzia nettamente dalla precedente produzione. Ma qui facciamo tante chiacchiere, ma le chiacchiere piacciono, per carità, però qui dobbiamo ascoltare anche le canzoni, no? È vero? Per cui, se il nostro caro regista ci dà il via, e cioè il là, ascoltiamo Gianni Togni, un singolo di grande successo, Chissà se mi ritroverai.

Chissà se mi ritroverai, chissà se molti di voi stanno pensando a queste parole, quelle di Johnny Togni, se ritroverete magari qualcuno che ha fatto parte della vostra vita per un po', poi si è perso o si è persa, ma magari poi le strade, sai, non sono due linee parallele, ma magari si incontrano, no? Quindi, le parole le ha scritte sempre Guido Morra, per tutti i testi ha collaborato lui e ha avuto grande successo Gianni Togni. Allora, torna sulle scene nel 92 con l'album Singoli e 4 anni più tardi con la raccolta Cari Amori Miei, con la quale vince il disco d'oro. Sulla scia di questo successo, nel 1997 a Gianni Togni esce con un nuovo lavoro di inediti, Ho bisogno di parlare. Gli anni successivi sono stati caratterizzati dalla ricerca da parte dell'artista di musicalità nuove che non comunque sempre hanno dato il favore del pubblico. Sai, c'è sempre un marchio di fabbrica quando un cantautore, un autore, un artista, un cantante, ecco, alle volte cambiare rotta può essere, ma alle volte anche può anche non essere, perché il timbro, l'imprinting che la gente vuole deve essere quello, e se cambi tanto. È successo per esempio così anche per Lucio Battisti, per esempio, perché ha avuto dei momenti di grandissimo successo all'inizio con la Formula 3, poi con Mogol, ma quando ha avuto il momento in cui ha voluto fare una svolta, ma c'è sempre il momento in cui bisogna provare nuove strade, nuovi esperimenti, con il poeta, peraltro molto bravo, Panella, ma ecco lì in quel momento non è stato il Lucio Battisti che è stato apprezzato dal grande pubblico come quello di Una giornata uggiosa, con Il nastro rosa, Fiori rossi e fiori di pesco, della canzone del sole o molti altri. Ma abbiamo esulato, non stiamo parlando di Lucio Battisti, era un esempio, perché anche Gianni Togni appunto ha voluto sperimentare nuove cose, ma non ha riscontrato il successo da parte del pubblico. E nel 97 ha prodotto l'album Canzoni in corso di Massimo Ranieri, per cui ha scritto i brani Ti parlerò d'amore e Mi troverai. Gianni Togni ha anche scritto della musica, il musical come Hollywood, Ritratto di un divo del 1998 con Massimo Ranieri, e commissionato dal Teatro Stabile di Stoccolma, è andato in scena nel febbraio del 2002. Ha scritto oltre a questo anche musiche per la televisione e anche musiche per il teatro, quindi ha fatto altre cose, ha scritto, insomma, è un musicista, non ha solo interpretato e cantato. Dopo 9 anni di assenza, nel 2000 torna sul mercato nel 2006 con l'album La vita nuova, con 10 brani inediti, ed è un album che si segnala per diversi fattori: la partecipazione dei musicisti di fama internazionale, da Michael Landau a Stefano Di Battista, da Tollac a Lucrezio De Seta. La tecnologia CD, che una volta inserito il disco nel computer consente di scaricare da internet contenuti extra, e la contemporanea uscita del disco edito in vinile da 180 grammi e tiratura limitata di 1000 copie. Nello stesso anno la giuria del Monte Carlo Film Festival assegna al film E guardo il mondo da un oblò, con Stefano Calvagna, il premio per la migliore colonna sonora originale, appunto da lui composta. Ed è Gianni Togni, è Luna, è Guardo il mondo da un oblò, Mi annoio un po', Luna.

Gianni Togni, questa sera lo special dedicato a lui. E, ma non è uno di quei personaggi dove c'è da dire moltissimo, anche perché la sua vita privata è sempre stata abbastanza privata, per cui non ci sono molte cose. Poi la sua carriera, insomma, non è una carriera così lunghissima, ha avuto dei singoli di grande successo, ma concentrati in un arco di tempo abbastanza breve. Ma questo non significa che lui non abbia fatto cose, perché lui, oltre ai singoli di successo che stiamo ascoltando, ha fatto cose per il teatro, per il musical, ha scritto, ha composto musica, è un musicista, per cui non è solamente il fatto di produrre degli LP e delle canzoni, è molto molto di più. Quindi arriviamo al 2015, a 9 anni di distanza dal precedente, esce un altro album, Il Bar del Mondo. Nel 2015 su Radio DJ, nella trasmissione di notte condotta da Nicola e Gianluca Vitiello, viene diffusa la cover natalizia di Semplice, denominata Natale Semplice. Questa canzone è stata poi diffusa gratuitamente con il download possibile dal sito internet della radio, appunto dal 14 dicembre. Negli ultimi 50 secondi della canzone, dopo i conduttori della trasmissione, tutti insieme, no, fanno gli auguri su questa canzone di Gianni Togni, è lo stesso Gianni Togni a cantare, e quindi ha avuto grande successo questo jingle, chiamiamolo così, non jingle. Nel luglio 2017 riceve a Marina di Carrara il premio Lunezia per la qualità musical letteraria delle sue canzoni. Annuncia un nuovo lavoro nel 2019 in uscita a settembre, cioè Futuro Improvviso, e nel 2022 pubblica il primo album dal vivo della sua carriera discografica, Gianni Togni Live. E poi nel 2024 viene annunciato un nuovo lavoro in uscita nell'aprile 2024, edizione straordinaria, l'album è anticipato appunto dal singolo Parole in Libertà. Ma qui stiamo parlando di cose così, di esperimenti, di cose che poi lasciano, non dico il tempo che trovano, per carità, musica, arte è sempre quella il filo conduttore, ma Gianni Togni vive di uno splendore legato agli anni, è inutile dirlo, vive di uno splendore legato agli anni 80 e 90. Lui seduto con questa camicia, no, che va giù oltre, non è messa bene, sui pantaloni, ma così al casual, con questi pantaloni neri, questi scarponcini neri, Gianni Togni che canta Giulia.

0: Gianni Togni, lo special questa sera dedicato a lui. Chi non ricorda queste belle canzoni che abbiamo super trasmesso alla radio, vero? Vero Paolo?
1: Eccoci
0: qua,
1: ciao,
0: Paolo.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Paolo Spagnolo, ciao, insieme a noi in diretta nell'ora tarda della notte. Come una
1: ormai
0: volta.
1: C'ho il callo ormai.
0: Eccoci.
1: No, devo dire che comunque intanto ti ringrazio perché è sempre un piacere ritrovarti e ritrovare anche gli ascoltatori di Radio Nova 5. Ma pensa che tu hai anche un orario abbastanza normale, 23:30, 23:00 circa.
0: Sì.
1: Ma sabato scorso mi ha chiamato alla 00:40 Max Pagani, perché all'esordio a Novara c'è Radio Aurora.net dovrebbe essere.
0: Sento un po' disturbata la linea, mettiti un attimo.
1: Vediamo se riusciamo.
0: Eccoci qua.
1: Senti?
0: Adesso meglio. Okay.
1: Mi sono spostato di un metro.
0: Ecco. Max ecco. Pagani allora, ti ha chiamato.
1: Sì. Alla 00:40 perché è il suo esordio su Radio Aurora.net, mi pare di Novara. E lui fa praticamente il venerdì notte. Faceva dalla 00:30 alle 3:00 AM, però adesso ho capito che ha spostato l'orario dalle 23:00 alle 2:00 e con la trasmissione Chi è sveglio, ma vedremo magari di riuscire a portarlo come ospite una sera.
0: Bello.
1: Anche qui da te, Max Pagani.
0: Bello.
1: Perché abbiamo fatto tanti notturni insieme e avevamo cercato anche di contattare Denaro, ma era in aereo che si stava spostando, perché lui vive a Malaga adesso,
0: si stava spostando
1: in Italia per una serata. Quindi volevamo sentirlo al telefono, ma vediamo se riusciamo a portare anche lui. Ecco. Nel frattempo che cosa dobbiamo dire?
0: Nel frattempo prima abbiamo avuto Franco Dell'Anna, che abbiamo parlato di questa manifestazione.
1: Ho sentito per salutarlo.
0: Sì.
1: L'anno scorso ero anch'io uno tra i giurati e devo dire che è una manifestazione dove si vede veramente il cuore di tutti quelli che partecipano, ma anche i giurati che danno comunque il massimo per aiutare anche questi ragazzi che sul palco si esibiscono. Poi è una famiglia, ecco, questo lo voglio dire.
0: Sì, difatti ha proprio parlato di questo.
1: Un invito a chi vuole vedere una manifestazione che non ce ne sono tante di sane, perché dove non ci sono marchi, dove non ci sono brand, eccetera, le manifestazioni sane vanno premiate, quindi io parteciperei ben volentieri, quindi inviterei anche i nostri ascoltatori.
0: Sì, difatti abbiamo dato il numero, intanto tu spostati di un metro ancora, perché sento ancora disturbato. Diamo il numero per chi volesse andare a venerdì 16 o
1: l'Auditorio Comiso di Zero Branco
0: o sabato o domenica pomeriggio, perché venerdì e sabato saranno sera, mentre domenica pomeriggio saranno i bambini. Il numero per prenotare il biglietto, perché qualche biglietto ci sarà ancora, ma non tantissimi, 391 11 45 990. Ci sarai anche tu, perché tu curi il software, no? delle votazioni.
1: Io sono il dietro le quinte che gestisco la parte il software che ma comunque è una collaborazione che ormai è iniziata l'anno scorso, e comunque anche perché diciamo si devono fare le cose che comunque siano alla luce del sole, no? Quindi lasciamo fare le macchine, le votazioni, senza che ci siano perdite di punti, ma che sia tutto scritto, e soprattutto che se qualcuno chiede informazioni abbiamo il resoconto esatto di quello che è la situazione. Vuol dire, come si diceva, questa manifestazione sana deve essere sana in tutti i modi, in tutti i punti di vista, hai capito?
0: Questo è bello,
1: ecco,
0: quindi, ed è una delle poche, come dici tu, non ce ne sono forse.
1: Ecco, quindi dobbiamo, visto che è una manifestazione di cuore, valutiamola e cerchiamo di essere presenti comunque in qualche modo. Ecco.
0: Stavo leggendo, noi parliamo di radio, Paolo, e stiamo facendo, mi vergogno di dirlo, ma stiamo facendo da 50 years.
1: Da 50 anni, sì.
0: E leggevo qui...
1: Guarda,

0: Giusto, giusto di 50 anni, io sono alla 47esima radio, perché da domani sera su Night Train la mia trasmissione sarà, entrerò alla 47esima radio che mi ripete, anzi voglio salutare gli amici che vedrò se riuscirò a portarli, perché è una radio qui locale che è nata da poco e che mi ripeterà il mercoledì sera, che è Radio Abano, Radio Village Abano Terme. Praticamente una radio in AM, cioè, scusa, in web, che comunque nasce dalla collaborazione tra Max Trinchieri e Claudio Calvello, e dove che mi hanno chiesto proprio ieri sera se mi potevano ripetere, ben volentieri. Quindi, quindi
1: Claudio
0: magari riusciamo a
1: Calvello,
0: portare anche
1: anche
0: loro
1: quello,
0: così si ascoltano.
1: un altro personaggio noto. Bene, bene, bene, mi fa piacere. Stavo
0: Sì, ci siamo
1: pensando,
0: sentiti ieri sera.
1: noi che parliamo di radio come si faceva una
0: Diario.
1: volta, e adesso qua di radio c'erano due parole qua di Daniele Milani che leggo sui social. Una volta un conduttore entrava nelle case, entrava nelle case delle persone, e oggi invece chi trasmette alla radio, beh, non noi perché facciamo un'altra, diciamo di un altro filone, e pare più preoccupato entrare nei loro smartphone, quindi tanti selfie, follower, tante storie, quindi non c'è più empatia, insomma, cioè, le radio del giorno d'oggi non trasmettono empatia, Si parla molto ma si comunica poco, ecco, questo forse è vero, però Paolo.
0: Diciamo che sì, io ho fatto sempre quella battuta che anche con i colleghi si parlava. Una volta si entrava in una comunità, in un'isola, dove praticamente si erano tutti amici e in qualche modo c'era uno spirito di collaborazione che era straordinario. Poi dopo i tempi sono cambiati, sembrava di andare quasi dal dentista o dal medico, ci si metteva in fila, entrava la tua ora, uscivi e vai. Cioè era un via vai che non era più una comunità, hai capito? E
1: Sì.
0: poi i tempi sono
1: No,
0: cambiati, vabbè, comunque è normale,
1: però
0: sai.
1: qua ci dicono una cosa, ci fanno riflettere. Allora, siamo noi della vecchia scuola a essere fuori moda, oppure è la radio che sta dimenticando ciò che l'ha resa grande? Perché si possono avere migliaia di follower, ma se non sai arrivare al cuore delle persone,
0: Beh, chiaro, dopo sai, è come una volta c'era Rai 1 e basta,
1: Lo
0: quindi
1: so.
0: la scelta era vincolante da quello che c'era. Adesso il parterre di radio, il parterre di qualità, il parterre di musiche, i filoni musicali, ci sono 10 radio, la stessa radio che ha 10 filoni musicali.
1: Sì.
0: Quindi adesso mi sposto con estrema facilità, ma non colgo il cuore dell'essenza di quello che è la radio.
1: Sì.
0: Guarda, visto che si parla di radio, vorrei dare un pensiero a Federico Lolognese Volante,
1: Eh
0: che comunque
1: sì, diamolo.
0: è mancato da poco, e lui, diciamo, era un pioniere della radio già dal 69, che era Radio Veronica, su questa nave praticamente a largo, che era una radio pirata in quel momento.
1: Una radio pirata,
0: E
1: era, sì.
0: era una radio pirata sul Mare del Nord che lui trasmetteva da questa nave, e quindi uno dei pionieri di una radio, quella era la radio privata, poi è diventata radio libera, e adesso la radio a volte è un po' bendata, a volte è un po' assurda, anche perché ho ascoltato oggi, non faccio i nomi perché non è bello, perché io ascolto tanto la radio dei colleghi, e devo dire che sentire che passo uno speaker che mi dice che adesso ci sono tre o quattro brani in sequenza senza essere disturbati, cioè
1: Sì, va molto di moda adesso.
0: è un po' assurdo, hai capito? Perché dico, se uno vuole ascoltare il non stop, si fa la playlist su Spotify
1: Sì,
0: e si ascolta lì
1: al giorno d'oggi
0: tranquillamente, hai
1: si prende
0: capito?
1: la chiavetta, se la mette in macchina e
0: Sì,
1: ascolta quello che
0: ecco,
1: vuole.
0: cioè,
1: Però se
0: però
1: ascolti la
0: diciamo.
1: radio, ascolti anche per sentire, anche per magari per interagire, non puoi interagire, ma interagisci, senti questo che cosa sta dicendo. Questo è interessante, ma questo è un deficiente.
0: Certo.
1: Cioè, però voglio dire, insomma, qualcosa trasmetti, no? E
0: Sì,
1: fai, e
0: guarda,
1: fai, e fai, e fai scaturire delle emozioni.
0: infatti la trasmissione di Max Pagani è Chi è ancora sveglio e con le telecamere. telefonate in diretta, come si faceva una cinquantina d'anni fa, hai capito?
1: Quindi,
0: noi facevamo una trasmissione che iniziava alle 10 di sera e finiva alle 4 del mattino, io e lui il venerdì sera, che si chiamava Tangles Friday Night, anche a dire venerdì notte. E lui era dallo studio di Milano, io dallo studio di Castelfranco Veneto, e trasmettevamo con le telefonate in diretta, quindi un animo di libertà anche con i nostri ascoltatori, e lì tantissime gag che si potrebbero anche raccontare.
1: Grande.
0: Poi, sai, ci sono le telefonate in diretta, soprattutto quando ci si litigava io e Max Pagani, no, ma devi fare le telefonate, no, via, su, tira sul pulsore, vai. E quindi è la bellezza della semplicità, soprattutto della diretta, hai capito?
1: Ecco. Sono tu che Paolo, tu che operi nell'informatica.
0: Sì.
1: Ma adesso esuliamo dalla radio, ma adesso le tecnologie, voglio dire, anche le radio potrebbero essere oggetto degli hacker, no? Perché
0: guarda, allora giusto oggi ho sentito parlare di hacker, e quando si parla di hacker bisogna stare attenti, perché ci sono varie tipologie di personaggi. Per esempio, l'hacker nella sua filosofia è quella di trovo una porta chiusa, la apro, ma non distruggo e non disturbo. Se ci sono informazioni me le acquisisco, ma non le divulgo. Capito? Ha una sua filosofia. C'è il cracker, che è un distruttore di quello che trova. E poi ci sono i tecnici che non sanno fare il proprio lavoro, che danno la colpa agli hacker di quello che succede.
1: Tante
0: volte è questa la situazione. Perché io dico sempre che un bravo programmatore di informatica dovrebbe programmare alla prova di stupido, nel senso che più difficoltoso è per il programmatore, più semplice è per l'utilizzatore, per l'utente finale, per il front end, così lo chiamiamo, no? Quindi però non succede così, perché se tu hai bisogno di un documento nel pattern di web, di siti web, eccetera, dove cerchi un'informazione o scaricare un documento, quanta difficoltà hai? Passano dai 15 ai 30 minuti per scaricare un DURC, per scaricare un documento qualsiasi, invece di dare la possibilità di dire tu scarico, però sai, se faccio troppo veloce il software mi costa meno.
1: Ho capito.
0: E quindi devo farlo difficile, perché così vale di più e quindi costa di più.
1: Ci sono anche queste caratteristiche commerciali.
0: Poi sai, ci sono tutti gli open source, che ci sono tanti software open source che sono fatti da comunità di programmatori che mettono a disposizione, e magari a volte con le donazioni magari sopravvivono, però danno prodotti che sono all'altezza di quelli che poi vengono venduti in tutto il mondo, insomma.
1: Voglio dire, anche la radio ormai è diventata super tecnologia, e sì, come dice, come stiamo vedendo, come hai detto tu prima, lo speaker passa sempre più in secondo piano nella radio del giorno d'oggi, insomma.
0: Sì, diciamo che è sempre, allora, se si dovesse fare una radio con il cuore, sicuramente non sarebbe la radio che ascoltiamo tutti i giorni nel panorama della radio, no, della radiofonia. Perché lì allora ci sono i brand, c'è la pubblicità, c'è questo, c'è quello, non parli troppo, devi parlare meno, e tutto è il clock, ci sono due pezzi, il terzo lo devi presentare, l'altro no, dopo la pubblicità il pezzo ci vuole questo tipo, non questo tipo, e vai, cioè, capito?
1: Sì.
0: Lì diventa tutto meccanizzato. A quel punto lì butta su una playlist, ci parli sopra e via.
1: Sì, è vero, è vero. Sì.
0: Vabbè, insomma,
1: però, comunque noi stiamo solo guardando queste cose così da fuori, perché noi nella radio che amiamo ci siamo dentro e la facciamo come la amiamo, sì, giusto? per cui certo. Le stiamo solamente commentando, perché noi facciamo tutta un'altra cosa. Io qui, tu invece lì su Night Train e con tante radio collegate, per cui stai facendo quello che ti piace, no Paolo?
0: E credo che magari potrebbe piacere anche qualcuno, perché
1: no,
0: probabilmente
1: no, sicuramente
0: anche perché io penso che se ognuno di noi facesse qualcosa fatto con il cuore, a modo suo, come piace allo speaker stesso, non diventare un semplice impiegato che mi faccio le tre battute perché ho letto La Settimana Enigmistica oppure l'ultima battuta che mi è arrivata dalle notizie ANSA al volo perché ho il Google aperto, e non dice niente, capito? Perché tanto siamo tempestati in tempo reale di tutte le informazioni di news eccetera, che quindi anche se arriva prima a me l'informazione e poi la sento dallo speaker, ma io già lo sapevo, quindi certo. È inutile che tu lo dica, capito? E quindi diciamo che mettiamo un po' di noi nelle nostre trasmissioni, e quindi magari arriviamo volentieri anche nelle case.
1: Certo, noi quando siamo al microfono diamo sempre un po' di noi, facciamo conoscere un po' di quello che c'è dentro nel nostro cuore, nella nostra anima. Gli ascoltatori lo recepiscono sicuramente, e ci sono quelli che poi anche te lo fanno capire, che è bello questo, perché vuol dire che stai trasmettendo qualcosa, non solo musica e non solo parole.
0: Certo.
1: Domani sera alle 21:30
0: alla mezzanotte,
1: fino alla mezzanotte.
0: Ormai andate sui social, un po' di qua, un po' di là vi trovate.
1: Certo, Paolo Spagnolo, Invisible Man, che non è più invisibile.
0: Un abbraccio.
1: Ormai sarà
0: no.
1: Così. Domani sera, grazie Paolo, una buona notte, però tu adesso
0: un abbraccio a voi.
1: Ci fai tornare indietro nel tempo con qualcosa che veramente gli ascoltatori apprezzeranno, perché
0: sì.
1: Questo è così.
0: Ho pensato giusto a un pezzo dalle 3 del mattino.
1: Wow.
0: Immaginatevi il buio di una notte,
1: yeah.
0: E i Fur che arrivano con questo splendido
1: Thank
0: ciao a tutti, buona
1: Thank
0: notte.
1: You. Grazie Paolo, ciao, un abbraccio.
0: Ciao.

ci ha fatto sognare. Siamo in diretta, questa è Radio Gamma 5, fino alla mezzanotte, e quello sarà il momento in cui esprimeremo un desiderio, come sempre, il momento magico. E poi ci sarà Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi dalle 12 fino alle 15, una replica molto interessante per chi se l'è persa. Ma intanto, beh, Enzo, sì, e allora è stata telepatia, perché volevi credere proprio questa. Vedi che come siamo messi, abbiamo sempre qualcosa da condividere insieme, no? Abbiamo la telepatia che ci unisce, la radio. E adesso concedetevi un attimo di tranquillità.

in qualsiasi posto tu ti troverai, qualsiasi cosa tu stia pensando e qualsiasi mano tu stia stringendo, qualsiasi corpo tu stia abbracciando, beh, io sarò lì. Whenever you need me, I'll be around.

Whenever you call me. Sono 9 i minuti che ci dividono dalla mezzanotte. In qualche posto del mondo è già giorno del giorno dopo. Per esempio, non lo so, Eric ci scrive dall'Australia, lì è già mercoledì. E allora quelli che sono già avanti nel giorno dopo, noi potremmo augurare non buonanotte, ma buongiorno.

Loredana Bertè, buongiorno, buongiorno, beh, buonanotte, dai. Non scherziamo perché tra poco sarà mezzanotte e l'ora della mezzanotte per noi è un'ora molto molto speciale. Anto, la stai aspettando anche tu insieme a noi? E in quanti siamo che aspettiamo la mezzanotte? Abbiamo un cuore che batte forte, adesso sta battendo piano, il ritmo è quello giusto, è sui 60 battiti al minuto, ma questo cuore, ci racconta Rod Stewart, ha una piccola ferita, è stata la ferita che è stata impressa quando eravamo giovani, e quella ferita non va più via perché è la prima ferita d'amore. The first cut is the deepest.

sai che la prima ferita è quella che ti rimane poi per tutta la vita, lo sai tu? Aspettiamo insieme alla mezzanotte, lo facciamo insieme a una delle cose più belle degli ultimi 30 anni.

siamo arrivati alle 00:00, quindi abbiamo giusto il tempo per esprimere un desiderio prima di darci appuntamento a martedì prossimo. Fermi. Perché altrimenti non è valido, eh? Fatto? Bene, allora. Grazie Eric. Grazie. Lì in Australia è già mercoledì. Ti abbracciamo qui dall'Italia. Alla prossima settimana qui sulle frequenze di Radio Gamma 5. State con noi.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente, che va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 13 ottobre e saluto tutti quelli all'ascolto, quelli che ascolteranno anche la replica notturna. Vi ricordo tra l'altro che potete anche riascoltare tutte le mie trasmissioni attraverso il link nuovo podcast all'interno del sito www.radiogamma5.it. Poi basta che cliccate la cartellina con il mio nome e avrete tutte le registrazioni a portata di mano suddivise per mese. Lo potete fare anche per tutti gli altri conduttori che hanno i programmi registrati. Ringraziamo sempre Marco Nisco per questo super lavoro informatico che ha realizzato. Saluto anche Jade e saluto tra l'altro anche Marco e Virginia dell'Associazione Nazionale Piede Torto Congenito, che è un'organizzazione apolitica e senza scopo di lucro che rappresenta un grande supporto per familiari di bambini affetti da piede torto congenito, diffondendo corrette informazioni e offrendo indicazioni preziose per poter intraprendere la guarigione da questa patologia. Stiamo parlando del metodo Ponseti. Vi ricordo che li ho intervistati un po' di tempo fa, che è stato realizzato anche il libro della loro associazione, dove ci sono tutte dove ci sono preziose informazioni e indicazioni per poter avviare questo percorso. E se volete approfondire e sostenere la associazione, vi invito a visitare il loro sito, che è www.ilpiedetorto.it. Ecco, e faccio anche i complimenti a Gianluca, perché l'altra volta mi sono dimenticato che si alterna con Luciano nella trasmissione che mi precede, e quindi saluto anche Leopoldo e Domenico ovviamente, e però insomma Gianluca, essendo da poco come aiuto regia, volevo fargli i miei complimenti e i miei auguri, ecco. E poi rinnovo anche l'annuncio di Chiara San Martin, visto che si tratta di un appuntamento di questa settimana. E vediamo un attimo, sì, ok, scusate. Allora, sabato 17 ottobre alle ore 20 presso la pizzeria Scacco, che si trova in via Roma 188 a Castel Gomberto in provincia di Vicenza, viene organizzata una pizza solidale per aiutare questo gruppo di volontari a sostenere le spese veterinarie e la cura dei gatti più fragili delle colonie feline che seguono. La quota è di 20 euro a testa e comprende per quella sera pizza, bibita e caffè. Sarà anche un bellissimo modo per conoscersi e sostenere questa loro attività. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri. Allora, Chiara al 347 10 11 844, oppure Barbara al 335 59 89 758. E vi ricordo anche, poi siccome la puntata sarà ricca di ospiti, perché avremo fra un po' il collegamento telefonico Federica Santi, e ci parlerà del libro che ha scritto suo figlio con la comunicazione facilitata, e nella seconda ora, quindi dalle 13 alle 14, avremo Erika Canaia, che tornerà a trovarci per parlare di altri aspetti del mondo imprenditoriale. E poi alla terza ora avremo, quindi dalle 14 alle 15, avremo Mirko Rebusso con la rubrica Meditazioni Poetiche, e oggi parleremo di argomenti molto interessanti. Se volete inviare un messaggio o SMS o WhatsApp in maniera tale che poi verranno letti in diretta, oppure se volete anche porre delle domande agli ospiti che intervisterò, potete farlo al 334 7102 672, ripeto, al 334 7102 672. E nel frattempo saluto il grande Max. Ciao Fabio, complimenti per i tuoi nuovi passaggi televisivi, venerdì sera mi sa che ti chiedo l'autografo, un caro abbraccio, buona trasmissione Max. Sì, ti ringrazio Max, e fa riferimento all'intervista, la mia breve apparizione che ho avuto ieri sera l'onore di poter fare alla prima puntata del programma Libero Invito di Ingrid Monaco, la figlia del grande Vito Monaco, e io ho parlato in questi 5 minuti alla fine della trasmissione
trasmissione del libro di Radio Gamma 5, e se volete riascoltare la trasmissione, l'ho già estrapolata, l'ho caricata sul canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, e anche nel canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione. Allora, l'896 finale mi scrive: buongiorno, gentilmente mi può inviare il sito in Telegram Energia e il pezzo che mi manca? E, guarda, non so a cosa ti riferisci, probabilmente era la trasmissione precedente, quindi se qualcuno sa di cosa sta parlando magari me lo scrive, che così gli posso inviare questo sito. Adesso leggiamo gli annunci, così poi possiamo addentrarci in questa puntata. Allora, sapete che potete, vi faccio sempre il promemoria, anche se ormai è argomento dei mesi scorsi, il 5 per 1000, quindi se ricordatevelo sempre che per la vostra dichiarazione dei redditi potete mettere nero su bianco il codice fiscale che è 0159 8090 288. Questo è uno strumento totalmente gratuito per voi e non comporta alcun costo, ma è un aiuto immenso per quanto riguarda Radio Gamma 5. Il vostro comunque sostegno potete anche, diciamo, attuarlo attraverso un versamento sul conto corrente postale che è 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, e oppure potete anche portare il vostro contributo direttamente agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E ricordo a tutti i conduttori che venerdì 16 ottobre alle ore 20:45 ci sarà la riunione dei conduttori. E poi, allora, sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Il costo è 20 euro e una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare la vostra copia potete inviare solo un sms o messaggio WhatsApp al numero 346 2439 476, lo ripeto, 346 2439 476, con nome, cognome, città e numero di copie desiderate. Oppure, in alternativa, potete effettuare la prenotazione direttamente al GAS, agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Il primo appuntamento del GAS è proprio sabato prossimo. E questa sicuramente è una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali, può essere anche una grande idea regalo, perché il libro adesso lo stiamo finendo di preparare, verrà pubblicato, quindi stampato, tra fine novembre e inizio dicembre, con relativa anche presentazione qui in sede radio, e quindi, visto che poi, insomma, all'inizio di dicembre siamo in pieno periodo prenatalizio, potete anche utilizzare questa idea come appunto un regalo agli amanti degli animali. La distribuzione del libro infatti inizierà verso quel periodo, e quindi, insomma, cercate di prenotare con anticipo. Sabato 17 ottobre si prosegue con il mercatino del gas di Radio Gamma 5 di Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista sul sito della radio o sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Le prenotazioni vanno fatte entro l'11 di ottobre a Valentino al numero 333 2268 180. Come sempre, vari banchetti espositivi con tante novità. I vari integratori, oltre a prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5, vi aspettiamo in tanti dalle 14 alle 18. Poi abbiamo sabato 31 ottobre a tutta zucca libera Gas dei Resistenti in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presente lo stand di Paolo Gullino direttamente dalla Toscana, tutto piante innovative.
Presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e il portachiavi del 50esimo della nostra radio. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, e le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo. Infatti il gas dei resistenti sarà sabato 31 ottobre, quindi avete quello di sabato 17 e sabato 31 ottobre anche per ordinare il libro di Paolo Girotto. E quello dei resistenti è dalle ore 11 alle ore 18 e sono aperte le prenotazioni, quindi le storiche patate di Rozzo, le zucche noci, mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, le pere Williams, il miele del Grappa, parmigiano reggiano, i vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni al 347 6618 523. Poi Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre ci sarà questo appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale, con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci troviamo alle 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste della radio. Il menù prevede aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatine e tranci di pizza, cozze bianche, verdi, rosse e gialle di tutti i tipi e a volontà, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzioni con caffè, il tutto a soli 30 euro. Ricca sottoscrizione a premi, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al 349 78 36 420. Chi non mangia pesce è pregato di dirlo al momento della prenotazione. Poi abbiamo anche un altro annuncio riguardante sempre chi si occupa dei gattini randagi, e in questo caso sono 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona dei Colli Ugani. Si appoggiano a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Se volete seguirle, su TikTok abbiamo Gattini Randagi oppure su Facebook Caterina Turetta. Potete comunque anche aiutare presentandovi di persona al negozio Zero Emissioni e chiedendo di Codrina o Caterina a Fossona di Cervarese Santa Croce, oppure al negozio Eco Store a Padova in via dei Colli 11, oppure direttamente nell'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto. E stavo guardando, ok, sì, c'è anche un numero di telefono che è il 349 6959 726. Poi vi ricordo che AF Energia ha ripreso la visione delle bollette di luce e gas l'ultimo giovedì del mese. Vi ricordo anche sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, c'è la manifestazione organizzata da Moreno Ferrari, Alfredo Bellucco e altre persone per quanto riguarda la legge dire ad alta voce no ai pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice. E poi si informa che si sta organizzando un corso di Holo Shatsu, risveglio spirituale, nella zona di Campo San Martino a Padova, destinato a operatori e olistici e a chiunque sia interessato ad apprendere questa disciplina e filosofia olistica. Potete chiedere informazioni al numero WhatsApp 393 476 2843. L'affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasu. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o di Paolo. E adesso vi faccio ascoltare finalmente la dedica che mi aveva chiesto un radioascoltatore, e poi credo che ci sarà in collegamento direttamente Federica Santi. A fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta e adesso attualmente aspettiamo un attimo il collegamento telefonico, un secondo solo. Nel frattempo, mentre attendiamo la chiamata di Federica, vi ricordo che perché me l'hanno chiesto, anche il libro di Radio Gamma 5 adesso, che è collegato, allora ecco la telefonata, un secondo solo. Ciao Federica.
1: Sì, ciao.
0: Ciao, mi senti bene? Ciao. Tu?
1: Sì, io sì.
0: Perfetto, allora intanto grazie per aver accettato il mio invito. E per chi non ti conoscesse, perché insomma comunque non sei una sconosciuta qui a Radio Gamma 5, visto che hai avuto anche modo di interagire, di essere intervistata sia da Paolo Rossaro che da Marcello Pamio, però per quei pochi che non ti conoscono, volevo specificare che tu sei una mamma single di tre figli e scrittrice, ok?
1: Sì.
0: Ecco, questo è un po' il preambolo. E di questi tre figli, tuo figlio Nicola, che se non sbaglio è il più grande dei tre, ha subito un grave danno da vaccino esavalente quando era piccolo.
1: Sì.
0: Ok, sì, tu correggimi sempre se
1: no, sì, diciamo che la prima reazione avversa si è verificata con l'esavalente, che poi è stato molto trascurato dalla pediatra all'epoca. Io ero molto inesperta sull'argomento, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso proprio sotto l'MPR.
0: Ok, e quanti mesi o anni aveva?
1: Allora, diciamo che abbiamo assistito a una regressione importante intorno ai 22 mesi.
0: Caspita.
1: Ma poi all'età di 3 anni ci è piombata addosso la diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
0: Ok. E, sì. E poi immagino che il percorso sia stato tutto in salita, nel senso che non credo che siate stati coccolati e viziati dalle strutture sanitarie pubbliche.
1: No. No, no.

0: anzi, siamo stati abbastanza ostacolati perché comunque, all'epoca comunque il papà di mio figlio era ancora con noi, quindi la prima parte del percorso l'abbiamo fatta assieme, quella che ci ha visti comprendere che nella narrazione che ci veniva proposta dall'azienda sanitaria c'era qualcosa che non tornava. Di conseguenza, dopo un anno di terapie presso la ASL di competenza, noi abbiamo incominciato a guardarci un po' intorno e abbiamo incominciato a nostre spese a fare le valigie e a girare un po' tra la Toscana e il Veneto, io abito in Friuli, per confrontarci con dei medici che fossero cosiddetti alternativi. E lì si è spalancato un universo verso una realtà che io fino allora proprio ignoravo completamente.
1: Sì, che è sconosciuta di più.
0: Sì, e che però ha dato in là poi in me la necessità di mettermi proprio a studiare in modo molto approfondito per capire le dinamiche di tutto quello che era capitato, non solo strettamente su mio figlio, ma anche a livello un po' più globale, perché poi cominciando a scrivere il primo e poi il secondo libro, cominciando a girare, a fare conferenze, eccetera, mi sono resa tristemente conto che noi non eravamo una famiglia sul milione, eravamo una delle migliaia di famiglie consapevoli dell'accaduto.
1: Certo, sì, una caratteristica purtroppo che accomuna molte famiglie che hanno subito una situazione di questo tipo è quella di essersi proprio tirate sulle maniche, aver approfondito, cercato, viaggiato, essersi confrontati con dottori che appunto vengono chiamati alternativi, ma dovrebbero essere invece quelli ufficiali molte volte. E, ecco, e da questo punto di vista hai trovato anche conforto in altre famiglie, cioè si è creata un po' una rete o ognuno ha
0: Beh, sono
1: viaggiato?
0: entrata, no, no, sicuramente sono entrata in contatto con tantissime altre famiglie con le quali, insomma, saltuariamente ci si sente. Poi diciamo che lo strumento social, tipo Facebook, ad esempio, che è un grande calderone dove c'è dentro di tutto,
1: Certo.
0: in questo caso è diventato uno strumento importante proprio per creare una rete fra le famiglie che vivono anche a distanza, no? Anche e soprattutto per darci dei consigli l'un l'altro su delle terapie,
1: Certo.
0: perché quello che ci propone il servizio nazionale vabbè, è pietoso. E di conseguenza, ad esempio, io sono venuta a conoscenza del primo medico dal quale sono andata, dal secondo, dal neuropsichiatra e della clinica presso la quale ci richiamo dal 2017 in Germania ogni anno, l'ho saputo tramite questo passaparola di famiglie.
1: Sì. Sì, è fondamentale la rete
0: Eh sì.
1: da questo punto di vista. E come se non bastasse, poi tuo figlio Nicola ha avuto la diagnosi anche di un tumore al cervello dal quale è stato poi operato. Quanti anni aveva quando l'avete scoperta?
0: Era 4 anni fa, quindi aveva 11 anni e mezzo,
1: Caspita.
0: e veniva da qualche mese di atteggiamenti strani a livello corporeo, anche delle posture strane, ma siccome non era una novità, cioè, nell'arco di tutti gli anni che sono passati dall'accertamento del danno fino agli 11 anni, lui ha avuto diverse fasi, soprattutto anche legate alle terapie che seguiva. Quindi io al momento questi segnali sinceramente li ho trascurati perché non riuscivo a comprenderli e poi Nicola non, a livello verbale si esprimeva proprio poco, quindi non manifestava dolori, quindi non riuscivo proprio a comprendere il suo sentire. Però poi la cosa è proprio precipitata nell'arco di pochissimo, ha incominciato a vomitare a getto.
1: Caspita.
0: Ogni giorno, più volte al giorno, quindi anche lì c'è stato un rapido, repentino dimagrimento. E E poi io consideriamo che era l'epoca COVID, quindi sì, io venivo dal parto della mia terzogenita in periodo COVID, anno 2000, che mi ha letteralmente sconvolta. Cioè, una meraviglia come dovrebbe essere una nascita è diventata un'esperienza molto difficile da gestire. E quindi reduce comunque dalle esperienze nefaste legate ai vaccini. In più, per tutto il discorso Covid, io ero terrorizzata all'idea di portare mio figlio in ospedale, perché vedevamo tutti quanti, no? Gente entrare per delle sciocchezze e uscire orizzontale, no?
1: Sì.
0: Quindi io obiettivamente ho preso contatti con tanti medici, però al di fuori delle strutture ospedaliere. Ho provato a fargli fare a mio figlio una risonanza magnetica in una clinica privata, pur decidendo di spendere anche una discreta somma, ma non è stato possibile perché in quel contesto la sedazione non è prevista. E mio figlio era veramente spaventato dall'idea di entrare in quel cubicolo, no? Rumoroso. E finché un giorno, vedete come arrivano i segnali dal cielo in un modo o nell'altro, ho contattato una dottoressa con la formazione antroposofica al telefono. Avevo questo contatto, io non l'ho mai vista in vita mia, e le ho raccontato la situazione. Lei mi ha detto, proprio è stata lapidaria, mi ha detto: non aspettare fino a domani. Perfetto. Allora io, che non me la sentivo di recarmi in ospedale da sola, ho chiamato i miei genitori e ho chiesto a mio papà di accompagnarmi. E avevo preparato la valigia per Nicola, perché ho pensato: sappiamo che entriamo, non sappiamo quando usciamo.
1: Sì.
0: Perché non avevo idea di quello che mi si sarebbe prospettato. E Nicola, quando è arrivato mio padre, stava facendo il sonnellino, parliamo del 2 marzo di 4 anni fa, stava facendo un sonnellino, vado per svegliarlo, per portarlo in ospedale, e non si sveglia. Non si sveglia, non c'è verso, e chiamo l'ambulanza. E mi viene subito detto che mio figlio era in coma.
1: Pazzesco.
0: E quindi viene trasportato d'urgenza. Io all'epoca avevo la piccolina che ancora allattavo, il mio secondogenito, quindi ero anche una situazione difficile per me, e quindi ho mandato mio padre in ambulanza e io li ho seguiti più veloce che potevo con la macchina, perché non sapevo cosa davo incontro, e poi dovevo anche essere certa di avere un mezzo per tornare a casa e allattare la mia piccola. E poi quando siamo arrivati in ospedale, dopo ore di attesa, è arrivata questa diagnosi che ti fa inserire inevitabilmente il pilota automatico. Infatti un libro l'ho intitolato così: Immagino. Il pilota automatico, perché lì devi andare avanti così, cioè non capire più cosa sta succedendo, vai avanti come un treno.
1: Quindi diciamo che non ti, in quei momenti lì non ti puoi neanche permettere il lusso di dire non ce la faccio, cioè non ci devi neanche pensare, cioè devi, come dici tu, inserire il pilota e andare avanti.
0: Esatto. Pazzesco. Esatto. È stato operato d'urgenza e poi 20 giorni dopo una seconda volta, quindi in un mese due volte.
1: Madonna. E però, se ne stiamo parlando, vuol dire che, sì, che ha superato questo, sì, ennesimo ostacolo.
0: Si porta presso però un'emiparesi a tutta la parte destra del corpo, e che gli causa un dolore cronico importante.
1: Caspita.
0: E quindi le terapie adesso, il mese prossimo partiremo di nuovo per la Germania con mio papà, che c'è 87enne che ci accompagna in perterrito.
1: Un altro guerriero.
0: Sì. Partiamo tutti, siamo lì 2 settimane, quindi le terapie adesso non sono solo per andare a sanare tutto ciò che i vaccini comunque hanno comportato in mio figlio, che sono delle situazioni importanti che si protraggono nel tempo, ma anche andiamo a lavorare sulla gestione del dolore. Perché ecco, pensare a un ragazzino di quasi 16 anni che convive con un dolore cronico, che deambula come un novantenne, è qualcosa.
1: Sì, poi prima di finire la trasmissione, se vuoi, diamo anche, non so, dei riferimenti per poter, perché so che comunque ricevete anche donazioni per poter continuare le cure di Nicola, giusto?
0: Sì, perché essendo una clinica privata,
1: esatto,
0: non c'è solo il costo della clinica, bisogna arrivare su in Germania, 1000 chilometri di distanza, e rimanere lì 2 settimane, quindi in un appartamento.
1: Certo.
0: Ed è tutto comunque sulle mie spalle, perché essendo appunto una struttura privata, e poi sì, veramente in questo senso a livello economico sono proprio da sola, perché da quando insomma sono rimasta single il tutto è sulle mie spalle. Quindi
1: no, ma l'ho detto apposta, perché comunque insomma visto che abbiamo parlato di rete prima e in questo modo insomma si cerca anche di sostenere le situazioni più in difficoltà, dove sono più difficili insomma da affrontare, ecco. Posso chiederti una cosa? Da secondo genito ho sempre a cuore da secondo genito ho sempre a cuore gli altri figli che magari non vengono menzionati. Mi puoi dire il loro nome se vuoi?
0: Allora, il secondo genito è Enrico, che ha 22 mesi di distanza da Nicola. Mm-hmm. E poi c'è la piccolina Leonora, okay, che ha 6 anni.
1: Cari.
0: E sono...
1: Mando un saluto anche a loro.
0: Ah sì, loro sono proprio degli eroi, ecco. Comunque, perché anche loro vivono in una situazione in cui insomma adesso poi ne parleremo, adesso stiamo vivendo un momento di grande rinascita a livello emotivo, però giustamente soprattutto il mio secondo genito ha vissuto tutta la parte più critica.
1: No, ma per quello te lo chiedo, perché a volte sai, anch'io li chiamo eroi silenziosi, perché in certe situazioni ovviamente ci si concentra su chi magari in quel momento ha le difficoltà principali, però anche gli altri giustamente membri della famiglia fanno la loro parte, e spesso la loro parte è anche vivere in silenzio le loro sofferenze, insomma, ecco, emotive. Mm-hmm. E poi a un certo punto tu hai incontrato quella che viene chiamata comunicazione facilitata.
0: Sì,
1: come,
0: esatto.
1: Come l'hai scoperta?
0: L'ho scoperta, allora il primo input mi è arrivato un anno fa dalla fisioterapista che segue Nicola, che mi aveva parlato di un'associazione locale che appunto aiuta i ragazzi con le più svariate disabilità, ma diciamo principalmente intellettive, ecco, disabilità virgolettato, poi vedremo, li aiuta tramite la scrittura al computer, con questa tecnica particolare, a uscire, a esprimersi, a fiorire. E quando mi è arrivata questa prima volta l'informazione, io ho pensato, oddio, l'ennesimo percorso, non ce la faccio ad affrontare anche questo. Questa è stata la reazione immediata, perché non capivo ancora la portata di questa grandissima cosa, di questa grandissima tecnica. Poi a distanza di qualche mese, di 6 mesi così, la mia fisioterapista me lo ripropone, e in più un altro mio contatto mi dice: ma sai, io ho fatto la volontaria là, ho visto dei grandi miracoli capitare. Proprio
1: sempre per la serie i segnali che ti arrivano.
0: Esatto, esattamente. E quindi a quel punto ho detto: beh, insomma, cioè, troppi segnali. Ho trovato la forza in me, perché vi assicuro, affrontare nuovi percorsi quando ne hai già delineato uno dopo averne provati tanti è veramente complicato, richiede un certo coraggio, perché vuol dire rimettersi in gioco di nuovo e provare di nuovo e mettere fiducia di nuovo in un percorso. Però qui non si trattava più di un discorso legato più alla parte fisica, no? E si trattava di qualcos'altro, della comunicazione. Io ho sempre percepito che Nicola avesse dentro un mondo, un universo incredibile. E quello infatti che mi portava molta tristezza era non riuscire ad accedere a quel mondo,
1: e
0: ugualmente per lui non riuscire a esprimerlo, no?
1: Certo.
0: E infatti lui aveva tante crisi di rabbia, tante. Certamente molte erano legate allo stato infiammatorio, no? Generale dell'organismo, l'intestino, il cervello, però molte altre crisi erano legate al fatto di sentirsi imprigionato nel suo corpo, come poi lui ha scritto. E quindi quando siamo approdati a questa associazione, la primissima volta ad aprile, la presidente e una facilitatrice mi hanno delineato un po' a grandi linee, ecco, come funziona questa tecnica, e anche perché è ostacolata, eccetera. E intanto Nicola, mentre loro parlavano, stava sfogliando velocissimamente un libro, cosa che fa spesso, E loro mi hanno chiesto, prima domanda è stata: ma secondo te Nicola cosa sta facendo? E io ho detto: secondo me sta sfogliando nervosamente un libro, cosa che fa continuamente a casa, con tanti libri, romanzi, trattati scientifici, qualunque cosa. E loro mi dicono, hanno 20 anni di esperienza, queste persone, mi dicono: no, lui sta leggendo e sta memorizzando.
1: Pazzesco.
0: Tutto. Ah, è già lì.
1: Sì.
0: Rimango un attimo. Poi lo fanno sedere al computer e gli chiedono, guarda mamma, adesso ti facciamo vedere un po' come funziona la tecnica. E scrivono, in che regione, gli domandano in che regione ci troviamo. E io così, proprio di getto, ad alta voce, ma senza voler sminuirlo, ho detto, non lo sa. Mi è venuto da dire così, non lo sa. E lui scrive, Friuli Venezia Giulia.
1: Pensa a te.
0: Si gira verso di me e mi fa uno di quei sorrisi con stampato in faccia, ma io so, ma io ci riesco. Non aveva proprio un'espressione di gioia per avermi dimostrato ciò che io non facevo
1: pensavi.
0: Fatica ancora a credere. Poi gli chiedono qual è il capoluogo della nostra regione e lui scrive, comincia a scrivere Ter. E glielo cancellano perché si aspettavano che lui scrivesse Trieste. Invece lui continua a scrivere Ter. A quel punto si fermano e mi dicono: vedi mamma, noi ci aspettiamo che lui scriva questo perché obiettivamente è Trieste il capoluogo. Però in questi casi, quando vediamo che un ragazzo insiste nel voler scrivere un'altra cosa, noi a un certo punto glielo lasciamo fare e vediamo cosa ne esce. E lui scrive Tergeste, che è il nome antico di Trieste.
1: Pazzesco.
0: E lì siamo caduti dalla sedia.
1: Beh, immagino.
0: Io negli appuntamenti poi successivi ho cercato, per non crearmi delle false aspettative, ho cercato sempre un po' di fare l'avvocato del diavolo, perché stava capitando qualcosa di veramente enorme.
1: Eh sì. Sì, forse anche per autodifesa di non volersi illudere.
0: Sì, certo, esattamente. Invece più andavamo avanti e più mi rendevo conto che quello che stava emergendo era completamente reale. Nicola ha dimostrato di avere una cultura incredibile.
1: Pazzesco.
0: Io stavo ancora lavorando a livello scolastico con delle cose basilari, si deve essere rotto, scusate i maroni, in un modo cosmico.
1: Immagino, poveretta.
0: Sì, perché poi loro pian piano mi hanno spiegato la tecnica, no? Perché per diventare facilitatori c'è bisogno di fare un percorso importante,
1: certo,
0: che riguarda la parte pratica, no? E la parte pratica, no? Proprio al computer, quindi teoria e pratica, come tutti i percorsi fatti come si deve. Però loro comunque mi hanno dato un po' le basi per lavorare a casa e le prime volte non riuscivo, poi pian piano ho preso mano, abbiamo incominciato a comunicare anche a casa e è venuto fuori tutto, soprattutto gli imperatori romani, la storia di Roma.
1: Ma infatti la mia curiosità è questa, perché poi così anche per facilitare la comprensione dei radioascoltatori, Nicola è passato semplicemente da poter finalmente esprimersi con la tastiera del computer a scrivere un libro, ok?
0: Sì.
1: Ma siccome ho letto alcuni passaggi e anche qui cade il preconcetto che oltre a considerarli ragazzi con difficoltà, spesso li associamo anche a limitate capacità cognitive probabilmente o intellettuali. Qui invece lui ha praticamente in un colpo solo fatto cadere il castello di carte e ci ha aperto un po' gli occhi, perché in realtà ci sono dei pensieri profondi in quello che lui ha scritto, anche sulla sua stessa situazione, che veramente ti lasciano a bocca aperta. Quindi da parte tua che emozioni hai provato mentre realizzavi che non stava semplicemente comunicando ma stava effettivamente scrivendo un libro?
0: Io sono tuttora sconvolta.
1: Immagino.
0: Sì, perché ora che ho il libro fisicamente in mano e che di tanto in tanto lo rileggo, no? Prendo delle pagine un po' a caso, no? E lo rileggo, intanto rimango sempre stupefatta dalla modalità espressiva, perché Scrive, arriveremo anche a quello, ma per ora scrive con una proprietà linguistica eccezionale.
1: Pazzesco.
0: E lì in associazione mi hanno detto proprio perché è per via di tutti i libri che lui ha letto e che io credevo certo non leggesse. E in più i contenuti, ecco, quelli rispecchiano perfettamente quello che lui ha fatto emergere nel libro, vale a dire che questo libro non è per tutti. Non è per tutti. Molte persone l'hanno già ricevuto e i commenti sono stati tutti, il 99% tutti molto sentiti, profondi e che mi hanno scaldato il cuore, perché sono persone che sono sì rimaste sconvolte, però che si avvicinano molto al sentire che esprime Nicola. Una mi ha detto proprio: ho letto il libro, non mi contatti mai più. Ma sì, perché comunque nel libro lui parla della sua situazione, poi a un certo punto mi ha chiesto di cominciare a porgli delle domande. E ha parlato anche di questioni spirituali molto intense.
1: Questo è assurdo.
0: Ha questo approccio con Dio totalmente svincolato da qualsiasi tipo di credo religioso, assolutamente. Infatti no, anche io in famiglia noi siamo molto molto spirituali, ma siamo svincolati da qualsiasi certo credo religioso. Però questa è una cosa proprio sua, perché lui ad esempio descrive bene quel che è capitato durante il coma, chi ha visto, chi è venuto a prenderlo, cosa gli hanno detto.
1: Assurdo.
0: E poi memorie di vite passate, in particolare una nella seconda parte del libro, che poi è stata accompagnata da una nostra amica che ha scritto la postfazione, Franca Boso, che ci aiuta molto nel percorso spirituale di Nicola, perché stanno emergendo cose molto importanti ed è importante saperle gestire, perché rimane comunque un ragazzo di quasi 16 anni, questo non dimentichiamolo.
1: Certo.
0: Quindi ha la parte certamente spirituale, però in un corpo di un sedicenne, quindi vanno gestite bene le cose.
1: Sì.
0: E lui parla nella seconda parte proprio di una vita in particolare, entra molto in profondità, perché io a un certo punto della sua scrittura, prima che cominciassimo a scrivere il libro, che ci ha occupato tutta l'estate, ha cominciato a menzionare costantemente gli Etruschi. Costantemente gli Etruschi ovunque, gli Etruschi, devo andare in Etruria,
1: pazzesco
0: alla necropoli di un determinato luogo, mi ha detto proprio la città e tutto.
1: Prepara le valigie,
0: dovuti andare.
1: Ah, siete già andati?
0: Siamo andati a giugno con un caldo infernale e da quell'esperienza ci siamo rimasti lì 3 giorni, da quell'esperienza è nata poi la seconda parte del libro. Quindi in Nicola, intanto, ecco una cosa che non ho detto fino adesso, io sono in grado di comunicare con lui anche per quel che riguarda la sua salute, che già è una cosa incredibile.
1: No, assolutamente sì, questo è importantissimo.
0: Cioè, certo, adesso lui mi spiega come si sente.
1: Sì, perché prima sei passata da andare un po' a intuito,
0: sì,
1: quando magari, o addirittura magari non capire come è successo nel caso del tumore, i primi sintomi,
0: esatto,
1: ad avere la possibilità che lui si esprima al 100%.
0: Esatto.
1: E prima che poi ce ne dimentichiamo, allora dopo lo ricordiamo ancora. Allora, il libro si chiama Amorevolmente Nicola, scritto appunto da Nicola Visentin, che è tuo figlio, e per acquistarlo come si può fare?
0: E anche questa è una pubblicazione in self-publishing come le altre mie, quindi per averla mi si contatta via mail, l'indirizzo è federicasanti80@gmail.com e lì insomma do tutte le spiegazioni su come poter ricevere il libro a casa.
1: Perfetto, lo spedisci anche in altre regioni, giusto, in tutta Italia?
0: anche all'estero lo so.
1: Perfetto, no, perché così anche sì. Chi ci ascolta in streaming magari da altri posti. Sì. E poi ricordo anche una presentazione imminente che viene fatto a Resana, giusto?
0: E, il 14 di novembre.
1: Ecco, alle ore 15 presso la Baita al Capriolo in via Caravaggio 15 a Resana di Treviso. E esatto. È necessaria la prenotazione chiamando il numero sì. 345-130-8946, risponde Nadia. E l'entrata esatto. È offerta libera e consapevole a sostegno anche delle cure di Nicola. E, allora, infatti qualcuno ci scrive il titolo e come comprarlo, mi sono collegata adesso. Allora, il titolo si chiama Amorevolmente Nicola e basta inviare una mail a Federica Santi 80 il numero @gmail.com e lei lo spedisce in tutta Italia e anche all'estero.
0: Oppure chi ha più comodità, io però solo tramite il messaggio, per favore non chiamate, ho il numero di telefono via WhatsApp o via Telegram, che uno preferisce, 348 579-7565.
1: Ok, perfetto. E lui, cioè, che emozioni ha manifestato nell'aver realizzato il suo primo libro, immagino, perché se poi ha questa capacità espressiva adesso liberata, immagino che non sarà magari il primo.
0: Infatti, lui ha detto che si sente finalmente libero.
1: Caspita.
0: Libero, libero, perché prima era prigioniero proprio di un corpo che lo limitava in tutto. Ora rimane certamente la limitazione fortissima a livello fisico, però quantomeno la sua anima è libera di andare, libera, certo. Felice. E, tra l'altro, lui ha espresso il desiderio di essere utile ai ragazzi come lui. Questa è la sua missione, ha detto, perché sa perfettamente la disperazione che sente una persona quando si ritrova prigioniera di un corpo che non gli permette di farsi capire, di farsi vedere, di essere considerato come essere umano. Ecco, lui ha questo obiettivo. E non solo i ragazzi, ma anche le famiglie dei ragazzi, no?
1: Ma sì, ma perché poi sai, non voglio addentrarmi adesso in questo discorso perché sarebbe lungo, però spesso si hanno non solo dei preconcetti, ma anche quasi c'è una sorta di distacco dal dolore altrui, per come se fosse contagioso, e anche magari soprattutto quando non lo comprendi, non sai come comportarti. È un po' come quando non vai a trovare le persone in ospedale, proprio perché, diciamo, sono ambienti che non siamo probabilmente tutti in grado di affrontare. In questo caso, diciamo, la possibilità che Nicola offre non solo ad altre persone magari nelle sue stesse condizioni, ma anche ai familiari, la capacità proprio anche di la possibilità di approcciarsi a in un modo nuovo, quindi capire un po' di più.
0: Che poi i ragazzi che frequentano l'associazione dove Nicola ha imparato a scrivere tengono il sabato mattina un giornale, hanno una redazione. Pazzesco. Quindi questi ragazzi, che sono lì già da svariati anni, sono diventati chi scrittori, chi poete, cioè
1: assurdo,
0: proprio sì, è una cosa meravigliosa,
1: è un mondo nuovo
0: adesso. Sì, e adesso Nicola, che ha smesso di, cioè che ha ultimato il libro che è stato pubblicato, ha cominciato a scrivere poesie.
1: Ecco, lo inviterò nella rubrica Meditazioni Poetiche. Allora, mancano pochi secondi. Io ti giro un po' di complimenti. Grande Federica, grande Nicola, ascoltandoti mi è venuta la pelle d'oca, e tanti altri, che poi anche Monica scrive complimenti alla vostra ospite, e anche Enrico. Allora, la mail per avere il libro è federicasanti80@gmail.com, oppure mandare un SMS o WhatsApp al 348 97 96 565. 10 secondi, Federica, se tanto ti ringrazio, e magari avremo anche altre occasioni.
0: Niente, e vi lascio con la frase del retro di copertina di Nicola, che dice: sono certo che questo libro

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e leggo un attimo prima di presentarvi l'ospite. E, allora, Andrea Sceriffo l'abbiamo salutato, anche Monica e Roberta da Treviso. Puoi ripetere lentamente il titolo del libro di prima? Allora sì, te lo rileggo. Allora, il titolo si chiama Amorevolmente Nicola, scritto appunto da Nicola Visentin. E il metodo per acquistarlo è inviare una mail a federicasanti80 in numero @gmail.com oppure mandare un sms o whatsapp al 348 57 97 565. E poi il 5502. Ciao Fabio, un saluto grandissimo da parte di Diego, Gabriele e Leonardo, un abbraccio a voi. Ciao Fabio al 637 Maurizio. Ciao Fabio, per un aiuto economico tramite la radio si potrebbe organizzare qualcosa per Federica, esempio usare il conto corrente scrivendo aiuto per Federica, oppure fate un tavolino al gas o studiare dell'altro. Sì, ma adesso magari ci sentiamo io e Federica per poter fare dare un aiuto concreto, insomma, ecco, perché sono situazioni assolutamente da dove bisogna intervenire, insomma, ecco. E ecco, allora, ho il grande piacere di riavere qui in regia con me Erika Canaia. Ciao Erika, benvenuta, bentornata anzi.
1: Ciao, grazie mille.
0: Per chi si fosse perso l'intervista precedente, allora Erika è titolare dell'azienda FIMIC di Carmignano di Brenta,
1: esatto.
0: Okay, che è un'azienda fondata da suo nonno prima, poi proseguita dai propri genitori e successivamente a lei, quindi siamo alla terza generazione,
1: terza,
0: no?
1: Generazione.
0: Ok, è un'azienda che produce macchinari per il riciclaggio della plastica.
1: Esatto.
0: Ok, e l'altra volta abbiamo un po' esplorato questo argomento del riciclo e anche di quello della storia, diciamo, familiare dell'azienda. E la particolarità è che effettivamente quando sei subentrata tu erano in 6, adesso siete in 60, quindi sei una moltiplicatrice di personale.
1: Mi piace sviluppo e crescita.
0: Bene, bene. E quindi, insomma, ecco, i due argomenti che oggi vorrei affrontare con te sono questi: il tuo metodo virtuoso di fare imprenditoria, perché un po' esplorando i vari contenuti in rete ho visto anche delle interviste ai tuoi dipendenti, insomma, che esprimono tutti contentezza, o li hai pagati bene oppure comunque è un ambiente che si percepisce molto positivo, molto produttivo in termini anche umani. L'altro argomento che vorrei affrontare, quindi decidi tu da dove possiamo partire, è quello dell'imprenditoria al femminile, perché è una giungla ancora dove bisogna districarsi tra pregiudizi e quant'altro. Da dove vuoi cominciare?
1: Vabbè, allora partiamo da questo, dai. Allora, calcola che in Italia le imprenditrici femminili sono l'8%, imprenditrici e manager. Quindi è un, come dici tu, un settore in via di sviluppo e crescita, come abbiamo parlato prima, ma è vero anche che è una cioè fare l'imprenditore è una passione e un mindset assolutamente, perché una persona lo deve sentire nel cuore di farlo. Nel momento in cui viene fatto per imposizione non si è assolutamente efficaci, efficienti, e poi ne risente tutta la compagine di tutti i colleghi con cui vivi insieme. È vero che le donne hanno dei talenti diversi rispetto agli uomini e dall'altro devono obbligatoriamente bilanciare non solo il lavoro ma anche la vita familiare. Quindi io sono una privilegiata, lo dico sempre, perché non solo ho un marito che mi supporta a livello ovviamente della mia passione imprenditoriale, ho dei genitori che mi hanno aiutato molto nella crescita non mettendo i paraocchi del pregiudizio quando ho detto vorrei partecipare anch'io in azienda, e poi c'è tanta competenza che la donna deve dimostrare per compensare questo pregiudizio, ma è un pregiudizio che nasce dal fatto che noi abbiamo anche la testa da un'altra parte, che è quella familiare. Ma
0: infatti io, se mi permetti la battuta, vorrei anche che cambiasse da un punto di vista della cultura linguistica, no? Perché in generale si dice che bisogna avere le palle, scusa il francesismo, per gestire un'azienda, affrontare una situazione difficile, no? Io direi che bisogna avere anche le tette per farlo.
1: Condivido,
0: no?
1: Certo. Okay, quindi... sono d'accordo. Quindi... è una bella similitudine. Sì,
0: sì, ma anche perché poi quello che mi stupisce sempre, perché siamo nel 2026, no? Quindi voglio dire, abbiamo un po' di secoli dove è stato ampiamente dimostrato che ovviamente con modalità diverse e con talenti diversi, ma non deve esserci una competizione o sempre una difficoltà maggiore per la donna che, come dici tu, deve non solo superare tutti i pregiudizi in un ambiente di lavoro, deve subire, diciamo, più umiliazioni, perché a volte bisogna star zitti e anche insomma le famose battutine, no? Ok, a seconda anche dell'aspetto fisico. E in più deve avere sempre anche la testa a casa, perché spesso anche in famiglia le si butta addosso la responsabilità di dire: ok, hai voluto la carriera, ma devi occuparti anche di...
1: Corretto, cioè. Sì, questa è una cosa che da un lato ovviamente ci riesce bene, quello dell'organizzazione, è un talento fondamentalmente, certo, anche femminile, quindi riusciamo a districarci, però il carico mentale è veramente notevole. Ci sono delle situazioni, delle sere in cui mio marito prende in giro che alle 8:30 sono a letto, ma faccio ore 7 e riparto la mattina dopo, insomma, quindi certo. Ecco. Però quello che io ho notato è che in tutti gli ambiti lavorativi c'è il pregiudizio che determinate carriere siano prettamente maschili o siano prettamente femminili, certo, quando in realtà io dico sempre che dipende dall'attitudine della persona. Quindi se c'è una persona, generalmente magari l'amministrazione viene identificata la donna come portata alla precisione. Io ho conosciuto anche dei CFO uomini che hanno una predisposizione lo stesso, certo, non è che è per forza automaticamente, sì, sì, femminile. Quindi ovviamente, come dici tu, spesso quando mi vedono arrivare questa è la titolare, sbarrano gli occhi e dicono: ma come, questa è la titolare? Oppure entrano in ufficio e vedono moltissime donne e dicono: ma questa è un'azienda di donne, quando in realtà dipende dalla situazione, certo, dipende dal lavoro. E per esempio noi nel mio settore, che ovviamente riciclo plastica, metalmeccanica, non è che ci siano tantissime donne, abbiamo tantissime venditrici donne, quindi agli stand sbarrano gli occhi perché vedo un sacco di donne e dico: ma come? A me all'epoca mi chiedevano, insomma, scusi, mi passavano per l'hostess e quindi gli chiedevo, dicevo: guarda, mi dai 10 minuti, se in 10 minuti rispondo a tutte le tue domande allora resto, se fra 10 minuti non sei soddisfatto ti passo l'uomo.
0: Pensa a te.
1: E quindi si mettevano a ridere, dopo io ovviamente rincaravo: dopo 10 minuti posso restare, devo andare.
0: Sì, perché poi c'è questa cosa che, se tu, non so, in una convention, un evento, vedi un uomo, che ne so, insomma, con l'abbigliamento da imprenditore, anche se magari è un portaborse, cioè tu gli dai subito credibilità.
1: Certo.
0: Si presenta una donna imprenditrice e pensi, la prima cosa a cui pensi è la hostess, piuttosto che...
1: Sono i bias, cioè, nostri mentali. Sì, sì, sono bias mentali in cui il cervello, ovviamente, che spende meno energia possibile, in automatico dà per presupposto che il ballerino, e non è ballerino, è ballerina, e ovviamente il marketing è una donna rispetto a un uomo. In realtà, insomma, dipende dal talento di ognuno ed è bellissimo che tutti abbiano il proprio talento.
0: Pazzesco. E da un punto di vista invece di colleghe imprenditrici, cioè l'ambiente come ci si fa forza, oppure c'è anche lì competizione?
1: Guarda, io ho trovato delle donne imprenditrici meravigliose con cui ho anche imparato tanto, certo, e credo che siano delle mentor incredibili, e io cerco di essere poi anche aiutare e sostenere altre ragazze che sono più giovani e che mi chiedono, mi chiedono qualche suggerimento. Ovvio che poi ci sono, cioè, l'invidia c'è anche da parte di altre, ma c'è anche negli uomini, cioè io l'ho vista che è una cosa proprio umana questa, certo, quindi non è che c'è tra donna e uomo. Ho deciso e ho scelto di stare con persone che mi danno di più, certo. E quindi dedico il mio tempo, che è già quello che
0: prezioso.
1: È esatto, poco e prezioso, con persone che di valore.
0: Sì, perché poi c'è anche il pericolo che si vada all'opposto, quindi magari una... Mi è capitato per esperienza di donne che hanno fatto carriera e visto che anche loro probabilmente hanno fatto la via crucis per arrivarci, anziché condividere il loro talento, la loro femminilità imprenditoriale, hanno cercato di assomigliare al maschile, quindi sono peggio, cioè risultano poi peggio del modello maschile.
1: Quella è la rabbia che porta, il rancore, però fa male prima di tutto a loro stesse, perché ovviamente fisicamente stanno male loro. Io ritengo che sia, come io ho avuto la fortuna a 28 quando ho iniziato, 27, di avere delle persone più grandi che mi hanno insegnato, mio padre. E ho avuto dei venditori incredibili che mi hanno aiutato. Io ricordo tutti chi ha fatto un passaggio con me. Io cerco di ridare poi a mia volta a chi mi chiede aiuto e sostegno. Credo che sia la cosa migliore.
0: Sì, lasciar fluire le cose, le esperienze, le energie è sempre la cosa più bella, altrimenti si diventa stagni.
1: Esatto.
0: O stagnanti. E hai notato, visto che tu a differenza mia prendi l'aereo tante
1: ma
0: volte,
1: ti porterò, dai, riuscirò a convincerti,
0: se mi costringi, e hai notato una differenza di appunto di accoglienza da parte rispetto all'Italia nei paesi esteri?
1: Allora, guarda,
0: da questo punto di vista
1: io mi ero trovata benissimo nei paesi di Sud America, dove quando arrivavo, il fatto che io arrivassi dall'Italia a trovarli, indipendentemente da età, donna, uomo, riconoscevano un apprezzamento nel fatto che io avessi preso la mia valigetta e fossi andata a trovarlo, quindi erano assolutamente aperti a condividere informazioni, non c'erano tutti questi segreti di Stato delle aziende, e invece far fluire le informazioni ha creato delle partnership per la vita poi, quindi io lì mi sono trovata veramente un'apertura mentale, come invece ho trovato magari in alcuni paesi la chiusura del fatto che fossi italiana. Quindi io ridevo sempre sul fatto che ero bionda, giovane, non ero brutta, ero troppo alta e pure italiana, cioè le avevo tutte, e quindi di conseguenza l'unica roba che potevo togliere era il biondo, e l'ho attenuato un pochettino, però per il resto insomma avevo gli stereotipi, li identificavo tutti.
0: Okay. Beh, un po' li capisco, perché se leggono i giornali o le notizie di quello che viviamo noi, non so, ormai penso che ci prenda in giro mezzo paese, cioè mezzo mondo, però adesso a parte le battute, credo che dobbiamo un po' riconquistare quel modello che noi per anni abbiamo esportato, quindi non solo l'arte, l'enogastronomia, ma anche noi abbiamo esportato il modello imprenditoriale, cioè
1: esatto.
0: Su tanti livelli.
1: Ma su tanti livelli ce lo riconoscono ancora, nel senso che quando io parlo con imprenditori anche esteri e condivido determinate idee, mi dicono sempre: voi italiani avete veramente una creatività e una modalità di innovare che a noi manca, e anche il rischio al cambiamento, nel senso che noi non abbiamo paura anche di osare nel tentare, nel provare. Molte altre nazionalità vedo insomma che si è sempre un po', capito, impauriti nel provare cose nuove.
0: Guarda, ti racconto questo aneddoto che me lo ha confidato l'ingegner Renato Vitaliani, questo grande personaggio qui che ho aiutato a scrivere il suo libro, e mi diceva che all'estero nei vari cantieri, ma quelli importanti, non so, la grande diga, il grande ponte, eccetera eccetera, si rivolgono agli ingegneri stranieri, no? Di qualche nazionalità, per la precisione, questo e quell'altro, ma quando c'è il problema chiamano l'italiano, perché l'italiano sa risolvere,
1: va fuori dagli schemi.
0: Sì, esatto. Sì, va fuori dagli schemi, no? E mentre gli altri proprio cadono, vanno a pezzi, lui va dritto alla soluzione.
1: Infatti io vedo un problem solving che è un nostro talento, ma ritrovare i nostri talenti, perché alla fine quello che ci accade attorno di politica o di situazioni insomma che sono fuori dal nostro controllo non siamo noi, quindi quando poi noi andiamo fuori e andiamo a confrontarci con altri, ci riconoscono questo nostro DNA particolare,
0: sì.
1: E molto spesso anche lo temono. Non è che siamo solo il paese dei balocchi, certo, dove venire a fare vacanza, ecco, riconoscono, sì, sì, che comunque c'è una creatività, e appunto l'impianto industriale che abbiamo è comunque impattante a livello,
0: no, europeo. Ma io infatti da italiano, quando incontro personalità come la tua, ringrazio sempre, cioè sono sul serio riconoscente, come sono riconoscente a un Renato Vitaliani o altri, per l'immagine che andate a esportare, perché io mi sento orgoglioso quando sento parlare te, e anche quando leggo le varie notizie, dei tuoi interventi anche all'estero, cioè di quello che proprio rappresentate, e nel modo in cui lo rappresentate, cioè l'affidabilità, la credibilità, la professionalità, anche qui indipendentemente da uomo, donna, età, esatto, colore dei capelli,
1: certo.
0: E per cui, cioè, per me, voglio dire, state compiendo una grande impresa.
1: Ce ne sono veramente tanti, è solo che io mi stupisco del fatto che non riescano a capire quanto è impattante comunicare, cioè il fatto di restare dietro sempre a una scrivania e di non esporsi perché si ha paura del giudizio,
0: certo,
1: a parte il fatto che non possiamo mai andare bene a tutti, e questo è un dato di fatto, però
0: per fortuna
1: anche ci sono tantissimi imprenditori che hanno tanto da dire, ma che non si espongono, magari appunto non avrebbero mai accettato un invito in radio perché, oddio, cosa dico, non dico, poi sbaglio, non sbaglio, un articolo di giornale lo leggono 100 volte prima che esca,
0: certo,
1: o pubblicare su LinkedIn, che è una cosa talmente ormai,
0: certo,
1: diciamo sdoganata. Perché il fatto che noi non comunichiamo i nostri talenti, e che quindi dimostriamo anche noi siamo capaci di essere leoni da tastiera solo a scrivere cavolate, o siamo anche in grado di condividere i nostri bei pensieri in modo,
0: certo,
1: tale da fluire questa meravigliosa,
0: anche,
1: creatività.
0: Anche perché, adesso correggimi se sbaglio, ma nella mia esperienza lavorativa, prima di immettermi e stabilirmi nel percorso editoriale, ho avuto tanti titolari,
1: sì,
0: da alcuni di questi, cioè io ho appreso lezioni di vita, non, sì, solo lavorative, quindi quello che dici tu io lo amplifico sottolineando anche il fatto di quanto un imprenditore che evidentemente ha una visione, ha delle esperienze e quant'altro, può anche condividere a livello proprio formativo. Cioè è fondamentale questa cosa qua di non rimanere dietro la scrivania e nel proprio mondo orticello.
1: Esattamente,
0: e...
1: questo quello che continuo a predicare, e che, ma perché te sei brava. Tanto non è che sono nata imparata, nemmeno io,
0: certo,
1: giusto? Quindi piano piano ho imparato anche a comunicare, ho affrontato anch'io la paura del giudizio. Gli haters li ho avuti anch'io, li ho ancora tuttora, che continuano a dire ma perché pubblichi, ma perché fai, ma perché se non si condividono i propri,
0: certo,
1: pensieri, non c'è confronto positivo e negativo, ma c'è un confronto, e si cerca anche, io, cioè cerco anche di condividere cose che mi accadono in giornata a lavoro, perché poi mi scrivono in privato e mi dicono mi hai dato questa idea, grazie, adesso la metto in pratica anch'io in azienda, la propongo al mio titolare. Ma perché le devo tenere per me?
0: Certo.
1: Cioè, se posso magari aiutare qualcun altro.
0: No, ma è un virtuosismo, ma perché si vedi, qua secondo me è fondamentale la parte femminile, perché la parte femminile, a differenza di quella maschile, non ha questa ferocia nella competizione, ed è una, soprattutto l'energia femminile è creatrice,
1: certo,
0: e anche generosa, perché anche biologicamente si fa spazio nel proprio corpo per un altro essere vivente, quindi è questo che secondo me la figura proprio dell'imprenditrice donna deve portare, cioè questo tipo di condivisione e accoglienza.
1: L'accoglienza è la parola che mi piace tantissimo, che cerco di far vedere e di dimostrare poi in azienda ai miei ragazzi, in cui dico se c'è qualcosa la mia porta è sempre aperta, non tenetevela dentro, perché per quanto io possa individuare che in un reparto c'è un problema o se c'è qualcuno che ha un problema personale, se non viene comunicato, non viene poi condiviso insieme,
0: certo,
1: si porta alla soluzione, dopo stiamo male tutti, qual è il senso di vivere insieme?
0: Sì.
1: Anche perché dico sempre ma perché siamo una famiglia è una cavolata. Ok, uno può dire che è una cavolata, io vengo per lavorare, lo condivido, lo capisco, ma ci passi 8 ore della tua vita però là dentro, cioè quasi vedi di più i tuoi colleghi di lavoro che tua moglie, che magari torna più tardi di te. Quindi perché deve essere solo lavoro? Non posso stare bene mentre lavoro.
0: Ma infatti io mi ricordo che quando ero adolescente, tanto tempo fa, ero rimasto colpito perché sono andato a casa di un mio amico a mangiare e ho visto sua mamma che era lì, che metteva bene i fiori all'ingresso, aveva pulito, fatto determinate cose, no? E mi ricordo anche perché c'era anche una parte di laboratorio di negozio, e mi ricordo che mi aveva detto queste parole, che è bello rendere accogliente questo luogo, che sia casa tua o che sia un luogo di lavoro, no? Perché come dici tu ci passi poi 3/4 della giornata. E allora bastano poi

0: mettere le persone, tanto sempre persone siamo, anche se lavoriamo insieme, no?
1: Assolutamente sì.
0: E quindi spingo perché ci sia questo rapporto all'interno dei reparti e tra i reparti di condivisione umana, non solo lavorativa. Lavoriamo tutti meglio.
1: Assolutamente. Infatti, a proposito, ti chiedono, Fabio ti chiede, la Erika è parente di Ivo? Un abbraccio e buona trasmissione. È un parente che si chiama Ivo?
0: No.
1: No, ok. Roby L'Alpini invece dedica a tutte le mamme coraggiose che lottano per amore dei propri figli la luce di una stella. È da sempre nell'universo la luce più bella, che ammiro tutte le sere prima di andare a dormire. La vorrei ancora vicino a me sopra il mobile del comodino e tenerla sempre accesa per scacciare le mie paure come quando ero bambino. Un abbraccio da Roby L'Alpini. Ma a proposito di parentele, sempre nell'ambito del tuo percorso, tu sei figlia unica?
0: Io sono figlia unica.
1: Ok. Come recepiscono la tua adesso figura imprenditoriale di titolare dell'impresa di famiglia i tuoi parenti?
0: Allora, i miei parenti, diciamo che è stato un po' una cosa talmente tanto fluida che è diventato tanto, tanto veloce il passaggio, nel senso che mio papà, quando sono entrata, mi ha subito insegnato tutto senza nessuna remora. Quindi quando mi hanno visto che cominciavo a entrare, mi hanno detto, vabbè, avevi la leadership ancora quando eri piccola, era quasi automatico.
1: La manifestavi già da piccola?
0: Sì, la manifestavo già da piccola, quindi poi all'università mi hanno preso in giro perché mi hanno detto, vabbè, ci gestivi tutti quanti per fare tutti quanti i lavori, quindi era evidente, ecco.
1: Okay.
0: Quindi ce l'avevo un po' innata. Poi ovviamente ho dovuto molto calibrarla, perché certo, la parte emotiva femminile ma io dico sempre che è la bellezza dell'emotività femminile, nel senso che io sono un leader, ok, ma sono sempre umana. Quindi
1: certo,
0: ridendo con i ragazzi, un giorno abbiamo fatto un gioco durante un team building e dovevano mettere, praticamente avevano 50 carte, tutte messe che uno non poteva vedere l'altro, ok, e dovevano unire. Era proprio una sequenza, okay, una dietro l'altra, ma non dovevano mostrarsela, dovevano parlarsi e trovare, okay, quella che era sequenza dell'altra. Ad un certo punto una ragazza si è incazzata perché tutti parlavano l'uno con l'altro, non facevano gruppo, robe, ha preso in mano il microfono, ha detto adesso basta, no, e ha cominciato a mettere tutti quanti. È arrivato il leader che ha messo in ordine tutti, certo, gli altri 49. E allora, ridendo durante una riunione, ho detto, ma perché con Asia, ok, è giusto che abbia fatto così perché ha preso in mano le redini, ok, perché se lo fa lei che si incazza, è giusto, se lo faccio io, no. Ecco, non si è arrabbiata, alla fine, cioè, quando c'è una emozione che una persona ci tiene a qualcosa, può essere che scappi anche non la perfezione nei libri di come dovresti gestire una situazione. Poi ovviamente dici, guarda, scusate, ma ci tenevo tanto che il gioco riuscisse. No.
1: Ma anche perché se tu ci pensi, se ci fosse una linea dritta come negli ospedali, vuol dire che non c'è più attività vitale, no?
0: Esatto.
1: E l'emotività al femminile, ovviamente stiamo parlando di una sfera di come si può dire, accettabile, ecco, e è quella che ti rende imprevedibile anche la giornata, perché sennò sarebbe tutto previsto, perfetto, tutto a puntino, non ci sarebbero, sarebbe solo un ragionamento matematico,
0: certo,
1: no?
0: Ma certo, ma che poi trattenersi dalle emozioni porta poi magari a scoppiare i,
1: certo,
0: momenti che non sono più adatti.
1: Assolutamente,
0: ecco,
1: sì.
0: Quindi,
1: esatto, cioè deve essere una cosa anche questa, quasi fosse un modello in questo caso emotivo da esportare, cioè, perché poi quando io, ecco, l'ho preciso, quando parlo di al femminile e al maschile, non necessariamente parlo di uomini e donne, perché io ad esempio ho una componente femminile abbastanza spiccata,
0: vero?
1: Quindi parlo proprio di quella componente che rende, diciamo, diverso dall'altra persona il tuo atteggiamento, che ripeto può essere accogliente, comprensivo, empatico, preciso, non preciso, cioè vanno bene i numeri ma devono essere, diciamo, in sinergia con quella che è la parte emotiva.
0: Esatto.
1: Perché qui poi arriviamo, diciamo, all'altro concetto che volevo esplorare, e cioè questo: come fai a essere così virtuosa? Cioè, come si può esportare, diciamo, il tuo modello di imprenditoria?

0: Allora, io dico sempre che non faccio imprenditoria per la questione economica, ok? La parte economica arriva nel momento in cui tu hai una visione di voler creare qualcosa di più alto di una semplice macchina per far soldi,
1: Certo.
0: ok? Quindi se io oggi, in questo momento, decidessi di andare via, tanto la mia azienda sarebbe in grado di proseguire, cioè io prendo decisioni estreme adesso, ma ogni caporeparto è stato cresciuto, è cresciuto insieme a noi ed è evoluto per riuscire a portare avanti.
1: Bello.
0: E questa è una cosa su cui ho lavorato tanto, in modo tale che non dipendesse da me l'azienda. La cosa che la rende virtuosa è il fatto che ci siano all'interno delle persone che tengono l'azienda. Io sono d'accordo che una persona debba venire al lavoro e dire: questo è il lavoro, questa è la mia vita privata. Ma assolutamente. Ma come io ci metto la cura nella mia vita privata, io ci metto la cura nel
1: Certo.
0: lavoro. Se invece vengo per, passami il termine, scaldare la sedia o perché alla fine del mese lo stipendio, uno, mi viene da dire che tristezza, ma seconda cosa, che motivazione dentro di te hai? Che cosa è che ti muove nel
1: Certo.
0: dare di più all'azienda e quindi al gruppo che poi stiamo tutti meglio? Io lo faccio per quello, per aiutare le persone a dare il massimo quando sono lì, sia a livello lavorativo ma anche a livello personale, perché se tu ti rinchiudi in te stesso, fai i tuoi conticini, ma non alzi la testa e vedi di fianco a te che hai una persona accanto a te che ha bisogno di te come tu di lui, per me non è un'azienda virtuosa.
1: E tu questo da chi l'hai imparato?
0: Allora, io ho
1: O
0: sempre
1: se era anche, diciamo, istintivamente parte di te?
0: istintivamente, io quando ho iniziato volevo che l'azienda fosse conosciuta fuori dall'ambito padovano, ok? Perché era
1: Ok.
0: conosciuta fino a un pezzo di Italia, la conoscevano, qualche macchina fuori ce l'avevamo, ma era veramente molto limitato. Quindi il primo sogno era stato quello di facciamoci conoscere per quello che siamo e dare riconoscimento alle persone che lavoravano in tutto quello che facessero. Poi piano piano il sogno si è ampliato quando arrivi ad un certo punto in cui tutto è costruito, le cose vanno, ti sono conosciuto, lì hai una crisi di identità e dici vabbè, l'ho raggiunto, l'azienda fa, l'azienda va, i soldi arrivano. E quindi lì o ti elevi dal punto di vista spirituale e dici no, io lo faccio per altro, oppure l'azienda crolla. Quindi tante aziende che guardano solo ed esclusivamente il risultato alla fine dell'anno, ma non vedono che i dipendenti sono tristi, che hanno avuto difficoltà ad arrivare a fine mese, che sono sfatti a livello personale, che sono stanchi, non sono soddisfatti del loro lavoro, quella per me non è un'azienda virtuosa.
1: Sì, perché poi sai, quando si parla di questi concetti importanti, si fa ovviamente riferimento, non so, al modello olivettiano, no? Ok, però spesso è inarrivabile a quel punto, si rischia anche che si veda un po' l'utopia,
0: Sì.
1: si perda nell'utopia. Però ci sono sicuramente delle tappe prima
0: Sì.
1: per potersi avvicinare comunque a un tipo di approccio di questo genere. Che poi paradossalmente io sono sempre stato convinto che poi inevitabilmente porta anche a dei numeri, cioè non
0: Esatto.
1: percorrere la strada dei numeri ti fa arrivare comunque lì,
0: Esatto.
1: perché sempre tornando a chi mi ha insegnato un certo tipo di modello lavorativo, io ringrazierò sempre in particolare questo imprenditore che si chiamava Fabrizio. Io mi ricordo che lui mi bussava alla porta del mio ufficio per chiedermi consigli, che io le prime volte dicevo: ma sei pazzo, cioè, che stai facendo? E mi chiedeva dei consigli che poi sono andate anche oltre all'aspetto lavorativo, perché quel giorno può avere anche lui mal di schiena,
0: Esatto.
1: io posso avere mezzo sorriso. Quindi anche chiedere come mai oggi sei così, c'è successo qualcosa, ti dà quella sensazione di essere non a timbrare solo il cartellino, ma essere parte di un qualcosa
0: Parte di qualcosa,
1: che ha un
0: esatto.
1: senso.
0: Questo è.
1: E ecco, io lì credo di aver avuto la mia massima espressione a livello anche produttivo, a livello commerciale, di tutto il mio percorso. Stessa azienda viene acquisita poi per vicissitudini da un gruppo. Arriva il dirigente che non sa nulla di quel settore, certo, a cui tu potresti fare lezioni, e viene a farti lui
0: la lezione,
1: il business plan, cioè ti dice ok, questi sono gli obiettivi da raggiungere, inizia a mettere tutto sotto controllo, inizia a mettere uno contro l'altro. Addirittura la cosa che mi aveva più sconvolto, che ha preso le scrivanie di chi aveva il proprio ufficio, le ha rivolte verso il muro. Io non so, aveva paura forse che guardassimo film porno o roba del genere, perché guardavi il muro, cioè da prima che guardavi l'azienda, cioè
0: eravate un costo.
1: A un certo punto si è dimezzato il numero di dipendenti, certo, perché si sono licenziati, qualcuno gli ha anche fatto causa per mobbing, presentando la parcella dello psicologo. Ma la cosa importante è che i numeri si sono non dimezzati, ma ancora peggio.
0: Esatto.
1: Quindi, voglio dire, bisogna avere anche un po' di quoziente intellettivo per capire che se tu rendi virtuoso, rendi bello un ambiente, cioè la persona, io dico, non ti darà il massimo, ma ti darà anche il meglio. Cioè, le cose le raggiunge per soddisfazione personale prima che del tuo portafoglio.
0: Sono d'accordo, anche perché questo è proprio questo il senso. Se io do il meglio perché io cerco di prendermi cura di loro, perché questo io è alla mattina arrivo e io ho la testa che frulla già dalla sera prima perché sto pensando a come migliorare qualcosa. Se io faccio questo e tutti noi facciamo la stessa cosa cercando di metterci il meglio, l'azienda può solo che andare alla grande.
1: Sì, assolutamente.
0: Se invece ci facciamo del male l'uno con l'altro e magari ci diamo anche fastidio a vicenda e parliamo il meno possibile, comunichiamo il meno possibile, è ovvio che ci saranno tanti errori,
1: certo,
0: ci saranno tante perdite, tanti danni. Quindi io comprendo che ci siano persone che magari vivono così per X motivi all'interno dell'azienda, ma ci sono tante aziende fuori in cui si vive bene e si può star bene, e quindi credo che si debba cercare questo in un luogo di lavoro.
1: Sì, anche perché guarda, poi io... io credo di avere un talento innato in quelle che in un'azienda chiamano la gestione delle risorse umane, no? E mi faceva ridere come alcuni miei colleghi, cioè dirigenti, dovevano invece approcciarsi nella maniera più sbagliata, assurda, quando bastavano veramente due parole messe in maniera diversa, condite magari un pochettino con un po' di gentilezza e educazione, no? Cioè io ho visto persone spremute come i limoni che poi a un certo punto è ovvio che ti mandano a quel paese. Però sono anche convinto di una cosa e volevo la tua opinione. Io credo sempre nella reciprocità in qualsiasi ambiente, no? Ed è allo stesso tempo in cui ovviamente per motivi organizzativi ci indossa un ruolo, no? Anche all'interno di una famiglia, però io credo che nella reciprocità a un certo punto non ci si deve sempre come si può dire, basare sul fatto che quella persona deve lavare sempre i piatti, quella persona deve far sempre così,
0: certo,
1: ok? Così in casa, così in un'azienda.
0: Esatto, sì.
1: Quindi anche se tu ti sei accollata il peso di questo, il peso e anche il piacere di questo ruolo, non è detto che, voglio dire, Erika deve essere sempre impeccabile, l'ispiratrice, eccetera, eccetera. Avrà anche lei i momenti suoi di fragilità in cui io, dipendente e collega, vengo a sorreggerti, no? Cioè vengo a compensare quel momento in cui tu, così come mille volte l'hai fatto te con me, lo faccio io con te. Perché? Perché c'è il bene dell'azienda, che il bene è il bene di tutti.
0: Quello è quello che capita con le persone speciali che ti capiscono e che ti accolgono. Ieri ho avuto io un momento molto giù e avevo una riunione con mio collega che tutti i lunedì ci vediamo. E io ho detto ti chiedo scusa perché oggi ho una giornata particolare, ma ho bisogno di parlare con te, perché lui aveva già passato questa esperienza che sto vivendo io. Io mi sono fatta un pianto di mezz'ora chiedendogli scusa, però, e lui continuava a dirmi: Erika, non ti preoccupare, guarda, se posso. E il fatto di aver avuto quella mezz'ora con lui, che aveva già passato quello che stavo passando io, e avere una condivisione, non perché c'ho il cappello del capo allora sì, devo per forza essere, come dici tu, immune da ogni cosa, perfetta, certo, splendente. Posso avere anch'io dei momenti di fragilità ed è bello poterli condividere non sentendosi giudicato, perché appunto sei capo in quel momento, sono una persona umana che ha bisogno di, di aiuto, di sostegno.
1: Sì, ma perché insomma, voglio dire, si va in ansia, poi cioè, se uno deve essere sempre impeccabile,
0: perfetto,
1: non può avere un capello storto, no, cioè infatti, vai via di testa.
0: No, come non lo si chiede a nessun, certo, a nessun collega che c'è un momento di difficoltà, sono la prima a dire: hai bisogno, prenditi un paio di giorni, stacca e prenditi e recupera. Credo di avere anch'io qualcuno insomma che ogni tanto mi supporta, quindi sono fortunata.
1: Quindi tu insomma nel tuo ambiente di lavoro, nella tua,
0: sì,
1: azienda c'è questo?
0: Sì, certo. Cioè,
1: sono felice, cioè, per te e anche per i tuoi dipendenti e colleghi. Enrico scrive: salve, ho appena acceso la radio e mi piace quello che ho sentito sul lavoro, mi farebbe tanto piacere condividere con l'ospite delle mie esperienze, mi può mandare il contatto? Grazie Enrico.
0: Certo.
1: Sì sì, dopo mi prendo giù il numero e ti scrivo. E Roberta scrive: complimenti a una grande donna oltre che imprenditrice, auspico una moltiplicazione dei valori e modi di lavorare di questa donna, farebbe un gran bene all'economia e a tutte le persone che al mattino andrebbero con piacere al lavoro. Infatti è quello che dico io, cioè, c'è stato un periodo in cui non so per quale motivo o disturbo il mio responsabile mi aveva obbligato tutti noi ad andare sì, tre quarti, un'ora prima al lavoro, non pagati ovviamente, per fare gruppo, quello che diciamo
0: team building,
1: lui
0: tipo,
1: sarebbe un team building, un team building
0: un po' imposto,
1: no, esatto, al negativo, perché
0: sì,
1: ottieni l'effetto di essere, di avere persone incavolate, beh, uno di mattina, due per arrivare lì e neanche discutere di problemi di chissà quale entità, ma di parlare di partita di calcio e dicendo con persone che poi erano anche chiuse nel loro silenzio del primo risveglio. Quindi anche gli strumenti vanno usati bene, cioè effettivamente siamo in un'epoca in cui un approccio psicologico, team building, addirittura c'è anche chi passa delle giornate a fare delle foto all'interno dell'azienda per creare un po' più di gruppo, ci sono cene,
0: ce ne sono tantissime modalità. Io dico sempre, allora, se una persona sta male in azienda, a parte che io lo dico a ogni riunione, se non state bene qui non restate, perché io voglio persone che stiano bene, okay? Non sono perfetta, l'azienda non è perfetta, continuo a dire venite a dirmi come migliorare, perché su una cosa non transigo, c'è un problema, vieni con la soluzione,
1: certo,
0: perché il problema è la lamentela. Se invece mi dici ci ho pensato, ci ho valutato, ci ho pensato, ho trovato, allora lì hai ponderato e hai trovato una cosa che io non ho visto, fantastico,
1: sì,
0: dici più, sono contentissima, okay. Ma se io devo venire in azienda, alla mattina io mi sveglio e c'ho, oddio, devo andare in azienda, un giorno ci sta perché hai una rottura di scatole, certo, quel giorno ci sta, 2, 3, 4, 5, 6, 40 giorni di fila in cui pensi oddio devo andare in azienda, c'è qualcosa che non va,
1: certo,
0: e allora lì cioè, sta la consapevolezza della persona e maturità a dire sono io che ho un problema, quindi ho un problema personale, lo sto portando in azienda, è l'azienda che è il mio collega, che è il progetto, che è X, ok. E allora se è il progetto dico vabbè, quando l'ho finito a posto passo al prossimo, ok. Se il mio collega, la maturità vuole che ci parlo e ci trovo anche il motivo per cui c'ho qualcosa che non va, ma restare lì non potrai mai lavorare bene, creerai problemi di sicuro perché non stai bene, quindi alla prima risposta mezza negativa del tuo collega reagisci,
1: certo,
0: creando ulteriore problema, crei problema al gruppo con cui lavori, magari questo gruppo di lavoro che è collegato ad un altro crea il problema un altro, quindi se una persona sta all'interno di un'azienda e non sta bene è 100.000 volte meglio che prima cerchi di risolvere,
1: certo,
0: è giustissimo, ma che poi se non sta bene più lì per X motivi deve trovare la sua strada, deve star bene, perché fa male a se stesso e a tutti
1: sì,
0: gli altri.
1: Sì, poi da un punto di vista energetico è contagioso, ma quindi sì. C'è così come una persona solare, positiva.
0: Una valanga, esatto.
1: Sì, quindi
0: allora, se non voglio bene a me stesso, non voglio bene all'azienda perché non mi interessa, non voglio bene a me stesso, non voglio bene al collega e resto lì e continuo e persisto.
1: Sì, sì, c'è qualcosa.
0: C'è qualcosa che generalmente una persona poi si ammala.
1: Sì.
0: Perché questo è il problema, e anche gravemente. Quindi meglio dire ok, non sto bene in azienda perché io non sto bene, perché mio collega, perché l'azienda, perché il progetto X. È anche molta maturità questa.
1: Ma toglimi una curiosità.
0: Anche perché, perdonami se ti interrompo, tutte le aziende dicono che hanno problemi di personale, che non trovano personale, quindi non c'è più la paura di non trovare un altro lavoro.
1: Sì.
0: Questa togliamocela.
1: No, cioè, questa secondo me è una foglia dietro la quale uno ci si nasconde.
0: Ok, quindi
1: ma...
0: basta, cioè adesso cioè, le possibilità
1: sì,
0: ci sono, quindi trovo
1: sì.
0: qualcos'altro, mi rimetto in gioco, non c'ho voglia. Vabbè, ma adesso c'è un po' di amor proprio, ecco.
1: Sì, poi io la vedo anche da un punto di vista che alcune persone innescano entrano in una sorta di loop, un meccanismo
0: sì, esatto.
1: contorto nel
0: sì.
1: quale amano anche lamentarsi, cioè quando hanno l'alternativa che è la luce in fondo al tunnel non la prendono perché a un certo punto è come se la loro natura si fosse predisposta a rimanere lì in quella situazione,
0: vittima.
1: A far la vittima, a lamentarsi, e magari anche in qualche modo come quando da piccoli si rompeva il gioco dell'amico perché il tuo si era scheggiato e allora cercano anche di propagare questa loro energia negativa.
0: Esatto.
1: No, volevo chiederti prima, un po' come mi ricordo l'imprenditore della Diesel che faceva i colloqui chiedendo il segno zodiacale, tu questa cosa qui di cercare anche l'aspetto, mettiamola così, umano delle persone, l'attitudine.
0: Io cerco l'attitudine.
1: La inizi a cercare già dal colloquio?
0: Sì, allora si parla di soft skills e hard skills. Allora, le hard si imparano,
1: okay.
0: Le soft no. Quindi io a tutti, la mia HR che è santa subito, l'ho detto sempre, non guardare solo proprio capacità della persona che ha appreso, perché quelle le può apprendere qua. Anzi, a noi piace far crescere le persone, quello è il bello all'interno di un'azienda, secondo me, che ci sia un percorso per ognuno. Ma se una persona ha un'attitudine negativa, se una persona ha mi siedo, faccio il mio e non mi dovete venire a chiedere un aperitivo in più perché io non verrò mai a fare aperitivo con voi, ma io già dico, ma aspetta un attimo, non ti ho mica chiesto di scalare l'Everest, ti ho chiesto di venire a fare un aperitivo con un collega di lavoro. Per me anche questa attitudine, perché
1: certo.
0: Lavorare in gruppo vuol dire che tu ci tieni al gruppo, vuol dire che tu metti te stesso a disposizione di un gruppo per lavorare bene, e quella non è una cosa che si impara, o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Certo. Ma tu cosa suggerirei? Allora, partendo dal presupposto che ho assistito anch'io a tanti colloqui dove mi è venuta un po' l'angoscia di questo vuoto generazionale, però siccome io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e non so se sia per alcolismo o altro, ma o mentalità positiva, vedo invece anche tanti giovani che sono molto
0: sì.
1: preparati, che sono anche proprio umanamente predisposti a quello che per me è il modello, no? Quindi tu cosa suggeriresti comunque a questi giovani di fare comunque esperienza in generale, quindi magari anche più esperienze, oppure di cercare magari di andare anche loro in cerca dell'ambiente che più si...
0: Allora guarda, anche qui c'è lo stereotipo, c'è lo stereotipo del giovane, c'è lo stereotipo del vecchio, ok? Mm-hmm. Passatemi senior, ok? Allora, i giovani c'è lo stereotipo che non hanno voglia di fare, che quando arrivano alle 4 mollano la penna, c'è anche lo stereotipo di quello anziano, no, c'ha più voglia, cioè deve andare in pensione, robe. Io ho entrambi in azienda, ok? C'ho i giovani e c'ho i senior, e ho avuto i giovani che mi sono messa le mani nei capelli perché non gliene fregava assolutamente nulla di quello che stavano facendo, ma ho ancora dei giovani fotonici che io adoro, che stanno crescendo, che stanno evolvendo, che sono grata di avere, e ho dei senior che hanno aiutato tantissimo i junior a crescere e che non vogliono mollare anche se sono senior e dicono: ma vabbè, ho capito, devo andare in pensione, per poi magari ora cosa c'entra? Cioè, quindi è sempre l'attitudine, non dipende l'età, non dipende il sesso, non dipende nulla, è l'attitudine della persona, e io ricerco persone che abbiano questa attitudine di voler crescere. E in un'azienda, se non cresci, muori. Quindi cresci tu, cresce l'azienda. Se invece tu vuoi restare nel tuo orticello, l'azienda non cresce.
1: Certo.
0: I giovani, io do sempre questo di consiglio, perché io è questo che ho fatto e questo che mi ha portato a essere, ma ancora a 40 anni, che spero di essere ancora giovane, certo, io ascolto quelli
1: rispetto
0: più grandi.
1: A me, sì.
0: Esatto. Io dio sempre ascoltati i consigli, perché la cosa più che ho notato di quei ragazzi, dove c'era una dinamica che non volevano scardinare, è che non ascoltano. Allora, se un senior, una persona più grande di te, riconosce in te del talento e ti aiuta, ok, ma poi c'è qualcosa che non va, te lo dice per aiutarti, non per
1: certo,
0: forza per darti un sacco di parole. Allora,
1: vedi,
0: cioè,
1: è quell'accoglienza di cui parlavamo prima, anche a livello mentale, cioè di dire: ok, io accolgo magari qualcuno che mi può far crescere.
0: Esatto, che può essere una critica, ma se
1: certo,
0: è costruttiva,
1: assolutamente,
0: ok,
1: sì.
0: Allora, se i miei genitori, sono stato fortunato, io non ho avuto questa fortuna, che mi hanno sempre detto: ma quanto sei bravo, ma quanto sei bello, ma quanto sei speciale, ok? Io non ho avuto questa fortuna. Credo che sia stata una fortuna invece che mia madre, mio padre mi abbiano sempre detto: si può migliorare, attenta qui, attenta lì. Io cerco di farlo con i giovani. C'è chi apprezza e dice: ah, ok, questa cosa non l'avevo mai ponderata, ci studio su e miglioro. Altri che la prendono di petto: cosa ne vuoi sapere tu di me? Allora, sì, ho capito, ho 20 anni in più di te, qualcosina magari la vedo o no,
1: certo,
0: a livello lavorativo, poi a livello personale.
1: Sì, sì, ovviamente.
0: Ovviamente, però io ho sempre ascoltato tanti consigli e ancora continuo ad ascoltarli.
1: Eh beh, questo è il segreto della continua crescita e dell'eterna giovinezza, come diceva qualcuno. Allora, visto che manca un minuto e mezzo, velocissimamente, e vista la giornata che hai avuto ieri, ti faccio qualche carezza adesso. Allora, da Fabio: parole sante che state dicendo. Giro per le aziende tutti i giorni e, salvo poche eccezioni, ogni dipendente nei vari livelli si fa la guerra uno contro l'altro. Anche stamattina in un'azienda del Trevigiano, solo per decidere chi doveva caricarmi il camion, ho assistito a offese improperi tra colleghi. Dopo mezz'ora di spettacolo squallido, ho dovuto minacciare di andarmene col camion vuoto, altrimenti sarebbero ancora là a offendersi, altro che famiglia, purtroppo. Un altro, Maurizio: io sono in pensione, avrei potuto fare qualche altro lavoro essendo in ottima salute, ma sapendo com'è il mondo del lavoro, se punta i soldi e parlare male alle spalle dei colleghi, preferisco fare il pensionato e fare del volontariato.
0: Sarebbe utile anche quello.
1: Marianna: buongiorno a voi, vi sto ascoltando, è magnifico ciò che sento, grande onore a questa imprenditrice fantastica, magari quando ero giovane aver trovato un posto del genere. Poi ho molto sofferto in un calzaturificio, poi ho cambiato lavoro, poi ce ne sono altri, quindi li sintetizzo dicendo: bravissima Erika.
0: Grazie, spero che questo abbia portato a tanti altri imprenditori a pensare alla virtuosità delle nostre aziende.
1: Grazie di cuore per l'intervista, che non sarà l'ultima.
0: Benissimo.

0: Eccoci tornati in diretta dei microfoni di Radio Gamma 5, oggi 13 ottobre, adesso comincia la terza ora fino alle 15 e abbiamo come al solito ogni 15 giorni Mirko Rebusso nella rubrica quindicinale Meditazioni Poetiche.
1: Ciao
0: tutti, Mirko.
1: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: E l'altra volta non siamo riusciti a concludere, ma la concludiamo adesso, la poesia ancora di Manzoni, giusto?
1: Esatto, eravamo rimasti alla metà del 5 maggio e quindi diciamo sia un po' per chi c'era ma la memoria svanisce, sia anche per chi non c'era, diciamo così in breve quello che abbiamo detto, no, nella prima parte, ovvero questa poesia è stata scritta apprendendo la morte del grande Napoleone, in pochi giorni viene messa giù e abbiamo letto quindi la prima metà, in cui abbiamo da una parte l'immagine, no, di questo, di quest'uomo dallo spirito enorme che se n'è andato, abbiamo visto quindi come il suo passato sia stato di vicende molto alternate, di grandi vittorie, grandi sconfitte, e come appunto venga richiamata alla memoria tutto questo andirivieni di gesta, di esilio, di ritorno alla battaglia e di definitiva diciamo messa all'angolo di Napoleone. E adesso abbiamo la seconda parte invece di quest'ode che è più, per la prima parte più malinconica, ma poi invece si risolve nel conforto che si troverà dove? Si troverà nella fede. Questa è la notizia che apprende appunto dal Corriere di questa conversione in extremis di Napoleone. È vero? È finto? Boh, non si sa.
0: Infatti anche l'altra volta mi sembra di averti chiesto se queste conversioni